0: riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio, ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
1: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente appunto fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
0: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società è inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paradici è stato fondamentale.
2: Così quindi Fabio Lucioni ai nostri microfoni, appunto lo potete ritrovare sull'app di Radio Firenze Viola, sul sito di Radio Firenze Viola, e riascoltarvelo anche in formato integrale. Stavamo parlando dei difensori, lui tra l'altro è stato un ex difensore. Abbiamo nella TV di sotto a noi, che in questo momento ci fa vedere la diretta di Sky Sport 24, l'elenco dei convocati del CT Baldini per queste due amichevoli sostanzialmente inutili che gioca la nazionale.
3: Sì.
2: E anche con il giusto degli stimoli, non tanto per loro quanto per chi le dovrà guardare eventualmente, perché mentre gli altri preparano il mondiale, l'Italia prepara due amichevoli. Va detto che le amichevoli non sono da snobbare, perché comunque incidono sul ranking UEFA e quindi sui sorteggi in sede di Nations League e delle qualificazioni europee. Ha fatto discutere il fatto che Baldini abbia voluto portare essenzialmente l'Under 21, tranne Donnarumma, che è andato lì da capitano.
3: Certo.
2: Ora ne parliamo anche noi e chiediamo il parere anche agli ascoltatori, volendo, perché per qualcuno era da portare comunque la nazionale maggiore per dare, diciamo, un senso a queste due gare, per cercare di vincerle in tutti i modi, per dimostrare di essere sul pezzo nonostante l'ennesima figura cacina fatta a marzo. Per altri, e io personalmente sono più d'accordo con questa fazione, per due amichevoli che contano solo appunto per questioni puramente di ranking, per il resto non hanno appetibilità, per un CT che sa già che non rimarrà, perché l'ha già detto Baldini, tornerà in Under 21, portare un gruppo che sta facendo molto bene, perché questo Under 21 ha fatto molto bene da quando c'è Baldini CT, nei risultati come gruppo, e farli crescere facendoli giocare contro due nazionali interessanti, con quello che possono essere Lussemburgo e Grecia, comunque non squadroni, ma comunque test contro prime squadre nazionali maggiori, secondo me tutto sommato ci può stare.
4: Io sono d'accordo con te, perché io credo che Baldini, visto che ha seguito questi ragazzi, io credo che ha fatto bene e se lo meritano a portarli a, ad averli portati insomma con sé in queste due amichevoli. Uno dal punto di vista tecnico e calcistico, perché appunto li fa crescere, perché li fa giocare con giocatori che giocano in nazionale e non under 21. E poi seconda cosa, se lo meritano perché ci sono, cioè, hanno dimostrato di avere delle ottime qualità quest'anno, hanno giocato molto bene e hanno, secondo me hanno fatto molto bene, quindi io credo che anche come merito e come riscatto è una cosa giusta portare l'under 21. Oltretutto è seguita da Baldini, quindi Baldini sa come posizionare i suoi giocatori visto che li ha seguiti, quindi meglio di così secondo me.
2: Sì, anche perché appunto stavamo parlando anche di là in redazione con gli altri di tutto Mercato Web, che rimane comunque la nostra casa madre. Io capisco il dire, si doveva dare un senso di appartenenza e di, come dire, serietà, stare sempre sul pezzo per chi ha fallito il mondiale.
4: Ma visto che proprio hanno fallito, secondo me in questo momento se
2: no,
4: lo meritano giocatori
2: più che altro non so come i, chiamiamoli big, che definirli big purtroppo è anche troppo per i risultati visti.
4: Esatto.
2: Sarebbero potuti arrivare a questo appuntamento completamente scarichi, con la stagione dei club finita. Non lo so, tutto sommato
4: poi giocando,
2: se metto,
4: secondo me, un'amichevole tanto per in questo momento, perché non essendo al mondiale la giocavano con una mentalità molto scarica, ecco, da questo punto di vista.
2: Sì, quindi soprattutto per chi fa parte di club come per esempio questa nazionale, che ha avuto un blocco Inter impegnata anche nelle coppe.
4: Esatto.
2: Per i calendari compressi di oggi i giocatori arrivano a fine anno completamente distrutti, insomma, per tutto quello che passano nell'arco della stagione. La Fiorentina è interessata comunque a queste due partite, perché ha Ndur e Comuzzo, che sono sempre stati nel blocco under 21 di Baldini, e ha Fortini, che rimarrà in ritiro fino al 2 di giugno. Dal programma iniziale doveva rimanere in ritiro solo fino ad oggi. Stamani la FIGC, comunicando il cambio tra Venturino e Berti, perché Venturino per infortunio ha lasciato ed è andato Tommaso Berti, Niccolò Fortini rimane altri due giorni in ritiro a Coverciano con la nazionale. Quindi comunque la Fiorentina ha portato qualcosa all'ossatura di questi azzurrini, che ora sono azzurri perché recitano la parte dei grandi, e che comunque vivranno una bella esperienza in due partite che sicuramente li faranno molto
4: poi
2: crescere.
4: Ricordiamoci che, avendo visto appunto le partite dell'under 21 quest'anno, Ndur è stato protagonista di quest'under 21 quest'anno,
2: ha vestito anche, quindi, la maglia numero 10, ha portato anche la fascia di capitano.
4: Esatto.
2: Segnando anche ogni tanto,
4: quindi
2: sì.
4: Ecco, vediamo come gioca, vediamo.
2: A proposito di giovani, dicevamo, allacciandoci a questo, della primavera, abbiamo parlato nella prima ora un po' dei campioni d'Italia all'ordine di Daniele Galloppa. Chi gestisce da anni ormai il settore giovanile della Fiorentina è Valentino Angeloni, che è stato, per quanto abbiamo raccolto, la prima conferma di Paratici da quando è diventato direttore sportivo del club, perché è indubbio che a livello di titoli e di crescita dei ragazzi, sotto la sua supervisione, la Fiorentina ha fatto molto bene. Il giorno dopo la vittoria dello scudetto primavera, giovedì sera al Viola Park, l'abbiamo intervistato qui su Radio Firenze Viola durante Palla al Centro, e quindi ci faceva piacere farvi riascoltare una parte di Valentino Angeloni, che ci ha fatto un po' il punto su questa grande vittoria da parte dell'Under 20. Quindi Valentino Angeloni durante Palla al Centro.
5: Ho appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
6: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari i finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
7: diverso, dai.
6: Cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
5: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce Fiorentina, no?
6: Sì.
5: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto completamente una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
6: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
5: sì, dire. Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra, mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park e la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, per essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, si certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
7: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre un grande attenzione ai settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri la prima cosa che mi è venuto in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
5: Ne ho tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentina, non si fa in giro.
7: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
5: E mi ha detto: a Valentina, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tantissime, una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo, e lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, presto, lo conosci, guarda che è quel ragazzo che così, che lo ricordi,
7: è bello.
5: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
7: Sì,
5: unico proprio.
7: Molto bello. Andrea?
8: No, io ho tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito,
5: oggi me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete, se vogliamo stare 3 ore stiamo 3 ore.
7: Ah, che bellezza.
5: Oggi, domenica mi voglio così, gliel'ho detto ad Avola, il giornale Sport Stampa, diciamo, oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
6: Giustamente.
8: No, allora, intanto i complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa e la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile. Quindi complimenti, direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze, sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi Viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, cioè c'è una percentuale altissima. Per cui quanto mi inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza.
5: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare con i ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
6: Certo.
5: Perché siamo stati un mese, un anno. E allora è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi niente. Quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento.
2: E questa era quindi una parte dell'intervista con Valentino Angeloni, che, come avete sentito anche in questo estratto, era molto contento di incensare il lavoro del settore giovanile della Fiorentina, che da anni continua a macinare successi e piano piano a tirar fuori qualcosa. Vediamo questa primavera scudettata dove arriverà con i suoi protagonisti. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questo Viola Weekend, quindi ringrazio Viola per essere stata con noi.
4: Grazie Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ringrazio Alessandro per aver curato la parte tecnica in regia. Anche da parte del sottoscritto è tutto, vi lasciamo a Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e al resto appunto del nostro palinsesto. Ci sentiamo presto su Radio Firenze Viola, ciao!
4: Ciao!

0: belli e brutti, chi è al mare e chi non, tutti a seguire Radio Firenze Viola, Domenica Viola. Oggi è l'ultima puntata della stagione e per chiudere abbiamo deciso di chiudere col botto con i due ospiti più importanti. Uno è un più importante ex aequo, lo presento subito, lo vedete già, l'uomo più bello del mondo, ex aequo con Mauro Grassi. L'ex aequo è dovuto a tutte le botte
1: grande
0: che
1: Mauro,
0: ha dato, ma che grande
1: Mauro.
0: L'hai massacrato,
1: grandissimo,
0: ricordiamolo per chi si mettesse, Mauro Grassi è sempre stato l'uomo più bello del mondo,
1: assolutamente, per distacco,
0: lui era il secondo, arrabbiato e rabbioso per questo secondo posto, gli ha messo prima lo zucchero nella benzina, poi gli ha bucato le gomme, gli ha rubato lo scooter e poi l'ha travolto sulle strisce.
1: Ha dimenticato la pippetta della candela.
0: Sì, ma l'ha travolto sulle strisce. Nonostante quello, Grassi ha recuperato, è tornato l'uomo più bello del mondo, però ex aequo.
1: Ma Grassi è sempre stato l'uomo più bello.
0: Va bene. E invece abbiamo il mister più bravo del mondo collegato. Eccolo qua.
1: Guarda là.
0: Luca Meloni e Andrea Domenigliani. Non l'avevo detto il nome, ma oramai.
2: Ciao,
1: grande
2: ciao,
1: Luca.
2: Andrea.
0: Nome di questi personaggi ragazzi. Li conoscete senza bisogno di presentazioni, purtroppo, ahimè, ho creato dei mostri e dei miti.
1: È vero, questa cosa qui, vero Luca, la dobbiamo ammettere.
0: Detto ciò,
1: non solo hai creato dei mostri, ma hai creato anche degli amici, perché io, Luca, Mauro, siamo diventati tutti amici. Anche
0: va bene, questo vi fate
1: mago.
0: Una chat e ne parlate tra di voi, al
1: certo,
0: pubblico non gliene frega niente, invece a tutti sapranno, gli interesserà sapere, scusatemi, da dove riparte mister Luca Meloni, riparte dalla società. A suo dire, io non ho controllato, quindi mi fido assolutamente di Luca, più antica d'Italia, molto più antica del Genoa, molto più antica del Provercelli, che si è affidata all'allenatore più bravo d'Italia. Spero che trovino anche il centravanti più forte d'Italia, che lo tengano una stagione e poi lo passino alla Fiorentina, ed è lo del club sportivo, giusto?
2: Stavo per dire lo sportivo club. Firenze 1870.
0: E allora chi è
2: più antico? Luca. Più antica d'Italia.
0: Chi è più antico,
2: grazie,
0: del club,
2: grazie,
0: sportivo? Telefoni e mandi messaggi se hai il coraggio, perché qui prima è 1870. Cioè, ma di che? Ma questi giocavano, cioè, senza, non c'era ancora l'elettricità, probabilmente, sicuramente non era diffusa per niente. Non si faceva la doccia dopo, però giocavano a pallone, probabilmente alle cascine.
2: Anche a pallone, anche perché anche. Era una società sportiva,
0: una
2: non
0: polisportiva.
2: Era prettamente una società di calcio.
0: Una
2: sì,
0: polisportiva,
2: esatto.
0: Quindi andava bene anche il Domenigliani, che sa giocare solo a pallo, braccia pallo, no? Quello che si giocava al velodromo, che si prende la palla e si ritira. L'unico sport.
1: Quello giocavano gli Incas con la palla, che quella roba lì. Vabbè, fra
0: va bene,
1: Incas
0: comunque,
1: e Calabria,
0: insomma, la stagione la sta preparando, mister?
2: Sì, la stagione la stiamo già preparando da un mese, stiamo valutando la formazione della squadra, non è un lavoro semplicissimo perché gli obiettivi della società sono obiettivi di altissimo livello e il presidente è una persona che ha veramente un livello anche calcistico importante, il signor Florin Thomas, e ha deciso di riportare il club sportivo Firenze ai fasti di un tempo. Non sarà una cosa semplice, non sarà una cosa veloce, ma sicuramente ci sarà da fare tanto lavoro, ma io credo che con l'importanza del gruppo con cui sto lavorando e le idee che abbiamo, sicuramente possiamo arrivare a raggiungere dei bei risultati.
0: Bene, bene, bene. C'è chi invece non ci crede.
2: Se doveste sentire.
0: Se l'abbiamo sentito, ha detto che lei è polemico. Lei è polemico. È polemico. Ecco.
2: No, allora, stasera io qui.
0: Sì, ma perché viene lei? Scusi, lei non venga più e ci mandi sempre l'ospite segreto qui. Va molto meglio, eh. No, dove va?
2: Questo è un ospite segreto molto importante, tra l'altro. Molto importante. E io qui oggi ho l'onore e il piacere di avere una piccola ma grande rappresentanza del.
0: Aia, è saltata la linea proprio sulla rappresentanza. Va bene, recuperiamo Luca e intanto andiamo avanti. Ora gli volevo chiedere se ha tratto qualche spunto dalla finale Champions, perché oggi parleremo sì di Fiorentina, i temi ci sono come sempre, ci saranno anche i messaggi, le chiamate, non lo so, vediamo se chi dico io al mare ci vuol far preoccupare, non so. Detto tutto ciò, dottor Dominigliani, lei l'ha vista la finale Champions ieri?
1: Sinceramente no.
0: Era un orario che uno ama o uno odia.
1: Infatti,
0: io per esempio l'ho apprezzato l'orario delle 18, i calciatori probabilmente un po' meno, anche se a Budapest erano circa 22-23 gradi, non era caldo come in Italia. Mi viene da dire, Ceferin si chiama, ha detto che sarà il nuovo orario per le finali sempre, l'anno prossimo il 5 di giugno a Madrid, in bocca al lupo a chi va a giocare la finale alle 18 a Madrid il 5 di giugno. Se è un giugno come questo è una sciocchezza, perché limita lo spettacolo limitando le capacità dei calciatori e degli atleti. Ma ovviamente sì,
1: infatti io non lo so, questo sicuramente è un orario che farà comodo a tanti, che farà comodo soprattutto al business,
0: certo,
1: sicuramente
0: certo, perché in Cina,
1: calcio
0: in alcune
1: mai
0: parti
1: vivo
0: della Cina è mezzanotte, quindi è un orario che si presume ancora decente.
1: Però per quanto riguarda gli atleti si è visto anche in altri sport, diciamo stiamo arrivando un po' al limite, eh.
0: Questo via, diciamo che hanno trovato una soluzione che è un po' una via di mezzo rispetto a quando quando è stato USA 94,
1: sì, sì.
0: Giocavano a mezzogiorno per farcele vedere,
1: sì,
0: in un orario,
1: sì, sì, sì,
0: decoroso. Infatti quest'anno saranno tutte di notte. Eccolo qua, sul più bello è saltata la connessione,
1: la rappresentanza,
0: veramente chi faceva polemica gli ha fatto saltare il wifi,
1: hanno staccato la spina del modem, Luca.
2: No, assolutamente, stiamo festeggiando, non si dice la salvezza ma l'amicizia, fonte inesauribile allo stadio, veramente di piacere, perché poi dobbiamo trovare anche il modo di trovare delle cose positive in questa stagione, che oggi abbiamo fatto un pranzo qui in campagna da me, chiamato il primo pranzo del veliero viola. appunto,
0: sì, però dottor Meloni, lei ha fatto il pranzo del veliero viola con salsicce, prosciutto e rostinciana, non con il menù di mare.
2: Sì,
0: me lo immaginavo,
2: sì,
0: io.
1: Un veliero,
0: immaginavo,
1: sì,
0: le salsicce,
1: un valero,
0: del casentino, non è proprio veliero.
1: Un valero,
0: sì,
1: vegano, sì, proprio,
0: sì.
1: Dottor
0: no, ma poi
2: sì, veganissimo. vi assicuro che gli animali hanno mangiato anche erba e verdura.
1: Esattamente.
2: Ve lo posso assicurare.
0: Va bene, detto tutto ciò.
2: Ma poca roba.
0: Detto tutto ciò, due cose. Uno, ora stavo riflettendo rapidamente sul festeggiare, no? Non si festeggia la salvezza. Un pochino sì, no. Dai. Io capisco, io non voglio farlo spocchioso, perché mi è venuto in mente lo striscione Butei, che arriva ultimo paga da bere. Alla fine loro sono andati giù, noi ci siamo salvati. Quindi pericolo scampato, si può festeggiare. Festeggiare tra di noi, non con la squadra. La squadra
2: assolutamente
0: deve, eccoci, e allora ce li faccia vedere sto Viola Club veliero vegetariano,
2: certo,
0: lì, vegano,
2: sì,
0: addirittura,
2: sì,
0: venite tutti inquadrati,
2: sì,
0: venite
2: voi
0: tutti
2: non
0: inquadrati.
2: Ci credete?
0: No,
2: voi non ci
0: io voglio sentire un po' di confusione,
2: vedere
0: un po' di cori, dove
2: io
0: sono?
2: Io ve li faccio vedere, perché è la realtà.
1: Eccoli.
0: No, ma i cori non li sento, i cori. Oi.

0: Non si poteva finire
1: poi
0: meglio.
1: Tutti a stemmi, tutti a stemmi. Poi
0: con questo tempo spero che l'ombra sia arrivata a mezzogiorno in quella parte del giardino, perché sennò è stata dura. Ma detto tutto ciò, no, va bene. Dopo li andiamo a salutare. L'ultima immagine della stagione deve essere un altro veliero che salpa. Ben augurante per l'anno prossimo. Ha preso qualche spunto ieri sera dalla finale, o come Domenigliani si è astenuto dal vederla per un orario che non ritiene consono?
1: Onestamente l'ho seguita sul telefono.
0: Quindi si vede giusto?
1: Ritengo che una finale alle 18, in cui sicuramente si è privilegiato un orario forse migliore per altri, non credo che sia per motivi di ordine pubblico.
0: No, c'erano anche proprio quelli, non so se li hanno sottaciuti, non l'hanno detto, però era una partita considerata molto a rischio sull'ordine pubblico, perché insomma, di ciò questi sono i gradi del, ma francesi contro inglesi, c'è stata confusione anche a Parigi, il rischio c'era oggettivamente.
1: Certo, però ripeto, ne sono state giocate altre sicuramente con dei fattori di rischio importanti. Mi sembra che anno dopo anno si tenda veramente a non a svilire il prodotto calcio, ma a perdere un po' l'essenza dello sport. Poi probabilmente ci sarà chi è più bravo, più intelligente, più preparato per valutare anche tutti i rischi annessi e connessi. Però ritengo una finale alle 18 non mi sembra una cosa, un orario consono.
0: Ma io mi è capitato di commentarlo anche ieri sera da altre parti, non sono stupito, perché non avendo fatta avendo dovuto combattere la Superlega e avendola per fortuna stoppata, di base l'hanno fatta loro, hanno fatto tutte le cose che facevano, che proponevano quelli della Superlega, compreso aumentare a dismisura i premi, e per andare a prendere soldi bisogna andare dove c'è tanta gente. Ragazzi, noi siamo imparagonabili come mercato rispetto a quello asiatico, rispetto, non lo so dove sono andati a pescare, forse quello arabo, però gli arabi non... siamo assolutamente meno, non siamo ghiotti dal punto di vista economico, purtroppo.
2: Cioè,
0: anche se la Coppa
2: asiatico comprende anche Indonesia, Cina,
0: purtroppo ora
2: molto appassionati
0: con le 18 europeo. Però non è che vai a pescare tutti, perché i fusi orari sono molto diversi. No. Però alcuni li avvicini, e chi fa numeri e economia non gli frega nulla del nostro disappunto, perché Coppa che rappresenta l'Europa, ci hanno da fare soldi. L'unica cosa che hanno preservato rispetto alla Superlega è il mantenimento dei campionati nazionali la domenica. Vi ricordate, la Superlega prevedeva campionati nazionali passano infrasettimanali e la Superlega diventa la domenica, e l'altra cosa un po' meritocratica, la qualificazione e non il fatto che alcune squadre diritto.
1: Certo.
0: Bene, va bene. Comunque la partita di base io l'ho vista, perché la dovevo commentare subito dopo, ed è stata brutta. Ho anche osato, visto che sono anch'io contro Allegri, sia chiaro, cioè contro Allegri, per me Allegri è uno che non ci mette più la testa nel fare allenatore, che se continua così è finito, ma magari ci stupisce a Napoli. Però ho voluto iniziare il mio commento sulla partita ieri dicendo che se una partita simile come quella che ha fatto l'Arsenal la fa Allegri, lo portano via. Invece tutti dicevano: ma che doveva fare l'Arsenal? È passato in vantaggio al sesto. Provare a fare un contropiede per il 2-0? No, non ha provato manco quello. Va bene. Però ora iniziamo a parlare di Fiorentina, perché per noi esiste solo la Fiorentina, dai. Credo che fosse giusto in una domenica così di chiusura, dove gli argomenti ci sono, per carità di Dio se ci sono, e inizierei subito a stuzzicarvi su un paio di cose. I due mattatori dell'anno di Palladino, cioè dell'anno delle 8 vittorie consecutive, sono in bilico, non voglio dire in uscita. Io penso che De Gea sia assolutamente in uscita. Tutti dicono, per una questione di monte ingaggi, che non è da sottovalutare, De Gea guadagna molto.
2: Non è
0: a mio avviso, però, soprattutto perché ha fatto una stagione negativa. Nessuno ha il coraggio di dirlo, che ha fatto una stagione estremamente negativa. Ora mi portano via i nostri telespettatori, ascoltatori, però È inutile dire che nella seconda parte è tornato parzialmente, a mio avviso, il De Gea del primo anno. È un portiere che esce pochissimo e anche nella seconda parte, quella che è andata un pochino meglio, fosse uscito un po' di più avremmo fatto un po' meglio. È un portiere che tra i pali è ancora una garanzia, ma quest'anno ci sono stati tanti tiri da fuori, quello di Leao, quello del Sassuolo, che ci hanno penalizzato in maniera mostruosa. Me ne viene in mente solo due: a Genova, a Cagliari. De Gea quest'anno ci è costato tanti punti e anche nel momento in cui ha recuperato la forma ce ne ha riportati pochi. Ferma a questa analisi fredda, che secondo me un manager è obbligato a fare, c'è l'affetto per un super campione che si è affezionato a Firenze e che vorrebbe rimanere, perché qui si parla di uno dei migliori 10 portieri degli ultimi 20 anni, senza, credo, insomma, poi sono tutti ragionamenti opinabili, ma insomma rientra, se non rientra ci va vicino in questa classifica, che decide di chiudere la sua carriera a Firenze. Però il manager deve essere freddo, non deve farsi prendere dal cuore, e allora probabilmente Paratici, che mi sembra il prototipo del manager freddo, basta vedere come si è comportato con Vanoli, poi parliamo anche di Vanoli, probabilmente sta valutando il fatto che per aspettare un anno Martinelli è meglio trovare un altro portiere che dia più garanzie e magari rivenderlo l'anno prossimo, oppure, cioè, poi in futuro c'è da capire sia quello che succede di Martinelli che di un altro eventuale portiere. Dico questo perché se uno prende Vladimiro Falcone, è un portiere di 30 anni, lo può prendere e poi lo può mettere anche come riserva di Martinelli, no? Se uno prende Mandash, probabilmente è, non mi ricordo quanti anni c'ha, ma mi pare 25, se si può controllare per favore dottor Dominiani, e poi crea un'alternativa tosta a Martinelli eventualmente l'anno prossimo, e allora Mandash potrebbe essere una plusvalenza, certo che sì, ma potrebbe diventare un problema per
2: 24 anni,
0: un problema, non un problema, perché se para bene non sarà mai un problema, però tutti quanti noi vogliamo riavere in porta il ragazzo col giglio sul cuore, no? E quindi da questo punto di vista potrebbe essere un leggero problema, ma male che vada uno rivende, certo, sono d'accordo. Però allora De Gea, e poi c'è Moise Kean, per cui non si sa se verrà confermato, se verrà ceduto, se troveremo la squadra che ci dà abbastanza soldi dopo una stagione incolore, ma soprattutto dopo una stagione con troppi infortuni, a mio avviso. Io mi approcciassi a comprare Kean, non avrei paura della stagione incolore, che poi se uno guarda i numeri ski presenze gol non è così bassa, ma avrei paura dell'infortunio che l'ha tenuto fuori gli ultimi 2 mesi, praticamente dallo spareggio dell'Italia, non mi ricordo quando c'è stato, ma da lì in poi ha giocato una partita male, se non mi ricordo male.
2: Sì, ti ricordi bene.
0: A voi, dottor Meloni, e poi dottor Dominiani.
1: Allora, questione portiere, premesso che conoscete tutti la mia idea, la mia valutazione su Martinelli, credo che la scelta che lui ha fatto di andare questi mesi a fare metà del campionato a Genova con la Samp, che è una società sì di B, ma è una società di A a livello gestionale, sì, certo, per come è strutturato tutto, sia la scelta più importante. Fargli fare un campionato dall'inizio, sempre lì a Genova, io credo che possa essere l'ultimo chilometro prima di cominciare a mettersi la maglia numero uno col giglio sul cuore e cominciare a difendere le porte del Franchi. Questione De Gea. Io De Gea onestamente faccio una valutazione globale, io non faccio solo la mera valutazione economica sul peso del contratto, perché per troppi anni abbiamo dovuto fare i commercialisti e a volte continuiamo a fare i commercialisti. Ora voglio fare umilmente il tecnico. Per me De Gea ha avuto una stagione al di sotto delle sue aspettative, di quello che ci ha fatto già vedere. Sicuramente il suo punto forte non è nelle uscite, ma io ritengo anche che buona parte della salvezza quest'anno sia, o perlomeno una parte della salvezza quest'anno sia anche sicuramente merito suo. Sì, ha uno stipendio pesante, certo, però se noi non ci possiamo permettere di pagare uno stipendio a un campione come De Gea, che come tutti gli altri ha avuto una stagione dal rendimento sicuramente inferiore a quello che noi ci attendevamo, abbiamo un problema, Houston. Abbiamo veramente un problema, perché qui si comincia già con la spending review. Ora, sugli errori che nessuno ha avuto il coraggio di ammettere, fatti dalla dirigenza sportiva, e facciamo anche nome e cognome, Daniele Pradè, perché ora ci ritorna indietro un esercito di giocatori, un esercito che probabilmente saremo anche costretti a regalare a costo zero per alleggerirci degli stipendi. E non si può sempre continuare a far finta di nulla e a pensare che gli errori del passato debbano essere, tra virgolette, gestiti dal tifoso dal punto di vista psicologico, perché si continua a sperperare e a proliferare su queste bischerate, penso bischerate si possa dire. Per cui per me De Gea rimane un altro anno, forse non i due che ha avuto di prolungamento di contratto, e l'anno prossimo deve essere quello di consacrazione di Martinelli. Andare a fare questi giochi, prendere un portiere, per quanto possa essere forte, Mandas, io lo conosco quasi zero, per cui non metto bocca, o un Vladimiro Falcone, che è un buon portiere sicuramente, magari può venire per un anno qua, poi dopo lasciare i guantoni a Martinelli. Può essere un'idea? Forse, però io i giocatori buoni cerco di tenerli, e oltretutto ricordiamoci che uno spogliatoio è fatto di giocatori, ma in primis è fatto con la testa di questi giocatori, e io sulla testa di De Gea mi ci gioco tutte le cose di questa vita sportiva.
0: Dottor Domenigliani,
2: ma ci sono un paio di ragionamenti secondo me da fare. Se veramente De Gea ha deciso di finire la sua carriera di calciatore a Firenze, io credo che sia proprio la persona giusta per poi permettere a Martinelli di arrivare con la calma necessaria e la concentrazione necessaria. Non vedo perché dobbiamo andare a prendere qualcun altro di quelli citati, se
0: no,
2: veramente
0: quelli citati li ho citati,
2: sì,
0: io
2: così
0: ci
2: certo,
0: potrebbe
2: certo,
0: essere
2: certo.
0: Anche Perin, che potrebbe
2: Provedel,
0: essere
2: voglia, ce ne
0: Provedel
2: sono.
0: Non mi piacerebbe, lo dico subito.
2: Quindi se lui veramente ha fatto questa scelta umana, professionale, di rimanere a Firenze,
1: anche di vita,
2: bravo Luca, io non avrei alcun dubbio a tenere De Gea, al di là dell'ingaggio, al di là del anche perché il prestigio di una persona tale nello spogliatoio è una cosa che mister Meloni mi dirà, insomma, pesante, insomma,
0: questo,
2: no?
0: Questo anche sul mercato mi viene a dire, però
2: quindi questa è la scelta, e come lui

0: E tutto è, mi piacerebbe questa soluzione, cioè De Gea che finisce e arriva il nuovo, quello che diventerà probabilmente il nuovo idolo dei tifosi fiorentini, perché è fiorentino anche lui, Martinelli, che sul campo si è guadagnato questa maglia.
1: Sta crescendo, sta crescendo. Poi parliamo anche degli eroi della primavera. Io dico eroi perché si è patito tanto anche con la primavera, almeno io personalmente, come ci sono rimasto male quando ha perso la partita con Lecce al 92esimo, se non mi sbaglio era addirittura ai supplementari la finale. L'anno scorso con l'Inter non ci fu partita, invece furono nettamente più forti, e era dall'83, mi corregga dottor Meloni, che la primavera non vinceva lo scudetto. Beh, mi viene da dire
2: 43 anni.
1: Mi viene da dire che almeno uno scudetto è stato riportato, e sia di buon auspicio, non scherzo, che sia di buon auspicio perché ritorni anche l'altro, ma viva viva viva i nostri piccoli grandi eroi della primavera. Però prima volevo affrontare con voi l'argomento Moise Kean. Anche lì io non so se, certo, serve un'alternativa che non può essere Piccoli per tutta una serie di motivi in questo momento. Era stato pensato probabilmente fosse Piccoli, probabilmente anche forse la volevano già fare a gennaio questa operazione, quando è stato preso Piccoli, se no non avrebbe senso l'acquisto di Piccoli. Ma insomma, Piccoli in questo momento non si può proporre come centravanti titolare, lo sanno bene, anche per motivi che vanno al di là del reale merito sportivo. Comunque Piccoli ha fatto vedere poco quest'anno, secondo me. Però io non sarei sicuro, cioè la mia domanda, sono stato molto cattivo nel giudicare De Gea, mi rendo conto, e ho detto che io adoro De Gea, però al tempo stesso lo devo provare a giudicare anche per quella che è stata la stagione, e non mi è piaciuta. Kean, non vorrei che fosse stato un caso l'anno scorso, cioè quello dei tanti gol, perché è l'unica stagione in cui ha fatto tanti gol. Questo non va detto troppo alta voce perché va venduta una cinquantina di milioni. Detto ciò, quest'anno a livello numerico, ora guardo le presenze, ma in Serie A non ha fatto poche tante presenze, e il livello, non dico che sia stato vicino ma non lontanissimo, però il livello di gioco e il livello di partecipazione invece incommensurabilmente lontano. E voi cosa fareste? Partiamo dal Domenigliani e poi si va sul Meloni.
0: Ma io penso che le trattative che ci sono adesso con chi dovrà venire a sostituire Mister Vanoli, perché non credo che Mister Vanoli
1: è già grosso.
0: Io credo che partino proprio da lì, Andrea, dalla conferma o no di Kean. Perché sì, è vero, importante De Gea, importantissimo il ruolo del portiere, però penso che un mister, ce ne abbiamo uno collegato, penso che avere o no un centravanti di un certo tipo o no, insomma, sia abbastanza importante.
1: Le statistiche, scusami, prego, Andrea, prego, sono 26 partite giocate in Serie A e 8 gol segnati. Nelle 26 partite direi che il minutaggio sono una ventina, quindi 4-5 volte o è subentrato tipo a Cremona con la Cremonese segnando, ma ha giocato 3 minuti, oppure è stato sostituito presto. Alla fine, se uno dovesse chiudere il conto, sarebbero 21 partite e 8 gol, non malissimo come score.
0: Esattamente.
1: Un assist, tanti gol sbagliati, mi ricordo io. Ecco, le partite da titolare sono 23.
0: Io credo che Kean invece sia quello dell'anno scorso, non sia certo quello di quest'anno, però perché quello di quest'anno, al di là degli infortuni, quello di quest'anno è andato a finire nel calderone di tutto quello che è successo, di come si è partito, di Pioli, della preparazione, di tutto quello. Io sono convinto che Kean è quello dello scorso campionato e non di questo campionato. Quindi io credo che il mister che arriverà non credo rinuncerà tanto facilmente, chiederà alla società di rinunciare o accetterà che la società rinunci a un centravanti tale, anche perché, come hai detto te, Andrea, a quanto lo vendi adesso Kean?
1: Che valore,
0: qual è il vero valore? Ma quante società ci sono adesso sono disposte a spendere in Europa? Mica mi limito a 50 milioni adesso per Kean. Io sinceramente

0: Credo che Ken sia quello dello scorso campionato, credo che con una preparazione adeguata, con una gestione adeguata della squadra, Ken possa essere quello che è stato il campionato scorso. Io lo terrei sinceramente.
1: Dottor Meloni.
2: Allora, su Ken, secondo me cercare di fare un'analisi equilibrata è difficile, ma è difficile per tutti per un semplice motivo: che il periodo di assenza di Ken, i periodi di assenza di Ken in quest'anno in realtà non sono mai stati motivati in maniera chiara e trasparente. Cioè, noi sappiamo che ha questa problematica. Sappiamo, ci
1: mister,
2: che ha questa problematica.
1: Mister, io lo so cos'ha Ken, mi hanno fatto vedere anche le foto. Non è la tibia, è un problema fisico, non è scappato dai suoi impegni. Ci metterei la mano sul fuoco,
2: ma non abbiamo dubbi.
1: C'ha un problema fisico tosto da risolvere, e dirò di più: hanno fatto benissimo a non farlo più giocare. Non avrebbe avuto senso sforzarsi di giocare la parte finale, essendo già salvi noi, del campionato. È bene che, siccome ci vogliono mesi per superare sta roba, è bene che la sia superato, e che sia per cederlo che per se rimane sia pronto l'anno prossimo avendolo risolto, ammesso che sia una cosa che si risolve bene bene bene.
2: Allora, mi fido ciecamente di te, Andrea, ti credo al 100%, però credo anche che allora forse sia stato mal gestito dal punto di vista della comunicazione, nel senso non è che poi ci devono dire a noi tifosi o comunicare un bollettino medico, cioè la privacy, ci sono tante cose, per amor del cielo. Però io credo che una comunicazione differente, anche senza scendere della violazione della propria privacy, nel corso di tutto l'anno sarebbe stata quantomeno opportuna e utile, perché se si considera sempre il tifoso un cliente, secondo me si continua a sbagliare. Tifoso è una persona che affettivamente è legata alla squadra, e per quanto non debba sapere cose che non si debbono sapere, e chissà quante ce ne sono dietro in generale, non su Ken, io credo anche che una migliore comunicazione, e devo dire la verità, magari comparatici le cose sono sicuramente migliorate sotto tanti punti di vista, sarebbe stata quantomeno opportuna.
1: Dottor Meloni, su questo lei sfonda con me, sfonda, ma credo anche col Dominigliani, una porta aperta, nel senso, è ridicola sta storia della privacy dei calciatori, fa solo male ai calciatori e anche al comparto medico, perché alimenta tutta questa serie di voci, Ken va fuori la sera. Ken probabilmente è andato fuori ogni tanto la sera, come andava l'anno in cui ha fatto 25 gol, come vanno tutti i calciatori per i suoi ragazzi di 25 anni, l'importante è che non vadano fuori la sera il giorno prima della partita o due giorni prima della partita, cosa che non fanno. Al limite fanno le feste in casa, ve lo dico, perché sennò c'è la retorica del non c'hanno voglia di far nulla, vanno fuori. Chiaramente quando le cose vanno male è sempre meglio stare un pochino più accorti da questo punto di vista, ma Ken ha fatto la stessa vita di quando faceva un gol a partita, sì. Credetemi, ha avuto un problema fisico, e questa stupidata della privacy gli ha solo fatto peggio. Però così funziona non nella Fiorentina, in tutte le squadre del campionato di Serie A. Ma ve lo ricordate durante il Covid? È fuori per motivi. Quando uno spariva durante il Covid, capivi che era il Covid e non c'era nulla di male, era un problema dell'umanità in quel momento, no?
3: Tutti.
1: Però non lo dicevano. Però la moglie postava: siamo chiusi in casa da 10 giorni, ma ci prendete in giro, ma parlatene liberamente. Certo, se uno c'ha un problema serio da affrontare, ma direi extra sportivo, no, dottor Meloni? Se uno c'ha una battaglia vera. Ma
3: infatti mi risulta che Paratici abbia già cambiato tutto il settore della comunicazione.
1: Sì, però questa non è comunicazione,
3: mi sembra,
1: è una stupidata che moderna sulla privacy. Se uno si rompe l'osso del piede, come forse è successo a Parisi, perché devi dire che ha preso una botta? E tu non capisci che c'ha un problema, credo che avesse, no, un problema di questo
2: però
1: genere.
2: Però vedi Andrea, a volte io accetto da allenatore, nel mio piccolo, accetto anche che ci possano essere delle comunicazioni o delle notizie che vengono fatte filtrare per confondere anche un po' le acque. Magari Ken, sì, non rientra questo, forse la prossima, forse l'altra, di qua, di là, di su e di giù. E poi però fondamentalmente posso anche capire che viene fatto per tenere la squadra avversaria o l'allenatore avversario un po' sull'incertezza, sul chi va là, su tutte queste cose qua. Fatto sta che o ci fidiamo ciecamente perché non possiamo fare altrimenti, e apro una parentesi, a me di quello che loro fanno la sera prima, il giorno dopo, la mattina dopo, certo, certo, il pomeriggio prima, non me ne frega nulla.
1: No, ma lo so,
2: io non accetto che un giocatore vada in campo in condizioni disastrose, come è successo non per Ken ma anche per altri giocatori nel corso del tempo. Non lo accetto, perché o mi dici che non è stato bene e mi devo fidare, non devi scendere nei dettagli, non è una violazione della privacy. Ragazzi, noi abbiamo Goodmundson. Allora, prima c'era la spada di Damocle del processo, passato il processo, il ricorso, l'attesa, forse quello e quell'altro, ma voi Goodmundson all'infuori che l'anno scorso 3 o 4 partite, ma vi sembra un giocatore che possa supportare il ruolo che ha?
1: Io su,
2: cioè, quanto lo dobbiamo aspettare?
1: No, allora, aspettare non c'è più da aspettare, però io su Goodmundson ho un giudizio un pochino più complesso. A mio avviso la roba del processo se la sono inventata i giornalisti. Lui non ha mai detto soffro per il processo, poi magari soffre,
2: no, però psicologicamente si può capire, sei sotto inchiesta, sei sotto procedimento penale, sei a rischio, si può capire che una persona, un ragazzo, ma anche una persona adulta possa avere una pressione psicologica importante che lo condizioni. Certo che si capisce, per amor di Dio, non capisco quando va in campo, cammina, oppure non contribuisce per niente a stare in un tessuto di squadra, ma non una, non due, non tre, tante, la maggior parte delle volte.
1: Io su questo sono d'accordo fino a un certo punto, perché credo che lui non sia mai stato messo nelle condizioni per il tipo di gioco che ha, per il tipo di carattere che ha, che è un suo grande limite, cioè probabilmente deve essere molto più al centro del progetto, cosa in cui non è mai stato. Questo non lo giustifica dal fatto che anch'io gli abbia visto saltare un uomo secco, bello, netto all'ultimo campionato del Sassuolo, quando quello l'ha tenuto per la maglia. Poi probabilmente qualche altro dribbling l'ha fatto, anche in conference qualcosa ha fatto, però non gli ho visto quella forza nelle gambe, quella velocità straordinaria che avevo visto a Genoa. Non so cosa è successo a questo ragazzo, sicuramente non è stato messo nelle condizioni, anche questo credo di poterlo affermare con poco timore di essere smentito. Dopodiché lui ci ha messo del suo, non c'è dubbio, lui ci ha messo il carico, perché per carattere probabilmente non è uno in grado di andare oltre quando non sei messo nelle condizioni ideali. Lui è uno che ha bisogno di scambiare la palla veloce, non gli hanno mai messo uno che solo con Beltran, per assurdo, si trovava molto bene da quel punto di vista. Dopodiché ha dato molto poco. Però per me, come io dicevo la stessa cosa di Ilicic, il fatto che ci abbia quella faccia lì, che sembri che non si impegna, è soltanto una questione di carattere. Io sono sicuro che si impegna, l'ho visto, non trovo che abbia corso poco, sinceramente. Secondo me si è anche corso probabilmente più che a Genova, poi magari ha corso male, e non vorrei far la fine di Ilicic, che comunque già a Firenze aveva dimostrato di più, però anche Goodmundson in dei momenti ci ha fatto vedere della roba bellissima. Non vorrei avere, tutte le volte che l'Atalanta scendeva in campo mi rosicavo per vedere un fuori classe di quel livello, che a Firenze, siccome l'ultima stagione invece fa 12 gol come nella stagione prima aveva fatto 4 gol e 8 pali, si diceva una voglia, mettiamolo Io prima di confermare Ken confermerei Gudmundsson provando a metterle al centro il progetto. Non credo sia nell'intenzione della società, però vado controcorrente, mi piglio le infamate, ma per me Gudmundsson è il calciatore più forte insieme a Fagioli che abbiamo.
3: Io sono un po' più pragmatico su Gudmundsson. Mm-hmm. Io penso che Gudmundsson, tutta la tifoseria della Fiorentina e tutti gli appassionati si aspettavano un top player. Gudmundsson non è un top player, non è un top player nella testa, perché magari i mezzi tecnici ce l'ha, ma nella testa non è un top player. Quindi se noi vogliamo confermare Gudmundsson, bene, ma dobbiamo abbassare nettamente il livello di aspettativa, perché noi ci aspettavamo il giocatore, correggetemi se sbaglio, Luca, dimmelo, che ci risolveva la partita, che si prendeva la palla da solo in determinati momenti e ci risolveva la
1: alcune
3: partita.
1: Alcune partite ce le ha risolte.
3: Ma due?
2: No, contiamole sulle dita della mano, avanza
1: nella prima stagione.
3: La stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina,
2: nella prima stagione,
3: sì, si aspettava ben altro. Quindi ci teniamo un giocatore che ha questa pregiudiziale, cioè che tutti si aspettavano.
1: Però la domanda è: lo vediamo a 20 non facendo una minusvalenza?
3: Lo ritroviamo
1: a 21 più forte? Forse sì.
3: Allora, però, Andrea, non è un top. Io insisto, non è un top player. Ma almeno per adesso, con la testa, non è stato quello. Ci si aspettava quello. Quindi, se invece riesce, poi dipende tanto da quello che vuole il nuovo allenatore, cioè
1: sono d'accordo
3: lì,
1: perché se
3: lì.
1: Si gioca col 4-2-3-1 Gudmundsson ha un senso.
3: Se ad esempio è Grosso il nuovo allenatore, l'hai visto Grosso come giocava nel Sassuolo?
1: Gioca anche a due a centrocampo, secondo me il problema è più legato a Fagioli al fatto che noi abbiamo altri 3 o 4 centrocampisti già in rosa e quasi nessuno forse
3: Fabiano,
1: è in grado di giocare a due.
3: Bergamini,
1: vabbè, sentiamo il mister su Gudmundsson, ma anche su Ken, perché poi è virata su Gudmundsson.
2: Sì, allora, no, Gudmundsson, secondo me, posso essere d'accordo con entrambi sul fatto che è un problema, che può avere anche un problema caratteriale. Però io allenatore, io società, e bisogna che valuti il comparto offensivo nella sua totalità. Allora, c'ho Gudmundsson che comunque non mi incide, non mi fa mai fare il cambio di passo ed è, credo, un limite suo caratteriale, nemmeno tanto tecnico, caratteriale. Ho Ken che lo troviamo un altro come lui per quello che abbiamo pagato lui e tutto, ma non lo so. Questa credo sia una valutazione che devono fare molto approfonditamente Parateci e il nuovo allenatore, se sarà Grosso o chi per esso. Piccoli venderlo ora e lì si rivassa un discorso economico, fai un bagno di sangue, perché 27 milioni non te lo dà nemmeno una persona folle, un presidente folle. Per cui sul comparto offensivo in generale c'è da fare una valutazione molto approfondita. Personalmente arriverei a dire che se ci sono le prospettive di acquistare dei giocatori che ci possano, non dico portare in Champions League, come non accetto il fatto che dobbiamo ridimensionare sempre ogni anno e ricalibrare i nostri obiettivi, cioè l'anno prossimo noi non abbiamo da fare le coppe, abbiamo solo la Coppa Italia, possiamo preparare benissimo la partita della domenica, e se ci affidiamo a un allenatore come sembra che sia, che sarà Grosso, Grosso fa un gioco anche abbastanza offensivo fondamentalmente. Sì. Grosso gioca anche un 4-3-3 con due esterni. E attenzione, ragazzi, che gli esterni ci vogliono buoni. Mi sembra che già abbiamo liquidato Solomon, l'unico giocatore.
1: Fermi.
2: Allora, apro una parentesi. Se si pensa che ci sia dei problemi legati alla sua tenuta fisico-atletica, mi fermo, ma altrimenti è uno dei pochi giocatori insieme a Parisi che salta l'uomo con questa
3: Sono Fiorentina. D'accordo.
2: Cioè, ma noi si sta anche andando a ricercare dei giocatori per fare un probabile possibile 4-3-3. Noi non abbiamo degli esterni, cioè gli unici esterni attualmente che possono avere valore: Solomon, e Parisi. Parisi non si sa quando lo riapremo, e poi sappiamo tutti che il rientro da un crociato non è che si rimette in campo e dopo un mese ha un rendimento, avrà degli alti e bassi. Gli auguro di rientrare ancora meglio di prima, perché ha dimostrato con l'allenatore che, di cui lui è stato tra virgolette preso e messo in un ruolo in cui ha fatto vedere quello di cui è capace di fare. Onestamente poi però se si gioca un 4-3-3 di esterni almeno 4 ci devono essere, e gli altri chi sono? Lì bisogna andare a lavorare. Se si decide di tenere Ken come terminale offensivo, è ovvio, sugli esterni bisogna che c'è gente che vada sul fondo, abbia gamba, o a piede invertito, a piede diretto, che entri dentro l'area, che metta palloni come devono essere messi.
1: Ma gli esterni saranno acquistati, Luca, almeno un paio se non tre.
2: Ma mi preoccupa a me, mi preoccupa la qualità degli esterni. Ora, non voglio partire prevenuto, perché secondo me Paratici è un grandissimo direttore sportivo, perché la sua storia parla per lui, assolutissimamente, però ragazzi attenzione, perché se si comincia a buttare via anche il bambino con l'acqua sporca e non si sa dopo che cosa si va a recuperare, questa è la cosa importante. E Gudmundsson in un 4-3-3 non ci può giocare, signori,
3: non è il suo. Mi pare evidente.
2: Fagioli lo può fare all'interno dei tre, in un centrocampo a tre, ci vuole anche giocatori dinamici, e mi sembra che il Sassuolo di Grosso ci abbia fatto vedere la velocità con cui verticalizza, con cui riesce ad arrivare nella profondità. Per cui il reparto offensivo forse è la cosa più delicata da valutare. E poi chiudo questa mia considerazione, e qui siamo di nuovo a cominciare a pensare si deve vendere per comprare.
1: Questo non l'ha detto nessuno, questo lo continuano a dire i giornalisti. Io sono sicuro,
2: Andrea,
1: che ci sarà un budget,
2: però
1: non si può neanche fare il processo alle intenzioni. Qui è stato già fatta,
2: vediamo,
1: tutti
2: perché
1: la roba è non fanno più neanche la sponsorizzazione. Adesso è stata
2: la sponsorizzazione. È una bufala, perché la sponsorizzazione non vuol dire che Mediacom non dia più quella cifra lì alla Fiorentina. Mediacom probabilmente non apparirà sulla maglia dell'anno prossimo, perché magari ci sarà un altro sponsor, ma magari i 25 milioni o quello che saranno
1: No, qui bisogna fare chiarezza. Mediacom era lo sponsor e dava 30 milioni, non 25, e gli permetteva di uno sgravio fiscale in America notevole, cosa lodevole, e era un modo per finanziare. Se c'è un altro sponsor che ne dà 15 e quindi uno dice perché rinunciare, cosa non sbagliata, devono mettere dei soldi su cui non c'è, a meno che non faccia il secondo sponsor sui pantaloncini, meno giustificabile 30, a parte uno fa comunque quello che vuole, perché e però è un finanziamento da parte della famiglia proprietaria, non più di Mediacom. Io sono arci sicuro che ci sarà budget per il mercato. Se sarò smentito mi autospernaccherò, però non sopporto più il processo alle intenzioni di tanti tifosi preoccupati e anche di tanti giornalisti, vanno lì per i budget, non c'è budget, devono vendere. Nessuno l'ha detto. La storia di questa proprietà racconta di risultati sportivi che la Fiorentina a questo livello così basso forse non ha quasi mai avuto, se non negli anni 70, mi viene da dire, nei tardi 70, prima di Pontello, ma anche di investimenti tutti sbagliati, se volete, non è vero, ma tanti sbagliati, ma tanti investimenti, anche tante cessioni. Aggiungo, a difesa di una società che non ho mai avuto grande voglia di difendere, e mi siete tutte e due testimoni, le cessioni sono state quelle dei giocatori dell'era precedente che non volevano rimanere in nessuna maniera, e poi quella di Milenkovic, che però era stato massacrato dai tre anni di italiano con la difesa alta. Se vuoi massacrare Milenkovic, metti a difenderlo con 50 metri di campo dietro. Nico Gonzales è stata un'altra cessione che secondo me però non è stata una cessione così folle, no. Perché un giocatore che rendeva sì, ma quando c'aveva voglia lui sì, mi ricordo tutto il premondiale quello in Qatar in cui non rischiò di farsi male, non giocò mai, ve lo ricordate, vero? Per non farsi male, il primo allenamento con l'Argentina, il karma esiste, si fece male subito e non fece il mondiale, cosa di cui mi dispiace, peraltro non partecipare per un infortunio a un mondiale vinto
3: sì, ma poi...
1: deve essere una delle cose più faticose da accettare per un atleta, però... Quindi questa società, gli acquisti sbagliati quanto volete, ma l'ha sempre fatti, ci ha sempre messo grandi soldi, le cessioni le ha altrettanto fatte. Io non ho nessun dubbio che col figlio, che forse aveva più voglia di spendere del babbo, ci saranno, e con la signora Catherine, che è quella che ha dato il via alle ai soldi, ai fondi per i soldi dell'anno scorso, ve lo dico, gli acquisti sono stati come si dice, permessi, non è forse la parola giusta, ma il placet finale l'ha data la signora Catherine, verranno rimessi dei soldi. Questa è la mia opinione, che però in questo momento ha lo stesso valore di quelli che dicono che la Fiorentina deve prima vendere per comprare, perché non l'ha detto nessuno. L'unica cosa su cui possiamo trarre una deduzione è che è venuto un manager che era richiesto alla Roma, dal Milan, dal Napoli, cioè tutti i club che in linea teorica hanno più soldi di noi da spendere, e lui è rimasto alla Fiorentina. Allora, se tanto mi dà tanto, o se ne va a Paratici immediatamente, oppure la Fiorentina avrà più budget di queste squadre. Io scommetto che la Fiorentina avrà budget, il che non vuol dire che non deve cercare di vendere qualche calciatore, perché l'anno a giugno, quando rientrano,
2: Andrea,
1: ce n'è 50
2: in rosa.
1: Lo so, e alcuni sono anche buoni. Alcuni sono anche buoni. Va bene, vuole aggiungere qualcosa, dottor Dominiani?
3: No, c'è poco da aggiungere. Io credo che Fabio Paratici stia lavorando da manager, perché quello è, credo nella professionalità di Fabio Paratici, perché ha frequentato squadre di altissimo livello sia in Italia che all'estero,
1: e in Italia credo, la Sampdoria di altissimo un'altra è una squadra ai ladri
3: credo che tutte queste competenze acquisite non gli facciano fare i ragionamenti che abbiamo fatto noi, che non siamo nessuno insomma in confronto a lui in quel settore là. Siamo degli opinionisti, lui è proprio il suo lavoro, la sua professione, quindi
1: poi è uno bravo,
3: esattamente,
1: è uno bravo a scoprire
3: già il fatto che la Roma lo cerca, il Milan lo cerca, cioè vuol dire che ha delle competenze, delle skills come dicono gli inglesi,
1: ma c'ha anche delle garanzie, Dominiani, perché se sentisse da parte della proprietà quello che si legge sui giornali, non si sa se è prima bisogna vendere, o chi glielo fa fare di non andare a Roma, dove c'è tutti gli introiti della Champions.
3: Ma vedi,
1: da
3: Andrea,
1: gestire.
3: Quando uno è un manager di un certo livello, no? In tutti i settori, a un certo punto si deve isolare e basarsi sui numeri, sui piani industriali, sulle prospettive, e avere il coraggio di prendere delle decisioni. Esattamente. E prendere il coraggio è pagato per quello. Cioè, non è che, ragazzi, non è che uno, una società come la Fiorentina, io non so la Fiorentina che ingaggio ha dato e che compenso da Paratici, immagino un compenso molto elevato, e quindi a compenso molto elevato,
2: 4 anni e mezzo.
3: Esattamente, corrisponde, come dire, degli impegni molto elevati. Quindi io credo che, e se lui ha ribadito il fatto che viene qua perché vuole costruire un qualche cosa, perché gli hanno dato garanzie che lo possa costruire, cioè io mi fido di Fabio Paratici fino a prova contraria.
1: Sono d'accordo,
3: insomma.
1: Anzi aggiungerei, perché non crederci?
3: È bravo,
1: io non capisco, è stato giudicato l'arrivo
3: di Grosso, quella stampa che non ci crede, quando è la, cioè è adesso che si vedrà il lavoro di Fabio Paratici.
1: La stampa prova a indovinare, cosa che io non capisco, perché uno deve provare a dedurre, non a indovinare, no? A ragionare.
3: Deve
1: poi
3: ragionare.
1: Nessuno,
3: poi ci sono le basi
1: Paratici,
3: per ragionare.
1: O uno non ci parla, o uno parla con Commisso in America, o forse con Ferrari, per avere un quadro chiaro della situazione. Detto ciò, se uno ragiona, viene fuori sto ragionamento. Prendiamo un po' di messaggi, poi
3: sono
1: andiamo
3: dei vocali
1: pubblicità.
3: Anche.
1: I vocali li prendiamo dopo la pubblicità, ora vediamo quelli scritti.
0: Ah, ok.
1: Allora, non era pronto Domenigliani, Domenigliani.
0: Non ero pronto. Allora, Stefano 69
1: ci fa la lista degli acquisti.
0: Quattro nomi di attaccanti esterni da 4-3-3 che vedono la porta. Simsir, Davashili, Trenskov e Tobias Bech, sconosciuti in Italia ma che sono andati in doppia cifra in Olanda e Danimarca.
1: Ora Stefano 69 così ci risponde e iniziamo un bel colloquio. A mio avviso andare in doppia cifra in Danimarca è un pochino più semplice,
0: lo vedo
1: anche in Olanda, ma soprattutto in Danimarca. Vorrei avere la scheda più di questi calciatori, perché il fatto che siano andati in doppia cifra, se non fare scout sarebbe facile, no mister? Uno prende Transfer Market, guarda chi ha fatto più gol e dice questi sono buoni. Sicuramente non è il caso di Stefano, che segue tutti i campionati del mondo, però
0: ci suggerisce anche un portiere francese che si chiama Ilian Mesler e ci manda i saluti a tutti.
1: Però credo che un calciatore vada visto giocare, probabilmente prima in televisione, poi dal vivo, poi devi andare a parlarci, perché se è un deficiente, e noi ne abbiamo avuti un po', e non va da nessuna parte, anche se un anno va in doppia cifra in Danimarca. E ora ho esacerbato i termini, ma devo avere davanti un ragazzo, quelli nuovi vogliono dire che ha fame o che c'ha cervello. Quindi non voglio distogliere il focus della discussione, ma ieri, no? Sempre dopo la Champions discutevamo su Paraschelli e Leao. A mio avviso la mente di questi due calciatori fa tutta la differenza tra questi due calciatori. Poi c'era chi diceva non capisci nulla, Paraschelli è nettamente più forte. Secondo me no, è la voglia di migliorarsi di Paraschelli che l'ha fatto diventare più forte di Leao. Ma in partenza forse c'ha più dosi Leao, sicuramente sulla velocità. Ma tecnicamente.
2: Una cosa, Andrea, te hai detto una cosa importante quando hai detto bisogna vedere anche la testa di un ragazzo.
1: Certo, e la vedi solo parlandoci, no?
2: Parlandoci, vedendo i suoi comportamenti, prendendoti tra virgolette un po' di informazioni, certo, su quello che nella vita ha fatto e tutto, è una cosa che sfortunatamente non la fanno tutte le società, e invece bisogna partire anche da queste cose qui, perché è importante sapere anche la testa di un giocatore che ti metti in casa. A volte è meglio avere un giocatore, almeno questo è il mio pensiero, ripeto, criticabilissimo o meno, ma avere un giocatore un capellino più limitato tecnicamente, non sto parlando di limitato, un po' più limitato tecnicamente, ma che abbia una testa da guerra, è fondamentale nei momenti di difficoltà, in tante situazioni. E poi quello che ha la testa da guerra è sicuramente ogni giorno alla ricerca del miglioramento.
1: Sono d'accordissimo.
0: D'accordo.
1: Sono d'accordo.
0: 110%.
1: Sono altri messaggi scritti.
0: Sì, ci saluta Domenico, a entrambi, saluta anche il mister e dice che su Gudmundsson la pensa come te. Poi c'è Federico che invece ci scrive: le cessioni ci saranno per forza.
1: Certo,
0: la rosa va ridotta e migliorata, non hai le coppe, ma si può anche fare buone operazioni con i giocatori che rientrano e i soldi che metterà la famiglia Lommessi.
1: Io penso che andrà così.
0: Poi c'è una certa
1: Eleonora,
0: dei
1: soldi verranno recuperati sicuramente alle cessioni.
0: Che dice che
1: alcuni calciatori però andranno mantenuti in prestito per vedere come vanno. Io, certo, cioè, per esempio, Fabasuli, che va in nazionale, per carità, è una nazionale sperimentale, è uno che l'anno scorso abbiamo deciso di non continuare a tenere in prestito. E invece era da tenere ancora un anno, accidenti a chi ha fatto quella scelta, per vedere cosa succedeva. Poi forse non diventa.
2: Ne dico un'altra di scelta folle che è stata fatta. Mi dispiace, divento ripetitivo, ma forse è l'età, Ma Girardi a Roma?
1: Certo, davvero. Non ci sono dubbi,
2: Noi si va a cercare i difensori in capo al mondo
0: e ci abbiamo
2: fenomeni emergenti. Abbiamo un giocatore che conosciamo dal settore giovanile, ha fatto tutta la trafila delle categorie in Italia e in altre società. Per 5 milioni preferiamo capitalizzare invece di portarsela a casa. si sta parlando del passato, premetto, non
1: sì,
2: del
1: sì, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Andiamo sull'ultimo messaggio, questa
0: è una certa Eleonora, dice che siamo grandi e che sono mitici quelli del velero.
1: Ah sì, loro sono mitici, sì,
0: una certa Eleonora, Luca.
1: Va bene. Or dunque, siamo a una certa ora, quella della pubblicità. Voi, per favore, da casa, dalla radio, seguitela, acquistate quello che vi consigliamo e noi ci vediamo tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, giocatori che non volevano rimanere, è vero, ma anche perché Pradè non gli faceva i rinnovi al momento giusto. È quello il problema. È Pradè che è stato sempre un disastro, magari rinnovava a me per 10 anni. In mano ai procuratori siamo stati, questo è il problema che il commisso non ha capito. I soldi ce li metteva, ma non capendo questo si buttava via tutto a mare, spesso e volentieri.
3: Allora, mi permetto di provare a fare chiarezza ancora una volta contro la voce preminente del popolo viola. I primi anni Pradè ha fatto una cosa, secondo me, molto sbagliata, ma si è seduto accanto a Barone e la gestione è stata tutta di Gio Barone. Lo si vedeva anche da fuori, se uno la provava ad analizzare. Intanto non so se c'è Luca Meloni. Noi salutiamo il mitico Domenico, che anche oggi
4: ciao
3: ci
4: Domenico,
3: sta seguendo.
4: Grande
3: Domenico. E il mister si è cambiato anche
4: viola,
3: la maglia, guarda, è bellezza anche questa.
4: Una persona che proprio.
5: Ma questa poi vi dirò perché questa maglia.
3: Detto tutto ciò, i primi anni Pradè ha accompagnato Barone, l'ha introdotto, ma non ha scelto molte cose. Io non voglio fare la difesa di Pradè, ma Pradè è un grande uomo di calcio, cioè un grande conoscitore, è un grande uomo che intrattiene rapporti politici, non è un grande scout o uno che sceglie bene i calciatori. Quando ha avuto Masià accanto, che era un talento straordinario nello scovare parametri zero, giocatori sconosciuti ai più, ha fatto una grande Fiorentina. La seconda vita in viola di Pradè è stato un disastro. Prima perché ha accettato di prendersi la responsabilità di scelte non sue, e nella seconda parte, quando è stato da solo, ha sbagliato perché non era accompagnato. Si ammazza sempre Pradè, ed è giusto perché ha fallito completamente, ma nessuno ricorda il lavoro di Burdisso, che Burdisso ci ha fatto prendere Infantino a 6-7 milioni, ci ha fatto prendere Matias Moreno a 4 milioni, ci ha fatto prendere Valentini, oppure no, non lo so, lui disse a parametro zero dal Boca non l'avrei mai portato via, cioè ci ha fatto prendere Beltran, ce li ha fatti prendere Barone di forza. Anche Burdisso ha una colpa grave, cioè aver accettato delle scelte di altri, però sui giocatori argentini almeno gli voglio dare un po' di responsabilità a Burdisso e Beltran e Matias Moreno, che non è per niente male, tra l'altro devo dire, ha fatto tutto un campionato di titolare in Spagna giocando benino in una squadra che alla fine si è salvata. Andrebbe anche rivisto, perché avevamo intuito le potenzialità anche a Firenze, secondo me. A Infantino 7 milioni. Io parlai con uno che invece scout lo faceva a alti livelli e mi disse: Infantino è uno dei giovani più promettenti, però si ritorna al solito, deve andarci a parlare, perché se poi si imbriaca tutte le sere, e non sto dicendo che Infantino si imbriacava tutte le sere, ma un problema ci sarà stato, o l'hanno valutato male o lui ci aveva dei difetti che non conoscevamo. Probabilmente tutte e due, perché mi sembra un calciatore. Ma
4: non mi pare che la carriera post-fiorentina del
3: tremenda! Mi sembra un calciatore che probabilmente era buonino in tutto e non eccelleva in nulla, però, e che poi si è perso completamente. Però, insomma, non voglio fare la difesa di Pradè, ma e ritorno lì. Chiesa, Veretout, che nessuno si ricorda mai, ma è stato ceduto a questa proprietà a 20 milioni a Roma. Veretout, quindi, Chiesa e Vlahovic non sono calciatori che non sono stati rinnovati a tempo debito, sono calciatori che avevano già pattuito di andarsene prima. Vlahovic invece è tutta un'altra storia, dico Chiesa, che è stato trattenuto con la forza a questa proprietà e ha fatto bene un anno, ma poi ha dovuto cedere, anche se non è bello da dire, ma se no lo rischiava di perdere a zero. Vlahovic è uno che davanti al rinnovo alto della Fiorentina il manager gli ha chiesto 15 milioni per firmare, e io sono d'accordo con l'ex presidente, perché in quel caso fu Rocco Commisso che gli mise la porta per dare 15 milioni alla firma. Poi è stato sbagliato l'acquisto dopo, Cabral, perché andava messi 20 su Alvarez, era già chiuso e tu avevi fatto l'operazione della vita, 75 Vlahovic a questi schifosi e 20 Alvarez è più forte, avevi fatto l'operazione della vita. Invece se pensavo di essere più furbi, ah, mi chiedono troppo per Alvarez, c'ho in mano Cabral, ecco, c'è rimasto in mano Cabral, e lo stesso con quei soldi poi andavi da Berardi e ne davi 30, non 15, tanto c'ho in mano
4: a
3: i Coney.
4: A proposito di Berardi,
3: potrebbe tornare ancora,
4: fosse la volta buona che
3: però giocatore fortissimo ancora,
4: porca miseria,
3: però va bene, quindi chiudo.
4: Luca, quello sì che salta l'uomo,
3: chiudo,
4: Luca,
3: e chiedo
4: Berardi,
3: so che magari non la pensate come me su Pradè, ma io non l'ho difeso, eh. Ho detto che prima si è preso le colpe non sue, ma è stato lì e invece se ne doveva andare, a mio avviso, e poi dopo ha sbagliato tutto, però prima di dire che non faceva rinnovi Pradè, ma di che si parla? Ma di che si parla? Poi le scelte sbagliate, magari fatte con Pioli, magari fatte a solo, non so fatte con chi, su Ghirardi ha sbagliato Pradè, era lui il responsabile e non ci ha messo 5 milioni per portarlo alla Fiorentina, è un errore clamoroso, clamoroso, e l'avevamo detto prima, noi non l'abbiamo detto ora, l'abbiamo detto prima, riportiamolo a casa sto ragazzo, anche Favasulli l'avevamo detto prima, serve a nulla dirlo prima, però l'avevamo detto. Ora io lancio il mio allarme su Amatucci e Fortini,
4: eccoci,
3: poi però,
4: siamo arrivati al dunque. Guarda, ecco, vedi
3: no,
4: perché
3: no, sono d'accordo. Fortini è un ragazzo che merita. Siamo, invece guadagna 50.000 euro l'anno a Firenze. È bene che sia rinnovato bene e resti qui.
5: Cala.
4: Meno di 50.000 euro.
5: Dice Andrea.
3: Beh, insomma, ora meno di 50.000 c'è poco nel calcio. Va bene.
5: Ma te c'hai delle scettezze, ce l'ho io delle scettezze.
3: No, non so Andrea. Quanto guadagni.
4: Posso...
3: Credo che l'ordine
4: allora,
3: sia in 50, però insomma...
4: Io credo che un dirigente come Pradè, che è sicuramente una persona che conosce molto bene il mondo del calcio e il mondo del calcio italiano, abbia, come dire, splafonato, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, proprio perché non aveva nessuno sopra dopo la scomparsa di Gio Barone, eh. Fino a che c'è stato Gio Barone, l'inesperienza di Gio Barone nel mondo del calcio italiano gli ha permesso di fare certe cose. Dopo la scomparsa purtroppo di Gio Barone, persona che con tutti i suoi difetti io rimpiango sempre, perché ho avuto l'onore di conoscere personalmente, io lo rimpiango, ha splafonato, cioè non avendo avuto più un controllo ferreo come deve avvenire per tutti i manager che devono essere controllati, abbia splafonato e abbia avuto anche un po' di eccesso di onnipotenza, la chiamiamo così,
3: non lo so,
4: abbia pensato di poter fare il bello e il brutto tempo dovunque lui fosse. E
3: io un po' di responsabilità le metto anche su Stefano Pioli, ve ne cito uno su tutti,
4: sì,
3: dell'operazione dell'anno scorso,
4: però andiamo,
3: non arriva
4: andiamo
3: che
4: per,
3: sì, per,
4: andiamo
3: un,
4: per, step.
3: Per un centimetro e pensi che somma sia l'alter ego di che sì, e non hai guardato le partite del Parma, Pioli, non l'hai guardate, perché somma Parma ha fatto,
4: sì, ma la
3: un ottimo campionato, ma non assomiglia,
4: Andrea,
3: a che sì,
4: la responsabilità, sì, è condivisa,
3: ma io l'ho detto.
4: Cioè,
3: non è uno che conosce
4: anche
3: a fondo i
4: calciatori, ma il direttore sportivo.
3: Ma Pradè non è uno che conosce a fondo i calciatori.
4: Conosce
3: e quindi
4: altri,
3: se gli richiede Pioli
4: giri,
3: e c'ha i soldi, lo accontenta.
4: Esattamente.
3: È uno che aveva grandi rapporti politici.
4: Su Pradè io la penso così, insomma, la penso
3: va
4: così.
3: Va bene, però basta. Ora andiamo oltre.
4: Sì,
3: adesso
4: certo,
3: per rispondere. C'è
4: certo.
3: Altri qualche
4: però,
3: altro messaggio,
4: però,
3: lo leggiamo e poi 5 minuti dobbiamo dedicare alla primavera.
4: Però il punto è da adesso in poi.
3: Certo,
4: non commetterli,
3: certo, mi legga i messaggi, lo
4: mi
3: sappiamo, da adesso in poi non li leggeremo, non li commetteremo più questi.
4: Ce ne sono diversi. Allora,
3: sì, infatti,
4: un saluto a dottor Melone, a quelli del Veliero,
3: bene.
4: Giù nel giardino.
3: Bene,
4: poi
3: bene.
4: C'è Marco...
3: il Veliero Viola è sempre nei giardini e negli stadi, mai in mare.
4: Marco il Pecora dice: buonasera Andrea,
3: buonasera.
4: Io trovo assurdo che uno come Paratici dia via De Gea e per giunta ai Gobbi, non si comincia per niente per bene.
3: Io per 10 milioni ci penserei, come va bene.
4: Paolo D'Arezzo, buonasera, non sono d'accordo con chi dice che con questa proprietà sono stati 7 anni mediocri. I primi 2 anni e soprattutto l'ultimo sono stati negativi, ma negli altri 4 anni ci sono state diverse semifinali e 3 finali di cui europee. Non era colpa di Barone o Commisso se Italiano voleva fare la difesa a centrocampo. Saluti,
3: no,
4: D'Arezzo.
3: No, questo lo voglio smentire. Il livello della Fiorentina non deve essere la Conference League. La Roma alla prima apparizione la vince, la Fiorentina va 2 volte in finale, peraltro non per la difesa alta, ma a Atene per come la prepara la partita. Italiano, perdiamo con degli scappati di casa, ancora mi arrabbio su quella partita perché sbaglia la formazione, ma il livello della Fiorentina e la voglia dei tifosi della Fiorentina non sarà mai quella di accontentarsi e arrivare in finale di Conference League. Se mi mettete di mezzo la finale Coppa Italia, vi racconto come arriviamo in quella finale, perché io mi ricordo bene tutto. Noi giochiamo in casa con la Sampdoria retrocessa, col Torino quasi retrocesso e all'altra al 95esimo quasi ci pareggiano, forse non vi ricordate bene. La semifinale la facciamo con la Cremonese retrocessa e vinciamo 2-0 all'andata, al ritorno facciamo un triste 0-0 in casa. E la prima partita decente è con l'Inter, tra l'altro giochiamo nemmeno male, la perdiamo male, non voglio darle colpe che magari non ha a Italiano anche su quella, però la perdiamo molto molto male. Però la finale Coppa Italia, la Fiorentina, è drammatico se non ci arriva avendo affrontato 3 squadre che retrocedono su 4. Ma di che si parla? Poi ce ne sono ancora, le finiamo.
4: No, c'è un messaggio di Umberto che ci invita a vedere un video sui, perché credo sui tifosi di una squadra giallorossa che ha sfiorato la Serie A.
3: Catanzaro meraviglioso, e meraviglioso anche Alberto Aquilani, veramente impresa stratosferica, andare a vincere 2-0 a Monza, veramente solo non è venuta in Serie A per il piazzamento diverso. Gli facciamo tutti i complimenti, tra l'altro Aquilani sarà un grande allenatore se continua così. Io non avrei avuto neanche troppi problemi a prenderla alla Fiorentina subito al posto di Grosso, però dobbiamo riconoscere che Grosso c'ha qualche esperienza in più, ma non avrei avuto grandi problemi.
4: Ma Grosso è campione del mondo primavere, Grosso ha fatto
3: come allenatore,
4: ma
3: anche Aquilani,
4: porca miseria. Cioè, a me mi fanno venire i brividi quelli che mettono in dubbio, cioè, la valenza di un allenatore come Grosso, cioè, sicuramente ancora non ha fatto un campionato da vertice di Serie A, ma a un Reggio ragazzo Emilia, che è partito da campione del mondo, si è andato a fare tutta l'esperienza possibile e immaginabile, le gavette, ha fatto Serie B, ha fatto promozione in Serie A, è andato in squadre di alto e medio livello, cioè questa ha maturato una serie di esperienze indifferenti
3: su tutto.
4: È al momento giusto per venire a una squadra come la Fiorentina.
3: Sono d'accordo, cioè, ho qualche dubbio sul fatto che Reggio Emilia sia un'isola felice. È più facile,
4: per me non è un'isola felice, anche perché lei qui ha preso il Sassuolo che era in Serie B.
3: Sì,
4: e l'ha portata in Serie A,
3: una squadra di un altro livello, ha
4: una squadra
3: in Serie B,
4: che era in depressione piena. E Luca, magari vorrei anche 2 parole da Luca su questo, perché una squadra che avevano fatto i fenomeni per 5-6 campionati di Serie A, piazzandosi quasi al ridosso della zona UEFA, retrocede in quella maniera, ancora retrocessa, lui è arrivato lì, l'ha presi la Serie B, ambiente depresso, molti giocatori che venivano dalla Serie A, molti giocatori, e l'ha riportati subito.
3: Dominiani,
4: è arrivato in Serie A, ha fatto
3: basta,
4: un campionato
3: perché finisce
4: forte.
3: Il tempo e non voglio parlare del Sassuolo, non me frega
4: no
3: nulla.
4: No, io sto parlando
3: basta.
4: Di Grosso, non sto parlando
3: però,
4: del Sassuolo,
3: però è andato in Serie B e
4: mi
3: ha già
4: fanno
3: Lorente.
4: Pensare male quelli che
3: va bene
4: che,
3: se
4: che
3: già detto non importa parlarne per 20 minuti quando sta per finire
4: 2 minuti e mezzo
3: è un monologo.
4: Non è vero,
3: vada
4: sì, va bene.
3: No, vada, Meloni,
4: parli del Catanzaro.
3: No, il Catanzaro, certo, grande partito,
4: certo, come no.
3: Meloni
5: sul Catanzaro.
3: sul Catanzaro no, perché mi si innervosisce Domenichiani, che è di Crotone.
4: Giusto.
3: Però noi siamo gemellati col Catanzaro, non certo col Crotone. Sì. E invece sul Sassuolo, sul Sassuolo, sulla scelta grosso, rapidamente.
5: Devi parlare della Fiorentina.
4: Infatti, io grosso come la Fiorentina.
5: Il Sassuolo è un'altra ottica in cui non ci sono le pressioni che ci possono essere in una piazza come la nostra. Per cui anche i giocatori, secondo me, lavorano con maggiore serenità. Grosso è un punto interrogativo, perché sì, ha avuto tante esperienze, ha avuto anche tanti esoneri, ha girovagato anche per altri campionati, se non sbaglio
3: a Lione,
5: in Francia,
3: Lione.
5: A Lione, e anche lì è stato, se non sbaglio, esonerato. Poi maturano anche gli allenatori, non è che il percorso che può aver fatto lui sia un percorso negativo. Io personalmente ci vedo un altro allenatore emergente, non vedo una certezza in questo momento. Però, siccome sono abituato a valutare il lavoro alla fine del campionato, per quanto poi durante l'anno è ovvio che si fanno delle riflessioni, delle valutazioni anche parziali e tutto, se sarà grosso vediamo quello che sarà in grado di fare.
3: Ma sarà grosso, mister, sarà grosso, sì, sicuro, appunto. E io sono altrettanto d'accordo completamente con Domenichiani, che però mi stava finendo il tempo, perché grosso ha fatto molto bene, però ha detto bene Meloni, in una piazza dove la tifoseria, non dico è assente, ma non è certo pressante come da noi, è anche un po' assente, quindi non è c'è da valutare questo rischio. È vero quando il Domenichiani dice ha giocato da calciatore, le pressioni l'ha avute e l'ha dovute gestire, da allenatore vediamo, è un po' diverso, perché poi il calciatore si sfoga correndo, giocando, l'allenatore deve mantenere sangue freddo senza avere lo sfogo del campo, o ce l'ha diversa. Secondo me è una scelta giusta, e chiudo anche dicendo, è vero, non è una certezza, ma quali sono le certezze che potevano essere abbordabili per la Fiorentina? Perché è inutile dire ci ha provato per Iraola. Iraola va al Liverpool, tra Liverpool e Fiorentina forse neanche io sì, ma a parte noi tre grulli sceglierebbero tutti il Liverpool, no?
4: Forza.
3: E ha aspettato il Liverpool, forse ci aveva anche un uccellino e gli aveva detto da aspettare. L'unico vero possibile rimpianto, secondo me, è Maurizio Sarri.
4: Sono d'accordo.
3: Sarri, per tutta una serie di motivi, cioè tifoso della Fiorentina, grandissimo allenatore, poteva essere quella certezza che potevi raggiungere in questa stagione. Ti poteva permettere di costruire una squadra, poteva essere il grande costruttore della Fiorentina che poi ripeterà i fasti del Napoli, no? Tiro. Però insomma, non è anche.
5: Probabilmente c'è un diniego a Sarri, no, a prescindere.
3: No, c'era in precedenza, forse.
5: Sul fatto che Sarri sarebbe stato disponibile e felice a venire ad allenare a Firenze, ne ho certezza.
3: Sì, certo.
5: Ne ho veramente certezza diretta. Questo sì. Però poi detto questo, sì. Ovviamente come tutte le cose.
4: Ma se Sarri va all'Atalanta, no, credo che Sarri sia stato quello. Credo sia stato quello.
3: No, no, non è stato quello. È che la Fiorentina non ha chiamato neanche quest'anno. E credo che Sarri sia molto felice ad andare anche all'Atalanta, perché per c'è forza. Un progetto bello. Però probabilmente
5: sarebbe stato felice anche di venire.
3: Secondo
5: a Firenze,
3: me avrebbe scelto la Fiorentina tra l'Atalanta e la Fiorentina. Però non è arrivata la chiamata. E non c'era stato un grande rapporto.
4: Ma il
3: con
4: Bielsa,
3: Paratici,
4: perché non l'abbiamo chiamato? Loco Bielsa,
3: che meraviglia!
4: Ma perché non mi fanno vedere il Loco Bielsa in
3: sarebbe
4: Italia?
3: Stata una meraviglia. Sarebbe stata una meraviglia. Sarebbe stata una meraviglia. Spettacolo. Su questo sono d'accordissimo. Ci abbiamo gli ultimi minuti, veramente. Mister, due parole veloce, che abbiamo. L'avevo detto io, si stava esaurendo il tempo. Poi l'ora e mezzo che si parla, ci sta sempre da parlare la nostra amata Fiorentina. La primavera che ha riportato il tricolore a Firenze.
5: Che gioia.
3: Gioia, che gioia immensa.
5: Immensa, perché anche se con tanti dei ragazzi io è molto tempo che non ho piacere di collaborare, di allenarci, ma con molti di loro sono rimasto in contatto un po' sui social, un po' anche privatamente e tutto. E ricordo in maniera veramente commovente, a volte quando tornavamo dai tornei di fine settimana e tutto, ecco, io dopo il fischio finale della partita di giovedì, onestamente ho fatto un salto indietro, ho chiuso gli occhi, ho fatto un salto indietro a pensare alle tante battaglie che hanno combattuto, perché la maggior parte è formata dal 2006, che anch'io ho avuto il piacere di allenare. Ecco, ho provato una gioia veramente
3: immensa. Ci credo, perché ha visto quei bambini vincere uno scudetto.
5: Sì, sono un gruppo di ragazzi ai quali auguro che la società stia veramente, veramente dietro, per non disperdere un capitale immenso che è stato costruito sicuramente grazie anche al lavoro della società nel corso degli anni. Non facciamo l'errore di lasciarli andare alla sprovvista, tra virgolette, ma di seguirli, farli maturare e tenere a Firenze quei giocatori che sono stati anche il sogno del nostro scomparso presidente Rocco Commisso, di avere una buona parte, un telaio, una parte della struttura portante della prima squadra con i ragazzi delle nostre parti, perché era un suo desiderio immenso.
4: Ma secondo te tecnicamente quanti di questi ragazzi, tu che li hai conosciuti,
3: ma infatti io voglio un
4: possono
3: nome. Chi
4: possono,
3: è che
4: oltre al
3: il
4: Braschi
3: prossimo
4: che lo si sa,
3: può essere anche Braschi, perché non è scritto che
4: quanti
3: Braschi
4: sono quelli che possono.
3: Va bene, allora sono tre nomi, su indicazione del conduttore Domignani,
5: allora,
3: sono tre nomi.
5: Mi dispiace, ma non me la sento di fare tre nomi perché sarebbe ingiusto nei confronti di altri.
4: Questo ti
5: vi
4: fa
5: dico, state attenti, perché anche i giocatori che non hanno fatto, diciamo, parte della titolarità dall'inizio del campionato, ma che si sono poi affermati nel corso della stagione, potrebbero essere delle grandi sorprese.
3: Il terzino.
5: Fare il nome.
3: Come si chiama il terzino? Non mi viene mai. Quello che
5: Trapani, il capitano.
3: Sì, il terzino, lui.
5: Sono anche lui, giocatore forte. Bisogna fare.
3: Alla gamba giusta?
5: Niente importante. Ha anche gamba. Ma lo stesso Puzzo, io l'ho nominato, Deli, Conti. Braschi, non voglio far torto a nessuno, perché rischio di dimenticarmi qualcuno, veramente, ma no, non lo faccio per fare per scappare da un parere che posso dare. Credetemi, è un gruppo molto forte, molto forte, ma sono ragazzi determinati. Questi sono giocatori che un domani ci potrebbero dare una prospettiva di sviluppo di carriera che in questo momento ancora non sappiamo.
3: Sì, che non
5: vedetemi,
3: si vede,
5: hanno una grande forza interiore.
4: Questa è una bellissima
5: fame,
4: cosa. Bellissima.
5: Hanno il cuore viola, e anche se qualcuno pensa che bisogna essere più distaccati, no, bisogna tornare anche ad avere
3: sono
5: quel fuoco dentro che ci
3: va bene. Mister, vogliamo salutarci col veliero, vada dal veliero, li faccia cantare.
4: Sì, noi abbiamo
3: li
4: detto
3: faccia cantare.
4: Noi
3: ci si prepara per andare al mare, si fare i Blues Brothers, idea di Domignani, io non mi voglio prendere responsabilità. E poi tra l'altro ha fatto fare solo a me, si saluta così come Man in Black.
5: Arriva
3: il veliero.
5: Eccoli.
3: Arriva il veliero.
4: Noi siamo già.
5: Sì,
3: noi ci rivediamo a inizio stagione. Voi continuate a vedere Firenze Viola tutti i giorni, a tutte le ore. E che dire? Ci rivediamo presto.
5: Che arrivano, se no
3: faccio i ringraziamenti. Ringrazio l'editore che ci ha permesso di continuare con Domenica Viola. Ringrazio tutti i ragazzi della regia che ci sopportano fino alla domenica alle 7:30. Ringrazio direttore operativo, vice direttore. Ringrazio tutti. Soprattutto ringrazio tutti gli spettatori con cui abbiamo discusso. Ci siamo accapigliati, ci siamo trovati d'accordo. Ringrazio tutti i meravigliosi ospiti: Andrea, Luca, Mauro,
4: Andreino
3: Massaro,
4: Tiberio, che
3: Andrea Massaro, ma tutti posso dimenticare qualcuno, ma insomma li ringrazio tutti. Do il mio saluto prima del veliero, perché poi si conclude col veliero. Che si vinca, voi zitti, questo si può dire in TV. Che si vinca, che si perda, forza Viola, il veliero. Ecco, l'hanno detto. Va bene,
5: salperà.

0: tutti, no. Ci vediamo a settembre. Ciao,
1: ciao, ciao
0: a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Hanno proprio detto Juve Merda.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Ci siamo, amici e amiche di Radio Firenze Viola, anche oggi in diretta, 14 e 6 minuti, in questa ultima domenica di maggio, ultimo giorno del mese di maggio, nonché 31 maggio 2026. Francesco, benvenuti in studio, il fenomeno Alessandro Rinaldo in regia, che come sempre ha facoltà, se vuole, di parlare, di salutare tutto il suo popolo, tutta la sua fanbase.
5: Bonjour!
0: E perché in francese? Beh, del resto Alessandro Di Nardo non solo grande conoscitore delle grandi realtà transalpine, ma grande sostenitore soprattutto di Victor

torna a ribadire in modo anche abbastanza deluso, perché tanto il sottoscritto quanto il buon Di Nardo in regia sono e siamo grandi appassionati del mondiale, di mondiale in senso generale, e correggimi se sbaglio, Fenomeno, siamo sempre fermi al singolo Pongracic come protagonista in casa fiorentina nella kermesse che inizierà tra meno di due settimane. Quindi insomma, per chi magari da tifoso della Fiorentina avrebbe avuto anche interesse a seguire il mondiale, unire le due situazioni, ci sarà un mese di giugno e una fetta di luglio poco rilevante sotto questo punto di vista. Partiamo però anche chiaramente con quelli che sono un po' gli aggiornamenti, o per meglio dire i non aggiornamenti, nel senso che semplicemente siamo arrivati insomma alla data X, al giorno X, ovvero sia con la chiusura del mese di maggio siamo arrivati anche alla scadenza della clausola dell'opzione che la Fiorentina aveva per la conferma di Paolo Vanoli. Allo stesso modo però c'è da, diciamo, non da tenere in stand by la vicenda Grosso, però insomma, e poi avremo modo anche di parlarne nel corso di queste prime due ore di diretta. È chiaro che bisogna ancora, diciamo così, aspettare qualche giorno, fare in modo che tutti i tasselli vadano al proprio posto, intanto perché Grosso deve liberarsi dal Sassuolo, e poi ricordiamo sempre che la scadenza riferita a Vanoli era semplicemente legata all'opzione a disposizione della Fiorentina. Vanoli resta tecnicamente ancora sotto contratto fino al 30 giugno. Chiaro che la situazione è tra gli elementi ufficiosi e gli elementi ufficiali, in un certo senso, per quanto riguarda Vanoli, già definita. Poi ovviamente finché non c'è il comunicato, non c'è l'ufficialità, non ci sono le conferme sotto tutti i punti di vista, è giusto mantenere il condizionale, come si dice in gergo, il condizionale è d'obbligo in questi casi. Poi allo stesso modo ovviamente è chiaro che possiamo in un certo senso definire Fabio Grosso l'allenatore in pectore della Fiorentina, ma ci sono ancora gli ultimi step da sistemare per quanto riguarda anche lo staff e i collaboratori dell'attuale allenatore del Sassuolo, che ha molto diviso, e vi ha anche a voi ascoltatori di Radio Firenze Viola molto diviso. In realtà mi sembra alla fine una divisione che però vi ha portato in buona parte a considerare questa scelta un po' una scelta sicuramente non in grado di accendere l'ambiente, allo stesso modo anche una scelta che, e ne abbiamo parlato anche nelle ultime settimane, va un po' a fotografare anche lo stato attuale dell'arte in casa fiorentina. E io tra l'altro, ripensando anche un po' a quello che è stato il percorso di avvicinamento alla scelta di Fabio Grosso, vi ricordo sempre che la Fiorentina in questi mesi, diciamo, ha sondato la possibilità, la disponibilità, il terreno per quello che sta per diventare l'allenatore del Real Madrid, quello che sta per diventare l'allenatore del Liverpool e quello che sta per diventare l'allenatore del Manchester City, cioè Mourinho, Iraola e Maresca. Ora è chiaro che c'è un certo gap tra questo tipo di allenatore, questa carriera, questa, se vogliamo, pensando anche a Iraola, questa rampa di lancio vissuta nelle ultime settimane, e il percorso fatto da Fabio Grosso. Resta comunque il fatto che in un momento di così incertezza, io vi invito sempre, diciamo così, prima di buttare tutto all'aria e di considerare già chiuso il percorso di rinascita della Fiorentina gestito da Paratici, analizziamo insieme le mosse che ad oggi ancora non sono ultimate, in modo anche, se vogliamo, un po' curioso, contorto, articolato. Però ecco, sotto questo punto di vista teniamo le antenne dritte. Intanto, se il buon Di Nardo è d'accordo, io faciliterei anche l'ingresso in studio di un uomo che è allo stesso modo leggenda, che è il re dei punti di vista decisi, a volte anche decisivi, l'uomo che ha seguito peraltro tutti i playoff di Serie B e che non si è ancora stato

0: mancato di seguirli, perché dovrà fino alla fine dei tempi seguire anche quelli di Serie C. Sono me, Luca, il suo cognome è Bargillini. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono, grazie per avermi dato l'opportunità di spuntare dalla botola e sono comparso.
0: Tra l'altro, quando ho iniziato questo far gergale per prendere un po' tempo, Di Nardo mi ha guardato come per dire cosa sta succedendo, salvo il fatto che gli avevo detto 3 minuti prima che avresti fatto irruzione.
1: Ma è per questo che io vedo in Di Nardo il mio erede, perché c'è una bollitura di sottofondo che ci accomuna e gli voglio bene anche per questo.
0: Evviva, un grazie a Luca Bargillini, che quindi ora può, ad esempio, visto che stiamo parlando di allenatori e che siamo reduci da quanto visto in prima Catanzaro Monza e poi Monza Catanzaro, fare le lodi a Alberto Aquilani e dipingerlo come il nuovo, scegli tu, il nuovo, quello che vuoi. Vuoi spararla subito grossa, il nuovo Ancelotti, il nuovo Klopp, il nuovo Mourinho, il nuovo Guardiola, il nuovo Luis Enrique, o andiamo per gradi con calma, pronti magari ad accoglierlo già il prossimo anno in una realtà solida della Serie A? Potrebbe essere il Torino, per esempio.
1: Sì, sì, allora, che sia pronto per la Serie A, secondo me è un ragionamento, è una riflessione, che è una considerazione che si può fare nel post partita della finale di ritorno. Pulito è stato decisamente, Pulito direttore sportivo del Catanzaro, è stato un pochino più netto, ha detto: se qualcuno in Serie A non si prende Aquilani, vuol dire che il calcio sta andando in una direzione strana.
0: Bello dritto, direi.
1: Bello dritto, cioè cassa dritta, 4/4 e buonanotte. Ora, io non sono diciamo della stessa perentorietà del direttore sportivo del Catanzaro, però è indubbio che Aquilani abbia fatto dei passi in avanti importanti, non solo rispetto alla stagione di Pisa, che è stata per lui di apprendistato, il noviziato assoluto del calcio professionistico dopo tanti anni nelle giovanili della Fiorentina, ma anche rispetto all'inizio della stagione a Catanzaro, dove aveva impostato la squadra in un determinato modo ed è riuscito poi, ed ha voluto poi cambiare fisionomia, valorizzando, diciamo, nella stessa mattonella, usando un gergo più prossimo al basket, due talenti che vedremo, spero presto, entrambi protagonisti in Serie A. Uno è Alfadio Sissé, giocatore che era stato prelevato in prestito dall'Hellas, a gennaio poi lo ha acquistato il Milan. Il karma ha voluto che pochi giorni dopo l'acquisizione da parte del Milan Sissé finisse la stagione per un infortunio, però questo infortunio è stato poi propedeutico all'esplosione da titolare di liberali, anch'esso legato al Milan, perché il Milan praticamente lo ha, passatemi il termine, defenestrato l'estate scorsa, cedendolo a titolo definitivo proprio al Catanzaro, e a Catanzaro il ragazzo è esploso in maniera definitiva, quantomeno è diventato un fattore nel campionato cadetto. E sui paragoni tra Aquilani e altri tecnici mi fermo un attimo, perché a diventare un meme, già sono un meme vivente, se poi divento un meme anche a livello digitale è finita la mia credibilità. Sicuramente è un allenatore interessante, come lo è Abate,
0: certo,
1: che è un altro,
0: certo,
1: che probabilmente il prossimo anno vedremo in Serie A o nell'altissima Serie B. Qui la situazione forse è anche un po' più semplice, paradossalmente, perché la situazione della Juve Stabia non è che sia proprio questa gran gioia per gli occhi, e quindi Abate quasi sicuramente lo vedremo in un'altra panchina. Catanzaro potrebbe anche scegliere di confermarlo, e Aquilani confermare il rapporto col Catanzaro per cercare davvero di completare l'impresa sfuggita per pochissimo quest'anno.
0: Sfuggita per un regolamento che continua a piacerti a prescindere da tutto, perché ora è tornato, siamo credo al 20° anno di playoff in Serie B.
1: Sì.
0: Quindi non è un qualcosa di nuovo che deve ancora essere assimilato, testato. Diciamo, è tornato in auge, secondo me, un po' anche sull'onda lunga di questa affezione generale per il Catanzaro, l'ingiustizia, secondo qualcuno, di premiare la posizione nella regular season, aggiungo io, magari anche in finale. Condividi?
1: Io sono d'accordo che chi fa una stagione con così tanti, cioè che fa una stagione arrivando terzi, quarti, possa avere un privilegio, passami il termine, anche perché poi alla fine della stagione regolare, se vediamo, tra Monza e Catanzaro c'erano svariati punti, uh-huh, non è che erano distanti 3-4 lunghezze, ci possa stare. nell'arco della finale forse il disavanzo della squadra della squadra più debole rispetto alla squadra più forte è già stato colmato, quindi si può pensare quantomeno all'atto finale di andare a togliere questa, diciamo, questa norma che continua a valorizzare e a dare uno 0,1% di chance in più alla squadra meglio, meglio posizionata, anche, per, anche se comunque rispetto il fatto che chi arriva in fondo alla stagione regolare dopo 38 giornate un piccolo vantaggio lo possa avere.
0: Ti scalda il cuore il nome di Fabio Grosso?
1: Hai
0: già risposto.
1: No, no, non mi scalda il cuore, ma è un allenatore che ricalca il profilo degli allenatori della Fiorentina. Cioè, se andiamo a vedere, da italiano, Palladino, Vanoli è stata un'emergenza, ma comunque ricalca il profilo dell'allenatore giovane che, non, che vede Firenze come una tappa importante del proprio percorso di crescita professionale, quindi ci sta, non mi esalta perché non ho visto un Sassuolo strepitoso quest'anno tanto da dire caspita, abbiamo la Fiorentina va a prendere un signor allenatore che ha già dimostrato con una rosa anche inferiore, almeno sulla carta, rispetto alla Fiorentina cosa può fare, cosa è riuscito a fare e a valorizzare le qualità dei giocatori. Però rientra in quel profilo lì. Io ai vari Sarri e compagnia cantante non ho mai creduto, e se ti ricordi bene l'ultima volta che sono venuto qua la mia speranza sarebbe Sarri, ma so benissimo che Sarri non sarà.
0: E che poi Sarri vada all'Atalanta, ma mi viene anche da dire che uno come Tedesco possa andare al Bologna certifica anche quello che hai detto, cioè che comunque nonostante il passare degli anni la Fiorentina rimane attrattiva, è un'opportunità più per quegli allenatori che devono magari fare uno step intermedio nella loro carriera, che come suggeriva qualche ascoltatore in questa settimana, una realtà dove persino un Mourinho, come successo ai tempi della Roma, potrebbe approdare. Dicevo anche prima, la Fiorentina comunque il terreno per i vari Mourinho, Maresca, Iraola, Glasner aveva provato nei mesi scorsi a sondarlo, però io continuo a pensare che servirebbe in questo momento anche forse un po' più di consapevolezza di quello che è la Fiorentina anche da un punto di vista interno. Io capisco l'ambizione anche da parte di Paratici nel provare a portare qualcosa di veramente accattivante e anche come biglietto da visita per la piazza di un certo modo, però io mi viene da dire, tra l'altro nell'anno in cui non hai neanche l'Europa, che cosa è in grado oggi la Fiorentina di proporre a un allenatore alla Mourinho come storia, come percorso?
1: No, niente, oggettivamente niente. Non
0: cioè il problema è che ce l'ha l'Atalanta il pedigree per attrarre un Sarri o un Giuntoli,
1: perché hanno il pedigree di anni di Champions, di una vittoria in Europa League. La Fiorentina arriva da un percorso positivo con Italiano, arriva da un anno comunque positivo con Palladino e ha da uno scempio come è stata questa stagione. Se si vuol fare, cioè io capisco il ragionamento alla base, cercare una personalità forte che ti possa dare rilancio dopo un'annata difficile. Mi viene in mente quello che fece la Fiorentina allora della Valle, scegliendo e convincendo Cesare Prandelli dopo un anno, il primo anno di Serie A, anch'esso abbastanza raccapricciante. Quindi l'idea è quella, però devi andare a cercare, a colpire e a convincere un profilo italiano, quindi dove la Fiorentina per tradizione, per passato, magari può avere più appeal. È chiaro che se vai da Glasner, se vai da Iraola, se vai da qualsiasi, lo stesso Tedesco, non hai quell'appeal in questo momento, perché sei una squadra che ha fatto sì due finali di Conference, una finale di Coppa Italia, ma alla fine della fiera non è che hai portato non hai portato niente a casa.
0: Poi ti
1: può
0: sei
1: anche
0: fatto
1: essere
0: anche
1: una scelta, cioè nel senso ragioniamo sul fatto che la Fiorentina comunque ha scelto, rispetto a tante società del suo livello, di puntare tanto sull'italianità, tanti giovani che arrivano dal settore giovanile, tanti ragazzi che arrivano dal settore giovanile sono italiani, per di più tantissimi sono comunque toscani o addirittura fiorentini, quindi la scelta di percorrere la strada nazionale anche sul fronte della panchina può essere anche una scelta, diciamo, di filosofia aziendale, passami.
0: Sì, che passami, però non ha dato frutti in prima squadra.
1: Non ha
0: parte.
1: Dato frutti in prima squadra. Sappiamo come il lavoro sulle giovanili comunque richieda tempo. La Fiorentina in questi, certo, anni ne ha sempre tirati fuori per la B, per la A, cioè insomma oramai è diversi anni che
0: magari stride un po' allora, però col fatto che tu fai un lavoro di un certo tipo al settore giovanile, poi prendi un allenatore come Pioli che ti dice noi guardiamo anche alla Champions League, nel frattempo ti fai superare da Atalanta, Bologna e Como, cioè mi sembra un filosofia che fanno.
1: Pioli è stato l'errore più evidente della Fiorentina, cioè è stato proprio un andare contro a qualsiasi tipo di approccio filosofico avuto dalla Fiorentina negli anni della gestione commisso, perché è stato proprio, cioè, l'eccezione che conferma la regola, perché si è andato a prendere un allenatore con molta carriera alle spalle, un cavallo di ritorno, e sappiamo quanto a Firenze i cavalli di ritorno abbiano fatto Maluccio, per volergli bene, lo hai strapagato, quindi sì, anche quello in contraltare, in contrapposizione totale con quello che ha fatto la Fiorentina negli ultimi 7 anni, infatti da lì è iniziato lo scempio di quest'anno. Non sto dando, sia chiaro, non sto dando la colpa, non sto dicendo che Stefano Pioli è il responsabile dell'annata disgraziata della Fiorentina, è una componente, è un fattore che non puoi non prendere in considerazione.
0: Diciamo che in sintesi allora possiamo un po' asserire, direbbero quelli bravi, che visto lo stato dell'arte è anche difficile trovare un profilo così tanto migliore di Grosso per la Fiorentina, che può non convincere, però appunto non essendo ormai in questa fase una piazza, una realtà, una società, un progetto appetibile per allenatori alla Mourinho, De Zerbi, Raola, devi scendere di livello, e in questo momento Grosso è comunque uno che negli ultimi 2 anni, dopo quei mesi due molto controversi a Lione, anche, vabbè, e soprattutto fuori dal campo,
1: diciamo che quella parentesi lì io faccio fatica a valutarla,
0: esatto,
1: perché insomma,
0: cioè,
1: dai.
0: Poi tra l'altro, se ti ricordi, lui lascia il Frosinone con la suggestione di andare, lo lascia promosso in Serie A con l'idea di andare a Marsiglia, poi a Marsiglia non va in porto d'operazione, lui resta fermo, e un mese e mezzo dopo l'inizio dei campionati va a Lione con una società che era cambiata, non c'era più là, risultati tremendi, e poi quel disastro di Marsiglia-Lione, la scheggia di vetro, eccetera eccetera eccetera, che forse lì interrompono un po' anche la, diciamo,
1: il magic moment,
0: sì, e quindi lui è costretto a ripartire dalla Serie B, vince il campionato, fa un campionato dove comunque valorizza tanti dei singoli del Sassuolo, da Kone a Izes, Moaremovic, oltre ai punti di riferimento canonici. Tanto meglio di Grosso diventa anche difficile forse trovare per la Fiorentina di oggi, dico.
1: Ma assolutamente, cioè, nel senso, è una Fiorentina che deve ripartire dopo un'annata brutta che ha interrotto un ciclo comunque di stagioni dove sei stato in Europa, dove sei sempre stato nella parte sinistra della classifica, e quando riparti piano piano, è come un calciatore che o un tennista, visto che adesso il tennis va tanto di moda,
0: e tu sei un grande esperto, ricordiamolo,
1: figurati, io imparo le cose da Tommaso Bonan, quindi è il mio punto di riferimento tennistico,
0: comunque, voglio dire,
1: e lui mi spiegava come un tennista che rientra da un infortunio o rientra da uno stop si parte con i tornei 250, poi 500, certo, poi 1000, e poi si affronta i tornei dello Slam, e lo stesso cosa deve fare la Fiorentina. Non è detto che Grosso possa essere diciamo la scarpa giusta per il piede viola, però è la scelta migliore in questo momento. Poi vedremo anche in base a quello che farà Paratici, che mi auguro che faccia una squadra adeguata alle richieste dell'allenatore. Se l'allenatore viene contrattualizzato per più anni, gli devi dare anche il tempo giusto, e ricordandosi che cos'è la Fiorentina oggi, in maniera molto serena. Poi durante la partita, chi è tifoso è giusto che punti anche a vincere, se per caso incroci il Real Madrid e solo il terzino destro d'ingaggio prende quanto tutta la tua prima squadra, perché quello è essere tifosi, è giusto, ma nel momento in cui sei razionale, ti scende i giri del motore e tutto il resto, ti rendi conto, e ti devi giustamente rendere conto di che cos'è la Fiorentina al 31 di maggio del 2026.
0: Allora, prima di chiudere c'è una domanda di Dexter, probabilmente stuzzicato dalla presenza stavolta in regia di un Di Nardo, e dalla presenza di Bargi, grande esperto di Serie B, e ti chiede novità sul futuro di Di Nardo, non il nostro funambolico Di Nardo, ma l'uomo che con il Pescara quest'anno si è messo in mostra anche in Serie B, al punto che Dexter, di cui sopra, chiede: potrebbe far comodo alla Fiorentina uno come lui?
1: Allora, detto che è stato il mio giocatore simpatia di quest'anno, perché era la prima stagione in Serie B, dopo aver fatto bene a Campobasso, poi ho mutuato il soprannome del nostro Di Nardo e l'ho affibbiato al centravanti del Pescara, e questo è giusto ricordarlo agli annali, e se spulciate su tutto mercato troverete anche il soprannome di cui sto parlando. Non credo sia un giocatore da Serie A, anche perché credo vada per i 28, se non mi ricordo male.
0: Sono 98, quindi sì.
1: Sì, 28. È un giocatore che in B ha dimostrato di poterci stare assolutamente. Ora, non perché poi ha avuto Insigne che gli ha messo discreti palloni da buttare dentro, ma anche nella prima parte di stagione, dove non c'era Insigne a dargli una mano. Si parla del Benevento, si parla dell'Avellino. Io credo che si possa andare su questo tenore qui di squadre, ecco, una Serie B competitiva, una Serie B da playoff, da confermarsi. Tra l'altro l'Avellino credo che lo sentiremo accostato spesso e volentieri alla Fiorentina, perché ne ha puntati 3 se non 4
0: della primavera.
1: Quadio, Braschi, Harder di rientro da Padova, e si parla anche di Martinelli, dato che l'Avellino ha D'Affara, convocato tra l'altro da Baldini per la nazionale, che è di proprietà della Juventus, e ci sta che la Juventus se lo riporti a Torino, in attesa di capire chi sarà poi il titolarissimo della porta il prossimo anno, con Di Gregorio, Perin, Pinzoglio, Benvenuti e tutto il resto.
0: De Gea, Di Nardo.
1: No, De Gea secondo me rimane.
0: Più Di Nardo.
1: Lui
0: sì, sì, il nostro Di Nardo.
1: Sì, certo.
0: Va bene, caro Barge, ti ringrazio, ti abbraccio. 14:30, precise e puntuali come sempre. Lasciamo il buon Luca di rientro nella redazione di Tutto Mercato Web, e noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
1: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Firenze Viola.
0: 14:36 minuti, siamo in diretta, 31 maggio, Francesco Benvenuti in studio, Alessandro Di Nardo in regia, salutiamo ovviamente chi ci sta scrivendo, tra poco leggeremo un po' anche i vostri messaggi. Siamo di fatto in una giornata di accompagnamento a quello che in un certo senso è una settimana che dovrebbe, ce lo auguriamo, essere definita e definitiva per quanto riguarda la questione allenatore. Ovviamente sullo sfondo c'è però anche per alcuni giocatori della Fiorentina una serie di impegni che da qui a breve riguarderanno appunto questa strana, un po' anche paradossale se vogliamo, situazione della nazionale, la nazionale maggiore, che però è sotto la guida del CT ad interim Silvio Baldini, CT dell'Under 21, una sorta di nazionale sperimentale, si potrebbe quasi definire così, con sostanzialmente tutti under 21 e Gianluigi Donnarumma, che da capitano ha voluto rispondere presente, in un certo senso creando, se vogliamo, una linea di continuità, ma anche dando ancor più l'idea di quanto si sia all'interno di un prima e di un dopo rispetto al fallimento della spedizione azzurra contro la Bosnia, e soprattutto con la crudele realtà di un mondiale, il terzo consecutivo che guarderemo da casa. Però, come detto, all'interno di questa nazionale sperimentale ci sono diversi giocatori della Fiorentina impegnati. Allora facciamo un attimo il punto della situazione con la nostra Luciana Magistrato. Ciao Luciana e buona domenica.
4: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio anzi a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque Comuzzo, dunque Ndur, dunque Fortini che partecipa alla fase di preparazione fino a martedì 2 giugno. È una nazionale luciana, dicevo, insomma, sperimentale, ma comunque per chi poi chiaramente all'interno del gruppo come Comuzzo e Ndur e parzialmente anche Fortini è comunque una grande vetrina, insomma, una grande occasione per mettersi in mostra e per magari così anche chiudere in tutto e per tutto questa stagione con anche uno slancio in più per poi riapprocciarsi all'estate e al futuro.
4: Eh sì, tu pensa Comuzzo, insomma, la stagione negativa che ha avuto, e questo può essere un rilancio per lui. L'ho visto lavorare bene con entusiasmo e lui era già stato chiamato ad esempio da Spalletti, ma non aveva debuttato, quindi lui ha zero presenze nella nazionale. Questo, se dovesse giocare come credo una di queste partite, insomma, finalmente entrerà anche nella storia della nazionale. Una nazionale, Baldini ha avuto coraggio, o lo ha fatto anche per una sua comodità, no? Si è portato il gruppo e già conosce, oppure ha fatto da apripista per questi giocatori, per chi verrà dopo, per farli conoscere, per far capire a che punto sono, ma forse non siamo proprio del tutto pronti, no? Mi sembra non c'è grande spazio anche sui media per questi ragazzi. Avrei invece preferito che magari venissero raccontate le loro storie, quello che hanno fatto. Ecco, Comuzzo e Ndur giocando nella Fiorentina in Serie A, magari un po' di vetrina da questo punto di vista mediatica ce l'hanno anche avuto. Ndur dovrebbe parlare domani probabilmente alla RAI, non in conferenza stampa, ma insomma sentiremo quindi le sue parole domani. E dicevo, è una vetrina perché nessuno dei due finora appunto ha mai giocato in nazionale, sarà questa l'occasione. Qualche dubbio a centrocampo ce l'ho su Ndur, anche se è uno dei più esperti, perché poi è andato anche a segno nelle ultime due partite fatte dall'Under 21, quindi insomma si può mettere tra i più esperti. Se la dovrà vedere a centrocampo Pisilli, Lipani e Dagasso sono quelli che probabilmente, Dagasso è del Venezia, probabilmente destinati a una maglia titolare, ma con due amichevoli tra Lussemburgo il 3 e Grecia a Creta il 7, probabilmente ci sarà spazio un po' per tutti. Comuzzo, guardavo prima che ha fatto un solo gol, no? In campionato, quello contro il Milan, lui ha avuto una stagione travagliata perché è partito con una malattia e veniva fatto comunque giocare e quindi non ha reso al meglio e poi ha perso un po', diciamo, il treno, anche perché poi le cose si sono complicate per tutta la squadra. Ha fatto quel gol importantissimo nel pareggio con il Milan e ho visto nell'allenamento di ieri, perché oggi sarà a porte chiuse quindi non potremo vederlo, nel provare gli schemi offensivi di intensità, di attacco alla profondità, i difensori venivano molto coinvolti, anche Comuzzo è andato in rete un paio di volte, quindi magari può anche farlo crescere questa parentesi in nazionale con Baldini, che insomma è un maestro per i ragazzi, viene seguito con molto, molto entusiasmo, ecco. E dicevi di Fortini, sì, Fortini sarà aggregato fino al 2 probabilmente, anche perché c'è l'altro ex Favalsuli, ecco mi veniva il nome, che si è aggregato proprio ora dopo i playoff con il suo Catanzaro, purtroppo finiti male, quindi magari anche per vedere come andrà a finire, se sarà a disposizione, mentre è tornato a casa dalla spedizione Venturino della Roma, oltre a Daurino dell'Empoli. Venturino per un problema fisico non ha mai recuperato, in questi giorni ha sempre fatto a parte, sarà sostituito da un altro ex viola, Berti, una sola stagione nella Fiorentina Primavera, un 2006 del Cesena, quindi bene, vetrina anche insomma per giocatori della Serie B, ce ne stanno tanti, oltre che per italiani che giocano all'estero, ce ne sono diversi nel Dortmund, come Samuel, non mi viene no, Samuel
0: Ignazio, sì.
4: Che ha parlato oggi a Vivo Azzurro, magari più tardi insomma potremo leggere su Firenze Viola anche le sue dichiarazioni.
0: Luciana, prima di salutarti, poi nel corso della seconda ora avremo modo anche con la nostra stimatissima collega Ilaria Masini di parlare un po' anche della questione Grosso. Con te mi vorrei un attimo...
4: amica, diciamo.
0: Assolutamente, soprattutto
4: collega,
0: direi.
4: Collega e amica.
0: Assolutamente. Di un po' con te mi vorrei concentrare più che altro sulla questione Vanoli, perché... Ok che da un lato siamo, come si dice in questi casi, anche è scaduta la possibilità unilaterale della Fiorentina di esercitare l'opzione, però in tutto questo ricordiamo che comunque come ogni allenatore c'è un contratto fino al 30 giugno e soprattutto ad oggi manca ancora la comunicazione all'allenatore sulla decisione presa dalla Fiorentina, quindi mi viene anche da chiederti dal tuo punto di vista, per quello che hai raccolto in questi giorni, insomma, come sta anche un po' Vanoli vivendo quasi sulla sponda del fiume in attesa degli eventi questi giorni e questa attesa costante di un qualcosa che sembra inevitabile, va detto però.
4: Guarda, la sua assenza nella finale dello scudetto primavera, che poi è stato vinto dalla Fiorentina, ricordiamolo, insomma la sua assenza è stata indicativa, perché altrimenti molti di quei ragazzi lui li ha fatti, li ha portati in prima squadra, sono stati protagonisti proprio della serata. Alludo a Quadio, che era già è stato fatto debuttare in realtà da Pioli e Balbo, da insomma ora Braschi, ecco, che ha anche segnato, per cui tutte le sue creature erano in campo e sono stati anche decisivi, per cui il fatto che non ci fosse fa capire che lui sa di non essere il futuro allenatore della Fiorentina, no? Anche se poi manca questa indicazione ufficiale. So che ci sono delle offerte, non vengono ancora chiarite quali, i posti in realtà si sono anche un po' ristretti qui in Serie A, no? Perché il Parma poi è rimasto con questa, ci sarà l'ufficialità tra qualche giorno, ma insomma c'è stato ieri l'incontro decisivo e la Lazio è andata su Gattuso, per cui i posti dove ripartire per chi ha fatto una stagione importante, un girone di ritorno importante come questo, come quello fatto da Vanoli, sono pochi, insomma, per chi è ambizioso, lo ha detto lui stesso, no? Che è ambizioso. Sì. E quindi potrebbe anche esserci un club estero, ecco, il suo agente mi ha fatto capire anche questo, e ci sono anche delle offerte all'estero, ma fino al 30 giugno c'è questo contratto con la Fiorentina. Vi è stato chiesto di aspettare, secondo me è poco dignitoso, no? Per chiedere questo a un allenatore, si ha visto sfumare l'opzione, quindi ha capito definitivamente che non sarà lui il prossimo allenatore, e tra l'altro dovesse accadere l'imponderabile, no? Con Grosso, questi problemi diventassero così insormontabili, i problemi che stanno cercando di risolvere le due società, soprattutto per lo staff. Come potrebbe ripartire Vanoli, no? Sentendosi comunque sfiduciato.
0: Assolutamente.
4: Quindi, secondo me sarebbe veramente un errore grandissimo, ecco, nonostante l'affetto e quel tributo del Franchi di cui lui va molto orgoglioso.
0: Anche perché, Luciana, mi viene da dire, la Fiorentina in quanto società avrebbe avuto tutte le possibilità di con convinzione esercitare questa clausola unilaterale, certo, un minuto dopo l'aritmetica salvezza, quindi
4: come ci avevano fatto capire,
0: esatto,
4: no? Subito dopo avrebbero parlato del futuro.
0: Invece siamo distanti 3 settimane da quel 10 maggio e da quello 0-0 col Genoa, quindi anche questa attesa che sa davvero di ti parcheggiamo un attimo in attesa di definire quello che dobbiamo definire col nuovo allenatore, il tuo destino è segnato, però non da un punto di vista quasi, mi viene da dire, burocratico, ti dobbiamo un attimo accantonare e poi ti comunicheremo la decisione. Qui sono d'accordo,
4: non è il massimo.
0: Assolutamente. E mi viene da dire anche a livello proprio di gestione si doveva e poteva far meglio, perché poi comunque arriverà un momento in cui anche spiegare pubblicamente il perché di questa tempistica così allungata, ecco, su Vanoli. Comunque, intanto, Luciana, grazie mille, buon lavoro e a prestissimo.
4: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie alla nostra Luciana Magistrato. 14:47, Se non erro c'era anche un WhatsApp audio prima, buon fenomeno, e allora sentiamocelo insieme. Avanti tutto.
5: Ricordo qua. Buongiorno grande professionista, ma però la smetta di dire finals, finals 8, sold out. Siamo di Firenze. Forza.
0: Io Mauro, se vuoi smetto di dirlo, però si chiamano NBA Finals, quindi non è che sto traducendo dall'italiano, sto leggendo in inglese, quindi se si chiamano NBA Finals vanno dette NBA Finals. Poi il sold out è un'altra cosa, uno può dire tutto esaurito, certo, però le cose vanno chiamate con il loro nome se ufficialmente hanno un trademark, giusto appunto, vedi, te lo dico apposta, marchio di fabbrica, così torna meglio. Comunque una polemica e sono contento che rinasca e si ripresenti con il buon Di Nardo in regia, che so è al mio fianco su questo aspetto. Certo, il troppo stroppia in tutte le cose, però se si chiamano NBA Finals vanno definite NBA Finals. Ecco, mi dispiace per l'ascoltatore, credo sia Mauro, non c'è niente da fare, no? Vuoi intervenire e dire la tua?
6: No, possiamo dare un aggiornamento, perché ieri nella Coppa dei Campioni l'Arsenale ha perso contro il Parigi
0: San Germano.
6: Siamo arrivati ai tiri di rigore e dagli 11 metri ha fallito
0: Gabriele,
6: esatto. e non solo, e poi è più difficile tradurre Eberici Eze italofono, però sì, insomma,
0: cioè tra tutti gli appunti che potevano farmi, cioè sono andati a prendere proprio le NBA Finals, che si chiamano NBA Finals, se no uno avrebbe dovuto dire Associazione Nazionale di Basket, che è NBA.
6: Facciamo i nostri complimenti però a Luigi Enrico, che ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni.
0: Caspita se glieli facciamo. E tra l'altro, da grande osservatore di calcio internazionale quale tu sei, possiamo dire l'ha rivinta, ha bissato il successo, ma vincendolo in un modo molto diverso rispetto all'anno scorso. Cioè, ripetita Juventus sì negli uomini, perché se non erro solo Donnarumma era il nome che ha variato rispetto alla finale dell'anno scorso. Però mi sembra come percorso, come proposta, di aver visto un Parì quest'anno un po' diverso rispetto all'anno scorso.
6: Sono d'accordo, e da ieri sera io cambio completamente, no, non è vero, perché comunque il mio sangue albiceleste non posso fare altrimenti di tifare Argentina anche per i prossimi mondiali, ma sarei molto contento qualora vincesse il Portogallo, perché da oggi parte la mia crociata, non credo di essere l'ultimo. Vitigna, pallone d'oro, stagione 26-27, o comunque per quando sarà ottobre 2026, perché io continuo a guardarlo come un unicorno in mezzo ai cavalli, perché continuo, sai la storia del calabrone che non sa volare, per quello eccetera eccetera. Vitigna con quel fisico non può stare in una finale di Champions League, però risulta essere sempre il migliore, quindi.
0: Potrebbero bastare i quarti del mondiale per il Portogallo, servono le semifinali,
6: dipende poi da chi vince, sai, questo discorso l'abbiamo fatto anche ieri mentre guardavamo la partita, anche perché poi in valore assoluto in questo momento forse il giocatore più decisivo al mondo è Kvaratskhelia,
0: sì, che però non vincerà il pallone d'oro,
6: ha un
0: però
6: problema, cioè è georgiano, sarà contento lui, insomma, però certo, non c'è la Georgia ai mondiali, e quindi pensavamo anche a un lodo Kvaratskhelia, cioè magari vince una nazionale di collettivo. Ad esempio, se vince l'Olanda, che succede?
0: Se vince l'Olanda, beh, non credo Malen pallone d'oro.
6: Anche se poi se chiedi a Trastevere da queste parti è già ipotecato il pallone d'oro. Però
0: ecco, sì, mi piace comunque questa candidatura di Vitigna, mi piace molto. Tra l'altro, giocatore pagato ovviamente tanto dal Paris Saint-Germain, però 40 milioni di euro nel 2022, non stiamo parlando di cifre astronomiche, ecco. Giocatore che insomma è arrivato a 26 anni e ormai ha raggiunto veramente un livello mostruoso sotto tutti i punti di vista. Quest'anno tra l'altro in Champions ha segnato anche tantissimo, un qualcosa che non dovrebbe appartenergli, anche per le questioni fisiche di cui parlava giustamente Ale. E mi viene anche da aggiungere che poi la finale di ieri ripropone ancora una volta aspetti su questioni collaterali, il numero di tiri, il possesso palla, poi alla fine la differenza l'ha fatta un rigore segnato in più e un rigore segnato in meno. È vero, io capisco la riflessione di chi dice il Paris Saint-Germain ha provato di più a vincere la partita di quanto non abbia fatto l'Arsenal, però alla fine il calcio avrebbe potuto anche consegnare all'Arsenal il trofeo. Certo, i rigori però vanno segnati, è sempre un dettaglio che viene secondo me considerato troppo poco. Ora che è finita anche, diciamo, questa tre giorni sparpagliata nell'ultima settimana di finali europee, abbiamo anche il quadro completo delle tre squadre che hanno vinto Champions, Europa League e Conference, e insomma, per come la vedo io, è un po' l'ennesima dimostrazione di come davvero anche certe dinamiche, è vero che hanno vinto due inglesi, però sono due inglesi anomale, nuove a certi livelli, e quindi vedendo chi sono state però, se vogliamo, anche le altre finaliste, quindi penso il Rayo Vallecano, il Friburgo e l'Arsenal, è vero che parliamo sempre dei top 5 campionati europei, però c'è grande margine per inserirsi all'interno di questo lotto, margine che, tornando alla Fiorentina, e secondo me questo è il grande cruccio della gestione commisso Ferrari-Pradè in questi anni, non è mai, Fiorentina che non ha mai sfruttato, ecco, questo dinamismo, queste variabili, queste variazioni a livello europeo che poi, se vogliamo, nelle ultime tre finali appunto hanno condotto, ripeto, tantissime squadre peraltro alla loro prima storica finale o a ritrovare una finale a distanza di tanti anni, e questo secondo me dovrebbe essere un po' un motivo di riflessione anche per quella che deve essere la dimensione, l'identità della Fiorentina nell'Europa che verrà. Prima di chiudere questa prima ora, direi di ascoltare un altro WhatsApp audio, ricordo 348 7513 933.
7: Oh Francesco, ora basta davvero, anche con più petita Juventus, anche con questo latino, basta, parlare italiano, e scherzo.
0: Questo bello, effettivamente può essere però una buona crociata, eh? Cioè, quindi anche su certe parole, tipo computer per esempio, uno deve scegliere la traduzione che tra l'altro non mi viene neanche in mente.
6: Ordinatore
0: forse. Perché
6: in Francia ce l'hanno questa cosa e stanno molto attenti a non usare inglesismi, e credo si dica ordinateur.
0: Oppure potrebbe essere anche elaboratore, calcolatore, comunque non rende l'idea, ecco, questa è l'unica cosa certa, però mi piace questa battaglia ironica di Stefano, tra l'altro ripeto, perfetta che sia capitata con il sottoscritto e con Di Nardo, quindi avanti tutta. Sono le 14:55, quasi 56, noi ci fermiamo. Intanto vittoria di Marco Bezzecchi su Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, gli applausi di Di Nardo che vanno tra l'altro anche a chiusare e sancire la doppietta tutta Aprilia con Jorge Martin al secondo posto, chiude il podio Bagnaia che è stato per due terzi di gara in lotta con Bezzecchi per la vittoria, poi lentamente ma inesorabilmente ha perso terreno, chiude comunque sul podio, un risultato positivo in crescita, come molto positivo è il quarto posto di Ogura, mentre rientrava dall'infortunio Marquez che chiude al settimo posto dopo l'infortunio di Le Mans che gli ha fatto saltare di fatto due gran premi, recupero lampo, però evidentemente soprattutto nella tenuta sulla gara lunga a un certo punto c'è stato un evidente, un inesorabile calo di rendimento, comunque un buon rientro per il campione del mondo in carica, si va sempre di più, almeno in questo primo, diciamo, terzo di stagione, verso una lotta tutta interna tra i due piloti ufficiali Aprilia, quindi Bezzecchi e Martin. Ci fermiamo, tra poco ancora in diretta a Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora di diretta, andremo avanti però a lungo in questa giornata, a partire chiaramente dalle due ore con Ludovico Mauro, dalle 16 alle 18. Ci sono i vostri messaggi. Fede scrive: perché le altre società sono già pronte per cambiare allenatore e noi dobbiamo aspettare sempre? Quando lo decideranno il nuovo allenatore? Però Fede, in realtà non è proprio così. Cioè, voglio dire, se andiamo a vedere le altre società di cui parli, quali sarebbero quelle già pronte a cambiare allenatore? O perché anche la Fiorentina è pronta a cambiare allenatore, però mi viene da dire, ad esempio, la situazione del Milan ancora in alto mare, il Bologna non ha un allenatore, il Napoli sostanzialmente non ha un allenatore, quindi prima di dire, ecco, cioè, sicuramente ci sono delle squadre come l'Atalanta che ad esempio nella rivoluzione estiva, quindi via D'Amico, via Palladino, dentro Giuntoli e poi Sarri, hanno già iniziato questo iter, come la Roma che saluta Massara, eccetera eccetera. Ora, insomma, non partiamo però dal presupposto di considerare la Fiorentina così lontana rispetto a tutte le altre. E comunque su queste tempistiche io ti ricordo e vi ricordo sempre quello che fu detto l'estate scorsa, quindi la convinzione nel puntare, nell'andare su Stefano Pioli, la conferma del gruppo, tutti elementi che avrebbero dovuto essere il prodromo, l'antipasto perfetto e ideale e gustoso per una stagione scintillante. Ecco, Pioli non è arrivato alla metà di novembre. E il direttore sportivo si è dimesso una settimana prima. Poi Roberto da Bagnaripoli dice che rivorrebbe Chiesa, visto che servono gli esterni, a 28 anni potrebbe ancora fare la differenza. Sì, questa direi che può essere anche una suggestione interessante. Il Liverpool è una di quelle squadre che in Premier ha cambiato allenatore, perché si è chiusa l'era, il biennio Slot, primo anno molto bene, secondo decisamente meno. In generale l'avventura di Chiesa a Liverpool fin qui è stata decisamente controversa. Non dobbiamo farci ingannare granché dal numero di presenze, 14 il primo anno, 23 il secondo, perché in realtà queste 37 sono state quasi tutte a partita in corso, quasi tutte legate a momenti nel finale, quasi tutte tra l'altro anche con un'oggettiva impossibilità per il giocatore mettersi in mostra da un punto di vista offensivo, da un punto di vista di assistenze, da un punto di vista di proprio contributo alla causa. Poi se vogliamo, considerando anche i soli 726 minuti a disposizione, 3 gol e 3 assist non sono neanche un dato così disarmante, però insomma è un giocatore appunto che quest'anno nelle sue 36 presenze ha giocato 318 minuti in Premier League in 26 presenze totali, cioè capite bene che è una media di poco superiore ai 10 minuti a partita. Quindi dico, siamo a 2 anni di un rendimento, di un utilizzo molto discontinuo, quindi non so, ecco, fino a che punto possa essere davvero un valore aggiunto. Però ci sono anche i vostri WhatsApp audio, 348 7513 933. Caro Di Nardo, sentiamo un altro vocale.
8: Che poi comunque computer è una parola latina che viene da computo, calcolo, quindi si può usare con una certa tranquillità anche in Italia. Cristiano?
0: E meno male, Cristiano, perché qui capisci bene che se parli troppo italiano vieni preso di mira, se usi l'inglese sei preso di mira, se ci metti il latino sei preso di mira. Quindi però ecco, devo dire, insomma, il riferimento siamo di Firenze, nessuno lo toglie agli ascoltatori che ci seguono da Firenze di essere di Firenze, però un conto è seguire la radio, un conto è farla, quindi ognuno faccia, diciamo, il proprio lavoro serenamente e pacatamente, come avrebbe detto Crozza. A proposito di questo, aggiungo anche Cristiano da Sarajevo che dice: se il Catanzaro ha giocato tutto il campionato come ha giocato la finale, allora Quilani sarebbe l'allenatore perfetto. Ora, Di Nardo, che è un grande appassionato di Serie B e che ha il cuore spezzato per la vicenda del Pescara, e diciamo anche seguendo quella che è la mia passione per la Serie B, potremmo anche dirvi e darvi tutti i feedback migliori del mondo su Aquilani. Però allora ti chiedo, Cristiano, perché Aquilani sì e Grosso no? Cioè, perché Aquilani è un valore aggiunto, è l'allenatore perfetto, e Grosso invece deve essere accolto in un disinteresse, in un grado di sfiducia sempre più costante e pressante? Non perché io abbia una preferenza, però chiedo solo perché c'è un po' questa sensazione che allora a quel punto insomma si passi con troppa facilità dal volere il Mourinho della situazione a farsi andare bene l'Aquilani della situazione, a desiderare l'astro nascente, l'allenatore esperto, il vecchio guru. Poi ovviamente ognuno di voi ha le sue idee, però vorrei capire perché dal tuo punto di vista Aquilani sarebbe l'allenatore perfetto dopo aver fatto una meravigliosa stagione però in Serie B, e qui stiamo parlando di una Fiorentina reduce da un quindicesimo posto. Sentiamo un altro WhatsApp audio. 15:09, Radio Firenze Viola.
9: Vai, ragazzi, che coppia Francesco Alessandro.
0: Beh, voglio dire, io, non si scherza.
9: Certo, avere Fabian Rui, Varaschieria, sia Piscio che mai in Napoli ci ha sorpassato di gran lunga. Però il calcio è bello, perché io dopo mezz'ora ho spento, non so nemmeno il risultato, quindi della Champions finale.
0: Come non lo sai?
9: Mentre lo scudetto primavera avevo la febbre, l'emozione, per me è stata una partita emozionante. Quindi per dire, no? Eppure ho sentito un monte di critiche sulla partita di Fiorentina Parma. Quindi, e ad Alessandro dico, anche a me Amatucci, Alessandro, mi piace, però ho solo detto, un centrocampista e non fa gol, per me c'è da pensarci in quel senso lì e basta. Poi te mi ha fatto un esempio, c'è sempre l'esempio che conferma la regola.
0: Vuoi rispondere?
6: Io credo di non aver nominato Amatucci oggi, me ne scuso anche per un giocatore che mi
0: forse
6: piace
0: lo
6: molto,
0: hai nominato ieri.
6: Forse era una risposta esatta a una vecchia puntata dei tempi supplementari, non lo so. Quindi, io ho questa repulsione per il giudizio sui calciatori da tabellino Transfermarkt, ovvero andiamo a vedere il nuovo, ma chiaramente per gli attaccanti funziona, o meglio, insomma, conta abbastanza come variabile quella di gol.
0: Non sempre.
6: Anche se io ricordo che la Francia ha vinto il mondiale nel 2018 con il signor Olivier Giroud, che alla voce gol aveva numero 0, è stato uno dei più importanti nella squadra di Deschamps.
0: C'è anche l'esempio di Moise Kean, comprato dalla Fiorentina dopo aver chiuso la stagione precedente a quota 0.
6: Esatto, quindi per fortuna qualcuno non fa il mercato con Transfermarkt, perché sennò io ti posso dire, ti posso dare un giudizio assoluto sul terzino destro del Cruzeiro guardando quanti gol e assist ha fatto. Questa cosa mi fa ancora più impazzire quando si parla di giocatori che non devono far quello. Ad esempio, quando evidentemente a un terzino di un ottimo livello si chiede anche qualcosa a livello di gol e assist, è chiaro, ma quando mi si giudica Dodò, che è uno dei miei adepti, per il numero dei gol, un po' impazzisco, perché poi, ma soprattutto anche quando si giudicano i centrocampisti centrali, quelli, i metodisti davanti alla difesa, se no ti tiro fuori un giocatore che secondo me è stato uno dei migliori, se non il migliore nella storia, nel suo ruolo di praticamente perno davanti alla difesa, che è Sergio Busquets. Vai a vedere i gol e gli assist di Sergio Busquets, secondo me in tutta la carriera non si va in doppia cifra.
0: Guarda, io avevo ora sott'occhio, stavo aprendo mentre stava parlando l'ascoltatore, la pagina Transfermarkt di Marco Verratti, che è un altro che in carriera ha come massimo in stagione prima del suo approdo in Qatar i 3 gol segnati nel 2016-17 e 14-15. In 416 partite col PSG ha segnato 11 gol, cioè praticamente un gol ogni 4 ogni 100 partite sostanzialmente, ma qualcosa meno in campionato, e la media sale un pochino, scusate, in Champions League la media sale un pochinino grazie al rendimento in Ligue 1, dove ha 7 gol in 276 presenze. Però voglio dire, appunto, cioè il risultato finale è 416 presenze, 11 gol.
6: Quindi l'avventura decennale di Verratti al PSG è pessima.
0: Il risultato finale è quello, cioè quindi vuol dire che praticamente ci sono nelle stagioni di Verratti 3, 4, 5, in 6 occasioni Verratti non ha segnato, cioè in 6 stagioni su un totale di 11 Verratti non ha segnato. Ora, nessuno sta dicendo che Amatucci sia Verratti, però sinceramente io spero che la Fiorentina, dopo 3 stagioni in prestito, abbia a disposizione delle valutazioni su Amatucci lontane rispetto a segna non segna, perché non è il suo compito, peraltro non ha neanche le caratteristiche, secondo me, per trovare così tanto la via del gol. Poi si può migliorare, certo, uno come Niccolò Fagioli, per esempio, lo ha detto tante volte Vanoli, aveva prima degli ultimi 2 mesi e mezzo, facciamo 3 mesi di campionato, dei numeri, ma mi viene da dire anche in carriera non all'altezza della situazione. Poi ha segnato 3 gol in quella fetta di stagione, allora ha rimesso a posto un po' i numeri, però è un altro che in carriera 193 presenze, Fagioli, dall'under 23 della Juve alla Fiorentina 13 gol. Cioè sono numeri non all'altezza di un giocatore con quelle qualità, che però comunque era riuscito anche a accumulare nel 2024 sei presenze con la nazionale, quindi evidentemente c'è anche dell'altro. Il margine miglioramento deve chiaramente su Amatucci arrivare ad altro. Però vorrei capire allora dal buon Ale Di Nardo cosa farebbe lui se fosse Fabio Paratici, e magari potrebbe anche essere un sogno di Di Nardo, essere Fabio Paratici con Amatucci.
6: Sì, potrebbe essere un sogno per altre questioni.
0: Per tanti motivi, ho capito.
6: Sì, tra l'altro l'abbiamo visto accompagnato anche al Viola Park da Pilar Fogliati, sì, grandissima attrice.
0: Assolutamente.
6: Cosa farebbe? Mi sono perso Pilar Fogliati.
0: Appena si sono aperte le suggestioni extra campo, Di Nardo è andato fuori dalla data. Cosa faresti tu con Amatucci?
6: Io con secondo me ci dovrebbe essere una regola che dopo il terzo prestito devi recidere il cordone ombelicale,
0: quindi stop, siamo arrivati al culmine.
6: Quindi sì, cioè ora o mai più, perché si parla di un classe 2004 e perché insomma basta, insomma,
0: allora,
6: basta
0: la mia
6: aspettare
0: battaglia.
6: Matucci che a me piace, cioè o lo prendi, ci punti, cioè,
0: e via,
6: lo metti nelle rotazioni,
0: certo, sì. Io infatti guarda ti dico, spero che di non sentire, farò una battaglia per rispondere colpo su colpo a tutti quelli che diranno, perché so che arriveranno, valutiamolo nel ritiro e poi decidiamo. Ecco, questo no, questo sappiate che con il sottoscritto in studio non verrà concesso, perché la vedrei veramente come una follia, considerando che appunto parliamo di un ragazzo di 22 anni, reduce da tre prestiti e che la Fiorentina in quanto società conosce dal 2019. Quindi no a valutiamolo in ritiro, perché non voglio crederci che la Fiorentina possa essere ancora a questo punto della situazione con il buon Amatucci. Sentiamo un altro WhatsApp audio e poi un altro ospite.
10: So, un esempio di un centrocampista che non segna, Lobotka nel Napoli,
0: certo,
10: quello dello scudetto, quanti gol l'aveva fatto, ma dai, per piacere. Ora con questo caldo andrei a vedere il Carling, sicuro mi fa sentire anche un po' di fresco.
6: Qui perdonami, spezzo un'arancia a favore di Giovanni. Ora abbiamo preso Giovanni ad esempio, ma Giovanni è un grande.
0: Giovanni è
6: molto...
0: solo un pretesto.
6: No,
0: dai,
6: mi sta molto simpatico. Mi rispondeva, cioè, a parità di livello, è chiaro, uno preferisce un giocatore con più predisposizione di gol. Abbiamo preso il messaggio di Giovanni per andare completamente per la tangente, per la tangenziale. Giovanni non voleva assolutamente dire questo, faccio da scudo.
0: È giusto.
6: Grande Giovanni.
0: Comunque per la cronaca, con il Napoli Lobotka ha 239 presenze e 3 gol, tutti segnati in campionato, quindi in 192 presenze in campionato ha segnato 3 gol, ma credo davvero sia l'ultimo dei problemi. Questo ovviamente insomma partendo anche dal presupposto che poi su certi i giocatori si debbano andare a cercare delle caratteristiche offensive, quando in realtà sono secondo me i Lobotka, i Fagioli, i Busquets sono dei facilitatori delle manovre offensive con caratteristiche diverse, ma non si deve partire dall'assunto di andare a chiedere i gol, ecco, a questi giocatori. Stefano 69 dice: io lo terrei in rosa Matucci come vice Fagioli, almeno proviamolo per una stagione, lo hanno fatto anche per Bianco. Tra l'altro, ecco, per tutti gli appassionati di calcio giocato, capisco che ci sia ancora il desiderio di vedere il mondiale, oggi, e io e Di Nardo ci saremo con tutto il nostro entusiasmo, alle 18:30 gioca il Las Palmas insieme ad un altro gruppo di partite, perché dovete sapere la Serie B spagnola, avendo 22 squadre, deve arrivare fino alla giornata numero 42 di regular season. E la regular season finisce oggi. Il Las Palmas di Amatucci in questo momento è quinto, pari merito con il Malaga, squadra che ci riporta insomma a quel biennio, direi, con Pellegrini in panchina, con alcuni giocatori straordinari, per esempio lo stesso Joaquin, rimanendo in ottica fiorentina, aveva fatto anche la Champions. Per un anno ci giocò anche Ruud van Nistelrooy, si ritirò da giocatore del Malaga, ecco, questo nella rubrica chi l'avrebbe mai detto. Però non c'è bisogno di andare ancora di più indietro nel tempo a ricercare feticci, giocatori assurdi. Dobbiamo rimanere invece ancorati nel presente per riflessioni acute, notizie accurate e sempre grande interesse nelle valutazioni che fa. Ritroviamo anche di domenica Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport, qui a Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Grazie per la chiamata e grazie per la presentazione. Purtroppo ho sentito Di Nardo prima.
0: Lo so.
11: Vabbè, comunque va bene lo stesso. Ma hai detto, sai, non ti posso dire cosa stavamo parlando, cioè ai tuoi tempi. Ecco, quindi sei cominciato subito male.
0: Vedi, allora.
11: Però va bene, a posto di Joaquin, sei gente del passato, ho detto, vabbè.
0: Vedi, però.
11: Marcord.
0: C'era evidentemente, anche se io non sapevo di questo vostro dialogo surreale, un bisogno da parte mia.
11: Hai voluto mettere.
0: Sì, dovevo rimettere un po' in ordine anche riportarti sul morale, ecco. No, visto che prima con la nostra Luciana Magistrato abbiamo un attimo fatto il punto della situazione su Vanoli, io vorrei con te, Ilaria, intanto analizzare e partire dall'altro punto della situazione e dall'altra prospettiva, cioè quella di Fabio Grosso, perché comunque direi in puro stile Fiorentina anche la scelta del nuovo allenatore non è che si è fatta tanto complicata nella scelta dell'uomo in sé, quanto partendo dall'assunto che in questo momento è Grosso il

0: parla di burocrazia, si parla di formalità, però diciamo non ho visto e non ho percepito barricate del Sassuolo per fermare Grosso, quindi diciamo che nelle prossime 48 ore Grosso sarà un uomo libero. Dopodiché la Fiorentina dovrà chiudere con Grosso. Anche qui, se mi permetti, io non credo che ci siano grossi ostacoli, cioè ci vorrebbe il grande colpo di scena, perché sono due mesi che parliamo di Grosso. Ora, se ci fosse un grosso problema, io mi chiedo perché Grosso si libererebbe dal Sassuolo, perché il Sassuolo gli ha già dato in linea di massima la possibilità di liberarsi, perché la Fiorentina insiste su Grosso. Allora, cioè, tratta di mettere il nero su bianco, tratta di mettere le firme e poi Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina. Questo ti dico lo scenario ad ora. Poi c'è il colpo di scena, perché il povero italiano ha rescisso con il Bologna e poi il Napoli ha preso Allegri, quindi c'è sempre un punto interrogativo, un imprevisto, però in questo momento la linea tracciata è questa. Dopodiché, quando la Fiorentina avrà in mano la firma di Grosso, proprio perché i colpi di scena sono sempre pronti, il Liverpool volesse andare a prendere Grosso, ora ti dico insomma, certo, dei paradossi, certo. Dei paradossi, la Fiorentina si troverebbe senza allenatore. Quindi cosa vuole fare? Vuole avere il nero su bianco di Grosso, vuole avere la firma, dopodiché comunicherà a Vanoli che non è più l'allenatore della Fiorentina. Questo è il percorso, come si può dire, mentale e programmato. Cioè, come in qualsiasi cosa, tu non lasci qualcosa se non hai già la certezza di qualcos'altro.
1: Certo.
0: Cioè, ti piace anche per Vanoli, per carità, però è così che funziona. Cioè, se tu non hai la certezza di avere un altro, a chi hai già e che è sotto contratto fino al 30 di giugno, tu dici aspetta un attimo. Io la visualizzo così, poi forse con troppa praticità e troppo cinismo, però questa è la fotografia. Cioè, uno si libera, l'altro firma, e quando ha firmato l'altro se ne va.
1: Tra l'altro
0: è disegnata così.
1: No, mi sembra molto, molto lineare e molto anche logica la ricostruzione, quindi allo stesso modo.
0: Ma così dispiace per Vanoli, no? Che magari in questo momento sembra che sia in stand-by, sembra che non sa, ma Vanoli sta nel mondo del calcio.
1: Certo.
0: Immagino che anche lui lo sappia, gli sarà successo anche altre volte in questa situazione, magari al contrario. Scusa se non.
1: No, no, era solo per dire che in tutto questo. Se vogliamo, l'unico aspetto oggettivo in ottica Vanoli da sottolineare è che la Fiorentina ottiene la salvezza il 10 maggio. La società avrebbe avuto tutto l'interesse, fosse stata davvero proiettata e convinta sulla figura di Vanoli, ad annunciare di aver esercitato l'opzione il 10 maggio, un secondo dopo la salvezza ottenuta. Mi viene un po' anche da pensare che comunque, al di là delle idee chiare su Grosso, comunque sul voltare pagina rispetto a Vanoli, comunque si tenga l'allenatore lì in stand-by. Cioè, non capisco il senso di non comunicare ufficialmente che comunque si ripartirà da non Vanoli intanto.
0: Ma no, se poi Grosso per qualsiasi tipo di motivo non viene, perché gli succede qualcosa nelle prossime 48 ore, tu non sai nel 72 quante saranno, tu rimani anche senza Vanoli, che comunque è un allenatore di cui c'è stima, che ce l'hai già in casa. Cioè, a me sembra onestamente molto logico questo.
1: Però tu dici, Ilaria, che lui comunque
0: è una stranezza, sinceramente.
1: No, la riflessione può essere magari su un Vanoli che resta sapendo di essere, diciamola in termini tecnici, un tappabuchi a quel punto.
0: Lo so, però lui dovrebbe dimettersi, perché lui è sotto contratto fino al 30 giugno, quindi la Fiorentina fino al 30 giugno ha sotto contratto pagato,
1: certo,
0: Vanoli.
1: Certamente.
0: Quindi Vanoli non è che può, cioè quello diventa, cioè se la vogliamo mettere sui termini di normativa e di contratti e di accordi, Vanoli è pagato fino al 30 di
1: certamente
0: giugno. Quindi è suo dovere aspettare una decisione della Fiorentina. Se lui pensa di non essere trattato bene, deve dimettersi per un mese. Quindi, voglio dire, tutta questa fretta non la vedo. Ormai manca soltanto un mese, non ho visto nemmeno grande intenzione di riscattare l'opzione. Poi è stato spiegato perché la Fiorentina comunque l'opzione non l'avrebbe fatta valere, cioè la Fiorentina questo contratto lo avrebbe comunque fatto scadere anche se avesse voluto tenere Vanoli, perché
1: certo,
0: sarebbe stato fatto un contratto completamente ex novo per 2 anni. Quindi cioè far valere l'opzione a quanto pare non era mai stato nemmeno nelle idee della Fiorentina. Se lo volevo

0: firmano, fanno scadere questo e ne fanno un altro.
1: Tra l'altro va anche detto che per una serie di incastri, qualcuno atteso e prevedibile, qualcuno un po' meno, arrivati ad oggi, rimanendo solo in Serie A, quindi lasciando un attimo da parte i vari Glasner e gli altri allenatori all'estero, ci sono più allenatori in attesa di novità che panchine libere, perché mi viene da pensare che anche solo nella dimensione tra virgolette di Vanoli, quindi lasciando da parte questi mesi alla Fiorentina, una metà classifica, non ci sia tutto questo posto. Palladino,
0: no,
1: rischia di avere...
0: Noi ce l'avevamo allora, Palladino lo avevamo immaginato alla Lazio, al Napoli, ma la Lazio si è andato per tutto e quindi ha preso un posto.
1: Esatto.
0: E il Parma che poteva liberarsi invece rimane questa, l'avevamo pensato per Vanoli. E quindi per Vanoli ora cosa ci può essere? Non so se Di Francesco, non mi è chiarissima la situazione di Francesco, anche perché hanno cambiato il direttore sportivo, insomma non lo so se verrà confermato o meno, però se anche Di Francesco rimane, anche lì c'è un'altra panchina che non esiste più. E quindi ci sono a spasso degli allenatori, devo dire, bravi. Palladino, Italiano, Vanoli, che succederà così. Comunque degli allenatori che ci eravamo immaginati anche nella prossima Serie A. E invece no, cioè, a quello che è successo a Allegri, quello che è successo a Conte, è successo tutto talmente velocemente in altre squadre e anche talmente in modo imprevedibile che effettivamente ridisegnare le panchine così non era semplice. Ecco, se uno avesse chiesto chi saranno i vari allenatori del prossimo anno, onestamente io che Allegri fosse al Napoli non me lo sarei mai immaginato, e nemmeno Gattuso alla Lazio. Quindi aspettiamo che cosa succede. Ormai ne rimangono poche, e una è la Fiorentina, però mi sembra che il percorso, ecco, sia tracciato. Non escludiamo mai un colpo di scena, però a questo punto lo chiamerei colpo di scena.
1: Anche perché, diciamo, i nomi che da cui la Fiorentina era partita mesi e mesi fa, poi Ilaria va detto che insomma un po' alla volta stanno per approdare o sono già approdati in realtà oggettivamente superiore alla Fiorentina, perché che ci sia stato un sondaggio
0: di poco, te dici di poco superiore,
1: sì sì, proprio un filo, cioè poi
0: proprio
1: che sia
0: Real
1: stato
0: Madrid,
1: ecco, cioè che sia stato un sondaggio, anche solo diciamo così un tentativo di un contatto, cioè pensare a Mourinho, ma anche Iraola che approfitta di questa situazione del Liverpool per andare lì, e Maresca, forse peggiora un po' anche le emozioni con cui uno accoglie poi il grosso della situazione.
0: Guarda, credo che fossimo partiti con un'asticella un po' troppo alta, anche se ci sono degli allenatori, ad esempio De Zerbi sarebbe stato perfetto, e il vero allenatore era De Zerbi, inizialmente, ti parlo di mesi fa. Era De Zerbi perché comunque ha questo carattere un po' particolare, un po' rivoluzionario, un po' che gli piace sperimentare, che avrebbe potuto accettare Firenze, perché in questo momento un allenatore in rampa di lancio non c'è un motivo uno per cui dovrebbe scegliere Firenze, onestamente, perché non è più nemmeno la Conference, ha una situazione insomma di mercato che sarà molto complicata, viene da un quindicesimo posto, cioè non vedo perché un allenatore, se almeno che non sia completamente innamorato di Firenze, debba venire a Firenze, cioè non la vedo. Quindi piano piano sono stati fatti degli ammiccamenti, dei sondaggi, e si è capito che invece si doveva andare a cercare qualcosa di diverso, e io ho sempre pensato in questo periodo che Grosso sia il migliore dei prendibili, perché gli altri sono inafferrabili. Quindi tra quelli che potevi prendere, Grosso ha delle caratteristiche che la Fiorentina, a cui la Fiorentina aveva pensato, quindi giochista, quindi giovane, quindi pronto al confronto, al dialogo, quindi bravo a rigenerare anche dei giocatori, è successo anche nell'ultimo periodo con il Sassuolo, insomma nell'ultima stagione, quindi come caratteristiche lui è perfetto se guardi soltanto la descrizione. Certo non è De Zerbi, che magari è anche peggiore, non si sa, cioè magari De Zerbi avrebbe fatto peggio, questo è indimostrabile, però aveva un fascino grosso, questo fascino non ce l'ha. Però cosa diciamo sempre? C'è un direttore sportivo, uno dei migliori al mondo, che è venuto, dobbiamo fidarci. Se Grosso è la scelta dei fanatici in questo momento, bene Grosso. Grosso, e magari fra un anno diremo non avevamo riconosciuto il talento e quanto poteva esplodere, invece Grosso è il nuovo Guardiola.
1: Certo, Ilaria, in chiusura, al di là, diciamo, del giudizio.
0: Beh, scusa, posso dire una cosa?
1: Ma ci mancherebbe.
0: Scusami. No, io
1: tutto paura, quello che vuoi.
0: Questo è veramente un campanello d'allarme che deve suonare, perché se c'è stata questa difficoltà di tanti allenatori che, come dire, garbatamente hanno declinato l'invito, si prospetta sui giocatori un mercato altrettanto difficile. Quindi questo mettiamocelo in testa, perché quando si cercano i grandi nomi, in questo momento i grandi nomi non scelgono la Fiorentina. Ecco, scusa, volevo concludere il discorso.
1: Questi sono gli applausi a scena aperta del pubblico, rigorosamente finto, della struttura. In realtà, guarda, è un bellissimo assist questo, perché allora mi porta a chiederti se ti aspetti più difficoltà nel trovare offerte allettanti per i giocatori in uscita, tutti reduci da stagioni al di sotto delle aspettative, o allo stesso modo più difficoltà nel mercato in entrata per il discorso che hai appena fatto.
0: Allora, purtroppo ti direi tutte e due.
1: Benissimo.
0: Ma fra i due mi sembra ancora più difficile trovarne in entrata. Cioè di gente più forte di quella che c'è in questo momento. Se mi fai scegliere fra i due, se no dico che è tutto molto complicato.
1: Ma forse, guarda, a questo punto è meglio sceglierne una, almeno il quadro sembra meno sembra meno deleterio.
0: Cioè, però voglio dire, ribadiamo che c'è Parantici, che è stato preso perché è uno dei migliori,
1: certo.
0: Quindi ci riuscirà. Cioè, lui, a me, se chiedessero a me, sarei alla disperazione. Però sì, se questo è il suo lavoro e lui è molto capace, immagino che un piano d'azione ci sia già. Però cioè, qui non si vende, non si propone la Juventus, non si propone il Tottenham, si propone la Fiorentina. E quindi dei no devono essere messi in conto.
1: Guarda, domanda bonus che arriva da un ascoltatore, visto che prima parlavamo di tanti allenatori in attesa della chiamata giusta e forse poche squadre o meno squadre in grado di affidar loro una panchina superiore rispetto a quella che hanno lasciato o che sono stati costretti a lasciare. Emanuele da Grosseto, raccogliendo un po' comunque questa nostalgia di molti ascoltatori per il recente passato della Fiorentina, ti chiede: possibilità di un ritorno di Italiano?
0: Allora, sai che a un certo punto era balenare questa cosa, mi sentirei di dire di no. E mi basterei anche di dire basta con persone che ritornano, cioè andiamo avanti, guardiamo avanti. Cioè, io in questo momento sì, Italiano, però già ad alcuni era piaciuto e ad alcuni meno. C'è già stato, conosciamo già tutto di lui. Era stata la scelta di Pradè, cioè perché Paratici, che è nuovo, deve riscendere una persona che era già stata scelta dalla dirigenza precedente. Cioè, preferisco Grosso. Ecco. Cambiamo.
1: Potrebbe essere, diciamo, un
0: ricominciamo.
1: Sì. Strano che non siano arrivati peraltro messaggi appunto su Palladino per completare proprio il quadro, e dopo essere usciti da questo loop Corvino Pradè magari ricominciamo anche quello degli allenatori, così poi tra 6 o 7 anni ci ritroviamo di nuovo Pioli
0: certo.
1: E viviamo in un loop spazio-tempo senza fine,
0: magari
1: sì.
0: Salviamo dei passaggi Pioli non
1: auspicabile, ecco. Però se uno vuol proprio entrare nel giorno della marmotta è bene non lasciare nulla da per strada.
0: C'è anche Gattuso,
1: Beh, sì.
0: Ti ricordi per quel
1: certo.
0: Esatto.
1: Solo d'estate, però lui è solo un'infatuazione estiva. Sì, esatto. Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport, grazie come sempre, un grande
0: grazie
1: abbraccio.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Allora, ci sono un paio di domande che voglio girare a Alessandro Di Nardo, perché una è proprio rivolta direttamente ad Alessandro Di Nardo, da Stefano 69. Faccio una domanda ad Alessandro: faresti il cambio Dodò per Arnau Martinez del Girona? Ha una clausola rescissoria a 14 milioni e così reinvestirei i soldi più o meno della cessione di Dodò. Ma fa a te questa domanda, quindi sei obbligato a rispondere. Quindi che si fa?
2: Ma guarda, sono tentato, è come l'offerta dei pacchi con De Martino, in questo caso Stefano come De Martino. Io sono convinto, pur avendo grande stima e pensando in grande, diciamo, in una Fiorentina che può tornare a livelli, insomma, sono quelli che vuole la tifoseria, che tra i pochi giocatori che ci possono arrivare a quei livelli, di questa rosa, c'è Dodò. Però poi penso che le storie finiscono e che ci sia un po' anche da cambiare, un po' lo stesso discorso che si faceva per Milenkovic, un giocatore forte, però dopo un po', insomma, i rapporti si esauriscono, quindi credo che siamo arrivati al capolinea della storia Dodò Fiorentina. E quindi ti dico di sì. Come si fa a formalizzare poi questo scambio?
1: Beh, siccome sono tutte proposte di Stefano 69, diamo a lui il mandato e lasciamo che sia lo stesso Stefano a occuparsi, peraltro, di andare a bussare alla porta del Girona retrocesso. Ricordiamo, nel giro di due anni il Girona passato da i gol di Dovbyk e la qualificazione in Champions alla retrocessione con uno dei giocatori che io vorrei alla Fiorentina. Non da oggi.
2: Ter Stegen?
1: No. Gioca a centrocampo, è marocchino, lo vedremo al mondiale, si chiama Unai e...
2: crack assoluto dei mondiali 2022,
1: ottimo,
2: però.
1: Ottimo, e infatti ho il terrore che possa rifare un altro mondiale clamoroso. Il problema è che il buon Azzedin, tra il precedente mondiale e questo mondiale, ha fatto una carriera... diciamo un po' contorta. Marsiglia non benissimo, Panathinaikos non benissimo, Girona non benissimo, però non ha ancora giocato nella Fiorentina, quindi in questo senso magari con un mondiale pazzesco ancora una volta del Marocco, che ha una squadra clamorosa in tutti i reparti, potrebbe, ecco, essere nuovamente sul taccuino di qualche squadra in giro per l'Europa e perché no magari della Fiorentina. E poi dovete sapere, amici, che diciamo in modo altrettanto sperimentale, un po' come la nazionale di Baldini, siamo anche in diretta su YouTube, solitamente i tempi supplementari, oggi invece anche questi non sono i tempi supplementari, qui così andate domenica, siamo ai rigori, ma a un rigore che è andato avanti in oltranza. Niccolò 69, qui evidentemente sono tutti Stefano 69, Niccolò 69, chiede, e qui deve essere sempre Di Nardo a rispondere, se conosce Luis Ramon López dell'Huesca.
2: No, sinceramente. Ma perché? Perché...
1: Ma perché questo ascoltatore secondo me aveva interesse a fare una domanda di un certo tipo, questo Niccolò. Capisci?
2: Ah, ok, ci sta guardando da casa.
1: Penso vabbè, proprio di sì.
2: Sì, sì. Vabbè, lo salutiamo.
1: Ma quello a prescindere. Ma
2: l'ha fatta su YouTube.
1: Allora sì. Niccolò 69, che è la versione, se vogliamo, YouTube di Stefano 69. Poi Italiano ha chiesto una settimana di tempo e poi ci fermiamo. Ha chiesto una settimana di tempo per decidere e De Laurentiis gli ha dato subito il ben servito, mentre Grosso ha fatto la stessa richiesta e stiamo in ansia con la paura che non accetti la proposta della Fiorentina. Caro Benvenuti, questa è la differenza. Se te la consideri una cosa normale, spero tu comprenda quanto sia veramente appetibile la Fiorentina. Però Morena ha detto, cioè, per come l'hai scritta sembra che io abbia una considerazione, credo, se ho inteso bene il tuo messaggio. Io non ho una considerazione così alta della Fiorentina di oggi come percepisco dal tuo messaggio. Anzi, credo che ci sia in questo momento la luna tra il Napoli e la Fiorentina. Ma aggiungo, la scelta di Grosso, lo stand by su Grosso, le questioni su staff e collaboratori intorno a Grosso, l'attesa per comunicare la decisione a Vanoli, eccetera eccetera eccetera, sono già per me elementi assolutamente sufficienti per capire quanto la Fiorentina sia appetibile. Ma ti dirò anche di più, sono gli ultimi risultati a dire tutto quello che c'è da dire sulla Fiorentina, poi ognuno può interpretarli come meglio crede, ma che siano solo i risultati della Fiorentina, ultima Champions 2010, ultima Europa League 2017, che siano i risultati paragonati e parametrati su quello delle altre squadre che partivano dalle retrovie, classico esempio che vi faccio, l'ABC, Atalanta, Bologna, Como, anche questa è l'ennesima e ulteriore fotografia sullo stato dell'arte in casa fiorentina, quindi mi sa che la pensiamo allo stesso modo, ma magari mi spiegherai meglio, o capirò io meglio, veramente, in un ulteriore messaggio. Mentre Cristiano a Sarajevo dice che Aquilani gli sembra, rispetto a Grosso, più carismatico, conosce l'ambiente, lavora secondo me molto bene con i giovani, tra l'altro nota a margine, su 22 giocatori che hanno giocato la finale 6 erano prodotti del settore giovanile viola, Petriccione, Iemmello, Caso, Favasuli, Lucchesi e Coffi. Io, Cristiano, capisco la riflessione che fai sui giovani, però non ho tutta questa certezza che la Fiorentina voglia veramente fare una squadra di giovani. E quindi resto un attimo in stand by, perché ne parlavamo prima anche con Ilaria, ma anche con Luciana, è tutto da vedere che la Fiorentina abbia intenzione di costruire una rosa giovane nel senso europeo del termine. Io questo non lo so, dovrà farcelo capire magari anche Paratici con il mercato, che insomma è già sostanzialmente entrato nel vivo, anche se siamo appena al 31 maggio. Ci fermiamo, ultima sosta, tra poco un paio di estratti da alcune delle interviste più interessanti del weekend, e poi dalle 16 testimone e staffetta con Ludovico Mauri in studio.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ultimi minuti in queste prime due ore di diretta per la domenica di Radio Firenze Viola, alle 16 Ludovico Mauri in studio. Vi salutiamo però con un paio di estratti da alcune delle interviste più interessanti del weekend. Cominciamo dall'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, che ai nostri microfoni nel pomeriggio di ieri ha parlato di Grosso, di Paratici, poi chiaramente tutti i temi che potete ritrovare nel testo che trovate su firenzeviola.it o nella sezione podcast del nostro sito per la versione completa. Noi ci ascoltiamo un estratto del suo intervento a Radio Firenze Viola.
5: È stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma infatti proprio questo vorremmo anche
6: una
5: capire.
6: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
5: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus, che ricordo intanto conserva? Ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
6: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
5: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei lo ha conosciuto bene da calciatore.
6: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò, molto simpatica. Mi sente?
5: Come no, siamo sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
6: Si accompagnò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
5: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
6: Beh, sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio. E contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
7: E secondo lei, Giovanni, riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
6: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il Grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
5: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi tra l'altro alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di Grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica, sembra che la Fiorentina, a suo giudizio, dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
6: E me lo auguro per lui, naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dal clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma adesso sintetizzo, se ne andò, sfrontonato, sì, sì, non lo so, e piano piano la situazione cominciò un pochettino a degenerare. E gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
5: Questo è un aspetto molto interessante, presidente, cioè secondo lei da un certo momento in poi non ha, nella Juve naturalmente, in quella Juve lì di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra? Perché le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
6: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
5: certo, come opinione,
6: televisione,
5: certo, certo,
6: che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili, certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere, e quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
1: Questo dunque l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. Noi ci salutiamo dopo aver parlato, diciamo in questo caso più di Paratici, nell'estratto che vi abbiamo proposto. Scendiamo anche idealmente in campo con un estratto invece dell'intervista realizzata a Fabio Lucioni, attualmente direttore sportivo, ma in un recente passato, nella stagione 2022-2023, capitano di quel Frosinone allenato da Grosso che raggiunse la Serie A. Così sentiamo anche da Lucioni un po' i suoi ricordi del Grosso allenatore, di quell'avventura e di quel periodo passato insieme. Noi adesso vi lasciamo, poi dopo questo contributo, alla seconda parte di dirette di Radio Firenze Viola, dalle 16 con Ludovico Mauro e Viola Ronchi, vostra compagnia fino alle 18. Adesso Lucioni, col sottoscritto ci troviamo domattina invece a Chi si compra dalle 10 alle 12. Caro Ale Di Nardo, sei forte. Adesso Lucioni.
8: Lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento, e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui, affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
9: Anche perché proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
8: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità, facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio, ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
9: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente appunto fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
8: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società è inutile bilantarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paradici è stato fondamentale.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera a tutti, bentrovati, belli e brutti, chi è al mare e chi non, tutti a seguire Radio Firenze Viola, Domenica Viola. Oggi è l'ultima puntata della stagione e per chiudere abbiamo deciso di chiudere col botto, con i due ospiti più importanti. Uno è un più importante ex aequo, lo presento subito, lo vedete già, l'uomo più bello del mondo, ex aequo con Mauro Grassi. L'ex aequo è dovuto a tutte le botte
11: grande
10: che
11: Mauro,
10: ha dato, ma che grande
11: Mauro.
10: L'hai massacrato,
11: grandissimo,
10: ricordiamolo per chi si mettesse, Mauro Grassi è sempre stato l'uomo più bello del mondo,
11: assolutamente, per distacco.
10: Lui era il secondo, arrabbiato e rabbioso per questo secondo posto, gli ha messo prima lo zucchero nella benzina, poi gli ha bucato le gomme, gli ha rubato lo scooter e poi l'ha travolto sulle strisce.
11: Ha dimenticato che io la pippetta della candela.
10: Sì, ma l'ha travolto sulle strisce. Nonostante quello, Grassi ha recuperato, è tornato l'uomo più bello del mondo, però ex aequo.
11: Mauro Grassi è sempre stato l'uomo più bello.
10: Va bene. E invece abbiamo il mister più bravo del mondo collegato. Eccolo qua.
11: Guarda là.
10: Luca Meloni e Andrea Domenigliani. Non l'avevo detto il nome, ma oramai.
12: Ciao, grande ciao
10: Luca.
12: Andrea.
10: Nome di questi personaggi ragazzi. Li conoscete senza bisogno di presentazioni, purtroppo, ahimè, ho creato dei mostri e dei miti.
11: È vero, questa cosa qui, vero Luca, la dobbiamo ammettere.
10: Detto ciò,
11: non solo hai creato dei mostri, ma hai creato anche degli amici, perché io, Luca, Mauro, siamo diventati tutti amici. Anche
10: va bene, questo vi fate
11: mago.
10: Una chat e ne parlate tra di voi al
11: certo,
10: pubblico, non gliene frega niente. Invece a tutti sapranno, gli interesserà sapere, scusatemi, da dove riparte mister Luca Meloni. Riparte dalla società, a suo dire, io non ho controllato, quindi mi fido assolutamente di Luca, più antica d'Italia, molto più antica del Genoa, molto più antica del Provercelli, che si è affidata all'allenatore più bravo d'Italia. Spero che trovino anche il centravanti più forte d'Italia, che lo tengano una stagione e poi lo passino alla Fiorentina, ed è lo del club sportivo, giusto?
12: Stavo per dire lo sportivo club. Firenze 1870.
10: E allora chi è
12: più antica, Luca? Sportiva più antica d'Italia.
10: Chi è più antico, grazie, del club, grazie, sportivo? Telefoni e mandi messaggi se hai coraggio, perché qui prima è 1870, cioè ma di che? Ma questi giocavano, cioè senza, non c'era ancora l'elettricità, probabilmente, sicuramente non era diffusa per niente, non si faceva la doccia dopo, però giocavano a pallone, probabilmente alle cascine.
12: Anche a pallone, anche perché anche era una società sportiva, una non era prettamente una società di calcio.
10: Una, sì, polisportiva, esatto, esatto, esatto. Quindi andava bene anche il Domenigliani, che sa giocare solo a pallo, braccia pallo, no? Quello che si giocava al velodromo, che si prende la palla e si ritira. L'unico sport.
11: Quello giocano gli Incas con la palla, che quella roba lì. Vabbè, fra,
10: va bene,
11: Incas
10: comunque,
11: e
10: insomma, la stagione la sta preparando, mister?
12: Sì, la stagione la stiamo già preparando da un mese, stiamo valutando la formazione della squadra, non è un lavoro semplicissimo perché gli obiettivi della società sono obiettivi di altissimo livello e il presidente è una persona che ha veramente un livello anche calcistico importante, signor Florin Thomas, e ha deciso di riportare il club sportivo Firenze ai fasti di un tempo. Non sarà una cosa semplice, non sarà una cosa veloce, ma sicuramente ci sarà da fare tanto lavoro, ma io credo che con l'importanza del gruppo con cui sto lavorando e le idee che abbiamo, sicuramente possiamo arrivare a raggiungere dei bei risultati.
10: Bene, bene, bene. C'è chi invece non ci crede.
12: Se doveste sentire.
10: Se l'abbiamo sentito, ha detto che lei è polemico. No, lei è polemico. È polemico. Ecco.
12: No, no, allora, stasera io qui.
10: Sì, ma perché viene lei? Scusi, lei non venga più e ci mandi sempre l'ospite segreto qui. Va molto meglio, eh. No, dov'ha?
12: Questo è un ospite segreto molto importante, tra l'altro. Molto importante. E io qui oggi ho l'onore e il piacere di avere una piccola ma grande rappresentanza del.
10: Aia, è saltata la linea proprio sulla rappresentanza. Va bene, recuperiamo Luca e intanto andiamo avanti. Ora gli volevo chiedere se ha tratto qualche spunto dalla finale Champions, perché oggi parleremo sì di Fiorentina, i temi ci sono come sempre, ci saranno anche i messaggi, le chiamate, non lo so, vediamo se chi dico io al mare ci vuol far preoccupare, non so. Detto tutto ciò, dottor Domenigliani, lei l'ha vista la finale Champions?
11: Ieri? Sinceramente no.
10: Era un orario che uno ama o uno odia.
11: Fatti,
10: io per esempio l'ho apprezzato l'orario delle 18, i calciatori probabilmente un po' meno, anche se a Budapest erano circa 22-23 gradi, non era caldo come in Italia. Mi viene da dire, Ceferin si chiama, ha detto che sarà il nuovo orario per le finali sempre, l'anno prossimo il 5 di giugno a Madrid, in bocca al lupo a chi va a giocare la finale alle 18 a Madrid il 5 di giugno. Se è un giugno come questo è una sciocchezza, perché limita lo spettacolo, limitando le capacità dei calciatori e degli atleti. Ma ovviamente,
11: infatti io non lo so, questo sicuramente è un orario che farà comodo a tanti e farà comodo soprattutto al business.
10: Certo,
11: sicuramente,
10: certo, perché in Cina, in alcune parti della Cina è mezzanotte, quindi è un orario che si presume ancora decente.
11: Però per quanto riguarda gli atleti si è visto anche in altri sport, diciamo stiamo arrivando un po' al limite.
10: Questo via, diciamo che hanno trovato una soluzione che è un po' una via di mezzo rispetto a quando quando è stato a USA 94,
11: sì,
10: giocavano a mezzogiorno per farcele vedere in un orario decoroso. Infatti quest'anno saranno tutte di notte. Eccolo qua, sul più bello è saltata la connessione,
11: veramente
10: chi faceva polemica gli ha fatto saltare il wifi.
11: Hanno staccato la spina del modem, Luca.
12: No, assolutamente, stiamo festeggiando, non si dice la salvezza ma l'amicizia, fonte inesauribile allo stadio, veramente di piacere, perché poi dobbiamo trovare anche il modo di trovare delle cose positive in questa stagione.
13: che oggi abbiamo fatto un pranzo qui in campagna da me, chiamato il primo pranzo del veliero Viola. appunto,
10: sì, però dottor Meloni, lei ha fatto il pranzo del veliero Viola con salsicce, prosciutto e rostinciana, non con il menù di mare.
13: Sì,
10: me lo immaginavo, sì. Io
11: un veliero,
10: me lo immaginavo, sì, con le salsicce, un veliero del Casentino, non è proprio veliero,
11: un veliero vegano, sì, proprio, sì. Dottor,
10: no, ma poi
13: sì, dice... veganissimo. vi assicuro che gli animali hanno mangiato anche erba e verdura.
11: Esattamente.
13: Ve lo posso assicurare.
10: Va bene, sì, detto tutto, sì, ciò.
13: Ma poca roba.
10: Detto tutto ciò, due cose. Uno, ora stavo riflettendo rapidamente sul festeggiare, no? Non si festeggia salvezza. Un pochino, sì, no. Dai. E io capisco, io non voglio farlo spocchioso, perché mi è venuto in mente lo striscione: Butei che arriva ultimo paga da bere. Alla fine loro sono andati giù, noi ci siamo salvati. Quindi pericolo scampato, si può festeggiare. Festeggiare tra di noi, non con la squadra. La squadra
13: assolutamente
10: deve, eccoci, e allora ce li faccia vedere sto Viola Club veliero vegetariano,
13: certo,
10: lì vegano,
13: sì,
10: addirittura,
13: sì,
10: venite tutti inquadrati,
13: sì,
10: venite
13: voi
10: tutti
13: non
10: inquadrati.
13: Ci credete?
10: No, io voglio sentire un po' di confusione, un po' di cori, dove
13: io
10: sono?
13: Io ve li faccio vedere, perché è la realtà.
10: No, ma i cori non li sento, i cori. Oi,

0: Non si poteva finire
1: poi
0: meglio.
1: Tutti a stemmi, tutti a stemmi.
0: Poi
1: tutti
0: a stemmi. Con questo tempo spero che l'ombra sia arrivata a mezzogiorno in quella parte del giardino, perché se no è stata dura. Ma detto tutto ciò, no, va bene. Dopo lì li andiamo a salutare. L'ultima immagine della stagione deve essere un altro veliero che salpa. Ben augurante per l'anno prossimo. Ha preso qualche spunto ieri sera dalla finale, o come Domenigliani si è astenuto dal vederla per un orario che non ritiene consono?
1: Onestamente l'ho seguita sul telefono.
0: Quindi si vede, giusto?
1: Ritengo che una finale alle 18, in cui sicuramente si è privilegiato un orario forse migliore, peraltro non credo che sia per motivi di ordine pubblico.
0: No, c'erano anche proprio quelli, non so se li hanno sottaciuti, non l'hanno detto, però era una partita considerata molto a rischio sull'ordine pubblico, perché insomma di ciò questi sono i gradi del, ma francesi contro inglesi, c'è stata confusione anche a Parigi, il rischio c'era oggettivamente,
1: certo, però ripeto, ne sono state giocate altre sicuramente con dei fattori di rischio importanti. Mi sembra che anno dopo anno si tenda veramente a non a svilire il prodotto calcio, ma a perdere un po' l'essenza dello sport. Poi probabilmente ci sarà chi è più bravo, più intelligente, più preparato per valutare anche tutti i rischi annessi e connessi. Però ritengo una finale alle 18 non mi sembra una cosa, un orario consono.
0: Ma io mi è capitato di commentarlo anche ieri sera da altre parti. Non sono stupito, perché non avendo fatta, avendo dovuto combattere la Superlega e avendola per fortuna stoppata, di base l'hanno fatta loro, hanno fatto tutte le cose, certo, che facevano, che, certo, proponevano quelli della Superlega, compreso aumentare a dismisura i premi, e per andare a prendere soldi bisogna andare dove c'è tanta gente. Ragazzi, noi siamo imparagonabili come mercato rispetto a quello asiatico, rispetto, non lo so dove sono andati a pescare, forse quello arabo, però gli arabi non, siamo assolutamente meno, non siamo ghiotti dal punto di vista economico, purtroppo.
2: Cioè,
0: anche se la Coppa
2: asiatico comprende anche Indonesia,
0: sì,
2: Cina,
0: purtroppo ora con
2: sono
0: le,
2: molto appassionati
0: con le 18
2: europeo.
0: Però non è che vai a pescare tutti, perché i fusi orari sono molto diversi, però alcuni li avvicini, e chi fa numeri e economia non gli frega nulla del nostro disappunto, perché la Coppa che rappresenta l'Europa, ci hanno da fare soldi. L'unica cosa che hanno preservato rispetto alla Superlega è il mantenimento dei campionati nazionali la domenica. Vi ricordate, la Superlega prevedeva campionati nazionali passano infrasettimanali, e la Superlega diventa la domenica, e l'altra cosa un po' meritocratica, la qualificazione, e non il fatto che alcune squadre
1: di
0: diritto. Certo. Bene, va bene. Comunque la partita di base io l'ho vista, perché la dovevo commentare subito dopo, ed è stata brutta. Ho anche osato, visto che sono anch'io contro Allegri, sia chiaro, cioè contro Allegri, per me Allegri è uno che non ci mette più la testa nel fare allenatore, che se continua così è finito, ma magari ci stupisce a Napoli. Però ho voluto iniziare il mio commento sulla partita ieri dicendo che se una partita simile come quella che ha fatto l'Arsenal la fa Allegri, lo porta via. Invece tutti dicevano, ma che doveva fare l'Arsenal? È passato in vantaggio al sesto. Provare a fare un contropiede per il 2-0? No, non ha provato manco quello. Va bene, però ora iniziamo a parlare di Fiorentina, perché per noi esiste solo la Fiorentina, dai. Credo che fosse giusto in una domenica così di chiusura, dove gli argomenti ci sono, per carità di Dio se ci sono, e inizierei subito a stuzzicarvi su un paio di cose. I due mattatori dell'anno di Palladino, cioè dell'anno delle 8 vittorie consecutive, sono in bilico, non voglio dire in uscita. Io penso che De Gea sia assolutamente in uscita. Tutti dicono, per una questione di monte ingaggi, che non è da sottovalutare, De Gea guadagna molto.
2: Non è
0: a mio avviso, però, soprattutto perché ha fatto una stagione negativa. Nessuno ha il coraggio di dirlo, che ha fatto una stagione estremamente negativa. Ora mi portano via i nostri telespettatori, ascoltatori, però È inutile dire che nella seconda parte è tornato parzialmente, a mio avviso, il De Gea del primo anno. È un portiere che esce pochissimo e anche nella seconda parte, quella che è andata un pochino meglio, fosse uscito un po' di più avremmo fatto un po' meglio. È un portiere che tra i pali è ancora una garanzia, ma quest'anno ci sono stati tanti tiri da fuori, quello di Leao, quello del Sassuolo, che ci hanno penalizzato in maniera mostruosa. Me ne viene in mente solo due: a Genova, a Cagliari. De Gea quest'anno ci è costato tanti punti e anche nel momento in cui ha recuperato la forma ce ne ha riportati pochi. Ferma a questa analisi fredda, che secondo me un manager è obbligato a fare, c'è l'affetto per un super campione che si è affezionato a Firenze e che vorrebbe rimanere, perché qui si parla di uno dei migliori 10 portieri degli ultimi 20 anni, senza, credo, insomma, poi sono tutti ragionamenti opinabili, ma insomma rientra, se non rientra ci va vicino in questa classifica, che decide di chiudere la sua carriera a Firenze. Però il manager deve essere freddo, non deve farsi prendere dal cuore, e allora probabilmente Paratici, che mi sembra il prototipo del manager freddo, basta vedere come si è comportato con Vanoli, poi parliamo anche di Vanoli, probabilmente sta valutando il fatto che per aspettare un anno Martinelli è meglio trovare un altro portiere che dia più garanzie e magari rivenderlo l'anno prossimo, oppure, cioè, poi in futuro c'è da capire sia quello che succede di Martinelli che di un altro eventuale portiere. Dico questo perché se uno prende Vladimiro Falcone, è un portiere di 30 anni, lo può prendere e poi lo può mettere anche come riserva di Martinelli, no? Se uno prende Mandash, probabilmente è, non mi ricordo quanti anni c'ha, ma mi pare 25, se si può controllare per favore dottor Dominigliani, e poi crea un'alternativa tosta a Martinelli eventualmente l'anno prossimo, e allora Mandash potrebbe essere una plusvalenza, certo che sì, ma potrebbe diventare un problema per
2: 24 anni,
0: un problema, non un problema, perché se para bene non sarà mai un problema, però tutti quanti noi vogliamo riavere in porta il ragazzo col giglio sul cuore, no? E quindi da questo punto di vista potrebbe essere un leggero problema, ma male che vada uno rivende, certo, sono d'accordo. Però allora De Gea, e poi c'è Moise Kean, per cui non si sa se verrà confermato, se verrà ceduto, se troveremo la squadra che ci dà abbastanza soldi dopo una stagione incolore, ma soprattutto dopo una stagione con troppi infortuni, a mio avviso. Io mi approcciassi a comprare Kean, non avrei paura della stagione incolore, che poi se uno guarda i numeri ski presenze gol non è così bassa, ma avrei paura dell'infortunio che l'ha tenuto fuori gli ultimi 2 mesi, praticamente dallo spareggio dell'Italia, non mi ricordo quando c'è stato, ma da lì in poi ha giocato una partita male, se non mi ricordo male.
2: Sì, ti ricordi bene.
0: A voi, dottor Meloni, e poi dottor Dominigliani.
1: Allora, questione portiere, premesso che conoscete tutti la mia idea, la mia valutazione su Martinelli, credo che la scelta che lui ha fatto di andare questi mesi a fare metà del campionato a Genova con la Samp, che è una società sì di B, ma è una società di A a livello gestionale, sì, certo, per come è strutturato tutto, sia la scelta più importante. Fargli fare un campionato dall'inizio sempre lì a Genova, io credo che possa essere l'ultimo chilometro prima di cominciare a mettersi la maglia numero uno con giglio sul cuore e cominciare a difendere le porte del Franchi. Questione De Gea. Io De Gea onestamente faccio una valutazione globale, io non faccio solo la mera valutazione economica sul peso del contratto, perché per troppi anni abbiamo dovuto fare i commercialisti e a volte continuiamo a fare i commercialisti. Ora voglio fare umilmente il tecnico. Per me De Gea ha avuto una stagione al di sotto delle sue aspettative, di quello che ci ha fatto già vedere. Sicuramente il suo punto forte non è nelle uscite, ma io ritengo anche che buona parte della salvezza quest'anno sia, o perlomeno una parte della salvezza quest'anno sia anche sicuramente merito suo. Sì, ha uno stipendio pesante, certo, però se noi non ci possiamo permettere di pagare uno stipendio a un campione come De Gea, che come tutti gli altri ha avuto una stagione dal rendimento sicuramente inferiore a quello che noi ci attendevamo, abbiamo un problema, Houston. Abbiamo veramente un problema, perché qui si comincia già con la spending review. Ora, sugli errori che nessuno ha avuto il coraggio di ammettere, fatti dalla dirigenza sportiva, e facciamo anche nome e cognome, Daniele Pradè, perché ora ci ritorna indietro un esercito di giocatori, un esercito che probabilmente saremo anche costretti a regalare a costo zero per alleggerirci degli stipendi. E non si può sempre continuare a far finta di nulla e a pensare che gli errori del passato debbano essere, tra virgolette, gestiti dal tifoso dal punto di vista psicologico, perché si continua a sperperare e a proliferare su queste bischerate, penso bischerate si possa dire. Per cui per me De Gea rimane un altro anno, forse non i due che ha avuto di prolungamento di contratto, e l'anno prossimo deve essere quello di consacrazione di Martinelli. Andare a fare questi giochi, prendere un portiere, per quanto possa essere forte Mandas, io lo conosco quasi zero, per cui non metto bocca, o un Vladimiro Falcone, che è un buon portiere, sicuramente magari può venire per un anno qua, poi dopo lasciare i guantoni a Martinelli. Può essere un'idea? Forse, però io i giocatori buoni cerco di tenerli, e oltretutto ricordiamoci che uno spogliatoio è fatto di giocatori, ma in primis è fatto con la testa di questi giocatori, e io sulla testa di De Gea mi ci gioco tutte le cose di questa vita sportiva.
0: Dottor Domenigliani,
2: ma ci sono un paio di ragionamenti secondo me da fare. Se veramente De Gea ha deciso di finire la sua carriera di calciatore a Firenze, io credo che sia proprio la persona giusta per poi permettere a Martinelli di arrivare con la calma necessaria e la concentrazione necessaria. Non vedo perché dobbiamo andare a prendere qualcun altro di quelli citati. Se
0: no,
2: veramente
0: quelli citati li ho citati,
2: sì,
0: io
2: così, così.
0: Ci
2: certo,
0: potrebbe
2: certo,
0: essere
2: certo.
0: Anche Perin, che potrebbe
2: Provedel,
0: essere
2: Provedel, la voglia, ce ne
0: Provedel
2: sono.
0: Non mi piacerebbe, lo dico subito.
2: Quindi se lui veramente ha fatto questa scelta umana, professionale, di rimanere a Firenze,
1: anche di vita,
2: bravo Luca, io non avrei alcun dubbio a tenere De Gea, al di là dell'ingaggio, al di là del anche perché il prestigio di una persona tale nello spogliatoio è una cosa che mister Meloni mi dirà, insomma, pesante, insomma,
0: questo,
2: no?
0: Questo anche sul mercato mi viene a dire, però
2: quindi questa è la scelta. E come Luca penso uguale che Martinelli abbia fatto benissimo ad andare a Genova e a voler rimanere un altro anno a Genova, perché Genova, Luca, è in Serie B, ma tutto il contorno è Serie A.
0: La doria,
2: cioè, i tifosi
0: e anche le pressioni che devi subire.
2: Le pressioni, cioè, non è che vai a giocare, con tutto il rispetto, nel mio Crotone, insomma, sei in una piazza
0: giù le mani dal Crotone,
2: che ha vinto,
0: non si permetta di
2: sta in crisi totale. E quindi credo che sia la cosa più giusta in assoluta. E mi piacerebbe, anzi, come persona che segue molto in maniera molto attenta la Fiorentina, l'ambiente della Fiorentina e tutto, mi piacerebbe questa soluzione, cioè De Gea che finisce e arriva il nuovo, quello che diventerà probabilmente il nuovo idolo dei tifosi fiorentini, perché è fiorentino anche lui, Martinelli, che sul campo si è guadagnato questa maglia.
0: Sta crescendo. Poi parliamo anche degli eroi della primavera. Io dico eroi perché si è patito tanto anche con la primavera. Almeno io personalmente, come ci sono rimasto male quando ha perso la partita con Lecce al 92esimo, se non mi sbaglio, era addirittura ai supplementari la finale. L'anno scorso con l'Inter non ci fu partita, invece furono nettamente più forti. era dall'83, mi corregga dottor Meloni, che la primavera non vinceva lo scudetto. Beh, mi viene a dire
1: 43 anni.
0: Mi viene da dire che almeno uno scudetto è stato riportato e sia di buon auspicio, non scherzo, che sia di buon auspicio perché ritorni anche l'altro, ma viva viva viva i nostri piccoli grandi eroi della primavera. Però prima volevo affrontare con voi l'argomento Moise Kean. Anche lì io non so se, certo, serve un'alternativa che non può essere Piccoli per tutta una serie di motivi in questo momento. In questo momento era stato pensato probabilmente fosse Piccoli, probabilmente anche forse la volevano già fare a gennaio questa operazione, quando è stato preso Piccoli, se no non avrebbe senso l'acquisto di Piccoli. Ma insomma, Piccoli in questo momento non si può proporre come centravanti titolare, lo sanno bene, anche per motivi che vanno al di là del reale merito sportivo. Comunque Piccoli ha fatto vedere poco quest'anno, secondo me. Però io non sarei sicuro, cioè la mia domanda, sono stato molto cattivo nel giudicare De Gea, mi rendo conto, e ho detto che io adoro De Gea, però al tempo stesso lo devo provare a giudicare anche per quella che è stata la stagione e non mi è piaciuta. Kean non vorrei che fosse stato un caso l'anno scorso, cioè quello dei tanti gol, perché è l'unica stagione in cui ha fatto tanti gol. Questo non va detto troppo a alta voce perché va venduta una cinquantina di milioni. Detto ciò, quest'anno a livello numerico, ora guardo le presenze, ma in Serie A non ha fatto tante presenze, e il livello, non dico che sia stato vicino ma non lontanissimo, però il livello di gioco e il livello di partecipazione invece incommensurabilmente lontano. E voi cosa fareste? Partiamo dal Domenigliani e poi si va sul Meloni.
2: Ma io penso che le trattative che ci sono adesso con chi dovrà venire a sostituire mister Vanoli, perché non credo che mister Vanoli
0: è già grosso.
2: Io credo che partino proprio da lì, Andrea, dalla conferma o no di Kean. Perché sì, è vero, importante De Gea, importantissimo il ruolo del portiere, però penso che un mister, ce ne abbiamo uno collegato, penso che avere o no un centravanti di un certo tipo o no, insomma, sia abbastanza importante.
0: Le statistiche, scusami, prego, Andrea, prego, sono 26 partite giocate in Serie A e 8 gol segnati. Nelle 26 partite direi che il minutaggio sono una ventina, quindi 4-5 volte o è subentrato, tipo a Cremona con la Cremonese segnando, ma ha giocato 3 minuti, oppure è stato sostituito presto. Alla fine, se uno dovesse chiudere il conto, sarebbero 21 partite e 8 gol, non malissimo come score.
2: Esattamente.
0: Un assist, tanti gol sbagliati, mi ricordo io. Ecco, le partite da titolare sono 23.
2: Io credo che Kean invece sia quello dell'anno scorso, non sia certo quello di quest'anno, però perché quello di quest'anno, al di là degli infortuni, quello di quest'anno è andato a finire nel calderone di tutto quello che è successo, di come si è partito, di Pioli, della preparazione, di tutto quello. Io sono convinto che Kean è quello dello scorso campionato e non di questo campionato, quindi io credo che il mister che arriverà non credo rinuncerà tanto facilmente, chiederà alla società di rinunciare o accetterà che la società rinunci a un centravanti tale, anche perché, come hai detto te, Andrea, a quanto lo vendi adesso Kean?
0: Che una valore, cinquantina.
2: Qual è
0: cinquantina
2: il vero valore? Ma quante società ci sono adesso sono disposte a spendere in Europa? Mica mi limito a 50 milioni adesso per Kean. Io, sinceramente,

0: cioè noi sappiamo che ha questa problematica, sappiamo,
1: mister, io lo so cosa ha Ken, mi hanno fatto vedere anche le foto, non è la tibia, è un problema fisico, non è scappato dai suoi impegni, ci metterei la mano sul fuoco,
2: ma io abbiamo dubbi.
1: C'è un problema fisico tosto da risolvere, e dirò di più, hanno fatto benissimo a non farlo più giocare, non avrebbe avuto senso sforzarsi di giocare la parte finale, essendo già salvi noi, del campionato. È bene che, siccome ci vogliono mesi per superare sta roba, è bene che la sia superato e che, sia per cederlo che per se rimane, sia pronto l'anno prossimo avendolo risolto, ammesso che sia una cosa che si risolve bene.
0: Allora, mi fido ciecamente di te, Andrea, ti credo al 100%, però credo anche che allora forse sia stato mal gestito dal punto di vista della comunicazione, nel senso, non è che poi ci devono dire a noi tifosi o comunicare un bollettino medico, cioè la privacy, ci sono tante cose, per amor del cielo, però io credo che una comunicazione differente, anche senza scendere della violazione della propria privacy, nel corso di tutto l'anno sarebbe stata quantomeno opportuna e utile, perché se si considera sempre il tifoso un cliente, secondo me si continua a sbagliare. Tifoso è una persona che affettivamente è legata alla squadra, e per quanto non debba sapere cose che non si debbono sapere, e chissà quante ce ne sono dietro in generale, non su Ken, io credo anche che una migliore comunicazione, e devo dire la verità, magari comparatici le cose sono sicuramente migliorate sotto tanti punti di vista, sarebbe stata quantomeno opportuna.
1: Dottor Meloni, su questo lei sfonda con me, sfonda, ma credo anche col Dominiani, una porta aperta, nel senso, è ridicola sta storia della privacy dei calciatori, fa solo male ai calciatori e anche al comparto medico, perché alimenta tutta questa serie di voci, Ken va fuori la sera, Ken probabilmente è andato fuori ogni tanto la sera, come andava l'anno in cui ha fatto 25 gol, come vanno tutti i calciatori per i suoi ragazzi di 25 anni, l'importante è che non vadano fuori la sera il giorno prima della partita o due giorni prima della partita, cosa che non fanno, al limite fanno le feste in casa, ve lo dico, perché sennò c'è la retorica del non c'hanno voglia di far nulla, vanno fuori. Chiaramente quando le cose vanno male è sempre meglio stare un pochino più accorti da questo punto di vista, ma Ken ha fatto la stessa vita di quando faceva un gol a partita, sì. Credetemi, ha avuto un problema fisico, e questa stupidata della privacy gli ha solo fatto peggio. Però così funziona non nella Fiorentina, in tutte le squadre del campionato di Serie A. Ma ve lo ricordate durante il Covid? È fuori per motivi. Quando uno spariva durante il Covid, capivi che era il Covid e non c'era nulla di male, era un problema dell'umanità in quel momento, no?
3: Tutti.
1: Però non lo dicevano. Però la moglie postava: siamo chiusi in casa da 10 giorni, ma ci prendete in giro, ma parlatene liberamente. Certo, se uno c'ha un problema serio da affrontare, ma direi extra sportivo, no, dottor Meloni? Se uno c'ha una battaglia vera. Ma
3: infatti mi risulta che Paratici abbia già cambiato tutto il settore della comunicazione.
1: Sì, però questa non è comunicazione,
3: mi sembra,
1: è una stupidata che moderna sulla privacy. Se uno si rompe l'osso del piede, come forse è successo a Parisi, perché devi dire che ha preso una botta? E tu non capisci che c'ha un problema, credo che avesse, no, un problema di questo
0: però
1: genere.
0: Però vedi Andrea, a volte io accetto da allenatore, nel mio piccolo, accetto anche che ci possano essere delle comunicazioni o delle notizie che vengono fatte filtrare per confondere anche un po' le acque. Magari Ken sì, non rientra questo, forse la prossima, forse l'altra, di qua, di là, di su e di giù. E poi però fondamentalmente posso anche capire che viene fatto per tenere la squadra avversaria o l'allenatore avversario un po' sull'incertezza, sul chi va là, su tutte queste cose qua. Fatto sta che o ci fidiamo ciecamente perché non possiamo fare altrimenti, e apro una parentesi, a me di quello che loro fanno la sera prima, il

0: dopo, la mattina dopo, certo, certo, il pomeriggio prima, non me ne frega nulla.
1: No, ma lo so,
0: io non accetto, non accetto che un giocatore vada in campo in condizioni disastrose, come è successo non per Ken ma anche per altri giocatori nel corso del tempo. Non lo accetto, perché o mi dici che non è stato bene e mi devo fidare, non devi scendere nei dettagli, non è una violazione della privacy. Ragazzi, noi abbiamo Goodmundson, allora prima c'era la spada di Damocle del processo, passato il processo, il ricorso, l'attesa, forse quello e quell'altro, ma voi Goodmundson all'infuori che l'anno scorso 3 o 4 partite, ma vi sembra un giocatore che possa supportare il ruolo che ha?
1: Io su,
0: cioè, quanto lo dobbiamo aspettare?
1: No, allora, aspettare non c'è più da aspettare, però io su Goodmundson ho un giudizio un pochino più complesso. A mio avviso la roba del processo se la sono inventata ai giornalisti, lui non ha mai detto soffro per il processo, poi magari soffre,
0: no, però psicologicamente si può capire, sei sotto inchiesta, sei sotto procedimento penale, sei a rischio, si può capire che una persona, un ragazzo, ma anche una persona adulta possa avere una pressione psicologica importante che lo condizioni, certo che si capisce, per l'amor di Dio. Non capisco quando va in campo, cammina, oppure non contribuisce per niente a stare in un tessuto di squadra, ma non una, non due, non tre, tante, la maggior parte delle volte.
1: Io su questo sono d'accordo fino a un certo punto, perché credo che lui non sia mai stato messo nelle condizioni per il tipo di gioco che ha, per il tipo di carattere che ha, che è un suo grande limite, cioè probabilmente deve essere molto più al centro del progetto, cosa in cui non è mai stato. Questo non lo giustifica dal fatto che anch'io gli abbia visto saltare un uomo secco, bello, netto all'ultimo campionato del Sassuolo, quando quello l'ha tenuto per la maglia. Poi probabilmente qualche altro dribbling l'ha fatto, anche in conference qualcosa ha fatto, però non gli ho visto quella forza nelle gambe, quella velocità straordinaria che avevo visto a Genoa. Non so cosa è successo a questo ragazzo, sicuramente non è stato messo nelle condizioni, anche questo credo di poterlo affermare con poco timore d'essere smentito. Dopodiché lui ci ha messo del suo, non c'è dubbio, lui ci ha messo il carico, perché per carattere probabilmente non è uno in grado di andare oltre quando non sei messo nelle condizioni ideali. Lui è uno che ha bisogno di scambiare la palla veloce, non gli hanno mai messo uno che solo con Beltran, per assurdo, si trovava molto bene da quel punto di vista. Dopodiché ha dato molto poco, però per me, come io dicevo la stessa cosa di Ilicic, il fatto che ci abbia quella faccia lì, che sembri che non si impegna, è soltanto una questione di carattere. Io sono sicuro che si impegna, l'ho visto, non trovo che abbia corso poco, sinceramente. Secondo me ha anche corso probabilmente più che a Genova, poi magari ha corso male, e non vorrei far la fine di Ilicic, che comunque già a Firenze aveva dimostrato di più, però anche Goodmundson in dei momenti ci ha fatto vedere della roba bellissima. Non vorrei avere, tutte le volte che l'Atalanta scendeva in campo mi rosicavo per vedere un fuori classe di quel livello, che a Firenze, siccome l'ultima stagione invece fa 12 gol come nella stagione prima, aveva fatto 4 gol e 8 pali, si diceva una voglia, mettiamolo. Io prima di confermare Ken confermerei Goodmundson, provando a metterle al centro il progetto. Non credo sia nell'intenzione della società, però vado controcorrente, mi piglio le infamate, ma per me Goodmundson è il calciatore più forte insieme a Fagioli che abbiamo.
2: Io sono un po' più pragmatico su Goodmundson. Mm-hmm. Io penso che Goodmundson, tutta la tifoseria della Fiorentina e tutti gli appassionati si aspettavano un top player. Goodmundson non è un top player, non è un top player nella testa, perché magari i mezzi tecnici ce l'ha, ma nella testa non è un top player. Quindi se noi vogliamo confermare Goodmundson, bene, ma dobbiamo abbassare nettamente il livello di aspettativa, perché noi ci aspettavamo il giocatore, correggetemi se sbaglio, Luca, dimmelo, che ci risolveva la partita, che si prendeva la palla da solo in determinati momenti e ci risolveva la partita.
1: E alcune partite ce le ha risolte.
2: Ma due?
0: No, contiamole sulle dita della mano avanza
1: nella prima stagione
2: la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina
0: nella prima stagione
2: si aspettava ben altro, quindi ci teniamo un giocatore che ha questa pregiudiziale, cioè che tutti si aspettavano.
1: Però la domanda è: lo vediamo a 20 non facendo una minusvalenza?
2: No,
1: quindi siamo bravi.
2: Io non sto dicendo,
1: ma lo riformiamo a 20 uno più forte? Forse sì.
2: Allora, però, Andrea non è un top. Io insisto, non è un top player. Ma almeno per adesso, con la testa, non è stato quello. No, ci si aspettava quello. Quindi, se invece poi dipende tanto da quello che vuole il nuovo allenatore. Cioè,
1: sono d'accordo
2: lì,
1: perché se
2: lì.
1: Si gioca col 4-2-3-1 Goodmundson ha un senso.
2: Se ad esempio è grosso il nuovo allenatore, l'hai visto grosso con che
1: grosso
2: come giocava nel
1: gioca
2: Sassuolo.
1: Anche a due a centrocampo, secondo me il problema è più legato a Fagioli al fatto che noi abbiamo altri 3 o 4 centrocampisti già in rosa e quasi nessuno
2: forse
1: in grado di giocare a due.
2: Bergamini,
1: vabbè, sentiamo il mister su Goodmundson, ma anche su Kane, perché poi è virata su Goodmundson.
0: Sì, allora no, Goodmundson secondo me posso essere d'accordo con entrambi sul fatto che è un problema, che può avere anche un problema caratteriale, però io allenatore, io società, e bisogna che valuti il comparto offensivo nella sua totalità. Allora, c'ho Goodmundson che comunque non mi incide, non mi fa mai fare il cambio di passo, ed è credo un limite suo caratteriale, nemmeno tanto tecnico, caratteriale. O Ken, che lo troviamo un altro come lui per quello che abbiamo pagato lui e tutto, ma non lo so, questa credo sia una valutazione che devono fare molto approfonditamente Parateci e il nuovo allenatore, se sarà grosso o chi per esso. Piccoli venderlo ora, e lì si arriva su un discorso economico, fai un bagno di sangue, perché 27 milioni non te lo dà nemmeno una persona folle, un presidente folle. Per cui sul comparto offensivo in generale c'è da fare una valutazione molto approfondita. Personalmente arriverei a dire che se ci sono le prospettive di acquistare dei giocatori che ci possano, non dico portare in Champions League, come non accetto il fatto che dobbiamo ridimensionare sempre ogni anno e ricalibrare i nostri obiettivi. Cioè l'anno prossimo noi non abbiamo da fare le coppe, abbiamo solo la Coppa Italia, possiamo preparare benissimo la partita della domenica, e se ci affidiamo a un allenatore come sembra che sia, che sarà grosso, Grosso fa un gioco anche abbastanza offensivo fondamentalmente. Sì. Grosso gioca anche un 4-3-3 con due esterni. E attenzione, ragazzi, che gli esterni ci vogliono buoni. Mi sembra che già abbiamo liquidato Solomon, l'unico giocatore.
1: Fermi.
0: Allora, apro una parentesi. Se si pensa che ci sia dei problemi legati alla sua tenuta fisico-atletica, mi fermo, ma altrimenti è uno dei pochi giocatori insieme a Parisi che salta l'uomo con questa
2: Sono d'accordo.
0: Cioè, noi si sta andando a ricercare dei giocatori per fare un probabile possibile 4-3-3. Noi non abbiamo degli esterni, cioè gli unici esterni attualmente che possono avere valore, Solomon e Parisi non si sa quando lo riavremo. E poi sappiamo tutti che il rientro da un crociato non è che si rimette in campo e dopo un mese ha un rendimento, avrà degli alti e bassi. Gli auguro di rientrare ancora meglio di prima, perché ha dimostrato con l'allenatore di cui lui è stato, tra virgolette, preso e messo in un ruolo in cui ha fatto vedere quello di cui è capace di fare. Onestamente poi però se si gioca un 4-3-3 di esterni almeno 4 ci devono essere, e gli altri chi sono? Lì bisogna andare a lavorare. Se si decide di tenere Ken come terminale offensivo, è ovvio, sugli esterni bisogna essere gente che vada sul fondo, abbia gamba, o a piede invertito, a piede diretto, che entri dentro l'area, che metta palloni come devono essere messi.
1: Ma gli esterni saranno acquistati, Luca, almeno un paio, se non
0: sì,
1: tre.
0: Ma mi preoccupa a me, mi preoccupa la qualità degli esterni. Ora, non voglio partire prevenuto, perché secondo me Paratici è un grandissimo direttore sportivo, perché la sua storia parla per lui, assolutissimamente. Però ragazzi, attenzione, perché se si comincia a buttare via anche il bambino con l'acqua sporca e non si sa dopo che cosa si va a recuperare, questa è la cosa importante. E Gudmundsson in un 4-3-3 non ci può giocare, signori,
2: non è il suo. Evidente. Mi pare evidente.
0: Fagioli lo può fare all'interno dei tre, in un centrocampo a tre, ci vuole anche giocatori dinamici. E mi sembra che il Sassuolo di Grosso ci abbia fatto vedere la velocità con cui verticalizza, con cui riesce ad arrivare nella profondità. Per cui il reparto offensivo forse è la cosa più delicata da valutare. E poi chiudo questa mia considerazione. E qui siamo di nuovo a cominciare a pensare si deve vendere per comprare.
1: Questo non l'ha detto nessuno, questo continua a dire i giornalisti. Io sono sicuro,
0: Andrea,
1: che ci sarà un budget,
0: però
1: non si può neanche fare il processo alle intenzioni. Qui è stato già fatta tutti la roba, non fanno più neanche la sponsorizzazione. Adesso è stata
0: la sponsorizzazione. È una bufala, perché la sponsorizzazione non vuol dire che Mediacom non dia più quella cifra lì alla Fiorentina. Mediacom probabilmente non apparirà sulla maglia dell'anno prossimo, perché magari ci sarà un altro sponsor, ma magari i 25 milioni o quello che saranno
1: Luca, no, qui bisogna fare chiarezza. Mediacom era lo sponsor e dava 30 milioni, non 25, e gli permetteva di uno sgravio fiscale in America notevole, cosa lodevole, e era un modo per finanziare. Se c'è un altro sponsor che ne dà 15 e quindi uno dice perché rinunciare, cosa non sbagliata, devono mettere dei soldi su cui non c'è, a meno che non faccia il secondo sponsor sui pantaloncini, meno giustificabile. 30, a parte uno fa comunque quello che vuole, perché e però è un finanziamento da parte della famiglia proprietaria, non più di Mediacom. Io sono arci sicuro che ci sarà budget per il mercato. Se sarò smentito mi autospernaccherò, però non sopporto più il processo alle intenzioni di tanti tifosi preoccupati e anche di tanti giornalisti, vanno lì per i budget, non c'è budget, devono vendere. Nessuno l'ha detto. La storia di questa proprietà racconta di risultati sportivi che la Fiorentina a questo livello così basso forse non ha quasi mai avuto, se non negli anni 70, mi viene da dire, nei tardi 70, prima di Pontello, ma anche di investimenti tutti sbagliati, se volete, non è vero, ma tanti sbagliati, ma tanti investimenti, anche tante cessioni. Aggiungo, a difesa di una società che non ho mai avuto grande voglia di difendere, e mi siete tutte e due testimoni, le cessioni sono state quelle dei giocatori dell'era precedente che non volevano rimanere in nessuna maniera, e poi quella di Milenkovic, che però era stato massacrato dai tre anni di Italiano con la difesa alta.
0: Italiano,
1: se vuoi massacrare Milenkovic, metti a difenderlo con 50 metri di campo dietro. L'altro, Nico Gonzales è stata un'altra cessione che secondo me però non è stata una cessione così folle, no. Perché un giocatore che rendeva sì, ma quando ci aveva voglia lui sì. Mi ricordo tutto il premondiale, quello in Qatar, in cui non rischiò di farsi male, non giocò mai, ve lo ricordate, vero? Per non farsi male, il primo allenamento con l'Argentina, il karma esiste, si fece male subito e non fece il mondiale, cosa di cui mi dispiace. Peraltro non partecipare per un infortunio a un mondiale vinto,
2: sì, ma poi
1: deve essere una delle cose più faticose da accettare per un atleta. Però quindi questa società gli acquisti sbagliati quanto volete, ma l'ha sempre fatti, ci ha sempre messo grandi soldi, le cessioni le ha altrettanto fatte. Io non ho nessun dubbio che col figlio, che forse aveva più voglia di spendere del babbo, ci saranno, e con la signora Catherine, che è quella che ha dato via alle ai soldi, ai fondi per i soldi dell'anno scorso, ve lo dico, gli acquisti sono stati come si dice, permessi, non è forse la parola giusta, ma il placet finale l'ha data la signora Catherine, verranno rimessi dei soldi. Questa è la mia opinione, che però in questo momento ha lo stesso valore di quelli che Dio, noi, la Fiorentina deve prima vendere per comprare, perché non l'ha detto nessuno. L'unica cosa su cui possiamo trarre una deduzione è che è venuto un manager che era richiesto alla Roma, dal Milan, dal Napoli, cioè tutti i club che in linea teorica hanno più soldi di noi da spendere, e lui è rimasto alla Fiorentina. Allora, se tanto mi dà tanto, o se ne va sparatici immediatamente, oppure la Fiorentina avrà più budget di queste squadre. Io scommetto che la Fiorentina avrà budget, il che non vuol dire che non deve cercare di vendere qualche calciatore, perché l'anno a giugno, quando rientrano, ce n'è 50
0: in
1: rosa.
0: Abbiamo un esercito che rientra.
1: Lo so, e alcuni sono anche buoni. Alcuni sono anche buoni. Va bene, vuole aggiungere qualcosa, dottor Dominiani?
2: No, c'è poco da aggiungere. Io credo che Fabio Paratici stia lavorando da manager, perché quello è, credo nella professionalità di Fabio Paratici, perché ha frequentato squadre di altissimo livello sia in Italia che all'estero,
1: e in Italia credo, la Sampdoria di altissimo
2: che non
1: livello,
2: credo, e non credo,
1: altissimo livello. Un'altra è una squadra ai ladri, non
2: e non credo che tutte queste competenze acquisite non gli facciano fare i ragionamenti che abbiamo fatto noi, che non siamo nessuno, insomma, in confronto a lui in quel settore là. Noi siamo degli opinionisti, lui è proprio il suo lavoro, la sua professione, quindi
1: poi è uno bravo,
2: esattamente,
1: è uno bravo a scoprire
2: già il fatto che la Roma lo cerca, la Milan lo cerca, cioè vuol dire che ha delle competenze, delle skills, come dicono gli inglesi,
1: ma c'ha anche delle garanzie, Dominiani, perché se sentisse da parte della proprietà quello che si legge sui giornali, non si sa se è prima bisogna vendere, o chi glielo fa fare di non andare a Roma, dove c'è tutti gli introiti della Champions.
2: Ma vedi, Andrea,
1: gestire.
2: Quando uno è un manager di un certo livello, no? In tutti i settori, a un certo punto si deve isolare e basarsi sui numeri, sui piani industriali, sulle prospettive, e avere il coraggio di prendere delle decisioni. Esattamente. E prendere il coraggio è pagato per quello. Cioè, non è che, ragazzi, non è che uno, una società come la Fiorentina, io non so la Fiorentina che ingaggio ha dato e che compenso da Paratici, immagino un compenso molto elevato, e quindi a compenso molto elevato, esattamente, corrisponde, come dire, degli impegni molto elevati. Quindi io credo che, e se lui ha ribadito il fatto che viene qua perché vuole costruire un qualche cosa, perché gli hanno dato garanzie che lo possa costruire, cioè io mi fido di Fabio Paratici fino a prova contraria.
1: Sono d'accordo,
2: insomma.
1: Anzi, aggiungerei, perché non crederci?
2: È bravo.
1: Ma io non capisco, è stato giudicato l'arrivo,
2: non capisco
1: di
2: quella stampa che non ci crede quando è la. Cioè, è adesso che si vedrà il lavoro di Fabio Paratici.
1: La stampa prova a indovinare, cosa che io non capisco, perché uno deve provare a dedurre, non a indovinare, no? A ragionare.
2: Deve
1: poi
2: ragionare.
1: Nessuno,
2: poi ci sono
1: parla
2: le basi
1: Paratici,
2: per ragionare.
1: O uno non ci parla, o uno parla con Commisso in America, o forse con Ferrari, per avere un quadro chiaro della situazione. Detto ciò, se uno ragiona, viene fuori sto ragionamento. Prendiamo un po' di messaggi, poi
2: sono
1: andiamo
2: dei vocali
1: pubblicità.
2: Anche
1: i vocali li prendiamo dopo la pubblicità, ora vediamo quelli scritti.
2: Ah, ok.
1: Allora, non era pronto Dominiani?
2: Non ero pronto. Allora, Stefano 69
1: ci fa la lista degli acquisti.
2: Quattro nomi di attaccanti esterni da 4-3-3 che vedono la porta. Simsir, Davashili, Trenskov e Tobias Becch, sconosciuti in Italia ma che sono andati in doppia cifra in Olanda e Danimarca.
1: Ora, Stefano 69, così ci risponde e iniziamo un bel colloquio. A mio avviso andare in doppia cifra in Danimarca è un pochino più semplice.
2: Lo vedo.
1: Anche in Olanda, ma soprattutto in Danimarca. Vorrei avere la scheda più di questi calciatori, perché il fatto che siano andati in doppia cifra, se non fare scout sarebbe facile, no mister? Uno prende Transfer Market, guarda chi ha fatto più gol e dice questi sono buoni. Sicuramente non è il caso di Stefano, che segue tutti i campionati del mondo, però
2: ci suggerisce anche un portiere francese che si chiama Ilian Mesler e ci manda i saluti a tutti.
1: Però credo che un calciatore vada visto giocare, probabilmente prima in televisione, poi dal vivo, poi devi andare a parlarci, perché se è un deficiente, e noi ne abbiamo avuti un po', e non va da nessuna parte, anche se un anno va in doppia cifra in Danimarca. E ora ho esacerbato i termini, ma devo avere davanti un ragazzo, quelli nuovi vogliono dire che ha fame o che c'ha cervello. Quindi non voglio distogliere il focus della discussione, ma ieri, no? Sempre dopo la Champions discutevamo su Paraschelli e Leao. A mio avviso la mente di questi due calciatori fa tutta la differenza tra questi due calciatori. Poi c'era chi diceva non capisci nulla, Paraschelli è nettamente più forte. Secondo me no, è la voglia di migliorarsi Paraschelli che l'ha fatto diventare più forte di Leao. Ma in partenza forse c'ha più dosi Leao, sicuramente sulla velocità. Ma
0: tu tecnicamente. Hai detto una cosa, Andrea. Ti hai detto una cosa importante quando hai detto bisogna vedere anche la testa di un ragazzo.
1: Certo, e la vedi solo parlandoci, oggi, no?
0: Parlandoci, vedendo i suoi comportamenti, prendendoti tra virgolette un po' di informazioni, certo, su quello che nella vita ha fatto e tutto, è una cosa che sfortunatamente non la fanno tutte le società, e invece bisogna partire anche da queste cose qui, perché è importante sapere anche la testa di un giocatore che ti metti in casa. A volte è meglio avere un giocatore, almeno questo è il mio pensiero, ripeto, criticabilissimo o meno, ma avere un giocatore un capellino più limitato tecnicamente, non sto parlando di limitato, un po' più limitato tecnicamente, ma che abbia una testa da guerra, è fondamentale nei momenti di difficoltà, in tante situazioni. E poi quello che ha la testa da guerra è sicuramente ogni giorno alla ricerca del miglioramento.
1: Sono d'accordissimo.
2: D'accordo.
1: Sono d'accordo.
2: 110%.
1: Ci sono altri messaggi scritti.
2: Sì, ci saluta Domenico, a entrambi, saluta anche il mister e dice che su Gudmundsson la pensa come te. Poi c'è Federico che invece ci scrive: le cessioni ci saranno per forza.
1: Certo,
2: la rosa va ridotta e migliorata, non hai le coppe, ma si può anche fare buone operazioni con i giocatori che rientrano e i soldi che metterà la famiglia Lommesso.
1: Io penso che andrà così.
2: Poi c'è una certa
1: Eleonora,
2: parte
1: dei soldi verranno recuperati sicuramente alle cessioni,
2: che dice che
1: alcuni calciatori però andranno mantenuti in prestito per vedere come vanno. Io, certo, cioè per esempio Favasuli, che va in nazionale, per carità, in una nazionale sperimentale, è uno che l'anno scorso abbiamo deciso di non continuare a tenere in prestito, e invece era da tenere ancora un anno, accidenti a chi ha fatto quella scelta, per vedere cosa succedeva. Poi forse non diventa,
0: ne dico un'altra di scelta folle che è stata fatta.
1: Mm-hmm.
0: Mi dispiace, divento ripetitivo, ma forse è l'età, ma Mirardi a Roma.
1: Certo, davvero. non ci sono dubbi.
0: Noi si va a cercare dubbi. I difensori in capo al mondo
2: e ci abbiamo
0: fenomeni emergenti, abbiamo un giocatore che conosciamo dal settore giovanile, ha fatto tutta la trafila delle categorie in Italia e in altre società, per 5 milioni preferiamo capitalizzare invece di portarsela a casa. Si sta parlando del passato, premetto, non del
1: non ci sono dubbi. Andiamo sull'ultimo messaggio.
2: È una certa Eleonora dice che siamo grandi e che sono mitici quelli del Velero.
1: Ah sì, loro sono mitici, sì.
2: Una certa Eleonora, Luca.
1: Va bene. Or dunque, siamo a una certa ora, quella della pubblicità. Voi, per favore, da casa, dalla radio, seguitela, acquistate quello che vi consigliamo e noi ci vediamo tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, giocatori che non volevano rimanere, è vero, ma anche perché Pradè non gli faceva i rinnovi al momento giusto. È quello il problema. Pradè che sta sempre un disastro, magari rinnovava a me per 10 anni. In mano ai procuratori siamo stati, questo è il problema che il commisso non ha capito. I soldi ce li metteva, ma non capendo questo si buttava via tutto a mare, spesso e volentieri.
3: Allora, mi permetto di provare a fare chiarezza ancora una volta contro la voce preminente del popolo viola. I primi anni Pradè ha fatto una cosa, secondo me, molto sbagliata, ma si è seduto accanto a Barone e la gestione è stata tutta di Gio Barone. Lo si vedeva anche da fuori se uno la provava ad analizzare. Intanto non so se c'è Luca Meloni, noi salutiamo il mitico Domenico che anche oggi
4: ciao
3: ci
4: Domenico,
3: sta seguendo,
4: grande
3: Domenico. E il mister si è cambiato anche la maglia, è bellezza anche questa,
4: una persona che proprio
5: no, ma questa poi vi dirò perché okay, questa okay. maglia.
3: Detto tutto ciò, i primi anni Pradè ha accompagnato Barone, l'ha introdotto,
4: tremendo,
3: ma non ha scelto molte cose. Io non voglio fare la difesa di Pradè, ma Pradè è un grande uomo di calcio, cioè un grande conoscitore, è un grande uomo che intrattiene rapporti politici, non è un grande scout o uno che sceglie bene i calciatori. Quando ha avuto Masià accanto, che era un talento straordinario nello scovare parametri zero, giocatori sconosciuti ai più, ha fatto una grande Fiorentina. La seconda vita in viola di Pradè è stato un disastro. Prima perché ha accettato di prendersi la responsabilità di scelte non sue, e nella seconda parte, quando è stato da solo, ha sbagliato perché non era accompagnato. Si ammazza sempre Pradè ed è giusto perché ha fallito completamente, ma nessuno ricorda il lavoro di Burdisso. Burdisso ci ha fatto prendere Infantino a 6-7 milioni. Ci ha fatto prendere Matias Moreno a 4 milioni, ci ha fatto prendere Valentini oppure no, non lo so, lui disse a parametro zero dal Boca non l'avrei mai portato via, cioè ci ha fatto prendere Beltran, ce li ha fatti prendere Barone di forza. Anche Burdisso ha una colpa grave, cioè aver accettato delle scelte di altri, però sui giocatori argentini almeno gli voglio dare un po' di responsabilità a Burdisso e Beltran e Matias Moreno, che non è per niente male, tra l'altro devo dire, ha fatto tutto un campionato di titolare in Spagna giocando benino in una squadra che alla fine si è salvata. Andrebbe anche rivisto, perché avevamo intuito le potenzialità anche a Firenze, secondo me. A Infantino 7 milioni. Io parlai con uno che invece scout lo faceva a alti livelli e mi disse: Infantino è uno dei giovani più promettenti, però si ritorna al solito, deve andarci a parlare, perché se poi si imbriaca tutte le sere, e non sto dicendo che Infantino si imbriacava tutte le sere, ma un problema ci sarà stato, o l'hanno valutato male o lui aveva dei difetti che non conoscevamo. Probabilmente tutte e due, perché mi sembra un calciatore. Ma
4: non mi pare che la carriera post-fiorentina del
3: tremenda! Mi sembra un calciatore che probabilmente era buonino in tutto e non eccelleva in nulla, però, e che poi si è perso completamente. Però, insomma, non voglio fare la difesa di Pradè, ma e ritorno lì. Chiesa, Veretout, che nessuno si ricorda mai, ma è stato ceduto a questa proprietà a 20 milioni a Roma. Veretout, quindi, Chiesa e Vlahovic non sono calciatori che non sono stati rinnovati a tempo debito, sono calciatori che avevano già pattuito di andarsene prima. Vlahovic invece è tutta un'altra storia, dico Chiesa, che è stato trattenuto la forza a questa proprietà e ha fatto bene un anno, ma poi ha dovuto cedere, anche se non è bello da dire, ma se no lo rischiava di perdere a zero. Vlahovic è uno che davanti al rinnovo alto della Fiorentina il manager gli ha chiesto 15 milioni per firmare, e io sono d'accordo con l'ex presidente, perché in quel caso fu Rocco Commisso che gli mise la porta per dare 15 milioni alla firma. Poi è stato sbagliato l'acquisto dopo, Cabral, perché andavano messi 20 su Alvarez, era già chiuso, e tu avevi fatto l'operazione della vita, 75 Vlahovic a questi schifosi e 20 Alvarez è più forte, avevi fatto l'operazione della vita. Invece se pensavo di essere più furbi, ah, mi chiedono troppo per Alvarez, c'ho in mano Cabral, ecco, c'è rimasto in mano Cabral, e lo stesso con quei soldi poi andavi da Berardi e ne davi 30, non 15, tanto c'ho in mano
4: a
3: i Coney.
4: A proposito di Berardi,
3: potrebbe tornare ancora,
4: fosse la volta buona
3: che però c'ha giocatore fortissimo ancora,
4: porca miseria,
3: però va bene, quindi chiudo.
4: Luca, quello sì che salta l'uomo,
3: chiudo,
4: Luca,
3: e chiedo
4: Berardi,
3: so che magari non la pensate come me su Pradè, ma io non l'ho difeso, eh. Ho detto che prima si è preso le colpe non sue, ma è stato lì e invece se ne doveva andare, a mio avviso, e poi dopo ha sbagliato tutto, però prima di dire che non faceva rinnovi Pradè, ma di che si parla? Ma di che si parla? Poi le scelte sbagliate, magari fatte con Pioli, magari fatte a solo, non so fatte con chi, su Ghirardi ha sbagliato Pradè, era lui il responsabile e non ci ha messo 5 milioni per portarlo alla Fiorentina, è un errore clamoroso, clamoroso, e l'avevamo detto prima, noi non l'abbiamo detto ora, l'abbiamo detto prima, riportiamolo a casa sto ragazzo, anche Favasulli l'avevamo detto prima, serve a nulla dirlo prima, però l'avevamo detto. Ora io lancio il mio allarme su Amatucci e Fortini,
4: eccoci.
3: Poi però,
4: siamo arrivati al dunque. Guarda, ecco, vedi
3: no,
4: perché
3: no,
4: sono
3: meglio. D'accordo, Fortini è un ragazzo che merita, siamo invece guadagna 50.000 euro l'anno a Firenze, è bene che sia rinnovato bene e resti qui.
5: Cala
4: meno di 50.000 euro,
5: dice Andrea.
3: Beh, insomma, ora meno di 50.000 c'è poco nel calcio, va bene.
5: Ma te c'hai delle certezze, ce l'ho io delle certezze.
3: No, non so quanto guadagni.
4: Posso...
3: credo che l'ordine
4: allora,
3: sia in 50, però insomma
4: io credo che un dirigente come Pradè, che è sicuramente è una persona che conosce molto bene il mondo del calcio e il mondo del calcio italiano, abbia, come dire, splafonato, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, proprio perché non aveva nessuno sopra dopo la scomparsa di Gio Barone, eh. Fino a che c'è stato Gio Barone, l'inesperienza di Gio Barone nel calcio, nel mondo del calcio italiano, gli ha permesso di fare certe cose. Dopo la scomparsa purtroppo di Gio Barone, persona che con tutti i suoi difetti io rimpiango sempre, che ho avuto l'onore di conoscere personalmente, io lo rimpiango, e ha splafonato, cioè non avendo avuto più un controllo ferreo come deve avvenire per tutti i manager che devono essere controllati, abbia splafonato e abbia avuto anche un po' di eccesso di onnipotenza, la chiamiamo così,
3: non lo so,
4: abbia pensato di poter fare il bello e il brutto tempo dovunque lui fosse. E
3: io un po' di responsabilità le metto anche su Stefano Pioli, ve ne cito uno su tutti,
4: sì,
3: dell'operazione l'anno scorso,
4: però andiamo,
3: non arriva
4: andiamo
3: che
4: per,
3: sì,
4: per
3: un, per,
4: step.
3: Per, un pi, per un centimetro e pensi che somma sia l'alter ego di che sì, e non hai guardato le partite del Parma, Pioli, non l'hai guardate, perché somma Parma ha fatto,
4: sì, ma la
3: un ottimo campionato, ma non assomiglia
4: Andrea,
3: a che sì,
4: la responsabilità, sì, sì, è condivisa,
3: ma io l'ho detto.
4: Cioè,
3: non è
4: può
3: uno
4: essere
3: che conosce
4: anche una richiesta di
3: calciatori,
4: ma il direttore sportivo.
3: Ma Pradè non è uno che conosce a fondo i calciatori.
4: Conosce,
3: e quindi,
4: altri,
3: se gli richiede
4: altri
3: Pioli
4: giri,
3: e c'ha i soldi, lo accontenta.
4: Esattamente.
3: È uno che aveva grandi rapporti politici.
4: Su Pradè io la penso così. Insomma, la penso
3: va
4: così.
3: Va bene, però basta. Ora andiamo oltre.
4: Sì,
3: solo
4: certo,
3: per rispondere. C'è
4: certo.
3: Altri, qualche
4: però,
3: altro messaggio?
4: Però,
3: lo leggiamo e poi 5 minuti dobbiamo dedicare alla primavera.
4: Però il punto è da adesso in poi.
3: Certo,
4: non commetterli
3: certo, mi legga
4: più
3: i messaggi, mi legga i messaggi, lo
4: mi
3: sappiamo, da adesso in poi non li leggeremo, non li commetteremo più questi.
4: Ce ne sono diversi. Allora,
3: sì, infatti,
4: un
3: infatti.
4: Saluto a dottor Melone e a quelli del Veliero.
3: Bene.
4: Giù nel giardino.
3: Bene.
4: Poi
3: bene.
4: C'è Marco...
3: il Veliero Viola è sempre nei giardini e negli stadi, mai in mare.
4: Marco il Pecora dice: buonasera Andrea,
3: buonasera.
4: Io trovo assurdo che uno come Paratici dia via De Gea e per giunta ai Gobbi. Non si comincia per niente per bene.
3: Io per 10 milioni ci penserei, come va bene.
4: Paolo d'Arezzo, buonasera, non sono d'accordo con chi dice che con questa proprietà sono stati 7 anni mediocri. I primi 2 anni e soprattutto l'ultimo sono stati negativi, ma negli altri 4 anni ci sono state diverse semifinali e 3 finali di quelle europee. Non era colpa di Barone o Commisso se Italiano voleva fare la difesa a centrocampo. Saluti,
3: no,
4: d'Arezzo.
3: No, questo lo voglio smentire. Il livello della Fiorentina non deve essere la Conference League. La Conference League, la Roma alla prima apparizione la vince, la Fiorentina va 2 volte in finale, peraltro non per la difesa alta, ma a Atene per come la prepara la partita. Italiano, perdiamo con degli scappati di casa, ancora mi arrabbio su quella partita perché sbaglia la formazione, ma il livello della Fiorentina e la voglia dei tifosi della Fiorentina non sarà mai quella di accontentarsi e arrivare in finale di Conference League. Se mi mettete di mezzo la finale Coppa Italia, vi racconto come arriviamo in quella finale, perché io mi ricordo bene tutto. Noi giochiamo in casa con la Sampdoria retrocessa, col Torino quasi retrocesso e all'altra al 95esimo quasi ci pareggiano, forse non vi ricordate bene. La semifinale la facciamo con la Cremonese retrocessa e vinciamo 2-0 all'andata, al ritorno facciamo un triste 0-0 in casa. E la prima partita decente è con l'Inter, tra l'altro giochiamo nemmeno male, la perdiamo male, non voglio darle colpe che magari non ha a Italiano anche su quella, però la perdiamo molto molto male. Però la finale Coppa Italia, la Fiorentina è drammatico se non ci arriva, avendo affrontato 3 squadre che retrocedono su 4. Ma di che si parla?
4: Poi ce ne sono ancora, le finiamo. No, c'è un messaggio di Umberto che ci invita a vedere un video sui tifosi di una squadra giallorossa che ha sfiorato la Serie A.
3: Catanzaro meraviglioso, e meraviglioso anche Alberto Aquilani, veramente impresa stratosferica, andare a vincere 2-0 a Monza, veramente solo non è venuta in Serie A per il piazzamento diverso, gli facciamo tutti i complimenti. Tra l'altro Aquilani sarà un grande allenatore se continua così, io non avrei avuto neanche troppi problemi a prenderla alla Fiorentina subito al posto di Grosso, però dobbiamo riconoscere che Grosso c'ha qualche esperienza in più, ma non avrei avuto grandi problemi.
4: Ma Grosso è campione del mondo primavere, Grosso ha fatto
3: come allenatore,
4: sì,
3: ma anche a Milano,
4: ma porca miseria,
3: comunque.
4: A me mi fanno venire brividi quelli che mettono in dubbio la valenza di un allenatore come Grosso, sicuramente ancora non ha fatto un campionato da vertice di Serie A, ma a un ragazzo Emilia, che è partito da campione del mondo, si è andato a fare tutta l'esperienza possibile immaginabile delle gavette, ha fatto Serie B, ha fatto promozione in Serie A, è andato in squadre di alto e medio livello, questo ha maturato una serie di esperienze.
3: Io sono d'accordo su tutto.
4: È al momento giusto per venire una squadra come la Fiorentina.
3: Sono d'accordo. Ho qualche dubbio sul fatto che Reggio Emilia sia un'isola felice. È più facile.
4: Per me non è un'isola felice, perché lei qui ha preso il Sassuolo che era in Serie B. E l'ha portata in Serie A,
3: una squadra di un altro livello, ha giocato
4: una squadra che era in depressione piena. E Luca, magari vorrei anche 2 parole da Luca su questo, perché una squadra che avevano fatto i fenomeni per 5-6 campionati di Serie A, piazzandosi quasi a ridosso della zona UEFA, retrocede in quella maniera, ancora retrocessa, lui è arrivato lì, l'ha presi la Serie B, ambiente depresso, molti giocatori che venivano dalla Serie A, molti giocatori, e l'ha riportati subito
3: Dominiani,
4: è arrivato in Serie A,
3: basta perché finisce
4: forte.
3: Il tempo e non voglio parlare del Sassuolo, non me frega
4: no
3: nulla.
4: No, io sto parlando di Grosso, non sto parlando di Sassuolo,
3: però è andato in Serie B e
4: mi
3: fanno
4: pensare male quelli che
3: va bene,
4: se
3: già detto non importa parlarne per 20 minuti quando sta per finire,
4: per 2 minuti e mezzo
3: è un monologo. Vada Meloni,
4: parli del Catanzaro.
3: No, il Catanzaro, certo, grande partito,
4: come no,
3: Meloni
5: su Sassuolo, sul Catanzaro Catanzaro no, sul grosso,
3: no, no, no, sul Catanzaro no, perché mi si nervosisce Domenichiani, che è di Crotone.
4: Giusto.
3: Però noi siamo gemellati col Catanzaro, non certo il Crotone. Sì. E invece sul Sassuolo, sul Sassuolo, sulla scelta grosso, se rapidamente.
5: Devi parlare della Fiorentina.
4: Infatti, io grosso come allenatore della Fiorentina.
5: Il Sassuolo è un'altra ottica in cui non ci sono le pressioni che ci possono essere in una piazza come la nostra. Per cui anche i giocatori, secondo me, lavorano con maggiore serenità. Grosso è un punto interrogativo, perché sì, ha avuto tante esperienze, ha avuto anche tanti esoneri, ha girovagato anche per altri campionati, se non sbaglio
3: a Lione,
5: in Francia,
3: Lione.
5: A Lione, e anche lì è stato, se non sbaglio, esonerato. Poi maturano anche gli allenatori, non è che il percorso che può aver fatto lui sia un percorso negativo. Io personalmente ci vedo un altro allenatore emergente, non vedo una certezza in questo momento, però siccome sono abituato a valutare il lavoro alla fine del campionato, per quanto poi durante l'anno è ovvio che si fanno delle riflessioni, delle valutazioni anche parziali e tutto, se sarà grosso vediamo quello che sarà in grado di fare.
3: Ma sarà grosso, mister, sarà grosso, sì, sicuro. E io sono altrettanto d'accordo completamente con Domenichiani, che però mi stava finendo il tempo, perché Grosso ha fatto molto bene, però ha detto bene Meloni, in una piazza dove la tifoseria, non dico è assente, ma non è certo pressante come da noi, è anche un po' assente, quindi non è c'è da valutare questo rischio. È vero quando il Domenichiani dice ha giocato da calciatore, le pressioni l'ha avute e l'ha dovute gestire, da allenatore vediamo, è un po' diverso, perché poi il calciatore si sfoga correndo, giocando, l'allenatore deve mantenere sangue freddo senza avere lo sfogo del campo, o ce l'ha diversamente. Secondo me è una scelta giusta, e chiudo anche dicendo, è vero, non è una certezza, ma quali sono le certezze che potevano essere abbordabili per la Fiorentina? Perché è inutile dire ci ha provato per Iraola. Iraola va al Liverpool, tra Liverpool e Fiorentina forse neanche io sì, ma a parte noi tre grulli sceglierebbero tutti Liverpool, no?
4: Forza.
3: E ha aspettato il Liverpool, forse ci aveva anche un uccellino e gli aveva detto di aspettare. L'unico vero possibile rimpianto, secondo me, è Maurizio Sarri.
4: Sono d'accordo.
3: Sarri, per tutta una serie di motivi, cioè tifoso della Fiorentina, grandissimo allenatore, poteva essere quella certezza che potevi raggiungere in questa stagione. Ti poteva permettere di costruire una squadra, poteva essere il grande costruttore della Fiorentina che poi ripeterà i fasti del Napoli, no? Tiro. Però insomma, non è anche.
5: Probabilmente c'è un diniego a Sarri, no, a prescindere.
3: No, c'era in precedenza, forse.
5: Sul fatto che Sarri sarebbe stato disponibile e felice a venire ad allenare a Firenze, ne ho certezza.
3: Sì, certo.
5: Ne ho veramente certezza diretta. Questo sì. Però poi detto questo, sì. Ovviamente come tutte le cose.
4: Ma se Sarri va all'Atalanta, no, credo che Sarri sia stato quello. Credo sia stato quello.
3: No, no, non è stato quello. È che la Fiorentina non ha chiamato neanche quest'anno. E credo che Sarri sia molto felice ad andare anche all'Atalanta, perché c'è un progetto bello. Però probabilmente
5: sarebbe stato felice anche di venire a
3: secondo
5: Firenze.
3: Me avrebbe scelto la Fiorentina tra l'Atalanta e la Fiorentina. Però non è arrivata la chiamata. E non c'era stato un grande rapporto.
4: Ma il Bielsa,
3: con Paratici,
4: perché non l'abbiamo chiamato? Il loco Bielsa,
3: che
4: perché?
3: Meraviglia.
4: Ma perché non mi
3: che
4: fanno
3: meraviglia.
4: Vedere il loco Bielsa in Italia?
3: Stata una meraviglia. Sarebbe stata una meraviglia. Sarebbe stata una meraviglia. Su questo sono d'accordissimo. Ci abbiamo gli ultimi minuti, veramente. Mister, due parole, veloce, che abbiamo. L'avevo detto io, si stava esaurendo il tempo. Poi l'ora e mezzo che si parla, ci sa sempre da parlare la nostra amata Fiorentina. La primavera che ha riportato il tricolore a Firenze.
5: Che gioia.
3: Gioia, che gioia immensa.
5: Immensa, perché anche se con tanti dei ragazzi io è molto tempo che non ho piacere di collaborare, di allenarci, ma con molti di loro sono rimasto in contatto un po' sui social, un po' anche privatamente e tutto. E ricordo in maniera veramente commovente, a volte quando tornavamo dai tornei di fine settimana e tutto, ecco, io dopo il fischio finale della partita di giovedì, onestamente ho fatto un salto indietro, ho chiuso gli occhi, ho fatto un salto indietro a pensare a, alle tante battaglie che hanno combattuto, perché la maggior parte è formata dal 2006, che anch'io ho avuto il piacere di allenare. Ecco, ho provato una gioia veramente
3: ci credo, perché ha visto quei bambini vincere uno scudetto.
5: Sì, sono un gruppo di ragazzi ai quali auguro che la società stia veramente, veramente dietro, per non disperdere un capitale immenso che è stato costruito sicuramente grazie anche al lavoro della società nel corso degli anni. Non facciamo l'errore di lasciarli andare alla sprovvista, tra virgolette, ma di seguirli, farli maturare e tenere a Firenze quei giocatori che sono stati anche il sogno del nostro scomparso presidente Rocco Commisso, di avere una buona parte, un telaio, una parte della struttura portante della prima squadra con i ragazzi delle nostre parti, perché era un suo desiderio immenso.
4: Ma secondo te tecnicamente quanti di questi ragazzi, tu che li hai conosciuti,
3: ma infatti io voglio un
4: possono
3: nome. Chi
4: possono,
3: è che oltre al il Braschi prossimo che
4: lo si sa,
3: può essere anche Braschi, perché non è scritto che
4: quanti
3: Braschi
4: sono quelli che possono.
3: Va bene, allora sono tre nomi su indicazione del conduttore Domignani.
5: Allora io,
3: sono
5: no,
3: tre
5: io
3: nomi.
5: Non farei, mi dispiace ma non me la sento di fare tre nomi, perché sarebbe ingiusto nei confronti di altri.
4: Questo ti
5: vi
4: fa
5: dico
4: onore.
5: State attenti, perché anche i giocatori che non hanno fatto, diciamo, parte della titolarità dall'inizio del campionato, ma che si sono poi affermati nel corso della stagione, potrebbero essere delle grandi sorprese.
3: Il terzino,
5: fare il nome,
3: come si chiama il terzino? Non mi viene mai quello che
5: Trapani, il capitano.
3: Sì, il terzino, lui.
5: Sono anche lui, giocatore forte. Bisogna fare
3: alla gamba giusta.
5: Niente importante. Ha anche gamba. Ma lo stesso Puzzo, io volte l'ho nominato,
4: fatti,
5: Deli,
4: sì,
5: Conti,
4: sì,
5: ma Braschi, non voglio far torto a nessuno, perché rischio di dimenticarmi qualcuno, veramente, ma no, non lo faccio per fare per scappare da un parere che posso dare. Credetemi, è un gruppo molto forte, ma sono ragazzi determinati. Questi sono giocatori che un domani ci potrebbero dare una prospettiva di sviluppo di carriera che in questo momento ancora non sappiamo.
3: Sì, che non
5: vedete,
3: si vede,
5: hanno una grande forza interiore.
4: Questa è una bellissima
5: fame,
4: cosa. Bellissima.
5: Hanno il cuore viola, e anche se qualcuno pensa che bisogna essere più distaccati, no, bisogna tornare anche ad avere
3: sono
5: quel fuoco dentro che ci
3: va bene. Mister, vogliamo salutarci col veliero, vada dal veliero, li faccia cantare.
4: Sì, noi abbiamo detto cantare,
3: noi ci si prepara per andare al mare, si fare i Blues Brothers, idea di Domignani, io non mi voglio prendere responsabilità. E poi tra l'altro ha fatto fare solo a me, si saluta così come Man in Black.
5: Arriva
3: il veliero.
5: Eccoli.
3: Arriva il veliero.
4: Noi siamo già.
5: Sì,
3: noi ci rivediamo a inizio veloce stagione. Non, poi,
5: sì,
3: voi continuate a vedere Firenze Viola tutti i giorni, a tutte le ore. E che dire? Ci rivediamo
5: presto.
3: Aspettate
5: che arrivano, sennò se le signore ci picchiano.
3: Faccio i ringraziamenti, ringrazio l'editore che ci ha permesso di continuare con Domenica Viola, ringrazio tutti i ragazzi della regia che ci sopportano fino alla domenica alle 7:30, ringrazio direttore operativo, vice direttore, ringrazio tutti, soprattutto ringrazio tutti gli spettatori con cui abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo trovati d'accordo, ringrazio tutti i meravigliosi ospiti, Andrea, Luca, Mauro,
4: Andreino Massaro,
3: Tiberio,
4: che c'è anche
3: Andrea
4: scritto.
3: Massaro, ma tutti, dimenticare qualcuno, ma insomma li ringrazio tutti, do il mio saluto prima del veliero, perché poi si conclude col veliero, che si vinca, voi zitti, questo si può dire in TV, che si vinca o che si perda, forza Viola, il veliero! Ecco, l'hanno detto, va bene.
5: Salperà.

0: a tutti, no. Ci vediamo a settembre. Ciao,
1: ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Hanno proprio detto gli Uber.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ci siamo, amici e amiche di Radio Firenze Viola, anche oggi in diretta, 14 e 6 minuti in questa ultima domenica di maggio, ultimo giorno del mese di maggio, nonché 31 maggio 2026. Francesco, benvenuti in studio. Il fenomeno Alessandro Rinaldo in regia, che come sempre ha facoltà, se vuole, di parlare, di salutare tutto il suo popolo, tutta la sua fanbase.
6: Bonjour.
5: E perché in francese? Beh, del resto Alessandro Di Nardo non solo grande conoscitore delle grandi realtà transalpine, ma grande sostenitore soprattutto di Victor Wembanyama o Wembanyama a seconda del contesto, grande protagonista nella notte appena trascorsa, ha condotto i San Antonio Spurs alle Finals NBA contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, battuti in gara 7, affronterà i New York Knicks e noi chiaramente ci saremo con i nostri inviati, in modo tale anche magari da switchare e seguire un po' le Finals NBA, un po' i mondiali. Tra l'altro, se non erro, dovrebbe essere l'eventuale gara 6 quella a ricreare, mi viene già da sorridere, un po' la stessa situazione del Foro Italico con il derby, quindi a pochi chilometri di distanza una partita del mondiale a New York, che non ricordo quale, ed eventualmente appunto gara 6 delle Finals NBA. Tra l'altro mondiali che torna a ribadire in modo anche abbastanza deluso, perché tanto il sottoscritto quanto il buon Di Nardo in regia sono e siamo grandi appassionati del mondiale, di mondiale in senso generale, e correggimi se sbaglio, fenomeno, siamo sempre fermi al singolo Pongracic come protagonista in casa fiorentina nella kermesse che inizierà tra meno di due settimane. Quindi insomma, per chi magari da tifoso della Fiorentina avrebbe avuto anche interesse a seguire il mondiale, unire le due situazioni, ci sarà un mese di giugno e una fetta di luglio poco rilevante sotto questo punto di vista. Partiamo però anche chiaramente con quelli che sono un po' gli aggiornamenti, o per meglio dire i non aggiornamenti, nel senso che semplicemente siamo arrivati insomma alla data X, al giorno X, ovvero sia con la chiusura del mese di maggio siamo arrivati anche alla scadenza della clausola dell'opzione che la Fiorentina aveva per la conferma di Paolo Vanoli. Allo stesso modo però c'è da, diciamo, non da tenere in stand by la vicenda Grosso, però insomma, e poi avremo modo anche di parlarne nel corso di queste prime due ore di diretta. È chiaro che bisogna ancora, diciamo così, aspettare qualche giorno, fare in modo che tutti i tasselli vadano al proprio posto, intanto perché Grosso deve liberarsi dal Sassuolo, e poi ricordiamo sempre che la scadenza riferita a Vanoli era semplicemente legata all'opzione a disposizione della Fiorentina. Vanoli resta tecnicamente ancora sotto contratto fino al 30 giugno. Chiaro che la situazione è tra gli elementi ufficiosi e gli elementi ufficiali, in un certo senso, per quanto riguarda Vanoli, già definita. Poi ovviamente finché non c'è il comunicato, non c'è l'ufficialità, non ci sono le conferme sotto tutti i punti di vista, è giusto mantenere il condizionale, come si dice in gergo, il condizionale è d'obbligo in questi casi. Poi allo stesso modo ovviamente è chiaro che possiamo in un certo senso definire Fabio Grosso l'allenatore in pectore della Fiorentina, ma ci sono ancora gli ultimi step da sistemare per quanto riguarda anche lo staff e i collaboratori dell'attuale allenatore del Sassuolo, che ha molto diviso, e vi ha anche a voi ascoltatori di Radio Firenze Viola molto diviso. In realtà mi sembra alla fine una divisione che però vi ha portato in buona parte a considerare questa scelta un po' una scelta sicuramente non in grado di accendere l'ambiente, allo stesso modo anche una scelta che, e ne abbiamo parlato anche nelle ultime settimane, va un po' a fotografare anche lo stato attuale dell'arte in casa fiorentina. E io, tra l'altro, ripensando anche un po' a quello che è stato il percorso di avvicinamento alla scelta di Fabio Grosso, vi ricordo sempre che la Fiorentina in questi mesi, diciamo, ha sondato la possibilità, la disponibilità, il terreno per quello che sta per diventare l'allenatore del Real Madrid, quello che sta per diventare l'allenatore del Liverpool e quello che sta per diventare l'allenatore del Manchester City, cioè Mourinho, Iraola e Maresca. Ora, è chiaro che c'è un certo gap tra questo tipo di allenatore, questa carriera, questa, se vogliamo, pensando anche a Iraola, questa rampa di lancio vissuta nelle ultime settimane, e il percorso fatto da Fabio Grosso. Resta comunque il fatto che in un momento di così incertezza, io vi invito sempre, diciamo così, prima di buttare tutto all'aria e di considerare già chiuso il percorso di rinascita della Fiorentina gestito da Paratici, ci analizziamo insieme le mosse che ad oggi ancora non sono ultimate, in modo, anche se vogliamo, un po' curioso, contorto, articolato. Però ecco, sotto questo punto di vista teniamo le antenne dritte. Intanto, se il buon Di Nardo è d'accordo, io faciliterei anche l'ingresso in studio di un uomo che è allo stesso modo leggenda, che è il re dei punti di vista decisi, a volte anche decisivi, l'uomo che ha seguito peraltro tutti i playoff di Serie B.

0: scegli tu il nuovo, quello che vuoi. Vuoi spararla subito grossa, il nuovo Ancelotti, il nuovo Klopp, il nuovo Mourinho, il nuovo Guardiola, il nuovo Luis Enrique, o andiamo per gradi, con calma, pronti magari ad accoglierlo già il prossimo anno in una realtà solida della Serie A? Potrebbe essere il Torino, per esempio.
1: Sì, sì, allora, che sia pronto per la Serie A, secondo me è un ragionamento, una riflessione, che è una considerazione che si può fare. Nel post partita della finale di ritorno, Polito è stato decisamente, Polito direttore sportivo del Catanzaro, è stato un pochino più netto, ha detto: se qualcuno in Serie A non si prende Aquilani, vuol dire che il calcio sta andando in una direzione strana.
0: Bello dritto, direi.
1: Bello dritto, cioè cassa dritta, quattro quarti e buonanotte. Ora, io non so, diciamo, della stessa perentorietà del direttore sportivo del Catanzaro, però è indubbio che Aquilani abbia fatto dei passi in avanti importanti, non solo rispetto alla stagione di Pisa, che è stata per lui di apprendistato, il noviziato assoluto del calcio professionistico dopo tanti anni nelle giovanili della Fiorentina, ma anche rispetto all'inizio della stagione a Catanzaro, dove aveva impostato la squadra in un determinato modo ed è riuscito poi, ed ha voluto poi cambiare fisionomia, valorizzando, diciamo, nella stessa mattonella, usando un gergo più prossimo al basket, due talenti che vedremo, spero presto, entrambi protagonisti in Serie A. Uno è Alfadio Sissé, giocatore che era stato prelevato in prestito dall'Hellas, a gennaio poi lo ha acquistato il Milan. Il karma ha voluto che pochi giorni dopo l'acquisizione da parte del Milan si finisse la stagione per un infortunio, però questo infortunio è stato poi propedeutico all'esplosione da titolare di liberali, anch'esso legato al Milan, perché il Milan praticamente lo ha, passatemi il termine, defenestrato l'estate scorsa, cedendolo a titolo definitivo proprio al Catanzaro, e a Catanzaro il ragazzo è esploso in maniera definitiva, quantomeno è diventato un fattore nel campionato cadetto. E sui paragoni tra Aquilani e altri tecnici mi fermo un attimo, perché a diventare un meme, già sono un meme vivente, se poi divento un meme anche a livello digitale è finita la mia credibilità. Sicuramente è un allenatore interessante, come lo è Abate,
0: certo,
1: che è un altro,
0: certo,
1: che probabilmente il prossimo anno vedremo in Serie A o nell'altissima Serie B. Qui la situazione forse è anche un po' più semplice, paradossalmente, perché la situazione della Juve Stabia non è che sia proprio questa gran gioia per gli occhi, e quindi Abate quasi sicuramente lo vedremo in un'altra panchina. Catanzaro potrebbe anche scegliere di confermarlo, e Aquilani confermare il rapporto col Catanzaro per cercare davvero di completare l'impresa sfuggita per pochissimo quest'anno.
0: Sfuggita per un regolamento che continua a piacerti a prescindere da tutto, perché ora è tornato, siamo credo al 20° anno di playoff in Serie B.
1: Sì.
0: Quindi non è un qualcosa di nuovo che deve ancora essere assimilato, testato. Diciamo, è tornato in auge, secondo me un po' anche sull'onda lunga di questa affezione generale per il Catanzaro, l'ingiustizia, secondo qualcuno, di premiare la posizione nella regular season, aggiungo io, magari anche in finale. Condividi?
1: Io sono d'accordo che chi fa una stagione con così tanti, cioè che fa una stagione arrivando terzi, quarti, possa avere un privilegio, passami il termine, anche perché poi alla fine della stagione regolare, se vediamo, tra Monza e Catanzaro c'erano svariati punti, uh-huh, non è che erano distanti 3-4 lunghezze, ci possa stare. Nell'arco della finale forse il disavanzo della squadra della squadra più debole rispetto alla squadra più forte è già stato colmato, quindi si può pensare quantomeno all'atto finale di andare a togliere questa, diciamo, questa norma che continua a valorizzare e a dare uno 0,1% di chance in più alla squadra meglio posizionata, anche se comunque rispetto il fatto che chi arriva in fondo alla stagione regolare dopo 38 giornate un piccolo vantaggio lo possa avere.
0: Ti scalda il cuore il nome di Fabio Grosso?
1: Hai
0: già risposto.
1: No, non mi scalda il cuore, ma è un allenatore che ricalca il profilo degli allenatori della Fiorentina. Cioè, se andiamo a vedere, da italiano, Palladino, Vanoli è stata un'emergenza, ma comunque ricalca il profilo dell'allenatore giovane che non che vede Firenze come

0: una tappa importante del proprio percorso di crescita professionale, quindi ci stato. Quindi certo, anche quello in contraltare, in contrapposizione totale con quello che ha fatto la Fiorentina negli ultimi 7 anni. Infatti da lì è iniziato lo scempio di quest'anno. Non sto dando, sia chiaro, non sto dando la colpa, non sto dicendo che Stefano Pioli è il responsabile dell'annata disgraziata della Fiorentina. È una componente, è un fattore che non puoi non prendere in considerazione.
1: Diciamo che in sintesi allora possiamo un po' asserire, direbbero quelli bravi, che visto lo stato dell'arte è anche difficile trovare un profilo così tanto migliore di Grosso per la Fiorentina, che può non convincere, però appunto non essendo ormai in questa fase una piazza, una realtà, una società, un progetto appetibile per allenatori alla Mourinho, De Zerbi, Raola, devi scendere di livello, e in questo momento Grosso è comunque uno, e negli ultimi 2 anni, dopo quei mesi due molto controversi a Lione, anche, vabbè, e soprattutto fuori dal campo,
0: diciamo che quella parentesi lì io faccio fatica a valutarla,
1: esatto,
0: perché insomma,
1: cioè,
0: dai.
1: Poi tra l'altro, se ti ricordi, lui lascia il Frosinone con la suggestione di andare, lo lascia promosso in Serie A con l'idea di andare a Marsiglia, poi a Marsiglia non va in porto l'operazione, lui resta fermo, e un mese e mezzo dopo l'inizio dei campionati va a Lione con una società che era cambiata, non c'era più là, risultati tremendi, e poi quel disastro di Marsiglia-Lione, la scheggia di vetro, eccetera eccetera eccetera, che forse lì interrompono un po' anche la, diciamo,
0: il magic moment,
1: sì, e quindi lui è costretto a ripartire dalla Serie B, vince il campionato, fa un campionato dove comunque valorizza tanti dei singoli del Sassuolo, da Conea, Izes, Moaremovic, oltre ai punti di riferimento canonici. Tanto meglio di Grosso diventa anche difficile forse trovare non... per la Fiorentina di oggi, dico.
0: Ma assolutamente, cioè, nel senso, è una Fiorentina che deve ripartire dopo un'annata brutta che ha interrotto un ciclo comunque di stagioni dove sei stato in Europa, dove sei sempre stato nella parte sinistra della classifica, e quando riparti piano piano, è come un calciatore che o un tennista, visto che adesso il tennis va tanto di moda.
1: E tu sei un grande esperto, ricordiamolo.
0: Figurati, io imparo le cose da Tommaso Bonan, quindi è il mio punto di riferimento tennistico.
1: Comunque, voglio dire.
0: E lui mi spiegava come un tennista che rientra da un infortunio o rientra da uno stop, si parte con i tornei 250, poi 500, certo, poi 1000, e poi si affronta i tornei dello Slam. E lo stesso cosa deve fare la Fiorentina. Non è detto che Grosso possa essere diciamo la scarpa giusta per il piede viola, però è la scelta migliore in questo momento. Poi vedremo anche in base a quello che farà Paratici, che mi auguro che faccia una squadra adeguata alle richieste dell'allenatore. Se l'allenatore viene contrattualizzato per più anni, gli devi dare anche il tempo giusto, e ricordandosi che cos'è la Fiorentina oggi in maniera molto serena. Poi durante la partita, chi è tifoso è giusto che punti anche a vincere, se per caso incroci il Real Madrid e solo il terzino destro d'ingaggio prende quanto tutta la tua prima squadra, perché quello è essere tifosi, è giusto, ma nel momento in cui sei razionale, ti scende i giri del motore e tutto il resto, ti rendi conto, e ti devi giustamente rendere conto di che cos'è la Fiorentina al 31 di maggio del 2026.
1: Allora, prima di chiudere, c'è una domanda di Dexter, probabilmente stuzzicato dalla presenza stavolta in regia di un Di Nardo e dalla presenza di Barge, grande esperto di Serie B, e ti chiede novità sul futuro di Di Nardo, non il nostro funambolico Di Nardo, ma l'uomo che con il Pescara quest'anno si è messo in mostra anche in Serie B, al punto che Dexter, di qui sopra, chiede: potrebbe far comodo alla Fiorentina uno come lui?
0: Allora, detto che è stato il mio giocatore simpatia di quest'anno, perché era la prima stagione in Serie B, dopo aver fatto bene a Campobasso, poi ho mutuato il soprannome del nostro Di Nardo e l'ho affibbiato al centravanti del Pescara, e questo è giusto ricordarlo agli annali, e se spulciate su tutto mercato troverete anche il soprannome di cui sto parlando. non credo sia un giocatore da Serie A, anche perché credo vada per i 28, se non mi ricordo male.
1: Sono 98, quindi sì.
0: Sì, 28. È un giocatore che in B ha dimostrato di poterci stare assolutamente. Ora, non perché poi ha avuto Insigne che gli ha messo discreti palloni da buttare dentro, ma anche nella prima parte di stagione dove non c'era Insigne a dargli una mano. Si parla del Benevento, si parla dell'Avellino. Io credo che si possa andare su questo tenore qui di squadre, ecco, una Serie B competitiva, una Serie B da playoff, da confermarsi. Tra l'altro l'Avellino credo che lo sentiremo accostato spesso e volentieri alla Fiorentina, perché ne ha puntati 3 se non 4
1: della primavera.
0: Quadio, Braschi, Harder di rientro da Padova, e si parla anche di Martinelli, dato che l'Avellino ha D'Affara, convocato tra l'altro da Baldini per la nazionale, che è di proprietà della Juventus, e ci sta che la Juventus se lo riporti a Torino, in attesa di capire chi sarà poi il titolarissimo della porta il prossimo anno, con Di Gregorio, Perin, Pinzoglio, Benvenuti e tutto il resto.
1: De Gea, Di Nardo.
0: No, De Gea secondo me rimane.
1: Più Di Nardo.
0: Lui
1: sì, il nostro Di Nardo.
0: Sì,
1: certo.
0: Certo.
1: Va bene, caro Barge, ti ringrazio, ti abbraccio. 14:30, precise e puntuali come sempre. Lasciamo il buon Luca di rientro nella redazione di Tutto Mercato Web e noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.

0: classe viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di due persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale e a seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport del basket: dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
8: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci siamo in barba al ponte del 2 giugno. Noi ci siamo in diretta. Sono le 7 e 5 minuti di questo lunedì 1 giugno 2026. E buongiorno Firenze, parte puntuale. E come sempre, Andrea Giannattasio che vi sta parlando davanti a me. Dietro il vetro Sara Mastrosimone in cabina di regia a coordinare la messa in onda di questo programma che regolarmente vi tiene compagnia anche in questa giornata che per tanti sarà giustamente di ferie, di riposo, di festivo e quindi, anzi di festivo non di ferie perché sono due cose diverse, di festivo e quindi starete magari trascorrendo tempo con le vostre famiglie lontano dalla vostra città. Se siete a Firenze, se non siete a Firenze, insomma in località magari balneari o comunque sia dove c'è un pizzico di refrigerio, perché oggettivamente anche in questi giorni a Firenze ha fatto molto molto caldo. La sera si sta bene, devo dire si sta abbastanza bene, la temperatura scende attorno ai 25 gradi, però ecco durante il giorno diventa un bel patire stare in casa o comunque sia a giro per la città. Per il resto, al di là delle condizioni meteorologiche e di quelli che sono i vostri comportamenti nel corso di questi giorni festivi, noi vi terremo comunque compagnia, come sempre, con il classico programma del mattino, con le solite due ore che vi accompagneranno dalle 7 alle 9, durante le quali leggeremo i giornali in edicola, durante le quali ci confronteremo sui principali temi del giorno e soprattutto daremo voce a voi amici da casa. Parte un periodo, quello che va da oggi sostanzialmente fino a metà agosto, dove sarà essenziale il contributo del pubblico, un po' come nel programma Chi vuole essere milionario, che c'è il 50-50, l'aiuto da casa e l'aiuto del pubblico. Bene, per quanto mi riguarda io sfrutterò due di questi aiuti, che sono l'aiuto del pubblico e l'aiuto da casa, perché è chiaro che fin tanto che non ricominceranno le partite scarseggeranno gli argomenti. Che c'entra? Dovremo scegliere il nuovo allenatore, dovremo scegliere tanti nuovi calciatori, dovremo decidere chi mandare via e tra l'altro insomma sarà questo il tema del giorno, non vi anticipo oltre, andremo sull'argomento a breve. Dicevo, dovremo fare di necessità virtù, dovremo approfondire temi che magari non sono stati così consueti durante l'anno e quindi in assenza magari di argomenti, in assenza di notizie, sarà la vostra opinione, sarà la vostra fedeltà, sarà la vostra presenza qua con noi che sarà decisiva per contribuire alla felice riuscita delle trasmissioni. Quindi io vi invito fin da oggi, oggi abbiamo sicuramente un pubblico ridotto all'ascolto, me lo immagino perché molti sono serenamente a letto in questo momento e quindi non ci stanno ascoltando, però in assoluto spargete la voce, parte un momento, una fase dell'anno in cui sarete voi ancora di più i protagonisti delle nostre trasmissioni e quindi amici mi raccomando siate sempre fedeli alle nostre trasmissioni perché ci dovete dare una grande mano nella felice riuscita dei nostri programmi. Detto tutto questo, non è successo letteralmente niente nel corso di questo weekend a conferma di quello che vi dicevo, cioè che dovrete essere voi a darci una mano perché le cose vadano per il meglio. È scaduta lo scorso 30 maggio, quindi lo scorso sabato sera, sabato notte, la opzione a favore della Fiorentina per estendere il contratto di Paolo Vanoli di un altro anno. Era un'opzione unilaterale che avrebbe permesso alla società di rinnovare alle medesime condizioni l'accordo con l'attuale allenatore e questo era naturalmente un aspetto vantaggioso perché avrebbe dato alla Fiorentina l'opportunità di non dover rimettersi a tavolino a ritrattare con il tecnico il suo contratto a un ingaggio diverso, e in realtà, nonostante questa opzione sia scaduta, la Fiorentina ancora non ha nominato un nuovo allenatore. Per l'amor di Dio, Vanoli è in contatto fino al 30 di giugno, quindi nel senso va in scadenza tra 29 giorni, di tempo ce n'è, però ancora il nome di Fabio Grosso non si è liberato del tutto. Personalmente noi da settimane ve lo diciamo, andiamo controcorrente magari anche rispetto a fonti di informazione più autorevoli di noi, vi diciamo che è tutto fatto, che non ci sono dubbi sul fatto che Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina e che sarà Fabio Grosso il suo successore, però coerentemente vi diciamo anche quello che informalmente fa sapere la Fiorentina, cioè che non ha voluto entro sabato esercitare l'opzione sul contratto di Vanoli, ma che in caso poi di permanenza dell'attuale tecnico andrà alla discussione con Vanoli stesso di un altro contratto ex novo per appunto evidentemente tenerlo più anni a Firenze. Questo è quello che si respira alla Fiorentina. La nostra lettura, molto più cruda, nuda e cruda, è che semplicemente la Fiorentina ancora non può mettere sotto contratto Grosso perché non è ancora riuscito a liberarsi dal Sassuolo, lo farà in questi giorni, servirà un pizzico di attesa, ma ciò avverrà, e quindi la Fiorentina serenamente non ha fatto valere l'opzione per il contratto di Vanoli e nei prossimi giorni lo saluterà amabilmente e in sostanza procederà a una nuova alla nomina di una nuova figura. Se poi volete la mia opinione è che la Fiorentina non è che l'abbia gestita così bene la vicenda Vanoli, che sapete, no, io sono il portatore sano del partito dell'1%, cioè io ho sempre detto forza 1%, forza 1%, ovvero ho fatto il tifo per il cambio di allenatore, pur avendo riconosciuto lungamente e spero autenticamente e onestamente l'ottimo lavoro svolto da Vanoli quest'anno. Ho detto più volte che il suo lavoro è stato da 7,5, da 8 meno meno, se vogliamo dargli dei meno per la gestione della Coppa Italia e della Conference, però il lavoro fatto in campionato è stato superbo, quindi io gli riconosco il massimo degli onori, e però penso anche che sia e fosse opportuno cambiare. Quindi io reputo corretto quello che poi sarà il comportamento della Fiorentina. Certo, nella gestione specifica del povero Vanoli non mi sembra il club sia mosso nel modo migliore, perché tutti sanno che la Fiorentina fin dai mesi scorsi voleva cambiare, nonostante, ripeto, anche fonti di informazione autorevolissime abbiano detto resta Vanoli, o comunque sia abbiano detto l'idea principale è quella di tenere Vanoli. Non è mai stato vero questo, assolutamente no, la Fiorentina ha sempre voluto cambiare allenatore. Certo, doveva trovare l'accordo con Grosso, doveva aspettare che si liberasse, ecco, questo avverrà nel corso dei prossimi giorni. Però permettetemi di dire che sul fronte Vanoli magari non si è usata la maggior trasparenza possibile, nel senso che secondo me poteva avere un senso l'ultima giornata di campionato o il giorno dopo fare una bella conferenza stampa o comunque sia comunicare nel post partita della gara con l'Atalanta l'interruzione del rapporto. Magari lo stadio avrebbe tributato un applauso ancora maggiore a Vanoli e le strade sarebbero divise, tanto insomma, lo sapevamo tutti che la Fiorentina avrebbe cambiato allenatore. Al momento così non è stato, al momento la Fiorentina non ha comunicato niente, per cui al 99%, stavolta utilizziamo la percentuale invertita, ci sarà un saluto a Vanoli nel modo forse più freddo possibile, cioè come un comunicato quando verrà presa appunto la decisione di non estendere questo accordo e di puntare su un altro tecnico. Secondo me si poteva fare in modo diverso, permettetemi il suggerimento, ma vabbè, lasciamo stare. Detto questo, il tema del giorno però non è legato all'allenatore, cari amici ascoltatori. Vedrete che sui giornali se ne parla, a breve andremo sulle testate sportive nazionali, quindi su Gazzetta, Corriere e Tutto Sport, si parla anche in quel caso diffusamente di allenatore e di Fabio Grosso evidentemente, però oggi voglio stimolare il vostro palato fino la vostra interazione con un altro tema, cioè quello legato al mercato. Allora, nel corso dei giorni scorsi abbiamo ingannato il tempo andando su alcuni singoli, no? Vi ho chiesto di Dodò, vi ho chiesto di Ken, vi ho chiesto di Gosens, e vedrete che proseguirà questo tormentone, cioè andremo a parlare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di altri singoli, naturalmente. Oggi però voglio affrontare il tema mercato in uscita, da un altro punto di vista, un punto di vista un po' più generico, per cui sfruttando il grande lavoro di Sara Mastrosimone, che ha già confezionato la domandona, vi domando chi, ed è questo il tema del giorno, chi sono i tre giocatori, voglio tre nomi, i tre giocatori che oggi cedereste sicuramente e per quale motivo? Ecco, la domanda è questa. Tre giocatori da cedere, chi e perché? Questa è la domanda che trovate già condivisa qui sotto, eccola qua, in sovrimpressione, e poi che molto presto troverete anche sui nostri social come storia WhatsApp. Io non vi voglio indirizzare, ecco, non voglio suggerirvi dei nomi da fare, anche perché la Fiorentina quest'anno ha fatto talmente pietà che non penso avrete problemi a trovare tre nomi da mandar via sicuramente. Però ecco, proprio perché siccome la squadra ha fatto per il 70-80% pietà, la domanda non è così facile, perché potete scegliere soltanto tre giocatori e la risposta non può essere io venderei tutta la rosa e terrei soltanto, che ne so, Fagioli e Ndur, che, o Parisi, che sono stati un po' i migliori dell'anno. Voi dovete dirmi tre nomi di persone che cedereste, ecco, non dico i tre peggiori, magari non sono nemmeno i tre peggiori, perché per esempio, se magari qualcuno di voi dirà Dodò o dirà Gudmundsson, abbiamo deciso per esempio di mettere come immagine della domanda Gudmundsson. Secondo me Dodò e Gudmundsson non sono i peggiori della squadra. Cioè, secondo me ci sono giocatori molto più scarsi di Dodò e Gudmundsson che andrebbero ceduti prima. Però, c'è un però gigante, che l'apporto di questi giocatori in confronto al loro stipendio, a quanto sono stati pagati, alle aspettative che c'erano su di loro, è stato miserrimo. E allora ci sta che uno decida di dire vendo Dodò, vendo Gudmundsson, oppure vendo Moise Kean, anche se poi insomma su Kean credo che la Fiorentina stia cercando di mettere in atto un'opera di convincimento per tenerlo a Firenze ancora un anno. Se ne parla per esempio sulla Gazzetta, su cui andremo a brevissimo. Quindi ripeto, domanda del giorno: i tre giocatori che sicuramente cedereste durante il mercato estivo e per quale motivo. Per rispondere a questa domanda, i numeri per interagire con noi sono gli stessi anche nel mese di giugno, quindi non sono cambiati. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, e quindi sfruttare la linea fissa. C'è Sara in regia che vi permetterà di entrare in studio con la vostra voce con me, oppure se avete un po' meno tempo e siete di fretta e avete il cellulare in mano, mandateci un messaggio vocale o un messaggio scritto al 348 75 13 933. Ricordo ancora i tre giocatori che cedereste sicuramente nel mercato estivo e per quale motivo. Bene, benissimo. Naturalmente in questa domanda non sono contemplati prestiti che rientreranno alla base, quindi Harrison, Solomon, Rugani, quelli no, chiaramente, insomma. Però per esempio possono essere inseriti i riscatti obbligatori di Fabiano e Brescianini. Ora, poverini, nel senso, non mi sembrano i peggiori del mondo. Oddio, forse Fabian è stato veramente il nulla mischiato al niente negli ultimi mesi di Fiorentina, però magari, ecco, sotto la guida di un tecnico diverso riesce a darci prova di essere un giocatore di pallone. Io penso che quando era al Bologna sotto la guida dell'italiano abbia fatto bene, quindi non penso che sia il primo scarso che passa. È più su altri che mi concentrerei, onestamente, ecco. Quindi attendo le vostre valutazioni. Va bene, allora, stanno già arrivando un sacco di messaggi. Mi fa molto piacere, perché non era scontato che nel giorno di ponte tra la domenica e il 2 giugno ci fosse così tanto seguito. Grazie, mi dà la conferma che siete tanti, a prescindere dal giorno più o meno rosso del vostro calendario, che poi in realtà oggi non è un giorno rosso. Il giorno rosso è domani. Oggi si fa ponte perché siamo in Italia e si fa il ponte. Io domani non lavorerò, ma oggi lavoro e quindi evviva. Ah, ecco, sì, giusto, visto che ve l'ho detto, domani, essendo il 2 giugno, avremo un palinsesto ridotto, rivisitato, avremo le dirette che partiranno alle 14, giusto Sara? Partiranno alle 14, avremo 4 ore di diretta, 2 ore con Pietro Lazzarini e 2 ore con Luca Calamai, perché insomma domani immagino che siete tutti alle prese con le grigliate e con altre cose, e quindi abbiamo deciso di sì, sicuramente fare delle ore di diretta per permettervi di parlare con noi, ma ecco, in formato ridotto, perché è giornata festiva. Oggi invece proseguiamo regolarissimi come se niente fosse. Allora, bene, stanno arrivando tantissimi altri messaggi, ottimo, continuate a mandarceli, ripeto, 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure telefonateci allo 055 77 111 71. Andiamo sui giornali, iniziamo dalla rassegna stampa, cerchiamo di esaurire le testate sportive nazionali il prima possibile, così poi da dopo il blocco pubblicitario delle 7:30 partiamo con il confronto con voi ascoltatori, e iniziamo come detto dalla Gazzetta dello Sport. Vi avevo detto prima, vi avevo accennato che su Moise Kean la sensazione è che la Fiorentina voglia attuare una gestione diversa rispetto agli altri calciatori, cioè mentre per tutti gli altri o quasi tutti gli altri, io da questo tutti gli altri toglierei 2-3 giocatori che secondo me sicuramente non partiranno, che sono Fagioli, che sono Ondur, Parisi per ovvi motivi, anche perché poverino infortunato, Mandragora, questi qua io penso che siano veramente intoccabili. Ma su Kean il dubbio c'è, perché è un giocatore che ha una clausola rescissoria, intanto, a differenza di altri giocatori, quindi se un club lo vuole esercita questa clausola, il giocatore va via, e poi perché oggettivamente ha molto deluso rispetto ad altri, ecco, in rapporto al suo stipendio, alle sue aspettative e soprattutto insomma quello che è il suo ruolo all'interno della Fiorentina. Allora oggi la Gazzetta, in questo pezzo di Ilaria Masini, si interroga sul futuro di Moise Kean. È un'intera pagina che la Gazzetta dedica alla Fiorentina stamani, pagina numero 24, e ripeto, è un focus dedicato al centravanti viola. Fiorentina, il rebus Kean, Moise, la clausola pesa, il futuro però può essere viola. E quindi insomma vedete, no, che dopo giorni nei quali si è parlato di addi eccellenti, oggi la Gazzetta su Kean prende, devo dire, l'aveva già fatto, la Gazzetta aveva già parlato di una Fiorentina decisa a tenere Kean a Firenze, però oggi ci torna con discreta sicurezza. Dal 1 al 15 di luglio serviranno 62 milioni per portarsi via l'attaccante. Non appena verrà scelto il nuovo tecnico, si terrà un vertice con la dirigenza. Leggiamo al volo i punti salienti di questo articolo della Gazzetta dello Sport. Siamo a pagina 24. Fra musica e famiglia, aspettando il futuro. Moise Kean in questi giorni si dedica alle sue passioni oltre al calcio, ma è chiaro che il destino dell'attaccante sia centrale per se stesso e per il club. Gli scenari sono tutti aperti e tra le ipotesi c'è anche, senza dubbio, la sua permanenza a Firenze, visto che nelle idee della Fiorentina ad ora non è in prima fila nella lista dei possibili partenti. Le motivazioni sono chiare: per farlo partire serve accendere la clausola da 62 milioni nei primi 15 giorni di luglio, oppure un'offerta da una quarantina di milioni dal 16 luglio in poi. E se partisse, ci sarebbe la necessità di andare a cercare sul mercato un altro centravanti del valore di Kean. nella stagione appena conclusa, ha segnato soltanto 9 reti, ma in quella precedente aveva dimostrato di poterne fare ben 25. Quanto costerebbe ai Viola andare ad acquistare un altro attaccante con il suo potenziale? È una domanda che il direttore sportivo Paratici avrà bene in testa. E comunque anche il calciatore non ha mai scalpitato per fare le valigie e lasciare Firenze, prima per riconoscenza e poi per voglia di dimostrare. Ora io devo dire la verità, ora esco un attimo dalla lettura dell'articolo, che è correttissimo, scritto benissimo ed è scritto tra l'altro da una bravissima collega come Daria Masini, ma devo dire una cosa con grande onestà, che su Moise Kean, anche quando lo scorso anno stava facendo benissimo, non c'è mai stata la fila. Cioè, nel senso, banalmente su Dodò, che è un giocatore che secondo me quest'anno ha fatto un'annata orribile e che io manderei via con quel famoso calcione alla Eder Parisi che è passata alla storia con quel video che mi ha fatto Sara, no? Con quel calcione, ecco, ora qui non si è, si è visto un po' meno, altra volta se l'ha visto di più. Dodò ha mercato, per esempio. Dodò ha su di sé la Roma di Gasperini, ha il Napoli di Allegri, a quanto pare andrà Allegri, insomma squadre di un certo spessore che lo vogliono. Ecco, su Kean, tranne delle voci sul Milan che comunque si erano collegate ad Allegri e non certo al Milan in sé per sé, non c'è mai stata nessuna squadra. Anche all'estero non ci sono stati club che hanno bussato con convinzione alla porta della Fiorentina per prendere Kean. L'unica offerta veramente da capogiro era stata dai paesi arabi, l'Al-Qassiyah mi pare fosse la squadra che lo voleva l'estate scorsa e che era pronta a pagare 50-60 milioni, ma magari lo farà anche quest'estate. Tutto dipende da quanto Kean abbia voglia a 26 anni di finire nell'oblio calcistico, di andare a guadagnare come uno sceicco, ma di finire fuori dal calcio che conta, perché altrimenti, ecco, ripeto quello che è un po' il tema che vi stavo dicendo, non è che c'era proprio la fila fuori dalla porta del Viola Park per prendere Kean, ecco, e questo l'anno scorso con 25 reti fatte. Figuriamoci quest'anno che ne ha fatte 9, che ha avuto problemi di qua, che ha avuto problemi di là, che ha avuto la paternità, che ha avuto la tibia spappolata, insomma ci ha avuto 3000 problemi. Io non penso che ci sia la coda per prendere Kean, ecco. E soprattutto la Fiorentina, siccome, voglio dire, dovrebbe, come dice giustamente questo articolo, andare a prendere un centravanti migliore di lui o comunque al suo livello se lo vende, e tu sei così convinto che sì, con 40 milioni magari qualcosa trovi, ma che ti ci venga, e che soprattutto non siano 40 milioni buttati via, non lo so. Quindi io personalmente sono d'accordo nel provare a tenerlo, nel provare a misurargli la febbre al terzo anno, quindi un anno bene, un anno male, vediamo il terzo che cosa combina. Tanto è una partita a settimana, l'anno prossimo non c'è nemmeno la Conference League, non ci sono le coppe, e quindi potrà lavorare settimanalmente senza sforzarsi e senza appesantirsi. Scrive il quotidiano, intanto, se torniamo sulla Gazzetta, è presto per fare visioni, ma ci sono anche delle certezze, come i primi due macro step che attendono la questione Kean. Il primo è il confronto sul piano tecnico economico tra proprietà, dirigenza e allenatore, in cui verranno stabilite le intenzioni e il percorso per il futuro, e in cui l'argomento Kean è per forza centrale. Il secondo step sarà invece proprio la clausola da 62 milioni che, anche se molto alta, è inserita nel contratto con efficacia dal 1 al 15 luglio ed è una tempistica da rispettare. Lo scorso anno per lui si erano mossi dell'Arabia anche in questa sessione, e anche in questa sessione niente può essere dato per scontato. Nella stagione appena terminata hanno avuto un grande peso gli infortuni, oltre alle difficoltà di tutta la squadra, alla quale a sua volta sono mancate le reti dell'attaccante. Ora però sta ricaricando le pile e si è messo alle spalle il problema alla tibia che lo ha costretto a stare fuori dal mese di aprile. Va bene. E poi, per quanto riguarda sempre la Fiorentina, la Gazzetta in questo box scrive che in settimana Grosso si libererà dal Sassuolo. Firenze, scrive Ilaria Masini, che Firenze è il luogo dove scrive il pezzo, si apre la settimana che guarda il futuro. Il primo passo tra oggi e mercoledì sarà la rescissione di Fabio Grosso con il Sassuolo. Quindi tra oggi e mercoledì, Grosso si libera dal Sassuolo. La situazione è delineata e manca la parte burocratica. ma è chiaro che anche in club neroverde prima in mano un nuovo tecnico. Quando i viola avranno definito l'arrivo di Grosso, comunicheranno a Vanoli che le loro strade si separeranno. Accadrà tutto entro la fine di questa settimana, anche perché lunedì prossimo il DS Paratici e il direttore generale Alessandro Ferrari saranno negli Stati Uniti dal presidente Giuseppe Commisso, un appuntamento a cui arrivare con le idee molto molto chiare. Notizie anche sul fronte quindi dell'allenatore, con la rescissione di Grosso che arriverà da qui ai prossimi tre giorni, e poi la decisione di salutare Paolo Vanoli. Va bene, allora direi che possiamo andare in reclame. Sono le 7:30, quindi ci concediamo il primo stop pubblicitario. Al rientro riprenderemo a leggere il giornale, abbiamo ancora Corriere dello Sport e Tutto Sport da analizzare. Quindi in linea alla regia, nel frattempo continuate a interagire con noi, 348-7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055-77-111-71, i tre giocatori da cedere sicuramente durante la sessione estiva. Linea alla regia, tra poco torniamo.
10: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
11: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
12: Che incubo il trasloco!
13: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
12: Ma è fantastico!
13: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
14: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
15: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
16: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
17: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
18: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
19: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
20: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.

0: Bene, bene, bentornati in diretta. Sono le 7:35 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. Sarà Mastro Simone in regia in questo primo giugno, sesto mese dell'anno. Come corre il tempo, eh? Come corre il tempo, Sara? Siamo già alla seconda settimana senza campionato. Devo dire che non c'è mancato, perché è stato un campionato vergognoso quello della Fiorentina, quindi non è che siamo digiuni dal calcio viola, anzi siamo molto contenti. Ci manca il calcio della primavera, quello sì, ecco, un po' mi manca, perché devo dire che è stato un anno molto molto proficuo a livello di settore giovanile. La primavera ha vinto lo scudetto, l'under 18 ha vinto il torneo di Viareggio dopo tantissimi anni, l'under 15 per esempio ieri ha pareggiato a Trigoria contro la Roma ed è in semifinale scudetto, l'under 17 tra pochi giorni inizierà le finali scudetto, quindi è stato un bellissimo percorso. Purtroppo l'under 16 è già uscita dalle finali tricolori, poteva fare sicuramente molto molto meglio, però ecco, è un anno che è stato sotto l'aspetto del settore giovanile molto molto proficuo. Stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggi, a brevissimo cominceremo ad ascoltarli e a leggerli. C'è anche una telefonata, quella di Andrea, che ci ha raggiunto allo 055 77 111 71. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti dall'ex giornalista radiato dall'ordine. Allora, per quanto riguarda i miei tre nomi, vado sul primo, Albert Gudmundsson, il 10 con il quale abbiamo giocato in 10 per due stagioni, una vergogna raramente vista a Firenze, un giocatore indegno di indossare la maglia numero 10, qualcosa di irripetibile per quanto mi riguarda, un giocatore che non ha mai fatto la differenza né con Pioli né con Vanoli né quando attaccavi né quando difendevi, ha girato tutti i ruoli possibili in attacco, non ha mai fatto la differenza. Per me il problema più grande è che questo giocatore ha già guadagnato troppo e non ha più voglia, pertanto a casa per quanto mi riguarda. Beh, il secondo nome lo faccio sempre in attacco, e purtroppo non riesco ad avere astio, perché ha davvero il fisico di un bravissimo ragazzo, ma Roberto Piccoli per quanto mi riguarda non è un giocatore di calcio da Serie A. Con tutto l'affetto, con tutto l'amore del mondo, noi abbiamo bisogno di giocatori in attacco che possano segnare, e Piccoli è lontanissimo dal poter giocare in Serie A. Dal mio punto di vista fa fatica anche in Serie B, ma in Serie A proprio non ci sta. Il terzo punto, sempre sulle motivazioni, il terzo giocatore vado su Dodò, soprattutto per quello che ha fatto, per come si è comportato nelle ultime settimane. Non ci si comporta così, anche per rispetto insomma alla società, alla tifoseria, a parte dei like messi sulle pagine della Roma, è qualcosa di inopportuno. Dopo che hai fatto schifo in una stagione vergognosa, hai esposto la Fiorentina a una delle stagioni più vergognose, se non la stagione più vergognosa della sua storia, e da stipendiato della Fiorentina ti permetti anche di andare sulla pagina della Roma per mettere il like sul social network. Fai veramente ridere come professionista, caro signor Dodò. Quindi anche per quanto mi riguarda, puoi andare a Roma o dove vuoi, alla Fiorentina non servi. Però io l'ultimo ragionamento e poi chiudo e ti ringrazio, certo. Lo faccio sulla squadra. Attenzione, perché questa è una squadra che con un punto e 35 di media partita vale 50 punti al momento potenziale. Non ci stiamo trovando davanti a qualcosa di disastroso, quindi io non butterei via, io sono contrario al reset totale, sono per la pulizia mirata su questi punti sicuramente, su questi tre giocatori che ho detto. Però attenzione, perché per esempio io di giocatori come Ranieri, che hanno messo l'anima, che hanno fatto qualcosa di grandissimo, perché Ranieri ha fatto grande recupero dopo che era stato messo da parte, io non me ne priverei. Non mi priverei di Moise Kean se sta bene, perché questo è un sé grande come una casa. Non mi priverei dei Mandragora, che spesso e volentieri segnano dalla distanza, né di Indur, che a me non piace, ma per l'età che ha, per la fisicità che ha, e comunque per quanto è inciso, perché Indur sì, è inciso, io me lo terrei insieme a Fagioli e tutti gli altri. Un
0: grazie.
1: Abbraccio e un saluto.
0: Grazie, grazie Andrea. Un abbraccio anche a te. E devo dire che i tre nomi che hai fatto sulle cessioni mi trovano perfettamente d'accordo. Devo dire, io con grande rammarico, ma credo che sia arrivato il tempo di cedere Gudmundsson. Lo dico perché penso che sia un giocatore che ha davvero delle qualità. Mentre riconosco che Dodò non ci sta con la testa, proprio non ci sta proprio, e a me i giocatori che non ci stanno con la testa non ce li voglio, a me non piacciono proprio, e che Piccoli è un giocatore con degli evidentissimi limiti che non sono colmabili, su Gudmundsson credo che ci possa essere la possibilità che ci mangiamo le mani, nel senso che è un calciatore che comunque nella sua carriera ha dimostrato di avere delle qualità e non vorrei che andando in un ambiente adeguato poi riuscisse a esprimerle. Dopodiché però non voglio essere incoerente, anzi voglio essere coerente, penso che sia arrivato il tempo di venderlo, perché in 2 anni non ha praticamente quasi mai dimostrato niente. Bene, grazie all'amico Andrea che ha chiamato. Invito tutti voi amici da casa o da lavoro, se lavorate nel 1° di giugno, anche se sarebbe ponte, non è che tutti lo fanno, c'è chi lo fa e chi non lo fa, a chiamarci 055 77 111 71 per le vostre telefonate, 348 75 13 933 invece per i vostri WhatsApp scritti o audio. Continuate a farlo. Torniamo sui giornali, così concludiamo rapidamente la rassegna stampa delle testate sportive. Abbiamo letto la Gazzetta, adesso ci spostiamo sul Corriere dello Sport Stadio, che ha 2 pagine di Fiorentina, la numero 18 e la numero 19 che state vedendo in grafica se ci seguite in formato visual. Paratici scopre l'America è il titolo scelto per il pezzo d'apertura firmato da Francesco Gensini. Questa sarà la settimana decisiva per il futuro della Fiorentina. La dirigenza andrà a colloquio dal presidente. Il DS vola negli Stati Uniti, ma prima servirà la firma di Grosso. Resta il nodo sullo staff, Vanoli ancora in attesa. Questo è il punto di vista di Stadio, che devo dire è in linea anche con le nostre informazioni, cioè che è legato effettivamente allo staff tecnico e alla sua risoluzione contrattuale con il Sassuolo, la mancata firma con la Fiorentina, ma è tutto definito da sempre, da quasi sempre è tutto definito, cioè che Fabio Grosso fosse il favorito della Fiorentina dopo che sono arrivati i no di tanti allenatori di prestigio, e quindi si andrà con questa scelta. In taglio basso, Alberto Aquilani è la prima scelta per il Sassuolo. E io informo subito la mia ottima azienda, nonché il mio ottimo direttore Tommaso Loreto, che se effettivamente Aquilani verrà promosso in Serie A, purtroppo non col Catanzaro che è stato sconfitto, in realtà no, ha vinto 2-0 l'altro giorno, ma per questa regola medievale dei playoff di Serie B non è potuto salire in Serie A, se insomma Aquilani avrà l'opportunità di essere promosso in Serie A alla guida del Sassuolo, io andrò alla presentazione del buon Alberto Aquilani a Sassuolo per appunto salutarlo e ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni e intervistarlo possibilmente, ecco. Molto bene, quindi lo dico subito che andrò volentieri a salutare il buon Albertino. E poi occhio ai giovani che potrebbero partire in prestito, naturalmente si parla di Braschi ma anche di Quadio, che sono finiti nel mirino dell'Avellino, così scrive il Corriere dello Sport nel pezzo di Alessandro Rinaldo. Ci manca soltanto che Alessandro Rinaldo faccia dei film, poi sarà a posto. E poi invece nella pagina accanto si parla di mercato per quanto riguarda la Fiorentina. Pagina 19, il pezzo è di Niccolò Santi, il nostro uomo mercato assieme a Niccolò Ceccarini. Paul Volpato, Cristian Volpato, e come sapete ha scelto anche la nazionale australiana in questi giorni. Vieri e Obert per la difesa, all'esterno del Sassuolo già cercato la scorsa estate è nel mirino dei Viola. In difesa il rinforzo arriva dal Gremio o dal Cagliari. Tanto su questo Vieri c'è anche il Bologna. Le mosse di mercato sono in corso, bisogna cominciare da ali e centrali. Altre idee sono quelle di Sa, ma costano cari. Insomma, speriamo che invece il portafoglio si rompa, caro Giuseppe Commisso, che il tuo salvadanaio, quel porcellino che idealmente hai sul tuo comodino di camera da letto, dove inserisci un dollaro al giorno, spero 100 dollari al giorno, francamente, si possa rompere, quel salvadanaio, quel porcellino in terracotta, in madreperla, in qualsiasi materiale infrangibile, si possa spaccare e che tutto il contenuto di quel porcellino tu possa darlo nelle mani sapienti di Fabio Paratici quando verrà a trovarti tra una settimana nel New Jersey. Gli dai il porcellino, glielo dai già rotto o glielo dai da rompere, non ti preoccupare, non cambia niente, basta che tu gli dia il porcellino con tutti quei soldoni là dentro, sperando che siano tanti, e gli dai l'opportunità di investire i soldi sul mercato. Però daglielo il porcellino, non gli dare un assegno circolare, dagli il porcellino, dagli proprio i soldi in mano. Va bene, questo era il Corriere dello Sport. Andiamo anche su Tutto Sport, c'è questo bel pezzo di Luciana Magistrato, siamo a pagina 15, taglio basso della pagina in questione. Pure la Fiorentina infilata nel labirinto degli allenatori. Viola hanno scelto grosso, ma il Sassuolo non lo libera finché non trova l'accordo con il suo sostituto. Vanoli, considerato lo stallo sul tecnico neroverde, viene tenuto in sospeso. Questo il pezzo firmato da Luciana Magistrato, che poi scrive nel suo articolo che questa sera Fabio Grosso è atteso a Perugia presso il Memorial Gaucci, dove incontrerà tra gli altri ex biancorossi anche Roberto Goretti, braccio destro di Paratici. Un'occasione dunque per fare un ulteriore punto della situazione. Dopo l'allenatore, la società dovrà poi sciogliere i principali nodi sul mercato: la permanenza o meno di Moise Kean e di David De Gea, giocatori importanti con contratti però pensati, soprattutto se il diktat pesanti, non pensati, che c'entra pensati, pesanti, soprattutto se il diktat della proprietà fosse quello di abbassare il monte ingaggi. E noi seguiremo

0: fusione, al mio computer. Vi ricordo quello che è il tema del giorno, ovvero sia quali sono i tre giocatori che sicuramente cedereste nel mercato di quest'estate e per quale motivo. Mi avete risposto veramente in tanti, per cui direi di partire con una bella rafficona di note audio e poi ci dedichiamo ai messaggi scritti. Avanti tutta, grazie.
1: Buongiorno. Allora, secondo me i tre giocatori da cedere con tranquillità e arrivederci grazie: Dodò, Ken e Gudmundsson. Tutte e tre, penso a Libro Paga Fiorentina, che hanno un bel peso. Tutte e tre molto deludenti, non tanto dal punto di vista tecnico, perché potrebbero essere tre dei più eccellenti, ma dal punto di vista caratteriale della maglia, perché il brasiliano fa finta di essere attaccato e poi non firmerà mai. Gudmundsson pensa di essere un campione, però non lo dimostra. Ken ha le sue paturnie e pensa a suonare, a cantare. Sicché questi sono i tre, non piango se se ne vanno, anzi. Buona giornata, Marco da Imola.
2: Il problema non è disfarsene, Andrea, il problema è ricomprare poi. Comunque io mi disferrei di Gudmundsson, Dodò e Mandragora, perché ritengo che abbiano fatto il loro tempo. Poi io volevo dire un'altra cosa, ma perché noi si fa sempre delle telenovele assurde? Bologna e Napoli in un giorno hanno fatto l'allenatore, noi leggiamo un mese dopo si parla dell'allenatore nuovo.
3: Ribuongiorno Andrea, io manderei via i tre o quattro, quanti sono, che hanno spaccato lo spogliatoio e loro sanno chi sono. Ciao.
4: Ciao Andrea, buongiorno Sara. Allora, nella domanda che hai fatto mi sa che avete dimenticato nel sottofondo della domanda 1-0 solamente tre giocatori. Io ne metterei anche 30 da cambiare.
0: Io cambierei tutto.
4: A partire dall'americano in alto cambierei tutto, farei un tutt'uno. Detto questo, lo so che è impossibile cambiarne 30, ma veramente ne terrei ben pochi. Forse la domanda più giusta sarebbe: quali sarebbero i tre giocatori da tenere? Ciao ragazzi, forza Viola, Svezia Viola.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, la mia formazione ideale delle cessioni, ormai Andrea tu la sa di già: Ken, Gudmundsson, Gosens e Dodò. Però voglio aggiungere una cosa su Ken, prendendo spunto delle tue parole che hai detto, e probabilmente il prossimo anno senza coppe vediamo che farà Ken. Lo sai che farà Ken senza coppe, visto che non c'è la partita di giovedì? Andrà a fare, se rimane, ancora più viaggi per i cavoli suoi, pinza da campi.
6: Buongiorno Andrea, la prima cosa da fare in questa squadra è mettere mano al centrocampo, a voi a dire Ndur, Mandragora, loro solo per riserva, l'unico titolare Fagioli, il resto riserva.
7: Buongiorno, venderei Dodò, difensore per me inadeguato, però a mercato, Ken sperando di prendere almeno 35-40 milioni, inoltre c'è un ingaggio alto, quindi meglio sarebbe tagliare, e con dispiacere Good, perché nel 4-3-3 non credo abbia ruolo. Un saluto, Castello Viola.
0: Bene, bene, intanto grazie, questa è una prima mandata di note vocali, ce ne sono molte altre, le manderemo scaglionate nel corso della trasmissione insieme a tutte quelle altre che arriveranno, perché sono convinto che via via raccoglieremo nel nostro percorso nuovi ascoltatori. Oggi è una giornata un po' particolare perché sono convinto che tanti siano a casa per il ponte del per il ponte del 2 giugno, e quindi o siano comunque al mare. Però ecco, per esempio, se io avessi la casa al mare, o in Versilia, o non lo so, la Toscana del Sud, quindi da Piombino, Livorno, Follonica. Io ho una casa vicino a Follonica, Maremma, però non è sul mare ovviamente, è a 20 km da Follonica. Ma insomma, a parte questo, se io avessi la casa al mare, ovunque, io uscirei di casa la mattina presto, verso le 7, 7 e mezzo, andrei sulla spiaggia, possibilmente spiaggia di sabbia, non con la ghiaia. Mi metterei chiaramente a camminare con i piedi sulla sabbia, proprio sul bagnasciuga, farei una bella camminata avanti e indietro, a quell'ora non c'è nessuno ovviamente, o comunque ci sono poche persone, e mi metterei a sentire

0: sentire Radio Firenze Viola, per camminare o per correre, perché c'è gente che va anche a correre sulla spiaggia ed è molto più faticoso che farlo sul terreno, sul suolo, perché insomma la sabbia è più impegnativa. Ma insomma, mi metterei a ascoltare la radio. Ecco, magari se c'è qualcuno di voi che lo sta facendo questo, mi scriva: guarda Andrea, sono uscito ora da casa, sono in spiaggia, sono, che ne so, a Viareggio, a Forte dei Marmi, a Ronchi, sono a Pietrasanta, sono a Cecina, Quercianella, sto dicendo tutti i posti in Toscana, poi se siete chiaramente in altre regioni va benissimo anche se siete da altre parti, e ti sto sentendo mentre sono in spiaggia, sto camminando sulla spiaggia. Vi invidio molto, amici miei, vi invidio moltissimo. Bene, grazie. Allora, ci sono tantissimi messaggi scritti che adesso vado a leggere, poi i vocali, ripeto, li riprendo tra una decina di minuti quando rientreremo in diretta. Allora, partiamo da Carmine Cecinese a Viterbo, a proposito di Cecina, vedi? Anche se però lui sta a Viterbo. Mandragora, Ken e Ranieri sono la causa del disastro dei primi mesi che avrebbero voluto restasse Palladino. Io invece son tre giocatori che terrei, Carmine, però rispetto ovviamente il tuo punto di vista. Poi Nicola San Giovanni, Gudmundsson, Pongracic e Piccoli, ci scrive. Il Gallo mi scrive: buongiorno, Grosso ha il curriculum di Pippo Inzaghi. Se Pradè avesse fatto questa mossa sarebbe venuto giù il mondo. Incensare Paratici della corona infallibile, secondo me, è un'arma a doppio taglio. Ricordiamoci che gli ultimi anni sono stati per lui un disastro sportivo. Juve distrutta economicamente e Tottenham in macerie. È vero, arriva da anni positivi, ma insomma non soltanto per colpa sua, evidentemente. Però c'è anche da dire che è vero che il curriculum non è dei migliori, però ripeto che nella sua storia la Fiorentina ha avuto tecnici con alle spalle esperienze non particolarmente proficue o non con esperienze, punto, e poi alla fine sono rivelati dei validissimi allenatori. Un'altra telefonata è quella di Jacopo, che è in diretta con noi. Buongiorno Jacopo, ben trovato.
1: Ciao Andrea, io ti do tre nomi e poi te li motivo.
0: Sì.
1: Comuzzo, Fabian, Piccoli. Perché io credo che quelli vanno mandati via per prendere gente meglio.
0: Certo.
1: E io non sono convinto di trovare sul mercato con i soldi che incasserebbe la Fiorentina gente meglio di Ken o di Gudmundsson, sperando che l'allenatore li sappia valorizzare. Questo, certo, è il grande dubbio, perché con i soldi che prendi da Gudmundsson, un trequartista, seconda punta, che comunque i due anni a Firenze ha fatto, correggimi se sbaglio, in campionato 11 reti e 12 assist, roba del genere.
0: Sì, è vero. No.
1: È difficile da trovare i soldi dei cassetti. Quindi ti dico tre giocatori che secondo me sui quali è facile migliorare. Un centrale meglio di Comuzzo, ha dimostrato limiti, e che essendo giovane forse c'ha mercato. Un centrocampista incursore un po' meglio di Fabian, che ha fatto zero reti nel seconda metà del campionato e non sembra adattissimo a questa piazza, e un secondo centravanti un po' meglio di Piccoli, che credo non sia difficile da trovare. Va bene, questo, grazie,
0: no, sei stato chiarissimo, e tra l'altro sono tutti nomi che mi sento di sposare. Anche su Fabian e su Piccoli non ho da dirti nulla. Su Comuzzo purtroppo sono d'accordo con te, nel senso che Comuzzo, che è un giocatore al quale sono molto legato professionalmente, sentimentalmente no, non è che abbiamo una relazione ovviamente, però insomma è un ragazzo a cui sono affezionato, questo sì, perché me lo ricordo quando era nell'under 17, l'under 18, in primavera con Aquilani, il suo esordio con gli italiani in prima squadra, l'anno eccezionale che ha fatto con Palladino due anni fa, insomma ce lo ricordiamo tutti, no? Mister 35 milioni. Però quest'anno ha veramente fatto dei passi indietro enormi, e non so nemmeno se ne possa fare altri in avanti, perché io, parlando con tanti addetti ai lavori, anche con giornalisti di grande spessore, non vi dirò chi ovviamente, ma queste stesse persone mi hanno detto: secondo noi Comuzzo più di questo non fa. Comuzzo è questo, punto. Comuzzo può fare soltanto questo, non può crescere. Quindi alla fin fine è corretto pensare che si debba anche per lui trovare una sistemazione diversa. Altri messaggi, poi mi devo fermare perché sono già le 8. Allora, Dido scrive che vorrebbe vendere Sabiri, Baracca e Fortini. Poi Garfagnana Viola, buongiorno. Io invece dico chi terrei sicuramente. La comunicazione della società ha messo Kane in pasto a molti tifosi che non sanno la gravità della malattia di Moise. Lui le poche la malattia. Malattia sono cose diverse, via. Insomma. Lui le poche partite che ha giocato le ha giocate sotto farmaci e con una media gol buona. Quindi se in condizioni, anche non al 100%, ripartirei da lui con De Gea, Gosens, Fagioli e Parisi. E io sono d'accordo con te, ora non parlerei di malattia, parlerei di infortunio, insomma, malattie sono altre cose. Mi fermo qui, linea alla regia, andiamo in pubblicità e poi rientro. Come sempre ripartiamo dai vostri messaggi vocali, messaggi scritti, continuate a mandarceli, siamo qua in attesa. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
11: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
12: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
13: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
14: Medio Oriente, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
15: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro due settimane la squadra negoziale statunitense.
14: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
15: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
14: Lo sport MotoGP weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. Un sogno per il pilota italiano.
16: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
15: Per il momento è tutto, a più tardi.
17: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Guardala. Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
19: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
20: Fabio Ferri.
19: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: Bentornati, le ore 8 e 7 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia in questo appuntamento del lunedì 1° di giugno di Buongiorno Firenze. Noi ve lo dicevamo, in barba al ponte, in barba a un giorno che per tanti è festivo, siamo qua e vi terremo compagnia per tutta la giornata fino alle ore 21 come sempre, con i nostri appuntamenti classici. Siamo partiti alle 7 di mattina e chiuderemo alle 21 con, dopo Garrisca al Vento, anche Uno Contro Tutti e In Giro per il Mondo, insomma Radio Firenze Viola che non cambia di una virgola. Domani è giorno festivo, è 2 giugno, festa della Repubblica, quindi naturalmente un bel po' rivedremo il nostro palinsesto. Non avremo la diretta classica dal mattino fino alla sera, ma avremo soltanto 4 ore di diretta, ma comunque sia saranno 4 ore dove parleremo di calciomercato, di futuro e di tanti altri argomenti, dalle 14 alle 18, quindi insomma non avrete sicuramente di che annoiarvi, cari amici ascoltatori. Siccome sono convinto che stiamo raccogliendo via via per strada, un po' come la pesca a strascico che è vietatissima, però noi la facciamo la pesca degli ascoltatori a strascico. Abbiamo raccolto parecchi ascoltatori dalle 8 in poi, sono le 8 e 10. Ribadisco quello che è il tema del giorno, in modo tale che possiate interagire con noi in modo ancor più corposo, sfruttando i nostri numeri. La domanda del giorno è questa: se doveste scegliere 3 giocatori da cedere sicuramente, chi scegliereste? 3 giocatori da cedere sicuramente e per quale motivo? 3, non di più. Io lo so, come ha detto prima un ascoltatore, che bisognerebbe dire 30 e non 3, sono d'accordissimo, o 13, che è una via di mezzo più o meno, però non è possibile. Il tema del giorno è 3 giocatori e basta, e vorrei sapere per quale motivo fate quei nomi lì. Per rispondere a questa domanda abbastanza semplice, 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure linea fissa, come hanno già fatto alcuni amici, 055 77 111 71. Oggi siete tantissimi, nonostante, ripeto, un giorno quasi festivo, però ecco, mi date la consapevolezza e la certezza che siete molti a seguirci anche oggi. Allora, riparto dai vostri messaggi. Intanto devo dire che alla mia domanda sul fatto se siate al mare o meno stamani mi avete risposto. Per esempio, un amico mi scrive che a Ronchi piove, questo è Guido. Sergio, dalla spiaggia di Secchetta, di Secchetto, Isola d'Elba, grandissimo Sergio. E poi invece, per esempio, c'è il povero Crista Campi, che oltre a dirci che Volpato vale Sottil, penso stia lavorando, perché insomma mi scrive: al mare una semplice, sai, ora ho tradotto semplice, era un po' più volgare la sua frase, quindi presumo sia sul suo ottimo furgone a lavorare. E poi ci sono tantissimi altri messaggi, riparto da quello per esempio di dell'Angolo Viola, che venderebbe Gudmundsson, inconsistente, Dodò a Firenze potrebbe aver finito il percorso, e Fagioli sarebbe il primo a tenere, ma i segnali non vanno in questa direzione. Ma veramente Angolo Viola non mi risulta che ci sia la volontà di vendere da parte della Fiorentina. Poi magari lui vuole andare via, ma non lo ha manifestato, quindi ti dico che secondo me Fagioli sarà un punto fermo della Fiorentina, insieme a Ken, insieme a Andur, insieme a Parisi, insieme spero a De Gea, spero. E Claudio: bisogna fare cassa, penso a Gudmundsson e Dodò e magari anche a Mandragora, due che perlomeno sulla carta possono far bene al posto loro, non lo so, tocca agli osservatori. E poi Morena ci manda l'immagine del mercatino dell'usato di Quarrata, mercatino Emmaus, che si trova a Quarrata, per sfoltire i ranghi questa è l'unica speranza, e beh, indubbiamente sì. E poi Marco da Cisterna: Gosens ha raggiunto i limiti di età ed è una possibile entrata dal mercato. Dodò, continui mal di pancia, medaglina e via, e Gudmundsson a malincuore, stiamo ancora aspettando quello vero, ma ormai il tempo è scaduto. E poi Bob 67: buongiorno, una precisazione sulle giovanili. Purtroppo con la sconfitta di ieri a Parma, l'Under 17 è fuori dai playoff scudetto. No, No, ti sbagli. L'Under 18 è fuori dai playoff scudetto. L'Under 17 deve ancora cominciare. Giocherà contro il Genoa, se non mi sbaglio. Mi sembra il 10 di giugno, ma potrei sbagliarmi. Quindi, per ricapitolare le giovanili, la Primavera ha già vinto il campionato, quindi non la scomodiamo più. L'Under 18 ha vinto il Viareggio, ma ieri ha perso a Parma ed è fuori dalla lotta scudetto, non va ai playoff. La 17 inizierà la settimana prossima i playoff. La 16 è uscita contro il Pescara, mi sembra fossero gli ottavi o i quarti di finale, non mi ricordo. La 15 è in semifinale scudetto, affronterà il Milan che ieri ha battuto la Juventus. Quindi insomma, devo dire un percorso di alto livello per il giovanili viola. E poi sempre Bob scrive: la rivoluzione della Fiorentina ruota attorno alla cessione di Ken, la società deve convocare il suo procuratore e risolvere la questione, visto che il suo assistito ha ottenuto il raddoppio dello stipendio senza però dare niente in campo, evidenziando problemi fisici, caratteriali e disciplinari. E in sintesi, è bene che cerchi una squadra, e se il suo mercato è soltanto l'Arabia, è bene che non rifiuti nessuna offerta. Walter, Gudmundsson, Piccoli ed Harrison. Dottor Andrea da Forlì, ho una strana sensazione, un allenatore in ostaggio, ho una strana sensazione, un allenatore in ostaggio e un ritardo nell'arrivo. Speriamo, mamma mia, che sia frutto solo della mia mente malata. Secondo me non ti devi preoccupare, insomma, lo scorso anno, al di là di poi come è andata l'esperienza di Pioli, che è stata negativissima, ci ricordiamo bene quanto ci mise Pioli a liberarsi dall'Al Nassr. Però era già tutto definito con la Fiorentina, bastava soltanto che scadessero i tempi tecnici perché lui potesse rescindere, soprattutto perché lui potesse spostare il domicilio fiscale dall'Arabia all'Italia, perché sennò avrebbe dovuto pagare una valanga di danari, e quindi ha dovuto aspettare un bel po'. Ma non abbiate timore su Grosso. Ecco, poi capisco che Grosso non rappresenti il profilo migliore di tutti, però abbiate fede. Ultimo messaggio, poi vado con un po' di vocali. Grazie a Sara, buongiorno Andrea. Tre soli da cedere, ma se rientrano a decine. Ho saputo che ancora la Fiorentina un calciatore come Infantino, almeno fosse il presidente della FIFA. Lo so, è vero, ma per questo la domanda oggi non era così facile, nel senso che comunque sia dovevate fare un esercizio di riflessione, ecco, e spremere un po' le meningi per rispondere alla domanda. Allora, un po' di audio e poi tra poco abbiamo anche il primo ospite in scaletta, oggi ne avremo due. Vai Sara, grazie.
1: Andrea, buongiorno. Fausto, Scoglionati Viola dall'Elba. Dunque, il primo sicuramente sarebbe Gudmundsson, per il semplice fatto che gli abbiamo dato 2 anni di tempo, ma non si è inserito. Il secondo perché, giocando con il 4-3-3, non lo vedo esattamente come un esterno. Mi sembra un po' adattato come esterno, quindi il primo lui. Il secondo è Piccoli, perché con quanto è stato speso per acquistarlo non può sicuramente fare panchina, quindi lo manderei sicuramente a giocare. Il terzo mi è risultato un po' difficile. Ho scelto De Gea, ma solo per un motivo di abbassare i costi, ecco, perché poi un buon portiere comunque lo trovi. E con uno stipendio nettamente più basso.
2: Ma già dal commisso ha preso il Daspo? Cioè 2 anni e mezzo che non viene a Firenze con continuità. Cioè la Fiorentina è una sua proprietà? Oh, io non capisco. Cioè bisogna andare in America per fissare un budget, una strategia.
0: È vero.
2: Ci sono le video call, può venire lui. A me tutta questa storia non mi torna. No, come non mi torna che Paratici è venuto alla Fiorentina per lavorare con questa banda di squinternati. Io spero che il viaggio in America sia propedeutico a una cessione societaria. Questa proprietà non ha nulla da dire e nulla da dare. Arrivederci.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Massimo da Cecina. Allora, darei via Ken, Good e Dodò. Tutte e tre sinceramente non hanno più voglia di stare a Firenze. Good praticamente non si è mai visto sembra quasi ci faccia un piacere a scendere in campo da 3 anni a questa parte. Ken si è rivelato quello che è dopo un anno bellissimo a Firenze, ci ha illuso tutti e sinceramente è un giocatore che io valuto come un Balotelli 2. Dodò ci ha rotto le scatole il suo comportamento e il suo atteggiamento alternante sia in campo che fuori dal campo, e tutte queste dichiarazioni, questi cuoricini alle altre società per farsi bello e farsi prendere, a me non mi va giù. Flerta troppo con le altre squadre e alla prima occasione ha sempre cercato di darci buca, quindi per me loro 3 fuori dalle pelotas. Ciao a tutti, ciao Andrea.
4: Buongiorno Andrea. Allora, prima di tutto, per me possono mandare via tutti meno che 2 giocatori, guarda che ti dico. Solomon, perché se sta bene non c'è nessun esterno d'attacco in Italia ti parlo, che salta l'uomo come lui, forse con Sesau. E poi il nostro grande capitano, perché per me è sempre lui il capitano, Ranieri, che dall'anima durante la partita si vede proprio che ci tiene a questa maglia, e quella la cosa importante. Ecco, questo è il mio pensiero. Walter da Roma.
5: Buongiorno Andrea. Gestioni Ranieri, con molto dispiacere, ma c'è bisogno di una ventata di leggerezza in tutto, anche per lo stesso giocatore Ranieri, Mandragora e Dodò, perché l'esposizione mediatica e la sconsolidazione da parte del circuito del web gli ha fatto un danno enorme, e quindi è giusto per lui cambiare area. E per quanto riguarda Comuzzo, qual è? Quello dell'anno scorso o quello di quest'anno? Cos'è che non migliora? Se non migliora ora è un problema, perché il suo reparto migliore è la marcatura, è diventato un problema marcare, perché il suo uomo fa sempre gol. Fish.
6: Ciao, buongiorno. Anch'io sto benissimo a Firenze, ci sono nato, vissuto e ci lavoro per 1700 euro al mese. Figurati lui che non fa un cibip di niente a 4,5 l'anno. Ci starei anch'io, che dici, in vacanza?
0: Beh sì, intanto grazie per averci fatto presente la tua busta paga. Sicuramente quella di Ken è una busta paga molto più redditizia, e tra l'altro, ecco, non so nemmeno, oltre al fatto che, come dicevamo in apertura di trasmissione, non è che ci fosse la coda su Moise Ken, non so nemmeno effettivamente quanti club potrebbero garantirgli la stessa cifra di ingaggio. Ora è chiaro che se vai in Arabia sì, sicuramente sì, però magari altre realtà ci pensano prima di dare tutti quei soldi a Ken. L'unica società di cui si era un po' parlato era il Milan, che non farà la Champions League, Milan che è in totale dismissione, non ha dirigenza, non ha allenatore, vogliono andare tutti via. Leao ha detto che vuole andare via, Maignan vorrebbe andare via. Ieri sono girate delle parole di Franco Ordine, no? Storica firma sul Milan, che ha parlato nel corso di un evento di Sport Mediaset. Lui ha incontrato Gerry Cardinale, no? Il proprietario di Red Bird, che chiaramente è il proprietario del Milan, e ha detto il peggio deve ancora venire sul Milan, ha detto. Ecco, insomma, quindi il Milan non è che se la passi benissimo, il tutto perché non si è qualificato alla Champions League, quindi dubito che poi il Milan possa tornare con forza su Moise Ken. Detto questo, archiviamo un attimo i messaggi, ce ne sono moltissimi altri, li leggeremo e li ascolteremo nella mezz'ora conclusiva di trasmissione, ma fatemi dare anche in questo lunedì il buongiorno e ben ritrovato al collega del Foglio di calciotoscano.it, Andrea Trapani. Ciao Andrea, buongiorno.
7: Ciao Andrea, un saluto a tutti.
0: Allora, il tema del giorno è quello legato alle cessioni. Ho chiesto agli ascoltatori 3 nomi di giocatori che loro cederebbero sicuramente. Non so se tu hai un tuo podio di elementi da cedere.
7: Mi travesto da dirigente per farlo, perché ho già sentito dei nomi per cui appunto si pensa anche a quanto incassare. Io direi appunto che uno degli obiettivi mi sa sia Ken, l'altro è Gudmundsson e il terzo molto probabile è Dodò. Sono tre nomi che vengono fatti in base sia alle prestazioni sia al potere che possono avere a livello economico, perché sono tre giocatori e probabilmente qualche valore ancora ce l'hanno, ovviamente tutti e tre in calo, ma servono probabilmente a aiutare anche un po' le finanze della Fiorentina, perché la Fiorentina viene da un calcio mercato e mezzo abbastanza costoso, anzi anche due, anche quello invernale sicuramente è stato molto costoso, con scarsi se non quasi zero risultati, però i soldi quando escono poi in qualche modo devono rientrare, quindi ti direi che i miei tre nomi sono questi, non sono niente di eccezionale, ma non ci sono molte altre idee, perché l'unico altro nome che ho in mente non lo vorrei neanche fare, perché l'unico nome che vale qualcosa oltre a questi tre è Fagioli.
0: Certo.
7: La Fiorentina rinuncia a Fagioli, siamo oltre alla rivoluzione tecnica secondo me.
0: Un ascoltatore correttamente prima si domandava: ma per quale motivo devono essere i dirigenti viola a volare in America e non è il presidente che viene qua, si rende conto della situazione e decide? Anche tu sei un po' sorpreso da questa mossa? Sarebbe stato opportuno che dopo il blitz di gennaio, giustissimo per la messa in memoria di Commisso, la proprietà potesse tornare qui?
7: Secondo me c'è qualche complicazione, nel senso giovane, ha ereditato un piccolo impero, perché quella dei Commisso è un holding, perché si occupano appunto delle comunicazioni, ma hanno la Fiorentina, hanno altre attività, quindi probabilmente c'è questa necessità di andare là. Ma in condizioni normali il nostro amico che ha scritto ha detto la cosa giusta, cioè la Fiorentina è qua, il famoso Viola Park intitolato al padre è qua, per capire qual è la situazione eccetera, di solito un proprietario fa un salto. Poi in realtà non è l'unico caso, il famoso caso Como, si parla di un proprietario che probabilmente neanche sa dove sia esattamente Como, perché sì, non c'è proprio mai andato e comunque la società è stata gestita bene, diciamo che nella normalità delle cose, perché poi siamo abituati a Rocco veniva, ci stava volentieri, aveva il ricordo del viaggio di nozze con la moglie, quindi probabilmente Rocco legava Firenze a una questione di serie personali, per cui aveva anche il piacere di muoversi e venire a Firenze. Però secondo me in questo momento il passaggio societario che riguarda appunto tutte le attività della famiglia Commisso è abbastanza complicato, e penso che la scelta che siano i nostri dirigenti andare là rappresenti due cose: uno, una semplificazione di questo processo, e la seconda, probabilmente quella più importante, il fatto che dietro di loro ci sia una totale fiducia, e in questo lo voglio guardare come una cosa positiva, perché se il proprietario accetta appunto che vadano Paratici e Ferrari in America a raccontare quello che succede nella sua proprietà, secondo me è un fattore positivo, perché significa che si fidano in America di quello che viene detto riguardo agli affari del Viola Park e della Fiorentina. Quindi in questo caso voglio essere propositivo, dico ma probabilmente va bene, è irrituale, ma sicuramente perché alla base c'è un rapporto di fiducia molto molto grande.
0: In chiusura chiedo un parere anche a te, Andrea, su questa tempistica legata alla nomina di Fabio Grosso, soprattutto più che questo aspetto, che ha dei tempi tecnici che insomma sono chiaramente vincolanti al suo addio al Sassuolo, sulla gestione di Vanoli, nel senso che lo sanno un po' anche i muri che Vanoli non rimarrà, che Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, però si tira un po' per le lunghe il suo rapporto con il club Viola, cioè lo si tiene a bagnomaria in attesa di definire con Grosso, gli si fa magari pensare che possa essere ancora in corsa, però intanto non gli si rinnova l'opzione che scadeva l'altro giorno. Poteva essere gestito meglio il suo addio secondo te?
7: Secondo me sì, i tempi tecnici li siamo scottati dallo scorso anno, se ti ricordi abbiamo aspettato per l'annuncio di quello nuovo addirittura a metà luglio, quando lo sapevamo da 50 giorni sì, chi fosse il nuovo allenatore della Fiorentina, quindi sull'entrante ci siamo già passati, sull'uscente io non so neanche se questo gioco delle due parti sia voluto o meno, perché ho capito che Vanoli avrebbe avuto piacere a rimanere, l'ha fatto scrivere di fatto al suo agente, però secondo me anche dal canto suo sta usando questo girone ritorno, questa stagione con la Fiorentina come un biglietto da visita.
0: Ma certo.
7: Perché a Firenze noi siamo insoddisfatti, ma non di povero Paolo Vanoli, siamo insoddisfatti di questa stagione che ci porta a essere molto sprezzanti su tutto quello che è successo. Ma sono straconvinto che dall'esterno quello che ha fatto Vanoli è un bel biglietto da visita, e secondo me anche lui si sta un po' muovendo, probabilmente è un po' il gioco delle parti, non ha fretta di annunciare dove sta andando o come sta andando la sua trattativa con un'altra squadra, e quindi stiamo tutti facendo lo stesso gioco, allunghiamo 48 ore, allunghiamo una settimana perché non ci sono i tempi tecnici a Firenze, magari non ci sono i tempi tecnici anche nella piazza dove pensa di collocarsi, quindi secondo me siamo in uno di quei periodi in cui il calcio diventa appunto tutto questo, un po' di tecnica, un po' di burocrazia, ci siamo un po' abituati, e secondo me, ti dico una cosa molto onesta, ci diverte un po' tutti, sia tifosi sia noi operatori dell'informazione, perché comunque è un qualcosa in più da raccontare, ed è bello perché ha questa cosa del mistero, perché nessuno, perché poi bisogna essere onesti con noi stessi, con chi ci ascolta, nessuno di noi poi sa cosa sta succedendo realmente in queste 48 ore, 72, perché sono delle cose per cui il tempo passa, perché devi aggiustare un sacco di meccanismi. Prima ci chiedevamo perché facciamo le cose irrituali andando noi in America, invece il proprietario, questa fa parte di quel gioco delle parti, secondo me, Andrea, e fondamentalmente te lo posso anche dire, in questo periodo in cui non c'è il calcio giocato è quasi divertente.
0: È verissimo, è verissimo. Caro Andrea, grazie per il tuo contributo, buona giornata e a presto.
7: Benissimo, un caro saluto a tutti.
0: Grazie e auguri ovviamente per il 2 giugno, che sarà festa nazionale per tutti noi e anche per tutti voi. Ribadisco che domani avremo una programmazione un po' più ridotta rispetto al solito, ma oggi, 1 giugno, siamo in diretta e lo saremo fino alle 21 come sempre con tutti i nostri contenitori informativi. Allora andiamo in pubblicità, l'ultima fascia di questa trasmissione, e poi al rientro abbiamo il caffè nero bollente, un altro opinionista e tutti i vostri messaggi vocali e scritti, con i quali concludiamo questa bella e intensa mattinata di Buongiorno Firenze. Linea alla regia, linea Sara, Mastro Simone, e poi tra poco siamo ancora in diretta.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
10: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
9: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
11: E sono in Acchero, fai bucanare clandestino e giro e campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
9: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta. resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
10: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
0: Bene, rientriamo in diretta alle ore 8:33 minuti, ultimi 20 minuti circa per stare insieme, per dialogare, per fare il punto su quelli che sono i principali temi legati alla Fiorentina. Dobbiamo correre perché dobbiamo proporvi ancora molte cose, e quindi quando siamo giunti a questa classica fase della puntata è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
12: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia di Luca Calamai. Buongiorno Luca, ben trovato.
13: Ciao Andrea, buongiorno. Ho sfogliato, ho letto, guardato un po' di rassegna stampa e ti devo dire c'è un aspetto della rassegna stampa che mi ha dato fastidio, direi profondamente fastidio. L'aspetto che disegna Vanoli messo lì, congelato, in attesa che Grosso si liberi dal Sassuolo, magari consentendo alla Fiorentina di non pagare nessun tipo di penali. Io sono settimane che dico che Vanoli per me non è l'allenatore giusto per ripartire, ma che merita un gigantesco grazie e merita un rispetto assoluto. Questo Vanoli congelato, questo Vanoli messo in panchina aspettando questioni tecniche di chi lo deve sostituire, allenatore che secondo me non è più forte di Vanoli, credo che questo proprio non si abbini con la parola rispetto.
0: Grazie mille Luca, buona giornata. Sì, sono d'accordo e l'abbiamo detto nel corso della trasmissione che un atteggiamento diverso per quanto riguarda Vanoli sarebbe stato più appropriato. L'ho detto proprio fin da stamattina, fin da quando siamo entrati in diretta. La penso esattamente come Luca. Io ho sostenuto con forza e continuerò a sostenere con forza, con grande coerenza, il partito dell'1%, quindi forza 1%, che vuol dire chiaramente forza nuovo allenatore, perché insomma tutto nasce, lo spiego per chi magari se lo stesse domandando, tutto nasce da un pezzo ormai di un mese fa a questo punto del Corriere dello Sport che scrisse: Vanoli vicinissimo alla conferma, percentuale della conferma pari al 99%, disse il giornale. E allora io da quel giorno dissi forza 1%, dobbiamo tifare perché quell'1% alla fine vinca. Vincerà sicuramente, insomma non ci sono dubbi ormai. Ciò non toglie che, come dicevano i latini, lo diceva Orazio in particolar modo, che non è esattamente l'amico di Clarabella ma era un poeta latino, est modus in rebus, dicevano i latini, cioè in tutte le cose c'è un giusto mezzo, c'è una misura, ok? Est modus in rebus, che è uno dei miei motti latini preferiti, dei miei aforismi latini preferiti. Cioè, secondo me si poteva utilizzare un'altra maniera per salutare Paolo Vanoli. Ecco, questo tenerlo a candire, questo tenerlo congelato, come ha detto Luca Calamai, francamente, insomma, non è stato educato, secondo me. Ecco, tra l'altro. Allora, un po' di messaggi. ce ne sono molti. Ripartiamo da quelli scritti. Intanto Pierluigi, che sì, mi ha sgamato, dice: tu vuoi andare a intervistare Aquilani con il, quando si andrà al Sassuolo, per farti una mangiata a Modena e dintorni. È anche uno dei motivi. No, vabbè, che c'entra? Se Aquilani fosse andato alla Sampdoria o al, non lo so, alla Sampdoria però in Serie B, al Genoa tipo, o al Bologna, sarei andato ugualmente, ecco, insomma, perché è un posto vicino, perché se andava, che ne so, ecco, già se va al Torino è un po' più difficile andare, un po' più lontano, che c'entra, ci sono i treni, non è che siamo nel 2026, non è che non ci sono, però diciamo che a Sassuolo in un'ora e venti ci sei e torni via, ecco, subito. Allora, poi Andrea: cederei Pongracic perché è l'antitesi della fase difensiva, Dodò perché sarebbe bravino ma difende poco e in attacco spinge ma sbaglia sempre la rifinitura, e poi anche Ken che azzecca una stagione su 4 e non è minimamente professionale. Poi Michele Arrovezzano: venderebbe Gudmundsson 3 volte, sono questi i tre nomi che fa Michele, sono Good e Gudmundsson. Rino da Torino: Mandragora, Comuzzo, Endur. Alessandro vorrebbe che accedere fosse direttamente commisso invece che i giocatori stessi. Giovanni dalla Germania: venderebbe Solomon perché è un sionista, che non mi sembra una motivazione sufficiente per vendere un giocatore, se devo dirti la mia, Giovanni, ma ognuno resta della sua idea. Dodò perché ho montato e Ken perché si crede Dio in terra. E poi Gianluca da Modena, che intanto ci dice che si trova nel fresco di Fiumalbo, ottimo, sull'Appennino modenese. Sarò masochista, ma darei un'altra chance a Gudmundsson, visto che Grosso ha un gioco adatto a lui. Ma io su questo ho dei forti dubbi, che Grosso abbia un gioco adatto a Gudmundsson. Comunque, di sicuro lo vorrà valutare, cioè non è che Grosso, col quale certamente ci saranno state già delle, seppur un po' sottobanco, delle riunioni o comunque dei confronti con la proprietà, con la dirigenza soprattutto, avrà detto la sua su Gudmundsson, e ho la sensazione che su Gudmundsson avrà detto: voglio valutarlo, però io non sono così convinto che rientri nel gioco di Grosso Gudmundsson. Dodò non ha più la testa, quindi via. E poi Bruno Viola: Gudmundsson, Dodò e De Gea, scrive Bruno. E poi Yuri: eccoci compatti dal lavoro. Buongiorno Andrea, non sei l'unico che è al lavoro stamani, anche altri mi hanno mandato un messaggio prima dicendo che sono a lavorare. E poi Nicola dall'Oltrarno: ciao Andrea, Dodò che non vuole rinnovare e amica alla Roma, Gudmundsson che sembra farci un piacere quando gioca e Fabian che non ha indovinato una partita. Buon primo giugno a tutti. E questo è Nicola dall'Oltrarno. Diciamo che il like alla Roma, sul post della Roma, è un po' la punta dell'iceberg della stagione di Dodò. Ecco, per il resto, insomma, ha fatto pietà nel corso di tutto l'anno. E poi ancora tanti altri messaggi. Andrea da Milano: piccoli Gudmundsson e Dodò. E mi scrive che sta lavorando. Ragazzi, ma non è che tutti hanno il festivo, insomma, hanno libero il primo giugno. Può succedere, può anche non succedere. Per esempio, qui da noi oggi hanno preso ferie, perché insomma era previsto che, non era previsto il ponte, era previsto che se uno voleva prendere libero prendeva ferie. E Loreto e Galassi oggi non ci sono, invece io, Pietro, Marucci e tutti gli altri ci siamo qui in diretta. Va bene, allora mi fermo un attimo con la lettura dei vostri messaggi e poi avremo anche i vocali conclusivi prima di salutarci, perché abbiamo un altro ospite in linea. Di solito lo disturbiamo in altri giorni, in altre fasce orarie, ma oggi lo abbiamo scomodato un po' più tardi, quindi do il buongiorno e ben ritrovato a Duccio Magnelli. Ciao Duccio, buongiorno.
14: Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: I tuoi tre nomi soli da cedere nel mercato estivo?
14: Beh, i tre nomi soli sono quelli che hanno fatto tutti, per due ragioni. La prima è perché sono quelli sicuramente poi fare più cassa. E per due di loro, che dico Ken e Gudmundsson, sono stati un po' troppo indolenti quest'anno, perché è vero che quest'anno sono andati tutti male, è vero che quest'anno è stata una stagione difficile e tanti giocatori non hanno dato quello da cui ci si aspettava. Però onestamente perché nel Cunus ho avuto meno di altri. Per esempio, uno come Piccoli, che molti vorrebbero dare lì, eccetera, secondo me è uno che ha dato tanto in campo. Poi il fatto che oggettivamente ha avuto dei problemi, non c'è riuscito, eccetera, però è sempre stato uno che in campo l'ho visto presente, ho visto che ha dato tanto in campo, cosa che per Kane e Gullmons io francamente non ho visto. Per quanto riguarda il discorso di quanti soldi possiamo ricavare da loro, questo è un altro discorso per cui non lo faccio io. E poi c'è anche da dire che hai ragione te quando dici che Gullmonsson con Grosso, il 4-3 di Grosso avrebbe poco spazio, anche se poi Grosso raramente ha fatto anche un 4-2-3-1, ma principalmente il 4-3-3.
0: Sì, esatto.
14: E Gullmonsson è un po' difficile. E per quanto riguarda Ken, mi ha molto deluso, dico la verità. Io sono d'accordo sull'infortunio, sono d'accordo su tutto, però onestamente non ho visto la forza, la voglia dell'anno scorso. E questo poi, per quanto poi chiaramente i 62 milioni non li ottieni, questo mi sembra abbastanza chiaro, otterrai probabilmente meno, ammesso e poi tu riesca a venderlo, perché poi giustamente parlavamo dei 4 milioni e mezzo, che sono tanti, sono un bello stipendio. E il terzo nome è Dodò, anche perché Dodò, anche lui diciamo un buon mercato. Non mi è piaciuto quel like fatto al, come hai detto sì, anche l'altra settimana alla Roma,
0: sì.
14: E anche come giocatore, per esempio Gasperini lo vuole perché sicuramente è un giocatore bravo nel 3-5-2, ha poca fase difensiva e in un 4-7 lo vedo abbastanza difficile. Però attenzione su Dodò, perché io sento dire che anche Fortini vogliono darlo via, quindi a questo punto in 2 anni sarebbero Cagliodè, Fortini e Dodò. Abbiamo dato via 3 esterni, avremmo dato via 3 esterni se la trattativa si arriverà alla fine. Spero che ci siano dei cambi giusti in pole position, perché insomma 3 esterni in 2 anni, di cui Cagliodè mi resta misterioso la vendita. E anche Fortini lo rivedrei volentieri, è stato infortunato, però è stato messo in un angolo in modo un po' affrettato, secondo me.
0: Sì, sì.
14: Ecco, su tutti gli esterni mi è sembrata una cosa un po' strana. Però ecco, Dodò, siccome con Dodò forse 10-15 milioni ce li ottieni, e chiaramente a questo punto la Fiorentina deve far cassa, perché io non so qual è il budget, però credo che ci siano, che non sarà un budget così tanto, quando abbiamo sul finanziamento eccetera, e quindi questi diciamo sono i 3 giocatori da cui probabilmente puoi più ottenere. Da qui però a riuscire a venderli ce ne basta, perché attenzione, perché noi diciamo sì, li diamo via eccetera eccetera, però poi sono dati via. Speriamo che Paratici sia molto bravo, perché sul mercato di quest'anno ci vuole molta molta bravura.
0: Prima il nostro Luca Calamai si è lamentato della gestione di Paolo Vanoli, che è stato un po' congelato, nel senso che nonostante ormai tutti sappiamo che non verrà confermato, l'opzione sul suo contratto non è stata esercitata e soprattutto la Fiorentina sta trattando un altro allenatore. Anche tu ti aspettavi una gestione diversa per il tecnico che ha condotto la salvezza alla Fiorentina, una salvezza insperata?
14: Io non ho capito questa gestione, cioè onestamente sono ancora in mezzo al guado, perché ancora probabilmente Zanoli andrà via, perché credo ci fosse l'opzione il 31 maggio, credo però che anche il contratto scade il 30 giugno.
0: Sì, sì, sì, sì, certo.
14: Però giugno è un mese di vacanza, chiaramente sì. un mese di lavoro, quindi non ho ben capito se aspettano il 30 giugno per dargli decisamente il bel servizio per un allenatore che comunque secondo me quest'anno ha mercato. Quindi sono un po' perplesso, dico la verità, non ho capito questa situazione. Stiamo aspettando che Grosso si libera dal Sassuolo, stiamo aspettando che di non pagare o comunque pagare il meno possibile la clausola rescissoria. Io non l'ho capita questa situazione, e anche io come voi, come te Luca, sono abbastanza perplesso, ci sono rimasto un po' così. Secondo me Vanoli non se lo merita questo tipo di trattamento, perché ha fatto il massimo veramente a Firenze, e ecco, avrei preferito una maggior trasparenza. E mi dispiace abbastanza, e non lo so perché c'è questa gestione, perché Paratici mi sembra anche una persona abbastanza corretta da questo punto di vista, quindi non so bene a che gioco stiano giocando. secondo me Panoli ora doveva già essere, cioè già essere stata fatta la dichiarazione e dire Panoli non è più nella storia della Fiorentina, comunque ha un contatto fino al 30 giugno, però preferiamo prendere altre strade. Ecco, avrebbe servito una dichiarazione del genere, piuttosto che uno stallo di questo tipo, che onestamente io non capisco, non so nemmeno a questo punto se la Fiorentina davvero voglia prendere Grosso, voglia tenere Panoli, non so a che gioco stiano giocando, francamente non te lo so dire. E vabbè, aspettiamo Grosso, vediamo un pochino, capisco che poi i fondi sarebbero aspettati qualcosa di più, però nella situazione della Fiorentina oggi c'è poco da guardarsi intorno, quindi arriverà questo comprensore. Io mi fido di Paratici e mi auguro che Paratici abbia fatto la scelta giusta da questo punto di vista, e su Panoli, ti ripeto, sono abbastanza perplesso, non si meritava un trattamento di questo genere.
0: Duccio, grazie, buona giornata e buon lunedì.
14: Grazie a te Andrea, a presto, ciao.
0: Grazie a Duccio Magnelli. Siamo un po' tutti d'accordo su questo fronte. Magari quando poi ci sarà la nomina di Grosso e poi ci sarà la conferenza di presentazione, immagino la presenza di almeno un dirigente, che sia Paratici o che sia Ferrari o entrambi, beh, magari.

Modena, con immagino contenuto il pezzo che lui cita, perché lui scrive: oggi incontro tra le parti problematiche con lo staff di Grosso. Giuseppe si domanda: ma i tre giocatori da cedere, sentiamo il nuovo allenatore? Sì sì, certo, però io la faccio prima a voi la domanda, perché voglio avere il vostro punto di vista sull'argomento. E poi Stefano Parati ci ha detto che la casa si costruisce dalle fondamenta, che è la società. Siete così sicuri che i commissari restino e l'eventuale proprietà si scontrerebbe di presentarsi con Grosso allenatore? Cosa vorrebbe dire si scontrerebbe di presentarsi? Forse nel presentarsi intendi dire, comunque sia, io continuo a dire, io sapete che quando ho delle informazioni di prima mano, perché ci ho lavorato, perché le so, ve le do. Poi sono informazioni mie che non pretendo siano l'oro colato. Molte volte ci azzecco, qualche volta dico delle fregnacce, come dicono a Roma, però diciamo che se ho la convinzione delle cose, io le dico. Io vi ho sempre detto che la Fiorentina avrebbe cambiato allenatore. C'erano fonti di informazione molto più autorevoli della mia e della nostra che dicevano il contrario. Alla fine abbiamo avuto ragione noi, anche se non è ufficiale, ma comunque lo sa anche il gatto che verrà cambiato allenatore. Quindi a me risulta che la proprietà non abbia intenzione di vendere, non abbia minimamente intenzione di farlo, soprattutto Catering commisso. E state pur certi che non sarà questa l'estate della cessione. Dopodiché ci sono persone, compreso il nostro Costantino Nicoletti, mi sembra, che dicono che entro il 5-6 di giugno può succedere qualcosa. Aspettiamo il 5-6 di giugno, ci faremo un'idea su quello che succede, e poi sarà ragione lui. Io mi cospargerò il capo di cenere e dirò bravi a chi pensava che la Fiorentina sarebbe stata ceduta, ma non è la nostra informazione questa. Anzi, so per certo che Paratici, ve lo dico tutte le volte che affrontiamo questo argomento, quando parla con i procuratori dice, per rassicurarli e per spiegargli quello che è il progetto della Fiorentina: la società viola è solida, la famiglia commisso non vuole vendere, e quindi questo è il diktat. Dopodiché poi quello che succede nelle segrete stanze di Mediacom io non lo posso sapere, ma l'informazione che ho io è questa. E poi Ale Gudmundsson, poco continuo, troppo poco Ken, un anno solo per i 5 milioni, troppo poco Dodò, Bellini in avanti, Bruttino dietro. Poi Ruggero, volevo sapere dove fanno il ritiro, mi auguro che non lo facciano al Viola Park a 40 gradi. Caro Ruggero, ti devo deludere, perché c'è anche proprio un articolo sulla Nazione di questa mattina: la Fiorentina farà sicuramente il ritiro al Viola Park. Farà il ritiro le prime due settimane a luglio. Il ritiro dovrebbe partire il 10 di luglio, quindi fino al 22-24 luglio, dipende quanto ci vogliono stare, la Fiorentina sarà al Viola Park. E poi faranno non una tournée, ce lo hanno escluso, faranno delle amichevoli all'estero sicuramente, ma roba di un giorno o due, non di più. 3-4 all'estero, e poi torneranno a Firenze per allenarsi. Però il ritiro vero e proprio a porte aperte sarà quello del Viola Park. È una scelta sinceramente che anch'io non condivido, però è questa la scelta della società. Lorenzo, aver creduto che un 26enne del Genoa fosse Bono è proprio da provinciali. Ti riferisci a Gudmundsson, immagino. Salutiamo anche Francesco da Firenze. Gudmundsson, Dodò e Fabian, ma ce ne sarebbero tanti altri. E poi chiudiamo con Max dal Mugello, ultimo messaggio: ma essendoci libero italiano, perché no? Caro Max, non penso sia l'allenatore che ha in testa Paratici, e soprattutto io sono un po', per quanto a me piaccia italiano, sia chiaro, ma sono un po' scettico sulle minestre riscaldate. Io ci andrei molto molto piano. Detto questo, signori, 8:53, mi fermo qui. Altra puntata scoppiettante, ricca di contenuti. Grazie per aver interagito con noi, nonostante un giorno non facile, perché molti magari non sono al lavoro, anche se molti mi hanno scritto che sono invece sul pezzo, e quindi li compatisco. Grazie a Sara in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Adesso c'è l'Almanacco del Centenario, poi Dario Baldi con C'è Polemica, e via via tutto il palinsesto classico del lunedì con il sottoscritto. Ci vediamo non domani perché è festa,

0: ma mercoledì 3 regolari alle ore 7 come sempre. Buona giornata e buon lunedì, ciao.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Abel Eduardo Balbo, nato a Empalme, Villa Constitución, in Argentina, il 1 giugno 1966, è stato attaccante della Fiorentina nella stagione 1999-2000, con 31 presenze ufficiali e 7 gol realizzati. Nella campagna acquisti dell'estate 1999, la Fiorentina cerca attaccanti esperti, in grado di dare un contributo in campionato, ma soprattutto in Champions League. La società cambia volto al reparto offensivo, dove escono Edmundo, Esposito, Robbiati, Flachi ed arrivano Enrico Chiesa, Mijatovic e Balbo. Sono scelte che riflettono la richiesta dei trapattoni di mettere in rosa giocatori navigati. È un calciomercato dove arrivano tanti giocatori anche negli altri ruoli. In difesa il portiere di riserva Taglialatela, Pierini e Adani che prendono il posto di Falcone e Bettarini. A centrocampo Rossitto, Bressan e Ohon sostituiscono Bici e Morfeo. Balbo era arrivato in Italia dall'Argentina nel 1989 all'Udinese. Dopo 4 stagioni in Friuli, in cui si era messo in evidenza a suon di gol, segnati di testa, per opportunismo, ma anche a seguito di manovre, nel 1993 passa alla Roma, dove, per 5 anni, garantisce una grande quota di gol e veste anche la fascia di capitano. La Fiorentina lo acquista dal Parma, con cui milita una sola stagione, vincendo Coppa UEFA e Coppa Italia, facendo sostanzialmente la riserva di Crespo. E anche questo è il ruolo pensato per lui alla Fiorentina, far respirare Batistuta, ma anche affiancarlo in certe situazioni. Balbo ha 33 anni, ma quando viene utilizzato si fa trovare pronto. È sua la doppietta nel 3-3 contro il Barcellona a Firenze, nella gara della magnifica rovesciata di Bressan, ed è quello che avviene nella partita di Champions League contro il Manchester United a Firenze, battuto 2-0, a far vedere quanto valga ancora Balbo da attaccante. È suo il raddoppio dopo il vantaggio messo a segno da Bati. La stagione della Fiorentina ruota attorno alla Champions, che assorbe le energie del gruppo. Il brutto andamento in campionato viene corretto solo dopo l'eliminazione subita nel secondo girone, a causa di un gol annullato a Valencia a Rui Costa. Da allora i viola riprendono la marcia, concludendo con il 7° posto in classifica, che vale la qualificazione alla Coppa UEFA, ma anche con il successivo addio di Batistuta, che va alla Roma, dove torna anche Balbo, dopo una stagione a Firenze in cui ha dimostrato di essere un grande professionista.

0: sfogare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Risultato negativo all'Ebola, il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
6: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gresio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
7: Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele, che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah. L'ho scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del sud in particolare, in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto intanto la conquista di Beaufort come una svolta fondamentale, espresso il desiderio di rafforzare ed estendere il controllo di Israele.
6: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
7: Il Partito Laburista resta al governo di Malta. Le elezioni legislative hanno confermato la forza politica guidata da Robert Abela per la quarta volta consecutiva. Non era mai successo nella storia del paese dall'indipendenza in poi. Risultati alle urne segnano però anche la rimonta dell'opposizione di centrodestra del Partito Nazionalista, che dimezza la distanza con il Labour. Secondo i dati preliminari, il vantaggio dei vincitori è dato attorno ai 19.000 voti, quasi la metà di quanto successo alle elezioni del 2022. Altissima l'affluenza all'87,42%.
6: Lo sport, il ciclismo. Jonathan Milan si sblocca e vince l'ultima tappa del Giro d'Italia, mentre Jonas Vingegaard solleva il trofeo del vincitore assoluto. Questo l'esito finale sul traguardo di Roma, che ieri ha salutato un'edizione dominata dal danese. La corsa rosa si chiude dunque con la passerella conclusiva. 131 chilometri che hanno compreso un tratto introduttivo prima degli 8 giri del circuito da 9,5 chilometri nelle bellezze della capitale.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: S'apri dibattito.
4: Uno
5: contro tutti.
6: Quello che accanto a lei è matto.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua perché è un lunedì mattina, finalmente possiamo dirlo estivo, questo è il primo lunedì d'estate, anche se l'estate ancora non è iniziata perché ce n'è tanti. Perché ce n'è tante da dire, perché è stato un weekend intenso, perché comunque sì, ieri c'è stata la bellezza del Mosello, c'è stato il primo weekend veramente senza calcio, tra un po' iniziano i mondiali, c'è qualche giocatore della Fiorentina che ancora non è appeso, e quindi ecco, possiamo dire che è una settimana dove aspettiamo finalmente l'arrivo dell'allenatore. E io ritorno lì, ovvero oggi sentirete gli editoriali sul fatto che Grosso di qua, di là, di sotto e di sopra. Io personalmente vi ripeto che per me Grosso va bene, perché è una scelta del direttore sportivo, e quindi per la prima volta negli ultimi 7 anni 10 anni c'è un direttore sportivo che mette la firma e il fiocco sul nome dell'allenatore. E quindi io, se la scelta della società è quella di prendere Grosso, io sto con Grosso e sto con Paratici, e l'ha portato lì, perché penso che il grande colpo sia avere Paratici come dirigente. Opinione mia personale, opinione mia legittima, fate vobis. Estivo dove? Qui è grigio? No, qui no. Oggi è una giornata importante, perché ovviamente sentirete ore e ore di farneticazioni, di, possiamo dirlo, masturbazioni cerebrali su Silvio Baldini. Silvio Baldini oggi sarà il nuovo mentore del calcio, sarà quello che riporta la nazionale in Italia, perché c'è un metodo tutto suo, la camera tripla, il cellulare nei cassetti, i bambini giocano per le strade a pallone. Io ve lo dico semplicemente, sarò dritto, sarò diretto, sarò come volete voi. A me di Silvio Baldini non me ne frega un cazzo. Cioè, lo dico proprio papale papale. Sì, mi piace nei modi di esprimersi, mi piace nel modo di fare, mi piace anche a me la tecnica. Il problema di Baldini, purtroppo, è che rientra nella categoria dei Stefano, dei Maurizi, dei Luciani. Sta entrando in quella categoria lì, in quei circolini lì che ti danno tanto ma ti levano anche tanto. Perché io lo dico a Baldini, a me piace quando parla, mi piace, schietto come me, manda a fanculo, però ragazzi, dall'altra parte ci si ferma, perché io quando vedo di chi si contorna, ecco, quando uno si vede di chi si contorna, io poi mi fermo e mi ingesso un pochino quando vedo chi tira la baracca a Baldini in Italia. C'è però una bella intervista a Prandelli stamattina, la trovate sul Quotidiano Nazionale, quindi vi basta comprare La Nazione, fatta dal grande Doriano Labotti, che appunto dice che lasciamo liberi i bambini se vogliamo un futuro, e racconta che appunto quando è andata a vedere i nipoti gli fanno gioca nel Bologna, nel Bologna, vado a vedere una partita contro una partita X nella quale c'è un bambino che si chiamava Marcello e ha fatto una cosa e poche volte vedi a quella lì mettendo giù la palla, facendo una finta e dribblando un avversario mentre l'allenatore gli diceva di passare, l'altro dribbling e finta, tre gesti tecnici bellissimi. Cosa ha fatto? L'ha tolto, a 9 anni ha corretto un bambino e sa dribblare, incredibile. Questo ci sta, questo è, cioè io su questo sto a Comprandelli, ripeto, uno dei pochi a dimettersi in questo paese, una persona splendida, purtroppo anche lui fa parte del clan degli Stefani e purtroppo però è molto più intelligente l'ottimo Cesare Prandelli, ogni tanto si riesce a tirar fuori da quel clan lì. Andiamo avanti, perché venerdì c'è stata la finale di Serie B. Il Catanzaro purtroppo non è riuscito ad arrivare in Serie A, c'è andata quella squadra falsa del Monza con quella presidente Tuzzi, come la si chiama, hanno fatto la celebrazione in piazza a Monza, per chi è di Monza lo sa qual è Palazzo del Comune, c'era meno gente ai miei battesimo, ai miei trentesimo c'era meno gente che alla festa promozione del Monza, incredibile, una roba assurda. Il prossimo anno ci avrà una trasferta vicina, quello sicuro, però ecco. E perché il calcio italiano va male? Il calcio italiano va male anche per questo, perché abbiamo un regolamento in Serie B ridicolo, ovvero quello che ti porta a promuovere una squadra perché è stata classificata meglio nel campionato, perché se nel computo del risultato 2-2 non si sarebbe andata ai supplementari, ma passa in Monza in quanto meglio classificato, ma che regola di merda. A Catanzaro stanno dismettendo in tanti, stanno lasciando in tanti, tra cui lo stesso prossimo gestore del Viola Park. Io dico questo, c'è un'immagine, è quella di Pietro Iemmello che piange, quella è un'immagine di calcio, no Silvio Baldini, quella è un'immagine di calcio, uno che ci ha tenuto davvero, che ha giocato malissimo nelle finali, ma grazie a Iemmello poi sono arrivati in finale, quindi nella somma di tutto va raccontato anche che campionato ha fatto. Tornando a parlare di noi, e mi dispiace, l'addio di Dodò è lanciato verso altri lidi. Io ve lo dico adesso, siccome in questa città io lo volevo già ceduto l'anno scorso, siccome in questa città c'è una grande quantità di amici di Dodò e oggi è un giorno chiameremo uno della Dodò & Partners ovviamente per farci raccontare lo stato d'animo anche da parte sua, io vi ripeto, per me è regolare, come direbbe Nevio lo stirato, cioè io non ci vedo niente di male, non mi strappo i capelli, a me del sorriso non me ne frega un cazzo, personalmente mi ha tolto di più che rispetto a quello che mi ha dato quest'anno, quindi io vedere le barricate come qualcuno vuol fare per l'addio di Dodò, ragazzi, io più, cioè sì, se si dice guarda Dodò è forte a correre, si considera il numero uno nella corsa, ci sta, scusate di fare così e si libera prima. Scusate il momento, ma ho avuto un messaggio importante, importantissimo, alle 9:10 di mattina. Poi un giorno vi racconterò chi è, detto questo saluto anche i miei genitori che sono all'ascolto, incredibilmente che questa mattina delle 9:10, infatti parlerò pulito. Io su Dodò, ragazzi, rimango su quell'idea lì, poi leggo il messaggio di Francesco al 3487513933, perché non mi impicco su questa roba qui, non mi impicco. Di che cosa voglio parlare adesso? Voglio ringraziarvi. Voglio parlarvi di me perché è stato un weekend incredibile. Voglio ringraziarvi perché da venerdì che è uscito il mio libro, Vincere non è l'unica cosa che conta. Poi si farà una marchetta bella insieme a Pietro nei prossimi giorni appena gli arrivi il libro. Però il mio libro che trovate su Amazon, su Feltrinelli e così, è entrato nelle classifiche incredibilmente, sono nella top 12-13 di Amazon nelle nuove uscite del calcio, siamo stati anche in top 9 addirittura, sopra Marcello Lippi, sopra Giuseppe Pastore, sopra Federico Buffa. E quindi vi voglio ringraziare perché c'è l'amico, grazie mille Sara, che lo fai vedere in grafica, lo potete trovare, lo potete comprare sul mio profilo Instagram e Facebook, trovate il link Amazon, perché tanti di voi l'hanno comprato senza dire niente, mi hanno poi mandato le foto, quindi vi ringrazio. Presto faremo una presentazione anche a Firenze, quindi ci possiamo incontrare, lo firmiamo. Però voglio ringraziare Antonio G, che non so chi sia, cioè o meglio è un ascoltatore di questa trasmissione, ma ha fatto quello che dovete fare se lo comprate su Amazon, ovvero fare la recensione. Quindi se comprate il libro, lo trovate un po' dappertutto, vincere non è l'unica cosa che conta, Dario Baldi, compratelo, poi vabbè, ci vediamo, facciamo le firme e quant'altro, è ottimo per l'estate, è ottimo per il tavolo, è ottimo per sventolarsi, è ottimo per coprirsi dall'acqua, quindi è ottimo per tutto. Allora, ripartiamo un po' dai messaggi, perché il primo messaggio di stamattina ce lo lancia un amico, che io ormai senza di lui, senza che lui mi dia questa cosa, io sto male. Cioè io la vivo malissimo se lui non mi scrive questo. Quindi buongiorno a te amico Fish, Zerbino di ogni santi. Guarda, ti ripeto sempre la stessa cosa, io posso essere anche Zerbino di ogni santi. Flavio è un mio caro amico, e quando dico caro è perché è caro, è una persona che mi vuole bene e che, a cui voglio bene, perché quando c'avevo bisogno Flavio c'è sempre stato, è un mio amico. Se tutti gli amici siamo Zerbini, io non sono Zerbino di Flavio, però se ti piace pensarlo mi va benissimo. A me poi ho pratiche diverse sessuali che mi piace fare, non il BDSM. Se a te piace il BDSM e ti piace vedermi con il guinzaglio sotto Flavio che mi calpesta con i tacchi, è un'immagine brutta, però è questo che ti piace a te. Io posso essere anche Zerbino di ogni santi. Francesco D'Aversa, Dodò Napoli per 15 milioni, ok, levati dalle palle. Questione allenatore, sembriamo come i Pulcinella della storia, ma che sotto ci sia italiano. No, io penso che italiano non ci sia, perché a me, poi vi dico la verità, lo sapete, penso di mister italiano e lo riprenderei subito, ma non credo ci sia l'humus buono, il terreno fertile buono per far sì che ritorni Vincenzo Italiano. È un po' una butade estiva, sono come quelle fidanzate dopo che ti sei lasciato, sei ubriaco, è estate, sei in mare con i tuoi amici, casomai a ballare, ti sei fatto un paio di negroni di troppo, guardi la chat, vedi una storia Instagram e gli riscrivi in un momento dove sei solo, capito? È quella roba lì Italiano, cioè è quel messaggino un po' piccantino che può far riscattare l'amore, ma da qui a rivedere Italiano non penso. Io penso che questa sia la settimana, come scrive oggi il Corriere dello Sport, dove vogliono chiudere finalmente la questione allenatore, si può ripartire con Grosso, si può partire con Grosso. Io ripeto, io sto con la, anche se non è un nome che mi eccita, anche se non è un nome che mi gasa, anche se non è un nome che avrei voluto di fama internazionale, se la scelta di Paratici è Grosso perché lo conosce, l'ha avuto in primavera, sono amici, vanno a cena insieme, sono amici di Pilar Fogliati, non lo so, io sto con Grosso. Sto con Grosso a priori, se Paratici sta con qualcuno, io sto con chi sta con Paratici, fine. Per me tipo Pilar Fogliati è la migliore attrice del mondo in questo momento. C'è un altro libro con il titolo che hai scelto, parla dell'anno straordinario del Benevento. Sì, c'è anche uno che parla del Torino, ma perché è la modifica del nome di, diciamo, del motto di Boniperti. Se tu leggi il libro, amico mio, troverai la spiegazione. Te lo consiglio per l'estate, anche da regalare ai parenti, agli amici, alla fine sono 18 euro, sono mezza pizza al bar, al ristorante. La verità è che Baldini è contro quel mondo e voi giornalisti amate tanto, un mondo fatto di amichettismo, paraculismo, raccomandazioni pro nepotenti procuratori. Sì, Dido, lui è contro, però poi si fa circondare perché nel mondo toscano Baldini è supportato da tutta una serie di persone che fanno parte di quel mondo lì, dei Luciani, degli Stefani, dei Maurizi, sono quelli che quando Prandelli è stato cacciato dalla Fiorentina non si sono incazzati, è quel carrozzone lì. No dai Dario, la regola del miglior posizionamento in classifica è una delle poche cose giuste, a parità di risultato nei playoff plof passa chi è meglio in classifica, se no cosa serve? Il Monza ha fatto 17 punti in più del Catanzaro, un minimo di vantaggio deve averlo. Ma io ti posso dire Gianlu, secondo me può avere un senso fino alla finale, ma quando sei in finale non ha senso, perché nel momento in cui ti giochi, se giocarti il passaggio del turno, perché ti devi appiccare al fatto che ha fatto 17 punti due mesi prima? Fino alla finale ti posso dar ragione, fino alla finale ti posso dar ragione. Dopo mi stufo. Sì, Aldo, lo trovi su Amazon, basta che lo cerchi. Dario Baldi, vincere non è l'unica cosa che colta, lo trovi su Amazon. Ci rimetterai un po' di tempo in più, due giorni in più, perché avete finito tutte le riserve nel primo rivenditore. Siete stati incredibili. Il Dio fa tanti all'ascolto. Altrimenti andate sui siti di Feltrinelli o DBS, ve lo fate arrivare direttamente a Firenze. Presto poi sarà nelle librerie dopo il 2 giugno, perché c'è un po' di lag derivato dalla festa. Va bene anche grosso, l'importante è parlare solo di medici, di giocatori più forti. Preparatori e medici adeguati sono quelli in Serie A che oggi fanno la differenza. Sì, giocatori più forti, i primi nomi che vengano fuori sono Obert, che è De Cagliari, che tra l'altro a me non dispiace, però non è un nome certo che ti porta all'Europa, Obert. Poi c'è quello del Gremio, che ci può avere un senso prenderlo, anche se 20 milioni secondo me sono una fraccata. La Gazzetta aveva messo il Sharawi, vi ripeto che io non prenderei mai, non lo prenderei mai, per tanti motivi, perché è una testa calda, perché gli piace come me bere, perché bere a livello, cioè non lo beassi, però ha una grande passione per le serate e quant'altro. Tra l'altro oggi stavo leggendo un pezzo della Gazzetta del Sud a proposito, dove ancora non dà fatto Morganti. Dice: offerte sono arrivate anche a Morganti e non avrebbe ancora un contratto da risolvere nel caso in cui decidesse di dire sì alla Fiorentina, dove ritroverebbe Paratici come alla Juve. L'altra strada lo porterebbe al Parma. Cioè, quindi ancora non è fatta anche per Morganti questa roba qui. Interessante questo, oggi la Gazzetta del Sud, edizione Catanzaro. Dodò come difensore non lo rimpiango, ma come spinta su quella fascia bisognerà ricomprare molto bene, altrimenti si va indietro invece che avanti per una migliore squadra. Sì, ora Alberto, benissimo, io posso essere anche d'accordo con te, ma si chiama calcio, non si chiama corsa, perché se si chiamasse corsa basterebbe fare le maratone. Dodò per esempio è molto bravo negli 800 metri, sicuramente, secondo me nei giri di pista, secondo me potrebbe andare con, come si chiama, a fare le maratone con Yaman Crippa, può andare, come si chiama, con quella ragazza veloce, con la Batocletti. Dodò con è la Batocletti della Fiorentina, è un giocatore che corre, ma il calcio non è solo corsa, serve la difesa, serve l'interdizione, serve fare i falli, e non serve ridere sempre come un cretino, con tutto rispetto per i cretini, verso la maratona. Perché con le risate, quando perdo, me le metto da altre parti, le metto nel latte. Io le risate, quando poi si prendeva per il culo Pradè, si diceva che Pradè non può parlare così di un giocatore. Alla fine Pradè su questo c'aveva ragione. Dodò serve a ridere, serve altro. Secondo me se Dodò va via sarà l'unico giocatore che rimpiangeremo dall'addio. Guarda Tranviere, io lo sai e te si pensa sempre uguale. Purtroppo su Dodò non la penso come te, perché per me rimane un giocatore comico. Nel senso che è utile per fare le risate, è utile per quadio, forse è utile nello spogliatoio, ma quest'anno ne ha combinato una più di Bertoldo anche lui in campo. Cioè, io francamente non mi voglio impiccare su Dodò, che è un giocatore su cui posso prendere 10, 15, 16 milioni, lo infiocco, lo impacchetto, lo spedisco dove deve andare, da chi vuole andare, e ragazzi, con quei 15 milioni ne compro uno. Cioè, mi sembra che in una difesa a 4 Dodò possa fare tante cose, ma se serve una fase difensiva più forte, non è il profilo giusto sicuramente. Post su Instagram di Iemmello: dovrebbero farlo studiare in tutte le scuole e farlo imparare a memoria al posto delle poesie. Sì, diciamo che secondo me Iemmello la sente un po' anche sul groppone la partita di venerdì, perché appunto leggiamolo, dai. La storia si dice, la scrive chi la vince, ed è vero, ma esistono vittorie che nessuna classifica può raccontare, nessuna coppa può rappresentare, nessun risultato può cancellare. Noi abbiamo vinto con la passione, abbiamo vinto con il sacrificio, abbiamo vinto con l'amore per questa maglia, per questi colori e per questa gente. Siamo stati un corpo unico, un solo cuore che ha battuto all'unisono. Società, presidente, direttore, squadra, mister, staff, magari magazzinieri, fisioterapisti, dottori e tifosi. Un'unica anima che ha camminato nella stessa direzione. Abbiamo vinto ogni volta che ci siamo rialzati dopo una caduta, ogni volta che abbiamo stretto i denti nel silenzio, ogni volta che abbiamo scelto di lottare invece di arrenderci. E forse la nostra vittoria più grande è stata un'altra: essere un esempio per l'Italia. Perché in un calcio dove spesso contano i budget, i numeri, la forza economica, noi abbiamo dimostrato che esistono ancora i valori che non si possono comprare. Abbiamo affrontato montagne che sembravano impossibili, abbiamo sfidato realtà più grandi, più ricche e più potenti. E l'abbiamo fatto senza paura, guardandole negli occhi, perché essere più forti è facile quando hai tutto. Essere più coraggiosi quando hai meno è qualcosa di straordinario. E grazie a chi ci ha sostenuto dagli spalti, da casa, ovunque, perché nei momenti più duri ci avete ricordato chi eravamo. Forse la coppa finirà nelle mani di qualcun altro, ma nessuno potrà portarci via ciò che abbiamo costruito insieme. Perché i trofei riempiono le bacheche, l'amore e il coraggio e il senso di appartenenza riempiono la vita. E quando un giorno guarderemo indietro, non ricorderemo soltanto il risultato, ricorderemo di aver dato tutto. E chi dà tutto non perde mai davvero, perché quando riesci a far battere il cuore anche a chi non ti appartiene, significa che hai lasciato un segno. Significa che la tua storia è diventata emozione di tanti, e nessuna sconfitta può cancellare una cosa così grande. C'è sempre un'alba dopo una notte buia. Questa è una grande storia raccontata da Pietro Iemmello, che non è uno stupido, che non è uno che ride e basta, che non è uno banale, e te l'ha raccontato qui. E quando vedi un giocatore piangere, ecco, io mi ricordo la faccia di Dodò a Atene. Io c'ero a Atene, tanti, ieri era due giorni fa, era l'anniversario, tanti di voi c'erano a Atene. Quando noi si è perso la finale, io mi ricordo i visi, mi ricordo anche il viso di Italiano, mentre c'era qualcuno che tirava i seggiolini in campo nelle prime file, io mi ricordo chi era triste e chi no. Dodò non mi sembrava molto colpito dalla sconfitta per l'ennesima volta. Qualcun altro sì, qualcuno si è cacciato anche a pedale nel culo, era molto più contrito. Poi se si deve parlare ovviamente di massimi sistemi, non ci voglio ritornare, se è giocato una finale con qua me, lasciamo fare. Ora questa, come la faccio a romanzare questa, amico mio? Tra l'altro non ti filmi mai. La mattina è caffè, la sera lampredotto, a pranzo lampredotto, la sera in curva Fiesole a fare un gran bel botto, por la mañana caffè, la mattina lampredotto, è difficile questo, sì, è rimasta male, va rimasta meglio. Mugna, mi raccomando, metti le recensioni e poi ovviamente quando facciamo la presentazione, se vieni, firmiamo, se ci vediamo, si fa tutto. Invece di parlare delle solite banalità, vedi l'imminente arrivo di Grosso, parliamo di cose serie, ovvero della bellissima presentazione della nuova location a Marina di Pietrasanta, ovvero il Tala Beach, gestito dalla grande imprenditrice ed ex ministro Santanchè. C'erano più di 1000 invitati e tramite mia conoscenza ero stato invitato pure io, ma non sono andato perché ho avuto un imprevisto. Ma ora, bomber viola, ma allora, eri stato invitato al locale della Santanchè, che ha aperto ora, dove ci sono i ricconi, dove c'è quelli ti garbano a te un po' attempati, che casomai dopo cena ti possano anche solleticare lì sotto, non sei andato per un imprevisto. Ma non ci raccontare storie, dai, non ci raccontare, racconta la verità, che sei andato lì e ti hanno rimbalzato perché c'era uno davanti a te, come quelli che vanno ai Colle Bereto con i giocatori, però vanno con l'amica ai Colle Bereto dove c'è i giocatori della Fiorentina, l'amica entra sempre e lui no. È normale, si è fatto tutti, si è fatto tutti. Quante volte si è preso un palo in un locale a Firenze? 1000. E le nostre amiche sono entrate. Ma non ti devi vergognare, luce del sole, luce del sole, bomber viola. È lunedì, oggi ti sento particolarmente ispirato. Detto questo, andiamo avanti. De Gea, oggi c'è un pezzo dove si dice la Fiorentina, se non tiene De Gea, andrebbe su Provedel. Allora, a me Provedel piace tanto, ci sono anche Inter e Bologna sopra, francamente dico che De Gea vuole chiudere la carriera a Firenze, è interessata c'è un tema e poi lancia Simo Bex prima, e lo riprendo da un sito. De Gea vede la viola, ma la viola vede De Gea? Questa è una grande domanda, un po' margiuliana anche, un po' margiuliana, ovvero se la Fiorentina vede De Gea. Io personalmente ti dico, secondo me la Fiorentina deve vederlo De Gea. Io personalmente però non lo metto nella lista dei da quelli da cedere, cioè scusa, in quelli da tenere. Per me De Gea con l'ingaggio che è si può tranquillamente cedere. Poi ragazzi, io non lo so francamente che cosa si può fare. Però se c'è la possibilità di vendere anche alla Juve merda, anche la Juve, prendere dei soldini e prendere qualcosa, io personalmente De Gea lo vendo. Io non so voi, 3487513933, sicuramente no, perché De Gea è un simbolo, sì è un simbolo, però il portiere serve, un portiere forte, un attaccante forte. De Gea quest'anno ogni tanto ha paccato, e non solo grazie agli errori di Pongracic e Ranieri e di Comuzzo. Cioè, è chiaro, è un simbolo, è bello averlo con noi, cioè, ci fa avere l'incremento di followers, però oltre a questo, ragazzi, andrei oltre. Che non sei un estimatore di Dodò è chiaro, ma il problema è via Dodò, Fortini per prendere chi? Io penso che, credo che comunque sia la si possa sostituire un terzino destro, ragazzi, cioè non è un terzino destro, non è un qualcosa di trascendentale. Se c'hai un direttore come mi aspetto da Paratici, che ha un Pokédex, per chi ha figli ovviamente il grande elenco dei Pokémon che c'era, c'è un Pokédex abbastanza ampio, una rosa abbastanza ampia di giocatori, mi aspetto che Paratici vada a prendere un terzino destro che possa difendere più che di spinta, perché se tu giochi il 4-3-3 non c'è bisogno di avere uno così di corsa, però c'è bisogno di uno che ti difenda anche. Poi vi ricordo, io non so niente di pallone, quindi è inutile che ne parli. Questo sta componendo le canzoni: la mattina caffè, giovedì un bel tè, la Champions non c'è più, ve la guardate alla TV. Sì, anche la Conference non c'è più, il prossimo anno c'era tanti che dicevano, parlavano di Sofference. Pensa un po', il prossimo anno siamo costretti ad andare a giocare a biliardo, infatti sto prendendo lezioni per giocare a biliardo con le sponde, perché c'è i bar dove vado io, c'è il biliardo con le sponde, a meno voglio più una birra e giovedì sera si fa quello, anche perché stare a casa a guardare Masterchef o a vedere l'Atalanta che la vince mi fa girare veramente i coglioni, ma questo è un altro, è un mio problema personale, poi me lo risolvo io, non c'è alcun tipo di problemi. Allora, ottima regia, facciamo così, andiamo a chiamare l'ottimo ospite, dai, facciamo una chiamatina all'ospite, dai. Chiamiamo l'amico. Oggi non c'è la signora Viola, la recuperiamo nei prossimi giorni, ma per scelta mia, perché sto recuperando un nostro amico che presto si collegherà da noi. Viene ovviamente da una serie di giorni abbastanza lunghi nel Mugello, ma infatti sentiamo adesso se si è svegliato, anche se è andato a portare fuori il cane, non lo so. Vediamo. Tra l'altro c'era stamattina su Tutto Sport, c'era grosso alla Fiorentina, sì, ma il piano B resta Vanoli se l'operazione salta. Io fossi Vanoli gli direi di no, perché non hanno esercitato la clausola, quindi io fossi Vanoli gli direi tranquillamente di no. Non mi avete tenuto, cazzi vostri, con tutto il rispetto. Dopo l'anno che ho avuto io, ricordo, se uno vede quello che è successo da fuori con Vanoli rispetto a quello che siamo abituati a vedere noi a Firenze, sono cose diverse. Però andiamo avanti. Allora, siccome siamo in via d'uscita con Dodò, l'abbiamo chiamato perché lui è l'uomo che lo ha difeso di più in Italia, se non oltre nella nostra città, è il suo avvocato difensore, Gabriele Calderon della Dodò and De Gea Partners. Buonasera Calderon, grazie di essere con noi.
4: Buonasera, se sei già esaurito prima ancora di arrivare a mezzogiorno, dici buonasera alle 9:30 di mattina.
9: Ora sì, ma perché per me è sera, scrittura. Ma perché per me è sera, io
4: Italo
9: sono sveglio
4: Calvino
9: dalle 6:30.
4: Italo Calvino è uno scrittore, Italo Calvino è uno scrittore.
9: Lo so, Moravia. Però Moravia non è nelle classifiche, io sì. Per il momento siamo sopra Allegri, anche è uscito oggi il libro di Allegri, siamo sopra Allegri.
4: Non c'era.
9: Allora, Calderon, parto da Dodò, che mi sembra il primo a cedere il colpo. Lei che ne è sempre stato un suo estimatore, un suo amico, un suo conoscente, un suo fan, la immagino triste.
4: Ma no, invece, lui ha, te l'ho già detto 3-4 volte, ha finito il suo percorso a Firenze, dare via, medaglina, arrivederci, ma nel senso, lui
9: allora,
4: ha fatto.
9: Cambio la domanda, a chi dai la medaglina? Via,
4: oh,
9: fai la lista.
4: Questa è un'ottima domanda. Io onestamente farei una riflessione un pelino più ampia, va bene? E poi ti dico a chi la darei. La riflessione un pelino più ampia è questa. E il dottor
9: Paratici, 9:30 di mattina, se fai la riflessione la gente si schianta, cioè vai un po' più più ma io vai dentro però
4: meglio dalle 6 pancia a terra come sempre. Comunque detto questo,
9: va bene, vada.
4: Il dottor Paratici ci dovrà dire dove posizionerà l'asticella di questa bene amata Fiorentina. Bene, se una lotta all'Europa League, una lotta alla Champions, perché no, una lotta alla Conference League, oppure una salvezza agile e agevole. Detto questo, io riprendo in mano il mazzo della rosa della Fiorentina e tiro una riga, perché se noi guardiamo il valore tecnico dei giocatori, la rosa, lo possiamo tranquillamente dire, non è così scarsa come si pensa, e quindi il concetto di alcuni giocatori di permanenza oppure dare via ruota anche su questo.
9: E allora qui ti fermo, allora ti fermo per un motivo, perché quel concetto che dici te, dove vogliamo arrivare con la Fiorentina di quest'anno, si va a infrangere con il nome dell'allenatore, perché in tanti volevano Iraola, che poi va ai Liverpool, in tanti volevano il nome Bello, io volevo Allegri, ma col cazzo che viene Allegri, con tutto il rispetto di Max, perché ovviamente non capisco, la gente non capisce niente, preferisce perdere 6-3 rispetto all'1-0, ma va benissimo. Oltre a questo, il sogno di Max non ci sarà, perché ovviamente va in altri palcoscenici a lottare per altre cose. Però io ti dico questo: la certezza che ho con Grosso è che è una scelta di Paratici. Cioè, quando tu dici Paratici deve dire, deve mettere una riga tra la rosa e comunque sia dove vogliamo arrivare, la scelta di Grosso, sebbene non sia una scelta che mi fa andare all'aeroporto, che mi fa gioire, che mi fa godere, che mi fa sorridere, che mi fa dire cazzo abbiamo preso uno forte, l'anno scorso siamo stati qui a praticarci onanismo a vicenda su Pioli e eravamo a 4 punti a novembre. Quest'anno c'è un allenatore che non è giovane, perché ha già più di 50 anni, ha delle esperienze europee fallimentari, però è un allenatore scusa, che mi sento di sostenere per un motivo, perché l'ha scelto lui. Noi per la prima volta nell'era commisso abbiamo un allenatore che il direttore sportivo lo legittima, perché italiano sappiamo come è finita con Pradè, sappiamo come è finita con Palladino, sappiamo come è finita con Gattuso, sappiamo come è finita con Montella, sappiamo come è finita con Iachini e Prandelli. L'unico era Pioli che aveva la legittimazione dall'interno, da parte della direzione sportiva.
4: Tu ne sei che sicuro è di questo?
9: Sì, che italiano e che Palladino non parlassero con Pradè, mi sembra chiaro.
4: Di Pioli, tu ne sei sicuro, sì?
9: Beh, quando te sei andato in conferenza stampa, Pradè ti disse che Pioli era l'unica scelta che aveva avuto in mente. Quindi
4: va bene,
9: può essere falso e anche...
4: Te la sei bevuta, io non me la sono bevuta.
9: Ma io mi bevo anche Vanoli, quindi figurati.
4: Comunque il ragionamento FT è perfetto, io non ci rimetto la penna. Cioè anche Firenze come tifoseria deve un pochino anche smetterla di essere così tra virgolette di bocca buona, perché poi dopo è la stessa Firenze che dice caspita, oh, hai visto il Como, hai visto quella lì, che magari in panchina ora è partita il Catanzaro, no? Hai visto Aquilani?
9: Il Catanzaro è bello, io sono stato a vederlo il Catanzaro, sono stato a Monza a vederlo, vado al Catanzaro, sì. A lei, boh, parli con un grande stimatore del Catanzaro.
4: No, benissimo, ma infatti ora a Firenze, no? È partito l'Aquilani Day, cioè ora prendiamo Aquilani perché è il nuovo Luis Enrique, no?
9: E te tu dici, quando Barone lo proponeva si diceva era scarso.
4: Bravo, stai arrivando lì. Esatto, quindi capisci, questa città è dettata da un'umoralità e da una tracotanza talvolta che è disarmante. Quindi Grosso, il fatto che la città mi dica eccoci qui dall'allenatore di Sassuolo, me lo fa adorare, mi fa diventare Grosso paragonabile a Pep Guardiola. Cioè in questo momento Pep Guardiola io non lo prenderei Grosso proprio per dar contro a questi qui. Pensate come mi fanno accendere il livore. Detto questo, per chi non conosce la storia di Grosso, per chi non l'ha approfondita, tu l'hai fatto rapidamente, non è un allenatore alle prime armi. Poi possiamo discutere, bravo, non è bravo.
9: Però vedi, bene, Gabi, e qui ti apro il secondo file, quello della lista. Nella tua lista ci sarà il primo nome, è Ken. Io e te su Ken si pensa più o meno uguale. Lei dice io ero quello che gli avrebbe dato le chiavi della città, ora quei cazzo gliel'avrei dati. Però detto questo, io voglio vedere Ken che si permette di stare fuori per 2 mesi davanti a uno che ha avuto il coraggio di battere l'ultimo rigore contro la Francia, di fare gol contro la Germania in mondiale, perché Ken quella roba lì perdonatemi, so che ci sono i miei genitori all'ascolto, quindi gli chiedo di tapparsi le orecchie. Col cazzo che Ken ci arriva a fare, forse sì, tra 4 anni se ci arriva l'Italia, grosso ha vinto il mondiale da protagonista. Ken no, quindi quando il signorino si degnerà di essere un calciatore, se dovesse rimanere alla Fiorentina, mi immagino che quando Grosso gli dice: oh bello, hai finito, hai rotto le scatole di stare in tribuna, di fare le canzoncine, e c'è bisogno di arrivare presto agli allenamenti e non tardi come hai fatto l'anno scorso, perché qui ci hai rotto anche le scatole di essere coperto da tutti, quando glielo dice, se Ken fa musino, per me Grosso lo mette anche in panchina. Secondo me Grosso, uno c'ha il coraggio di mettere Ken in panchina, cosa che gli allenatori, e Vanoli lo tolgo da questa categoria, perché Vanoli purtroppo ha giocato senza attaccanti e ci ha salvato senza attaccanti, però Vanoli è un allenatore che si è trovato il problema già, che era è presente quando ci metti i cosi silicone in PVC, quello lì che viene fuori tutto con le bolle, uguale praticamente cioè era tutto bollinato intorno alla Fiorentina e quindi si è trovato il problema. Però oltre a questo ti dico, secondo me Grosso è uno che se te tu fai un pochino 2-3 cazzate ti mette in panchina e mette quell'altro, questa è la scelta. Quindi riapriamo i file dei nomi delle medagline, vai.
4: Riapriamo i file, quindi detto il fatto, la premessa, cioè Paratici ci dovrà far capire dove posizionare l'asticella, se almeno chiedi come, diciamo, tifoso, a livello umorale io la darei fondamentalmente a tutti tranne, così ti facilito il lavoro, tranne sì. De Gea, tranne Ranieri, tranne Fagioli e tranne Pongracic, cioè secondo me non è così scarso come tanti la pensano.
9: Sono d'accordo.
4: Parisi, io uno che ha
9: come riserva, Parisi è una riserva.
4: Cioè, chiaramente, però lo tengo. E qui ora ti faccio sobbalzare. Io terrei anche Mandragora e Gudmundsson. Io terrei anche loro.
9: Allora, su Mandragora sì, è un'ottima riserva Mandragora. Su Gudmundsson, ragazzi, purtroppo io penso che quando per il secondo anno di fila non trovi la quadra, a un certo punto il problema non puoi non essere te. Quindi io su Gudmundsson.
4: Se non fosse la quadra stessa il problema di Gudmundsson, cioè.
9: E cos'è la posizione? Che sei quelli che credano il posizionamento di Gudmundsson? Ragazzi, ma il Genoa giocava
4: Io non credo al posizionamento di Gudmundsson. Io credo al coinvolgimento di Gudmundsson, che è diverso. Cioè.
9: E che bisogna fargli le aringhe fritte per farlo sentire a casa?
4: Ottima la riga fritta.
9: Dai.
4: No, io intendo questo. Cioè, il buon Moise Ken, quando si ricordava di essere calciatore, era la prima donna di questa Fiorentina, indiscutibilmente. E quindi tutti giocavano per lui e compagnia bella. Io credo che Gudmundsson questa roba un po' l'abbia sofferta, a livello poco personale. Ma è una credenza, non è una notizia, è una credenza. Sì. L'anno successivo, che Ken è desaparecido, lui ha avuto problemi fisici, non è stato al top della forma, ha avuto un allenatore, un presunto tale che, come Pioli, che lo ha, diciamo, schierato un po' così, è per questo che ha fatto la stagione fallimentare. Ecco perché io un'altra possibilità gliela darei, ma mettendolo al centro della Fiorentina. Cioè, io fossi Grosso, se domani arrivassi alla Fiorentina, io la prima telefonata la farei a lui e gli direi: caro Alberto, non ti preoccupare, ci penso io a te, e faccio te e altri 10. Io farei questo.
9: Te e altri 10, ho capito, te e altri 10 sono tanti. Cioè, allora, te e altri 10, tieni Pongracic titolare, De Gea titolare, sì. E poi il resto sono tutte riserve di quelle che hai messo
4: Fagioli,
9: te.
4: Fagioli mi sembra.
9: Ah, Fagioli, è vero, sì, Fagioli, è vero. Però oltre a questo, non mi stupisce che non ci sia nella lista. Io su De Gea rimango dubbioso. Cioè, io.
4: Perché?
9: Non lo metto in discussione, però non vorrei che finisse sugli allori, capito, questo ragazzo? Ma non lo so, io non scherzo, sono serio.
4: Ma sei pazzo, cioè De Gea ha dimostrato una professionalità che va oltre, perché quando...
9: Una professionalità, si è preso dei gol, non mi dica che i gol erano tutti colpa della difesa, i gol che si pigliano da palla inattiva sono tutti colpa della difesa, dai.
4: Ho capito, pigliali se 57.948 tiri a partita quando la Fiorentina faceva vomitare e tieni la baracca. Prendila te la fascia di capitano dopo che a Reggio Emilia c'è uno spogliatoio esploso completamente, c'è un allenatore che ancora non era riuscito neanche a dire buongiorno e buonasera ai suoi giocatori. Mettici te la faccia quando c'è stato il momento di mettercela e darci qualche spiegazione, perché i cari giocatori della Fiorentina sono stati dei conigli in questa stagione e che non sono mai andati neanche a dare una spiegazione davanti alla telecamera. De Gea l'ha fatto, quindi io solo per questo, a prescindere, lo confermerei, gli darei la titolarità, sì, ma senza pensarci, anzi gli chiederei pure scusa. Gli chiederei pure scusa
9: per l'annata. Gli chiederesti scusa per l'annata.
4: mi inginocchierai e mi prostrerai davanti a lui, gli dirai scusa David, no, tu non meriti
9: per averti
4: questo.
9: Fatto per averti fatto vivere questa annata di merda.
4: Certo.
9: Ora, certo. Te sei esagerato come sempre, perché ovviamente devi sempre esagerarla. Io invece sono uno che per me De Gea è sostituibilissimo.
4: Da chi? Da Christensen, potrebbe... che fa le emoji.
9: No, dai, ma chi è Christensen?
4: Dai,
9: io
4: su questo carro, dai.
9: Prove, io andrei su Provedel, se Provedel non c'è andrei sul Pepo Martinez dell'Inter. Io i miei nomi sono giovani, sono nuovi, sono portieri all'altezza rispetto a quelli ci sono in Serie A. Perché no? Non lo so, non penso sia una cifra che mi posso permettere se abbatto l'ingaggio.
4: Lo capisci che te hai un budget neanche secondo me troppo alto e devi fare mezza squadra? Non posso spendere per il portiere. Cioè, anche questo è una.
9: E per cosa devi spendere?
4: Devi spendere secondo me per tanto altro. Intanto un terzino destro vero, un terzino sinistro vero, un paio di centrocampisti, due esterni offensivi, perché il grosso fa 4-3-3, vi segnalo sommessamente, quindi gliele vuoi prendere almeno due esterni offensivi veri, un altro attaccante lo vorrai prendere, e non hai budget per fare
9: però te nella lista non hai messo Piccoli. Io invece Piccoli lo terrei. Piccoli lo terrei perché
4: ti posso dire invece una follia? Io Piccoli lo in prestito secco, pagando noi lo stipendio.
9: Io guarda, Piccoli lo terrei semplicemente per un motivo, e sarò sincero con te. Perché Piccoli lo rivendi a una cifra sicuramente dove non vai in minusvalenza.
4: Non lo puoi vendere, questo è oggettivo, non lo puoi vendere.
9: Ma infatti lo devi tenere, lo tieni come riserva e si va a dominare con il piccolone anche il prossimo anno. Questo è un
4: Io credo che lui abbia bisogno di giocare e lo metterei in qualche squadra tranquillamente in prestito a fare, magari, perché no, anche 6 mesi e poi me lo riprendo.
9: Anche 6 mesi. Anche 6 mesi è bello. Paratici e Ferrari andranno in USA perché si dice che, a parte Paratici, che deve conoscere personalmente il commisso, debbono sapere che budget avranno per fare mercato. Questo è l'oracolo del bomber viola,
4: Questa è una leggenda.
9: Se passerà la linea di Mark
4: WhatsApp,
9: Stefan,
4: Joseph non glielo può dire? O hai 30 o hai 50, non glielo può dire per WhatsApp.
9: No, fammi leggere tutto, perché questa lui è un grande scrittore, cioè non io che io scrivo i libri, lui è un grande scrittore, cioè lui dovrebbe farmi da autore.
4: Fagli scrivere a lui, invece.
9: Se passerà la linea di Mark Stefan, il budget, come faceva il ragioniere Cognigni, con i Della Valle sarà ridotto drasticamente in molti ingaggi, quelli ogni ingaggio più alti, vedi, De Gea e Ken saranno ceduti, ma così si rischierà di perdere i pezzi migliori e di fare un campionato deludente. Questo è il bomber viola che ha fatto questa prolusione su il fatto che la linea Mark Stefan come Cognini, riduzione monte ingaggi, via i pezzi migliori, però poi è l'unico, è quello che dice che bisogna mandarli via perché hanno fatto schifo. Io a volte non lo capisco i bomber, ogni tanto si perde, è un po' confusionario il ragazzo, però Gabri, ti chiedo questo, poi dimmi anche te, perché siamo in un momento, possiamo dirlo, fino a che non c'è l'ufficialità siamo da poi parti. Ti chiedo questo, ovvero, non è che la Fiorentina si è comportata un po' male con Vanoli?
4: Ma diciamo che potrebbe essere sì una caduta un po' di stile, no? Perché è chiaro che se te fai altre scelte puoi anche liberarlo prima, puoi anche ringraziarlo in un modo diverso, magari facendo quella conferenza stampa che ci avevano annunciato che avrebbero fatto nell'immediato post season, ci poteva stare, sì, onestamente è stata un po' una caduta di stile. Poi è chiaro, il calcio
9: solitamente è quella conferenza stampa che a te ti piace, dove ti fai infamare, solitamente è quella.
4: Certo, ma io vivo per quello. Però anche lì, vabbè, non mi fa parlare, dai, lasciamo perdere. Comunque il concetto è questo. Onestamente sì, mi sarei aspettato una presa di posizione diversa. E non vorrei che questa non presa di posizione sia dettata da una non operatività completa finché non vanno in America, perché noi bisogna andare al capezzale a chiedere se si può lavorare in questa società, oppure perché il buon Paratici vuole essere sicuro al 1000 per 1000 che Grosso riesce a liberarsi dal Sassuolo prima di dare ben servito a Vanoli. Però questo onestamente sarebbe
9: ho capito, ma allora tu fai la figura di mio amico, allora tu fai la figura di mio amico, esatto, quello che mentre la fida. No, il mio amico è quello che era fidanzato, ci provava con un'altra, va a letto con un'altra, ma prima di lasciare la fidanzata Zaza voleva essere sicuro che quell'altra
4: che è quello che hai fatto te, lui, che è quello che hai fatto te qualche anno fa.
9: Questo, ma lei non si informi di me, io sto parlando del mio amico, non di me. Ma di cosa parla Calderon? Mi via.
4: Ma io non si può dire ad Arianna per verificare, poi insomma, vedi te.
9: No, non c'è problemi, non c'è problemi. Beh, comunque, cioè, questa è la figura di quell'uomo lì, quello che non lascia la fidanzata fino a che non è sicuro di che quell'altra voglia stare con lui.
4: Mi dà l'idea.
9: Secondo me è una grande caduta di stile, anche perché Vanoli, ti ripeto, io la guardo prima, da tifoso della Fiorentina mi fa incazzare, da tifoso della Fiorentina che vive a Milano ti dico, c'è tanta gente a Milano che a me mi dice, ma scusa, ma perché non tenete Vanoli? Cioè Vanoli è uno che va fatto salvare, da base a 4 punti. Te non hai idea di quanto,
4: ma te non hai idea di quanta gente ha già etichettato Vanoli all'inizio come un bollito, perché anche lì basta che ti riprendi un po' i famosi commenti o i famosi messaggini che ti arrivano al numero di telefono. È semplicissimo, tu guarda i primi messaggi che arrivavano da novembre a gennaio / febbraio su Vanoli e guarda quelli di maggio, le stesse persone, tanto i numeri di telefono rimangono, di sicuro prima dicevano che Vanoli era un cretino, che era un che non ci poteva stare assolutamente, poi a fine anno sono gli stessi invece che hanno detto grazie mister, ci hai salvato, media punti europea e compagnia bella. Quindi questa è una città ingovernabile, è una città ingestibile sotto questo punto di vista, e quindi Paratici, che sotto questo aspetto l'ha capito subito, non può confermare Vanoli, perché sennò avrebbe subito contro tutta la tifoseria o al contrario avrebbe dei sostenitori incalliti,
9: sì, non, so, che prendendo, una... non che Gabri però non che prendendo grosso non vedo eccitazione in giro per la
4: città. Sono d'accordo, ma è questo il punto.
9: Comunque c'è qualcuno che ha fatto peggio di noi, non so se hai visto, poi ti saluto. L'Arsenal, che ha fatto la festa a scudetto il giorno dopo la vittoria della sconfitta in Champions League, e possiamo dire
4: meraviglioso, è in perfetto stile Arsenal invece, vedi non conosci la storia,
9: ho capito, però possiamo dire è un po' uno psicodramma, devo dire è stato uno psicodramma, io ti favo per l'Arsenal la bestia per tanti motivi, perché a me il PSG mi sta antipatico e tutto il resto, però era proprio scritto nella sabbia che sarebbe andata a finire così. Io non so se hai visto quel video a Parigi sull'ultimo rigore che gli si stacca la televisione. Ecco, mi succedesse a me, lì sarei capace di alzare le mani contro chi gestore del bar, poi ne piglio come sette ciuti.
4: A me è piaciuto anche quel tifoso che invece di recarsi a Budapest è andato a Bucarest,
9: sì.
4: Bellissimo.
9: Devo dire una cosa, Gabriele, io conosco gente che per arrivare a Atene si è fermata a Malta, quindi non ne parlo di questo, perché conosco gente che ne fa. Anche
4: perché non fai uscire questi file? Perché non fai uscire questi file?
9: No, non li voglio. Non mi interessa. Come direbbe un saggio, e basta andare a vedere su Instagram, quanto ci costa Pedro Acosta. E su questo sfumo e ti saluto, caro Calderon, ti lascio al riposo, al buon ritiro. Ci sentiamo settimana nuova, sperando di avere un nuovo allenatore e che quando siamo andati a Capezzale in America ci siano delle cifre ben decise.
4: Evidentemente WhatsApp in America non funziona. Ciao Dario Baldi.
9: Non funziona, usano WeChat come i cinesi.

trasmissione, a parte che io vado senza filo, cioè, l'hai visto, io fa a parte i miei 5 minuti iniziali, poi è in base a quello che voi dite al 348 75 93 93, poi non c'è una notizia stamani, sui giornali c'è la stessa roba e c'è da 3 giorni. Per fortuna domani non siamo in onda, perché io è il 2 giugno, quindi domani voglio vedere le frecce tiratori, no, quel cazzo, invece sono a lavorare, però non sono qui perché non facciamo, cioè, facciamo la programmazione ma non normale, quindi noi ci risentiremo mercoledì. Ma io, se Bomber Viola scrive, devi capire che io ho una funzione terapeutica per tanti, ma anche per me stesso, eh. Cioè, il mio psicologo mi dice: mi fa bene fare la trasmissione qui. Così io voglio farla per tutti voi. Cioè, se qualcuno vuole sfogarti, tipo il Fish che tutte le mattine si sveglia e poi va a Lady Radio e mi scrive Zerbino di ogni istante e poi cambia, è una funzione terapeutica anche quella. Cioè, sicuramente non lo può dire fisicamente a altri, lo dice a me perché davanti a un cellulare è meglio. E quindi io voglio essere questo, voglio essere un aiuto. Bomber Viola ha bisogno di sfogare. È una persona che ha un sacco di conoscenze, ha bisogno di sfogarsi. Io lo leggo perché è parte integrante di questa trasmissione, è parte integrante di tutto ciò. Cioè, io voglio questa roba qui, capito? Ci vuole questa roba qui. Allora, andiamo. Torniamo dove eravamo. Tra l'altro, tra pochissimo iniziano i mondiali, per fortuna. Almeno la notte ci sa cosa guardare per quelli che soffrono di insonnia come me. Ma io volevo commentare una notizia di attualità che stamattina ho letto sulla Nazione. Ho girato su. Allora, l'estate del centro storico. Movida, la spaccata in due. In Sanfrediano, musica e locali VIP. Santa Croce, risse, crack in strada. Pagina dopo, 3. Steward nelle piazze calde. Task force di 24 addetti, oltre Arno e Sant'Ambrogio, sono sorvegliate speciali. Io lo dico agli amici della Nazione, che sono persone veramente che vivono il territorio. Io non so chi sia questo Gabriele Manfrini, non lo conosco. Personalmente non conosco tanti altri. Però che in Sanfrediano ci sia la musica, non è il 1° giugno del 2026, si sa. Che in Santa Croce si fanno le risse e c'è la gente che spaccia, ma non è che c'è bisogno il 1° giugno di raccontarlo. C'è un problema che ormai è diventato, diciamo, fisico, fisiologico. Cioè, io sono stato a Firenze delle sere in zona Santa Croce, comunque sia, passeggiando sotto Natale, e c'era lo stesso questo problema. È semplicemente durante l'estate la gente la sta fuori. Cioè, io sono anche uno che dice: voglio dormire, se sono in centro voglio dormire e quant'altro, ma che ci sia il casino, che ci sia sta roba qui, è normale. È una città che si è svenduta al turismo, che è venduta, è praticamente fatta solo di turisti e per i turisti, perché ditemi qualcosa di fiorentino c'è rimasto in centro a Firenze, se non il calcio storico, perché poi oltre a quello non mi sembra ci sia tante altre cose. C'è qualche bottega qua e là. Io francamente l'emergenza movida, a parte non vivendo più, non la percepisco, perché è una roba che succede tutti gli anni. Tutti gli anni. Dal Flog alla Lumen, l'estate fiorentina in grana, e ancora lo studio di Confcommercio sulla percezione di sicurezza. Regà, ma se ci sono gli imbria... Allora, io sono stato a Trento, al Festival dell'Economia, ma al Trento in generale. C'è una via in centro a Trento dove ci sono i locali, dove ci sono i buttafuori. Dove ci sono i buttafuori, che è una roba normale. C'è un ubriaco, lo prendono per l'orecchio, lo mettono per la tromba del culo e lo levano da lì. A Firenze fare le paginate perché ci sono gli steward nelle piazze calde non è una notizia. Una città come Firenze ce le deve avere. In Corso Como, che è dove è successo l'accoltellamento di quel ragazzo, dove ci sono i drogati, dove ci sono i maranza, ci sono in ogni locale dei buttafuori, che se te fai il coglione ti prendono, ti buttano fuori. Poi però te vai a giro e fai altri danni, ma quella è un'altra storia. Bellissimo, bellissima questa foto. Ci sono io che promuovo il mio libro, tra l'altro sono anche più magro, guarda, me la mando perché questa la voglio usare come promo. Bellissima, amico mio. Siamo tutti Zerbini di ogni istante, assolutamente. Ma io l'ho detto, tranne sessualmente sono Zerbino di Flavio, anche perché è un mio caro amico. Ma guarda, io un commento sul report di ieri. Report ieri ha fatto un pezzo sulle commissioni, il rapporto tra i vari agenti, i figli degli agenti che sono giocatori delle squadre e quant'altro. Io personalmente ti dico questo: su Corvino non mi esprimo perché non vorrei avere una voce della controparte. Sul resto mi sembra un po' una scoperta dell'acqua calda, e te Costa lo sai meglio di me che mondo è quello. Cioè, non mi sembra una grande notizia scoprire che il figliolo di Pastorello è nell'agenzia di Pastorello e segue Inzaghi. Pastorello va lì e dice: no, però lui il passaggio di Inzaghi all'Al Hilal non l'ha seguito lui. Non mi sembra una notizia.

0: mi sembra voler cercare il pelo nell'uovo e poi andare a sbattere contro il muro. E nell'ultimo, io poi non giudico il lavoro di Ranucci, perché Ranucci è un grande giornalista, può piacere o non piacere, ma fa un grandissimo lavoro, i suoi giornalisti anche, però cioè, che ci fosse un rapporto tra procuratore e società e che qualcuno facesse bonifici, mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda. È come dire, la gente a Rogoredo, la gente alle cascine si buca nelle mene, e lo so, è un problema, bisognerebbe andare a risolverlo. È un problema, quello che raccontano è un problema, però è una scoperta che per chi vive il mondo del calcio più o meno si sa. Ragazzi, siamo arrivati incredibilmente in chiusura. Ragazzi, basta con Vanoli da confermare, perché ha fatto un meglio, io non l'ho mai detto, ma neanche Calderon l'ha detto. Quando è arrivato la Fiorentina aveva 5 punti, ma il Genoa 7-8. Loro si sono salvati in ciabatte e non avevano di certo la dose della Fiorentina. Se Vanoli ha fatto un miracolo, De Rossi che ha fatto? Sì, ma era in modo, Calderon si giudicava in modo di come l'ha trattato la Fiorentina. Solo questo. Però siamo arrivati in chiusura. Siamo arrivati in chiusura perché devo lasciare la linea a un grande che si compra. Ho visto grandi ospiti. C'è un Pietro Lazzarini e un Francesco Benvenuti in agguato. Ringrazio la nostra Sara Mastrosirbone, perfetta al coordinamento tecnico. Vi ricordo, vincere non è l'unica cosa che conta. Il mio libro lo potete comprare su Amazon, lo trovate il link anche sui miei profili. E poi si presenterà presto dal mio amico Pietro, appena gli arriva, appena glielo mandano. Ragazzi, che vi devo dire? Vi ringrazio, vi saluto, fate un buon 2 giugno, noi ci si sente il 3, sereni, beati e casomai un pochino riposati. Ciao!
1: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Nelle scorse ore l'IDF è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatieh, le vie verso Tiro e Sidone. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato nel frattempo che il suo paese sta affrontando una feroce e riprovevole aggressione israeliana.
8: In questo contesto, oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Il ministro degli esteri francese, Barrot, ha dichiarato che nulla può giustificare la prosecuzione delle operazioni militari israeliane in Libano e un'occupazione sempre più profonda del territorio libanese. Anche il presidente Macron ha affermato che nulla nulla giustifica la grave escalation in corso nel sud del Libano, chiedendo la fine dei combattimenti. Sempre sul fronte diplomatico, fonti citate dai media libanesi hanno riferito che il segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco dopo i negoziati politici in programma domani a Washington fra le delegazioni israeliane e libanesi.
9: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico col supporto di diversi partner tra cui il Regno Unito. L'ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
8: È risultato negativo all'Ebola il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
9: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
8: Il tennis, altra giornata a tinte azzurre al Roland Garros con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi impegnati nel torneo parigino. Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Ugea, Liassim e Tabilo. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, che chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro, ai quarti ci sarebbe il derby.
9: È tutto, a più tardi.
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
12: Dario Baldi.
11: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: comprare.
1: Visto che viene l'allenatore del Sassuolo.
0: Vai, gol del Sassuolo 95.
2: Il pareggio del Sassuolo.
3: Oh, Tommy, ciao, come va?
4: Ciao, chi si compra?
5: Ciao, baby!
6: Ciao, da Nicolò Ceccarini.
7: Ciao, ragazzi!
8: Ciao!
9: Ciao, come stai?
10: Ciao, ragazzi, ben ritrovati.
7: Ciao, Alberto!
11: E Pietro Lazzerini, che fastidio! Francesco Benvenuti, che fastidio! E chi si compra Flash, che fastidio!
7: Chi si compra, non si sa.
3: Ciao, bello! Sai, ha preso Bologna un allenatore? Chi ha preso? Klopp? No. Chi ha preso? Guardiola? No. E chi ha preso? Ha preso Tedesco. E sti cazzi?
12: Allora, ragazzi, se io penso che siamo praticamente a giugno, ancora l'allenatore non è stato ufficializzato. Poi ci sarà quanti mesi di mercato, giugno, luglio, agosto, 3 mesi in prestiti con bonus a determinate condizioni, riscatti, controriscatti, che lo viene, parametro zero, eccetera.
7: Cioè, ce lo siamo posto questo problema oppure no? Oppure siamo convinti? Perché io comincio a perdere un po' l'ottimismo. C'era una sorta di prestito al rinterzo e riescono a fare il prestito con diritto di riscatto, prestito secco.
13: Oh, Francesco, ora basta davvero, anche con Juventus, anche con questo latino, basta, parlare italiano, è scherzo.
14: Che poi comunque computer è una parola latina che viene da computo, calcolo, quindi si può usare con una certa tranquillità anche in Italia.
7: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Buon giugno, buon lunedì, buona settimana, buon ponte, altri che buon da dare, li abbiamo?
15: Buon inizio di settimana.
7: Buon Stefanino Cherubini.
15: Buon Stefanino Cherubini. Basta, anche perché giugno è il mese più bello del mondo.
7: Che fastidio, perché scusami?
15: No, solo perché sono nato io a giugno.
7: Ah, ma
15: momento di egocentrismo.
7: Oh, Gesù. Qual è il giorno?
15: 13.
7: Oh, Gesù.
15: Sabato, mi raccomando, grande festa a casa di Stefano Cherubini, no, che ha offerto la location.
7: Quindi gemelli? No, ecco perché c'è questa personalità un po' strana, un po' double face.
15: Ma guarda, però devo dire che con orgoglio, cioè sono, non sono un grande appassionato di oroscopo, però rispetto al mio segno, vabbè, mi ci riconosco tanto.
7: Questo è quello che dicono quelli che dicono non sono affezionato di oroscopo, ma
15: è vero, però diciamo a mia discolpa posso dire di non mettermi mai a leggere di nessun
7: anche
15: tipo.
7: Anche perché fortunatamente sono spariti.
15: Sì, sono spariti, anche se qualcosa sui social è rimasto.
7: Sì, ho capito, né tra i boomer.
15: Sì, diciamo che mi interessa solo mantenere questo fatto che ormai porto dietro da 20 anni, per cui appunto il Gemelli ha un po' queste tante personalità, quindi bisogna in un certo modo anche così accettare,
7: alimentare la leggenda.
15: Sì, e quindi accettare anche che sia un po' complesso, ecco, star dietro a un Gemelli. E quindi io porto avanti questa favella.
7: Ti dico che tante volte quando da ragazzo ti dicevano ma te che segno sei? Faceva indovina, e la gente ci indovinava sempre. Evidentemente ci riscontrava,
15: cosa c'è di...
7: la mia personalità era riscontrabile in quello che è il mio segno, che ovviamente non svelerò perché ci sono tanti che lo sanno, ma tanti altri non lo sanno, e vediamo se lo azzeccano.
15: Facciamo anche un sondaggio su Firenze Viola.
7: Sondaggio su Firenze Viola, di che segno è Pietro Lazzerini. Ovviamente ti ripeto, ormai 4 anni di diretta, il mio compleanno lo sa anche Cherubini, ma che è arrivato agli ultimi 6 mesi.
15: Prestito secco, tra
7: prestito
15: l'altro,
7: secco, con diritto di riscatto. Te lo sai di che segno sono? Vedi?
15: Dai, lanciati.
7: No, ci devi pensare, ragionarci e mi dici che segno sono. Vediamo se ci azzecchi.
15: Vota il sondaggio.
7: Vota
15: anche
7: il sondaggio
15: tu.
7: Su Firenze Viola, 3.000 votanti, quindi fa anche statistiche, evviva. Vabbè, pensa te come dobbiamo iniziare le trasmissioni questa settimana, in attesa, l'attesa dell'ultimo mese. L'attesa dell'attesa è essa stessa l'attesa. Nel frattempo c'è stata tutte le finali europee, finalmente abbiamo tutto il quadro delle vincitrici internazionali, non c'è stata la tripletta inglese, che poteva essere, perché dopo le vittorie dell'Aston Villa e del Crystal Palace l'Arsenal ci ha provato anche discretamente, nel senso che ha fatto la sua partita facendo un gol lonzo e poi sapendosi difendere discretamente. Il Paris Saint Germain, prima di poi andare a pareggiare con rigore, non è che avesse fatto grandi tiri in porta, Una finale molto distante dalla partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, se mi permette, dottor Champions.
15: Beh,
7: una partita abbastanza noiosa per quanto mi riguarda.
15: Sì, concordo, però anche l'ennesima dimostrazione di quanto fiato e quanto inchiostro e quanti polpastrelli e quante tastiere siano state sprecate dopo quel famoso 5-4, che sembrava essere l'inizio di una nuova era o l'inizio di un'era in cui ogni settimana avremo tutti assistito a un 5-4 dopo l'altro.
7: Si è partita di calcetto tutte le settimane.
15: Poi in realtà mi sembra che giustamente e meravigliosamente quel 5-4 sia rimasto l'eccezione alla regola, perché abbiamo visto l'Arsenal con l'Atletico Madrid fare, proprio basandosi anche solo sui risultati, da quel 5-4 in poi c'è stato un 1-1, un 1-0, un 1-1 e la finale che è finita 1-1. Quindi voglio dire, cioè, il calcio dimostra che a livello di punteggi non può avvicinarsi né al rugby né tantomeno al basket, ma uno può godersi il 5-4 come godersi l'1-1, lo 0-0, il 2-1,
7: ribadendo che
15: fare filosofia tutte le volte
7: è stata una partita tirata, perché quando poi c'è da vincere un torneo tutte le squadre non è che aprono gli spazi all'avversario, tendono a cercare di difendersi prima di tutto, e quindi non è stata spettacolare, molto intensa, per carità, questo non c'è dubbio. Questa minchiata colossale di giocarla alle 18 poi ce la spiegheranno nel dettaglio, senza dover andare a pescare chissà che cosa, perché mi sembra di aver sentito anche qualcuno diceva, sai, per l'ordine pubblico, e hanno fatto una sono stati campioni.
15: Senti, da quello che ho capito era per facilitare, diciamo, anche la fruizione,
7: certo,
15: asiatica,
7: ma vadano a
15: quindi
7: fare.
15: Aiutare, diciamo, a livello di fuso orario,
7: sì,
15: anche,
7: ma è 40 anni e la finale di Champions si gioca a quell'ora, e in Asia si saranno abituati a vedere poi la finale di Champions alle 2 di notte no?
15: Sì, e oltretutto mi viene anche da dire che se dobbiamo star dietro tutte le volte o a un mercato diverso o comunque agli altri mercati, allora, trovare un orario che vada bene a tutti, perché per esempio a Los Angeles con 9 ore di fuso orario la partita è iniziata alle 9 di mattina, quindi
7: che
15: voglio dire
7: fruibilissima,
15: bene, però magari
7: a colazione,
15: magari allora la volta dopo uno può farla ancora più tardi a mezzanotte europea, così almeno negli Stati Uniti uno è proprio nel pieno del pomeriggio
7: o
15: a notte fonda,
7: facciamo
15: italiana,
7: alle 2,
15: così almeno notte fonda italiana, a quel punto si va a prendere magari un quasi prime time sulla costa est. E a quel punto a New York, a Boston, vola tutto con ascolti
7: stratosferici. Ma questo per dire quanto siamo ormai, come si può dire, veramente con i paraocchi per il business, e che il calcio ormai non conta più nulla. La Champions è la partita dell'anno per quanto riguarda l'Europa, ma si giocherà quando ci interessa a noi. Ma a me io vado via di cervello. Vogliamo vederla in Giappone e s'alzeranno la notte per vederla, come ci è capitato a noi magari, gli appassionati di NBA, come può essere Francesco, che se gli capita di dover vedere una grande partita di NBA si deve svegliare alle 2 di notte, e quindi e sti cazzi.
15: Poi soprattutto, cioè un conto è per esempio l'NBA avendo centinaia e centinaia di partite, qualcosa mette anche per gli altri mercati, quindi mette delle partite per
7: la finale.
15: No, le finali per esempio ora ci sarà San Antonio New York, nessuna partita sarà un orario da un punto di vista europeo umano, quindi l'una di notte, le due di notte, le tre di notte. Poi in questo caso magari siamo anche tra virgolette più fortunati, perché sono due squadre, New York e San Antonio in Texas, che hanno un fuso orario migliore rispetto a Los Angeles.
7: Comunque fanno i cazzi loro.
15: Però sicuramente non ti mettono una partita come succede a volte giocando lì da loro alle 12 statunitense, quindi magari alle 21 o 21 e 30 europee. No, non sarà questo il caso, quindi per tutti gli appassionati c'è da mettere la sveglia.
7: Poi l'ordine pubblico a Budapest mi risulta non essere stato niente di particolare.
15: Assolutamente.
7: Mentre a Parigi praticamente hanno messo per il secondo anno di fila, sembra un po' la notte del giudizio, come quel film,
15: sì,
7: no?
15: Sì.
7: Che in America una notte l'anno
15: è
7: si
15: tutto
7: può
15: permettere, lecito.
7: Tutto lecito. Ecco, lì tutti erano già preparati, bandoni chiusi, cioè sembrava in confronto il G8 a Genova, sembrava una passeggiata di salute, ma ormai la deriva del calcio si interseca con la deriva del sociale fondamentalmente, quindi si fa giocare alle 18 perché bisogna prendere quattrini da tutto il mondo, in Francia esplode, che poi esplode da una parte la rabbia, dall'altra parte l'imbecillità di una quantità di persone enorme, con una distruzione pressoché totale del centro di Parigi. Ho visto una macchina distrutta pezzo per pezzo, sì, e lasciata sotto la Tour Eiffel, cioè una roba che se te la raccontavano qualche anno fa ti dicevi non è possibile, invece è tutto possibile. No, questo per dire, stiamo un po' andando a spizzi e bocconi intorno al mondo del calcio, perché poi per quanto riguarda la cronaca della Fiorentina, che adesso vi narrerò, siamo un po' fermi a quello che è successo prima del weekend. Dopo tutto c'era anche chi vociferava lecitamente il fatto che il weekend lungo del 2 giugno potesse coinvolgere anche il calcio, che è una cosa per me straordinaria, no? Cioè noi giustamente informatori facciamo questo lavoro e ci capita di lavorare, domani la Radio Firenze Viola ci sarà con orario un po' particolare, nel senso che andremo dalle 15 alle 20, quindi comunque 5 ore di diretta anche il 2 di giugno, no, noi che facciamo un lavoro di informazione lavoriamo, loro che devono costruire una squadra, un allenatore eccetera, sai, c'è il weekend lungo, aspetta un attimo, niente niente, ci prendiamo qualche ora, c'è il mare, c'è una bella giornata, che è una cosa insomma abbastanza assurda. Comunque il punto è che la Fiorentina sta aspettando che Grosso trovi l'accordo per lasciare il Sassuolo. Contestualmente, diciamo, non voglio smentire le notizie altrui, però abbiamo fatto un po' di verifiche stamattina anche con Lorenzo Marucci per quanto riguarda questa voce che fosse lo staff di Grosso a bloccare un po' la trattativa con la Fiorentina. Non ci risulta, non ci risulta, nel senso che non è lo staff di Grosso il motivo per cui siamo appesi a un'attesa come quella di tante settimane a questa parte. La Fiorentina ha scelto Grosso, tutto il mondo del calcio sa che prenderà Grosso, stanno portando avanti questi dettagli, forse bloccati davvero per il weekend lungo del 2 giugno, io mi auguro di no, ma inizio a tendere a credere a questa cosa. Nel frattempo il Sassuolo sta cercando il suo allenatore, non sta stringendo intorno a nessuno, quindi fondamentalmente hanno anche questa problematica. E la Fiorentina, la cosa secondo me che completa l'assurdità di questo quadro, è che ancora al dottor Paolo Vanoli non ha detto niente, cioè gli ha detto sì dai, aspettiamo qualche altro giorno, qualche altra ora, poi si starà a vedere. E qui, da una parte, non voglio fare polemica, voglio leggere da un punto di vista della mia interpretazione dei rapporti umani che ci sono nel calcio, cioè nel calcio ma nella vita fondamentalmente. È assurdo che ancora nessuno gli abbia detto guarda Ciccio, si sta solo aspettando che si liberi, quindi vai a cercarti un'altra squadra, comunque grazie mille per tutto quello che hai fatto, ma fondamentalmente non sarai tu il prossimo allenatore. Penso che fosse lecito fare una comunicazione di questo tipo e non c'è ancora stata. D'altro canto io faccio una tiratina d'orecchie anche a Paolo Vanoli e al suo staff, diciamo al suo entourage, perché fondamentalmente c'è anche una questione d'orgoglio, e siccome lo reputo un professionista molto orgoglioso per quello che fa, e anche giustamente, perché con la Fiorentina per esempio ha portato in fondo quello che era l'obiettivo stagionale, anche in mezzo a difficoltà non preventivabili come per esempio la scomparsa del presidente, giusto per citarne una. E allora per questo orgoglio, io fossi stato lui gli avrei già detto ragazzi grazie, però tutto il mondo sa che state per prendere Grosso, state aspettando solo lui, allora queste sono non le mie dimissioni, è un messaggio social, un messaggio sul sito ufficiale, quello che vuole, utilizzi lui il mezzo, dice va bene, è stata una bellissima avventura, però la Fiorentina non mi vuole più, quindi si va avanti. Cioè a un certo punto uno si deve prendere anche non la responsabilità ma la dignità in mano e dire guarda, è talmente ridicola quello che state portando avanti che io non ci sto più. E invece siamo ancora qui a tenere Vanoli in freezer. Come no? Quel pezzo di carne che ti rimane da una grigliata e dici no cavolo, questo non lo cuocio, lo metto in freezer, lo userò alla prossima grigliata e poi te ne scordi puntualmente. E sembra così, lui è stato lì, lasciato, e intanto la Fiorentina cucina questo Grosso in attesa appunto che si sblocchino le situazioni. Io avrei preferito un epilogo diverso sia per Vanoli che un benvenuto diverso per Grosso. Mi sembra che si stia vivendo tutto un po' così alla giornata. Ripeto, io ho parlato in queste ore con tanti addetti ai lavori, non ce n'è uno che mi abbia detto che la Fiorentina prenderà, terrà Vanoli, non ce n'è uno che non mi abbia detto hanno già fatto Grosso, non ce n'è uno che mi abbia detto è da settimane che hanno Grosso in mano fra virgolette, quindi possono farlo firmare da un momento all'altro. Quindi io chiedo semplicemente, deve essere perché c'è la festa del 2 giugno e quindi bisogna andare oltre il 3 giugno, arriviamo a un fondo. Si sperava che finisse tutto il momento in cui la Fiorentina si fosse salvata, e siamo ancora qui dopo diverse settimane a parlare delle stesse cose,
15: a aspettare che poi venga anche, se vogliamo, calendarizzata quella serie canonica di appuntamenti che dovrebbero prevedere prima. O magari a questo punto si unisce il tutto, la conferenza stampa dei dirigenti come assunto dell'anno concluso, la presentazione del nuovo allenatore, poi questo tanto atteso e chiacchierato viaggio in America come se si fosse appunto nell'era di Cristoforo Colombo. Tutto questo, diciamo, con ormai il campionato concluso da più di una settimana, è lì sempre in attesa che qualcuno trasformi le parole in fatti. Invece, per trasformare i segni zodiacali in pensieri, c'è Marzio che dice: gemelli segno pericoloso. Ora, detta così, però Marzio, in che senso segno pericoloso?
7: Sei un
15: fammi
7: pericolosissimo.
15: Capire. Sono un pericolo pubblico, un pericolo per l'ordine pubblico. Andrea da Milano dice che rispetto al mio compleanno, che è il 13 giugno, sua figlia compie gli anni il 14 giugno, quindi complimenti Andrea, perché comunque avere una figlia segno gemelli è un pregio. E poi aggiunge viva Kiwi, questo a prescindere. Salutiamo la mia canina che ci ascolta sempre, ovviamente. Ora manderà anche lei un messaggio.
7: Con
15: le cuffie, certo. Andrea dice: Pietro, siamo molto simili caratterialmente, per quel poco ti posso conoscere, quindi direi leone come me. Mentre Aldo, senza spoilerare niente, dice: sei nato a dicembre e non dico il giorno.
7: Io?
15: Così dice Aldo.
7: Aldo, sei fuori strada.
15: Poi c'è il grande Costa, il nostro Costantino, che dice: è un leoncino, ruggisce sempre, non puoi sbagliare. Ma anche qui spoilereremo poi più avanti.
7: Sì, tutto, sì, no, ora lasciamo tutto in...
15: Anche perché siamo passati appunto da leone a dicembre.
7: Bello, Aldo, dicembre bello.
15: Dicembre che cos'è? Che su questo
7: Sagittario?
15: Sagittario.
7: Può darsi?
15: Ora, diteci anche che cos'è dicembre. No, se fino al 21 è qualcosa, dopo il 21 è qualcosa.
7: Forse Capricorno, se non sbaglio.
15: Forse Capricorno, perché Ariete.
7: Prima
15: siamo
7: Sagittario e poi Capricorno.
15: E poi Pesci.
7: Pesci febbraio, anno, mia sorella. Matteo... Che mia figlia, ah già, perché io mi dimentico sempre che mia figlia, contrariamente a tutto il resto della famiglia, è Pesci anche lei.
15: E poi ne riparleremo, ovviamente.
7: Nello speciale.
15: Nello speciale Oroscopo e Mercato.
7: Niccolò Ceccarini Fox.
15: È stata una partita terribile, dice Matteo, sempre per le partite da 5 a 4, dice lui. Quindi il riferimento era alla finale di Champions, che non gli è piaciuta. Tutte le squadre per vincere un trofeo tendono a difendersi. Tendono a difendersi, tranne che italiano a Praga. Questo è Lorenzo da Amsterdam, che torna un po' indietro nel tempo.
7: Però Lorenzo, ti posso dire che secondo me non è neanche vero quello che dici. Cioè, è vero che la Fiorentina prende gol in un contropiede, ma lo prende per una serie di minchiate di calciatori in campo, eh. Cioè Igor che fa quella pappardella su Bowen,
15: Io guarda, proporrei, di fronte a queste verità, presunte verità storiche, ogni tanto un po' di... Non lo so, di fare. Capisco ora, quando uno perde una finale non è che abbia tutta questa voglia di rivederla. Però forse a distanza di un po' di anni, almeno rivedere quel gol, secondo me restituirebbe anche un po' di giustizia. Non alla bruttezza di prendere un gol così, ma anche a incolpare italiano per un gol, ecco, come quello che ha preso la Fiorentina in quel momento. Io ci vedo più errori di chi era in campo, che italiano, che in quel momento della partita dice sul rinvio del proprio portiere: state altissimi. Ecco, però mi sa che insomma Lorenzo non ha superato questo dal punto di vista dell'allenatore.
7: Tra l'altro ti fermo un attimo, ovviamente voglio scatenare anche il dibattito dei nostri ascoltatori. 348 75 13 933, non le abbiamo detto i numeri finora, scatenate anche con gli audio, non è che perché è lunedì di ponte dove solo scrivere, allenate anche la voce. 055 77 11 71, Stefano è lì pronto assolutamente a cogliere tutti i vostri messaggi audio. E non solo, detto ciò, ho visto in queste ore una cosa straordinaria, mm-hmm, che nasce ovviamente dai social. Cioè, ormai le cose straordinarie nascono dai social, no?
15: Solo dai,
7: cioè,
15: social.
7: Che cose straordinarie spesso e volentieri fa rima con puttanate, però non lo si può dire, allora facciamo finta di non dirlo. Ma che c'è stato una serie di tifosi, di frequentatori dei social, anche di non saprei come definirli, queste pagine di influenza che spesso fanno rima con la febbre più che con
15: content creator.
7: Content creator legati al mondo della Fiorentina, che si sono scatenati sul sogno del ritorno d'italiano.
15: Eh sì, lo sai, ieri anche in una così irrilevante domenica di fine maggio, un paio di domande su italiano spuntate da nulla.
7: Tutto nasce da giovedì scorso, quando il collega Niccolò Santi mi fa presente che ovviamente nella chat di redazione del giornale per cui scrive c'è chi ha alzato la mano e ha detto: ah, c'è una storia incredibile da raccontare, tanti tifosi, i social impazziti su italiano. Io andavo a cercare e non trovavo effettivamente niente, quasi niente. Poi effettivamente da venerdì in poi, come funghi, perché poi ovviamente il telefono ti ascolta e quindi ti indirizza, no, verso effettivamente questo tema, e ho trovato 4-5 pagine con questo sogniamo il ritorno italiano, come sarebbe il ritorno? E ho detto: si viaggia nel multiverso, ma non perché italiano non abbia le capacità, le qualità, le possibilità per allenare di nuovo una squadra come la Fiorentina, anzi, ma c'è ancora gente che appunto gli imputa il gol di Bowen nella finale contro il West Ham, e noi si deve ascoltare i social che da un momento all'altro, siccome gli è andato in tasca al Napoli, presumibilmente potrebbe andargli in tasca anche il Milan, quindi rischia anche di dover fare un anno fermo, c'è questo rischio, dobbiamo dircelo chiaramente,
15: dobbiamo dircelo chiaramente, certo.
7: Ora era il nome buono per la Fiorentina. Io perdo la testa.
15: Poi guarda, ne parlavo ieri anche qui da Radio Firenze Viola con l'ottima Ilaria Masini. È un po' curioso che comunque si vada, quando ci sono questi periodi di cuscinetto, di attesa, che a Firenze vanno molto di moda.
7: Beh, sì.
15: O di cuscinetto e di attesa, o comunque di caos totale, perché potrei citare anche quello che successe quando la Fiorentina scelse Gattuso, e quindi in quelle due o tre settimane successive ci sia sempre questa tendenza mai a guardare troppo in avanti, ma più che altro a guardare dove si è stati bene, perché poi per qualcuno magari si è stati anche malissimo, e quindi si va a rivedere. Poi a volte il destino è anche beffardo, perché in questo momento sono svincolati sia l'ultimo allenatore che il penultimo prima di Vanoli e compagni.
7: Se vogliamo anche Iachini.
15: Se vogliamo anche Iachini,
7: Prandelli.
15: Solo ecco,
7: Montella.
15: Solo Montella, purtroppo. Purtroppo anche Gattuso, ecco, non è più in questo momento opzionabile, essendo ormai in pectore allenatore della Lazio. Però voglio dire, per quanto io abbia molto stimato l'italiano, più per i due anni a Bologna, sinceramente, che per i tre anni alla Fiorentina, cioè mi è piaciuta più la versione 24-26 che 21-24. Mi domando perché, tra tutti i nomi che sono stati fatti, e peraltro a volte mi viene anche da dire per tutti i nomi che la stessa Fiorentina a volte ha sondato, perché se ci pensi, che abbia alzato il telefono, guardato la disponibilità, comunque, allora, Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid, Iraola, ormai nuovo allenatore del Liverpool, Maresca, nuovo allenatore del City. Oppure l'ambiente vuole il precedente allenatore, il terzo ultimo allenatore. Ma una scelta normale, normale, io non dico straordinaria, normale, ce la facciamo a prenderla? Una scelta che va bene, magari non scalderà il cuore, però neanche che sia legata al passato, legata a un allenatore che tra un po' va a allenare i Moon Stars di Space Jam. Ce la facciamo in questa
7: belli
15: piazza oppure
7: Moonstar.
15: No?
7: Che cosa, che giocata hai tirato
15: no,
7: fuori?
15: No, perché ogni tanto lo uso come così. Non esiste squadra più forte, prima che poi Michael Jordan vada a motivare Bugs Bunny e tutti gli altri.
7: Però se ci pensi è proprio quello
15: non
7: che
15: c'è
7: stiamo
15: la via
7: vivendo
15: di mezzo.
7: Ora. Cioè Grosso è già stato messo sulla graticola da una bella percentuale di tifosi perché sì, non scalda. Si diceva alla fine della scorsa settimana,
15: un po' come un fornello di una cucina.
7: Si partiva, sì, esatto. Si partiva
15: che
7: con
15: non si accende.
7: È giovane e lì l'abbiamo smontata la cosa perché insomma c'ha quasi 50 anni. Quindi beato lui se si sente giustamente giovane a 50 anni. Poi è giovane rispetto a un uomo di 80. Questo certo, non c'è dubbio. Certo. Però nel mondo del calcio, ormai 50 anni l'allenatore non si può più considerare giovane, visto che in Bundesliga allenano quelli che hanno 30 anni. Che Farioli, campione del campionato portoghese, ne ha 34?
15: Sì, è un 88. Quindi ne ha
7: no,
15: ora
7: 30, 38.
15: Però ha 11 anni in meno di Grosso, per esempio.
7: E soprattutto allena da almeno 7-8 anni
15: sì,
7: da solo.
15: Sì, assolutamente.
7: Quindi, ecco, questo era solo per fare un esempio. Però Grosso ora incontra, diciamo, la disistima di una bella fetta della piazza di Firenze. E, francamente, non è che non me ne capacito. Tutti avremmo voluto la scelta straordinaria. Ma anche quando io sento dire la scelta di Paratici, cioè se per scegliere Grosso non ci voleva Paratici, a me mi viene in magone, perché vuol dire proprio non essere ancora entrati nell'idea calcistica della questione. Cioè qui non si parla mai di calcio. Se si risponde di calcio, la scelta di Grosso ha 100.000 volte senso. Poi mi può piacere o non piacere, e io sapete benissimo che non sono fra virgolette un tifoso della Grossentina, cioè a me Grosso non è che mi faccia impazzire, mentre Francesco ha una stima un pochino più profonda da un punto di vista calcistico di Grosso, io non le ho tutta questa stima, ma non sono nemmeno uno che getta, diciamo, il bambino con l'acqua sporca perché non sono innamorato del calcio di Grosso e non sono un disfattista. Invece ora pare che Paratici sia un problema perché ha fatto una scelta normale, invece ci si aspettava, c'era chi si aspettava Conte, Klopp, Guardiola,
15: Maresca,
7: Farioli, cioè tutte cose che noi vi si continuava a dire. Ragazzi, il giorno in cui Paratici riesce a fare una cosa del genere con la faccia che ha oggi la Fiorentina, ci si sperticherà dagli applausi. Ma se noi dobbiamo fare cronaca giornalistica e dobbiamo aprirvi anche un po' gli occhi, queste cose non sono fattibili. E guarda, io prima di entrare in diretta, farei un esperimento sociale. Un esperimento sociale che è un mix tra giornalismo e tifo. E domani esco su Firenze Viola, ovviamente con una notizia finta, e dico: la Fiorentina sta trattando Griezmann. Lo scrivo. Scrivo perché è attratto da Firenze, certo, l'ha chiamato De Gea, tutte le
15: sì,
7: la sequela
15: sì,
7: di cazzate che si legge sovente dall'estero.
15: Tutte però, anche presumibili.
7: Presumibili,
15: trovi
7: certo
15: il gancio della squadra attuale, della rosa attuale. Giocatore magari verso la fase un po'
7: calante,
15: sì,
7: no?
15: Crepuscolare della carriera, che ha voglia di un nuovo campionato, beh, nuova sfida.
7: Io fortunatamente, forse anche perché ho del credito dentro a questa piazza, immagino che verrebbe cavalcata questa cosa. Ma sarebbe talmente assurdo che nessuno mi chiamasse per dirmi: Pietro, ma che cavolo ti sei bevuto prima di dire una cosa del genere? Perché nessuno mi chiamerebbe per questo. Cioè, qui siamo in una piazza dove qualsiasi cosa diventa notizia, anche una provocazione diventa notizia, perché ripeto, Costantino Nicoletti, che è una persona istrionica, io e lui ci si scontra 100.000 volte al giorno, abbiamo caratteri molto diversi, idee totalmente diverse, anche nel modo di intraprendere questa professione, l'opinionismo, eccetera, ma ha provocato, perché lui provoca dicendo la Fiorentina deve prendere Guardiola, e dice: vi spiego anche come potrebbe farlo, quindi va oltre la provocazione. E dietro di lui, invece di dire come sarebbe bello che tutto questo potesse essere possibile, ma sappiamo che ci stai provocando, sappiamo che stai provocando la Fiorentina, no, c'è stato un momento dove una bella fetta sarebbe troppo grosso, però una fettina di tifosi della Fiorentina, perché non Guardiola? Dai ragazzi, e questo ti fa capire in che stato siamo, uno stadio siamo in un momento onirico, cioè di incubi misti a sogni, misti un po' come in quel film di Robin Williams, che al di là dei sogni, no, che si intersega nel sogno, vive,
15: e
7: cavalca.
15: Guarda, su questo secondo me è un po' anche colpevole, tra virgolette, anche un po' lo stesso Paratici, perché se secondo me all'inizio, forse perché doveva ancora conoscere un po' Firenze, forse perché
7: è andato lungo, dici?
15: Beh, insomma, ora voglio dire, al di là del valore di Grosso, su cui ognuno è chiaramente legittimato a pensarla come vuole, a maggior ragione se il primo nome che io ho in mente è Iraola, il secondo è Mourinho, il terzo è Maresca, il quarto è Grosso, io non faccio un favore a Grosso, perché Grosso può valere 3, dopo aver preso o cercato o pensato a questi allenatori, Grosso vale 1, ovviamente. Cioè, anche proprio come fattore psicologico, è come, con tutto il rispetto, ora noi in regia abbiamo Stefano Cherubini, che vale ovviamente 1 miliardo, se passasse di lì Steven Spielberg, che dice: io dopo aver fatto il regista cinematografico voglio fare il regista radiofonico, e poi se ne va e ci lascia con Stefano Cherubini, il valore straordinario Stefano Cherubini, che crescerà a dismisura, magari dove dopo Spielberg, insomma, perdi un po', ma come per noi ovviamente, se qui, da qui passasse Flavio Tranquillo, Federico Buffa, e poi a rimanere da solo fosse il sottoscritto, magari il valore di partenza poi crollerebbe ancora di più, quindi non, cioè, capisco l'ambizione, però bisogna anche essere un po' credibili anche con quello che poi si propone, insomma, non è una Fiorentina che tipo proporre in questo momento di fare la Champions, e allora posso anche capire l'idea di partire con nomi belli strong, ecco, questo non toglie che Grosso non sia un nome che non scalda, che non, come si dice in gergo, porti le persone a fare la corsa all'abbonamento, benissimo, è anche vero che mi viene da dire, allo stesso modo, difficile attirare un allenatore dopo essere arrivato 15esimo, dopo non aver fatto l'Europa League per quasi 10 anni ormai, la Champions insomma per 16 anni, ecco, se uno va a recuperare com'era il calcio quando la Fiorentina faceva per l'ultima volta Europa League, si rende conto che è cambiato il mondo, sono cambiati i format delle competizioni per nazionali, per club, sono stati creati nuovi tornei che prima non esistevano, cioè quando la Fiorentina ha fatto l'ultima volta l'Europa League la Conference non era neanche un'idea dell'UEFA. Adesso ormai invece siamo arrivati alla 5ª edizione della Conference. Per questo dico, insomma, partire con le marce troppo alte poi può anche rendere il tutto ancora più fastidioso, forse, deleterio di quello che già dovrebbe essere dopo una stagione del genere. Davide scrive: senza Champions chi volete che venga, il problema non è l'allenatore che scelgono ma i giocatori che comprano, questo è Lore dal Vasariano. 7 anni di incompetenza, svendite, ridimensionamento, via è commisso da Firenze, perché se i giocatori li sceglie il DS lo sceglie la proprietà, e quindi sono complici di questo disastro.
7: Però al di là del commento a margine, cioè la parte successiva all'inizio di questo messaggio, è quello che si sta dicendo da settimane, io, Francesco, Fabio, che poi in panchina ci puoi mettere anche Stefano Cherubini, oggi vola, l'abbiamo nominato 100.000 volte,
15: è il nostro riferimento
7: personale, ma è di altissimo livello, ma se te hai una squadra forte puoi scegliere chiunque, se te hai una squadra normale, puoi scegliere chiunque uguale, nel senso che certo forse incide di più un allenatore su una squadra normale di quanto non incida un allenatore in una squadra molto forte, mi viene da dire, cioè a meno che non faccia danni fa più come si può dire, migliora spesso e volentieri la rosa un allenatore che è bravo nel valorizzare i propri giocatori e quindi più allenatore di altri, perché se si pensa per esempio all'esperienza di Zidane nel Real Madrid, non c'aveva da allenare molto Zidane, no? Aveva da fare delle scelte, per carità,
2: aveva
7: da gestire un gruppo, certamente. Chivo all'Inter è stato bravissimo, ha resettato determinate cose e ha sfruttato le qualità di una rosa che era già la più forte del campionato. Benissimo. La Fiorentina ha bisogno di un restyling profondo della rosa. E allora, se a Grosso, a Vanoli, a Pinco Pallino, a Cherubini, a Benvenuti, a Lazzarini, gli dai una rosa come quella degli ultimi anni, possono fare un percorso di un certo tipo. Se dentro a quest'idea di rosa del futuro Paratici ci riesce a mettere davvero del suo e rompe col recente passato, comprando giocatori che non sono conosciuti o giovani o in divenire o potenziali fenomeni che ancora non si sono verificati fino in fondo, e quindi veramente stramba rispetto a il solito menù degustazione che per 6 anni abbiamo dovuto bere, fra virgolette, mangiare a Firenze, allora forse c'è una speranza. Altrimenti, ragazzi, tanto i giocatori forti fanno degli allenatori forti, i giocatori normali rischiano di trasformare gli allenatori o in normali o in scarsi. Quindi principalmente noi dovremo stare molto attenti ed accompagnare la costruzione di questa Fiorentina soprattutto nella scelta dei calciatori, perché l'allenatore è importante, molto importante, e lo diciamo sempre, non è questo, no, oggi non ci rimangiamo quello che si è detto, ma un conto è se gli dai Griezmann e un conto è se gli dai Volpato, con tutto il rispetto per Volpato, tra l'altro convocato dall'Australia per il mondiale.
15: Volpato si farà il mondiale, ecco, e tra l'altro, cioè, mi ha fatto, non che ci sia una correlazione, però mi ha fatto ridere, appena è uscito il nome di Volpato per la Fiorentina, Volpato ha deciso di accettare la corte dell'Australia per andarsene qualche settimana, no, non per non venire alla Fiorentina ovviamente, però magari con la vetrina del mondiale poi sarà ancora più...
7: Perdonami.
15: Così.
7: Vogliamo spendere 30 secondi su Volpato? Cioè, se te sei un volpatiano...
15: No, non sono un volpatiano, io sono un lorentiano e mi viene anche da dire che dobbiamo dirci chiaramente questo rischio. Cioè, se la Fiorentina, al di là della provenienza di Grosso, punta su una riserva del Sassuolo, perché a me il Sassuolo piace, è una squadra profonda, però io se proprio dovessi andare a prendere da qualcuno dal Sassuolo, vado a prendere il difensore centrale titolare Izes, vado a prendere il centrocampista titolare Kone, l'esterno titolare Lorienté, non vado a prendere un 2003 che ha fatto la riserva, tra l'altro riserva di Berardi, perché lui giocava a destra rientrando sul sinistro, quindi non mi esalta, ecco,
7: no, mi sembra un giocatore molto normale, con tutto il rispetto per Volpato e per chi l'ha cercato, però...
15: buoni margini di miglioramento, mi si dice sempre, sì, no? Può capito, crescere, ragazzi. Deve trovare continuità nell'ultima scelta ancora dei margini.
7: Sì, però questo è per spiegare una scelta che non condividi, cioè devi trovare il, come si dice, il pelo nell'uovo per dire vabbè, allora prendiamoci Volpato, ma con tutto il rispetto per Volpato e per quello che ha fatto, farà e potrà fare a Firenze o altrove o al mondiale con l'Australia, io trovo che sia un giocatore molto normale, cioè se la prima scelta per la ripartenza è Volpato, certo non mi aspetto, e l'ho detto tante volte, un mercato di campioni, ricordatevelo questo, non mi aspetto un mercato che ci farà dire ah che bellezza, no, che sogno Champions, per fortuna forse quest'estate ce lo risparmiamo il sogno Champions, però diciamo mi aspetto delle scelte diverse.
15: Beh,
7: un po' di rottura rispetto al passato, al recente passato.
15: Io capisco che anche lì, sempre per rimanere un po' nelle frasi fatte, stereotipate e quant'altro, se prendi l'allenatore del Sassuolo e ti porti dietro un giocatore del Sassuolo, in gergo potresti dire per Volpato, ma per chiunque altro del Sassuolo, garantisce Grosso. Bene, nessun dubbio su questo ovviamente. La cosa che mi viene da dire è che però allora, cioè, bene, garantisce Grosso e siamo tutti contenti, magari dal Sassuolo se ne potrebbe prendere anche qualcuno più forte. Io sinceramente ora l'Orienté, che ha una valutazione un po' diversa rispetto a Volpato, avendo anche rinnovato da poco il contratto, però secondo me un giocatore da prendere è quello, è uno come Kone, che purtroppo però farà i mondiali anche lui, è già in rampa di lancio, quindi costa tanti soldi e la Fiorentina quei soldi non ce li ha. non è un nome che mi fa impazzire sinceramente, però va un po' a ricalcare quella sensazione che ti lascia sempre la Fiorentina di oggi, cioè una squadra che comunque, per quanto Paratici ci possa essere un grande dirigente, ha un margine di manovra molto molto molto molto molto molto ridotto.
7: Enrico, buongiorno.
15: Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a voi ragazzi. Io volevo fare un attimo, non il polemico, ma un pochino quello che dubbi, sa.
7: Vai, ti piace.
2: I nomi di Voltato.
7: Eccoci.
2: I nomi di El Shaarawy. I nomi come questi, alti sonati, ma che cazzo la tirai fuori?
7: Ale.
2: Sono venuti fuori, scusate il termine,
7: sì.
2: Sono venuti fuori sui giornali, ma pensavano che vendessero di più mettendo questi nomi qui. Ora io dico, noi abbiamo un grande acquisto di Pradec che si chiama Piccoli, si piglia un Voltato, si fa la coppia, si mette a giocare coppia in coppia Voltato Piccoli e ci sarà la migliore coppia di attacco del campionato italiano. Ora io dico, ma mi sembra che va bene, è il momento, come tutte le estati si sparla, però come possono essere presi sul serio queste cose? Io mi domando solamente questo, si perde un sacco, perdono, non voi che rispondete, perdono un sacco di tempo su queste cose. Poi fatemi capire una cosa,
7: sono
2: quelle notizie che vengono e poi scompaiono subito. Ora non mi ricordo, se penso che sia proprio Paratici, che è amico di un certo Santa Maria, il famoso procuratore portoghese,
7: sì,
2: Mendes, bravo, sì.
7: Sì, quello con cui ha fatto l'operazione Ronaldo ai tempi della Juve.
2: Esatto, e fu presentato da Mascia a praticamente fu portato a Mascia quando c'era ancora Mascia alla Fiorentina. Poi ci fu un rifiuto di questo procuratore da parte, non so se di Barone o della presidenza, comunque della società, perché troppo alte erano le sue richieste di intermediazione. Diciamo che questo qui in Italia non ci sa neanche vedente chi sia Mendes, dall'automobilismo al tennis, alla pallacanestro, al football americano, questo c'ha un'agenzia,
7: sì, la Gestitufe,
2: globalmente,
7: sì.
2: Tutto il mondo. Allora io dico, se Paratici, io penso, ecco, per intenderci, Paratici abbia già fatto tutta la campagna acquisti,
7: ecco,
2: questo è il mio parere.
7: Okay.
2: E queste voci lì non credo neanche vengano messe in giro da, ripeto, tipo il Shaarawy, ha lasciato la parte Voltava, tipo il Shaarawy. Non credo vengano messe a giro dalla società per sviare.
7: Mm-hmm.
2: Penso proprio che siano delle cose che non si capisce. Io penso che la campagna acquisti della Fiorentina sia già stata fatta. E sono d'accordo con voi quando dite che non sarà una campagna d'acquisti da Champions, perché non è possibile.
7: No, però, quantomeno non sarà una campagna d'acquisti che, per i nomi che verranno acquistati, farà gridare alla piazza la corsa Champions.
2: Bravo,
7: questo è il discorso.
2: Però l'unica cosa certa è venuta fuori è che non sarà una squadra esclusivamente italiana.
7: No, certo.
2: Questo l'ha detto Chiarettondo.
7: Sì,
2: è stato detto Chiarettondo.
7: Lo è nemmeno ora, comunque. Cioè,
2: sì,
7: lo è in gran parte.
2: Dire,
7: ma
2: certo,
7: ora.
2: Sì. Però voglio dire, non è che. Poi sarà una squadra giovane. Ora io dico, ci sarà un nome, il caso, tipo un nome così. Amatucci.
7: Sì.
2: Amatucci può rientrare tranquillamente in società a giocare in prima squadra. Ci sono altri giocatori, io non penso che ce ne siano tanti di questa primavera che possano venire su, ma per esempio c'è Rubino, ci sono altri giocatori che possono rientrare nella rosa della Fiorentina. Certo, faranno sognare, ma questa è la nostra realtà, perché la nostra realtà, se come fu detto addirittura, se non mi sbaglio, ai tempi di Pontello o ai tempi di della Valle, deve essere quella dell'Ajax, deve essere quella del Tottenham, cioè ragazzi giovani che vengano, ragazzi bravi giovani che vengano inseriti e a un certo punto la società si fianza in quella maniera.
15: Grazie. Bene, Enrico, ti rispondiamo, perché sennò diventano troppi argomenti e poi magari ce ne perdiamo anche qualcuno per strada.
7: No, io per esempio il discorso legato ai nomi che circolano a fine maggio, è chiaro che ognuno ha l'intelligenza per capire che ci sono nomi che vengono da fonti che sono magari quelle del procuratore, quelle di dirigenti di altre squadre, che comunque non sono dirette, però spesso ci aiutano, delle volte ci fanno, come dire, prendere strade sbagliate. Però il giornalismo di calciomercato, e questo lo dico ormai da tanti anni, per fortuna prima di tutto non è una scienza, secondo di poi è il, e lo dico mettendomi all'interno, perché io faccio calciomercato da tanti anni, una trasmissione insieme a Francesco e Fabio si chiama Chi si compra, quindi mi metto pienamente all'interno di questo contesto. Il giornalismo di calciomercato è il giornalismo più leggero che esista. Non esiste un giornalismo più leggero di quello del calciomercato, perché anche quello musicale, quello teatrale, quello cinematografico, secondo me è più pesante, fra virgolette, di quanto non pesi il giornalismo di calciomercato. Quindi, se si parte da questo presupposto e si fa la tara con l'intelligenza di ogni persona che legge o valuta le notizie che ascolta o che appunto legge sui giornali, dovete sapere, dovete imparare nel tempo anche a fidarvi di una fonte piuttosto che un'altra, fidarvi di un giornalista piuttosto che un altro, credibilità di uno piuttosto che un altro, stima nei confronti di uno piuttosto che un altro. E questo vuol dire che El Shaarawy, perché prendo l'esempio fatto da Enrico, non è un nome buttato a caso nel mondo della Fiorentina, è un nome che circola perché El Shaarawy deve trovare una nuova casa, avrà sicuramente mille contatti già in essere, compresa probabilmente la Fiorentina, esce questa voce dall'interno del contatto e la Gazzetta lo scrive e non c'è niente di male, e probabilmente El Shaarawy non arriverà alla Fiorentina
15: come magari Kostic, per certo, esempio, che è un altro nome fatto sempre, certo, in quell'ottica, giocatore in scadenza, d'esperienza e via,
7: ragazzi,
15: discorrendo.
7: Su un mercato dove escono 300 nomi, che 300 nomi magari c'è una diciamo il 10% sono cazzate perché le fonti non sono corrette, ma gli altri non vuol dire che siano cavolate tutti, probabilmente sono primi approcci, sondaggi, telefonate, poi ci sono la parte successiva, quella della trattativa vera e propria, che è molto scremata rispetto ai 300 nomi, però fidatevi, non è tutto campato per aria come in tanti pensate che il calciomercato sia. Il calciomercato fa parte, è un giornalismo molto complesso, ti devi fidare delle fonti, ti devi fidare spesso anche di persone che non conosci nemmeno dal vivo. È complicato, certo, è giusto quando vengono scritte cavolate su cavolate che un utente possa riferirsi a quella cavolata dicendo sei scarso, è giusto, però questo sta nella vostra valutazione delle vostre fonti, delle vostre radio, dei vostri quotidiani, dei vostri siti, e basta. Scusami, no. È una digressione secondo me importante, che se no...
15: Altrettanto importante però è un messaggio che mi darà filo da torcere, no, nella seconda ora, ovviamente off topic totalmente. Simone 4 approfitta, dice, del fisiologico deserto di notizie dei primi di giugno, in questo caso più per colpa della Fiorentina, va detto, perché se questa fosse Radio Milano Rossonera, ma anche Radio Bologna Rossoblu, ci sarebbero molti più argomenti per merito o demerito delle rispettive società. Comunque, ecco, ci sarebbero molti più argomenti
7: freschi
15: sul fuoco, ecco. Qui invece, come si dice, calma piatta e altre frasi fatte. Mi aggancio al discorso NBA, dice, e ti chiedo: chi sono i Victor Wembanyama e i Jalen Brunson dell'appena conclusa Serie A? Sono le due stelle degli Spurs e dei Knicks che si affronteranno nelle Finals NBA. Quindi ci devo pensare, che è una domanda molto complessa, ma nella seconda ora ti risponderò.
7: Io sono contento. Ti sei domanda. Preso una, sì, bella gatta da pelare.
15: È complessa, perché poi Wembanyama è 2,20 m, ma con...
7: lui dice: te devi paragonare i campioni dell'NBA nella Serie A calcistica,
15: cioè, che è il momento peggiore possibile, perché parliamo di un alieno che è Wembanyama, e quindi io dovrei pensare a un giocatore in Serie A alieno rispetto a tutti gli altri.
7: Te lo dico già io,
15: vai,
7: Nico Paz.
15: Può essere, anch'io avevo pensato a qualcuno del Como, sinceramente.
7: No, io non, però... a tanti, però è l'unico che secondo me in una Serie A poverissima, poverissima di campioni, ha quel talento che vedi straordinario.
15: Sì,
7: cioè che lo vedi sopra gli altri. Poi non so che carriera farà, sapete la mia simpatia per il Como è quella, però tornerà al Real Madrid probabilmente, l'hanno già detto in tutte le lingue. prima andrà al mondiale, andrà
15: sì,
7: al mondiale.
15: Sì.
7: E ti dico che è l'unico giocatore che quest'anno, nella povertà della Serie A, che è a 360 gradi, mi ha dato l'idea di essere fuori contesto.
15: Sì, è l'unico, diciamo, che ti dà l'idea di, diciamo, di poter appartenere a una Serie A diversa rispetto a quella di oggi.
7: Non fuori contesto attuale.
15: Sì. Mentre su, guarda, Jalen Brunson non lo so perché è un giocatore nell'NBA molto anche contestato. Quindi ti faccio un altro esempio, Simone 4, giocatore che ammiro tantissimo nei Knicks, che è Josh Hart. Che è una sorta di giocatore che sa fare tutto, soprattutto uomo spogliatoio, ma molto bravo anche nelle due, nei due lati del campo.
7: E chi è?
15: Mi piace paragonarlo a Manu Koné della Roma, per cui prevedo un mondiale clamoroso e magari potrebbe anche essere, che so, il grande sacrificato della Roma sul mercato. Jalen Brunson, magari te lo dico nella seconda ora o nello speciale a partire alle 24 di domani, quando chiaramente poi seguiremo con i nostri inviati gara 1 delle finals nei prossimi giorni con Niccolò Ceccarini spedito in Texas.
7: Bello sarebbe.
15: Probabilmente per un biglietto di sola andata.
7: Parlerebbe francese.
4: Questa è una grande esclusiva.
15: Sì, Nick, una grande esclusiva. Parlerebbe francese, ma soprattutto tutto da dimostrare, ecco, la sua capacità di sopravvivere in Texas.
7: Tra l'altro, da oggi inizia un format, diciamo, non chiamarlo nuovo sarebbe forse esagerato, però siccome noi abbiamo tutta l'intenzione per quanto riguarda Radio Firenze Viola di seguire il mercato come abbiamo sempre fatto, cioè con un occhio molto di riguardo e con grande interesse, perché poi anche a Firenze, con tutto il rispetto per le altre emittenti, c'era un po' questo vuoto, cioè il mercato veniva vissuto come quasi come un fastidio fra virgolette. Invece noi lo cavalchiamo, è un qualcosa che grazie soprattutto alle personalità che abbiamo dentro a questo sito e questa radio possiamo permettercelo. Quindi dalle 16 alle 17 un format che è un po' Nick e Nick. Stavamo pensando che questo poteva essere il nome, no? Nick End con la E, che è quella disegnata, insomma, che è l'end in inglese.
15: Tipo rock and roll.
7: Esatto.
15: Invece rock Nick and Nick.
7: No, però rock and roll c'è una N. Lì invece è proprio Nick End, Nick con la E disegnata, con Niccolò Santi nella conduzione di quello spazio che poi fondamentalmente è quello che durante l'anno avete imparato a conoscere, cioè di solito dal martedì al giovedì c'è sempre stato Niccolò.

0: essere che sono ancora tanti.
1: Guarda, mi è venuto in mente un altro nome da associare Niccolò? A Wembanyama, no? Perché ovviamente, cioè, quindi,
0: Calamai?
1: Beh, potrebbe essere una bella suggestione, in effetti.
0: O Loreto.
1: No, Loreto è quello sicuramente più vicino al basket, anche per motivi familiari, diciamo, perché comunque...
0: Sì, solo per motivi familiari, sì. Che per il resto è alto, 1,70 m.
1: Lo so, però
0: non ho preso mai una palla a mano da basket.
1: Per interposta persona, per il piccolo Loreto, alla fine, magari in una seconda fase della sua carriera giornalistica, Tommaso Loreto potrebbe occuparsi di basket.
0: Posso dirti, non credo.
1: Non succederà mai, però ecco, pensando...
0: Perché
1: mai
0: ha grandi...
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Sul basket...
1: Infatti, per questo vedi, c'è terreno fertile per una grande rubrica.
0: Fabio Ferri.
1: Voglio dire, quindi studiamola a partire sempre dal 2024. Il problema è tenere svegli magari certi personaggi a partire dalle 24.
0: Certo, ecco. Soprattutto Loreto.
1: Ecco, e, però per come si è approcciato alla Serie A, cioè per questi sei mesi, diciamo che il livello di imprevedibilità, sconcerto che ha creato negli avversari, penso che il buon Malen possa essere anche un po', diciamo, associato allo stesso shock con cui l'NBA ha accolto Wemby.
0: A Malen io dedico una canzone di Caparezza.
1: Che potrebbe essere Io vengo dalla luna?
0: No,
1: no.
0: Il secondo album è sempre più difficile.
1: C'è dubbio.
0: E starò a vedere il prossimo anno, perché quest'anno oggettivamente toccava palla e faceva gol. Cioè, sembrava un po' il Ken dell'anno precedente, no? O il Tony dei 31 gol con la Fiorentina, 31, 33, non mi ricordo nemmeno quanti. Sopra 30 gol con la Fiorentina. Ecco, io sono dell'idea che il secondo anno è sempre più difficile anche in terra romanesca. Poi chiaramente Gasperini ha fatto quello che doveva fare, stando lì sempre col fiato sul collo alle squadre che poi hanno deficitato nella fase finale del campionato, e quindi conquistando questa clamorosa, per quanto mi riguarda, qualifica, diciamo, alla prossima Champions League. Su Malen mi tengo questo dubbio, che una volta che si siederà sui ritmi italiani non so se sarà capace di confermarsi come questi primi sei mesi.
1: Sicuramente,
0: perché il rischio è sempre quello, cioè, certo. Salah, che arrivò per quei sei mesi straordinari a Fiorentina, poi è andata alla Roma, appena ha sentito profumo di, come si può dire, di calo, è andato in Inghilterra. Non so se mi spiego, perché l'Italia questo tipo di calciatori li fagocita e li disputa un po' più scarsi, quindi non sono totalmente convinto che possa essere un grande exploit anche per il prossimo
1: intanto
0: anno.
1: Intanto vediamo anche lui, lo vedremo al mondiale con i Paesi Bassi.
0: Ma il, come si chiama, Wembanyama?
1: Wembanyama
0: di Radio Firenze Viola, chi è? Lo facciamo dire agli ascoltatori.
1: Sì, sì. Wembanyama, ovviamente dovete considerare che è, appunto, un alieno che arriva in un contesto nuovo e domina, però con caratteristiche fisiche e tecniche mai viste prima. Cioè, nell'NBA non si era mai visto uno con quella struttura fisica, con quell'altezza, capace però di fare quello che fa sul parquet il francese. E lo seguiremo ovviamente anche con il nostro Stefano Cherubini, direttamente dalla Francia, alla ricerca delle origini di Victor Wembanyama. Luca scrive: sta già esplodendo la bolla Matucci, il sempre valido rimedio surreale dei Commisso Boys per buttare in cacciare il mercato prevedibilmente modesto. Per me è un giovane da attenzionare anche per le dinamiche di mercato del ruolo, è Niccolò Trapani.
0: Comunque un grande ascoltatore di questa trasmissione,
1: sì,
0: grande artista,
1: sì,
0: se non farò il nome, ha detto: dedica a Malen, Malen necessario.
1: Molto bene.
0: Che è una canzone di Fedez e Marco Masini.
1: Sì, di Sanremo.
0: Di Sanremo, quindi ti puoi immaginare chi gliel'abbia dedicata.
1: Però, ecco, devo dire che Malen, peraltro,
0: lo salutiamo,
1: ha un cognome che ben si presta a molti giochi di parole.
0: Infiniti.
1: Quindi voglio dire, cioè, soprattutto a Roma, dove c'è grande fantasia poi per i titoli, dovesse andare male di Malen in peggio, insomma, c'è margine di manovra infinita. Sentiamo due WhatsApp audio. Steven Junior, vai.
2: Buongiorno, allora, peccato che la mia fonte non sia stata così attendibile, anche se me l'aspettavo, quindi alla fine Sarri andrà all'Atalanta e alla Fiorentina un'altra volta non verrà. E vabbè, ma questi però sono pensieri molto personali, perché poi alla fine io faccio parte di un carro su cui molte persone non sono volute mai salire. Per quanto riguarda invece il rapporto umano, la Fiorentina non penso che abbia cambiato il suo modo operandi, perché da pare che Paratici la situazione di Vanoli la sta gestendo malissimo, no, male, malissimo proprio. Comunque vabbè, anche questi non è che sono tanti affari miei. Arrivederci e grazie, buona giornata.

0: Buongiorno, grande Pietro e grandissimo Lobembe.
1: Eccoci qua.
0: Sono quasi d'accordo con te, Francesco, su Muremovic, difensore centrale del Sassuolo. Quello è da prendere, anche perché
1: io volevo
0: secondo me è la difesa, bisogna cambiare. Sì, guardate, ormai le squadre hanno tutti forti centrali che fanno l'azione, difendano, ma guardate, il Conte volle Buongiorno, poi quello del Bologna.
1: Okay,
0: cioè l'Inter c'ha quel Bismarck, è una potenza avanti e indietro, noi bisogna cambiare tutta la difesa.
1: Bissek.
0: Mentre poi su Llorente, forse all'estero se ne è tantissimi di Llorente, secondo me. Ma è la difesa va cambiata. Bravissimi, forza Viola.
2: Però possiamo dire che almeno ad oggi
1: c'è l'intenzione ovviamente di rifare un po' anche la difesa, mi sembra, almeno ad oggi, primo giugno 2026, più sulle corsie.
3: Allora ti dico
1: che così
3: questa,
1: tanto nel mezzo
3: ti dico questa, sulle corsie sicuramente,
1: sulle corsie,
3: perché a destra
1: rifarle.
3: Rischiano di saltare due terzini, ecco. Su due
1: di là
3: a
1: comunque non hai Parisi,
3: non
1: per
3: c'è
1: un
3: Parisi
1: po'.
3: Quello che ho capito, perché anche il mercato e le voci di mercato ti insegnano nel tempo a capire che cosa un club cerca o non cerca. La Fiorentina sta cercando oggi un difensore centrale che abbia, diciamo, buone qualità anche di duttilità, Mancino.
1: Per cui è uscito il nome di Vieri.
3: Non
1: del
3: solo,
1: Vigrenio,
3: ma non è solo
1: bla.
3: Ne sono usciti tre o quattro, tutti in fila. Quando escono voci così, diciamo, a poca distanza con lo stesso ruolo e le stesse caratteristiche, quindi Mancino, centrale che può fare il terzino, duttilità tattica e giovane età, significa che è un profilo che la Fiorentina sta cercando. Quindi, questo per insegnarvi anche a capire quando una voce di mercato ha del valore oppure non ce l'ha, il fatto che in 20 giorni dall'inizio delle prime voci di mercato siano già usciti 3 o 4 nomi di difensori centrali di piede Mancino e possono giocare anche terzini, significa che la Fiorentina sta cercando quel ruolo. Ce la farà a prendere Vieri
1: del
3: Gremio? Costa 20 milioni. Io non so se ce la fa, mi sembra difficile, fondamentalmente.
1: Cioè, la Fiorentina si è mossa quando il giocatore era già apprezzato da tanti altri club, quindi forse andava preso, se proprio un anno prima.
3: Però tu torna, no? Perché
1: torna...
3: la Fiorentina non ha un altro centrale,
1: no.
3: Mancino, perché avrà bisogno di qualcuno che riesca a fare anche forse il vice titolare a sinistra.
1: Diciamo, nei miei sogni, al di là degli esterni, poi ovviamente uno deve anche fare un po' a patti con i propri sogni, a me piacerebbe, giusto usare questo tempo verbale, un'estate in cui la Fiorentina prende almeno due centrali difensivi. So che questo dovrebbe però poi tradursi in un, detto che Rugani non verrà riscattato, dei tre che tu hai, considerando che se scegli grosso giocherai a quattro, quindi avrai due centrali, non hai bisogno di cinque centrali, quindi vuol dire che per prenderne due ne devi vendere almeno uno. E non mi sembra, ecco, così strutturata la Fiorentina per poter dire prendo due centrali titolari e ne vendo uno dei tre che ora.
3: Sì, sì, è vero.
1: L'ultimo che leggo
3: poi
1: è
3: la pausa.
1: Andrea che ci dice di essere nato il 25 luglio, quindi Leone.
3: Però ce lo dice per se stesso.
1: Lo dice per se stesso.
3: Il contest è che segno è Lazzarini,
1: infatti,
3: tra quelli che purtroppo non conosco il mio compleanno.
1: Aldo intanto dice ho sbagliato, è vero, era un altro Lazzarini, chissà
3: ce
1: quale
3: ne sono.
1: Altro
3: anche
1: Lazzarini,
3: nel giornalismo ci sono altri Lazzarini e non sono miei parenti, tra l'altro.
1: Poi grosso ai Grosseto, dice Max da Campi, quindi per fare grandi giochi di parole, viva. Io sarei già contento, per esempio, l'ho già letto da un po' di parte, grosso che allena piccoli, quindi apriti.
3: Mamma mia.
1: Quindi voglio dire, c'è già margine.
3: C'è già margine per buttarsi direttamente di testa in Arno.
1: E Alberto da Gang che dice, prossimo anno con Paratici non sarà autogestione, ma una squadra dal livello primi otto posti, con grosso o senza. Beh, quindi Alberto, però primi otto posti, cioè
3: c'è una bella differenza tra ottavo e terzo,
1: ecco, quindi primo otto posti la Fiorentina l'ha anche fatto con Italiano e Palladino e abbiamo detto tutto quello che abbiamo detto,
3: quindi con questo messaggio ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco con la seconda ora di Chi si compra.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Make Up Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale, Libano.
4: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Jenisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
5: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
4: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne. Aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
5: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
4: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: alle 21.30 in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, seconda ora insieme, chi si compra? Primo giugno, riparte come sempre la nostra estate di mercato, ancora c'è un mese esatto all'inizio delle trattative, ma di fatto sono già diversi giorni che si parla di calciomercato. Per esempio The Sky ci sta propinando da quando siamo in diretta la faccia di Rafa Leao, sì, semplicemente sì, perché in questi giorni ha detto basta, me lascio il Milan perché voglio fare altre esperienze. E anche lui è un altro e sono curioso di capire fuori dall'Italia cosa farà, perché fuori dall'Italia non lo tratteranno come l'hanno trattato al Milan, cioè coi guantini, secondo me, delle volte, perché anche lui è un altro e c'ha degli atteggiamenti delle volte fastidiosi. In Inghilterra non glieli perdonano, ecco, cioè, quindi se va in Inghilterra come pare o si mette a giocare a calcio per davvero oppure va a fare qualcos'altro.
2: Poi a un certo punto, insomma, l'anagrafe non è più dalla sua, perché comunque 27 anni iniziano a essere gli anni in teoria dove uno dovrebbe essere
1: nell'esplosione.
2: Sì, e comunque dove dovresti già avere contezza totale di quello che è la caratteristica principale, pregi e difetti. Qui invece sei sempre un po' quasi a ripartire da capo, anche da un punto di vista tattico. Non cioè, aveva dato un po' l'illusione nei primi sei mesi di stagione di essersi reinventato in questo ruolo, un po' che costretto ai fatti, visto che il Milan non aveva un attaccante degno di questo nome. Io in Inghilterra faccio un po' fatica a immaginarlo,
1: però
2: cioè lo vedrei meglio in Spagna. Il problema è che poi bisogna anche avere mercato, ovviamente, per andare a giocare in certe squadre e rispondere alle richieste del Milan. Però anche per lui ci sarà il mondiale.
1: Però allora vediamo. Il Real Madrid non mi risulta essere sulle sue tracce, non aveva bisogno di un giocatore in quel ruolo.
2: Idem il Barcellona.
1: Barcellona siamo pari e patta. L'Atletico, ma non mi sembra squadra da Rafa Leao, quindi basta, finito. In Spagna sono quelle che si possono permettere un giocatore di questo tipo. Quindi andrà in Inghilterra, per me, e farà. Non credo che.
2: Cioè, dipende anche se lui ha voglia, perché ci sono magari anche per gli allenatori, i giocatori, a volte essere in Premier è più importante che quasi essere nelle coppe europee, cioè comunque la porta della Premier.
1: Sì, però non va in una squadra che non c'ha le coppe, dai.
2: A meno che il Newcastle della situazione, che ha soldi a più non posso, reduce da un anno in Champions, da un campionato un po' più faticoso, magari potrebbe aver voglia di investire e spendere su un tra l'altro magari vendendo anche Tonali, potrebbe aver voglia di puntare su un giocatore alla Leao che magari accetta di farsi un anno in Premier con l'idea di tornare poi in Europa. Però più di tanto anche lì non penso che le big d'Inghilterra, insomma, facciano la fila per questo Leao, ecco. Però c'è sempre il mondiale, bisogna
1: fare mondiale
2: è insidioso nel bene e nel male, perché magari basta veramente fare quattro partite di un buon livello per cambiare la percezione che dai di te a livello europeo.
1: Viceversa, se sei molto atteso e fai un mondiale sottotono, rischi di allontanare anche i pochi che fino a oggi magari ti avevano
2: avvicinato. La Juve, per esempio, che ha quel gran bel giocatore che è Jonathan David, che però quest'anno ha reso nulla, spera, visto che mi sembra che si sia arrivati un po' alla conclusione, alla fine del percorso iniziato un anno fa, la Juve spera ovviamente che Jonathan David col Canada possa fare una super annata, perché lo deve vendere, perché non mi sembra che sia proprio nei piani di Spalletti. Quindi la mia gioia per vederlo in Italia sostanzialmente, cioè, è iniziata con la teoria, ma nella pratica non ha mai...
1: Quindi un grande mondiale di Pongracic.
2: E così torna in Bundesliga, va allo Stoccarda, fa un suo anno in Champions e la Fiorentina compra Izzes dal Sassuolo. E a quel punto mi toccherà dire: ragazzi, è un bel giocatore, non è che pensi come arriva dal Sassuolo, Vedi, l'estate è già
1: schedulata,
2: tutto
1: sì,
2: a posto.
1: Sì,
2: fino
1: tutto
2: a metà agosto, quando poi tornerà la Serie A, siamo già in carrozza.
1: Allora, noi però ampliamo la nostra discussione, come spesso ci capita di fare. Lo ringraziamo per essere con noi, col direttore Giovanni Dolci. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei come sempre di accettarlo. Siamo in un momento un po' d'impasse, qui da queste parti, una lunga narrazione su quello che sarà il destino soprattutto della panchina, perché poi di fatto in Serie A soprattutto si parte da quello oggettivamente per poi cercare di capire come verrà costruita la squadra. Sono ore di attesa ulteriore sulla querela Vanoli out, Grosso in. Intanto direi che una valutazione si può fare sulle tempistiche di questa scelta e anche su quello che comporta il cambio in panchina tra il carattere e le qualità di Vanoli e il carattere e le qualità di Grosso.
3: Sì, senza ombra di dubbio, come ci dicemmo quando arrivò Vanoli a inizio stagione, diciamo, a poco più, la riflessione era che era arrivato un allenatore di grande carattere, un allenatore che aveva tutte le capacità per ribaltare una situazione complicatissima, e questo è quanto è avvenuto, senza ombra di dubbio. Sicuramente fra Vanoli e Grosso sono due allenatori diversi per principi, per modo di pensare, per approccio alla squadra, entrambi direi molto validi comunque a prescindere, e sicuramente le tempistiche. Allora, io credo che a Firenze sia accaduto la stagione appena terminata vale 10 stagioni, no? Nel senso, è accaduto un sacco di cose, e quindi sia gli addetti ai lavori che gli sportivi che i tifosi oggi si aspettano di avere subito qualcosa di importante, però siamo a maggio ancora, anzi oggi è il primo di giugno, le tempistiche ci sono. Grosso si sta liberando da quello che sono del Sassuolo, credo che l'impasse sia legato alla costruzione dello stadio. Non so se avete notizie diverse da lì.
2: Sì, sì. Ma c'è anche questo.
1: A noi risulta soprattutto che ci sia un momento di attesa legato alla discussione della buona uscita dal Sassuolo, e nel frattempo anche la Fiorentina che guarda con attenzione a quello che succede a Sassuolo e che magari parla anche col Sassuolo di quelli che potrebbero essere, diciamo, gli indennizzi, cioè, quindi ne so, gli lascio un Zola oppure gli prendo un giocatore e glielo pago 1 milione in più di quella che è la sua valutazione, insomma, discorsi molto legati anche al mercato spicciolo, se così lo vogliamo chiamare, però tutta Italia sa che Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, quindi il dubbio tra l'altro che ci viene è anche come sta vivendo queste ore Vanoli, che viene lasciato un po' in ghiacciaia e che tutto sommato per ora è ancora allenatore della Fiorentina, senza che sia stata esercitata l'opzione per il prossimo anno e con scadenza il 30 giugno.
3: Allora, sicuramente io leggevo da qualche parte questi giorni Vanoli piano B. Vanoli comunque non sarà mai un piano B per la Fiorentina, perché in una stagione estremamente complicata che poteva diventare sportivamente drammatica ha rimesso la squadra in carreggiata. È un allenatore solido, bravo, un allenatore che sicuramente nel caso in cui si chiuderà l'affare Grosso, come mi sembra che possa accadere, non a brevissimo ma abbastanza breve, troverà un'altra soluzione. Io credo che la deadline sia comunque prima dell'8 giugno, prima della partenza di Fabio Paratici di Ferrari per gli Stati Uniti.
2: Direttore, ci sono alcuni esempi, soprattutto nella Serie A recente, dove comunque c'è stato un vuoto di potere, basta vedere quante squadre sono riuscite a vincere lo scudetto negli ultimi 5 anni, abbiamo il Milan, il Napoli, l'Inter, quante squadre si sono inserite nella corsa Champions o nella qualificazione alla Champions, il Como, l'ultimo esempio, in 2 anni dalla Serie B è arrivata alla qualificazione Champions. Tutto questo per chiederle se dal suo punto di vista, dopo una stagione come quella che ha vissuto la Fiorentina, quindi senza riuscire neanche nella quarta occasione a vincere la Conference, chiusa al 15° posto in campionato e con una rivoluzione da un punto di vista sia di allenatori che di dirigenza, dal suo punto di vista la prossima stagione sarà inevitabilmente una stagione cuscinetto, o anche per le capacità di Paratici potrebbero già esserci margini anche per bruciare un po' le tappe in questo percorso di risalita per riportare la Fiorentina in una posizione diversa di classifica?
3: Allora, io credo che non sia corretto, anche se auspicabile, pensare a un ribaltone tale che nel prossimo anno la Fiorentina possa arrivare nelle prime 5-6, perché è giusto che i passi vengano fatti con attenzione dopo una stagione francamente molto complicata. Però Fabio Paratici ha le capacità, senza dubbio, per costruire un gruppo solido e vincente, naturalmente con il budget e con i mezzi della Fiorentina. Quindi da un punto di vista non dobbiamo aspettarci tanto come aspettative, però da un altro punto di vista potrebbe accadere questo.
1: Ecco, ma secondo lei, direttore, quanto cambierà il modus operandi della Fiorentina, che è passata da 6 anni di Pradè, che ha un modo di lavorare ben preciso, lo ha fatto spesso e volentieri prima con Barone, poi da solo, ma portando avanti un'idea, diciamo, di poco scouting e molto ricerca di giocatori del nostro campionato, tanti italiani. Paratici è uno che lavora in modo diverso, cioè che la nazionalità non gliene frega nulla, gli frega del talento, gli interessa anche la ricerca di calciatori talentuosi fuori dai confini del nostro paese. Lei si aspetta che fin da questo primo vero mercato, perché è vero che le mani le ha messe anche sul mercato di gennaio, pur non essendo ancora il direttore sportivo della Fiorentina, ma da giugno, quindi da ora, ci aspettiamo che Paratici intervenga in modo diretto sul mercato. Cambierà molto secondo lei?
3: Senza ombra di dubbio l'analisi che avete fatto voi è corretta. Paratici ha una, ha un, uno stile diverso da Pradè, sicuramente ha uno stile in positivo e virgolettato più aggressivo, nel senso che lavora tanto sullo scouting, va a cercare anche calciatori, diciamo, non ancora arrivati ma di grande prospettiva. Rischia, perché è vero che ha vinto tanto la Juve, però ricordiamoci la Sampdoria, perché Fabio Paratici, prima della Juve, fece un percorso importante alla Sampdoria e ci fu una rivoluzione in un club così piccolo dal punto di vista della scelta dei calciatori. La Fiorentina è un club comunque appetibile, anche se ha avuto una stagione, diciamo, non facile. Quindi secondo me lui lavorerà tantissimo cercando profili giovani di prospettiva, poco conosciuti, che abbinando a qualche giocatore di grande esperienza per, diciamo, creare lo zoccolo duro per le prossime stagioni. A mio avviso ci sarà un approccio completamente diverso.
2: Direttore, pensando a come si stanno un po' anche delineando le varie panchine in Serie A, le chiedo se visto che poi, insomma, per una Fiorentina chiamata ovviamente ad un certo tipo di recupero di posizioni un po' più consone, ci deve anche essere necessariamente qualcuna delle prime 7-8 che a un certo punto lasci il passo, ecco, alla Fiorentina stessa. Per cui mi interessa un suo giudizio su l'Atalanta targata Giuntoli e poi Sarri che sta prendendo forma, perché qui dopo l'anno, questo davvero cuscinetto post Gasperini, con due allievi di Gasperini come Juric e Palladino, qui c'è da rifare sostanzialmente proprio la filosofia anche della squadra stessa, perché l'Atalanta tornerà a giocare a 4 per la prima volta credo da 15 anni a questa parte. Insomma, tante rivoluzioni all'interno di un solo anno. Quindi che idea si è fatto di questo binomio che sta nascendo a Bergamo?
3: Ma secondo me l'Atalanta ha cambiato proprio strategia, da essere un club, passatemi la parola, allenatore centrico, sì, diventa un'altra volta il club dove la direzione sportiva assume un ruolo importante, insieme alla figura di Luca Percassi, che è una figura straordinariamente importante e professionale per l'Atalanta, e quindi cambia un po' la strategia. Oggi Giuntoli, se sceglie di andare all'Atalanta, vuol dire che ha delle garanzie sia di operatività sul mercato, e anche l'Atalanta ormai è un club, diciamo, di prima fascia in Italia, sia anche nella scelta della, come è avvenuto l'allenatore, che scegliendo Sarri ha scelto un allenatore che conosce molto bene, con un'identità ben precisa, come state dicendo voi, con un'identità tattica ben precisa anche. E l'Atalanta potrebbe, dopo l'anno cuscinetto, potrebbe essere una stagione che riparte. Poi, come sappiamo tutti, ci sarà, come ogni anno, qualche squadra che aveva aspettative che magari resta un pelo indietro, e qualche squadra invece che non ci aspettiamo, che entra nel novero delle squadre, diciamo, da in area Coppa Europea, senza stare poi a valutare cosa Champions, cosa Conference, cosa Europa League. E quindi immagino che la Fiorentina possa quest'anno rifaccio un pensierino a quella fascia di merito, diciamo così.
1: Ecco, direttore, prima di salutarla le volevo fare anche una domanda su quello che verrà proprio ai piani alti di queste classifiche della classifica di Serie A, ritornando un attimo sul tema Como, che è un tema molto dibattuto, perché di fatto il prossimo anno avrà lo scalino forse più grande da compiere rispetto a quelli che ha scalato negli ultimi anni. Sono stati tantissimi, perché in 7 anni è passata dalla D alla Serie A, addirittura alla Champions. Però ecco, spesso si dice che la Champions è un altro sport. Secondo lei, sì, come approccerà questo Como a una competizione che ti mette anche un po' a rischio, cioè ti espone al rischio, fra virgolette, di fare la figura de comprimaria e non da protagonista. Ce la faranno, dopo che hanno fatto tutti questi passaggi, a costruire una squadra o a confermare una squadra tale da poter dire la propria anche nel primo anno di Champions, che non vuol dire chiaramente vincerla, ma vuol dire non passare diciamo solo da una squadra che poi non la farà più, ecco.
3: Io credo, allora, sicuramente il Como ha un tecnico di altissimo profilo che ha vissuto sulla propria pelle con diverse maglie queste esperienze, quindi fa non avrà grosse difficoltà, diciamo, a capire dove si trova. Quindi un direttore lui che è ideale per quel tipo di club, perché è una persona molto preparato, ma sostanzialmente anche molto attento a quello che succede. Io credo che non la difficoltà, per carità, la riflessione che va fatta su come questa, quando hai due competizioni così importanti come la Serie A e la Champions League, è importante anche avere rose profonde che ti permettano di cambiare, come avete detto voi, di non andare, e l'ha detto anche Fabregas, a Madrid o a Barcellona a prendere 6 gol perché ci si fa male. Loro hanno solamente le capacità per farlo.
2: Non c'è dubbio. Direttore, è sempre un piacere averla qui a Radio Firenze Viola. Alla prossima e in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Ciao direttore.
2: Grazie davvero al direttore Giovanni Dolci. 11:22, c'è Stefano Cherubini in regia.
1: È forte.
2: Numero uno per distacco.
1: Che merenda ha fatto oggi?
2: Lo sai, non l'ho visto, distrattamente, colpevolmente.
1: Però qualcosa ha mangiato.
2: Sì, sì,
1: detto,
2: sì.
1: Magia.
2: Il sorrisino di chi magari ha ingurgitato in 4 decimi secondo. Non più i muffin, che sappiamo ormai c'è stato questo tradimento.
1: Però
2: c'aveva
1: i grissini la settimana scorsa. Duri come io, una roba, perché grissini per ovviamente diversamente mangiatori, aveva queste dita di coccio. Tipo, io dovevo dargli un morso, si è rotto 3 denti.
2: E infatti, diciamo, c'è ovviamente.
1: È sdentato.
2: Punto, c'è un abbonamento non ad una piattaforma, ma dal dentista, un appuntamento al mese.
1: Ottimo.
2: E dentiera, cioè, nel giro di pochi anni a questo punto.
1: Siamo già pronti.
2: Siamo già in quella fascia. Ovviamente ne parleremo, speciale odontoiatria tutte le notti a partire dalle 3:30.
1: Bello.
2: Allora, Aldo, un altro Aldo, attenzione, visto che su WhatsApp vi abbiamo chiesto da Giannattasio in poi, e la domanda è: 3 giocatori da cedere, chi e perché? E io potrei anche rispondere nessuno, per
1: certo,
2: esempio.
1: Certo, o tutti.
2: O tutti, ovviamente, quindi 3 è un numero preso come riferimento. Infatti Aldo scrive: perché soltanto 3? Io farei anche di più. Ecco,
1: no,
2: giustissima,
1: però,
2: risposta però.
1: Certo,
2: dire.
1: Aldo, però lui intendeva dire
2: i primi tre
1: che vorresti vedere ceduti da parte della Fiorentina.
2: Che Paratici abbia contattato Conte, Iraola, Maresca non l'ha inventato Duccio dalle Sieci, ma vostri colleghi che avranno le loro fonti, e non erano provocazioni. Ciocco da Quinto. Ma infatti, allora aspetta, diamo un attimo per ordine, cioccolataio, perché
1: Conte, perdonami, io non l'ho mai sentito accostare ufficialmente alla Fiorentina.
2: Allora, che la Fiorentina abbia sondato, cercato di capire la situazione su alcuni allenatori come Maresca, non se l'è inventato né Duccio dalle Sieci, né Joshua dal Quebec, né Stefano Cherubini. Che la Fiorentina abbia valutato a un certo punto cosa stava succedendo al Bournemouth di Raola non l'ha inventato Duccio dalle Sieci. Quindi la Fiorentina ha delle responsabilità in questo. Poi certo sono state fatte anche da dei nostri colleghi delle provocazioni su altri nomi, ma non credere che, caro cioccolataiaccio mio, che la Fiorentina sia partita cercando l'allenatore del Grassina in finale di playoff nazionali,
1: Grande Cellini,
2: o della Fortis Juventus o della Rontese
1: Sant'Egidiese,
2: ecco. Sì, perché ha eliminato la SPAL
1: Arset Labor.
2: Arset Labor, sì. Quindi ecco, questo non per, diciamo, stroncare il tuo messaggio, cioccolataio nostro, però ecco, tema è: se la Fiorentina è partita da un certo tipo di profilo, che poi ripeto, quel profilo ora magari alle Manchester City e Liverpool, il nome di grosso che già di per sé non scalda rende il tutto ancor più, insomma, così, nel regno dell'accontentarsi, ecco, questo è il tema. Lorenzo aggiunge: chiedete all'NFL di cambiare l'orario del Super Bowl, perché in Italia non si possono fare le 5 del mattino per vederlo. Vedi che ti rispondo, nel calcio è ridicolo. Poi Cristiano da Sarajevo ieri ha guardato la partita della Spalmas, dice un grande Amatucci che è a tutti gli effetti anche un gran recuperatore di palloni, tra l'altro la Spalmas che ha vinto in casa del Deportivo La Coruña,
1: e
2: quindi
1: finale.
2: Ci saranno i playoff con Almeria, Malaga e non mi ricordo la quarta, e ovviamente la seguiremo con i nostri inviati.
1: Già, prima Enrico al telefono aveva parlato anche di Amatucci.
2: Sì, sì, ora ci siamo,
1: Allora,
2: questo l'ho detto anche a Fabio quando qualche giorno fa eravamo io e lui, ho detto la puntata più facile del mondo quando non sappiamo di cosa parlare è su Amatucci. Se noi entriamo alle 10:01 e citiamo Amatucci arrivano miliardi di messaggi, 18 telefonate
1: e di gente non l'ha mai visto giocare
2: e che peraltro si dimentica che anche la Fiorentina stessa praticamente non l'ha mai visto giocare, visto che da quando è ragazzo a un certo punto ha detto va bene, mandiamoti in prestito prima la Ternana, poi di lì, poi di là.
1: Poi nel computo di un centrocampo dove probabilmente ci sarà da trovare un vice Fagioli, sempre Fagioli resti, Amatucci, dopo il percorso che ha fatto in giro per l'Italia e per l'Europa da giocatore che ha conquistato nelle sue varie esperienze anche i propri tifosi, no? Si è dimostrato giocatore utile, titolare, eccetera. Si può immaginarci Amatucci a venire a fare il sesto centrocampista della Fiorentina? Perché no? Non c'è motivo per dire di no. Quello che è assurdo è che delle volte si piglia delle fittonate che si trasforma un giocatore che ha fatto un'ottima stagione nella Serie B spagnola in un fenomeno che tu non puoi non avere. Cioè, ci vorrebbe equilibrio tra queste due cose. Si può dire che Amatucci può far parte della rosa della Fiorentina come tra i sei centrocampisti? Sì, si può dire. Dire che Amatucci non, cioè che il calcio si ferma se non Amatucci non torna a Firenze, non si può dire. Ci vuole equilibrio, ci vuole una giusta lettura delle qualità dei calciatori, anche perché se no anche la pressione che viene messa su Amatucci rischia di essere una pressione senza senso.
2: Cioè io comunque apprezzo chi come Cristiano da Sarajevo si mette a guardarsi Deportivo La Coruña, La Spalmas il 31 maggio per dire poi la sua su Amatucci.
1: Però almeno lo fa con cognizione di causa.
2: Assolutamente. Viola Luke dice un'operazione di mercato così, vendere Dodò a 15 e comprare Palestra a 30, sarebbe un'operazione da paratici o da un DS che viene da Marte? Allora, più che altro Viola Luke bisogna andare dall'Atalanta e convincerla a vendere Palestra a 30, cioè tu sei veramente sicuro che Dodò in scadenza tra un anno possa essere venduto a 15 e un giocatore in un paese in cui praticamente la metà della Serie A gioca 3-5-2 e quindi è un giocatore perfetto per metà Serie A e per tutta la Serie A di vertice del 2005 possa essere venduto solo a 30 milioni? Vedere per credere, ecco, mi viene da dire. E comunque anche vendere Dodò a 15 non sarà così semplice. Poi vediamo se la Fiorentina ce la farà, ma mi sembra tanti soldi, ecco, 15 milioni per un 98 in scadenza che non farà il mondiale. Però vediamo. Simone dice Acerbi per la difesa, Volpato per l'attacco e allenatore grosso, spero di svegliarmi da questo incubo. A me fanno schiantare dal ridere, scrive Alessio, quelli che sanno come funziona, cioè dobbiamo puntare sui giovani forti e possibilmente fatti in casa, e grazie al cavolo, perché invece da altre parti devono puntare su giocatori vecchi, cari e presi sempre dagli altri. E poi sempre i soliti esempi con le solite cantere milionarie, forse perché l'amico di prima, credo Enrico, mi ricordo forse aveva citato l'Ajax,
1: sì, che è una società che lavora in questo modo da sempre,
2: ecco, sì, diciamo che ci sono tipo 60 anni di ritardo, ecco, per fare il modello Ajax. Poi Sergio da Bologna, non so per cosa, perché era un messaggio vecchio, dice Ro del Bologna, dice anche Ro del Bologna per la Fiorentina, però non credo, pagato abbastanza e sicuramente vale molto di più. Poi i ceduti, i cedibili di Mario sono Moisolone, ovviamente 18 luglio, ragazzi, ricordatevelo. Ken, Gudmundsson e Dodò, tutti e tre, perché hanno dimostrato con i fatti che della Fiorentina e della fiorentinità non gliene importa
1: della
2: nulla,
1: fiorentinità, ragazzi.
2: Perché invece comprando, che so, boh, non so neanche il nome fare, Tizio Caio dal Crystal Palace arriva e subito si fa un selfie in Piazza della Signoria, no, o entra agli Uffizi.
1: Guarda, faccio una domanda da fiorentino che sente tantissimo la responsabilità di essere fiorentino e avere un microfono davanti. Ma De Gea, che giocatore, no? Che ha fatto una carriera più importante di quella che è stata la sua carriera biennale nella Fiorentina, che potrebbe essere più lunga, potrebbe terminare quest'estate, ma insomma, comunque, De Gea a parte qualche post dove ha mischiato un giusto sentimento anche di gratitudine verso una città che probabilmente lui si aspettava così, e così è stata nei suoi confronti, mischiandolo, dicevo, con un po' di paraculaggine, dov'è che ha dimostrato attaccamento alla fiorentinità? Cioè, la fiorentinità è un qualcosa che nasce, diciamo, tendenzialmente perché ci sei nato dentro Firenze. Cioè, la fiorentinità è la cultura del fiorentino di Firenze, che poi magari può andare anche a Timbuktu, però è fiorentino nel mondo perché a Firenze ha avuto, gli è stata trasmessa un qualcosa di, culturalmente parlando, da fiorentino. Poi si può discutere se Borca Valero, dopo 20 anni che è a Firenze, 20 anni no, 10 anni, 15 anni che è a Firenze, ora abbia della fiorentinità, abbia acquisito della fiorentinità, che Sting da 50 anni sulle colline del Chianti si senta un po' chiantigiano, discutiamone, ma la fiorentinità è una cosa molto dei fiorentini. Per quale motivo Ken non l'ha dimostrato e De Gea sì?
2: Ma poi voglio dire, Ken,
1: io parlo della fiorentinità, certo, e non dell'attaccamento alla maglia, che sono due cose diverse.
2: Tra l'altro mi sembra che Ken,
1: è una parola usata
2: anche,
1: male.
2: Cioè, anche l'anno scorso comunque Ken, che comunque segnava, cioè era appassionato di musica, faceva musica, era vicino al mondo della moda. Non mi sembra che l'anno scorso però abbia mai palesato tutta questa fiorentinità.
1: Cioè, ma secondo voi Malen va a mangiare a Trastevere la carbonara col tovagliolo a me molte se te magno, e quindi dimostra attaccamento alla romanità, al romanismo, come lo chiamano da quelle parti? Beh, so, ragazzi, se no davvero. Allora, parliamo di attaccamento al proprio lavoro, alla
2: sì,
1: propria professionalità, che è quello che conta di più ora. Cioè, se un giocatore è professionale o non è professionale, se è più attaccato al gruppo o meno attaccato al gruppo, perché sono queste le cose che funzionano. A Ken gli si può rivolgere le critiche per attaccamento al suo gruppo? Può darsi. Gli si può muovere delle critiche di atteggiamento? Sicuramente. Le parole vanno pesate. La fiorentinità con il calcio, anche a Firenze, non conta nulla, perché nemmeno Ranieri può esprimere la fiorentinità essendo di La Spezia.
2: Sì, ma infatti non riesco a capire, magari l'ascoltatore ci spiegherà meglio. Poi nel calcio di oggi chi esprime così attaccamento alla città, non solo in Serie A, in generale, che cosa deve fare? Cioè, letteralmente, cosa deve fare? Deve postare tutti i giorni una foto di se stesso con i figli, la famiglia, la fidanzata a giro per Torino, Milano, Napoli, Madrid, Manchester.
1: A me di queste cose non me ne frega nulla. Mi frega ad avere giocatori forti. Poi, se ho giocatori forti che vogliono vivere in una bolla di vetro fuori dal contesto fiorentino, magari non mi resta simpatico. Però, se poi dopo vinco la Champions, a me della fiorentinità di Griezmann non me ne frega nulla. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, noi si va sempre a cercare qualcosa perché non abbiamo più l'ambizione di avere giocatori che ti possono portare al risultato. Qui ci sa l'ambizione di avere giocatori che sentano l'attaccamento alla maglia. Ragazzi, vi dico una cosa molto, molto brutta forse da ascoltare, ma Gabriel Omar Batistuta, giocatore che ha fatto la storia con questa maglia e che tutti ricordiamo come il più grande attaccante contemporaneo anche della Serie A, cioè nella top 3 dei campi, per quanto mi riguarda come numero 9 più forte, ma ognuno fa le sue classifiche. Cioè, intanto quando fa le dichiarazioni su Firenze dice: ma primo periodo non vedevo l'ora di scappare via perché non è che mi sarei trovato tanto bene. E poi anche a Firenze, pur avendo avuto attaccamento via via negli anni, anche per bisogno, a personalità, a personaggi della città, cioè questa, la fiorentinità è un'altra cosa. E si sta parlando di una delle bandiere della storia recente della Fiorentina. Quindi chiederla a Ken la fiorentinità e fa sorridere, scusate se ve lo dico in modo netto.
2: Alberto scrive: Fagioli davanti alla difesa rimarrà sempre un punto debole, chi viene come allenatore dovrà fare valutazioni importanti. Ale da Firenze dice, a proposito dei tanti nomi, perché per esempio questo è il momento in cui qualcuno è rispuntato anche con il buon Berardi, a maggior ragione visto che ora arriva l'allenatore del Sassuolo, dice e cita anche: siamo al momento di Senesi, la voce consueta ormai annuale sul difensore,
1: è già preso a parametro zero il Tottenham.
2: Però voglio dire, magari il Tottenham dopo, che so, 4 mesi, se arriva al mercato di gennaio,
1: vabbè, però arriviamoci,
2: però magari Ale si porta avanti. Ecco, diciamo che se su Senesi siamo ormai appunto impossibilitati a divertirci in questo senso, magari qualcuno di voi citerà altri nomi oltre chiaramente Berardi. Maurizio cita Obert in una difesa a 4, è più adatto a fare il terzino che il centrale. Secondo me Maurizio si può ambire a qualcosa di meglio. Andreone dice Pietrone, secondo me è un leone, e poi tra poco spoileriamo.
1: Certo.
2: Leao in Premier a fare che andrà a finire in una Turchia qualsiasi. Questo è Marco dalla Svizzera. La Turchia lo sta cercando, ma lui non mi sembra abbia molta voglia di andarci. Due WhatsApp audio, Stefanino. 11:36. Vai.
4: Ma io non ho dubbi. Wembanyama di Radio Firenze Viola per me è il Benfica.
2: Che
4: domina. A son di statistiche e dati.
1: Lo sapevo.
5: Ma io, per me, ragazzi, con grosso la Fiorentina andrà di molto bene. Ma per il semplice motivo che c'ha un grande dirigente dietro e che l'ha voluto e lo conosce e che gli farà metterà a disposizione una squadra comunque per fare le cose per bene, ecco. Sono parecchi si ricrederanno, voglio dire questo.
1: Vabbè, è un pensiero legittimo. Tra l'altro, se quando si parlava di Palladino, ti ricorderai che c'erano una grande quantità di tifosi e diceva: facile fare bene al Monza quando alle spalle c'hai Galliani.
2: Sì.
1: No? Quindi, nel solco di questo pensiero un po' limitato, immaginiamo che avere alle spalle un dirigente che con fiducia ti affida un compito, sicuramente si lavora meglio.
2: Sì, il rischio poi è che appunto uno estremizzi e ribalti il concetto e che quindi chiunque con alle spalle Paratici,
1: fenomeno,
2: ecco, possa diventare il nuovo Ancelotti. Quindi,
1: ma magari.
2: Magari. Il direttore Ceccarini è il Wemby di Radio Firenze Viola, dominatore indiscusso del calciomercato. Questo è Andrea.
1: Gli farebbe piacere saperlo.
2: Più che altro, secondo me, prenderebbe questa notizia non sapendo chi è Wembanyama, certo, per poi dire qualcos'altro, cioè cambiare argomento.
1: Gol,
2: esatto. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino.
6: Ciao ragazzi, io posso essere uno che vi spiega bene il ritorno di Italiano, perché io ero contento quando è andato via e ora sarei contentissimo se ritorna. Perché? Lo spiego.
2: Vai.
6: Perché lui la fase difensiva era a zero la Fiorentina, e invece il Bologna l'ha veramente affinata. Cioè, io ho visto delle partite e ora ci siamo. Ogni tanto si sbarellava un po', ma insomma ha cambiato completamente la fase difensiva. E ora per conto mio è veramente un grande allenatore, quindi lo rifiglierei. Ciao Alessandro.
1: Beh, tanto è una redenzione sulla via di Damasco, è benissimo.
2: Certo.
1: Però io vorrei porre l'accento su una questione di Italiano, perché che Italiano non sapesse difendere o che non avesse nessun tipo di capacità nell'allenare la fase difensiva, io non sono d'accordo. Sono dell'idea che a Firenze abbia sbagliato nel momento in cui ha chiesto ai suoi dirigenti determinati valori difensivi e non gli è stato concesso quel tipo di valori, di arroccarsi in una posizione che è quella della difesa molto alta e del campo lasciato alle proprie spalle come sfida all'avversario per dominare il gioco. Mi spiego. Se Italiano va dalla Fiorentina e dice: io gioco così, alla fine del primo anno, no? Dove gli era già stato venduto Vlahovic, per capire. Quindi ho bisogno di due difensori molto rapidi nella lettura della palla aperta e nel ripiegamento difensivo. Me li prendete? Sì, certo. E poi magari, non mi ricordo ora quali sono stati gli acquisti nel dettaglio, gli prendo un giocatore che quelle caratteristiche non sa nemmeno dove tornare di casa. È chiaro che lui abbia sbagliato magari a non essere malleabile nella sua scelta della fase difensiva, cosa che ha fatto meglio poi a Bologna. Però il problema, il peccato originale resta quello che tu hai giocato le finali di Conference con Kwame titolare. Cioè, con tutti i rispetti,
2: e quel famoso screenshot che gira sempre di Kwame pronto a calciare a tu per tu col portiere nella finale dei Conference, che poi calcia a 12 metri al lato della porta.
1: Cioè, nel senso, il valore dei giocatori fanno grande anche gli allenatori. Evidentemente al Bologna, dove ha Lukumi, dove ha l'anno scorso aveva Beokema, cioè,
2: voglio dire, quest'anno hanno preso Eggen dalla Serie B inglese, ha fatto una gran prima parte di stagione.
1: Cioè, nel senso, il valore dei giocatori fa aumenta il valore del lavoro degli allenatori, quindi cerchiamo di leggere poi gli anni di tutti gli allenatori nel modo giusto. Ci ha fatto arrabbiare tante volte, sicuramente, però che sia sempre solo colpa dell'allenatore, e a Firenze funziona così,
2: sempre.
1: È colpa di Iachini, è colpa di Montella, è colpa di Pandelli, è colpa di Italiano, è colpa di Gattuso, è colpa di Palladino, è colpa di Pioli, è colpa di Vanoli. Certo che hanno delle grandi responsabilità. Pioli per me è quello che di quelli citati ha più responsabilità di tutti. Pensate voi come la penso. Però, ragazzi, tutte le volte dove fa il tiro al piccione con l'allenatore, anche meno, eh.
2: E invece chi non fa il tiro al piccione con l'allenatore, ma con altri elementi fuori dal campo, è Gianlu, che i primi tre da cambiare dice sono Ferrari, Goretti e Pengue. Molto bene. Cristiano da Sarajevo aggiunge: nessuno dice che Amatucci sia un fenomeno, ma è vero, ovunque è stato è sempre stato apprezzato per impegno e affidabilità. Lo ritengo un giocatore serio, nella rosa della Fiorentina potrebbe starci benissimo.
1: Questo è il mio pensiero che condivido.
2: Io spero solo, e l'ho detto anche ieri, forse allo stesso Cristiano, spero solo non si arrivi a inizio ritiro dicendo la Fiorentina valuta Amatucci nel ritiro, perché un giocatore che è professionista da 3 anni, che la Fiorentina conosce dal 2019,
1: che non ha più 19 anni,
2: che, esatto, non ha bisogno di essere valutato in ritiro, o è dentro o è fuori la rosa, stop. Cioè, non ci si può mettere come si fa da anni con i vari Bianco, come si è fatto l'anno scorso con Sottil, con Tommaso Bonan, eccetera eccetera, dire li valuto durante il ritiro. No way, direbbero.
1: È una scelta, tra l'altro, assolutamente plausibile. Cioè, la Fiorentina, che magari l'ha seguito anche nel corso di quest'anno alla Spalmas, decide che nella rosa dei suoi centrocampisti Amatucci ci può stare.
2: Esatto. Bene. Poi dovesse andare male, non giocherà mai.
1: E
2: ma
1: poi
2: non
1: a
2: che
1: gennaio
2: si valuta...
1: faranno altre valutazioni.
2: Esatto.
1: Ma...
2: però non che ci si mette lì. Allora, la prima amichevole contro i dilettanti della Guinea, vediamo, ha fatto 7 assist. Sei grande, sei
1: vero,
2: forte.
1: Guarda, stai facendo una fotografia clamorosa di quello che purtroppo tante volte si è dovuto assistere a Firenze.
2: Sarebbe interessante ripercorrere anche le amichevoli delle ultime estate.
1: Ti voglio dire Sabiri.
2: Certo. Cioè, ma l'anno scorso, quando la Fiorentina aveva già lo zoccolo duro confermato, siamo grandi, siamo forti, io ricordo ogni tanto, cioè, Sottil che fa un dribbling e subito, Sottil contro magari appunto la squadra di Radio Japan Gol, dribbling di Sottil, sì, Sottil è pronta alla riconferma, quest'anno è il suo anno, si vede, allora chiamiamo lo scopritore di Sottil, sì, numero uno, sta crescendo,
1: cioè,
2: è la
1: c'è
2: sua
1: bisogno,
2: stagione.
1: Hai ragione, dai. C'è bisogno della valutazione nella fase di ritiro
2: sempre.
1: Per conoscere Sottil, per conoscere Amatucci,
2: no.
1: Per conoscere
2: non
1: Fortini,
2: più.
1: Non c'è,
2: più.
1: Non c'è.
2: Più.
1: Quindi lì bisogna avere le idee chiare, perché poi dopo è chiaro che possa nascere meglio o peggio il feeling con l'allenatore e con il resto della squadra, ma il fatto stesso che l'anno scorso c'era per esempio Sabiri, ogni tanto tornava a galla come un tronco, diciamo così, nel mare, e si diceva, non io, nemmeno Francesco, anche qualcuno dei nostri colleghi, francamente, che poteva essere la sorpresa centrocampista aggiunto, ma di che cosa? C'era qualcuno anche tra voi ascoltatori, come gioca Sabiri, ma Sabiri altri 10. Ragazzi, è sparito Sabiri, desaparecido, non sanno nemmeno dov'è, da mesi. Ma di che cosa si sta parlando? E noi ci si può parlare degli allenatori, di Grosso, di Vanoli? Cioè, questa piazza ha dato del credito al ritorno da titolare di un giocatore come Sabiri. Allora riprendiamo Infantino. Magari è maturato in questi mesi dove non ha giocato una partita in giro per il mondo. Cioè, quello che voglio dire, se noi si deve sempre bisogna sempre trovare il sangue delle rape che ha questa rosa tra i 40, tra giocatori in rosa e prestiti, e vuol dire siamo veramente tutti male. Beltran, ci vorrà la valutazione del ritiro per decidere se uno c'ha da farci qualche cosa o no? Beltran, giocatore fatto e finito, ha giocato un'altra stagione in Liga, non nel campionato dei Pulcini, che non si può seguire. La Liga si segue in televisione omodamente. Quindi quando torna per il ritiro dovrà essere già presa una decisione su Beltran. Su Richardson c'è bisogno di una decisione da prendere in base al ritiro, forse più di Beltran, ma siamo sempre lì, eh. Cioè, queste decisioni devono essere già state prese. Poi il mercato ti detta un'altra situazione. Quando Ranieri rimase alla Fiorentina perché di mercato non ne aveva, era fuori rosa e poi clamorosamente è tornato dentro, e tutta la resilienza e tutte le minchiate che ci siamo detti, però è diventato addirittura capitano, è stato dettato dal fatto che il mercato non lo voleva in quel momento un giocatore come Ranieri, al costi che pretendeva la Fiorentina. Quindi se Beltran la Fiorentina lo vuole vendere a 12 e nessuno lo vuole, a un certo punto la Fiorentina può anche pensare: vabbè, me lo tengo, anche se inizialmente avevo pensato di cederlo. Ma che ci sia un'idea oggi su questi calciatori è necessario e normale, spero che sia così.
2: 27 presenze e un gol in Liga con il Valencia.
1: Molto bene, eh?
2: Due gol in Coppa del Rey in tre presenze, però bisognerebbe anche specificare, contro una formazione non di Liga. Fine della stagione di Beltran. Ovviamente, così come valeva per Ken ai tempi della Juve, anche su Beltran non valgono solo i numeri, però certamente anche per il peso che aveva questa stagione, ecco, non benissimo. Damiano, ovvero Mister Schadenfreude, cose che non mi piacciono, la sua rubrica, quelli che mentre parli con un collega entrano a gamba tesa nella conversazione, giusto, il terzo incomodo tremendo, concordo. Quelli che bucano la precedenza e poi si fermano sull'incrocio, concordo anche su questo. Chiedere all'intelligenza artificiale chi comprare e farsi prendere per il culo anche da una macchina. Ecco, questa potrebbe essere la seconda fase del calciomercato. Dopo l'algoritmo si va direttamente a chiedere a Gemini o a ChatGPT: consigliami un terzino per la Fiorentina. Delle proprietà americane non entrate in questi anni nel campionato italiano, l'unica nella quale si parla di famiglia è il Viola Park, dalle altre parti vincono e il Venezia già punta a qualcosa di diverso. Questo è Gabriele, un amico che non si firma. Io tifo Fiorentina, non Firenze, non sono fiorentino di nascita e non so nemmeno cosa sia la fiorentinità.
1: Esatto, ma è perfettamente d'accordo. Cioè, la fiorentinità è l'essere fiorentino, che può essere purtroppo una bandiera della Fiorentina potrebbe essere un gobbo fradicio. Cioè, un tifoso della Juventus potrebbe incarnare perfettamente la fiorentinità.
2: Assolutamente.
1: È perché la fiorentinità è la cultura fiorentina, quindi l'essere fiorentino, che certamente, diciamo, tendenzialmente accostiamo anche all'essere tifoso della Fiorentina, ma non per forza vanno insieme. Sono due cose diverse. Per quello prima mi sono un po' adirato su quel messaggio, perché un conto è dire l'attaccamento, ripeto, alla maglia, alla professione, allo spogliatoio, all'allenatore, e quindi si parla di calcio. Ma la cultura della città in cui si gioca tanto può essere plurima, diversa nel 2026, poi, ragazzi. Certo che c'è una componente culturale che a chi è nato come me in centro smuove qualcosa dentro, mi ci riconosco più o meno. Però rimane lì, è una questione di cultura. Ripeto, un gobbo fradicio può essere un grande fiorentino.
2: Voglio dire, Prandelli, nato a Orzinuovi, ex giocatore di Cremonese all'Atalanta e soprattutto Juventus, nato come allenatore all'Atalanta, si può dire che poi ha scoperto e abbracciato la fiorentinità, pur non avendo nessun elemento fino al 2005 per essere fiorentino.
1: Ma e la fiorentinità non misura l'essere tifoso della Fiorentina?
2: Assolutamente.
1: Cioè, uno che nasce,
2: soprattutto per un professionista, voglio dire,
1: ma anche nel tifo, uno che nasce a Rho può essere assolutamente un grandissimo tifoso della Fiorentina nato a Rho, e quindi che non ha niente della fiorentinità, niente, zero, nisba.
2: Stefano Cherubini invece è molto fiorentino e anche molto a fiorentinità nelle sue vene. Sì, infatti ho inventato.
1: Ecco,
2: però è in grado di offrirci
1: capelli, finché non se li taglia.
2: Ma ora se ne parla, C'è all'orizzonte. Sì, però la mattina presto, alle 6, prima di Gian Nattasio, sull'importanza di avere un bel taglio, sull'importanza di
1: moderno,
2: usare il giusto
1: magari
2: shampoo.
1: Che sì, esce fuori dagli anni 90, fine anni 90.
2: Un po' da boy band,
1: certo,
2: si potrebbe dire.
1: Take That, Backstreet Boys, sta tendina.
2: Tanto c'è un grande.
1: E invece sì.
2: E invece sì, ci informa un altro esperto di capelli come Niccolò Santi.
1: E di mercato.
2: Visto che ora c'è il grande momento delle reunion delle boy band, anche delle pop.
1: Dice
2: band,
1: lo fa per quello?
2: Dai Blue ai Backstreet Boys. Quindi,
1: tra l'altro, anche i coreani c'è qualcuno che ha il suo taglio.
2: Quindi, voglio dire, allora, se il tuo desiderio, Stefanino, nella seconda parte della vita è quello di unirti a una boy band,
1: da
2: la
1: buon
2: strada,
1: musicista,
2: partiamo dai capelli, e quindi la strada è tracciata. Ci stai guardando con giustamente gli occhi sconvolti, ma ci sta. Andiamo con due WhatsApp audio.
7: Obembe, noi stanotte cominceremo a saccheggiare l'Alamo e riporteremo l'anello sotto la Statua della Libertà. Ma a parte questo, ottimo, il lavoro di Paratici quest'estate è una cosa impossibile, come un po' la stoppata, se ti ricordi, di Nate Robinson che fece con Yao Ming.
2: Bellissima.
7: Impossibile, però chi lo sa. Grande Bembe.

0: invece mi piace, con Matt stiamo studiando qualcosa di clamoroso per portare la Fiorentina probabilmente a un nuovo fallimento, sì, però, però ci divertiamo,
1: cioè 10 esterni più alto 1,65,
0: ci divertiamo, partiamo dalle indicazioni di Matt e ora magari domani spunterà qualche ascoltatore a dire sì sì, io conosco Sgrordarson del Molde.
1: Sgrordarson,
0: bella idea, bello, per la Fiorentina, sì. Enrico da Bilbao, ottimo, dice Sabiri olio su tela, e aggiunge Di Livio rimase a Firenze in C2 e poi lo trattarono di melma,
1: ma anche lì non c'entrava niente la fiorentinità,
0: no, infatti. Stefano da Scandiano mi piace, perché prima dice Ken è stata una delusione quest'anno, ha dimostrato un menefreghismo e mancanza di rispetto verso la nostra maglia, basta con questi balletti privi di significato, la maglia va onorata non ridicolizzata, quindi sta arrivando, cito X, il vecchio Twitter, sta arrivando la polizia dell'esultanza, perché Stefano dice balletti privi di significato, cioè Ken non può festeggiare con la Griddi, quindi la polizia dell'esultanza, e poi aggiunge un gobbo non può essere fiorentino, vien via, posa il fiasco, quindi cioè Prandelli è un gobbo, avendo giocato nella Juventus, avendo anche vinto qualcosina con la Juventus, è un gobbo a vita, quindi no, immagino che Stefano nei suoi anni alla Fiorentina lo abbia sempre osteggiato, per non parlare di Mutu, per non parlare appunto di Di Livio, per non parlare
1: Torricelli,
0: vabbè,
1: ma ce ne sono.
0: Per non parlare l'anno scorso di Ken, insomma, per non parlare i Paratici quest'anno, mamma mia, addirittura un dirigente della Juventus. Quindi va bene, allora Stefano da Scandiano esce dalla lista dei tifosi della Fiorentina, perché non può tifare una squadra che, come funziona il calcio, ha avuto e ha tanti ex Juventus, come ha tanti ex Torino, Milan, Inter. Vabbè, comunque la polizia delle esultanze, mi fa molto piacere che sia arrivata anche a Radio Firenze Viola. Per essere un grande DS Paratici mi deve portare giocatori sconosciuti ma forti, altrimenti sei uno dei tanti.
1: Bene,
0: questo è il mio parere.
1: E lo vedremo.
0: Se si parte con Mandragora, addio spogliatoio. Paolo.
1: Vabbè.
0: Quindi ora abbiamo deciso che
1: Mandragora è...
0: spacca spogliatoio.
1: Rovina famiglie.
0: Più di Ken a questo punto, allora.
1: Molto
0: Ken...
1: più di Ken.
0: Alessandro dal Valdarno, Benve, vorrei sapere la tua su Grosso. Non ho potuto sentirti da quando sembra lui il prescelto. Se dovessi scegliere un giocatore del Sassuolo, vorrei Koné. Molto bene. Un annetto di Casemiro nel mezzo mi stuzzicherebbe parecchio. Di Casemiro. Casemiro, sì, è in uscita dal Manchester United, farà il mondiale. I più esperti del settore lo davano però in direzione Inter Miami, quindi a prendere
1: un po' di soldi fine stagione, ecco, per fine carriera.
0: Però diciamo che Grosso ama comunque avere davanti alla difesa giocatori di grande QI. Quest'anno si è fatto prendere Matic, non credo sia il caso di andare a prendere uno come Matic, che è un classe 88, anche se a me non dispiacerebbe, ma si può anche trovare qualcosa di meglio e di più giovane. Casemiro non credo sia fattibile, perché prende
1: basta,
0: che prende tutto l'attacco della Fiorentina.
1: Ha costato Casemiro la Fiorentina, posso smettere questa trasmissione oggi, mi dispiace.
0: Poi c'è un amico che ci dice, ma perdete ancora tempo dietro a chi parla di fiorentinità? Questa gente vive ancora nel calcio degli anni 70. Non rispondete più a queste persone, per favore. Roberto, noi rispondiamo a tutti.
1: Oh.
0: Questo è il punto di partenza. Poi su tutto il resto, diciamo, possiamo dissentire da, ecco, da certi punti di vista, esatto, un po' insomma
1: anacronistici.
0: Sì. Sfatiamo, scrive Yuri, questo mito che Dodò non ha rinnovato perché non ci tiene. Dodò non ha rinnovato perché gli sono state fatte delle proposte ridicole. Gente molto più scarsa di lui prendeva molto di più. Questo è il punto di vista di Yuri.
1: Nelle trattative si può arrivare, guarda, io non colpevolizzo Dodò che non vuole rinnovare, e non colpevolizzo anche l'idea che la Fiorentina possa non volere rinnovare. Cioè nel calcio si può arrivare anche ogni tanto a una separazione senza far volare gli stracci. Non ci si trova più d'accordo, Dodò vuole 3 milioni, la Fiorentina lo valuta 2, basta, non ci si trova d'accordo, si va avanti. Ma non c'è per forza l'attaccamento alla città, alla maglia, a Firenze, ai Biancone, a Pontevecchio, cioè sono professionisti, fanno il loro mestiere, ci può dare noia un comportamento sicuramente, ma se si parla di una trattativa di rinnovo, se non si trovano d'accordo, ragazzi, uno deve fare anche, se ne deve fare anche una ragione. Purtroppo noi non ce ne facciamo più una ragione, perché spesso quando partono giocatori forti di questa rosa, chi arriva è peggio. Ed è per quello che abbiamo questo moto di negativismo verso anche chi se ne va via, che viene sempre additato regolarmente come un traditore. Ma per fortuna non sono tutti traditori, perché poi

0: se ce ne fosse anche uno.
1: Ken, Good e Dodò, i primi da vendere, e poi un'altra decina di fenomeni da baraccone, dice il Merovingio Viola.
0: Straordinario.
1: Cessioni.
0: Allora,
1: possiamo chiudere, direi.
0: Siamo un po' in fondo.
1: Siamo lunghi?
0: No, sì, insomma, siamo il tempo per salutare.
1: Sì, va bene, allora salutiamo, dai. No,
0: allora, intanto, chi non sapeva che sono nato ad agosto,
1: vai,
0: non poteva
1: saperlo, spoilerare.
0: Quindi sono Leone, quindi però... Se loro l'hanno scritto senza saperlo, ci hanno azzeccato. A parte Aldo, che mi aveva mischiato con un altro fiorentino, un altro Lazzarini, che era nato a dicembre. Assolutamente, proprio il mese più lontano per me di nascita. Non ci
1: Mentre ricordiamo, Luca Lazzarini è nato a marzo. Così, per aggiungere un dettaglio che ora cambia le sorti.
0: Però
1: anche
0: basta, perché già me lo mischio. Già questo rinnovo per me è una tragedia, perché continueranno a chiamarmi Lazzarini.
1: Però è la grande bomba di mercato del fine 25-26 della Fiorentina.
0: Che bomba.
1: Il rinnovo del terzo portiere.
0: Fine 2028. Benissimo. Allora, adesso c'è Viola Moreno Mio con come sempre Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Per quanto mi riguarda, mi riascolterete in, purtroppo per voi, in Palla al Centro con Luca Calamai. Vi ho detto delle 16:17 con Nick e Nick. Ora vedremo se il nome sarà questo o un altro, ma ancora non abbiamo deciso fino in fondo.
1: Io voto grazie di essere passato.
0: Grazie,
1: però non è un nome
0: lungo, per...
1: oppure e invece sì, che
0: e
1: però
0: invece
1: non
0: sì,
1: è.
0: Ok,
1: prestito secco.
0: Ora vediamo, prestito secco potrebbe essere. Comunque, detto questo, grazie ovviamente a Francesco Benvenuti, che ritroveremo quando? Giovedì.
1: Ci ritroviamo venerdì con il Grande Tridente.
0: Il Grande Tridente, Trittico delle Meraviglie. Domani invece dalle 15 alle 20, 5 ore per stare insieme con Radio Finanza Viola, e dalle 15 ci sarò io, quindi ci riascolteremo anche domani. Se volete farci compagnia nel giorno di festa, detto questo, cuffie e microfoni a Lorenzo Marucci e Tommaso Borghi. Ciao, ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Radio Firenze Viola.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Padre e figlio di 51 e 28 anni sono stati feriti con un coltello sabato sera in un'abitazione a Empoli, in provincia di Firenze, in via Ridolfi, a seguito di una lite. Presunto autore del ferimento, un 28enne originario delle Filippine, connazionale di padre e figlio, che è stato poi denunciato dalla polizia per lesioni personali aggravate. Ad avere la peggio il 28enne, giudicato guaribile in 21 giorni, 7 giorni di prognosi per il genitore. L'intervento di sanitari e forze dell'ordine intorno alle 21.40. Secondo quanto spiegato, a dare l'allarme è un poliziotto del commissariato di Empoli che, fuori dal servizio, passando la via Ridolfi, ha trovato uno dei feriti in strada. Da quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, mentre nell'abitazione si trovavano più persone per un festeggiamento. Dagli accertamenti poi svolti, la polizia ha individuato come presunto autore il 28enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ancora con la cronaca, si è scontrato frontalmente con un'auto mentre era alla guida di uno scooter e ha perso la vita a Quarrata, in provincia di Pistoia. La vittima è un 30enne nato a Firenze, residente a Quarrata, la cui famiglia è di origini straniere. L'incidente è avvenuto nella frazione di Casini, ieri intorno alle 19.30. L'impatto è stato violento e l'uomo è stato portato in condizioni disperate all'ospedale San Jacopo, dove è deceduto poche ore dopo. Illeso invece il conducente dell'auto. Ancora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica dell'incidente. Ieri per la città di Quarrata è stata una giornata di sangue sulle strade. Nella notte tra venerdì e sabato a Campigli, infatti, un altro incidente ha causato il decesso di Edoardo Venturini, 24 anni. Nella stessa auto viaggiava un amico della vittima, 21 anni, tuttora ricoverato all'ospedale di Pistoia in gravi condizioni. E intanto resta sospeso il procedimento giudiziario a carico di Lorenzo Innocenti, l'architetto di 38 anni, accusato di aver ucciso la compagna Eleonora Guidi con 24 coltellate l'8 febbraio 2025 a Rufina. Il giudice Alessandro Monetti ha disposto il trasferimento dell'uomo dall'SPDC di Ponte Annicheri a una struttura neuroriabilitativa della provincia di La Spezia, confermando però l'attuale incapacità dell'indagato di partecipare consapevolmente al processo. L'ordinanza mantiene in vigore una misura di sicurezza sotto forma di libertà vigilata. Pur rivelando una riduzione della pericolosità sociale rispetto alle valutazioni iniziali, il tribunale ritiene che questa non sia del tutto venuta meno. Innocenti dovrà quindi seguire un percorso terapeutico obbligatorio e sottoporsi alle cure indicate dagli specialisti. I sanitari saranno inoltre tenuti a trasmettere ogni mese una relazione sulle sue condizioni di salute e sul comportamento tenuto durante il ricovero. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del Caffè Nero Bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della scelta da parte della Fiorentina di congelare per troppo tempo il futuro di Paolo Vanoli in attesa della nomina di un altro allenatore.
8: C'è un aspetto della rassegna stampa che mi ha dato fastidio, direi profondamente fastidio, l'aspetto che disegna Vanoli messo lì, congelato, in attesa che Grosso si liberi dal Sassuolo, magari consentendo alla Fiorentina di non pagare nessun tipo di penale. Io sono settimane che dico che Vanoli per me non è l'allenatore giusto per ripartire, ma che merita un gigantesco grazie e merita un rispetto assoluto. Questo Vanoli congelato, questo Vanoli messo in panchina aspettando questioni tecniche di chi lo deve sostituire, allenatore che secondo me non è più forte di Vanoli, credo che questo proprio non si abbini con la parola rispetto.
7: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Firenze Viola TV.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
9: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
11: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Si apre dunque la settimana che dovrà portare all'annuncio di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina. Ormai è tutto pronto, mentre continuano a circolare le voci di possibili rinforzi per la Fiorentina, soprattutto per la difesa e per gli esterni d'attacco. Si va da Vieri, il brasiliano Vieri, a Obert, fino a Volpato e Loriente. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi al 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate, aspettiamo che possiate telefonarci allo 055-7711171. Saluto nel frattempo Tommaso Borghini.
12: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
11: Poi nel secondo blocco della nostra trasmissione, ovvero sia intorno alle 13.30, apriremo anche un focus molto particolare che riguarda la panchina della Fiorentina. Prima però iniziamo con la citazione, che ormai è un classico.
12: Un classicone, un classico anche musicale, no? Ultimamente mi vengono in mente principalmente canzoni, chissà perché, sì. E qui mi è venuto in mente, canticchiando, una canzone che forse tu conosci, sì, che si chiama Questione di Feeling,
11: certo,
12: 1985, sì, brano di Riccardo Cocciante di Mina, però sì, scritto da Mogol, quindi insomma nomi importanti, sì, della musica, sì, italiana, sì. Forse come duetto uno dei più, come si dice, no, iconici, questa parola, sì, viene spesso un po' abusata, della musica italiana, un duetto fra due grandissimi cantanti barra, per quanto riguarda Cocciante, anche un cantautore. Questione di Feeling, un feeling che ovviamente secondo me ha spinto, vedremo ora se ci sarà l'ufficialità, Fabio Paratici a scegliere Fabio Grosso come allenatore della prossima Fiorentina, un feeling che spesso è mancato tra allenatore e direttore sportivo, tra allenatore e società, potremmo anche dire, nella storia recente soprattutto anche della Fiorentina, e spesso è stata anche causa di, no, di, come dire, illusioni che poi si sono concluse in fallimento. Penso per esempio alla vicenda di Paolo Sousa, no, che voleva certi giocatori, era primo in classifica, invece a gennaio gli arrivò Benaluan e Tino, sì, Costa, per dirne uno. Ma ci sono stati casi di poco scarso feeling anche in coppie di successo, vedi Prandelli Corvino, che nella, sì, prima fase ci fu molto feeling, ma dopo, sì, questo feeling insomma faceva, sì, però, un po', ecco, fatica.
11: Lì però era un feeling che, anche se non decollava fino in fondo, poi sul campo i, sì, risultati arrivavano lo stesso.
12: Infatti c'è anche l'eccezione, no? A volte le scintille fanno anche fare grandi risultati, sì, però diciamo che fondamentalmente, almeno nel manuale del calcio vero, fatto, certo, bene, chiamiamolo così, il feeling fra allenatore e direttore sportivo, soprattutto che il direttore sportivo segua ciò che l'allenatore chiede e viceversa, funziona generalmente, e credo che questo feeling possa riguardare sia il mercato, ma anche poi la gestione del gruppo, l'impiego dei calciatori, la scelta di determinate situazioni. Ho letto oggi per esempio una preparazione probabilmente un po' diversa rispetto al passato, insomma una serie di questioni che riguardano a 360 gradi la Fiorentina del futuro, e quindi credo che uno dei motivi principali sia proprio questo, il feeling che c'è tra i due, che può insomma aver portato a questa scelta e a rinunciare probabilmente, anche se ancora lì in caldo a quanto, sì, ho capito, a Paolo Vanoli, che comunque ciò per cui era stato chiamato l'aveva svolto e l'ha svolto bene.
11: Cioè, questione di feeling, questa canzone che conosce anche Stefano in regia, visto che prima
12: il ritornello è abbastanza, no? Cioè, forse qualche ascoltatore se lo sta un pochino ritornando alla mente di quel ritornello lì. È una bella canzone, secondo me.
11: Chissà, magari se la ricorda anche Fabio Rossitto, che è in collegamento con noi. Ciao Fabio.
13: Buongiorno, mi ricordo bene, sì, tutto a posto.
12: Grande te Fabio, con quale allenatore hai avuto particolare feeling nella tua carriera?
13: Ma se devo mettere uno su tutti, Zaccheroni è stato con cui ho avuto più feeling, perché è combaciata anche probabilmente il mio miglior momento, e poi ne metto un altro perché è stato un maestro, Trapattoni.
11: Certo, Trapattoni, che hai avuto alla Fiorentina, dal 98 al 2000. Ecco, sì. A proposito di allenatori, pare tutto pronto per l'arrivo di Fabio Grosso, manca l'annuncio ufficiale, mentre Vanoli è stato tenuto fino a questo momento a bagnomaria. Probabilmente la Fiorentina poteva avere un atteggiamento diverso nei suoi confronti. Che idea ti sei fatto, al di là dell'amicizia naturalmente che ti lega a Paolo Vanoli?
13: Ma poi credo che siano dinamiche che conosce bene Paolo, che sa benissimo che probabilmente si erano presi una pausa di riflessione, chiaramente la società ha scelto un'altra strada. Penso che questo Paolo lo rispetti, ha fatto un grandissimo lavoro secondo me, perché è arrivato in un momento dove soprattutto a livello mentale c'era un po' tutto da mettere a posto, ma a livello mentale era in grossa difficoltà, una squadra che poteva succedere di tutto, invece lui è stato bravo, l'ha guidata fino alla salvezza tranquilla. Insomma, adesso hanno scelto di dividersi, insomma, perciò la Fiorentina ha voluto cominciare un nuovo progetto.
11: E secondo te Grosso che cosa porterà alla Fiorentina?
13: Grosso a me dà l'idea di essere un allenatore molto molto preparato, molto bravo, ma ormai parliamo di allenatori di Serie A che sono tutti sono tutti molto preparati.
11: Certo.
13: Mi sembra che giochi un calcio molto molto bello, molto offensivo. Insomma, a Sassuolo ha fatto un grande lavoro, la squadra ha giocato bene, ha sviluppato un grande calcio 4-3-3 solitamente, insomma, perciò è una squadra che ha divertito. Credo che sarà anche per lui un lavoro non facile, perché arriverà una piazza complicata, però se riuscirà a fare quello che ha fatto a Sassuolo, credo che insomma diventerà l'idolo dei tifosi.
11: Sì, sì, assolutamente. Per adesso non c'è grande entusiasmo, non riscalda il nome di Grosso a Firenze. Ci si aspettava magari un allenatore che potesse avere un curriculum diverso, potesse essere, non dico un vincente assoluto, ma che comunque potesse proporre un calcio in grado di emozionare, ecco. Evidentemente non si vede questo in Grosso, evidentemente.
13: No, non si vede, perché poi alla fine sono allenatori che hanno fatto grandi risultati, però se non si dà mai la possibilità a questi, lo chiamo ragazzo, nel senso, a questi allenatori emergenti di far vedere chi sono. Anche un certo Malesani arrivò che non aveva fatto, insomma, risultati clamorosi, mi sembra, no? Prima, insomma,
11: aveva fatto un grande lavoro con il Chievo, però in Serie B, ecco, era arrivato
13: in Serie B,
11: non aveva mai allenato in Serie A.
13: Bravissimo, però si vedeva che era un grande allenatore, gli ha dato la possibilità e ha portato un grande gioco a Firenze.
11: Certo, si vedeva che poteva essere un visionario, ecco.
13: Bravo.
11: Magari Grosso queste qualità, queste caratteristiche, almeno dal mio punto di vista, non le ha, però sono felice, sarei felice di sbagliarmi, ci mancherebbe altro.
13: No, secondo me va accompagnato, va sostenuto, c'è Paratici sicuramente vicino, che è un grande dirigente, e va sostenuto, ma da quello che io ho percepito, anche parlando con un ex direttore, mi diceva, insomma, mi raccontava di un allenatore molto, ma veramente molto bravo. Chiaro che dopo la piazza di Firenze non è facile, questo lo sappiamo.
11: Sì.
13: Però io sono fiducioso, perché se gli si dà un attimo di tranquillità, un attimo, e gli si lascia sviluppare le idee che ha, credo che possa fare bene.
11: Tommaso Borghini.
12: Sai, il discorso che sta facendo Fabio Rossitto è, secondo me, centrato anche sulla scelta che ha fatto proprio Paratici, almeno per come la vedo io. Se noi pensiamo l'anno scorso, tu parlavi di allenatore con curriculum,
11: sì,
12: è arrivato un allenatore,
11: certo,
12: con curriculum,
11: certo, sì,
12: cioè Stefano Pioli, e tutti eravamo contenti, tutti dicevamo, sì, finalmente un allenatore, sì, che ha l'esperienza, conosce la piazza, è perfetto per Firenze, sappiamo com'è andata. Io credo che Paratici abbia puntato più su un altro aspetto, cioè la fame che può avere un allenatore,
13: wow,
12: che non è giovane ormai, perché ha quasi 50 anni, però la fame di emergere, che potrebbe trasmettere anche a una Fiorentina che ha bisogno di questo, no? Ha bisogno di una scossa, di uscire da questa situazione. Non so come la vedi, Fabio, se è così.
13: No, sono d'accordo, anche perché adesso guardo un po' i profili in Bologna di un grande esperto come Sartori, va su un allenatore giovanissimo, no? Tedesco. Sì. Credo che ci sia bisogno anche di questa, fra virgolette, freschezza, al di là dei 50 anni, freschezza di idee, fame, voglia di far vedere qualcosa di nuovo. Cioè, chi si appresta poi a, fra virgolette, a poca esperienza, però porta sicuramente tanto entusiasmo e probabilmente anche idee nuove, qualcosa di più innovativo, e credo che questo faccia bene alla società, ma anche agli stessi giocatori che hanno voglia di sperimentare. Io mi ricordo che arrivò Zaccheroni a Udine, aveva allenato a Cosenza, nessuno bene conosceva l'allenatore, però arrivò subito il primo giorno, ci rendemmo conto che è arrivato un allenatore, un visionario, uno che aveva idee, uno che aveva una grande fama, un entusiasmo, e ci portò, ci trascinò da subito, da ritiro, con la convinzione di fare un calcio diverso da quello che avevamo fatto in tutti gli altri anni a Udine. Perciò ovviamente c'è bisogno anche di qualcuno che porta qualche innovazione.
11: A proposito di freschezza, Fabio, ti giro il messaggio di Andrea da Milano, che dice: io sono contrario al ritiro al Viola Park, perché questa sembra essere l'intenzione della Fiorentina, quella di svolgere il ritiro estivo al Viola Park. Devono tornare in montagna. Che cosa ne pensi tu, che in montagna di ritiri ne hai fatti parecchi?
13: Allora, ci sono due cose. Una è chiaramente al Viola Park non manca niente, lo faceva anche il Milan, sembra, a Milanello, perciò sì. Non è che non ti manca niente, hai tutto il tuo centro sportivo, non devi spostare nessuna palestra, cose, insomma, no, hai tutto sotto controllo. È chiaro che però la montagna ti porta a creare quel gruppo, quella sensazione di vivere un attimino sintonia.
11: Sì, e non è, ci sono temperature cosa. Diverse, poi naturalmente.
13: Sì, chiaramente temperature diverse, chiaramente, perché è chiaro che se fa caldo si muore. Però penso che sia, io sono un po' nostalgico, a me piace il discorso di andare in montagna 10-15 giorni e vivere il gruppo e stare insieme e cominciare da lì a creare un gruppo importante. Poi chiaro, ripeto, lo puoi fare anche a Viola Park, però per me è sempre meglio la montagna.
11: Sei della vecchia scuola, insomma. Sì.
12: Ma rispetto all'epoca a cui fa riferimento Fabio Rossitto, forse un cambiamento da segnalare c'è anche sulla composizione delle rose, no? Se noi pensiamo, sì, oggi il ritiro arriva prima della metà di luglio sostanzialmente, sì, e generalmente le rose vengono stravolte in quel periodo dell'anno, addirittura fino a Ferragosto non si ha una definizione completa, sì, di una rosa, e quindi forse anche questo aspetto può passare al secondo piano. Poi quello delle temperature, sentendo qualche esperto, ci hanno raccontato che in realtà la cosa principale sarebbe il riposo. Sì. Il riposo a temperature, diciamo così, perché poi ci si può allenare la mattina,
11: sì,
12: presto,
11: appunto, e la sera sul tardi.
12: E la sera sul tardi, chiaro, quando c'è l'AFA a Firenze, però picchia
11: anche se
12: alle 7 del mattino. Però diciamo, ecco, il riposo è fondamentale, la struttura può essere adatta. Quello che manca, e come diceva Fabio, però, è anche il fascino della montagna, sì, dell'andare anche con i tifosi,
11: certo,
12: che vanno,
11: certo,
12: no?
11: Certo, per le strade, gli incontri,
12: che
11: la
12: vanno
11: sera
12: a incontrare i giocatori, a parlarci, e a, magari anche a cena ti ritrovi negli stessi posti.
13: Sono d'accordo.
12: Vero, quello è l'aspetto forse più bello che manca.
13: No, sono d'accordo, e sono d'accordo anche sul fatto che è cambiato completamente il modo di fare calcio, nel senso che è vero, parti con una squadra e arrivi ad agosto che ne hai un'altra, perciò è vero che è complicato l'allenatore oggi, o fare l'allenatore oggi, perché parti con 40-45 giocatori, tra giovani, tra chi rientra da un prestito, poi alla fine devi allenare quasi due squadre, poi ad agosto ti trovi quasi tutti in uscita e tutti in entrata. Non è semplice anche creare un gruppo, creare una condizione, sì, sono cambiate tante cose. Probabilmente hai ragione, però, che avere un centro sportivo così chiaramente ti fa venire la tentazione di stare in casa, perché chiaramente hai tutto a disposizione, questo,
11: certo,
13: è vero.
11: Certo. Altri messaggi, c'è Fede da Scandicci che ci chiede: ma è vera la storia del ritardo di Grosso causa al suo staff che la Fiorentina non vuole pagare? No, non è vera, almeno dalle mie verifiche, dalle verifiche che ho fatto questa mattina non c'è un problema staff, anche perché, aggiungo, fosse questo davvero il problema per la Fiorentina, allora si partirebbe davvero male, insomma, se ci fosse a discutere sullo staff di Grosso, allora ci sarebbero tante domande da farsi, ma non mi risulta che ci sia questo tipo di problema. E poi per quanto riguarda il ritiro, dice Moena, poteva essere un'occasione per andare con i bambini a vedere gli allenamenti, sì. Sono per il ritiro, sì, in montagna. Insomma, sì, c'è anche questo aspetto legato ai giovanissimi tifosi della Fiorentina che, sì, potrebbero vedere da vicino i loro idoli. Sì. E poi ancora ti giro quest'altra domanda di un nostro ascoltatore, Andrea, che dice: onore a Rossitto, leone di Wembley, quando con il catenaccio e l'immenso Giovanni Trapattoni arrivammo tra le migliori 16 d'Europa, che problema hanno i tifosini giochisti e perdenti che amano portare avanti le bandiere del gioco offensivo e della sconfitta?
13: Questa è una domanda per me, è una, sì, domanda,
11: sì,
13: per me.
11: Sì, la domanda per te, si dice: che problema hanno i tifosini giochisti?
13: In campo, guarda, in campo avevamo Rui Costa, Chiesa, Battistuta, giocavamo minimo con tre punte. Poi è vero che quella sera lì, se parliamo di quella sera, ci fu spesso, tante volte succedeva un assedio, nel senso che l'Arsenal è una squadra fortissima, però chiaramente ripartivamo e facevamo male. Ma che problema c'è? C'è il problema che oggi chiaramente si discute che cos'è meglio, se è meglio vincere o è meglio giocare bene. Credo che alla fine la gente voglia vincere, però ci si voglia anche divertire. Io credo che quegli anni lì, quando hai a disposizione certi tipi di giocatori, comunque al di là del modulo o dell'atteggiamento, ti fanno divertire sempre. E credo che creare quell'entusiasmo sia veramente difficile, perciò non mi sono mai perso dietro a questa cosa qui, che oggi so che va di moda perché si discute sempre su ste cose, ma insomma,
11: sì.
13: E poi cosa vuol dire?
11: Però ecco, discuterai anche di questa cosa con Lele Adani, che è un tuo grande amico.
13: Lele ha un'idea, lui vuole difendere, mi dice sempre, il calcio, perché vede una grande evoluzione, caro, evoluzione incredibile. È semplice come sembra, però poi ci sono certe dinamiche che sono sempre uguali, non cambiano mai. Però è vero anche che oggi a fare l'allenatore è diverso da 15-20 anni fa, sono cambiate tante cose, da come si comincia a giocare dietro. Come
11: abbiamo perso Fabio Rossitto, vediamo di recuperarlo, stiamo facendo, ecco abbiamo recuperato, ti avevamo perso per un momento, stai parlando della costruzione dal basso.
13: Sì, la costruzione dal basso, che poi alla fine vediamo adesso in Inghilterra, dove Guardiola è già avanti altri 10 anni, dove si cerca di giocare subito lungo, si gioca uomo su uomo. Insomma, ci sono state tante evoluzioni, Gasperini ha portato una grande evoluzione in Atalanta. Credo però che alla fine tutti si vogliono divertire, vogliono vedere le squadre che creano entusiasmo, che giocano per vincere, insomma, questo sì.
12: A proposito di costruzione dal basso, insomma, di giocatori tecnici, diciamo così, sì, il centrocampo della Fiorentina dovrebbe, se non ci sono scossoni imprevedibili in questo momento, basarsi su Fagioli, Nicolò Fagioli. Che cosa ne pensi di questo giocatore? Secondo te adesso è pronto per fare uno step, diventare leader in questa Fiorentina?
13: No, deve. No, non so se è pronto, ma deve essere pronto, perché è un giocatore che non si può più aspettare. Adesso deve fare un salto di qualità, secondo me lo farà quest'anno. Lo vedo anche centrale in un gioco tipo quello di Grosso. Chiaro che lui adesso deve prendere in mano la situazione e diventare quel giocatore che tutti vediamo, ne ha le possibilità, ne ha le qualità. Deve fare anche lui un grande salto di qualità, perché deve diventare anche un giocatore importante per la nazionale. È un giocatore forte, secondo me, però deve fare uno step in avanti.
11: E allora, a proposito di singoli, ti chiedo: che faresti con Ken, che è il giocatore che nella prima stagione con la maglia della Fiorentina ha stupito tutti, è stato il trascinatore della squadra, ha segnato 25 gol in stagione, quest'anno ha deluso, ci sono stati gli infortuni, però insomma i suoi comportamenti hanno fatto discutere.
13: Ma se posso tenerlo, non me ne priverei mai. Poi non so se le dinamiche, se lui è un giocatore che in questo momento vuole andare via o se la società ha altre idee. Io non me ne priverei, perché per me è un giocatore forte e che può fare più ruoli, insomma, adesso però è un giocatore che ha fatto vedere, non quest'anno, l'anno scorso, insomma, di essere un grande bomber, un grande giocatore, un trascinatore. Chiaro che quest'anno è caduto un po' nel baratro, come è caduta un po' la situazione della squadra, perciò si è fatto probabilmente infortuni e si è trascinato anche lui in una situazione non bella, però credo che sia un giocatore che ha grande qualità, grande forza, e io non me ne priverei.
11: Tocca alla società e al tecnico capire effettivamente che tipo di motivazioni avrà questo giocatore.
13: Certo.
11: Guardarlo negli occhi e capire cosa vuol fare.
13: Parte tutto da lì, capire il ragazzo quanta voglia ha di rimanere, se ha entusiasmo, e se questo sarà positivo, io credo che tornerà ai grossi livelli. Poi bisogna vedere lui cosa sente dentro e quanta voglia ha di far vedere ancora questa piazza quello che vale, insomma. Io questo non lo so perché non lo conosco, però insomma, la base è quella, poi il resto secondo me non è un problema.
12: A proposito, ha parlato di nazionale, Fabio, e vedi con curiosità queste prossime due amichevoli della nazionale guidata temporaneamente da Silvio Baldini, che quasi, insomma, un po' in maniera provocatoria ha convocato quasi tutti under 21, tranne Donnarumma, sì. Esposito, e ci saranno anche due viola, tra l'altro Pietro Comuzzo.
11: È certo che conosce molto bene Fabio Rossitto, ecco. E quindi ci deve dire tutto su di lui, come si fa a rilanciarlo, come si fa a rivitalizzarlo.
13: Parli di Comuzzo?
11: Certo, sì. Certo, sì, insomma, dopo una stagione deludente.
13: Parto da Comuzzo. È un giocatore che secondo me quest'anno ha pagato il suo problema, il suo grosso problema fisico, che l'ho avuto anch'io, un po' di pubalgia, tutte queste cose che poi non gli hanno mai permesso di allenarsi in una certa maniera, almeno quello che so, ma penso di non sbagliare. È un ragazzo che ha qualità, l'anno prima si parlava di l'anno scorso di 30, 35, 40 milioni di euro, lo volevano tutti, il Napoli. È un giocatore secondo me forte, che deve ritrovare, sicuramente deve star bene, speriamo che abbia risolto questo problema, però è un giocatore che è importante. Riguardo a Baldini, ha dato un grosso segnale, ha voluto dare un grosso segnale al sistema, io lo apprezzo tanto perché sono tanto amico di Silvio ed è un grandissimo allenatore, mi fa piacere che abbia avuto questo regalo, tra virgolette, come lo dice lui, un regalo, perché dopo anni dove è dovuto stare fermo 6-7 anni, un allenatore così bravo, questo fa pensare, no? Sì. È dovuto tornare a gratis ad allenare la Calarese per poi ritornare nel giro. E ha dato un grosso segnale, ha fatto vedere che insomma comunque giocatori che hanno fame, che hanno voglia di farsi vedere, parla di vittoria dell'Under 21, parla di vittoria dell'Europeo, parla di vittoria delle Olimpiadi, è sempre uno che non ha paura di rischiare, è sempre uno che ci mette la faccia ed è uno che sa come fare per far sì che i giovani possano avere speranza e educazione. È un grande, perciò sono veramente felice per lui. Sono proprio, spero che queste due amichevoli servano per far vedere a tutti che questa è la strada.
11: Silvio Baldini, grande amico anche di Lele Adani, sì. È stato anche il suo vice, sì, al Vicenza, sì, se non ricordo,
13: sì,
11: male,
13: sì. Sì.
11: E ci sono un po' di messaggi per te, caro Fabio. C'è Stefano 69 che dice, non so se lo conosci, ma un giocatore che ti ricorda tanto nel gioco è Caleb Jerenki, mediano box to box ghanese del Nordjylland, dinamico, rapido, ruba palloni e pronto a ripartire palla al piede. Lo conosci Jerenki?
13: No. Non lo conosco, ma se lo dice lui chiaramente so che questi tipi di giocatori solitamente hanno grande forza, esplosività, insomma sono forti e fa piacere, insomma, queste cose.
11: E invece Fede Scandicci sostiene che tu possa ricordare un po' Brescianini come giocatore. Brescianini però ha una struttura un po' diversa,
13: diversa, però mi fa piacere che ci sia ancora questo ricordo, insomma, perché poi quella famosa partita ha lasciato un segno, una cosa scolpita nella roccia, proprio una, è stata una bella, veramente lo dico sempre, un regalo, e vedo che i tifosi si ricordano sempre, una cosa stupenda.
11: Sì. Prima di salutarti c'è un messaggio forse un po' provocatorio da parte di Stefano Taxi, sì, perché Stefano Taxi è un nostro fedele ascoltatore che, sì, non ha in Comuzzo uno dei suoi giocatori preferiti. Allora dice Stefano Taxi, senza restare sul vago, Rossitto può dirmi quali qualità ha Comuzzo?
13: Ma ne ha tante qualità Comuzzo, è stato sempre un ragazzo che io ho visto crescere. L'ho sempre visto forte sull'uomo, l'ho sempre visto attento, l'ho sempre visto che ha una grossa personalità. Questo che in questo momento, quest'anno, lui è riuscito a far vedere poco di quello che mi è sembrato un po' impaurito. Gli è successo un po', diciamo, vabbè, l'autogol, però non l'ho visto come al solito, insomma. Secondo me è un giocatore che è stato bloccato molto per questa situazione del suo infortunio, di non star mai bene. E poi è chiaro che se a Firenze poi vai un po' in difficoltà, non sono piazze facili dove nessuno ti perdona niente, ma credo che lui abbia la personalità per far vedere invece che può tornare a quel livello che era arrivato, insomma, si fare anche meglio.
11: L'ultima considerazione con Fabio Rossitto.
12: No, l'ultima, dovesse lui scegliere un capitano oggi nella Fiorentina, diciamo ammettendo che il giocatore rimanga nella Fiorentina, no? Ora è De Gea il capitano, secondo te è un capitano giusto il portiere innanzitutto, e poi sì, se invece vedi nella rosa della Fiorentina un giocatore attualmente che potrebbe rivestire i panni, insomma la fascia più che i panni, ma di capitano?
13: Credo che la fascia sia giusta in questo momento darla a un giocatore di grande esperienza come lui, e perciò la vedo giusta. Poi se restasse Ken, la darei a Ken quasi quasi, perché vorrei dargli quell'importanza,
11: quella responsabilità,
13: responsabilità, e caricarsi la Fiorentina sulle sue spalle. Ecco, questo sarebbe il segnale di dargli la fascia a uno così.
11: Potrebbe essere un buon motivo per diciamo così
12: responsabilizzarlo,
11: ridargli anche valore, ecco.
13: Sì.
11: Qualora dovesse aver perso un po' di motivazioni per la sua avventura alla Fiorentina, potrebbe essere.
13: Perché la fascia comunque ti cambia dentro, secondo me. Perciò probabilmente è un giocatore che se va a mettere quella fascia sul braccio, credo che cambierebbe ancora di più, che avrebbe un'evoluzione ancora più forte. Perciò sì, in questo senso la darei a lui se non ci fosse De Gea in questo momento.
11: Certo. Fabio, ti aspettiamo a Firenze come sempre, eh?
13: Va bene,
11: però prima o poi arriverai a Firenze, ci sarai,
13: certo,
11: a Firenze prima o poi, sì.
13: A piedi ci metto poco, un mese sono lì.
11: Ti aspettiamo. Grazie Fabio.
13: Ciao, grazie
11: a Fabio Rossitto. Tra poco iniziamo a parlare anche dei vari obiettivi, o comunque insomma dei giocatori che sono accostati alla Fiorentina. 348 751 3933, ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 7711 171, invece il numero per intervenire in diretta. Stefano 69 prima ci faceva una domanda, ci saluta e dice: vi offro un caffè se mi date 4 nomi di gli attaccanti esterni per rinforzare la rosa viola per la prossima stagione, giocatori che non siano già nel campionato italiano. Beh, insomma, per un caffè è troppo poco, ecco, darti 4 nomi, sto scherzando.
12: 4 caffè, così diventiamo come Lino Banfi dopo i caffè vari all'utopia, i caffè, no? Che poi impazzisce completamente, non dopo averne dovuti triangugiare diversi. Sì. Ma guarda, a me, lo sai un nome, però magari mi prenderanno, non lo so se mi sembra sia anche tra i convocati, Coleoscio, giocatore del italiano,
11: sì.
12: Anche se poi non è non so, la doppia nazionalità, adesso non mi ricordo bene, mi sembra sia di proprietà di una società inglese, Baldini ci ha puntato molto.
11: Ora è al Paris FC,
12: del Burnley, potrebbe essere secondo me un giocatore a 21 anni se non mi sbaglio, giovanissimo,
11: del 2004, sì.
12: A me non dispiace affatto, è uno tecnico, salta l'uomo, l'ho seguito un po' nella nazionale del 21 per quello, certo, che può contare, potrebbe essere un nome secondo me da inserire nella Fiorentina, non lo vedrei male, ecco. Come poi non credo avrebbe un costo impossibile, anche insomma penso che con una decina di milioni tu lo possa portare. Certo, mi direte è una scommessa, sì, si parla, però sarebbe una scommessa quantomeno giovane, italiano di nazionalità,
11: certo.
12: E secondo me è un giocatore interessante.
11: Potrebbe
12: perché
11: essere.
12: Salta l'uomo, abbiamo bisogno di giocatori che saltano l'uomo. Poi è chiaro, abbiamo bisogno di giocatori superiori a questo potrebbe entrare nella rosa, però giocatori che saltano l'uomo, io vorrei nella Fiorentina di grosso diversi giocatori, un po' come per la verità nel Sassuolo in piccolo ha avuto grosso ultimamente, perché Lorienté è uno che l'uomo lo salta, Berardi è uno che l'uomo lo salta, ma c'erano anche altri giocatori, lo stesso Volpato, un giocatore che salta l'uomo, giocatori magari superiori a questi, però che abbiano queste caratteristiche per fare una Fiorentina molto diversa da quella che è passata, che possa divertire. E poi oggi nel calcio moderno la superiorità che ti crea chi salta l'uomo è fondamentale.
11: A proposito di grosso, c'è Sergio Dall'Elba che mi dice: non ti sento contento di grosso, ti posso garantire che ti ricrederai e diventerai il primo fan. Ma io, guarda, nel momento in cui grosso verrà ufficializzato, dirò viva grosso, ma lo posso dire anche già adesso. Grosso ha certamente svolto un buon lavoro al Sassuolo, un lavoro che gli è stato riconosciuto da tutti, un lavoro apprezzato dagli addetti ai lavori, però non bisogna dimenticare che comunque il Sassuolo come rosa aveva una rosa di qualità, aveva dei giocatori che comunque farebbero comodo a tante altre squadre. non dimentichiamoci anche che il Sassuolo ha quattro giocatori che andranno ai mondiali,
12: sì,
11: che sono Volpato, Coné, Torsved e Muharemovic, e ne avrebbe potuti avere anche
12: altri probabilmente,
11: quindi
12: sì.
11: Questo a testimonianza del fatto che sì, Grosso ha fatto un buon lavoro, però al tempo stesso la rosa era di buon
12: però,
11: buon,
12: però buon, allora buon bello, ti posso rispondere, tanto per fare l'avvocato del diavolo,
11: che
12: ti posso
11: Pioli
12: dire
11: alla
12: no, che la Fiorentina arrivata quest'anno,
11: certo,
12: tutti avevamo detto, sbagliando,
11: sì, sì,
12: che comunque il livello della rosa era alto, avevamo, a parte il settimo monte ingaggi, ma quello non vuol dire nulla, perché se i giocatori poi non sono strapagati e non sono di alto livello, poi non conta niente. Però avevamo detto, insomma, avevamo una buona rosa, addirittura in grado di lottare per la Champions League, questo era, no, l'inizio, e poi ci siamo finiti dove siamo finiti. Quindi lo stesso Sassuolo all'inizio, alcuni giocatori di quelli anche che hai citato non erano considerati così forti, no? Io penso particolarmente a Coné, mi piace molto Coné, che
11: è vero,
12: all'inizio
11: però,
12: avevamo...
11: Però guarda che io mi ricordo di aver fatto un'intervista insieme a Niccolò Ceccarini, all'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, e a precisa domanda su quella che poteva essere la grande sorpresa della stagione del Sassuolo, lui indicò proprio Coné, quindi c'era grande fiducia
12: certo,
11: intorno a questo
12: no,
11: giocatore,
12: no, ma che...
11: erano convinti che potesse sfondare.
12: Che diciamo poi chi l'ha preso te lo sponsorizzasse, penso...
11: No, ma
12: però,
11: poi, insomma, c'era una... Una convinzione di fondo.
12: In realtà,
11: ecco,
12: se può essere anche merito di Grosso. Vedremo ora se questi giocatori, perdendo l'allenatore e andando con un altro allenatore, a me parte piacerebbe tra tutti i nomi se riuscisse a portare lui, ma non credo che ce lo daranno perché mi sembra già diventato troppo costoso, no? No, visto oggi, come si era detto l'altro giorno, la scorsa settimana, vedrai come fioccheranno i nomi dei giocatori praticamente mezza rosa del Sassuolo interessa alla Fiorentina oggi, e almeno insomma quello che si sente e si legge, e può essere anche vero, non lo so questo, io diciamo ne sceglierei un paio, non di più, però detto questo, a volte i giocatori cambiano allenatore e si perdono, no? L'abbiamo visto anche tante volte, per esempio nell'Atalanta con Gasperini, quelli che andavano via dall'Atalanta poi diventavano giocatori piuttosto normali rispetto a quello che sembravano, quindi non lo so se è merito di Grosso di più o merito della società Sassuolo, che certo se li hanno presi loro con quelle possibilità economiche che sono ridotte rispetto a quelle della Fiorentina, anche se non sono, se Sassuolo non può essere considerata una società così povera, no? C'ha una proprietà solida eccetera, però la Fiorentina potrebbe aspirare a di più, no? E sicuramente ha speso molto di più, spendendo bene gli si può regalare dei giocatori buoni di quel livello anche a Grosso, forse anche superiori, spero.
11: Invece, tornando al discorso sulla fascia, prima abbiamo sentito Fabio Rossitto che ha lanciato questa idea,
12: sì,
11: dovesse rimanere Ken gli affiderei la fascia di capitano per responsabilizzarlo, per farlo sentire ancora più importante, ancora più al centro della Fiorentina, qualora questo giocatore magari dovesse avere dei dubbi sulla prosecuzione della sua avventura con la Fiorentina. C'è un nostro ascoltatore che dice la fascia di capitano la farei girare tra 4-5 senatori che resteranno, a Ken nemmeno un elastico gli darei. E poi ancora Marco 68 dice a Ken non credo che la fascia di capitano lo possa cambiare, visto quello che è successo con Chiesa. Ti ricordi che anche a Chiesa fu data la fascia di capitano quando ormai era un piede e mezzo fuori dalla Fiorentina?
12: Soltanto io, a parte rare occasioni quando poi usciva il capitano, era vice o trice capitano, però dall'inizio mi sembra soltanto quando giocò l'ultima partita che poi fu criticatissimo anche Iachini, ti ricorderai, per questa scelta che già si sapeva andava via, gli fu data la fascia di capitano, però diciamo non me lo ricordo come capitano della Fiorentina in quel periodo lì. C'era Pezzella, mi sembra, come capitano, se non sbaglio, durante il periodo di Federico Chiesa. Comunque, al di là di questo, io penso sulla fascia, invece mi permetto di dire al nostro ascoltatore, dice la farei girare, secondo me io la fascia non la farei girare, la fascia deve essere data sul braccio di 1/2, perché poi nel calcio di oggi è chiaro, i cambi ci sono eccetera, però ecco, ci vuole un leader riconosciuto, non sono per far girare la fascia, ecco, non mi piace, forse sarò romantico del calcio un po' di una volta, però secondo me la fascia la devono avere 1/2 giocatori, sì.
11: Chi è
12: davvero
11: che la faceva girare recentemente? Thiago Motta forse?
12: Sì, mi sembra di sì, Thiago Motta facesse girare la fascia alla Juventus,
11: sì,
12: che fu criticato anche per questo,
11: forse al Bologna, non mi ricordo,
12: forse al Bologna,
11: Juventus.
12: Sì, poi c'è, per dire,
11: discorso,
12: come quelli fanno girare il portiere, no?
11: Sì,
12: che cambiano, dice aspetta, una domenica gioca uno, uno, una domenica gioca l'altro, sì. A parte la Coppa Italia o le, dire una manifestazione la fate, una manifestazione la faccio, sì, io, secondo me anche far girare i portieri come usa un po' oggi nel calcio moderno, diciamo contemporaneo, secondo me è più controproducente che altro.
11: Andiamo a salutare adesso con piacere Vittorio Pusceddu. Ciao Vittorio.
14: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
12: Buonasera.
14: Buongiorno, ormai siamo ancora di giorno. Dai.
12: Sì, dai, sì, passata la mezzogiorno.
14: Buonasera, buongiorno, dipende da come ci dica.
11: Senti, qui a Firenze si sta per voltare pagina dopo una stagione estremamente deludente. Grosso dovrebbe essere l'allenatore, è un tecnico che ti piace, ti convince per ripartire?
14: Beh, sai, credo che abbia fatto abbastanza bene a Sassuolo, insomma, dove ha allenato ha fatto bene. Il problema è che come lo scorso anno la Fiorentina deve riniziare da capo tutto quanto, senza avere una continuità di allenatore, una continuità di dirigente, una continuità insomma un po' di tutto l'ambiente. Quindi queste sono delle incognite che poi possono essere importanti nel campionato, però vogliamo dirlo, ha fatto un campionato col Sassuolo eccezionale, quindi credo che sia una scelta giusta, anche se Vanoli non ha demeritato, perché poi alla fine ha portato alla salvezza una Fiorentina che fino al suo arrivo era un po' staccata dalla salvezza, diciamo. Dai.
11: Senti, ci saranno molto probabilmente vari volti nuovi nella rosa della Fiorentina del prossimo anno. Per adesso si parla di mosse che riguarderanno la difesa e gli esterni d'attacco. E in difesa, tra i nomi che stanno circolando, c'è anche quello del cagliaritano Obert, slovacco, classe 2002, ha un contratto fino al 2030 con i Sardi, un giocatore che può fare il centrale e anche l'esterno sinistro. Però tu che cosa ci puoi dire da grande ex cagliaritano su Obert?
14: Ma guarda, se dovessi dire la mia, non è un giocatore che a me, voglio dire, piace particolarmente, per il semplice motivo che appunto non si riesce a capire quale sia il suo ruolo effettivo, perché secondo me da centrale difensivo è un po' troppo leggerino e non ha le qualità secondo me per fare il centrale difensivo. Io lo vedrei bene più sulla fascia sinistra, perché lui credo sia nato sulla fascia sinistra quando giocava nella Primavera del Cagliari e faceva anche molto bene, però sai, poi cambiandoli più volte il ruolo, il giocatore secondo me perde quelle sue caratteristiche e non riesce a capire se è più un terzino o se è più un centrale difensivo. Però tutto sommato non ha demeritato, non ha fatto male. Credo che essere accostato già alla Fiorentina possa essere un passo importante per lui, anche se secondo me, ripeto, non è questo gran giocatore, forse lo si cerca per la duttilità, che può giocare appunto esterno, può giocare centrale, però poi bisogna vedere se riesce a far bene da una parte, se riesce a far bene dall'altra, oppure se non fa bene in tutti e due i ruoli. Questo è un'incognita.
11: Sì, insomma, secondo te la Fiorentina può e deve puntare a qualcosa di meglio rispetto a Obert?
14: Ma secondo me se la Fiorentina, allora bisogna vedere le ambizioni della Fiorentina.
11: Sì, certo.
14: Se la Fiorentina ha delle ambizioni di ritornare nelle posizioni dove di solito nelle ultime stagioni competeva, allora secondo me deve puntare ad altri giocatori. Secondo me, il mio punto di vista. Se invece vuole fare un campionato normale, tranquillo, per una salvezza tranquilla, questo è un altro discorso, ma non credo che sia quello che la piazza di Firenze voglia, soprattutto i tifosi voglia.
11: Certo, quindi, ma neanche Paratici, che insomma è un vincente, non credo che voglia costruire una Fiorentina da salvezza, sarebbe incredibile.
14: L'unica
11: ecco.
14: motivazione per cui vedrei Obert alla Fiorentina è perché può essere un giocatore utile che può fare più ruoli, quindi bisogna vedere. Potrebbe giocare appunto nella difesa 3, potrebbe giocare nella difesa nel centrocampo a 5, e quindi questo potrebbe giocare esterno sul 4, sui 4 difensori. Quindi questa duttilità potrebbe essere che gli dà la possibilità nel mercato futuro di essere un giocatore che molte squadre possono cercare.
11: Certo.
12: Ecco, per capire, Vittorio, un giocatore però che quando lo sposti sulla fascia è anche un calciatore che spinge, che crossa, oppure un più un terzino bloccato?
14: Sì. No, io guarda, quando giocava nella primavera lo ammiravo, perché secondo me era un giocatore che appunto quella fascia lì la faceva molto bene e metteva anche degli ottimi palloni al centro dell'area. Però sai, il campionato primavera è una cosa, sì, e il campionato di Serie A un altro, quindi poi lui adesso nei campionati maggiori, appunto quello di Serie A, quello di Serie B, si è ritagliato un ruolo importante nel Cagliari da centrale difensivo o da esterno sinistro, quindi se questa d'utilità, come ho detto prima, potrebbe essere interessante per molte squadre che magari cercano quel tipo di giocatori che in mancanza di giocatori o per infortunio o per squalifica o possono giocare in più ruoli.
11: Eri meglio di Dodò, caro Vittorio Pusceddu, scrive Fede da Scandicci.
14: No,
11: ricorda anche il coro che ti avevano riservato i tifosi della Fiorentina.
14: Ha voglia di giocare, secondo me è un giocatore che potrebbe far bene in qualsiasi squadra e fa la differenza in qualsiasi squadra. Sì. Però sai, il problema sempre di Dodò è che magari qualche infortunio di troppo, oppure quest'anno anche lui ha sofferto l'andamento di tutta la squadra della Fiorentina. Non ha reso come si doveva, però secondo me Dodò è un giocatore di qualità superiore.
11: Sì, però adesso sembra destinato alla Roma, anche perché ha un contratto di scadenza nel 2027, cioè il prossimo anno, e quindi la Fiorentina, non avendo trovato la possibilità di prolungarglielo, deve assolutamente cederlo quest'anno per non poi doverlo perdere a parametro zero. Secondo te sarà una perdita comunque pesante o può essere rimpiazzata abbastanza bene?
14: No, secondo me potrebbe essere una perdita abbastanza importante, perché ripeto, è un giocatore che personalmente a me piace, è un giocatore che quella fascia la fa tranquillamente avanti e indietro, fa delle fasi, sia quella d'attacco che quella difensiva, le fa bene, mette dei palloni, qualche gol lo fa, perciò secondo me se dovesse andare via dalla Fiorentina sarebbe un problema anche rimpiazzarlo.
11: Sono tanti i nostri ascoltatori che ricordano il coro che ti avevano riservato i tifosi della Fiorentina. Se qualcuno con un messaggio vocale ce lo vuol cantare, poi lo facciamo sentire. Tommaso Borghini, la tua considerazione.
12: No, visto parliamo di terzini e la Fiorentina, probabilmente c'è il rischio che li cambi anche tutti i terzini, no? Perché sì, Fortini ha la stessa condizione contrattuale di Dodò, certo, e quindi probabilmente scadenza 2027, molto giovane, quindi probabilmente se ne andrà. C'è anche Gosens in bilico. Vorrei sapere da Vittorio cosa pensa di Gosens, che sia 32 anni, quindi un giocatore un po' insomma in là con gli anni, quest'anno problematiche fisiche soprattutto, però insomma c'ha anche questo carisma. Secondo te, ecco, la Fiorentina, visto che probabilmente Dodò se ne andrà, dovrebbe cercare di trattenerlo oppure si deve rinnovare tutto sulle fasce?
14: Abbiamo perso. Allora, sì. Gosens secondo me è un giocatore che dovrebbe rimanere a Firenze, primo per le qualità che ha, secondo per l'esperienza che ha, perché sai, se la Fiorentina punterà su ragazzi magari meno esperti o giovani, chiamiamoli così, potrebbe essere uno che con le sue qualità, con la sua esperienza, potrebbe dare una grossa mano a questi giocatori. E poi, ripeto, non è un giocatore che, anche se non gioca tutte le partite, non mi sembra sia un giocatore che potrebbe mettere dei problemi all'allenatore. Quindi io Gosens lo terrei sicuramente in rosa, perché è un giocatore che poi anche quest'anno ha dimostrato che sa fare fa gol, quando gioca fa bene, quindi secondo me sarebbe una perdita, oltre a Dodò, sarebbe una perdita importante per la Fiorentina.
11: Senti, nel mercato di gennaio si è parlato a lungo per la Fiorentina di Zappa, potrebbe magari tornare anche d'attualità il nome di questo calciatore, lo vedi da Fiorentina eventualmente?
14: Guarda, Zappa è secondo me lo stesso discorso di Obert, nel senso che è un giocatore d'utile, può fare l'esterno, può fare il marcatore, può fare il centrale difensivo, è un giocatore che potrebbe giocare anche a centrocampo volendo. E questi sono i giocatori che in questo momento le squadre cercano, perché con gli infortuni che più spesso adesso succedono, perdono dei giocatori importanti, come è successo quest'anno al Cagliari, e perdendo tanti giocatori per problemi non leggeri, ma per problemi di infortunio seri, dopo Belotti, Drissi, l'altro adesso mi sfugge, la Felici, insomma tutti che sono stati fuori un anno. cioè con questi giocatori che in mancanza purtroppo di questi infortuni devono sostituire, possono sostituire in qualsiasi ruolo. Tra l'altro è un altro di questi giocatori che purtroppo quest'anno a Cagliari ha avuto meno fortuna, ha giocato forse poco perché è stato rimpiazzato da altri giocatori, però sai, ripeto sempre, dipende da quello che la Fiorentina vuole fare. Se la Fiorentina vuole puntare a fare un campionato al vertice, secondo me deve puntare su altri giocatori. Se invece vuol fare un campionato di media classifica, allora potrebbero essere interessanti anche questi giocatori.
11: Certo.
14: Ma non credo che la piazza di Firenze, con le ambizioni che ha la tifoseria e credo anche la società, possa puntare su questi giocatori che secondo me non creano, non fanno,
11: no, non entusiasmano, non entusiasmano,
14: non fanno, non fanno la non credo facciano la differenza in qualsiasi squadra. Cioè sono giocatori che ci possono stare ma che non fanno la differenza.
11: Sì.
12: A proposito di chi non ha fatto la differenza quest'anno, mi viene in mente un giocatore venuto dal Cagliari, cioè Piccoli, che però quando è arrivato è stato pagato tantissimo dalla Fiorentina, più di 25 milioni, e sembrava un giocatore insomma in grado di poter dare di più. Ecco, tu che sicuramente l'hai seguito, penso anche quest'anno, che cosa ne pensi? E anche per il futuro, secondo te, che dovrebbe fare la Fiorentina? Perché insomma, un caso, un giocatore pagato così tanto, adesso diventa un problema. Rivenderlo a quella cifra è quasi impossibile.
14: Credo che sicuramente rivendere un giocatore che quest'anno ha avuto un po' di problemi a quelle cifre lì, credo che sia quasi impossibile. Io credo che la Fiorentina lo terrà in rosa, sperando che quest'anno tutta la squadra, perché non è questione solo di Piccoli, credo, certo, che anche Ken non abbia
12: no, certo,
14: non abbia ripetuto il campionato.

0: parto da solo, quindi voglio dire, io lo terrei. Il problema è farlo, è far convivere i due giocatori, Ken con Piccoli, che secondo me un po' le caratteristiche potrebbero essere quasi simili o comunque abbastanza vicine.
1: Ecco, secondo te, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, ha pagato anche il prezzo che la Fiorentina, la cifra che la Fiorentina ha sborsato per acquistarlo dal Cagliari, insomma, ha risentito anche di questa condizione. E poi che cosa pensi anche delle sue qualità tecniche? Perché insomma ha fatto vedere di avere un po' di limiti questo giocatore.
0: Sì, beh, Piccoli è un giocatore che, ripeto, ha della forza fisica, fa della sua forza, la forza fisica, il colpo di testa, lotta contro su tutti i palloni, fa sponde, però se arrivano dei cross dalle facce potrebbe essere interessante per il suo colpo di testa, però non è questo giocatore che potrebbe realmente poi fare la differenza. Però è un giocatore che io nella rosa della Fiorentina lo vedrei, magari non da titolare ma per subentrare a determinati giocatori che magari la Fiorentina andrà a prendere, o Ken, o comunque qualche altro giocatore sicuramente di punta lo andrà a prendere, e secondo me potrebbe sostituire questi nel momento che ce ne ha bisogno. La Fiorentina può contare su un giocatore che sicuramente dà il massimo e che non si tira mai indietro. Sotto questo aspetto sì, la responsabilità di sicuramente di averlo pagato 25 milioni e quest'anno di aver reso probabilmente meno delle aspettative che avevano i tifosi e la società potrebbe anche essere un peso, però credo che sia un giocatore che sotto questo aspetto caratterialmente sia forte.
1: Vittorio, grazie, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti.
1: Ciao. Grazie a Vittorio Pusceddu è stato molto chiaro anche nel giudizio che ha dato a proposito di Obert, uno di quei giocatori che viene accostato ormai da qualche giorno alla Fiorentina. Del resto si torna anche a quel discorso che abbiamo fatto spesso: se la Fiorentina va a cercare giocatori da squadre inferiori o comunque insomma da giocatori abituati a lottare per la salvezza, non è che ci possiamo aspettare un salto di qualità, non è che ci possiamo aspettare una Fiorentina ambiziosa attraverso l'acquisto di questi giocatori. Sì. Giocatori che in qualche caso possono sì stare nella rosa, però poi insomma se si può fare il salto di qualità è chiaro, bisogna guardare altrove.
2: No, questo sicuramente, l'importante poi è non andare poi a spendere cifre come quelle che sono, perché io sono d'accordo con Vittorio Pusceddu sul fatto di Piccoli, che potrebbe anche servire, no, nell'ambito di una rosa della Fiorentina. Hai un ragazzone così, lo metti dentro a partita in corso in certe partite, però andare a prenderlo per quella cifra lì, insomma, che come hai detto te giustamente, anche secondo me ne ha risentito anche lui, che è spropositata insomma rispetto al suo valore attuale, secondo me è un qualche cosa che insomma non bisogna più cadere in errori del genere. Ecco, io nel Cagliari sinceramente fatico a vedere dei giocatori che potrebbero, no, darci a noi
1: sì,
2: un insomma, cambio di passo,
1: chiaro, ripeto,
2: sì, in generale Esposito non mi dispiace, visto l'anno scorso eravamo arrivati vicini, no? Molto vicini. Probabilmente, ecco, se ora sai col senno di poi è più semplice, si sarebbe speso meno con Esposito, calciatore con caratteristiche completamente diverse, sia chiaro, rispetto a quelle di Piccoli, però insomma che tecnicamente ha certamente qualcosa di più e probabilmente poteva far più comodo, non lo so. Però altri grandi giocatori da andare a aggredire, e poi tra l'altro mi sembra, ecco, che sia diventata anche il Cagliari una bottega piuttosto cara, sì. Perché in Italia qual è una bottega non cara? È difficile, no, andare a prendere purtroppo anche giocatori nelle squadre italiane, perché sono tutte molto pretenziose, e quindi insomma io confido che Paratici possa con il suo staff eccetera andare a scegliere giocatori migliori che possano costare addirittura meno in giro, però insomma cercando in giro anche il nome del brasiliano
1: Vieri nome Vieri del Gremio, Mancino,
2: cioè, infatti Ventrenne. La cosa particolare, si sta cercando un Mancino.
1: Questo vuol dire che o si cerca un'alternativa a Ranieri oppure
2: perché poi i Mancini, sì, abbiamo Ranieri. E basta, quindi sì. Probabilmente anche un'aggiunta potrebbe
1: oppure
2: necessaria.
1: Più che un'alternativa, magari si pensa che un giocatore di questo genere possa anche diventare un titolare, non lo so.
2: Però sentendo appunto i giudizi,
1: è un giocatore che viene valutato in maniera esagerata, molto probabilmente dal gremio.
3: Ah,

0: Questo 20 milioni, no, ma è il brasiliano, intendi? Sì, no? Sì, pensavo Obert, il brasiliano, no, secondo me.
1: Mancino anche lui.
0: E Mancino, e può diventare anche un titolare di questa squadra, perché insomma, da quello che è vero che Sabatino Durante non l'aveva descritto, no. E quindi questo un po' di dubbi me l'ha fatti venire, e poi avevo sentito e visto altri giudizi in generale, e poteva essere un giocatore comunque molto interessante. Certo, a 20 milioni mi sembrerebbe, no, proprio un'operazione insomma da non avallare, insomma, in questo momento per un difensore centrale,
1: no, un rischio troppo grande,
0: che poi tra l'altro non fa neppure parte del giro della nazionale, almeno per il momento, sì. E quindi sembrerebbe insomma un eccesso, ecco, bisogna proprio essere sicuri per spendere una cifra del genere su un difensore. La Fiorentina credo tra l'altro su un difensore non l'abbia mai spesa una cifra del genere, perché Pongracic è stato uno dei più cari, sì, se non mi sbaglio, a 15 milioni. Io parlo di difensori centrali, poi sì, magari sulla fascia insomma abbiamo avuto dei colpi anche importanti. Dodò, uno degli ultimi, sì, penso a Vargas quando si prese a suo tempo, eccetera eccetera, però difensore centrale da 20 milioni non mi paiono, ecco, in questo momento inseribili nel budget della Fiorentina, che tra l'altro non sappiamo nemmeno a quanto ammonterà, e se,
1: certo,
0: ci sarà.
1: Certo, lo scopriremo nella prossima settimana, quando ci sarà questo viaggio da parte del DG Ferrari e del DS Paratici negli Stati Uniti per confrontarsi sul tema del budget con la proprietà. Tornando invece alle tue citazioni, c'è il Bomber Viola che approfitta della presenza in studio per suggerirti un titolo di un film che riguarda un ex nostro allenatore, ovvero il titolo di un vecchio film di un regista come Pietro Germi, Sedotta e abbandonata, mettendola al maschile, ovvero Sedotto e abbandonato, italiano, da De Laurentiis, preferendogli Allegri.
0: Ecco, però potremmo anche traslarlo a Paolo Vanoli?
1: In parte sì.
0: Beh, anche perché un po' sedotto lo è stato, perché giustamente è stato riempito di complimenti, no? Dalla dirigenza della Fiorentina per quello che lui ha fatto. È stato tenuto un po' lì anche a bagnomaria, si potrebbe dire. Sì, forse sì, anche troppo rispetto a quello, no? Che merita, sì, che meritava, no? Perché a volte la chiarezza qualche cosa più apprezzabile, no? Rispetto al fatto di dire, cioè questo trattamento, come lo vogliamo definire? E quindi un po' sedotto e abbandonato, secondo me è una citazione bella anche per quanto riguarda Vanoli, perché no?
1: Tra l'altro leggo, visto che abbiamo parlato di accostamenti di giocatori alla Fiorentina, nel recente passato un altro giocatore che è stato accostato, ma più che accostato è stato trattato dalla Fiorentina, Ryan, che è andato nella notte a segno con il Brasile.
0: Ne parlavamo anche di lui con Sabatino Durante,
1: sì,
0: non ricordo male.
1: Quando c'erano le possibilità per la Fiorentina di acquistarlo per una cifra che in quel momento poteva essere ritenuta alta, ma che comunque valeva la pena spendere, adesso
0: adesso è impossibile. Anche altri di giocatori, diciamo, no, che potevano essere presi dalla Fiorentina per cifre e poi dopo non sono stati presi, adesso sono inarrivabili. Comunque sarebbero stati magari poco a Firenze.
1: È stato molto duro nel suo intervento Sabatino Durante, sì, anche nel momento in cui, certo, ha parlato di Ryan, della miopia di certi dirigenti che si sono fatti troppe domande sul valore e sulla cifra da spendere,
0: e poi sono andati a spenderne di più per i giocatori che abbiamo appena menzionato e che hanno reso molto meno. È evidentemente i bravi dirigenti, no? È questa la chiave. Ho letto anche ho visto anche le dichiarazioni, a proposito parlavamo del CT ad interim Baldini, no? Sì, che ha proprio attaccato i dirigenti italiani,
1: le stofanti
0: li ha definiti. Anche questo insomma è curioso. C'è molta, adesso si cerca ovviamente un capro espiatorio dei fallimenti della nazionale, del calcio italiano, eccetera eccetera, però ecco, mi sembra che puntare il dito sui dirigenti possa essere anche quello una cosa giusta, perché mi sembra che poi, vedendo anche le inchieste che adesso nascono eccetera eccetera, e si sia forse guardato un po' troppo agli interessi e poco invece alla crescita generale, e prendendo quindi giocatori per interessi, appunto, anziché andare, poi tutti questi rapporti ci sono tra i procuratori e i dirigenti, insomma è tutto un qualche cosa probabilmente che andrebbe in qualche modo modificato alla luce di quelli che sono i risultati e delle squadre di club e della nazionale italiana, perché evidentemente qualcosa non funziona in questo calcio, perché se no non saremo fuori da ormai da 20 anni, da mondiali, sì, e non saremo fuori da, insomma, anche a livello di giro europeo, sì, l'ultima Champions a quando risale, quella dell'Inter?
1: Quella dell'Inter del 2010, sì.
0: Quindi sono 16 anni, sì, sì, che una squadra italiana non vince. Ci siamo arrivati vicini in finale, però tra arrivare in finale e vincere sappiamo quanta differenza noi di Firenze della Fiorentina lo sappiamo bene, perché ne abbiamo fatte diverse di finali senza riuscire a vincerle.
1: Ne riparliamo tra poco, adesso dobbiamo fare una piccola pausa. Continuate a scriverci al 348 753 933, linee aperte per intervenire in diretta 055 77 11 171. A tra poco.
2: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta, e sempre forza viola!
3: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
5: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
6: Che incubo il trasloco!
7: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. C'è il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
6: Ma è fantastico!
7: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
5: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
2: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Daia Beirut, nella periferia sud. Nelle scorse ore l'esercito è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatiglie, le vie verso Tiro e Sidone. Una svolta nei combattimenti, ha detto Netanyahu. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie.
8: L'Ucraina sta iniziando a prevalere nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla difesa, Kubilius, oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. È chiaro, ha detto, che cosa spiega gli attacchi errati di Vladimir Putin. La risposta dell'Europa non deve essere quella di arretrare, ma di raddoppiare il sostegno, aumentando la spesa e la produzione nel settore difesa.
9: La cronaca: continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da vicina. Questa mattina la squadra mobile di Campobasso ha convocato in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legato a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale.
8: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
9: Economia: continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47 miliardi e mezzo di euro, in crescita rispetto ai 46 miliardi e mezzo del 2024 e 40,6 miliardi del 2023. L'evidenzia un'analisi del centro studi di Un'Impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono aumentate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
8: La musica è il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
9: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
12: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
13: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
14: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
11: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
15: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
11: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
17: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Attenzione che Malisani, quando è arrivata la Fiorentina, aveva anche i giocatori buoni, non è che aveva Scarponi. Dunque Paratici, vedi di comprare giocatori forti, per favore. Poi l'allenatore va in secondo piano, forza così.
18: Tanti tifosi fiorentini sono strani perché incensano Mandragora, che probabilmente non ha mercato e troverebbe posto solo in squadre tipo Sassuolo, tant'è vero l'anno scorso offrirono 3 milioni per Mandragora, e poi vorrebbero scaricare gente come Dodò, come Ken, che se vanno via da Firenze sicuramente giocano in squadre migliori di noi. Però Mandragora, che giocatore, ragazzi.
1: Questi alcuni messaggi vocali arrivati al 348-7513-933. La qualità dei giocatori a disposizione di Malesani non si discute, lo abbiamo in parte citata nel collegamento con Fabio Rossitto, Batistuta, Rui Costa, Schwarz, lo stesso Sandro Kojis,
0: sì, grandissimi giocatori, Toldo, poi arrivò nel, anche Edmundo arrivò alla, sì, nella seconda, sì, parte, all'inizio lo tenne un po', diciamo, in naftalina, sì, sì, poi entrò col Napoli, mi sembra, segnò,
1: io mi ricordo una grande partita con il Parma.
0: Sì, una grande partita anche con la Lazio, ultima di campionato, mi sembra, sì, si vinse, sì, 4-0,
1: fece, tutti di
0: fece un gol di mezzo tacco, sì, sì, sì, Fiorentina stratosferica, sì, sì. Quindi grandissimi giocatori, insomma, sì, non c'è dubbio, non si possono paragonare nemmeno a quelli di oggi, ma in generale la Fiorentina di allora avrebbe stravinto il campionato italiano, perché sì, era un livello completamente diverso.
1: Tra poco continuiamo con i collegamenti, avremo il prossimo ospite. Nel frattempo, a proposito anche del discorso che facevamo in precedenza sui giocatori che sono stati seguiti, trattati dalla Fiorentina e poi la Fiorentina non è riuscita a concretizzare, non è riuscita a fare le mosse giuste per arrivare a definire le varie operazioni per giocatori anche importanti che si sono rivelati poi importanti, ci ricorda Gianmarco Davarese che proprio in tempi recenti, negli anni scorsi, Julian Alvarez è stato vicinissimo alla Fiorentina, sì, e poi è stato lasciato a Manchester City, poi si è ripiegato sul suo omonimo Agustin Alvarez, fortunatamente mai arrivato in viola, meteora al Sassuolo.
0: Vedi, meno male se era sbagliato Alvarez forse, però sì, quello è stato un altro grave incertezza, insomma, sì. Purtroppo a volte poi il calcio, no, queste
1: Beltran,
0: scelte
1: poi, arrivò,
0: sì,
1: Beltran,
0: arrivò Beltran più o meno più, credo per la stessa cifra con cui poteva arrivare Alvarez, che c'è tutta la differenza del mondo, no? Sì. A volte poi nascono anche per caso certe situazioni, mi ricordo quando arrivò Salah a Firenze,
1: sì, nessuno si aspettava che potesse avere quell'impatto,
0: anzi,
1: così devastante,
0: ci fu un po' di ironia, sì, arriva l'egiziano, insomma, sì, le piramidi, il faraone, il Maradona delle piramidi, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Altro che, insomma, altro che, sì, era una bel giocatore.
1: Quando
0: di
1: entrò
0: nulla.
1: Però guarda, quando entrò nel finale di quella partita, non mi ricordo contro, sì, chi, si capì subito che poteva essere un giocatore in grado di lasciare il segno, eh.
0: Andava al doppio di, sì, degli altri, sì, quindi, sì, dove proprio il doppio in velocità, sì, quando il gol che fece a Torino la Juve in Coppa Italia,
1: certo,
0: è una roba,
1: sì,
0: cioè partì dall'area di rigore nostra, sì, ma in velocità andò, sì, via tutti,
1: sì,
0: e fece gol, incredibile.
1: Massimo Orlando adesso è in collegamento con noi, ciao Massimo.
19: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ben
19: ciao
1: ritrovato, Massimo, ben ritrovato, ciao. Bene, bene, tu?
19: Bene, siamo un po' nel periodo, sai, che non si sa bene cosa fare, finito il campionato,
1: sì.
19: Il mercato
1: ancora deve decollare,
19: deve,
1: certo,
19: deve decollare, insomma, sì, e ho paura che arrivi in casa, insomma, sono un po' così, dai.
1: Sì. Però ecco, che sensazioni hai su Grosso? E poi ti chiedo anche, sì, sei davvero convinto che Grosso possa richiedere come primo e unico giocatore del Sassuolo Volpato, che è sì forte, tra l'altro parteciperà ai mondiali con l'Australia, però ecco, se andiamo poi a vedere, ha totalizzato quest'anno 24 presenze con il Sassuolo, non tutte da titolare, perché comunque in vari casi è entrato dalla panchina, sono andato un po' a vedere il minutaggio, ci sono tante presenze da 20 minuti, da non più di mezz'ora, insomma, sì, ha giocato anche da titolare, però ecco, non era un punto fisso del Sassuolo, mettiamola così. Cosa ne pensi,
19: no,
1: Massimo?
19: No, è vero che non era un punto fisso, ma perché giocava nella posizione di Berardi, e quando Berardi ha avuto gli infortuni, Grosso lo metteva in campo. Io ho commentato diverse volte il Sassuolo, l'ho sempre visto, è talentuoso questo ragazzo, inutile nasconderlo,
1: sì, sì,
19: e c'ha grande sinistro, dribbling, vede bene la porta, è sicuramente un po' discontinuo e questo è poco ma sicuro, però se Grosso decide di portarselo, visto che comunque la Fiorentina gli esterni offensivi insomma
1: li deve acquistare tutti, sì.
19: Un anno fa si è disfatta di 6 o 7 esterni, adesso li deve ricomprare, non dico 6 o 7, però bisognerà vedere un po' anche mercato, l'incontro che avranno in America, no?
1: Certo.
19: Quanto la Fiorentina potrà spendere, cosa potrà fare. Non credo sia un'annata, almeno così a sensazione, semplicissima per Paratici, che dovrà essere bravo, no, con tutti i giocatori che gli rientrano, con quelli che non faranno più parte del progetto Fiorentina, ecco lì fare cassa e poi dopo comprare i giocatori giusti. Però
1: in ogni caso, ecco, Volpato lo approveresti come acquisto?
19: Sì, Volpato sì, perché comunque bisogna scommettere su ragazzi. Ora lui non è più giovanissimo, no. Però è un giocatore veramente di talento. Se viene a piazza, se gli viene data fiducia, è chiaro che anche su, per dirti, su Gudmundsson tutti eravamo contenti quando è arrivato e poi dopo le cose sono andate male. È Volpato un giocatore di talento, molto probabilmente con Grosso a margini di miglioramento. E ti ripeto, l'unica cosa mi sembra quando, siccome è forte questo ragazzo, quando non riesce ad essere titolare per tutto il campionato, evidentemente è un po' di problemi di continuità, ecco, potrei dire questo. E magari però lavorando con Grosso può darsi che questo, qualora arrivasse a Firenze, potrebbe essere il salto definitivo di un giocatore veramente di talento.
1: Volpato, che è un classe 2003, ha fatto tutto il percorso delle nazionali giovanili azzurre e poi ha deciso di scegliere la nazionale australiana e parteciperà ai mondiali appunto con la nazionale australiana. Tommaso Borghini.
0: No, io stavo, prima ne avevamo parlato, no, a proposito di talenti, ora non so se interessa la Fiorentina o no, ma vorrei sapere se Orlando Massimo, se Massimo lo conosce, sicuramente lo conosce, ma se non gli dispiace. A me non dispiace Luca Coleoscio, giocatore che comunque insomma è anche lui nazionali giovanili ne ha fatti, può essere interessante per le capacità che ha anche di saltare l'uomo eccetera, in generale un talento, un giudizio tuo su questo talento?
19: No, guarda, io anche qua mi rifaccio molto a quello che ho visto personalmente con l'Under 21 e spesso le partite in fase offensiva dipendevano dalle sue giocate. È veramente il giocatore moderno, no? Con lo strappo, con la corsa, e aiuta anche in fase di non possesso magari arrivasse la Fiorentina. Ecco, per dirti, abbiamo già fatto due nomi, secondo me Coleoscio a piedi invertito a sinistra e Volpato dall'altra parte, restasse Ken, io sarei già felicissimo.
1: Tornando a Volpato, c'è Alberto dal Belgio che dice che gli ritorna in mente Pepito Rossi a proposito di colpi da campione. C'ha qualcosa secondo te di Pepito Rossi? Non tanto.
19: Ma lui è più esterno, sì. Più giocatore che
1: probabilmente come colpi più fantasiosi, ecco, intendo.
19: Sì, Pepito però era una punta, una seconda punta, uno che vedeva la porta come pochi altri. Dico che Volpato è più moderno perché è più fisico, ha questa corsa molto importante, capito? Però sul breve e sul trovare spazio e gol era unico, almeno, ma non quello che si è visto a Firenze e basta, mi ricordo il Villarreal, insomma, sì, poi sì, gli infortuni sappiamo che hanno condizionato. Però ti ripeto, davvero, la continuità secondo me è l'unica cosa che, perché il ragazzo non lo conosciamo, magari sarebbe anche bello informarsi, no? Che testa ha, se è un ragazzo tranquillo, se si allena, tutte situazioni che sono importanti. Però sul talento, ecco, noi stiamo discutendo oggi del talento, sì, sì. Sul talento è assolutamente... Da Fiorentina, e se dall'altra parte ci fosse Coleoscio, che è veramente un giocatore che ormai ha anche una certa esperienza, insomma ha fatto un campionato da protagonista anche nel Paris, con il Paris seconda squadra, e se sono questi i giocatori che potrebbero arrivare alla Fiorentina, insomma, io dico che si inizia bene, poi dopo sai il mercato, l'estate è lunga.
1: Sì, sono le strade del mercato, poi sono infinite. Poi c'è un altro nostro ascoltatore che ti chiede, visto che era il tuo ruolo, che cosa pensi di Gustavo Sá, del Famalicão, 30 milioni la sua valutazione, questo giocatore classe 2004, portoghese.
19: Io non lo conosco, però questo, cioè lo conosco, no, non l'ho visto. Certo. Come dico sempre, ci sono tantissimi tifosi appassionati che conoscono i giocatori molto meglio di addetti ai lavori e anche di direttori sportivi. So che è un buonissimo giocatore, dico che è già una quotazione che mi fa pensare che tu vai in concorrenza con la Spagna, con l'Inghilterra, e 30 milioni solo la Fiorentina dal ritorno del viaggio di Paratici, Ferrari, e cosa gli verrà messo in mano dalla proprietà. Io su questo bisogna aspettare, perché se la proprietà dice arrangiatevi con quello che c'è, non sarà facile, perché la società mette invece dei soldi a disposizione e questo cambia un po' tutto, ecco.
1: Certo, si capiscono anche quali sono le ambizioni del
19: esatto.
1: Poi tante domande per te, caro Massimo. C'è il Bomber Viola che ti chiede se hai seguito la finale playoff tra Monza e Catanzaro. Nel Catanzaro c'erano ben tre ex Viola: Iemmello, Petriccione e Favasuli. Favasuli ha fatto un grande campionato del Catanzaro, è stato ceduto per pochi spiccioli la scorsa estate appunto al Catanzaro. Nella rosa della Fiorentina ci poteva stare benissimo, e poi si buttano 10 milioni di euro per mediocri stranieri come Richardson. Che cosa ne pensa, Massimo? Cosa
19: pensa? No, ha ragione. È il solito problema che non si ha il coraggio di
1: credere in certi giocatori,
19: nei ragazzi. E comunque, in ogni caso, qui è stato proprio anche un errore, secondo me, di proprio anche strategia, nel senso che non lo vuoi per il momento, ma mandalo in prestito, sì. È tuo, fa un campionato di Serie B da protagonista. È vero che delle volte si può sbagliare anche le valutazioni di un giocatore, però Fiorentina quanti anni è che ormai tira fuori giocatori molto buoni dal settore giovanile? Tantissimi, sì. Che ne siano arrivati così pochi a pensare purtroppo che ci sia sempre il solito problema, che è quello che è meglio andare a prendere uno straniero che fa più effetto, costa meno, invece che rischiare con un ragazzo della primavera che magari arriva qualcuno e dice no, non è capace. E questo è un po' il male del calcio italiano, credo.
0: Sì. Allacciandosi a questo, hai seguito, a proposito di calcio giovanile, la primavera che ha vinto lo scudetto, e per alcuni tifosi, no, si sentono dire messaggi appunto: ma perché non portiamo due o tre giocatori in pianta stabile poi dall'anno prossimo nel ritiro, insomma, per valutarli, vederli, eccetera. Cosa ne pensi in generale di questo discorso, e insomma anche del trofeo che è arrivato dopo 43 anni a Firenze, quindi è un qualcosa di storico?
19: No, trofeo stupendo, tutto l'anno grande. Vero che tanti 2006, una squadra comunque
0: questa età
19: fa un po' la differenza, però nulla toglie a quello che hanno fatto questi ragazzi a galloppa. E certo che due o tre giocatori devono andare in ritiro con la prima squadra, ma non solo, secondo me due o tre dovrebbero stare anche in rosa della prima squadra. È qui che manca il coraggio, perché 2006, dunque vuol dire che più o meno 19-20 anni, giusto? 20 anni, sì, sei giovane, ma se sei bravo giochi già anche in Serie A,
1: sì.
19: Non bisogna aver paura, giusto mandarli a giocare in Serie B, giusto, però non tenerli fino al 2006 in primavera, perché sono anni persi per questi ragazzi qui.
1: Si torna al discorso della necessità delle seconde squadre, ecco, a quel punto
19: poi testati per mandare
1: a giocare la seconda squadra,
19: certo. Valuti
1: bene. E quello che dovrà fare la Fiorentina, insomma, la seconda squadra. Del resto è anche stata un'intenzione da parte di Paratici nel momento in cui si è presentato come DS della Fiorentina, ha parlato di questa necessità. Del resto, insomma, lui poi ha l'esperienza della Juventus, Under 23, che in effetti
0: ha
1: lanciato parecchi giocatori, poi sono stati anche utili magari per poter essere utilizzati come pedine.
0: Noi
1: scambio.
0: Oggi abbiamo Fagioli, abbiamo lo stesso Ken, abbiamo giocatori che provengono proprio da quella anche da quell'esperienza lì. Poi.
19: Ma perché privarsi di questi ragazzi che tra l'altro sono tifosi, sono partiti da ragazzini proprio qui con la Fiorentina, dunque danno il cuore, poi dopo la carriera è strana, ci sta che magari uno vada a giocare in una squadra che magari non era neanche così voluto, e da lì gli parte la carriera strepitosa, non si sa mai. Però io, se ho dei ragazzi che ho cresciuto e posso portarmeli in prima squadra, certo, non è che 16, 18, 20 giocatori della primavera sono tutti da Fiorentina, però che almeno un paio siano da valutare in ritiro, io credo che sia il minimo da parte della società.
1: Poi c'è un altro ascoltatore che dice: buongiorno ragazzi, nessuno propone tre soldi, valutazione 13 milioni con 19 gol e 5 assist, come mai, che ne pensate? Questa è la domanda di Goffredo da Roma a proposito di Niccolò tre soldi, che è nato tra l'altro da Emanuele tre soldi, figlio dell'ex calciatore Barbara Caffi bergamasca, e poi nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza tedesca. Cosa ne pensi?
19: Allora io mi fido molto, mi piace molto Bergomi quando parla, sempre molto quadrato come opinionista, oltre che molto bravo, e quando il Bruges giocò, se non sbaglio, con l'Atletico Madrid,
1: Champions,
19: sì. E lì fece un grosso complimento a tre soldi, dicendo che secondo lui era un ottimo giocatore. Io l'ho visto diverse volte, ti devo dire la verità, non mi ha mai impressionato. Però un giocatore va seguito dall'allenamento, va seguito in tante cose, non si può vedere solamente due partite e fare una valutazione. Però l'impressione è che sia un giocatore buono, ma non non lo vedo in prospettiva un campione, però ovviamente mi auguro di sbagliarmi.
1: Sì, sì, insomma, stiamo parlando del 2004, che sì, esatto. Giovane, ma insomma non più giovanissimo, ecco, 22enne ormai.
19: Esatto.
1: Del discorso che facevi anche in precedenza, sì, è vero che sta giocando
0: anche Volpato della stessa età,
1: più Volpato meno, nel 2003,
0: ok, quindi ancora più meno giovane, diciamo. Sì.
1: E poi un'ultima considerazione con Massimo Orlando sulla base del messaggio di un altro nostro ascoltatore che ti chiede del ruolo del numero 10, che insomma ormai è scomparso il 10 per come lo intendevamo noi tanti anni fa.
19: Sì, è un po' il calcio che è cambiato, no? Il calcio che ha portato a togliere certe situazioni, se tutto questo
1: ha impoverito tecnicamente il calcio a livello di gioco offensivo, ecco.
19: No, il calcio è diverso rispetto anche ai miei anni, ora è fisico, se sbagli un controllo dopo un secondo ti mangiano, è molto fisico, la velocità è fondamentale, certo. Vedere il 10 a Firenze, i nostalgici, sì, dicono De Sisti, Baggio, Antonioni, Rui Costa,
1: Massimo Orlando,
19: io per poco, però dico, e poi Gudmundsson, che onestamente sembra che ti faccia un favore a giocare, la gente gli viene un po' di nostalgia, però ecco, diciamo che il numero e la magia del numero 10, che una volta era veramente una cosa meravigliosa, è andata un po' a sparire, perché tu vedi i giocatori col numero 99, 77, e non è il calcio, che è un po' la vita di questi anni che è cambiata, e dunque anche il calcio da questo punto di vista è cambiato.
0: E bisogna purtroppo, a nostro malgrado, anche adattarsi, però cosa su Massimo la voglio dire, cioè lui era un 10 moderno, cioè nel senso era un po' un precursore dei tempi, perché aveva la tecnica, però aveva anche la corsa, aveva la capacità di aiutare la squadra in tutto, cioè non era il 10 che aspettava il pallone, faceva la giocata, l'imbucata o il dribbling, quindi insomma in qualche modo Massimo sei riuscito anche te, hai fatto insomma da trade union tra la nuova e la vecchia filosofia calcistica.
19: Sì, è vero, essendo un po' timido, magari ho sbagliato anche a lasciarlo la maglia numero 10, nel senso che arrivò Maiellaro, mi ricordo, e ci fu chi prende la 10, io potevo dire comunque la tengo io, perché sono arrivato prima di te e me la tengo. Poi l'anno dopo arrivò Rui Costa e giustamente se la tenne lui per tutti gli anni che è rimasto a Firenze. Però ecco, per dirti, nel calcio moderno credo mi troverei bene come mezzala, perché hai visto, le mezzale devono correre praticamente nelle due direzioni, inserimenti e comunque un po' tutto campo, ecco, e da un punto di vista delle caratteristiche fisiche magari avevo qualche capacità in più degli altri, fisiche parlo,
1: No, insomma, anche tecniche.
0: Abbinavi le due cose, insomma, e quindi
19: una
0: qualità
19: forse
0: oggi molto ricercata.
19: Forse era più facile giocare adesso per me, forse, però.
0: Ecco.
1: Va bene, Massimo, a presto, bene, grazie mille.
19: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Grazie a Massimo Orlando. C'è chi come Silvano sostiene che era più un 8 Massimo Orlando che non un 10 per caratteristiche.
0: Ma l'otto era il destro, il 10 il sinistro, no? Nel vecchio calcio, diciamo, sì. Come tipologia di. Poi sai, sì, tu dici il 10 perché sì, doveva essere quello che fa la giocata sopraffina, ecco, sì, e l'otto era quello invece più. Però lui poteva fare tutte e due.
1: Sì,
0: cioè, guarda, nel primo anno a Firenze fece 8 reti da praticamente debuttante in Serie A o giù di lì, no? Sì, sì. E quindi voglio dire. Poi. Sappiamo quello per cui è stato influenzato principalmente dagli infortuni eccetera, eccetera. Però è curioso, insomma, anche ci ha rivelato che poi alla fine quando arrivò Maiellaro, chi lo prende sto 10 alla fine gliel'ha ceduto e poteva tenerselo,
1: sì,
0: tranquillamente
1: poteva tenerselo, sì.
0: E poi a volte certe scelte possono anche influenzarti a livello generale. Certo, Maiellaro era un giocatore completamente diverso, grandissimo talento anche, però doveva essere trapiantato nella
1: prima
0: sua habitat,
1: anche la capacità di aiutare la squadra nelle varie fasi, ecco. Maiellaro mi sembra
0: era più un 10 vecchio stampo, vecchio stampo.
1: Adesso siamo pronti anche per un focus curioso con Tommaso Borghini, un focus che piace molto anche a Stefano in regia.
0: Ah, perfetto, allora lo invito, insomma, a prendere appunti, allora. No, poi tra l'altro vorrei che partecipassero anche gli ascoltatori, perché
1: 348-7513-933.
0: Sicuramente me ne sono dimenticati qualcuno, oppure chissà di quello. Ora vi dico di cosa stiamo parlando. Allora, arriverà grosso, insomma, ormai ci siamo, e arriverà quindi un campione del mondo ad allenare la Fiorentina. In generale, un campione del mondo nella Fiorentina.
1: Sì.
0: E quindi, quali sono stati, ripercorrendo un po' la storia, i campioni del mondo che hanno allenato la Fiorentina, in primis, e poi
1: che hanno vestito
0: la maglia della Fiorentina, vincendo magari prima di vestirla o anche durante, soprattutto.
1: Sì.
0: Quelli dopo li ho un po' tralasciati perché non sono più nostri. Quindi, però, volendo, si possono aggiungere anche quelli se voi li volete. Qualcuno ce l'ho, se voi li volete aggiungere. Partiamo dagli allenatori. Allora, te chi ti ricordi?
1: Allora, io il primo che mi è venuto in mente è stato Giancarlo Antognoni, perché Giancarlo Antognoni naturalmente ha vinto da calciatore della Fiorentina il campionato del mondo, però poi comunque con Chiarucci ha fatto anche l'allenatore della Fiorentina in quella parentesi molto sfortunata che poi purtroppo portò alla retrocessione.
0: Si diceva il duo Chiarucci-Antognoni, anche se ufficialmente credo che l'allenatore fosse, essendo dotato poi di patentino, fosse Luciano Chiarucci.
1: Certo.
0: Lui era collaboratore dell'allenatore, allora lì si può,
1: però andavano in panchina,
0: si può aggiungere
1: due,
0: anche
1: me la passi, insomma. Però
0: te la
1: Antognoni
0: passi.
1: In ogni caso, ecco, da calciatore.
0: Tanto Antognoni
1: vissuto,
0: in questa lista c'è.
1: Certo, perché ha vinto il campionato del mondo 1982 da giocatore della Fiorentina.
0: Da giocatore della Fiorentina, giocatore simbolo, da titolarissimo di quella squadra, non disputando poi la solita sfortuna la finale, però insomma a tutti gli effetti campione del mondo.
1: Poi un altro che mi è venuto in mente, anche se la sua carriera da allenatore non è stata un granché soprattutto alla Fiorentina, Pietro Vierkoud. Vierkoud, che al campionato del mondo 1982 non giocò neanche per un minuto, però comunque
0: però
1: il campionato del mondo
0: è ufficialmente
1: vinto, faceva parte della rosa azzurra.
0: E infatti ce ne sono tanti in questa lista, anche alcuni di quelli proprio dell'82 che non giocarono, che però insomma sono campioni del mondo a tutti gli effetti perché facevano parte della rosa. Lui, per, se vogliamo essere pignoli, faceva parte della Florenzia Viola,
1: è vero.
0: Chiaramente insomma, per noi è la Fiorentina, come tutti quei ragazzi erano tutti della Fiorentina. Intanto ti stanno facendo dei cenni, non so se riguardano un collegamento.
1: Aspetta.
0: Io vado avanti. Uno che
1: aspetta, perché stanno arrivando altri messaggi da Stefano e da Sara in regia. Però allora un altro leggo da Damiano,
0: devono partecipare,
1: Naturalmente,
0: ci stavo proprio per dirlo. Ciccio Grazia nel 1990 ereditò la panchina da Bruno Giorgi ed andò a quasi a vincere la Coppa. Sarebbe stato meraviglioso.
1: Però adesso andiamo
0: lui
1: a salutare
0: questi due panni, allenatore e giocatore da campione del mondo.
1: Poi riprendiamo questo focus perché ci sono tanti altri nomi. Però c'è Maurizio da Berna che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
20: Salve, ciao, buongiorno carissimi. Volevo dare un mio piccolo contributo per tranquillizzare i tifosi Viola, nostri tifosi Viola, che sono un po' preoccupati sul fatto che dicono Grosso non accende la piazza o meno. Sì. Ma io, oltre a dire, come tutti quanti un po' hanno detto, ma Montella prima di venire alla Fiorentina mica accendeva la piazza, o Italiano quando mai acceso la piazza? Io sono abruzzese, vivo a Berna e sono tifoso Viola. Conosco Fabio Grosso da quando aveva 18 anni, giocava nell'Arenato Curi, una società appunto della provincia di Pescara, poi è andato al Chieti in C2. Fabio Grosso era un uomo destro con quel suo sinistro che poi è stato trasformato sulla fascia, ma giocava da trequartista, grande fantasia, tocco di palla, quindi è uno che ama anche la perfezione e giocar bene. Andiamoci con le molle, però secondo me può far bene perché è una persona profondamente seria, tranquilla, sa fare come si dice autocritica quando ce n'è bisogno, e con Fabio Paratici, che con cui dovrebbe parlare lo stesso linguaggio, credo che almeno si possa provare a fare questo progetto. Io non sarei così pessimista perché come persona è davvero, vi posso garantire, molto seria e capace. Un abbraccio e come sempre forza Viola.
1: Grazie a Maurizio da Berna, che speriamo possa avere ragione al 100%. Torniamo al nostro focus.
0: Ci manca anche allenatori. Abbiamo detto
1: allenatori della Fiorentina, campioni del mondo.
0: Ciccio Graziani con Pietro Viercu da questa caratteristica, cioè ha giocato nella Fiorentina, ha allenato la Fiorentina da campione del mondo, 1982 ovviamente.
1: Poi aspetta, perché arrivano naturalmente
0: un altro allenatore.
1: Non parlando di giocatori, in questo caso si parla da Montemurlo, cita Daniel Passarella, insomma. Vabbè, come non menzionarlo,
0: ragazzi,
1: come non menzionare
0: Daniel Caudillo, Alberto Passarella, curiosamente Daniel, come Daniel Riccardo Bertoni, vogliamo anticipare anche un altro giocatore, entrambi campioni del mondo 78 con l'Argentina, entrambi grandissimi acquisti di quella Fiorentina che andava a prendere il meglio in tutto il mondo.
1: Poi c'è il bomber Viola che cita un altro allenatore campione del mondo, non so se lo avevi.
0: Il portierone,
1: se ce l'avevi sul tuo taccuino,
0: ecco,
1: Dino Zoff
0: stavo per dire
1: la Fiorentina, Dino Zoff, nella stagione 2004-2005.
0: Sì, brutte partite, diciamo così, influenzate da una situazione, poi insomma lo sappiamo tutti, i cattivi pensieri eccetera, la mano di Zauri e quanti problemi, però alla fine in qualche modo la salvezza arrivò con Dino Zoff, campione del mondo e ex allenatore della Fiorentina. Poi ce n'è un altro,
1: sempre tra gli allenatori?
0: Ce n'è un altro che probabilmente, cioè siccome tu giustamente hai fatto riferimento a Giancarlo Antonioni, condizione particolare, anche questo ha una condizione particolare, però per un periodo è stato allenatore della Fiorentina, anche se molto breve, suggerimento ora dovrebbe portare a accendere le lampadine per chi, di tutti, anche degli ascoltatori. È stato per un periodo allenatore della Fiorentina, molto breve, ma lo è stato, ed è stato insomma anche molto chiacchierata come situazione, molto recente tra l'altro, mi riferisco al 2021. Vediamo se a qualcuno gli viene in mente. Poi, e quindi gli allenatori sarebbero conclusi per quanto mi riguarda con questo nome, anche se come secondo potremmo inserire anche Amarildo.
1: Amarildo che è stato il vice di Lazzaroni nella stagione 90-91.
0: Esatto, siccome era un vice
1: della 91-92.
0: E allora lui, Amarildo, però è stato campione del mondo con il Brasile nel 1962, Viola dal 67 al 70, campione d'Italia con la Fiorentina oltretutto, quindi insomma un grandissimo personaggio in questa classifica, chiamiamola così, c'entra e come se c'entra.
1: Allora, poi c'è, per quanto riguarda invece i calciatori, il bomber Viola che cita Mario Pizziolo, che vestì la maglia della Fiorentina e vinse il mondiale del 1934.
0: Bravissimo, Mario Pizziolo, 1934, è diciamo il primo campione del mondo in assoluto, sì. Come giocatore in questo caso. Tra l'altro la vicenda di Pizziolo,
1: poi sull'allenatore è arrivata la risposta,
0: bene, brevissima vicenda Pizziolo. A lui, siccome si infortunò, giocò solo le prime partite, si infortunò e stette fuori, la federazione non aveva dato la medaglia del campionato del mondo, rimediò soltanto molti anni dopo riconoscendo e dando la medaglia, premiando anche Mario Pizziolo, che non era stato premiato con la medaglia nel 1934. Quindi qualche, insomma, che la federazione non sia stata simpatica tanto ai tifosi della Fiorentina, affondiamo le radici anche negli anni 30, perché anche questa fu una vicenda particolare, sì, sì, che caratterizzò Pizziolo.
1: Moreno e Guido hanno risposto al tema allenatore campione del mondo Gattuso.
0: Bravi.
1: Avevo per un attimo rimosso, ma fu ufficializzato la Fiorentina non ha mai guidato nemmeno per una Fiorentina, però
0: firmò il contratto da allenatore della Fiorentina, si dimise dopo 2 settimane, forse anche meno, 10 giorni.
1: Sì.
0: Io mi ricordo stavo preparando uno speciale su Gattuso e fui raggiunto da questa notizia quando praticamente l'avevo esaurito, dovendo rifare da capo tutto, il che non, insomma, non mi è stato molto simpatico come vicenda, diciamo così. Vabbè,
1: scherzando, però, dice al Casentino, Gattuso venne per fare il butta fuori al Viola Park.
0: Sì, poi me lo ricordo, venne anche a visitare il Viola Park, era in costruzione, sì. Però non parlava, vero, era quasi aveva una faccia, si disse tutti accidenti Gattuso, va bene che passa come quello truce, ma insomma un sorriso, niente, probabilmente già stava pensando alle dimissioni. Chissà che, vabbè, quella è una vicenda tutta da raccontare, ma giocatori ce ne sono tantissimi,
1: certo, abbiamo detto di Passarella e Bertoni, poi comunque anche Giovanni Galli, che anche lo faceva parte. Daniele Massaro,
0: bravissimo, sempre come Vjerkovod e Galli non scesero in campo, però facevano parte ufficialmente dei convocati di Berzotto, andarono in Spagna e seguirono tutto dalla panchina, diciamo così. E ce n'è un altro che fece parte di quella spedizione, altri due di quella spedizione 82, che poi sono diventati giocatori della Fiorentina. Vediamo se vi si accende una lampada. Uno è anche stato
1: Claudio Gentile,
0: bravissimo, il protagonista, perché strappava le magliette di Zico, di Maradona, si è portato a casa un po' di pezzi, insomma, di magliette, e non poi, solo qualche caviglia pure.
1: E Lele Oriali,
0: e Lele Oriali, il grande Lele Oriali, a cui giustamente Ligabue ha dedicato anche la canzone Una vita da mediano. È stato comunque 4 stagioni alla Fiorentina, da campione del mondo, arrivò nell'84 con Gentile,
1: nell'83-84.
0: Sì, nell'83, bravo, con Gentile arrivò l'anno dopo, nell'84, avevo letto Gentile, 83-84, Oriali, stette fino all'87, quindi 4 stagioni, non sono poche, giocando tra l'altro molto bene, perché...
1: Chiuse la carriera alla Fiorentina
0: facendo delle ottime stagioni, nonostante fosse stato dato per bollito dall'Inter che ce l'aveva ceduto. In realtà non era così, perché insomma... Fu anche quando smise, molti gli chiedevano di continuare perché sembrava ancora in grado di poter continuare, e non era nemmeno più di tanto vecchio, però all'epoca diciamo era logorato, come dice Ligabue, dalla sua vita da mediano.
1: C'è dubbio. E poi c'è Massi che dice: non scordiamoci Socrates. No, non ce lo scordiamo, però Socrates non aveva vinto il mondiale con il Brasile, anzi fu fatto fuori dalla nazionale italiana, quel Brasile 3-2, ce la ricordiamo, no?
0: Esattamente, quindi non essendo campione del mondo, però c'è un brasiliano, c'è un brasiliano che probabilmente in questa e che io sinceramente non avevo messo, ma che mi si è accesa la lampadina adesso, che secondo me in questa classifica ci sta. Faccio un controllino, ma credo che ci stia alla grande.
1: Sì, ci sta. Marzio Santos che arriva nel 94-95 dopo aver vinto il campionato
0: da campione del mondo. Tra l'altro sbagliò anche un calcio di rigore nella famosa lotteria dei rigori che poi vinse il Brasile contro l'Italia, giustamente poi si è andato a prendere lui, noi, quello che sbagliò, però effettivamente non fece una
1: non l'avevi gran... segnato no, sotto taccuino,
0: no, Marzio Santos, però vedi, mi è venuto in mente Marzio.
1: Ti ricordi la famosa promessa di Cecchi?
0: Lui pensava più a Sharon Stone,
1: che doveva fare 7 gol,
0: ma infatti ci provò, visto che gol ne fece 4.
1: Provava a fare degli autogol,
0: fece un paio d'autogol, di cui uno di testa mi pare da lontanissimo, e perché dice tanto più o meno se faccio autogol o gol me la faranno fare questa cena, e invece niente.
1: Vittorio Cecchi Gori gli aveva promesso di fargli conoscere Sharon Stone se avesse segnato.
0: Li abbiamo detti quasi tutti, manca però, ma ne manca due recenti campioni del mondo che hanno giocato nella Fiorentina, che sono stati anche molto apprezzati e osannati dal pubblico viola. E
1: quindi... vediamo se arrivano delle risposte da parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. Due campioni del mondo che hanno vestito la maglia della Fiorentina in tempi
0: uno l'ha conquistata da giocatore della Fiorentina, tra l'altro, quindi molto importante nella, insomma, in questa classifica, in questa lista, perché ovviamente i più importanti sono, tra i giocatori, sono quelli che poi il titolo di campione del mondo l'hanno conquistato giocando.
1: Certo. Non è Masigno, ci scrive Andrea.
0: Masigno entra nella categoria dei dopo, post.
1: Sì, cioè nella Fiorentina giocò 94, alla fine degli anni 80,
0: campione del mondo 94, insieme a un altro grandissimo campione del mondo 94, capitano di quella nazionale, cioè Carlos Dunga. Questi io non li ho presi in considerazione, però ne mancano due, mi sembra, non sono stati citati.
1: Ad onor del vero dalla nostra regia, ma i nostri ascoltatori ancora non li avevano
0: vedi
1: citati.
0: La nostra regia
1: Toni e Gilardino,
0: bravo Toni e Gilardino, grandi bomber. Gilardino non era ancora un giocatore della Fiorentina,
1: Marco 68
0: arrivò dopo e fu protagonista, tra l'altro, con quell'assist anche a Del Piero, no? nella semifinale contro la Germania. E poi Luca Toni, che fece anche due gol in quella edizione lì contro l'Ucraina, e fece una doppietta, preso una traversa in finale, se no avrebbe segnato anche un gol in finale di Coppa del Mondo, certo. Insomma, l'avrebbe proiettato ulteriormente nella storia. Però a tutti gli effetti era centravanti della Fiorentina e centravanti della nazionale, campione del mondo, come lo era Ciccio Graziani all'epoca, anche se condivideva il ruolo con Rossi allora, insomma.
1: E quel Brasile ne aveva 25 buoni, uno scarso, si prese noi, Marzio Santos. Successivo
0: esattamente
1: Becks.
0: L'impressione che poi dette successivamente fu quella, però mi ricordo eravamo tutti contenti quando arrivò Marzione, perché si diceva campione del mondo, molto, insomma, voglio dire, mica t'arriva il centrale del Brasile oggi, metti, o della squadra campione del mondo oggi, arriva a Firenze, sei contento, insomma. Sì. Poi però le cose non andarono come speravamo, purtroppo, e quindi questa è la mia lista. Però se qualcuno trova altre situazioni, ben vengano, perché insomma arricchiremo di nomi la nostra lista.
1: Sì. Invece adesso ci possiamo proiettare anche sullo spazio a Marcord, dopo questo focus interessante, curioso. Ricordiamo che appunto tutto parte dal fatto che Grosso, che diventerà l'allenatore della Fiorentina, è un campione del mondo 2006.
0: Assolutamente. Allora io ti voglio dire che oggi è una giornata particolare, non è ricchissima, quindi io sono andato anche a cercare una cosa che riguardava ieri, non so se lo avete, ma credo di no, non essendoci Viola Amore Mio, che si dedica principalmente a questo tipo di cose, e riguarda il 31 maggio del 2009, si giocava Fiorentina-Milan, e la Fiorentina e il Milan erano già sicure della qualificazione ai preliminari allora di Champions League. Sì. Quindi insomma, voglio dire, non era certo una partita che con due squadre paradossalmente mettevano in gioco però il terzo posto, perché era la lotta tra terzo e quarto posto, però erano tutte e due già qualificate, quindi in teoria soltanto per la gloria, e poi era anche qualcosa di più, perché mi pare valesse anche soldi a livello qualificarsi una posizione più alta rispetto tra il terzo e il quarto posto, alla fine c'è un premio maggiore. Però era questo ciò che c'era in palio, ma c'era anche una situazione particolare, ovvero un grande del calcio italiano disputava la sua ultima partita, ed era Paolo Maldini. Sì. Pensate, Paolo Maldini al momento dell'uscita fu sostituito del campo con la Fiorentina sotto 2-0, quindi insomma non è che era un'atmosfera da festa, nonostante la festa ci fosse di fondo, perché la Champions League, pensateci quello che potrebbe valere oggi. Ebbene, tutto lo stadio Franchi fece da brividi a Paolo Maldini, che si
1: una
0: emozionò.
1: Vera standing ovation,
0: una standing ovation, Maldini, tutti in piedi per un grande del calcio italiano, pur essendo rivale, fischiato a sua volta durante le partite.
1: Sì, ma la cosa curiosa, probabilmente l'avete già sottolineare, è che Paolo Maldini in quel periodo curiosamente stava incontrando, non dico un'avversione, ma insomma poco calore da parte dei tifosi del Milan, e quindi il vero tributo gli fu riservato proprio al Franchi.
0: Infatti lui lo ricorda, lo ricordò, insomma chiaramente poi dopo, essendo un fedelissimo del Milan, poi insomma adesso c'ha problemi con la società, ma non credo con i tifosi, però allora c'era una frangia del tifosi che lo avversò, lo criticò eccetera, e invece a Firenze ha avuto il degno, e questo a dimostrazione del fatto, e spesso si dice a Firenze non si è sportivi eccetera eccetera, in realtà il pubblico viola sa riconoscere i grandi giocatori, soprattutto i grandi uomini, le grandi personalità del calcio, anche se sono rivali, e lo fece, quindi questo fu un tributo molto bello dato da Firenze.
1: Prima che tu continui con lo spazio Marcord, tornando invece al focus, c'è, e credo che non abbia tutti i torti, Neri da Pistoia, che vuol puntualizzare una cosa su Graziani, e dice non condivideva nulla con Rossi perché ci giocava insieme e non al suo posto. In effetti anche nella finale Graziani parte titolare,
0: no, condivideva il ruolo di centravanti, nel senso erano due centravanti all'interno della stessa squadra, mi sono espresso male,
1: appunto, cioè, giocavano insieme,
0: si giocava a due punte, e diciamo che allora era particolare, no? Perché a volte il centravanti si proponeva Graziani, a volte si proponeva Rossi, erano la classica coppia, quello rapinatore e quello che di testa più però Graziani è uno che è sempre svariato anche, quindi

0: anni nel corso degli anni successivi,
1: soprattutto in quella trasmissione, certo, dove certo. faceva poi l'allenatore del Cervia, campioni sì. in cui insomma poi mai dire gol si è divertita tantissimo.
0: Trench, dice Neri,
1: il trench, trench, perfetto, trench, il trench, ecco, non mi veniva il suo trench inseparabile, e lì a campioni forse fece vedere quello che davvero era sì. Ciccio, ma non perché è uno sanguigno, sì, no? Sì, uno che sì. invece in quel periodo è vero, aveva scelto un po', ma andava molto di moda, ancora di moda in quegli anni lì, il contegno misurato, forse aveva preso spunto da Nils Lidl,
0: o
1: il barone.
0: Anche si diceva da Beckenbauer.
1: Ah, anche Beckenbauer, il barone Lidl, il self-control famoso di Oronzo sì, Canà, sì. no? Che si metteva allo specchio a cercare di imitare, sì. salvo poi buttare in terra appunto l'impermeabile e stropicciarlo.
0: Siamo ai saluti, velocemente.
1: Compleanno di Abel Balbo, 1 giugno 1966, 31 gare, 7 gol, viola dal 99 al 2000. Fece molto bene soprattutto in Champions in quella stagione, realizzando gol col Barcellona, doppietta nel 3-3 famoso del gol poi di Bressan, e poi realizzando anche un gol contro lo United nel 2-0 la vittoria. Sì, sì. E Alessandro Orlando compie 56 certo. anni, spesso lo chiama, e poi chiudo dicendo che come la Fiorentina avrebbe avuto oggi 100 anni, un po' tanti, una grandissima del cinema mondiale, Marilyn Monroe, che è nata proprio il primo di giugno del 1926.
0: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, ma vi lasciamo a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
10: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve, questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
2: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di

0: Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
1: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
0: Domani si celebra la festa della Repubblica e il Presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il Capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
1: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
0: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
4: Con Giulio Dispensieri,
5: Benedetta Ghelli
6: e Samuele Tofani.
3: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, iniziamo il nostro pomeriggio su Radio Firenze Viola, come sempre con Palla al Centro, anche il primo giugno, quindi apriamo un nuovo mese che di fatto si apre come si è concluso il mese di maggio, quindi con l'attesa per quanto riguarda la panchina, con una Fiorentina ancora in ballo per quanto riguarda il proprio allenatore, quindi a cascata tutto quello che sarà dopo il calciomercato e la nascita di una nuova squadra, dopo quello che è stata una delle peggiori stagioni della storia stessa della Fiorentina. Ne parleremo come sempre con Luca Calamai.
3: Ciao, mi fai dire una cosa? Stanno passando su Sky le immagini. Si può dire o veniamo messi a rogo? La finale Champions è stata una roba insopportabile, invedibile.
2: Non è stata una bella finale.
3: 660 giri palla, 4 tiri in porta, finale ai rigori. No, Champions è di un altro livello, però anche lì delle volte alla fine hanno ben poco da godere.
2: No, soprattutto perché come quando si arriva in fondo alle competizioni nessuno vuole perdere.
3: Bravo. Ma il problema, dice, mi chiedeva uno, ma secondo te, oggi mi diceva un amico interista, ma noi si sarebbe fatto peggio figura dell'Arsenal? Ma non vuol dire lasciate perdere quella partita, il problema è che te non ci arrivi là, perché per arrivare là dai già due volte il Barcellona, due volte il Bayern Monaco e ti spianano, no? Ma la finale comunque c'era un'aspettativa straordinaria e vabbè, e ha partorito una partita da campionato italiano, si può dire, tutti dietro, barricati.
2: Sì, grande solidità, più che altro magari c'è più ritmo, più potenza atletica, però poi tecnicamente non è stata una finale.
3: Mai ti rimporta.
2: Quando è uscito Kvaratskhelia in quel modo, con quella testa un pochino, le orecchie abbassate, dava proprio la sensazione di essere una finale dove neanche l'estro di uno dei migliori calciatori del mondo poteva è riuscito a incidere.
3: Bene, allora, abbiamo allenatore?
2: Allora, siccome passano le ore e c'è sempre questa no, salta tutto, no, è lo staff, no, manca quello. A me quello che risulta, francamente, così per iniziare parlando di mercato, ovviamente di mercato allenatore, è che manchi semplicemente via libera del Sassuolo, che tu dirai, semplicemente, non è così semplice. No, non è così semplice, però in realtà io penso che la Fiorentina abbia già fatto tutto con l'allenatore. La questione di staff non mi risulta essere un problema, mi risulta che abbiano già trovato l'accordo sia con Grosso che con i suoi collaboratori. A orchestrare il tutto c'è un agente che è passato da dare alla Fiorentina Palladino, che è Riso, che seguiva appunto Palladino, certo. Ma dopo Palladino ha portato altri calciatori, Briscianini per esempio, quindi con cui c'è un rapporto solido e di collaborazione. Quindi io non vedo motivo per essere preoccupato del ritardo dell'annuncio di Grosso, se non che ci sono dei passaggi ufficiali come quello della interruzione del rapporto col Sassuolo. Poi
3: mi permetti di dire che insomma io aspettavo un livello migliore, più alto nella gestione di questo, cioè
2: alla gestione comunicativa, dici,
3: ma anche operativa. Cioè se il Sassuolo è una società amica,
2: la mia di tutti,
3: che cosa stiamo aspettando? Se gli devi dare dei soldi, dai dei soldi, ma insomma è roba da così. E poi c'è un'altra cosa, e questo proprio mi ha irritato, l'ho detto stamani, lo ripeto ora, mi ha irritato profondamente e mi sta irritando profondamente il comportamento della Fiorentina con Vanoli. Allora, io lo sto dicendo da settimane, Vanoli per me è stato formidabile, gli ho dato 9 nella pagella, sono stato uno dei più generosi per esempio nella trasmissione di Zona Mista, ma glielo ridarei. Mi sono detto meriterebbe un grande applauso nell'ultima partita e sono felice gli è stato fatto. Ho detto fin dal primo momento che per me non era l'allenatore per l'anno prossimo quello giusto nella mia testa, ma cioè io devo arrivare a leggere, sai, lo tengono lì perché aspettano di avere l'ok di Grosso. No, così non va bene. Cioè, ci deve essere il rispetto che ha avuto dai giornalisti e dai tifosi, lo deve avere anche dalla società. Allora, a parte fossi Vanoli, avrei mandato a quel paese ormai da giorni. Ma cosa aspetta la Fiorentina? A salutarlo, a ringraziarlo? Scadeva al 30 l'opzione, il 30 a mezzanotte si scrive un bel comunicato, ma grande, bello, ricco, ringraziando. Ma lo tieni perché lo tieni in panchina congelato finché non hai Grosso, e se non arrivi Grosso gli dici oh vieni, scongelati, vieni con noi. Ma che roba è? Ma che rispetto è? Ma si tratta così un uomo che ti ha salvato? E un uomo del valore di Vanoli si presta a sta qui a fare il pupazzetto in attesa che si mettano d'accordo sul prestito di un giocatore invece su una trattativa. Non lo so, questa la trovo,
2: no, è una sfaccettatura
3: curiosa.
2: Io trovo
3: questa vicenda tutto molto imbarazzante, devo dire la verità, perché
2: a me incuriosisce. Allora, detto che quello che dici sul comportamento della Fiorentina mi trovo d'accordo, nel senso che probabilmente poteva essere fatto di tutto tranne il fatto di lasciarlo in congelatore tutte le volte, no? altre 48 ore, come se fosse un pezzo di carne lasciato lì a aspettare di essere grigliato. Mi sembra una cosa abbastanza sbagliata, perché ci sono anche i rapporti umani.
3: Bravo.
2: C'è anche la riconoscenza, non deve essere tradotta nella conferma per forza, no? Ma la riconoscenza si può anche trasmettere in tanti altri modi, e quindi sono d'accordo. Però mi incuriosisce anche il comportamento di Vanoli e del suo entourage, perché francamente io davanti a una cosa del genere, dopo quello che ha detto anche Vanoli a fine stagione, quando dopo la Juve ha detto mi auguro vivamente che questo risultato non sia il motivo per cui pensare alla mia conferma, aveva ragione, no? Ragione da vendere. Allora forse anche Vanoli, giustamente, da un momento all'altro, se io fossi orgoglioso, come trovo che lui sia giustamente orgoglioso per quello che ha fatto, saluterei la curva. Anche non mi permettono di farlo con un comunicato ufficiale sul sito, non lo fa nessuno, lo faccio sui miei social come fanno tutti, saluto e ringrazio
3: e saluto tutti. Tra l'altro c'è anche una storia curiosa, che in questo momento ci sono i quattro ex allenatori della Fiorentina sono tutti disoccupati, perché l'italiano è disoccupato, Palladini è disoccupato, Pioli è disoccupato e Vanoli è disoccupato. Panchine di livello in Serie A è rimasto il Milan, ma non mi pare orientato su nessuno di tutti e quattro. Giustamente c'è grande attenzione su Aquilani, che potrebbe essere l'allenatore
2: del Sassuolo,
3: giustamente. E fammi dire che il Bologna, che ha molto meno soldi di noi, perché il Bologna lo dice, parlavo l'altro giorno con un collega bravissimo, amico nostro, Sartori deve recuperare 20 milioni dal mercato, cioè non solo non hanno soldi, recupera 20 milioni, lo dicono, però ha avuto l'idea, il coraggio di andare a prendere Tedesco, un allenatore che poteva essere diverso, no, per certi aspetti. Via italiano, il giorno dopo Tedesco. Cos'è? Napoli parlano due persone, il giorno dopo allenatore. La Juventus, l'altra società che è nel caos è il Milan, e si vede che è una società nel caos. Allora, ma se te volevi grosso lo vuoi da due mesi, perché t'hanno detto tutti no, ma che gli dai forza a grosso? Se te finisce il campionato, ringrazi Vanoli, dici io voglio questo, ho scelto questo e fidatemi di me, questo è buono. E chi si sta a aspettare? Che il Sassuolo ci faccia l'elemosina? Che ci so? Non lo so. Io vorrei un salto di qualità anche nel modo di porsi, di comportarsi. Vorrei da grande squadra. Vorrei una Fiorentina che anche in questo dimostra grande squadra. Poi cambia nulla se l'allenatore ce l'hai il 4 di giugno invece che il 31 maggio. Nulla. Non cambia niente. Però vorrei che tutto fosse più da Fiorentina, da grande Fiorentina, da livello alto. Allora, 348 7513 933 per messaggi audio e scritti.
2: Stanno già arrivando tanti.
3: Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori e degli amici di Lady Radio. Per loro 3925727775. Fatemi ringraziare, di solito lo faccio alla fine, stavolta lo faccio all'inizio, Pietro Lazzarini, che come sempre quando ci sono emergenze viene ad accompagnarmi a fare insieme una trasmissione, ma oggi sarà protagonista al 100%, perché il mercato è al 100%, oggi l'interesse di tutti. Se avete domande da rivolgere a me o a Pietro, 055 77 11 171. Quindi sull'allenatore siamo fermi, i giocatori non se ne parla nemmeno.
2: Beh, sai, fino a che non hai un allenatore certo in panchina è anche difficile costruire una squadra che sia in linea con quello che chiede l'allenatore. L'unica cosa che ti posso dire, e di questo ne sono certo, è la Fiorentina ha già iniziato a sondare il terreno per dei difensori centrali duttili di piede mancino. Questo perché? Perché la Fiorentina ha solo Ranieri in quel ruolo, perché ha il problema Parisi, che è un problema che fino a ottobre-novembre non può essere risolto, e quindi al di là di chi verrà in panchina, uno dei giocatori del ruolo che hanno chiesto anche agli agenti di andare a cercare e quindi di presentare, no, le proposte, ora è il periodo dove gli agenti chiamano ogni tre minuti, guarda c'è questo, è un difensore centrale di piede mancino e possa giocare all'occorrenza anche terzino. Questa è la linea, ecco, la prima
3: dopodiché,
2: linea guida.
3: E poi andiamo a salutare il primo ospite, un caro amico. È chiaro, Pietro, che dalle prime indicazioni viene l'idea di una Fiorentina profondamente rinnovata, perché se metti in discussione De Gea, vuoi vendere Dodò, vuoi vendere Gosens, cerchi un difensore centrale, hai bisogno di 5-6 esterni d'attacco, non sai cosa vuoi fare con Ken, ma può andare via, almeno un centrocampista di una certa struttura lo devi prendere.
2: Ma il volto della Fiorentina cambierà radicalmente. 4-5, se non sei titolari, potrebbero cambiare.
3: Che sono tanti. Allora, saluto e ringrazio Claudio Piccinetti. Ciao Claudio.
4: Sì, buongiorno Luca, buongiorno.
3: Allora, mi fa particolarmente piacere, caro Pietro, avere con noi Claudio in apertura. Perché? Perché ieri si è conclusa un'altra edizione straordinaria, vorrei dire storica, del Memorial Ballerini. Quindi, Claudio, prima di andarti a chiedere tante cose sulla Fiorentina, insomma, penso che il mondo dell'impunità tavernuzze e la soddisfazione di te che ci lavori mesi a questo torneo sia importante, no?
4: Ma detto da me, sono di parte, quindi Luca, ma sono una persona talmente umile che ti devo dire che quest'anno abbiamo concluso la 15ª edizione del torneo Renato Ballerini con dei valori, con dei numeri straordinari, perché 122 squadre, più di 1000 bambini, bambine, ragazzi inclusivi, un calcio per tutti, è stato veramente un successo. Ma no, per lo sai, facciamo le cose all'impruneta tavernuzze con umiltà. Poi la premiazione di ieri di certi valori, il ricordo di Pino Brizzi, di Massimo Mattolini e del nostro amico Celeste Pi, è stata talmente toccante, con i riconoscimenti della Fondazione Tommasino Bacciotti. E poi lasciami dire, un grande giornalista, un grande amico, un tifoso viola come Massimo Sandrelli, che ha preso la medaglia d'onore, Artemio Franchi, e poi quel soggetto straordinario di Boranga, Lamberto Boranga, che è stato premiato col premio Artemio Franchi. Insomma, è stato, al di là della festa dei bambini,
3: è un momento straordinario, un momento straordinario.
4: Certo,
3: ve lo ridico, queste sono le grandi storie e che poi fanno benissimo al calcio, perché Pietro è babbo, io sono nonno. Lui è andato a vedere suo figlio in un torneo di rugby in quella patria del rugby che è Treviso. Tommaso Loreto ha portato suo figlio a un torneo di basket. Quando questi momenti vissuti da babbo, e l'ho vissuto dai miei figli, sono bellissimi, perché è un momento di incontro, un momento in cui vivi lo sport vero nella sua essenza vera, che è bellissima questa. Tra l'altro, fatemi dire, nel momento di raccontare belle storie, lo faccio io subentrando al posto di Niccolò Ceccarini, ma sta facendo qualcosa di straordinario il Grassina. Abbiamo raccontato la promozione della Rondinella e gli 80 anni della Rondinella nella promozione in Serie D. Il Grassina è arrivato all'ultima tappa che potrebbe portarlo alla promozione in Serie D. Stiamo parlando anche lì di passione, di cuore, di visto delle foto bellissime, stanno facendo le finali nazionali.
2: Sant'Egidiese, domenica 7 in casa e domenica 14 fuori.
3: Bellissime, sono storie bellissime. Claudio, che ne pensi di Grosso?
4: Ma ti devo dire, è un profilo che a me piace, no? Fermo restando che avrei voluto dare un anno in più a Panoli, che è venuto in una situazione un pochino complicata, c'è uscita alla grande, sebbene non ci abbia accontentato sul piano del gioco, sebbene che la Fiorentina non abbia avuto quell'entità che tutti noi vogliamo, no? Di una squadra moderna che abbia, voglio dire, dei giocatori duttili sul piano tecnico, sul piano tattico, sul piano fisico e sul piano agonistico. Mi sarebbe piaciuto dire, ecco, facci vedere cosa sai fare dall'inizio dell'anno, no? Ma questo sembrerebbe che non sia possibile. Il profilo di Grosso apre, voglio dire, un percorso nuovo, no?
3: Sì.
4: Però se mi permetti, Luca, ti vorrei dire questo. A me è piaciuto quello che hai detto del Grassina, il mondo dei poveri, il mondo dei dilettanti. Sì. È quello che dovrebbe interessare un pochino di più a certi personaggi.
3: No, soprattutto ora c'è una nuova federazione. Speriamo che la nuova federazione capisca che il calcio ormai passa di lì. È sempre passato di lì. Ora più che mai.
4: Deve, Certo, deve passare dal mondo dei poveri, bravo, al mondo dei genitori che vengono a spendere dei soldi per vedere, esatto, e mandare avanti il mondo dei dilettanti, le società dei dilettanti che hanno bisogno di introiti naturalmente, quindi dobbiamo fare biglietterie, dobbiamo, per fare qualcosa, per far sì che nel futuro prossimo ci sia qualche talento, qualche bambino che ha giocato dei mille, che abbiamo visto che è stato un successo sul piano, voglio dire, dell'eclettismo, della fantasia, del gioco.
3: Esatto, con un controllo, guarda, io ti devo dire, con, certo, un controllo, ma io do i soldi, certo, li do a loro, li do a chi certo, può produrre talento. Claudio,
4: grosso
3: mi piace, io ti invito a fare un giochino invece, lo faccio anche con Pietro. Sai, sì, che qui la sensazione è che tanti possono andare via i giocatori della Fiorentina. Vi chiedo se secondo voi è giusto non mandarli via. De Gea lo tieni o non lo tieni, Claudio?
4: Ma senti, ti devo dire la verità, come ha detto Pietro prima, più rinnovamento c'è, perché quello che non è stato fatto quest'anno non è stato fatto perché non ci giriamo intorno, c'era lo spogliatoio che non andava,
3: esatto,
4: d'accordo, no?
3: Esatto.
4: E allora più rinnovi e meglio è. Al di là di questo, non mi è piaciuta la frase che avete detto, nel senso buono naturalmente, i procuratori devono fare procuratori, devono proporre, ma io direttore sportivo devo avere le conoscenze,
3: certo, ma questo diciamo che Paratici ci tranquillizza su questo.
4: Certo,
3: Degea, che fai,
4: sicuro?
3: Pietro, lo tieni o via?
2: Io lo tengo.
3: Lo tieni. Dodò, Claudio, via o lo tieni?
4: No, deve cambiare aria, perché se voglio costruire una squadra con un'entità ci vuole gente disciplinata e non indisciplinata che fa i cavoli suoi, va a giro per il campo, al di là che sia un ottimo giocatore, ma però per avere una squadra che abbia degli equilibri, una razionalità, Dodò non va bene.
3: Poi si sente già la maglia alla Roma, lo tieni o non lo tieni?
2: Ha detto che purtroppo ha un contratto in scadenza e quindi la Fiorentina non potrà usufruire così tanto della sua cessione, però quello che ha detto Claudio per me è sacrosanto, detto che è uno dei più forti,
3: infatti, in quel ruolo lì. Gosens, Claudio, che fai?
4: Per me è arrivata a capolinea, quindi col cuore si fa una squadra, col cervello se ne deve fare un'altra.
3: Non c'è.
2: Io no, Pietro? Gosens lo terrei, ma perché quello che è la sensazione che ha Claudio è giusta, quello che abbiamo visto quest'anno non è stato il Gosens della sua carriera, però credo che lui abbia patito più di tanti altri, anche perché ha un motore, una cilindrata elevata, certo, quella che è stata una preparazione praticamente nulla, quindi io credo che Gosens non sia vecchio e non sia nemmeno diciamo all'ultimo giro di posta. Io penso che Gosens abbia dentro di sé ancora tanta forza da poter mostrare, certo va preparato in un altro modo, non come
3: dubbio
2: l'estate scorsa.
3: Altro giocatore un po' divisivo, Claudio, Mandragora, che comunque ragazzi è sempre discusso, sempre, però poi alla fine va a guardare i numeri e lui la sua parte più o meno la fa. Che si fa con Mandragora?
4: Ma Mandragora va tenuto sicuramente, però deve fare qualcosa di più, perché quest'anno ha fatto un po' il birbante, non mi è piaciuto, a me l'ho sempre difeso, perché è un giocatore che ho sempre detto per costruire una casa ci vuole l'ingegnere, l'architetto, il geometra, il muratore e il manovale, lui è il manovale, però faccia sempre il manovale, certe volte non ha fatto neanche il manovale e questo non va bene.
3: Pietro?
2: Io penso che il suo ruolo debba essere valutato molto bene dalla società, perché quello che è successo quest'anno, diceva bene Claudio, a me non mi è tornato tantissimo. Cioè ho avuto l'impressione, lui e Ranieri, che siano stati caricati, non so da chi, di responsabilità che vanno oltre anche la loro qualità tecnica, ma anche se vogliamo la loro qualità di temperamento. Cioè a un certo punto sono diventati come gli intoccabili, quando tecnicamente non possono essere gli intoccabili, certo, una squadra che lotta per ambizioni migliori di quelle di quest'anno. Quindi la valutazione spetta tutta alla Fiorentina, sia per lui che per Ranieri. Sono due giocatori che nella loro quotidianità fanno bene, però se mentalmente hanno perso quella lucida umiltà che li aveva resi un valore aggiunto per la Fiorentina, allora ciao, arrivederci.
3: Claudio, Fagioli confermato play, guarda, grosso cerca il play, oppure riportato nel ruolo di mezzala?
4: Senti, sai benissimo come cosa penso di Fagioli, no? Fagioli, voglio dire, grosso aveva Matic, giocatore di struttura, giocatore di tempistica, giocatore con un sinistro, ma noi lì davanti abbiamo bisogno di un giocatore, chiamalo come ti pare, regista, play, che abbia un pochino più struttura, che abbia gioco aereo, che abbia contrasto, quelle capacità agonistiche che servono per proteggere i due centrali difensivi di dietro. È un giocatore sublime dal punto di vista tecnico, ma quando i ritmi si alzano Fagioli scompare un attimino. Non disconosco che sia un giocatore che tecnicamente ce ne sono pochi in giro, ma quel ruolo lì potrebbe anche cambiarlo e andare a fare la mezzala con un sostegno di dietro che lo protegge,
3: che è il suo percorso iniziale. Pietro?
2: Sì, io a me non è dispiaciuto nel ruolo, però è vero che alla Fiorentina mancano centimetri, più che altro, più che centimetri manca dinamismo, perché poi Durre è alto, Bresciannini è alto, Fabian è alto, quindi non mancano centimetri, mi sbaglio, manca dinamismo, manca tempismo come diceva Claudio, mancano interventi in tackle, mancano colpi di testa, e lì il problema è che costa questo tipo, certo, di giocatori, costano tanto, e soprattutto la Fiorentina ha un centrocampo dove hai riscattato Fabiano e Brescianini, hai di proprietà Fagioli, Ndur, Mandragora, cioè hai un centrocampo anche che è già
3: Fazzini,
2: così Fazzini è un altro centrocampista, sì, che può
3: particolare,
2: che tipo di giocatore è, ma tanti giocatori in un settore di campo che quest'anno ha fallito, perché certo, ha fallito. Cioè, a parte la crescita di Ndur, eccetera, quindi sì, sono d'accordo.
3: Gli ultimi due, Claudio, Ken.
4: Che se gli passa il male la tibia e va meno a fare le giratine, lo tengo sicuro, parto da Ken, ci mancherebbe altro, però gli deve passare il male alla tibia e i momenti che lui spesso e volentieri deve andare a fare le sue girate. Da Ken si deve ripartire, ma si dia una regolata, deve rispettare le regole, la disciplina che ci devono essere in uno spogliatoio, in un gioco collettivo come quello del gioco del calcio.
3: Pietro?
2: Tutto dipende da che cosa c'è sul mercato per quanto riguarda l'attaccante, perché se la Fiorentina riesce ad avvicinare attaccanti di un certo livello nonostante non abbia le coppe, per me si può anche cambiare, e io parlo sempre anche di giocatori che vengono da una stagione difficile. Santiago Jiménez, 0 gol, lo prenderei ieri. Dovbyk, tutti i problemi alla Roma, lo prenderei ieri, però la Fiorentina dovrebbe convincere questi giocatori ad arrivare, quindi se riesce a fare la doppia operazione, cedo Ken per prendere uno di questo livello, lo cedo, altrimenti se lui, come mi risulta, non ha la fila fuori dalla porta, perché tra la tibia e le giratine, come diceva Claudio, e tutto quello che gira intorno anche al suo personaggio, se vogliamo, sì, che a livello di Premier è un po' screditato dal periodo che ha fatto già in Premier, allora resti qui ma con una testa diversa, perché sennò è un casino.
3: Claudio, chiuderei con Gudmundsson.
4: Ma mi fai la domanda più difficile del mondo.
3: Te l'ho tenuta per ultima. No, ma guarda, l'ho tenuta per ultima a tutti e due, perché su Gudmundsson anche Pietro era, lo ricordo, combattivo e convinto della difesa di quello che poteva essere Gudmundsson. Ecco perché ve l'ho lasciata per ultima. Vai, Claudio.
4: Senti, ti dico la verità, non mi ha convinto, ma ci sono innamorato a livello tecnico. Perché un giocatore, parto da lì, me lo dai a me e lo sistemo io, mi chiudo in uno spogliatoio, dico una battuta, mi è piaciuto tutto quello che ha detto Pietro, perché è un grande conoscitore del gioco del calcio, ti dai una regolata, se no ti faccio venire le pezze al sedere da stare in panchina o in tribuna.
3: Pietro?
2: È una grande delusione. Perché io, come Claudio, sono innamorato di Gudmundsson, perché io divido i giocatori che tocca la palla senza far sentire il calcio e quelli che invece sono i mestieranti e quando calciano si sente il tiro. Gudmundsson quando calcia non senti che parte il tiro, perché ha un modo di toccare la palla che non ce l'hanno in pochi adesso in giro. Però il problema è che con noi l'ultimo anno, soprattutto gli ultimi sei mesi se vogliamo, la palla l'ha toccata poco. Ha fatto tante giratine per il campo e questa cosa bisogna anche lì capire, la società deve chiudervi in uno stanzino e dirgli: ma te a Firenze ci serve un uomo per fare una giratina o ci serve un uomo perché voi pensavi che fosse un qualcosa che ti potesse dare una prolungata carriera di successo? Perché io so che lui ha molto mercato nonostante tutto, perché in tanti credono,
3: perché fanno il ragionamento e fate voi, cioè ci vedono
2: in tanti credono che sia Firenze il problema per Gudmundsson.
3: Dimmi Claudio.
4: Se non speri con tutte le che ci ha dato, no? Perché quando gioca danza, no? Se non speri in uno che ha l'atteggiamento tecnico, la destrezza, la fantasia, l'eclettismo, e non aspetti un giocatore come lui, tu lo devi mettere in uno spogliatoio e dici: ascoltami, le carte le do io. che cosa hai intenzione di fare? Se no cambi. Firenze è una bella città, se sei venuto solo per mangiare la bistecca non va bene.
3: Sì, sì. Questo è un grande guardate.
2: Sai,
3: che...
2: poi c'è anche il limite tattico, eh? Perché come gioca Grosso gioca tendenzialmente, vorrebbero giocare col 4-3. C'è da dire che mi insegnano chi calcio lo conosce, quindi Claudio meglio di me, chi gioca 4-3 può giocare anche 4-2-3-1.
3: Sì.
2: Quindi tendenzialmente un ruolo, se ho l'intenzione di farlo giocare, se credo fortemente che possa cambiare quella che è l'inerzia triste degli ultimi mesi, allora il posto glielo trovo. Altrimenti però, se c'è un'idea di ripartire con le ali che vanno forte dentro, che saltano l'uomo in velocità, che giocano a piede invertito, Gudmundsson non ti serve a niente.
3: E ti danno anche protezione un po' qualche volta. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, Claudio, la prossima sfida del Memorial Ballerini del 2027.
4: Sì, a settembre iniziamo a mandare gli inviti. Anzi, mi dai l'occasione, Luca, per ringraziare tutte quelle società che hanno partecipato, dalla Florea all'Africo, alla Sales, cioè tutte quelle che hanno aiutato questo torneo a far sì che sia diventato un evento per far divertire veramente in queste quattro giornate il mondo dei giovani, cioè il mondo dei bambini. Le ringrazio sentitamente da parte, cioè mi dai l'occasione, Radio Firenze Viola, di ringraziare tutte queste, la Colligiana, la Faellese, tutte quelle società, ora qualcuna me la dimentico, 122 società, però grazie da parte dell'impresa Tavannuzzi, un grazie sentito per aver portato questo evento davvero in alto nella città di Firenze.
3: Grazie Claudio, grazie davvero.
4: Grazie, ciao Pietro.
2: Ciao Claudio,
4: allora,
2: ciao.
3: 348-7513-933 per i vostri messaggi, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925-727775. Se volete telefonarci, mai come in questo momento, il vostro confronto è graditissimo, quindi 055-771-1171. Caro Pietro, ci prendiamo la prima pausa e poi torniamo a parlare di Fiorentina.
2: Tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
1: You message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna. Pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali, in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Fino finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno Luca, buongiorno Pietro, sono Patrick. Sì, in linea di massima sono un po' d'accordo con voi su queste, sulla situazione Parati, Civanoli, ma fondamentalmente nessuno di noi sa nel loro privato che cosa si sono detti, per cui magari una situazione che nel loro nel privato hanno accettato da entrambe le parti. Non vedo poi il problema, la voglia di volersi sapere, comunicare, andare a cercare per forza un errore, una mancanza, di esplicare al tifoso cosa stanno facendo. Ripeto, magari loro quelle stanno facendo privatamente e in linea con quello che sta succedendo. Buona giornata.
16: Ragazzi, buongiorno. Una domanda, ma c'è qualche speranza che non venga grosso?
17: No, sono Guido. Calamai, non calzano gli esempi di Bologna e del Napoli, perché Bologna e Napoli hanno un management consolidato che ha anni che opera, invece noi abbiamo Paratici che è entrato ora, deve capire come funziona questa società, che è comunque anomala nella sua formazione, perché ha un direttore generale, cioè Ferrari, che non sa fare il suo ruolo, perché non l'ha mai rivestito questo ruolo e non ha l'esperienza soprattutto in questo ruolo. Quindi bisogna dare più tempo che le altre società a Paratici e quindi alla Fiorentina. Vedremo l'anno prossimo probabilmente la velocità vera che può avere una decisione di Paratici. Ciao.
18: Calamai, cambiamo, se ben via. Ma un allenatore come Vanoli gli ha fatto benissimo, si ringrazia. La Fiorentina gli sta un suo trampolino, può andare dove gli pare. Quando se gli ha un'offerta migliore della Fiorentina, lui firma. Avrebbe firmato anche una settimana fa, 10 giorni fa, senza nessun problema. Si vede, se un ha di meglio della Fiorentina, può. Può anche dire sì, se vi chiama il più grosso lo avete diritto. Volete me fra un po'? Benissimo, io ci so. Se l'alternativa la deve essere andare anche a Zakistan o dall'altra parte, c'è.
19: Diciamo che secondo me andrà a finire che grosso sarà il nostro allenatore, perché Paratici ha bisogno di mettere dentro uno dei suoi. Detto questo, lancerei veramente un sondaggio a questo punto per sentire cosa ne pensa il popolo di Viola di Galloppa allenatore. Cioè, ci dobbiamo investire, ci dobbiamo credere. Quindi, se siete d'accordo, Galloppa allenatore della Fiorentina. Ciao a tutti, Gianlucone Viola.
3: Galloppa.
2: Intanto torniamo a dire.
3: Va via
2: Galloppa,
3: comunque,
2: andrà in B,
3: gli allenatori li stiamo preparando Aquilani, Galloppa.
2: Sì.
3: Allora, se salutiamo e ringraziamo l'amico Giuseppe da Grenoble. Ciao Giuseppe.
20: Ciao Pietro, ciao Luca.
2: Ciao.
20: Ma io dico, ci vogliamo fare dei mali noi tifosi, e che si pensa del nuovo allenatore? Parati, c'è scelto grosso, viva grosso, vediamo.
3: Certo. Io l'ho scritto perché
20: il d'altronde Sassuolo non è Firenze, bisogna vedere se regge la pressione. Anch'io ho i miei dubbi. Però se l'ha scelto lui, lasciamo lavorare a Paratici, deve non adesso. E stanno cominciando a fare un po' di evoluzione. E io addirittura ti dico la verità, il fatto che De Gea o l'altro tedesco e forse
3: Gosens.
20: Io ragazzi, già in difesa piglierei gente di esperienza. Io ad esempio uno come Acerbi, anche un anno lo piglio. Ma io piglierei quello di Nizza, Dante. Ma le vede, cioè, ragazzi, ci può personalità. In questa squadra manca la personalità, ci vuole gente alla passerella. Questa gente, secondo me, tipo passerella, cioè, che ti guida la difesa, perché noi il tallone d'Achille è la difesa,
3: certo,
20: da diversi anni, e non è solo il centro, l'attacco.
3: Io direi che noi abbiamo bisogno di qualche attaccante esterno, Giuseppe.
20: Guarda,
3: probabilmente
20: io
3: dobbiamo pigliare 4.
20: Ma quindi, per me, guarda, io per il Crystal Palace, io per sia sta che quell'altro spagnolo che era fortissimo, che giocava sulla destra, ti dico che l'Italia piglierei, anche perché il Crystal Palace fanno una bella rivoluzione per via della società. Bisogna attaccare, e Paratici sì, li conosce. Però, esempio, l'attaccante, io avevo preso se Ken va via, quello dello Strasburgo, purtroppo si è fatto male, si è rotto il crociato, Panichelli che era veramente forte. E d'altronde, ragazzi,
3: anche il mondiale questo ragazzo.
20: C'è un giapponese gioca in Olanda che è forte, ora mi ricordo più. Che mi sembra
3: questo ce l'ha suggerito Malui, giapponese, no, Michele Fratini, uno di questi
20: bravo, cioè, questo dei gremio che guarda, io vedo il campionato brasiliano a volte e in effetti questo difensore è forte.
3: Allora, prima di salutarci, però, dacci un francese, perché te sei padrone del mercato francese. Ma c'è un esterno d'attacco francese buono?
20: Ma c'è questo di Lille che hanno detto, non è male, anche se non è che abbia giocato un granché. C'era dei Nantes, non mi ricordo i nomi, ragazzi, perché ce n'è. Ma guarda, campionato francese, non si dice la Liga, le scadenti, c'è dei buoni giocatori. E bisogna vedere la Fiorentina se ha sondato. Se ha mandato
3: noi marchiamo tutti.
20: Guardate, il Paris Saint Germain mi dirà: ha mandato via tutti i galli nel pollaio. Ti fa un esempio, Luca e Pietro. Ha preso anche i giovani. Dice: ma c'è un presidente con soldi, ce l'ha anche la Fiorentina, va bene? Ma questa del Qatar, vabbè. Ma hanno investito sui giovani. Sui giovani, cioè anche Dembélé è un giovane. Ma ce n'è tanti, anche la Francia è, secondo me, una delle equipe più forti ai mondiali. E hanno tutti i giocatori giovani in Francia. Ma sai il problema? Che loro le mettono i giovani, noi no. Noi abbiamo uno come si chiama Croci, che è fortissimo.
3: Vabbè, però ragazzi,
20: bisogna aver coraggio.
3: Ma è del 2010, è 2011, non so.
20: Beh, Luca, ma se comincia a dire, deve farsi le ossa. Quando li metti a 30 anni, bisogna che li metti, se sono bravi, vanno fatti giocare, certo. Ragazzi, come fanno all'estero.
3: Grazie.
20: Ecco perché l'Italia va male.
3: Grazie Giuseppe, grazie, ci fa molto piacere le tue riflessioni. Che ne dici, Pietro?
2: Ma io sul fatto di andare a prendere giocatori un po' in là con gli anni, io non sono troppo d'accordo, nel senso che poi è chiaro che ci debbano essere delle guide, ma il carattere ce lo puoi avere anche a 20 anni. Te quanto calcio hai visto nella tua vita? Quei giocatori forti a 20 anni hanno già carattere, possono già guidare una squadra, quindi non è per forza l'anagrafica che fa la differenza. Io penso che la Fiorentina debba rivoluzionare il modo di fare mercato, avere un'idea che sia un canovaccio per una costruzione di una squadra che possa essere fatta crescere da grosso in un modo coerente, gente di talento, gente che abbia fame di vestire questa maglia, che non si sentano di passaggio, che poi saranno magari di passaggio, però gente, faccio un esempio, Milenkovic, si sapeva tutti che prima o poi sarebbe andato via.
3: Certo.
2: Però lui si è legato profondamente a questa maglia, da ragazzino, ed era una guida, era un leader a livello anche di temperamento. Con la Fiorentina deve ritrovare questo tipo di calciatori. Arrivano giovani che Firenze la vivono come una grande occasione, come una maglia dove per legarsi 4-5 anni. E questo la Fiorentina è da tanto e non riesce a fare.
3: Lo so, è da tanto. Caro Alberto Polverosi, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
3: Alberto. Senti Alberto.
0: Ma ho sentito Pietro, ma francamente la linea, e mi sembra quella tua, che stanno facendo loro, mi sembra quella che tu stia dicendo te, con semmai il discorso va spostato dalla quantità alla qualità.
2: Beh, non c'è
0: allora, dubbio. Allora è chiaro. Però a me sembra che la linea della Fiorentina sia questa, cioè cercare. Da un paio d'anni almeno a questa parte dico, non da subito, ma cercare di creare un'identità di squadra, di gruppo più che di squadra, perché se l'Under 21, la Primavera vince lo scudetto con un sacco di toscani, un sacco di fiorentini, con soli 3 stranieri, se la prima squadra riesce a mettere in campo anche 9 italiani, a me sembra una cosa, come dire, da appoggiare, sembra già che sia così, ecco. Poi è chiaro,
3: poi però ci sono due aspetti, Alberto. Il primo è che poi non li devi vendere, no? perché Caiode poi l'ha venduto e perché sì, questo è il primo aspetto. E il secondo
2: è la qualità, ragazzi.
3: E il secondo, come ti dicono tanti, poi li devi far giocare, perché c'è Comuzio nazionale, Endur nazionale. Ora
0: la Fiorentina, Luca, mi pare che stiano giocando. Te guarda tutte le altre 19 squadre della Serie A, guardale tutte, forse il Cagliari, cioè sì. Non c'è una squadra che fa giocare giovani italiani come la Fiorentina.
2: Io però, Alberto, questo è il mio personale punto di vista, assolutamente personale, a me che la Fiorentina giochi con 11 italiani mi interessa se gli 11 italiani sono forti, perché nel calcio contemporaneo il discorso
0: fermo, io ho detto, parlando del tuo discorso,
2: sì che c'è, che la ricerca c'è stata,
0: gente che onori la maglia, che senta la cosa della maglia, e certo,
2: però hanno fallito nella ricerca di questi calciatori, hanno fallito, perché se te arrivi,
0: allora ti sto dicendo, ma la linea non è la linea cambia, ti ho detto, il discorso è diverso, è un discorso che rientra in quello, dalla quantità devi cercare la qualità, cioè è questo che è ovvio che questo è il compito più difficile, ma come linea, come impostazione, io, per me la Fiorentina c'è sotto il profilo di Cire. Sotto il profilo, dico io, sarebbe fino a, cioè quello che penso io è un po' diverso da questo. A me della storia dei giovani che devono giocare interessa relativamente. Se fossi tifoso della Fiorentina, di una squadra qualunque, mi interessa i giovani che io tiri fuori un giovane in grado di giocare a livelli della Serie A e magari anche oltre. Questo mi interessa, ma se non metti, come dire, una base, certo, tu questo alla punta dell'iceberg, e non ci arrivi, cioè devi avere o grande naso o grande fortuna, cioè pensi il giovane italiano o straniero che vuoi, Vlahovic, che è forte, e allora va bene, ma io parlavo per il discorso che facevo.
3: No, è chiaro. Però ti chiedo, a tuo parere, per quello è il tuo parere, Comuzzo, la domanda è: fa, si tiene, si va via? Ha fatto un anno disastroso, però tutto sommato, se parli con Silvio Baldini, lui lo considera un progetto importantissimo. Con Dur, l'ultimo Vanoli gli ha dato grande fiducia, grande, e lui ha risposto anche, ma ti devo dire che ci sono tanti dubbi ancora che Dur possa essere un giocatore che paramotiamo a livello di una squadra che può arrivare tra le prime 5, 6, 7, esagerato, ma sono non oltre. Ecco, che ne pensi di questi due ragazzi? Hanno secondo te questi valori?
0: Io penso, allora, in sé per sé Dur sicuramente sì, per me.
3: Sì.
0: Comuzzo è davvero, Comuzzo comunque ha 20 anni, 21, e gli alti e bassi, se soprattutto non mi sembra un leader, mi sembra uno che avverta molto l'emozione, la sensazione della squadra.
3: Anche, no?
0: Se
3: la risposta
0: sta bene. Sì. Lui è in sicurezza, se la squadra come quest'anno sta male, lui perde tutte le sicurezze, quindi è da Comuzzo è ancora da valutare, ma il problema non è tanto se tenerlo o no, cioè, diventa intonoioso, il problema è, facciamo un esempio, al posto di Comuzzo viene Girardi, ok?
3: Sì.
0: Fai uno scambio alla pari con la Roma, ci rimetti, ci guadagni, non lo so, ma resti comunque in quella linea lì. Viene un terzino sinistro che è ora del Milan, Bartezaghi, che dovrebbe giocare o comunque partire dalla panchina, insomma entrare in campo in Lussemburgo. Dipende sempre da chi arriva. Certo, se al posto di Comuzzo arriva uno di 30 anni, 30, 32, 33, che non è di livello, allora no, allora devo tenere Comuzzo. Se arriva un altro giovane di 23, 24 anni, 22 di prospettiva, o comunque già sicuro delle sue qualità, allora
20: allora posso scendere con Muzzo.
3: Certo, poi, lì, ovviamente no. Poi il ragionamento
20: mi pare,
3: molto...
20: sai, su, la Fiorentina c'ha quanti giovani e quanti italiani, sicché è chiaro che qualcuno andrà via, su questo mi sembra inevitabile, mi sembra proprio, cioè, come fanno a... non penso possano tenerli tutti.
3: No, e poi c'è sempre l'aspetto di quale, dove vuoi mettere l'asticella, no? Perché questo è un altro aspetto determinante.
20: Il primo punto è quello.
3: Stabilita l'asticella, devi prendere dei giocatori che siano adeguati a quel tipo di livello.
2: Sì, ma tanto la parola d'ordine è competenza. Cioè, se te lavori con competenza sul mercato e dopo anni dove l'hai alternata troppo spesso a grandi fallimenti di mercato, senza dire scarsi o meno scarsi, ma fallimenti perché hai preso calciatori per ruoli che non erano i loro, hai speso soldi per calciatori che non si sono verificati poi all'altezza della situazione. Se te tutti i soldi che sono stati spesi negli ultimi sei anni tu l'avessi spesi il 60% con competenza, prendendo giocatori di un certo tipo, anche sconosciuti, ma che poi potevano fare le fortune degli allenatori che si sono succeduti, a questo punto saresti comodo.
20: Pietro, io capisco il tuo discorso, ma e dal tuo discorso, il discorso riguarda la Fiorentina, secondo me riguarda almeno l'80% delle squadre di Serie A, almeno il Milan che ha fatto, la Roma che ha fatto prima di trovare Emmanuel, la Juve che ha fatto, la Juve ha speso 37 milioni per Openda, 37 milioni per Openda. Il problema è che quello che dici te è vero, ma non è, purtroppo non è legato solo alla Fiorentina, c'è un'incompetenza di base che dico purtroppo, perché se fosse la Fiorentina, sai, il calcio italiano, una squadra si può anche ammettere, si può anche pensare che possa sbagliare gli uomini di mercato e di conseguenza le scelte di mercato, ma è così da tutte le parti, tranne una squadra, che è quella più avanti di tutte, 1/2, perché ci mettiamo, possiamo mettere anche la Fiorentina, che è l'Inter. L'Inter fa corcia a sé e lo farà ancora per anni, come l'aveva fatto la Juventus ai tempi di Conte e di Allegri, che c'era tutta una struttura ben...
3: però c'era quello dell'Inter prima, poi tu sei
20: esatto, il manico conduttore è sempre era quello. Sempre il presidente dell'Inter, quindi è chiaro che tutti devi fare riferimento alla Fiorentina, per forza si chiama Radio Firenze Viola, però è così per tutti, purtroppo. Guarda che è successo al Milan, cioè al Milan è successo qualcosa di assurdo, di strategie uguale al campionato dilettantistico, cioè in Italia il primo problema è la competenza dei dirigenti,
3: sì.
20: Il primo problema è questo. Adesso vediamo che cosa può succedere, che Paratici arriva con un'altra fama, no? Con la fama di un grande direttore sportivo. L'altro giorno sentivo Sabatini alla radio, diceva: se c'è da prendere un giocatore lo rincorre anche in capo al mondo. Bene, ma questa è l'operatività, la strategia, cioè come si costruisce una squadra.
3: Anche perché Alberto,
20: la prima volta,
3: Alberto, ti faccio la riflessione che faceva prima Pietro, te la consiglio proprio nel tuo ragionamento, no? Noi abbiamo una convinzione che Paratici ha preso 5-6 no sull'allenatore, ma almeno
20: non ho capito.
3: Noi abbiamo la convinzione che Paratici abbia preso 5-6 no sull'allenatore, va bene? E stiamo bassi. Lui ora rischia di avere lo stesso problema che i giocatori.
20: Cioè, guarda, posso fare una parete?
3: Che lui è stato in un posto, piaceva Kulusevski. Sarà ancora, dovrà essere ancora più bravo in questo senso.
20: Che posso fare una parentesi, certo, su Vanoli?
3: Certo.
20: Un secondo.
3: Anzi, poi te l'avrei chiesto. Che vai.
20: No, perché a me francamente mi è piaciuto tanto, mi è stato trattato.
3: Ecco, io l'ho appena detto, sicché guarda.
20: Io sono sincero, non mi è piaciuto per niente. Anche perché sta passando come uno che ha fatto qualcosa di normale. Lui il 30 maggio mi pare giusto, questo che è da Pietro, perché il 30 maggio è scaduto l'opzione. Siamo al 1° giugno. Ma tu hai sentito qualcuno da Fiorentina e gli ha detto grazie? Perché grazie gli va detto,
2: No, ma perché loro continuano a dire che fino al 30 giugno è il loro allenatore e quindi è tutto aperto. È ancora più. Sì,
3: il 30, allora, maggio, c'è
2: 30 maggio c'era un'opzione che scadeva per rinnovare il contratto unilateralmente da parte della Fiorentina. No, io ti stavo spiegando il motivo per cui loro si nascondono, fra virgolette, dietro a questo discorso, cioè che al 30 giugno, fino al 30 giugno, lui è comunque il loro allenatore.
0: Cioè, oggi l'allenatore della Fiorentina per tutto il mondo è Grosso.
2: Sì.
0: Giusto, ecco. Io, a me non sembra sia una cosa fatta bene, non mi sembra che sia un, anche perché fino a poco prima della vigilia della scadenza dell'opzione, lui continuava a parlare come se avesse possibilità di restare alla Fiorentina, no? Perché diceva, se resto voglio una Fiorentina ambiziosa, eccetera, eccetera. Quando mi sembra che già tutti dicevano che la Fiorentina aveva preso Grosso.
2: Sì.
0: A me francamente non torna, ecco, non mi torna. E io credo che gli unici che hanno capito davvero cosa ha fatto Panoli, a parte tanti di noi, sia ben chiaro, sono stati i tifosi. Perché se, ma anche lì deve capire una società, non dico per tenerlo, però perché poi tu fai le tue scelte liberamente, ma se finisce il campo, la stagione è una stagione assurda, la gente insulta i giocatori e approva solo l'allenatore, ma tu vuoi dire una cosa?
3: No, no, ma è, guarda,
0: a me sembra quasi, come dire, inevitabile. E invece lui e Vanoli, penso che spero per lui, visto il campionato che ha fatto, che sia che abbia una buona sistemazione. Ma la Fiorentina, però, io, a me questo non piace, io se lo so sincero, non mi convince, non mi ritorna, ecco, diciamo.
3: Sì. Io stamani ho proprio toccato questo tema dicendo, parlando di mancanza di rispetto. Cioè, lo tieni lì perché ancora non è firmato Grosso, cioè, ma come se tieni in panchina uno che ti ha fatto un miracolo, lo ringrazi, lo saluti,
0: secondo me devono fare una festa per
3: una
0: loro.
3: Festa, sì,
0: loro vanno al Parco Viola e dire, no ragazzi, ho chiamato i giornalisti, dico, chi le vuole oggi la festa per Paolo Vanoni.
3: Allora,
0: sì, e così si saluta dedicamente, poi vediamo. Io, cioè, Grosso ha fatto un buon campionato,
3: ecco,
0: è un ottimo
3: allenatore. Ci spieghi la differenza calcistica tra il calcio di Vanoli e quello di Grosso?
0: Io, allora, la differenza calcistica è quest'anno, e non si può valutare quella di Vanoli, chiaramente, perché la squadra non è la sua e l'ha trovata nelle condizioni in cui l'ha trovata, per cui io dico, la

0: però Venezia si fa va bene, ma insomma, ma grosso deve essere verificato a questo livello. Cioè, Grosso, anche se ha più esperienza rispetto a quella che aveva Italiano quando è venuto a Firenze, e più esperienza di quella che aveva Pallavino, sicuramente, però a questo livello va verificato. Cioè, Vanoli, cioè, quando la squadra faceva schifo, e ha fatto schifo, intendiamoci, e si è preso gli insulti da lì in parterre. Lui è uno che ha già dentro la conoscenza dell'ambiente di Firenze, della squadra. Cioè, Vanoli sa se c'è qualcuno che si è tirato indietro. Vanoli
1: certo,
0: sa.
1: Certo.
0: E Grosso no. Grosso deve fidarsi di quello che gli dirà Parale, di quello che gli dirà Parale. Cioè, mi sembra, per l'amore di cielo, io non voglio ormai.
1: No, ma la scelta di Alberto, il buon senso, ti fa pensare, ha scelto Paratici e ha scelto il suo. Chiamiamolo così, questo è quello che ti fa pensare la logica.
0: Va bene, no, ma infatti ho detto, la scelta devono essere liberi, però mi devono, a me non mi devono dire nulla, la gente deve essere convinta che oggi, a priori, poi è chiaro che poi c'è il campo, che è una scelta che va sicuramente a migliorare quella di Vanoli. Io ho qualche dubbio, ma non sulla qualità di Grosso, sulla non qualità di Vanoli, cioè ho dei dubbi sulla incapacità di restare, di guidare Fiorentina il prossimo anno. Io credo che secondo me sarebbe stato ben in grado di farlo dopo quello che ho fatto vedere quest'anno.
1: No, ma io guarda, per quel che può valere, e parlo del mio parere, io ho sempre detto che se il ballottaggio è tra Grosso e Vanoli, tengo Vanoli, perché se non altro parto con dei piccoli vantaggi.
2: Se non altro. Io sono in disaccordo, però.
1: Certo,
2: per diversi. No, Alberto, per carità, lo sai.
0: Meno male, perché se no ci si diverte.
2: No, secondo me, allora, i vantaggi che ha Vanoli ti possono ritorcere anche contro. Per esempio, il fatto che al primo pareggio la piazza viene giù, perché la piazza
0: invece
2: non lo vuole Vanoli.
0: Secondo te Grosso, il pareggio di Grosso.
2: Hai ragione, però credo che il fatto che nasca un progetto nuovo ti dia, diciamo, anche agli occhi della piazza un minimo di credito in più, per quanto mi riguarda, conoscendo questa piazza molto strana. Oltre a questo, io penso che la scelta sia dovuta al fatto che quando Paratici va a scegliere Grosso, lo sceglie perché certamente ha provato a fare dei sondaggi di livello più alto. Abbiamo raccontato Glasner, Iraola, quelle che sono. Iraola va a allenare il Liverpool, non il Ladispoli, quindi ha provato a fare dei colpi che non gli sono riusciti, perché oggettivamente avevano un mercato diverso. Però lo fa perché c'è una fiducia reciproca, è una stima reciproca che può portare del valore nelle costruzioni delle squadre, perché nel corso anche degli ultimi anni la Fiorentina ha funzionato meglio quando la stima e la fiducia reciproca funzionavano davvero. E io cito Montella Pradella perché quello è stato l'unico vero progetto, era nato con una grande unità di intenti, sì, una grande unità anche di idea calcistica. Io ho l'impressione che su Vanoli non ci sia tutto questo rispetto, e lo dico infatti, e non c'hanno rispetto di Vanoli, scusate.
0: Esatto, su questo non c'è dubbio, ma io te ne cito un altro di che ha fatto molto meglio di Montella Pradella, ed è l'esatto contrario, è Corvino Prandelli. Corvino Prandelli non si prendevano nemmeno lontanamente.
1: Niente, proprio.
0: Quando Corvino aveva ceduto mutuo alla Roma per prendere Ashwin, è successo l'ira di Dio. Fiorentina lì, che era più forte probabilmente di quella di Montella,
2: certo,
0: probabilmente, quella Fiorentina lì è arrivata tutti gli anni in Champions League. Tutti gli anni, e non andavano.
2: Sì.
0: Ma non andavano d'accordo, non tanto per le scelte, non solo per le scelte calcistiche, non andavano d'accordo culturalmente.
1: Sì, due mondi diversi.
2: Però, ragazzi, tra Prandelli e Vanoli c'è una differenza abissale.
0: Che
2: Alberto, ma anche tra Montella e Prandelli per me c'è differenza umana e calcistica.
0: Se no tu vai da un'altra parte, tu mi hai fatto l'esempio che ci vuole sintonia, meglio avere sintonia fra
2: meglio, non per forza.
0: E io ti ho portato l'esempio opposto. Secondo me non è sempre così, perché più c'è discussione in certi momenti, a meno che non ci sia accapigliamenti. Te porto un altro recente, ma fra Sartori e Gasperini, e c'era accordo?
1: Mamma mia!
0: Che è successo

0: cioccolata. Ha vinto l'Europa League.
1: Ma infatti non è un dogma, Alberto. Cioè,
0: non è un dogma,
1: certamente.
0: Più c'è, secondo me, più c'è discussione, se è una discussione che costruisce qualcosa, no?
1: Sì, io, ma nella scelta c'è stima. Nella scelta c'è stima, se per Paratici non c'è stima, ma
0: no. Ti assicuro non ce n'era. Fra Gasperini e Sartori, ti assicuro non ce n'era.
1: Cioè, nemmeno calcistica. E allora come l'hanno scelta a fare?
0: Fra Gasperini e Sartori. Ma fra Gasperini e Sartori era la guerra tutti i giorni. Mi hai preso questo, ma perché io ti avevo detto prendimi quest'altro? Mi hai preso quest'altro, ma perché io ti avevo detto di prendere questo? Era la guerra così. Quindi, cioè, non è una base. E tu parlavi giustamente, parte un progetto nuovo con la stima, eccetera. Ma anche con Vanone sarebbe partito un progetto nuovo,
2: Perché, sì, perché con questo squadra... retropensiero della gente, perché comunque ogni sondaggio ci dava il 70%,
1: soprattutto di una mancanza di lasciamo perdere la stima, ma di fiducia, di come si può dire, di feeling calcistico proprio tra la dirigenza e Vanoli.
2: Per tenere Vanoli, prima ancora di salvarsi, Paratici avrebbe dovuto dire: per me l'allenatore, lui resta, gli rinnovi il contratto, perché per me allora la gente avrebbe detto: cavolo, hai visto Paratici?
0: Ma è chiaro, Luca, è così, ma è chiaro che doveva essere così, se volete le
2: mani. L'hanno portata a spasso.
0: Questo mi sembra inevitabile. Ma il punto è, si torna sempre lì, cioè costruisci con un allenatore, un altro allenatore da capo, ricominci tutto da capo. E dice, ma dopo la stagione va bene così, meglio ricostruire tutto da capo. Sì, ma e i giocatori che ci sono quest'anno erano gli stessi più o meno, tranne
2: dei 65 punti.
0: Dei 65 punti e del sesto posto. Cioè. Quindi è un mercato, io non vorrei, nessun direttore sportivo, ma è un mercato complicatissimo per la Fiorentina. Per questo Vanoli poteva essere un punto, come dire, di una garanzia in più, secondo me. Però è chiaro, la scelta
2: ora è tutto Paratici.
0: Mi hanno preso un allenatore,
2: ha preso tutto Paratici. Te immagini grosso e possa dire a Paratici: no, voglio Polverosi invece del Lazzarini. Piglierà quello che gli danno. Grazie Pietro.
0: Ciao.
2: Grazie Alberto. No, guardavo Pietro. Ciao, grazie. Chiedo scusa soprattutto ai registi di Lady Radio, siamo andati un po' lungo, ma il dibattito secondo me ne valeva totalmente la pena. Torniamo subito.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna. Pomeriggio-sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Niente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Allora, Grosso è un ottimo profilo. E se stavo preferita a Vanoli, evidentemente la frase famosa, no? Se devo prendere Grosso mi tengo Vanoli, che tutti dicono perché sono tutte pecore, non vale un Kaiser, siamo d'accordo? Paratici, penso sì, prima, il primo a smentirla questa frase qui. Secondo me con Grosso e Paratici l'anno prossimo tu sei da Europa League, senza esagerare.
9: Salve, come ogni anno ci fosse un giornalista, un opinionista, un addetto ai lavori qualsiasi che ti dica no, a me l'allenatore non mi piace, a me io avrei voluto quello. Qualsiasi allenatore che venga è un profilo che mi piace, è un profilo che mi piace.
10: Buon pomeriggio, ho detto anche oggi a Pietro. Bisogna la rifondazione della difesa e 3-4 anni sono i soliti, vanno cambiati tutti. Bisogna inserire dei giocatori forti in difesa, il difensore centrale moderno, imposta, fa gioco, difende. E purtroppo è il giocatore principale nel calcio moderno. Quindi via tutta la difesa. Io Gose lo terrei perché ha un profilo europeo. È un giocatore che forse ha rallentato il passo, ma lui può fare anche il centrale e poi è bravissimo nello spogliatoio.
11: Ma non è che per caso il vostro messia Paratici è un po' troppo sopravvalutato? Non è che per caso è un direttore sportivo normale? Non è che per caso le cose migliori lui le ha fatte con Marotta? Infatti si è visto dopo, quando non c'è stato Marotta, i disastri che ha fatto. Ma detto questo, voi avete un bruttissimo difetto, ce l'ho anch'io, ma voi l'avete molto più marcata. La dovete smettere e dobbiamo smettere di stendere i tappeti rossi alle persone che arrivano, che siano direttori sportivi, calciatori, allenatori. Dobbiamo smettere di stendere i tappeti rossi. Prima devono dimostrare e poi dopo gli si fa gli elogi. Ma fino a quel momento deve essere 0-0.
12: Buongiorno, ma anch'io sono sempre stato un estimatore di Gudmundsson come Luca, però ragazzi, questo giocatore trotterella per il campo, non verticalizza mai, scende a prendere la palla nella nostra tre quarti e la ridà indietro. Cioè, un giocatore così è praticamente inutile.
13: Torniamo in diretta, questa è Palla al Centro, anche con gli amici di Lady Radio. Ovviamente tutti i vostri messaggi li passiamo facendo sentire la vostra voce. Io sono in disaccordo su un paio di cose. Vai. Per esempio, no, quella su Grosso dice tutti gli allenatori che vengono gli stendete, gli fate gli elogi. Io per esempio, da quando hanno scelto Grosso, dico Grosso non sarebbe la mia scelta ideale. A me l'idea di calcio, anche di Grosso, non mi fa impazzire, la trovo anche molto semplice, qualche volta addirittura un po' scolastica. Quindi non è che io sia sprizzo di gioia perché hanno preso Grosso, ma cioè, quando poi si fa questa valutazione poi si dice la speranza di chiunque lavori o tifi con la Fiorentina è che queste cose funzionino, cioè, quindi bisogna evitare di dire sempre bravi a tutti prima di sapere se sono bravi davvero, ma bisogna anche evitare di fare del disfattismo spicciolo, perché anche quest'ultimo messaggio è disfattista, cioè dice bisogna stendere i ponti rossi, qualcuno magari forse esagera anche, io sì. Quando è arrivato Paratici ho detto bisognerà che lo dimostri sul campo, che sa gestire una squadra che non è la Juve e che non è il Tottenham, lo dicevi prima anche facendo la domanda ad Alberto, perché questo è un mio pensiero. Paratici con me deve dimostrare tutto, non ha dimostrato nulla per ora, ha salvato la Fiorentina insieme a un grande Vanoli, ha salvato la Fiorentina anche insieme ai dirigenti eccetera, di già, punto, non c'è altro, non ha fatto niente ancora per farmi vedere la costruzione del guru del domani. Certo è che si può raccontare il fatto che un dirigente del background, del pedigree di Paratici, la Fiorentina non lo prendeva da tempo, questo si potrà dire.
14: Oggettivo. Dopodiché io ho preso una tale tramvata l'estate scorsa su Pioli che ovviamente di fronte a chi mi dice Messia Paratici, Io ci devo credere a Paratici, perché se non credo a Paratici, ragazzi, allora ve lo dico francamente, se io non devo credere a Paratici, il mio messaggio è deve andare via questa proprietà, perché è l'ultima speranza di questa proprietà, è l'ultima speranza di fare calcio, di farlo a certi
13: poi
14: livelli.
13: Certo che lo valuteremo sul campo, come avrà valutato Grosso.
14: Io ho anche detto non mi è piaciuta nemmeno la gestione dell'allenatore, perché Paratici, e poi salutiamo e ringraziamo il prossimo ospite che entrerà nel dibattito, anzi lo saluto lui subito, ciao Malù, grande Malù impasincato, ciao Malù.
15: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
13: Ciao Malù.
14: No, io perché sono un po' perplesso sull'atteggiamento per come viene portato Grosso alla guida della Fiorentina, perché oggi comanda Paratici, oggi ha potere, ma Paratici, lo ripeto per la millesima volta, ha bisogno che Firenze lo accompagni, e quindi lui, se era convinto di Grosso, doveva dire Grosso, Grosso, grazie Vanoli, Grosso, perché se lo battezzi in una certa maniera gli dai più forza. Oggi la sensazione è che ancora c'è qualcuno, addirittura sai Pietro, volevo fare l'idea di qualcuno dice torni italiano, cioè addirittura c'è fantasia, no, tutto questo, addirittura c'è forse l'opzione all'ultimo momento si libera uno bravo e lui lo va a prendere, allora vuol dire che Grosso è quello che resta, e invece dovevi essere forte, dritto, chiaro, coraggioso nel dire Grosso, perché gli davi quella forza e Grosso non ha, cioè Grosso oggi viene qua, non ha forza, perché che ha fatto Grosso per meritarsi la forza? Però ce l'aveva la forza Pioli, ha fatto una catastrofe, per cui dobbiamo sperare che Grosso cresca con il sostegno di un grande direttore, mettendoci anche la sua personalità, Malù, perché ecco il dubbio che sia tutto schiacciato su Paratici, anche l'allenatore un po' c'è.
15: No, io penso che spesso diciamo sempre che bisogna puntare sui giovani, sia calciatori, dirigenti, allenatori. Grosso ha fatto due buone annate importanti, portato prima la Sassuolo a vincere il campionato giocando un buon calcio dalla B alla A, e poi non tutti erano convinti che il Sassuolo quest'anno sarebbe salvato in largo anticipo e giocando quasi sempre a viso aperto tutte le partite, dimostrando anche di saper fare un buon calcio. certo, la pressione che c'ha il Sassuolo, il modo con cui puoi lavorare tutta la settimana non è quello che ti aspetta a Firenze, però questi giovani allenatori dobbiamo farli fare salti di qualità. Dunque dimostrano che se ci dà l'opportunità riescono a far bene. Italiano è stato il capostipite di questo, ha fatto bene un po' come il percorso di Grosso, ha fatto bene lo Spezia portando addirittura lo Spezia nella Serie A storica, poi si è salvato e poi diciamo che col lavoro si è meritato la Fiorentina, ma a Firenze ha dimostrato di essere da Fiorentina, anche se è arrivato diciamo non con il peso e con la forza che a Firenze si aspetta di avere l'allenatore, però l'anno scorso si è andato sull'usato sicuro e l'usato sicuro lo sta dimostrando anche in altre squadre, vedi Juve e Milan, non è che l'usato sicuro per forza ti dà i risultati che tu ti aspetti. Dunque se il direttore Prati ci crede in Grosso, fa bene, uno lo deve proteggere perché è una scelta sua, dunque è giusto che ci sia questa simbiosi. Dal momento che è tenuto finito il ciclo di Vanoli, io ho sempre detto che un'opportunità per fargli cominciare la stagione l'avrei data, però poi con dinamica che uno deve essere lì per capire quello che succede, quello che uno trasmette all'altro. Ha fatto la scelta di Grosso ed è giusto che vada avanti per questa scelta.
14: Sì, poi ripeto, a me resta incomprensibile, ma ormai sono arreso, anzi non lo voglio nemmeno dire più, perché non si sia preso Sarri. Cioè oggi ci fosse stato Sarri nessuno di noi si poneva il problema di che cosa era giusto e non giusto prendere. Qui siamo veramente nelle storie senza senso. Malù, ti chiedo di riaccompagnarci nella lettura dei nomi dei giocatori che sono usciti nell'interesse della Fiorentina. Ripartirei da quello di qualche giorno fa, l'olandese Minians della Z Alkmaar, che mi pare sia una mezzala d'attacco.
15: Sono nomi che sto leggendo anch'io, io questi giorni sto cercando di capire esattamente quelli che sono i giocatori attenzionati da Goretti e da Fabio. Il giocatore non lo conosco benissimo, dunque mi piace parlare sempre chiaro quando non conosco bene il giocatore, è sul loro taccuino, però ripeto, adesso vedremo tanti nomi che usciranno e bisogna poi capire realisticamente quelli che poi Fabio porterà a casa. Io penso che in questo momento nomi possiamo farne quanti ne vogliamo, ma tutto parte anche dall'allenatore, nel senso che come deciderà di giocare Grosso, penso in maniera offensiva, poi da lì si andrà a completare diciamo i roster dei giocatori. È giusto che escano i nomi, però io per il momento li prendo anche col beneficio dell'inventario.
14: Un nome che però comunque insomma ha riscosso attenzione e entusiasmo è quello del difensore brasiliano centrale Vieri
13: del Grêmio.
14: Qui si parla di 20 milioni, boh, non lo so.
15: Lui è un giocatore che sta facendo bene, forte fisicamente, di personalità. I brasiliani poi sappiamo che riescono in qualche modo sempre a inserirsi abbastanza bene nel nostro mondo, dunque 20 milioni è un budget importante per la Fiorentina e di conseguenza secondo me quando si va su giocatori di quella cifra lì è perché in qualche modo si pensa che si possa ottenere dalle cessioni soldi importanti, cioè 20 milioni comunque è una cifra non da poco per prendere un giocatore dal Brasile.
14: Direi di no, anche per la Fiorentina in questo momento. Poi si è parlato tanto di Volpato del Sassuolo.
15: E quando arriva un allenatore di una squadra, i nomi dei giocatori che ha avuto gioco forza riecheggiano, no? Dunque sono situazioni che dico sempre: la Fiorentina non è il Sassuolo, come con tutto rispetto abbiamo visto anche le fatiche che ha avuto Piccoli, perché è arrivato comunque diciamo con tante aspettative e io come ho detto do sempre la seconda opportunità, però ci si aspettava molto di più dopo quello che ha fatto a Cagliari. Però Cagliari non è Firenze, certo. La stessa cosa dico di Volpato, un giocatore che ha delle qualità. Però la piazza di Firenze che arriva da una situazione non bella, vuole tutto subito, non vuole situazioni di giocatori che forse per quel passaggio, per quel salto lì, magari non li sentiamo ancora pronti. Dunque, però poi peserà molto la volontà dell'allenatore, perché sì, se l'allenatore l'ha avuto, dice io voglio Volpato, si prende la sua responsabilità.
14: Lo so, però allora, penso deciderà anche Paratici.
13: Me lo auguro, che poi di Volpato bisogna aprire un capitolo a parte. C'è Stefano che vuole farti un po' di domande su alcuni giocatori, che sono curioso anch'io di sapere se li conosci, se li hai seguiti, se hai mai visto questi ragazzi. Uno è Tawanda Mashanise, che è di origine dello Zimbabwe, che gioca nel Motherwell. Poi c'è Jirienki, che gioca nel Norgella, nel Ghanese. E poi, vabbè, quello che, questo è un giocatore che si conosce molto di più, che è Franculino Ju del Midtjylland, e lui chiede se sarebbero profili adatti per la Fiorentina.
15: Franculino sì, tutti e tre giocatori citati, è quello più pronto, è quello a Fiorentina, perché Fabio andrà a fare delle scommesse, però va a fare scommesse su giocatori che comunque hanno già fatto qualcosa, che comunque Awanda è un giocatore che a me piace, forte, giocatore dello Zimbabwe, una punta mobile che sa comunque in qualche modo muoversi in tutto il fronte dell'attacco, però non ha quel pizzico di malizia, anche se non è proprio uguale come giocatore Franculino, che può giocare più sugli esterni. Questo che secondo me è un po' la differenza, perché Tawanda è più punta centrale, invece Franculino è più esterno, che può giocare da falso 9, ma invece come esterno bravo nell'uno contro uno, e secondo me è grosso, gli esterni li usa molto, vedi Laurenté, di Berardi, cioè nel senso che sono giocatori su cui lui quella morfologia, quella tipologia di giocatori che puntano l'uno contro uno, lui li vuole, e dunque per questo che direi più Franculino in questo momento in vantaggio rispetto ad altri due giocatori.
14: Senti, Pietro Lazzarini prima diceva Gudmundsson c'ha un mercato internazionale di buon livello, importante, te ci avevi accennato anche all'ipotesi della Premier, c'è qualche squadra che secondo te potrebbe essere molto calda su Gudmundsson, e che faresti con Gudmundsson naturalmente?
15: Ma io, come ho detto, sapete la mia filosofia di lavoro, uno, primo anno va bene, secondo anno devi dimostrarmi, qui siamo già al terzo, e quel Gudmundsson che ci aspettavamo, quello visto scintillante al Genoa, lo si è vista intermittente, dunque se arriva un'opportunità e una cifra comunque dignitosa che può arrivare da
14: quale può essere secondo te il valore di mercato di Gudmundsson in questo momento in Europa, perché in Italia non credo ci siano società che possano andare ad aggredirlo.
15: Ma sappiamo che il mercato inglese è molto generoso, diciamo la verità, per fortuna è un mercato che però un giocatore nazionale islandese, dunque si parla comunque di un giocatore che va sui 29 anni, dunque nel pieno della maturità. Io penso che la Fiorentina lo venda a 15 milioni fa
14: quella cifra, la cifra diceva Pietro,
13: tanto è quella 15-18 con i bonus, sì, magari sono la cifra che mi aspetto,
15: il range è un po' quello, sì, assolutamente.
13: Fede ti chiede se terresti Valentini, che l'Hellas Verona non riscatterà, e al posto magari di uno dei giocatori che hai già in rosa.
15: A me piace il giocatore, deve avere la possibilità di poter dimostrare il suo valore, però a me piace un giocatore che data l'opportunità ha qualcosa, ecco, io assolutamente, dunque lo terrei.
14: Senti, si era parlato del Paris, seconda squadra di Parigi per Ken, ma non pare che ci sia un interesse in questa direzione. Alla fine che mercato può avere Ken? In Italia io faccio fatica a trovare qualche società che possa mettere 40-45 milioni, e su che basi? Perché poi la riflessione che dovrà fare Paratici anche è se lo devo svendere me lo tengo, no? Anche se ricordo che in ogni caso Fiorentina farebbe comunque un'ottima plusvalenza, è costato 18 milioni, credo ne abbia già ammortizzato la metà più o meno, quindi già se lo vendi a 30 cifre, 30 milioni, puoi fare una plusvalenza di 20 milioni, ma sarebbe alla metà della cifra fissata per lo svincolo.
15: Ma io qui il mercato delle punte è sempre un mercato importante e particolare, dunque le punte bisogna, chi ce le ha deve tenere sempre sul prezzo, perché è sempre...
14: Guarda, ti racconto una cosa, Pantaleo Corvino, mi hai fatto scattare te questo ricordo con questo tuo riferimento da grande uomo di calcio, grande dirigente di calcio. Pantaleo mi diceva: io gli attaccanti me li tengo anche gli ultimi 48 ore di mercato, perché alla fine li vengono tutti a cercare, anche quelli che fanno tutti i fenomeni prima, poi alla fine vengono a cercare attaccanti, no? Faccio per il ragionamento, dicevi te che gli attaccanti hanno un mercato nel mercato, no?
15: Non mercato a sé, perché è quello più, alla fine della fiera è quello più importante, e di conseguenza tu quando è un attaccante bravo, Ken quando sta bene è un ottimo attaccante di livello internazionale, e di conseguenza non lo devi svendere. Poi bisogna capire il progetto, magari noi stiamo qui a parlare che parte, poi magari Fabio che lo conosce bene, ricordiamoci che...
14: No, secondo Fabio... me, guarda, se loro gli portano una cifra vera, vera, con la V maiuscola, vera, Ken va via, ma deve essere una cifra vera, ecco.
15: Però per dire, no? Se c'è un dirigente che lo conosce non bene, benissimo, è proprio Fabio, perché lo conosce da quando è un bambino, di conseguenza cioè, si conoscono bene, ognuno conosce i pregi e i difetti dell'altro, nel senso che se si vuole continuare insieme non sarà tutto questo trambusto che noi vediamo dall'esterno, magari basta un cenno, uno sguardo, un occhiolino e proseguono. Cioè, molte volte su certi giocatori è più quello che si racconta intorno che poi la reale situazione che poi i protagonisti vivono quando sono in mezzo a questa trattativa. Per quello che io dico, può anche restare, bisogna capire il progetto secondo me è di una Fiorentina che deve tornare a fare la Fiorentina. Cosa vuol dire? Vuol dire che il livello, che non lo dirà, lo dico io, vorrà Fabio alla Fiorentina, è di una squadra che lotta per il quarto posto.
14: Quarto posto?
15: Sì, sì, questo deve essere, diciamo, il...
14: Ma guarda, mi apre il cuore, Malù, perché...
15: No, il livello, no, quello deve essere il livello che lui...
13: D'ambizione.
15: Poi l'ambizione, poi se torna a fare la Conference, torna a fare quello che negli ultimi anni ha sempre fatto. Se vai in Europa League, cioè, però per dire... Una squadra che punta a qualcosa di importante deve avere quella visione lì, se no sei sempre a fare 0-0 e non va bene.
13: Certo. Allora, Cristiano ti chiede se riporteresti Amatucci alla Fiorentina, che sta facendo discretamente alla Spalmas in insomma, Serie B spagnola.
14: Sono arrivati ai playoff, credo, per la promozione.
13: Sì.
15: Ma io è un giocatore che avrei tenuto, perché mi è sempre piaciuto, avrei fatto crescere in casa. Quando sono queste cose a Marcord bisogna solo capire anche la volontà del giocatore, perché spesso i ragazzi quando vanno all'estero e vedono che gli danno più opportunità rispetto a casa tua, questa voglia di tornare non è che c'è. E dunque bisogna capire anche, i matrimoni si fanno in due, dunque io dico, la Fiorentina oggi è campione d'Italia a primavera, e questo di un'annata non positiva per la prima squadra è un bel risultato, perché se non erro mancava da 43 anni, no? Lo scudetto dopo le varie finali persi, e di conseguenza tu puoi già attingere, e sicuramente Fabio attingerà nella squadra campione d'Italia, e almeno io mi aspetto che 3-4 questi giocatori siano in pianta stabile in prima squadra, e che magari poi veramente diventino lo zoccolo duro di una Fiorentina in costruzione. Se no, siamo sempre qui a parlare del discorso dei nostri giovani, ma poi concretamente, usciti nell'età della primavera, che a volte escono anche tardivamente a mio avviso, e cominciamo a dire, ma cosa facciamo? E prestiti, e qua e di là? No, se lo è bravo me lo tengo.
14: sono tanti ventenni. Prima di salutarti ti chiedo, la Fiorentina dovrà per forza di cosa andare a pescare sulle corsie esterne in attacco e in difesa, però mi soffermerei sull'attacco. C'è qualche profilo, te hai qualche nome ogni tanto di quelli, dice, date un'occhiata a questo, di un attaccante esterno da Fiorentina e da prezzo umano, ecco, chiaramente.
15: Guarda, la Fiorentina so che come tutte le squadre farà molta attenzione anche a quello che succederà nei mondiali per quanto riguarda anche le squadre di cosiddetta tra virgolette seconda fascia, ma tra virgolette che squadre dove tu puoi andare a pescare dei giocatori qualità prezzo a cifre importanti. Io guarda, ogni tanto è giusto anche che faccio il nazionalista, no? Perché certo, non parlo mai dei giocatori della mia nazionale di cui ho fatto per 5 anni il direttore sportivo. Un giocatore che è esploso magari tardi, ma che ha tutte le qualità per andare in una squadra in questa Fiorentina, non dico la Fiorentina di qualche tempo fa, ma potrebbe essere qualità prezzo il giocatore giusto. Kipenga si chiama.
14: Come?
15: Kipenga.
14: Kipenga.
15: Brian Kipenga, che praticamente sta lottando col Castellón in Liga 2 in Spagna per portare la squadra nella Liga, e però è un giocatore rapido, veloce, quei giocatori che nel calcio moderno oggi ti fanno la differenza, velocissimo, uno contro uno, sono esterni, quelli servono. A volte non serve il nome altisonante, serve il giocatore bravo, come avevo detto di Racunda dalla qualche settimana. Oggi mi piace dare nomi che magari sono nomi che uno dice non li ho mai sentiti,
14: ora li vado a guardare e li studiamo un po', dai,
15: che devi andare a fare l'affare qualità prezzo.
14: Certo, grazie. Grazie Malù impasincato, come sempre un grande piacere averlo con noi.
13: Vuoi sapere un po' di numeri di Kipenga?
14: Kipenga,
13: 30 presenze, 6 gol e 9 assist Serie B, serie ovviamente.
14: 348 7513933 messaggi agli iscritti, ci avviamo all'ultima mezz'ora anche con gli ascoltatori di radio. 3925
13: Brian Kipenga,
14: paio un patino. 3925727775 le vostre telefonate allo 0557711
13: ti ha convinto
14: 171 Mario, non tanto torneremo e cercheremo di capire insieme a chi vive la quotidianità del Sassuolo quanto manca per poter dire abbiamo il Papa, abbiamo Grosso. Torniamo subito.
16: Radio Firenze Viola
17: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
18: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
19: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
20: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
21: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
22: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna. Pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. A sud bel tempo prevalente su tutti i settori. settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
21: Radio Firenze Viola.
0: Incoming message.
21: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
21: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.

0: Luca, io sono veramente in sintonia con Piccinetti. Anche per me Good è stata una grossa delusione, però io proprio questo giocatore lo amo veramente, perché mi piace quando tocca la palla, c'ho un modo di fare, un modo di portarla avanti che veramente se ne vede pochi. Quindi io sarei veramente per provarci un altro anno, fare come dice Piccinetti, lo metterei in una stanza e gli chiederei: ma quando è che te vuoi crescere e vuoi crescere a Firenze? Proverei a sentire. Ciao a tutti.
1: Sì, lo capisco anch'io che nel momento in cui venga annunciato Grosso è lui l'allenatore e tutti zitti, però se dovessero dire è lui che abbiamo sempre cercato, è lui la prima scelta, qualche giornalista che aveva fonti differenti che hanno dichiarato nei scorsi giorni che è stato sondato altri allenatori, hanno tutti rifiutato, dovrebbero alzare la mano e dire: a me non mi risulta così, perché questo è essere seri e fare giornalismo. Un altro conto è prendere tutto oro colato quello che dice la società, passando anche informazioni non corrette per il pubblico che ascolta. Voglio dire, un po' di replica ci deve essere.
2: Ciao ragazzi, no, quello che vi voglio dire, idea mia, perché non andate a guardare il curriculum di De Zerbi e poi mi dite per quale motivo una squadra deve prendere De Zerbi? La deve prendere per come gioca, perché per il curriculum non penso uno debba andare a prendere De Zerbi. Vi invito ad andare a guardare, con questo io De Zerbi andrei a pigliare la spalla in Inghilterra, però non state a guardare il curriculum e cosa hanno fatto, perché devono trovare il posto giusto con la società che gli sta dietro e i giocatori giusti, quindi Vanoli, Grosso, chi viene deve trovare il posto giusto con i giocatori giusti e la società che gli sostiene sempre. È quel discorso.
3: Capisco questa teoria di Pietro, se riparte Vanoli è un pareggio per giù tutto, a parte, cioè, basta essere chiari sia la professionalità, i dirigenti, i rendisti di fronte al rinnovamento tecnico dei giocatori. Dateci anche un mese, due, a ottobre la squadra prenderà la sua manca, ma è chiaro, è così. Ma dove Firenze dopo un pareggio è pronta a venire giù tutto? Forse alle radio come voi che devono strizzare l'occhio ai circolino magico.
4: Buongiorno. Per me non è il problema che curriculum ha Grosso, che curriculum ha Vanoli, che differenza c'è nella loro storia e nel loro modo di fare calcio. Secondo me è stato scelto di prendere Grosso semplicemente perché Paratici ha molta stima di questo allenatore e pensa di trovarsi bene nelle scelte di mercato e quindi nella visione di una visione univoca nel progetto fiorentino. Quindi non ci starei tanto a fare il discorso dietro cosa c'ha meglio lui di quell'altro. Salve, Lorenzo da Pisa.
5: Bene, bene, questi vostri messaggi anche contro il circolino magico. Ovviamente questo è l'ultimo, non lo so, ce lo spiegherà Fish in separata sede. E questa è ovviamente palla al centro 348-75-1393. Se no, se ci volete chiamare 055-77-11-171. Ma abbiamo una sorpresa,
6: sì,
5: così estemporanea, sì, sì, da sì. Niente, d'amblè. Abbiamo sguinzagliato Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini che hanno fatto un incontro casuale quanto piacevole per strada, fondamentalmente. E hanno incrociato un grande rappresentante della nostra città per quanto riguarda la musica, ovvero Piero Pelù, che da tifoso ha rilasciato alcune dichiarazioni che adesso, prima di addentrarci nell'ultimissima spezzone di questa trasmissione dedicato anche alla, diciamo, fonte Sassuolo, ascoltiamo insieme. Quindi Piero Pelù ai microfoni di Ceccarini, Marucci.
7: Aspettiamo una grande stagione. Se noi che si fa?
8: Se no è un problema.
7: Se no ci si incazza.
8: Appunto.
7: Oddio, ce n'è tante ragioni per incazzarsi,
8: Però la Fiorentina.
7: Il calcio, diciamo, sarebbe un po' marginale.
8: Però quest'anno la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza.
7: Si dice in fiorentino, in italiano o in francese?
8: Fiorentino.
7: In fiorentino sì. Si è fatto ca.
8: Il prossimo anno.
7: Se non fosse stato per la gioia con Gobbi,
8: ecco.
7: Era veramente tutto da dimenticare. Quest'anno.
8: Quella è una vittoria veramente inattesa.
7: Quella veramente ci hanno fatto un regalo pazzesco, dai.
8: Ma cosa ci si può aspettare l'anno prossimo?
7: Non ho idea. Io non so come funzionano queste dinamiche. Quest'anno noi bisognava essere più forti dell'altro anno, guarda che si è fatto. Voi ve l'aspettavate una stagione?
8: No, anche perché nessuno, con Pioli si parlava addirittura di Champions.
7: Nessuno si aspettava una stagione così disastrosa, eppure c'è stata. Quindi, boh, va a sapere negli spogliatoi, poi abbiamo perso anche il presidente, quindi sicuramente quella cosa lì non ha aiutato alla compattezza, però...
8: Vanoli alla fine ha portato la salvezza.
7: Ma Vanoli ha fatto il suo sporco lavoro, l'ha fatto, perché ragazzi, a dicembre eravamo in C2, sarà in C2 a dicembre, raga, non ce lo dimentichiamo. Quindi Vanoli bravo.
8: Ora però potrebbe arrivare grosso dal Sassuolo.
7: No, non lo conosco. Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. Anche lì c'è un po' di gobbismo nell'aria, però.
8: Però anche Paratici arriva, sì, anche lui dalla Juventus, ha un passato alla Juventus, però ci si fida di lui. Però perché ha grande competenza, esperienza.
7: Speriamo.
8: Ci vuole, la
7: abbiamo bisogno. E poi siamo nel centenario, ragazzi, non si può fare una figura di merda l'anno del centenario senza la curva. La finiscono sta cazzo di curva o no?
8: Ci vorrà un po' di
7: tempo.
8: Ce la
7: finite sta cazzo di curva, bisogna venire noi, ci si viene, ma finitela.
8: Senti, l'ultimissima.
7: Ma come mai, ragazzi?
8: A Firenze
7: si deve soffrire
8: Firenze
7: sempre
8: così. Ken, lo terresti o no?
7: Se c'ha voglia di giocare, sì.
8: E quello è il punto.
7: Chi ha voglia di giocare resta, chi non ha voglia di giocare può andare. È come nei gruppi musicali, chi ha voglia di suonare e di spaccare sta alla grande, chi rimane per far finta di suonare no, tattene a casa, va a suonare con qualcun altro, non c'è problema, c'è bisogno di gente motivata, ci vuole l'entusiasmo.
8: Attaccamento alla maglia,
7: un minimo, almeno per una stagione, eh? Almeno 8 mesi regalatecelo.
6: In questi mesi ci viene nostalgia dei tempi in cui c'era Batistuta, ricordo, quella.
7: Mamma
6: è una
7: mia, ragazzi, sì.
6: Quella sì.
7: Il trap.
6: La Champions.
7: La Champions. Però, no, però non si può vivere di nostalgie, ragazzi, noi bisogna.
6: Di
7: no, anche perché ragazzini, però la notizia buona è la primavera, ragazzi.
8: Sì.
7: Parliamo di cose belle. Ci sta la primavera più forte d'Italia.
8: Sì. Dopo 43 anni capo
7: d'Italia. Parliamo dei ragazzi, vai. Parliamo del futuro.
8: Ci sono piaciuti
7: molto,
8: in particolare molto. Braschi, per esempio, abbiamo già visto esortire.
7: Bravi tutti. Ora io non ho seguito più di tanto, però il fatto di rivincere il torneo, essere così compatti, bella roba, dai.
8: Sarebbe bello vedere tanti giovani poi arrivare e essere protagonisti in prima squadra.
7: Molto bene, è proprio quello che speriamo tutti, ma non solo per la Fiorentina, anche per quella schifezza che è la nazionale italiana da 12 anni a questa parte.
6: Senti però, proprio l'ultimissimo, il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina, cioè... Qual è la cosa che quando pensi alla Fiorentina ti viene sempre in mente?
7: Il prossimo scudetto.
6: Quindi sarà dura.
7: Ce lo festeggiamo noi, guarda, tra amici.
8: Comunque sei preparato, molto.
7: Ma insomma. Con la primavera un po' tosto spiace. Non te l'aspettai. Le notizie buone ci sono sempre. Ci vediamo in tour,
8: Bene, grazie. Ciao.
5: E questo era Piero Brusco,
9: che spettacolo. C'è del gobbismo nell'aria.
5: Era carica a pallettoni,
9: Che bellezza.
5: Qual è il legame mentale con la Fiorentina? Il prossimo scudetto. E finisce il risalto.
9: Bravi Niccolò Ceccarini, bravo Lorenzo Marucci. Uno spettacolo. Queste ci hanno fatto veramente un bellissimo regalo, perché questa è stata. Guarda, che poi è come il principio, che è quello che si sorridendo. Però le ha dette chiare.
5: Ma ha dette tante. E nette, direi.
9: Nette. E senza preoccuparsi di.
5: Tra l'altro, permettimi di ricordare che il nostro canale YouTube è sempre aggiornato.
9: Esatto.
5: Ci sono anche spesso le live con tutte le dichiarazioni anche di Emiliano Viviano, per dire, queste interviste. Quindi, per chi usa questo social di video, appunto, può assolutamente andare a cliccare sul segui, che ci fa piacere, ci sostiene, e poi restate sempre informati anche su quello che facciamo a livello di video. Però, caro il mio Luca Calamai, siamo arrivati nell'ultima parte e che ci eravamo ripromessi di tornare
9: per cercare di capire quando arriva questo benedetto bomba liberi tutti, cioè quando viene liberato Grosso dal Sassuolo e in che modo, con che termini, se c'è da pagare qualcosa, se facciamo tutto in amicizia, non lo so, lo chiediamo a chi lo frequenta.
5: Lo chiediamo a Nicolò Caruso, che era già stato nostro ospite nei giorni scorsi e che abbiamo ridisturbato e che ringraziamo per questa sua valevole presenza da Radio Gamma. Grazie Nicolò, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, grazie ciao. Ancora per l'invito.
9: Grazie per i ragazzi, calcolando la mia età, mi fa molto piacere, sto scherzando. Allora, la domanda, noi raccontiamo le storie Grosso Fiorentina con i nostri occhi, no? Con quello di Firenze, quindi con una convinzione praticamente assoluta che Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, con quello che non riusciamo a percepire è se ci dovrà essere una trattativa fatta dalla Fiorentina con il Sassuolo, oppure come è successo anche con Italiano a Bologna, e poi Italiano è andato lì, si è liberato da solo, poi pensava andare a Napoli, per ora non ha squadra, cioè se è Grosso che farà tutto oppure se ci sarà qualche altra cosa. Ecco, ci manca, e te ce la puoi raccontare, l'occhio di Sassuolo, cioè com'è la situazione vista da Sassuolo.
10: Allora, da quello che ci risulta per quanto riguarda la giornata di oggi, potrebbe essere la giornata decisiva, scusate la ripetizione, però per arrivare ad una separazione ufficiale, e quindi probabilmente nel pomeriggio ci sarà una nota ufficiale sul sito del club, almeno ci auguriamo, perché così abbiamo perlomeno intuito, quindi potrebbe esserci questo tanto atteso accordo tra Grosso e il Sassuolo per arrivare dunque a una risoluzione consensuale.
9: Esatto, quindi in questo caso, ripeto, non ci sarebbero, noi sappiamo, non so, che il Genoa, che De Rossi per liberarsi a Genoa dovrebbe pagare addirittura 10 milioni chi lo vuole, ecco, si potrebbe arrivare a una, diciamo, una transazione tra le loro parti, e poi Sassuolo va dove, poi Grosso va dove vuole, ecco, questo potrebbe essere il principio. Ti risulta che ci potrebbe essere il coinvolgimento di qualche giocatore del Sassuolo che potrebbe accompagnare Grosso a Firenze?
10: Per quanto riguarda i giocatori non sappiamo nulla in merito al momento, sappiamo sicuramente che Volpato è un giocatore che interessa alla Fiorentina, è un calciatore che potrebbe seguire Grosso, ovviamente il Sassuolo sapete tutti che è una bottega cara, quindi non regala nulla a nessuno, bisognerà poi fare un'offerta che risulti proporzionata poi al valore del calciatore. Certo. E quindi sicuramente potrebbe essere un giocatore papabile per la Fiorentina. Devo però anche sottolineare che questo tentennamento per quanto riguarda Grosso, come dicevo anche a voi, insomma, privatamente, l'entourage dell'allenatore non sarebbe poi così convinto al 100% di andare a Firenze, quindi questo sembra essere poi il motivo del rallentamento su questa trattativa.
5: Ecco, io volevo chiederti di Nzola, perché è vero che è un tema che su Grosso conta poco, su quello che potrebbe essere il futuro di Grosso in panchina della Fiorentina, però Nzola alla fine dei conti a Sassuolo non si è trovato malissimo, cioè come punta di riserva, quello che mi è sembrato di capire è che Carnevali lo stimi abbastanza, quindi per cifre abbastanza relative,
9: forse
5: cioè
9: fa 2,5, no?
5: Forse tre sì. Insomma, comunque veramente una cifra bassa per un attaccante comunque che potenzialmente può fare anche il titolare nel momento del bisogno. Mi pare di capire che il Sassuolo sia abbastanza interessato all'idea di confermarlo, che ne pensi?
10: Sì, si è parlato tanto come possibile indennizzo proprio a Mbalanzolà, il riscatto dovrebbe essere fissato su circa 3,5 milioni di euro, poco più poco meno, ecco, siamo comunque lì come cifra, e quindi attendiamo anche di capire se possa comunque rientrare in questa operazione indennizzo che porti poi finalmente, ovviamente per voi, Fabio Grosso alla Fiorentina.
9: Ecco, a Sassuolo si era parlato di allenatori giovani anche, comunque in un percorso che darebbe continuità,
5: tipo Aquilani,
9: ma non solo lui, si era parlato anche di altri. Quale può essere l'opzione? Abate?
10: Sì, per quanto riguarda Aquilani è il primo nella lista del DS Palmieri, è molto stimato l'ex giocatore della Roma che ha fatto un ottimo campionato con il Catanzaro, ha sfiorato poi l'approdo in Serie A. Però c'è stata anche un'ultima notizia molto interessante che riguarda il sogno del ritorno di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Sassuolo, un tecnico che conosce molto bene l'ambiente emiliano, che ha fatto benissimo nel suo passato proprio sulla panchina del Sassuolo, e quindi rimane un'opzione comunque molto valida per la nuova era dei neroverdi.
9: Sì, tra l'altro si è tolto di dosso anche la maledizione dell'allenatore che retrocede sempre, per cui questo può avere un senso. Un paio di domande prima di ringraziarti. Il grosso, che gruppo di lavoro ha con sé? Quante figure accompagnano la sua stagione calcistica di collaboratori?
10: Allora, per quanto riguarda i collaboratori, noi non abbiamo capito molto bene i nomi precisi che lui voglia portarsi con sé, anche perché qualcuno è legato al club, non sono tutti collegati.
9: Ah, ecco, non sono, perché di solito c'è
5: Bizzarri, ricorderai Bizzarri, sì. Il portiere Bizzarri, sì. Albano Bizzarri è l'allenatore dei portieri del Sassuolo.
9: Quindi
5: che ha scelto il Sassuolo, ma che poi Grosso ha inglobato nel suo staff. Quindi una delle, diciamo, chiacchiere che si fanno intorno alla costruzione dello staff del prossimo anno è legata anche all'allenatore dei portieri. La Fiorentina ne ha già due, tra l'altro molto ben visti da De Gea. Quindi la sensazione è che Grosso magari possa fare a meno dell'allenatore che però nella passata stagione è stato parte integrante del suo staff. Scusami Nicolò, prego.
10: Sì, no, infatti proprio qui la confusione legata allo staff, perché qualcuno potrebbe proseguire appunto la carriera a Firenze, qualcuno no, qui devono trovare una soluzione, una quadra, la Fiorentina e il Sassuolo, quindi qui entrano in azione i due club. Non dipende secondo me molto da Grosso, perché sicuramente può dire la sua, può dire anche chi preferirebbe avere, ma poi bisognerà capire se il Sassuolo davvero vorrà lasciarli liberi. E quindi insomma anche questo ci sarà da capire molto di più nelle prossime ore. Spero comunque che si possa trovare una soluzione, anche perché il Sassuolo, come dicevo prima, deve andare avanti e quindi è già alla caccia di un altro allenatore.
9: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa invece ti chiedo, proprio te che ci hai lavorato insieme, di raccontarci un po' il grosso allenatore. Servirebbe in una sintesi, che cosa ti ha colpito? Mi dicono una persona un po' chiusa, gli aspetti un pochino anche più umani di questo allenatore.
10: Ma per me è una persona davvero speciale, una persona che abbiamo conosciuto in questo biennio, che si è rivelata fantastica, soprattutto sotto il profilo umano. Ci è dispiaciuto tantissimo appunto apprendere poi la notizia della separazione, della voglia di cambiare aria, e posso dire che è un allenatore comunque chiuso, come avete detto voi, ma è preparato e dal punto di vista umano davvero eccezionale, quindi una persona incredibile, fantastica, che arriva a Firenze con tanta voglia di fare bene. E ovviamente cercherà di portare la Fiorentina in Europa. Ricordiamo che il progetto che ha poi convinto Fabio Grosso ad accettare la proposta di Paratici è proprio questa, cioè riportare entro 3 anni la Fiorentina.
9: Noi speriamo sinceramente anche un pochino prima. Al volo, lui ha lavorato molto sul 4-3-3, mi dicono però che lui potrebbe essere aperto anche a un'idea di un 4-2-3-1. I tifosi della Fiorentina, almeno in partenza, che progetto tattico si troveranno secondo te?
10: Ma io credo che ripartirà dal 4-3-3 e poi ovviamente in base all'organico che ci sarà a Firenze riuscirà comunque a coinvolgere tutta la rosa, perché quello poi è stato il segreto del Sassuolo targato Grosso: ha coinvolto sempre tutti, anche i giovani, ha valorizzato tantissimi giocatori, ha comunque fatto esprimere su livelli costanti, finalmente, lo dico finalmente perché era un po' che i tifosi del Sassuolo si aspettavano un Lorientè con
9: esatto, quello è stato proprio un suo fiore all'occhiello, già tenerlo c'era stato, insomma, su di lui ha fatto un lavoro veramente particolare, ecco, questo lo possiamo dire.
10: un lavoro enorme, soprattutto dal punto di vista mentale, perché il calciatore, come ben sapete, sono 2 anni che vorrebbe andare via, sì. E insomma, anche alla luce del prolungamento del contratto, io credo che poi sia propedeutico ad una possibile cessione quest'estate. Staremo a vedere anche lì. Potrebbe essere anche lui, ovviamente, un giocatore che possa rientrare in orbita Firenze, anche lui però a un costo comunque elevato.
9: Esatto. Grazie davvero, grande piacere.
5: Ciao Nicolò.
10: Grazie a voi, buon proseguimento.
5: Nicolò Caruso di Radio Gamma.
9: Io ti devo dire,
5: ci ha dato uno spunto.
9: Lui ci ha lavorato e mi pare ci ha raccontato in termini entusiastici Grosso, no? In tutti i suoi aspetti, quindi un altro elemento ci portiamo a vantaggio, perché chi ci ha lavorato lo ha imparato a viverlo, no? Anche un po' nella quotidianità, e quindi per quello si può vivere oggi un allenatore.
5: Sai, io ti dico questo, che a parte a Sassuolo comunque hanno lavorato con tanti allenatori di grande importanza, quindi hanno un palato fine per essere una piazza, sì, comunque

0: intrigante ma anche pericolosa, nel senso che uno ci può rimanere, insomma, invischiato in una stagione altrettanto non positiva. Però noi quello che dobbiamo avere fiducia è proprio in questa storia di un connubio tecnico che nasce nuovo, che porterà un nuovo modo di giocare. Tanti anni la Fiorentina non giocava il 4-3-3, che per me tra l'altro è uno dei moduli più moderni, più contemporanei, più offensivi, più equilibrati anche, che ti puoi esporre in un momento come questo del calcio. Ci sarà grande mercato, quindi ci sarà anche, sarà divertente, grazie anche a noi magari, certo, seguire il mercato, certo, visto che abbiamo votato questa stagione estiva proprio al calciomercato. Già da oggi inizia Nick e Nick, no? La sì, trasmissione con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, proprio a seguire, quindi poco dopo la fine di Palla al Centro dalle 4, già da oggi ci sarà questa nuova trasmissione.
1: E ricordiamo che noi ci saremo anche domani pomeriggio
0: dalle 15 alle 20, quindi dalle 15 alle 17 ci sono io, dalle 17 alle 19 c'è Luca, poi concludiamo grazie al lavoro dei ragazzi di Calcio Più, che hanno voluto fortemente esserci anche nel giorno di festa per raccontare queste ultime battute del, sì, calcio dilettantista, esatto, quindi gli vogliamo bene, le abbracciamo per questo, quindi 5 ore anche domani, ma insomma tutto votato al mercato, al racconto di che Fiorentina verrà, ovviamente con l'attualità ci siamo e ci saremo sempre per chi vuole farci compagnia,
1: esatto,
0: sulla Firenze
1: anche domani. Ringraziamo tutto il mondo di Lady Radio, continua la programmazione con musica, attualità, politica e dalle 18 naturalmente ancora Fiorentina. Grazie Pietro,
0: grazie a te
1: sempre,
0: Luca,
1: grazie alla regia fantastica. Domani noi ci siamo dalle 15,
0: ci
1: poi
0: sentiamo alle 15 con me e poi alle 17
1: e
0: con Luca.
1: Palla al Centro ritornerà poi mercoledì nell'orario canonico delle ore 14.
0: Ciao
1: ciao.

0: sempre dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
5: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
6: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
5: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
6: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codaco.

0: Jones, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
1: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi tre azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala.
5: Con me, Alberto Di Chiara.
3: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
9: Giusto, parliamo di mercato.
8: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
9: Mercato!
8: Ma poi ci arriviamo, con calma.
9: Chi si compra? Flash!
8: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
9: Bravo!
8: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
9: e Luca Calamai.
10: Ancora?
3: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di palla al centro da vivere in compagnia di Niccolò Santi
10: e Alessandro Di Nardo.
3: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17. Cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
11: in compagnia di Anna
12: e Giulio Dini.
3: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.

0: Le 16:04 minuti, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi al microfono, inizia una fortunatissima trasmissione, un nuovo format interamente dedicato al calciomercato. Questa è Nick & Nick con Alessandro Di Nardo per questa settimana, ma soprattutto Niccolò Ceccarini.
1: Nero verdi, siamo forti,
2: Nick, che onore. C'era bisogno nell'etere delle trasmissioni sportive di un'ora in più di calciomercato.
1: Sì,
2: giusto?
1: ci voleva
2: perché
1: ed era importante.
2: Ne parliamo poco.
1: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
2: Sarà difficile
1: ammaestrare. Si dà anche l'allenatore, è incredibile.
0: Dovete verdi?
1: A voi della Fiorentina. Noi del Sassuolo invece
2: pensiamo. Chi prendiamo?
1: Noi del Sassuolo dovremmo prendere invece uno tra Aquilani e Abate. Lo sai che ho la sensazione che l'Aquila Reale abbia dei vantaggi sul Monastero?
2: Bello. Perché?
1: Perché così mi dà questa sensazione che potrebbero. Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
2: No, anche il Torino su Aquilani.
1: Sì. E anche su Abate.
2: È tutto vero.
1: Sì, è tutto vero. È tutto vero.
0: Senti, ma ci puoi dire anche i numeri per interagire?
2: Assolutamente. Allora, siamo sul canale.
1: Siamo
2: 92.
1: Anche il cellulare di Stefano Cherubini,
2: siamo,
1: che naturalmente ha bisogno di compagnia.
2: Dalla modalità DAB sarà difficilissimo non parlarsi sopra.
1: Certo.
2: Siamo ovviamente anche sul canale YouTube. Siamo soprattutto fruibili anche tramite messaggistica.
1: Fruibili, ex obiettivo della Fina.
2: 348-75-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71, per chiamarci
1: però
2: in diretta vi risponderà.
1: No, non chiamateci in diretta perché noi ci sa bisogno di riposare.
0: Io non ho capito niente, quindi se volete scriverci bene
2: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71, per chiamarci in diretta vi risponderà il nostro James Clark Ross, ovvero Stefano Cherubini, perché oggi il 1° giugno del 1831 questo esploratore britannico scoprì, individuò il polo nord magnetico durante una spedizione guidata dallo zio John Ross.
1: Colpo di culo, possiamo dire?
2: Raggiunse e localizzò il polo nord magnetico a Capo Adelaide, sulla penisola di Butia, nel Canada settentrionale. Tra l'altro da lì abbiamo
1: hanno fatto alcune finali di centro.
2: Abbiamo Ludovico Mauro in diretta.
1: C'era 3000 persone
2: da Capo Adelaide, ce l'abbiamo Ludovico Mauro.
0: Io non so di cosa stiamo parlando da
1: nemmeno
0: 5
1: io.
0: Minuti
2: allora,
0: a questa
2: secondo
0: parte.
2: Me hanno fatto bene a non
1: siamo
2: mettere,
1: forti, vabbè. Siamo grandi.
0: Guarda che random, batte random.
2: Lui riesce a bilanciare un po' sta cosa, però secondo me io e te e Nick Santi facciamo un bel casino anche per gli ascoltatori.
0: Sì, anche se il random maggiore penso l'abbia toccato Piero Pelù quest'oggi.
1: Giro di notte, sono gli animali persi.
2: Ci dici come hai scovato Piero Pelù?
1: Allora, io veramente vi devo raccontare delle perle, perché poi voi volete fare la radio, no? E la radio si fa in questo modo, non come viene fatta prima anche di noi. Però comunque quello che è importante, ribadire certi concetti. No, devo dire, la radio si fa con, naturalmente, sì, dammi la 2, dammi la 3, dammi la 7, dammi la 15. La 15 non ci si arriva.
0: No, sono
1: tante. Tra l'altro poi stasera c'è cartello numero 8, Tenerani che dice cartello numero 8, la roba da chiodi, sì, a zona
2: puoi
1: mista.
2: Puoi finire un discorso, per favore.
1: È dura perché ora mi chiama Carnevale.
2: Siamo all'incontro tra Niccolò Ceccarini e Piero Pelù.
1: Sì, allora io stavo, vi racconto come funziona. Allora, funziona che io con grande fatica stavo arrivando qua, la fatica enorme, immensa, non ce la facevo proprio. No, Nick, devi resistere, ce la puoi fare arrivare in questa radio, ce la puoi fare a fare questa ora di trasmissione.
0: Sì.
1: E c'era una vocina che mi diceva: no, non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, no, Dio, ce la devo fare, non ce la posso fare. Alla fine ce l'ho fatta con grande fatica. Quindi, quando sono arrivato in via Carnesecchi, ero spossato, distrutto, disintegrato, sono andato al bar. Carnesecchi?
2: Sì. Può cambiare squadra?
1: No, resterà all'Atalanta. Okay. Noi si vendono anche i pali delle porte.
0: Vabbè, comunque, seguendo una linea,
1: arrivando qui in via Panciati, che a un certo punto, preso dallo sconforto, dalla disidratazione, quello che era, eccetera, vado a prendere un caffè. Non ce la fa a prendere le relazioni, vado su.
2: Come lo prendi il caffè?
1: Ridicolo come sono io. Allora, a un certo punto, un'immagine.
2: C'è un'immagine.
1: Pierone nostro. E l'ho visto che era lì a mangiare al ristorante qui sotto, e quindi ho attivato Lorenzo Marucci e insieme.
2: Ma qual è il tempo di risposta di Lorenzo Marucci?
1: No, io sono salito su e gli ho detto: Lore, io sono bollito, ma ancora qualcuno li conosco. E giù sotto qui c'è Piero Pelù.
2: Per cui siamo andati a fare investigativo.
1: Siamo andati a fare l'intervista. Lui non voleva. Lui non voleva parlare. Poi, alla fine, insomma, l'abbiamo convinto, è stato gentilissimo. E quindi, a parte le battute e gli scherzi, io sono sempre a fare il coglione. Però lo ringrazio davvero, Piero, perché è stato gentilissimo. E quindi ci ha dedicato 3-4 minuti. E proprio per questo motivo, insomma, forse ha capito i casi umani che aveva davanti. Okay. Né Lorenzo Marucci.
2: Mi dici la tua
1: fatto
2: canzone
1: l'intervista
2: preferita di Piero Pelù?
1: Giro di notte, che non so però quale sia il titolo.
2: Giro di notte. Io mi ricordo un vecchio CD che ascoltava mio babbo con una canzone che si chiamava Mascherina. Secondo me erano ancora Litfiba, magari qualcuno
0: ci
2: aiuta.
0: E quindi si è portato a casa anche l'intervista a Piero Pelù.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Siamo forti.
0: Guarda che
1: sono
0: tanti, siamo ci fanno i complimenti.
2: Sono troppo.
0: E poi siamo anche su YouTube. Le vostre domande
1: questo
0: a Nicolò Ceccarini,
1: Intanto, ma si riesce a monetizzare su YouTube oppure
2: sì,
1: no?
2: Sì, ma senti le tasche già un po' più piene di spiccioli.
1: A proposito, vi siete messi d'accordo te e lui per il cambio, eccetera? Perché
0: senso?
1: Lui chiedeva 15 più bonus, cioè 15 euro più eventuali bonus facilmente.
2: Io ho una contropartita, arriva Pessina al
1: Ginevra
2: posto
1: negazione?
2: Mio. No, Ginevra
1: no,
2: Negazione.
1: Non c'è niente, andiamo avanti.
2: Arriva Pessina, ex capitano ormai del Monza, al posto mio, e io vado al Monza.
1: Tra l'altro Pessina è anche il portiere del Bologna che è stato premiato a Niccolò Galli, tanta roba.
0: Allora, un paio di cose. Intanto è finita la trasmissione Passione Fiorentina On Air, per chi ce lo stesse chiedendo, ci chiedono dov'è Rossella, che era chiaramente la co-conduttrice di Flavio,
1: la sua fidanzata.
0: Però è finita la trasmissione da oggi, ci siamo noi tutti i giorni dalle 16
2: che
0: alle 17.
2: Anche meglio,
1: non è meglio
0: sul calcio mercato, tira più il calcio mercato,
1: fate i bravi, dai.
0: No, che Passione Fiorentina, c'era la trasmissione.
1: Possiamo dire che è stato un tuo ex obiettivo, Rossella, oppure non si può dire neanche questo?
0: Ma no, perché
1: tutto
0: Radio Mercato
1: circolava questa voce che ci fosse una trattativa in corso fra te e Rossella.
0: Non è vero,
1: smentisci?
0: È esclusiva,
1: no, ma non c'è esclusiva.
0: Allora siamo gli ascoltatori.
1: Allora per Giulia?
0: Chi è Giulia?
1: Non lo so, un nome a caso.
0: No, non c'è nessuno. Ci scrivono Il Diablo, la canzone preferita.
2: Il Diablo.
1: Granoce. Granoce e anche Chiappucci, Claudione nostro Chiappucci, quando Granoce faceva il Giro d'Italia nel Tour de France. Era con Luis Laserpa all'epoca, ma insomma, poi il Tour l'ha vinto Indurain, due Indurain e uno Laserpa.
2: Facciamo i complimenti alla squadra di basket del piccolo Loreto, che ha vinto un bel torneo.
0: Bene, molto bene.
2: Qui la foto dovrebbe essere. Ora faccio una figura. Te lo sai, Nick, che sei un grande esperto, che squadra è questa, no?
1: No, non lo so. Io però voglio fare complimenti al Grazia, siamo in finale.
0: Però mi piace questa cosa. Facciamo i complimenti e non sappiamo nemmeno la squadra di basket.
2: No, facciamo i complimenti a Loreto Junior.
1: La colpa è sua, perché la colpa è sua. Perché lui dice le cose e poi non le documenta.
0: È perché già il GPT non glielo dice.
1: Cioè, vuol dire, siamo al nulla. We are the nothing.
0: Senti, a proposito di nothing, parliamo di cose serie.
1: No.
0: È vero, ci chiede Simone, che può saltare grosso?
1: Ma io devo dire, grosso, insomma, essendo così alto, può saltare anche un metro e mezzo, un metro e 40, non lo so.
2: Tutta l'estate così.
1: Visto abbastanza bene. L'ho visto bene, secondo me, Fabio, ma io non lo so, non credo che possa saltare grosso, anche perché per quale motivo dovrebbe saltare grosso? Cioè,
0: parlano dei problemi per lo staff, possibile?
1: Ah sì, immagino che problemi grossi devono essere. Si è buttato via 90 milioni l'ultimo mercato, per cui insomma spendere anche 500 mila euro magari o 400 mila euro per lo staff di grosso credo sia un problema enorme.
0: A parte gli scherzi, non ti risultano da questo punto di vista?
1: Dirò l'unica cosa, che ore sono? Le 16:12, ecco, sì. L'unica cosa seria che dico in questa trasmissione è ora, perché poi saranno
0: poi
1: solo
0: basta.
1: Cazzate 16:12 mercoledì la rescissione contrattuale di o meglio la risoluzione contrattuale, scegliete voi, di Fabio Grosso con il Sassuolo. Questo è il giorno,
0: cioè ci siamo, è già fatto, no? È
2: mercoledì.
1: oggi è lunedì,
0: no, sì.
1: Non so,
0: ti hai detto
1: mercoledì.
0: Ah, scusami, mi ero perso sul dettaglio, quindi entro due giorni la Fiorentina potrà trattare concretamente con l'arrivo di Grosso, perché sostanzialmente aspetta che si liberi praticamente.
1: Ma senti, noi abbiamo fissato il sede al Mapei, io, Carnevali e Palmieri abbiamo fissato l'appuntamento per fare questa cosa mercoledì. Se poi ci danno buca, non lo so.
0: Chi meglio di te da dirigente?
1: Esatto, noi siamo nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
0: Ecco, vabbè, poi ci scrive Simone 4. Ciao ragazzi, Giro di notte sarebbe il titolo della canzone.
1: Ah, Giro di notte.
0: Laura
1: Giro di notte. Grande Piero.
2: Ma te sai solo questa frase?
1: Per forza. Se ne sapevo due, andava a Sanremo.
2: Scarperotte. No.
1: Tra l'altro ora gira voce ci sia anche Laura Pausini qui sotto. Sì, bisogna andare a chiamarla.
2: Nello staff di Grosso.
1: No, non c'entra no. Pausini, no? O Annalisa, c'è la voce anche di Annalisa che potrebbe entrare per le serate, diciamo, notturne.
2: Io sento la sofferenza
1: parte
2: di Niccolò Santi da qui, guarda.
3: Non mollare, Nicco, non mollare. Io devo fare la traduzione tra i messaggi e voi, no? Che non c'è niente che abbia attinenza con la trasmissione. Ma è questo, bello, Gabriele.
1: Questa è una trasmissione, andiamo avanti.
3: Aspetta, prima Yuri che dice, ne avevamo veramente bisogno di questa trasmissione, e invece sì. Poi,
1: io no, assolutamente, però se c'è questa necessità, no, noi insomma, si fa tutto.
2: Un periodo di crisi, secondo me, anche nazionale e europea, internazionale, secondo me l'Europa può ripartire da questa trasmissione.
1: Sì, oddio,
2: no?
1: Di Grulli ce n'era, devo dire che di Grulli ce n'era già abbastanza, sì, aggiungere anche il nostro contributo naturalmente aiuterà
2: bello.
1: Mondo.
2: Facciamo un bel servizio per l'umanità.
3: Se poi tra poco ti lascio anche messaggi da YouTube, prima direi un messaggio vocale.
1: Ah, perché mandano anche messaggi su YouTube?
3: Sì, tra l'altro, sì.
1: Senti, ma poi con lo scooter di Nardo me l'avete risolto?
2: Si racconta,
3: queste sono cose.
1: Com'è finita?
3: Sono cose. Ah, vai con un vocale, dai.
4: Dai, ragazzi, ma come fate a non riconoscere il Diablo? Basta cambiare.
3: No, dai.
1: No, un cambiare per così, radio.
3: Per così poco?
1: No, cambia radio, ma ascolta, voglio dire, non lo so, qualcos'altro.
2: Il Diablo,
1: tipo?
3: Come?
1: I pacchi o l'eredità?
3: E invece sì.
1: Ciao, sono Niccolò Santi. E se puoi seguire questa radio, puoi tranquillamente mixare
2: è
1: insieme
2: lunga,
1: a noi.
5: Per favore, vai su YouTube.
2: È lunga. Sono su YouTube.
1: Vai su YouTube.
2: Ci chiedono dov'è la Rossella, ma l'abbiamo
3: ancora
2: già, ne abbiamo già parlato.
1: Trattativa
2: Samantha,
1: comunque non c'è mai stata, smentiamo.
2: Samantha.
1: Sì. Chi è Sam
2: allora
1: Fox?
2: De Gea lo vogliono mandare via e alla Juve?
3: Questo
2: chiede?
3: È interessante.
1: No, alla Juve non credo, perché non lo so. Però se loro trovassero un'offerta, perché
2: da
1: mi
2: quanto?
1: Fa fare essere serio anche...
2: Da quanto?
1: Da quanto non lo so, vediamo, lui c'ha un contratto, ma non credo che possa
2: 2028.
1: Sì, vabbè, però non credo che possa valere più di 6-7 milioni in questo momento. Però al di là di questo, se loro non lui vuole restare. Perché comunque perché loro magari sono intenzionati a capire se c'è un'offerta. Una cosa che vorrei dire e che non mi piace per niente, l'ho detta, lo ridirò anche stasera e lo ridirò adesso, che proprio di questa società proprio non mi piace per niente, è che il trattamento su Robin Gosens, che è una roba che non sta né in cielo né
2: però,
1: in terra,
2: cioè?
1: No, aspetta,
2: io guarda sono
1: aspetta, vabbè, aspetta, no, perché no. Robin cioè
2: sì,
1: ci sta volentieri, è un uomo spogliatoio eccetera, siccome noi non abbiamo mi sembra sulla fascia sinistra Paolo Maldini in
2: ma nemmeno Nuno Mendes,
1: e mi sembra che Parisi debba in qualche maniera rientrare non prima di novembre, io prima di cercare di vendere Gosens penserei anche
2: però,
1: a altre cose, però evidentemente
2: Nick guarda ti dico la mia, io ho visto,
1: stiamo diventando un po' seri tra
2: no,
1: po' la
2: ora,
1: però
2: poi
1: siamo forti,
2: Nick,
1: siamo
2: so
1: grandi,
2: che tu dai un gran rilievo anche al ruolo nello spogliatoio di Robin Gosens, ma io ho visto proprio, ti uso una parola in inglese così ti mando KO, un downgrade atletico in Robin Gosens verticale,
1: però allora
3: verticale. E in tutti gli altri
1: però
2: ma
1: posso
2: lui,
1: dirti
2: cioè,
1: questo che lui ha sofferto tant'è che potrei svelare un retroscena ma non lo svelo perché sennò faccio una persona qui in radio che a volte parla anche per conto mio non dovrebbe farlo,
2: non diciamo
1: però
2: nome,
1: non diciamo nome e cognome, ma tanto lui l'ha capito, e quello che volevo dire è che Robin ha sofferto tantissimo la mancata preparazione fisica fatta pesante,
2: l'ha detto
1: perché
2: lo
1: lui
2: stesso.
1: Ha bisogno, esatto, sì, assolutamente. Cioè,
2: però
3: beh,
2: allora, guarda,
3: Jacko,
2: guarda, ti posso fare una considerazione, poi torniamo.
1: Cioè, però Gosens è vero, però guarda, Gosens ha bisogno proprio veramente di mettere benzina
2: però,
1: nel motore.
2: Tu che comunque quanti calcimercati, calciomercati o calcimercati?
1: Calcio in culo tanti. Mercati non lo so.
3: Fai sta domanda.
2: Tu che insomma hai seguito e segui il calcio da ormai eoni di anni, okay?
1: Sì, ormai siamo dai tempi, eravamo io e Pantaleo alle scuole
2: Armando Picchi
1: sì, assolutamente,
2: Giuseppe Meazza e tutto il resto, eri già
1: sì,
2: bordocampista.
1: Io sono campione
2: all'epoca
1: del mondo del 34,
2: assolutamente,
1: lo detto,
2: però ecco
3: ce la faccio.
2: A me sembra che quando un giocatore, ecco, ma come faccio a fare una cosa?
1: No, è perché sei comunque Di Nardo, sei, questa tua serietà mi impreziosisce.
2: Vai, momento serietà.
1: Vai.
2: Quando un giocatore che fa dell'atletismo, dell'esplosività, come Robin Gosens, era un treno a Bergamo con l'Atalanta, era probabilmente uno dei migliori laterali esterni. Laterali esterni, doppia, non serve a nulla.
1: È un rafforzativo,
2: dire. Laterali sinistri, volevo
1: dire.
2: Sì,
1: però laterale esterno, secondo me, è un rafforzativo.
2: Vabbè,
1: del concetto.
2: Insomma, uno
1: te
2: dei migliori laterali per un paio di anni a livello europeo.
1: Sì.
2: Quando perdi un centesimo, due centesimi di esplosività, di progressione, di corsa all'indietro, secondo me diventi un giocatore normalissimo. Cioè Gosens non è che spicca tecnicamente, spicca a livello comportamentale e a livello insomma di leadership dello spogliatoio. Però io, ad esempio, primo minuto di Fiorentina-Atalanta, ok? Eravamo allo stadio. Bellanova lo punta e
1: amico lo, Dedello della Nova,
2: lo salta, lo sì. salta sì. come se fossero due giocatori di due categorie diverse. Ora Bellanova è uno che in velocità va sì. via quasi tutti, però il gol
1: va spiegato a Bellanova che c'è una riga bianca in
2: sì,
1: fondo
2: poi,
1: che
2: Bellanova
1: è stato, finì, perché il campo non va avanti altri
2: quella
1: due
2: cosa
1: chilometri
2: e basta, sì. poi è stato sostituito sì, all'intervallo sì. però ecco, mi sembra ci sia proprio, dico un'altra parola in inglese così tarrabbi, un mismatch atletico in quel ruolo per lui che ora non è sostenibile
1: mismatch
2: in Serie A.
1: Tra l'altro c'è sono... stato nel mismatch c'è stata anche una richiesta di doppio passaporto,
2: però,
1: lo volevano tesserare insieme
2: me...
1: a Volpato in Australia mismatch.
2: Guarda, ti arrivo a dire che secondo me può evolvere il ruolo di Gosens se vuol rimanere in questi, cioè io lo vedrei bene come
1: potrebbe fare anche il centrale di sinistra
2: è sì. braccetto esatto
1: sì, sì. ma lui lo fa
2: non
1: bene
2: più,
1: perché
2: non ha più sì. la gamba sì, non sì. ce l'ha lui si reggeva su
1: però
2: quello.
1: Vediamo, hai ragione, però vediamo un attimo dopo una preparazione fatta bene se questo è, perché poi comunque c'è anche il mercato di gennaio, uno non è obbligato
3: sì, ma poi considera che ha fatto un'annata diametralmente opposta dall'anno scorso, che non è che sono passati 10 anni,
2: però,
3: qualche metro e mezzo sono
2: c'è
3: passati,
2: una consunzione a livello di giocatori, cioè che da magari nel giro di 3 mesi c'è cioè padre tempo che ti presenta il conto sì. subito, nel senso te mi è capitato, no? Magari il giorno prima sei in formissima, poi senti tutto il peso dell'età.
1: Padre tempo
2: nel giorno dopo.
1: Citazione di Lele
2: quanti
1: nostro?
2: Chilometri fai?
1: Con padre tempo?
2: No, da solo,
1: da solo
2: a correre.
1: Ma potrei fare anche 20, quando mi girano i coglioni anche 25
2: e
1: chilometri.
2: Oggi quanti ne fai?
1: Oggi non lo so, però sono abbastanza incazzato.
3: Vai,
1: sì,
3: vai con un messaggio vocale, bene, così rasserniamo Cecca.
5: Ciao Rossella, ciao Flavio.
3: No.
5: Robin Gosens non ha mai recuperato, poverino. E per forza c'era tutte le volte che voleva fare le terapie, era sempre occupato da Ken, ne faceva doppie, triple, come facevano? Poteva andare a Sassuolo.
3: Capito Rossella? Sassuolo?
2: Ce lo vedi bene, sei distratto Niccolò Ceccarini.
1: No,
2: guarda.
1: Perché mi sta dicendo, ha scritto Loreto, baloncesto campione.
2: Me l'ha
1: è solo un'illusione,
2: abbiamo detto anche prima.
1: E io volevo dire: il baloncesto campione è solo un'illusione.
2: Baloncesto,
1: gol.
2: Secondo me. No?
1: Io, lo voglio io lo voglio pronunciare alla brasileira. Alla
2: bene, poi ti faccio una domanda, guarda da YouTube.
3: Ecco, sì.
2: Va bene, per Nick. Fortini rinnoverà e
1: no.
2: Dodò quanto può valere?
1: Allora, Dodò, secondo me, vale un decino.
3: Ma lui rinnova? Perché da Napoli, insomma, imperversa questa voce, i rumors.
1: Io credo che lui sia indirizzato a Roma, se poi dopo decidono di cambiare il cammino facendo la destinazione, però io credo che la tendenza sia di un Dodò verso la Roma. Io almeno so questa informazione qua, ma è da un pezzo che ci stanno lavorando e quindi vedremo. Però secondo me è un decino, e per Fortini va via perché non rinnova. Poi non credo rientri nel progetto tattico della Fiorentina, perché
2: dove
1: se vogliono fare il 4-3-3 può darsi all'estero, sai?
3: Perché lo vuole da Gasperi. No? Anche lui.
1: Sì, però può darsi che col suo procuratore.
2: Lui è un grande sì. fan della Premier.
1: Io credo che l'Inghilterra possa essere la sua destinazione. Sì. Sì, potrebbe essere la sua destinazione.
2: Bene, interessante.
1: Chi lo
3: quindi
1: sa?
3: Insomma, non ci sono indicazioni positive né su Dodò né su Fortini, perché in realtà da diversi mesi la società faceva passare il concetto che il rinnovo era vicino, c'era, come dire, serenità. Parlo di Dodò,
1: Sì, io parlo di questa società, infatti.
2: Eccoci.
1: Quindi andiamo avanti.
3: Okay.
2: Guarda,
3: poca serenità.
2: Io poi, quando volete, allora mi sono preparato. Siccome è probabilmente la puntata che inaugura la stagione di calciomercato di Radio Firenze Viola.
1: Addirittura, perché prima di che si parlava? No, per capirsi, così almeno per sapere, non vorrei essere fuori contesto.
2: Non mi fare dire niente, per favore, Niccolò.
1: Poi ci ha fatto l'altro, dice: ciao Rossella, ciao Flavio.
2: Sì, ciao Rossella, ciao
1: a tutti.
3: No, Dido ci scrive: Rossella sta RFV, cioè Radio Firenze Viola, come il PSG alla Champions. Quindi è roba sua, cioè Radio Firenze Viola è roba sua.
2: È bicampione anche.
3: Certo.
2: Vabbè.
1: Seguirà il mondiale?
2: Guarda, mi sono preparato una lista di nomi. Te mi devi dire a oggi, quindi al
1: questa
2: primo giugno, che non è l'inizio del calciomercato, ma diciamo l'inizio del
3: calciomercato. No, quest'anno inizia il 29, giusto?
2: Male, ecco.
3: No, questo è serio.
1: Mi dici, 29 giugno.
2: A oggi, pensando però a fine agosto, inizio settembre, le possibilità che rimangano questi giocatori o questi personaggi nelle rispettive realtà, okay?
1: Quindi questo è una sorta di domandone.
2: Questo è un message in a bottle, messaggio nella bottiglia.
1: Vai.
2: Da poi riaprire a fine agosto, inizio
1: quanto
2: settembre.
1: Ho di tempo per ogni risposta?
2: Sì o no? Sì.
3: Capito, c'è un message in a bottle.
2: Puoi argomentare, ma anche no.
1: Sono pronto. Allora.
2: Moise Ken. Sì, no.
1: No, aspetta.
3: Subito,
1: ferma
3: così,
1: tutto,
3: bomba.
1: Ferma tutto.
2: Ce l'hai quella
1: tutto.
2: Di Paperissima.
1: Ricominciamo. No, perché non ero preparato. Non ero preparato.
2: Secondo me
1: fa 2-3 respironi.
2: Vai. Ripetiamo che Niccolò Ceccarini risponderà.
1: Vai, sono pronto.
2: Risponderà sì o no.
1: Ok, sono pronto.
2: All'ipotesi che questo suddetto calciatore a settembre vesta ancora la stessa maglia.
1: Vai.
2: Moise Ken.
1: Voglio la sigla.
2: Moise Ken.
1: Dammi la 3,
2: Vai.
3: È sempre lo stesso.
2: Moise Ken.
3: Non ce l'abbiamo.
2: Moise Ken.
1: Chi?
2: Moise Ken.
1: Ah, ok. Aspetta,
3: Ci
1: vestirà
3: siamo.
1: Vestirà o non vestirà la maglia della Fiorentina? È una domanda difficile.
2: No, però non
1: c'è un aiuto nel
2: no,
1: caso.
2: Non no, non si può. Allora, hai un editto. Hai un editto la serpe, ok? Puoi usare l'editto la serpe per saltare la domanda.
1: La
2: okay?
1: chiamata
2: ne
1: a casa
2: due,
1: la posso fare?
2: Due,
1: quanti ho due jolly da poter usare?
2: Due.
1: Rialza la base perché mi devo riconcentrare.
3: Moise Ken. Ma povera, giusto anche prendere
2: Moise
3: una
2: Ken.
3: Telefonata.
2: Sì o no?
1: Moise Ken.
2: Sì o no?
1: Moise Ken dice quello che l'anno scorso
2: sì,
1: ha fatto
2: sì,
1: bene.
2: O... No, non si può fare sto
3: facciamo quest'anno. Ci rispondi dopo la pubblicità che è tra 10 minuti. Perché,
2: dai, sì. Moise Ken sì o no?
1: Ce lo vedremo ancora in maglia sì. viola?
2: Ce ne sono tantissimi, quindi è impossibile.
1: Come tantissimi? Ma, diciamo solo,
3: scusate, ma come fa a sbilanciarsi così?
2: Ma così vabbè. È una previsione.
1: Vado.
2: Vai. Dai.
1: No, non vestirà la maglia
2: okay.
1: della Fiorentina.
2: Dodò.
1: Dodò, no.
2: Okay.
1: Sì, però se va via la base non mi piace. No,
3: certo, se si va avanti così, già. Sforiamo, andiamo a Gary
2: Scalvani. Beltran.
1: Chi?
2: Lucas Beltran, che rientra dal prestito.
1: Gioca ancora nella sì, ancora proprietà della Fiorentina. Sì. Beltran.
6: Non ce la faccio.
1: Beltran, Beltran no.
2: Ok. Barak.
1: No.
2: Andiamo anche su altre chiamate. Anguissa al Napoli.
1: Bello Anguissa. Ah, Anguissa. Nio si può dire. No,
2: puoi fare l'editto la serpe.
1: Che sarebbe?
2: Che puoi astenerti, però ne hai due.
3: No, no, hai un'altra risposta possibile. Chissà.
2: Anguissa.
1: Anguissa, chissà.
2: Dai.
1: Vabbè, Anguissa.
3: Ghiacciata, eh?
1: Va via.
2: Mamma Lobotka?
1: Mia. Allora, aspetta, però. Facciamo così. Lobotka via, Anguissa resta.
2: Ok. Leao.
1: Via.
2: Comuzzo.
1: Resta.
2: Nico Santi.
1: Arsenal.
2: Mandragora.
1: Fiorentina.
2: Moreno. Matias, non il rapper.
1: Ah, infatti chiedevo.
3: Ma quanto dura? Ma,
1: fuori. Cioè, non va.
2: Ester Esposito con Kylian Mbappé. Cioè l'attuale relazione.
1: La relazione
2: se
1: tra loro due.
2: Continua fino a settembre.
1: E lui l'ho visto motivato. Però secondo me deve stare in marcatura.
2: Ok.
1: Perché se no c'è un rischio che possa
2: ora,
1: saltare
2: quindi.
1: Tutto. Sì, assolutamente.
2: Modric al Milan.
1: Luca?
2: Sì.
1: Modric no, va via.
2: Ok. Silvio Baldini come CT della nazionale italiana.
3: No, va via.
2: Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi.
3: Lui resta.
1: Non fa, però scusa, non fa Sanremo.
3: Vabbè.
2: A settembre farà Affari Tuoi.
1: Quindi dici
3: Affari
1: fa
3: Suoi, scusa.
1: Allora resta. Se lo sapete voi, perché lo chiedete a me.
2: Fagioli?
1: Arsenal anche lui.
2: Da.
1: No, Fagioli
3: occhio,
1: dipende dai 30 milioni di euro se arrivano. Posso risponderti così?
2: Stefano Cherubini?
1: È un problema.
2: Okay.
1: È un
2: problema.
1: Stefano Cherubini è un problema per questa radio e sì, anche per il Parma.
3: Bene, grazie Alessandro per la tua rubrica.
1: Sì, è stata bellissima. È stata
3: abbiamo
1: forte.
3: In linea con noi
2: tutti
3: Luca.
1: Ciao Luca.
3: Modric.
2: Ciao Luca.
3: No, non Modric.
1: Ciao Luca. Lasci
3: ciao,
1: il Milan?
3: Luca.
1: Perché?
7: Non ho capito, scusa.
1: Perché lasci il Milan?
3: Abbi pazienza, Luca.
7: Perché mi hanno detto che tu non mi vuoi più, allora va via.
1: No, quello è Ibrahimovic in realtà. Io, francamente, ti terrei volentieri. Ti avrei preso anche alla Fiorentina, ma Pradeno mi ha dato la possibilità.
7: Immagino, costicchi un po'
3: l'anno
1: sì.
3: scorso.
7: No ragazzi, tanto complimenti a Cete e anche agli altri ragazzi perché fate veramente una gran compagnia. Avevo una domanda per tutti e tre.
1: Sì,
7: se vi faccio questi nomi, Gosens, Fagioli e Mandragora, i punti fermi da cui ripartire, sono eccessivo?
2: No, io levo Gosens, assolutamente.
1: Però io credo che Gosens cercheranno di venderlo a tutti i costi, anche se Robin farà il possibile per rimanere alla Fiorentina. Quindi non la vedo un'estate molto semplice. Però Fagioli e Mandragora... Io sono più per Fagioli che per Mandragora, sinceramente,
2: sì.
1: Nel senso che come riferimento mi piacerebbe più Fagioli, però Mandragora comunque è un giocatore molto legato alla Fiorentina. Non sono tre nomi sbagliati, secondo me potrebbero anche essere tre nomi giusti, ma secondo me due di questi tre rischiano di andare via.
3: Grazie Luca.
1: Ciao Luca, un abbraccio.
3: Ti posso dire una cosa?
2: Te l'ha chiesto anche a te.
3: Secondo me Gosens partirà, però il riferimento qui è Niccolò Ceccarini.
1: No, cominciamo a dare...
3: No, però questa domanda te la faccio, sì. Cioè... Si vendono anche le maniglie delle porte a certe cifre.
1: Non c'è ombra di dubbio.
3: Quindi nessuno è intoccabile.
1: Nessuno è intoccabile, cioè fanno finta che qualcuno sia intoccabile, ma in realtà poi di fronte alle offerte non è nessuno intoccabile. Ma questo fa parte. Però questo non è solo la Fiorentina, questo riguarda un po' tutto il mondo del calcio, la Serie A. Cioè, io voglio vedere, ti faccio un esempio: se dovessero arrivare 180 milioni per Lautaro Martinez all'Inter,
2: lo vendi.
1: Che fanno? È chiaro che di fronte a un'offerta del genere uno dice porca miseria, 180 milioni, ora dico 180 milioni per dire 150, 120, e uno ci può pensare,
2: sì,
1: per, perché comunque
2: non può valerli,
1: sì, non li può valere, però
3: a maggior ragione lo danno per certe cifre.
1: Sì, esatto.
2: No, però anche io penso anche 80 milioni se all'Inter arrivano 80
1: milioni. No, forse
2: per
1: 80 milioni no.
2: Ma come? Vabbè.
3: È più probabile che arrivino 30 milioni per Fagioli o 62 per Ken?
1: Forse la prima, sì. Secondo me per 30 milioni per Fagioli possono arrivare. Mentre per Ken la vedo abbastanza difficile. Ken dal primo al 15 luglio io sarei curiosissimo di vedere, faremo le solite 164.808 telefonate,
3: certo,
1: e chiederemo le solite cose, ci diranno ancora no, aspettiamo, vediamo, c'è da capire, poi si passerà il 15 luglio e probabilmente se non è arrivata un'offerta Ken sarà ancora sul mercato e lo sarà probabilmente fino a quando naturalmente non arriverà un'offerta, perché non so quanto si potrà proseguire questa avventura tra Ken e la Fiorentina, perché la vedo abbastanza complicata, ragazzi, francamente questa ora mi sto intristendendo,
3: Mi piace,
1: ho bisogno di dire un paio di cazzate.
2: No, ti faccio tornare a fare il tuo lavoro.
1: Sì, cioè le cazzate.
2: No, Robin Gosens in questo momento sul mercato quanto vale?
1: Quanto può valere? 5, 6,
3: lui è contratto fino al 2028,
1: sì,
3: giusto?
1: Sì, 5 milioni può essere la richiesta, però non credo che potrebbero arrivare anche 2-3 milioni.
2: E che mercato può avere? Perché si è parlato di gennaio, gli ho fatto anche la domanda in conferenza stampa del Nottingham Forest. Io credo, non per tornare sempre su quello, sullo stesso tasto, che se qualcuno in Premier ha acceso la TV da gennaio a ora non ci va più su Gosens, quindi mi sembra già troppo in là la Premier League per lui.
3: E prima dove che risponda andare? Cecca, Luca da Castelli Romani ti dice: la non preparazione dei Pioli l'ha devastato. Di Nardo parla di Gosens come se avesse 38 anni, ma in realtà ne ha 31.
2: Ma c'è un livello, ma a parte l'età e la vecchiaia è relativa,
1: un fenomeno.
2: È relativa. Cioè, secondo me, soprattutto per quel ruolo, devi andare a vedere. Cioè, io ho questa teoria che gli esterni di Gasperini si consumano prima.
1: Sì.
2: O Asebor, che fine ha
1: cambiato gli le pile.
2: E Castagne, che fine ha fatto.
3: Un ottimo risposto, ha trollato.
2: Cioè,
3: insomma, gli esterni, che mercato può avere così?
2: Un picco incredibile per qualche anno e poi sparisce.
1: Non lo so. Io, guarda, lui non pensa minimamente di lasciare la Fiorentina. E loro hanno questo atteggiamento che non l'hanno nemmeno. Cioè, a me quello che dispiace è che, come con Vanoli, c'è un comportamento che non è lineare e non va bene. Non va bene, non è da grande società questo comportamento. È un comportamento che delinea ancora un retaggio per certi versi del passato. Cioè, qui bisogna essere un po' più chiari con
3: qualcuno
1: le persone.
3: Oggi dice che si fa così il mercato.
1: Sì, però siccome c'è della gente, non siamo tutti uguali nella vita e quindi ci sono persone e persone, io credo che il rispetto sia fondamentale e il rispetto a certi giocatori debba essere riconosciuto. Per esempio, Gosens, con tutte le sue difficoltà che può aver avuto quest'anno, è stato in tribuna, è stato in panchina, è stato rotto in panchina, ha incitato la squadra fino al 96esimo, è andato ovunque sempre al fianco di questa squadra. C'è qualcuno che non si è nemmeno tra un po' interessato al risultato finale e secondo me non è, cioè, per chi si comporta così non è necessario avere rispetto. Io a un certo momento ti ho venduta al Tottenham. Ah, ma a me non me l'hai detto, perché invece il tuo comportamento durante tutto l'anno è stato un comportamento che ti meritavi che io ti dessi le attenzioni? Assolutamente no. Quindi voglio dire, però ci sono persone e persone, quindi chiaramente bisogna dare. Che è successo, Kerub?
3: C'è la pausa.
1: Ho capito, Kerub, stavo facendo un discorso di senso compiuto.
3: Ma
1: soggetto,
3: esatto,
1: verbo, complemento, oggetto, faccio una volta del genere. Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
3: E poi andiamo in pausa.
1: Andiamo in pausa comunque.
3: Ok, andiamo in pubblicità.
1: Gol.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: E sono il Nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Radio Firenze Viola.

0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: ancora insieme su Radio Firenze Viola, seconda mezz'ora di Nick e Nick con la gentile partecipazione di Niccolò Ceccarini. Niccolò Sante
1: gentile,
0: che vi parla.
1: Lui è Alessandro,
0: Di Nardo.
1: Sì, sì. E beh, siamo pronti o Medusa?
2: Sì, volentieri.
1: Gol?
2: Oppure Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Palo,
2: oppure
1: rete,
2: qui, qua,
1: dim,
2: qua.
1: Boom,
2: oppure,
1: bam.
2: Non so, un altro trio? Messi, Suarez,
1: tiro
2: Lescano, Neymar.
0: Tiro Lescano.
2: Sì,
0: sì.
2: Poi non
1: ricchi
2: lo so.
1: E poveri, no, erano
2: ricchi
1: 4.
2: E poveri, no.
1: Forse erano 4 ricchi e poveri.
2: Poi,
1: no,
2: non so quali possono essere.
0: Anche
2: altri.
0: Poi erano 4, giusto?
2: Poi erano 4, i moschettieri erano 3, però poi sono
0: quindi,
2: andati.
0: Perché erano, cioè, si sono anche
2: 4.
0: Riuniti.
1: Sì, ma si sono sciolti, no?
0: C'era stata la reunion. Vabbè, comunque. Parlando di cose serie.
1: Senti, ma ti piacerebbe fare un duetto con Sal Da Vinci?
0: Perché?
1: Saremo io e te insieme. Sa, Nick e Nick.
0: Sì,
1: uniti da una vita.
2: Io sogno che questa trasmissione finisca con Nick, Nick e Neck un giorno, con anche ospite.
1: Che tra l'altro abbiamo scoperto ufficiale, dopo avergli dato di simpatia interista, invece Neck è simpatizzante milanista.
2: E l'inno del Sassuolo? L'ha fatto per convenienza.
1: Perché no, perché è nato lì. È nato a Sassuolo.
0: Infatti il cuore dice Sassuolo.
1: È un nero verde, vero lui.
2: È milanista lui.
1: Simpatizzante Milan. Infatti Sassuolo Milan ci è rimasto male.
2: Eh sì, perché abbiamo fatto lo scherzetto.
1: Noi del Sassuolo sì.
2: Grandi.
0: Maurizio dice, parliamo di cose serie, Cicca. Sì. Che tempo hai sulla maratona?
1: No, maratona non l'ho mai fatta, ragazzi. La maratona non l'ho mai fatta. Voglio fare un giorno... la mezza maratona, naturalmente, con però questo tipo di organizzazione. Allora, Luis Laserpe sulla moto 1.
2: Sì.
1: Moto 2, Giacomo Guerrini.
2: Sì.
0: Ma perché?
1: Così. Posso chiedere a moto 1 Luis Laserpe? Ecco. E poi
0: sto sudando.
1: Poi vorrei al rifornimento di Nardo.
2: Va bene.
1: Perché mi mette di morale buono. Con questa espressione sempre uguale,
2: porto?
1: No?
2: Che ti porto?
1: No, un panino.
2: Le pipas.
1: No, costa 90 centesimi. Anche no. Siamo in fase di contenimento spese.
2: Review.
1: No, esatto. No, e vorrei fare la mezza maratona. Sì. Con questo, però, con questa staffetta.
2: Perché te corri di solito quanti chilometri più o meno?
1: Ora, di solito no, dipende dalle giornate. Dipende. Sì, vabbè, una media di 10 chilometri.
0: Che giornata?
1: Che giornata?
0: Ah, bello, guarda Luca. Dice Sabiri, che fine ha fatto? E soprattutto parte o rimane? Sabiri ha il contratto in scadenza fra un mese, no?
1: Sì.
0: Quindi va via, cioè non penso che lo trattengano.
1: Questo un po' dispiace, perché comunque una presenza, no, è una presenza che comunque sia, si è fatta sentire nel Viola Park. Certi momenti non l'aveva nemmeno visto, e quindi certo. Uno poi sa, perché finché è lì sotto contratto non sa dov'è, no? C'è poi magari dal 30 giugno.
2: Ora,
0: ma lui dov'è,
2: guarda,
0: che l'aveva visto?
2: Guarda,
0: avvistato
2: lo ritrovo. Quello che so è che si è dedicato ai profumi, Sabiri, cioè ha una ditta di profumi.
0: Sì, parallelamente al calcio, perché lui è stato pagato per
1: non avendo, esatto, non avendo, diciamo,
2: ti do questa statistica, profumi fatti nell'ultimo anno 3, presenze fatte 1, quindi profumi in
1: però
2: Serie A.
1: Si può dare anche la statistica che ha guadagnato più a fare i profumi che a giocare a calcio?
2: Non lo so,
1: ma forse è tempo dedicato in proporzione.
2: Non lo so, non lo so. Guarda, ti faccio vedere l'Instagram di Sabiri che si sta allenando. Però
1: ora?
2: Come non in questo
1: ora
2: momento.
1: Ora piove,
2: no,
1: come fa allenarsi?
2: Ma magari a Francoforte non piove. Però se vedi.
0: Ma perché a Francoforte?
2: Non lo so, c'è queste boccettine.
1: Eintracht?
2: Ode Sabiri, Jadid Eleven, lo prenderesti?
1: Ma io se me lo desse in omaggio, una boccetta.
2: Jadid Eleven, Beautiful Sense.
1: Ma è lui?
2: Sì, lui sponsorizza, non so, credo partecipi anche poi sostanzialmente.
1: Ma perché scusa dovrebbe fare questa cosa?
2: Perché fa i profumi, Sabiri.
1: Happy Verdi, quando era il suo compleanno?
2: Il suo compleanno era esattamente il 28 novembre.
1: E gli ha fatto anche gli auguri la Fiorentina.
2: Certo, chi se lo scorda, Sabiri.
1: Tra l'altro,
0: a parte il fatto, dimmi.
2: Auguri campione.
1: No, chi l'ha scritto questo?
2: Giulio, non so se all'ascolto, è un grande.
1: Cioè, auguri campione.
2: Auguri campione.
0: Vabbè. Allora, siamo pieni di messaggi anche su YouTube, che è roba tua tra poco.
2: Sì.
0: A Igor Santi, ripeti, e anche in dub per ascoltarci.
1: Ciao, bene. Sono Niccolò Santi, anch'io vi parlo.
0: Siccome il tema Gosens oggi scalda tantissimo, Patrick dice buon pomeriggio. Riguardo Gosens, anche l'anno prima di venire a Firenze non fece una buona stagione, per cui lo terrei e valuterei poi a gennaio.
1: Quello aveva detto il Cenca, tra l'altro.
0: Ma lui l'ha detto, no? A precisa domanda di Alessandro in conferenza stampa, dice: ma io voglio rimanere il prossimo anno e giocarmi le mie carte.
2: Che
0: un altro
2: c'ha in mano ora?
0: Le carte.
2: Che carte c'ha? Due picche.
1: Secondo voi ve lo tengo a dire a voi? Cioè.
2: No, ragazzi,
1: cioè, ora voi vorrete che in una transizione di mercato io vi dovrei dire dove va Gosens se va via la Fiorentina.
2: No,
1: ma ascoltate
2: carte,
1: le altre
2: proprio.
1: Trasmissioni. Scusate, cioè, il mercato è nelle altre trasmissioni, mica qui.
2: Va bene, Nick, ti leggo un paio di domande su YouTube.
1: Facciamo pubblicità.
2: Samantha.
1: Samantha Fox.
2: È successo uno di quei momenti in cui parlo da solo. Samantha, Samantha ci dice: Samantha è una ragazza.
0: Ma allora, quella è la mamma del tavolo in cui si parla da soli.
1: Ah, ok. Sì, sì, no, pensavo fosse la tua amica.
2: Io terrei Gosens per l'atteggiamento. A me questo messaggio mi fa morire.
1: Brava
2: ridere.
1: Samantha, siamo tutti con te. Di Nardo ti chiederà anche il numero a fine trasmissione.
2: No, no, non fare.
1: Perché
2: così,
1: non lo fai?
2: Dai.
1: Così. Sei libero.
2: Igor ci dice: Santi, ripeti anche in dub.
0: L'ho fatto.
2: Lo devo andare via per forza, Gosens, se lui vuole rimanere.
1: Allora, sì, per forza non si fa neanche l'aceto, però è evidente che a un certo punto sì, anche
2: salutiamo.
1: Non c'è anche mio zio. No, dicevo che è evidente, ragazzi, che poi se alla fine ti mettono un po' alle strette, perché spesso e volentieri funziona così nelle società, che quando vuoi vendere un giocatore, il giocatore inizialmente punta un po' i piedi, poi se gli dicono alla fine che non metterà mai piede in campo, è normale che quel giocatore, magari gli ultimi giorni di mercato, andrà via. Non credo che sarebbe il caso arrivare a una soluzione del genere con Robin Gosens, ecco, secondo me non sarebbe il caso, ecco, non è il caso.
0: Senti, proprio perché sei te, ti faccio ascoltare un messaggio vocale, così puoi rispondere, va bene?
1: Va bene, va bene.
3: Oggi grande presenza in studio di Nick, che
1: all'inizio
3: carriera pensava di fare il caporalista e si sogna andare a zero. Io invece l'estate si sono...
1: È vero.
3: State si sono diverso, sì. E l'hanno finito per disperazione a fare il calcio mercato.
1: Davvero.
3: Una zecca, ma uno.
1: Sì.
3: Su 100 nomi, 99 sono sempre sbagliati, però è simpatico, grande Nick, conosco da tempo della radio di Prato, quindi gli perdono tutto, però tu una zecca, uno Nick,
1: lo so. Anche tu sei simile a Lotito, però, tra l'altro, uguale, c'ha la voce, sembra Lotito, parla come Lotito. Parla un po' come allotito, però no, ma io sono contento perché Prato è tanta roba. Sì. Prato, tra l'altro, sta facendo un buon lavoro con Gianluca Berti.
2: Ah, ieri abbiamo provato a chiamare e non ha risposto.
1: Perché,
2: ci posso dire
1: perché dovresti passare prima da me?
2: E che vuol dire? Vabbè, posso chiamare Gianluca Berti la prossima volta?
1: Ora tu hai l'autorizzazione, ti risponderà.
0: Comunque anche io stavo parlando da solo, è divertente sta cosa.
1: Sì?
0: Ognuno dice il suo.
1: Però io volevo dire all'amico di prima, giustamente, che questa non è una trasmissione di mercato. Quindi a maggior ragione dovrebbe sentire tutte le altre trasmissioni in cui si parla di mercato.
0: Il mercato è, non lo so.
1: Io vi consiglio Niccolò Santi, perché Niccolò Santi è uno bravo che le prende notizie di mercato. Di Nardo, uno che scrive dei grandi pezzi e quindi gol.
2: E Niccolò Ceccarini?
1: È ridicolo, no, come ha detto l'ascoltatore.
2: È un maestro.
0: Ma allora, Ivano,
1: Ivano, se era un maestro mi consideravano qui dentro.
0: Ivano il Lastrigiano. Ci scrive Ivano il Lastrigiano.
1: Ivano?
0: Io credevo di essere su Radio Firenze Viola, invece mi ritrovo collegato sulla Jalappas.
2: Vabbè. Comunque è un grandissimo format. Della Jalappas.
0: Sì. Poi Michele dice: io direi più qui qua qua. Perché te hai detto qui qua qua?
1: Io avevo detto bim, bum, bam. Con Paolo Bonolis.
0: Vabbè, poi il Cecca si vede che è venuto via di corsa dalla sua pizzeria a Grassina.
1: Che è quello che vorrei fare da grande.
0: Il pizzaiolo?
1: No, vorrei consegnare le pizze.
2: Consegnare le pizze?
1: Consegnare le pizze, sia sì,
2: consegnare
1: le pizze. Perché, perché insegnare le pizze non mi riesce.
0: No,
1: cioè, a me piacerebbe consegnare le pizze dalle 19.30 alle 21.30. Okay. Quando c'è la trasmissione qui, Made in Viola, che mi darebbe forza e
2: perché
1: compagnia.
2: Perché l'ascolteresti?
1: Sì, okay, per forza. Ma come fanno ad ascoltare?
0: Poi Luca ci scrive: Castagne gioca nel Fulham in Premier e questa stagione ha 30 presenze, così per dire, prima di liberarsi di
1: Castagne,
0: Gosens.
1: Tra l'altro, l'aveva segnalato anche Gosens. Gli aveva detto alla Fiorentina: prendete Castagne e naturalmente, come quando noi diamo qualsiasi cosa di consiglio alla Fiorentina, fanno esattamente il contrario. Ma giustamente, ecco.
0: Sì, cioè, come mai non hanno preso, secondo te? Ci sarà un motivo? Costa troppo
1: Castagne? No, l'anno scorso c'era un problema, forse non si sentivano sicuri sulle condizioni fisiche, non ho capito bene.
0: Guarda, giustamente
2: strano,
0: hanno preso Lempe.
2: Guarda strano.
1: Esatto, quindi sono stati
0: Lempe, comunque era integro, no? Quindi però, si sapeva.
1: Ragazzi, di fronte alla bravura bisogna
2: avevo
1: fermarsi.
2: Avevo visto una statistica su quanto ha guadagnato al minuto giocato Lempe, molto interessante la vedete, se trovo.
0: Vabbè, poi ci scrive Francesco da Venezia: grande cerca per le Olimpiadi di Grassina nel 2030, ci siamo. Spero nel 2030, perché ci sia anche una bella Fiorentina. Tra 4 anni,
1: tra 4 anni si potrebbe essere tutti morti, come si fa a sapere?
0: Anche tra 4 giorni.
1: No. Sì, appunto, quindi del domani non c'è certezza. Chi è?
2: Allora, io onde evitare di parlarci sopra e parlare con me stesso, alzo la mano tra un po', ok? Lamptey, pezzo a firma di un ragazzo che conosci molto bene.
1: Il ragazzo gioca bene, il ragazzo scrive bene.
2: Ha guadagnato, anzi è costato 340.000 euro al minuto.
1: Ah, capito.
2: Rispetto a quanto ha giocato, un calcalcolo molto semplice. Ha giocato 25 minuti.
0: Però Brassabiri, l'Empte e la Fiorentina ha fatto
1: cioè, tanta roba.
2: 6 milioni di euro per il cartellino.
1: Oh, manca solo 17 minuti alla fine.
2: 1,25. Costato la bellezza di 340.000 euro ogni minuto.
1: Siamo forti e siamo grandi. Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
0: Secondo me, scrive Marco, fanno un grave errore a dare via De Gea. Però chi l'ha detto che lo danno via?
1: No, però è evidente che loro si stanno pensando ad andare via De Gea, perché è evidente che cioè, questa società non mi piace. Non mi piace come si comporta con certi giocatori, non mi piace proprio, ecco, non trovo delle cose giuste in questa fase del mercato. Poi magari mi sbaglio, però per esempio De Gea, lo stesso Gosens, cioè mi sembra di vedere un po' troppa leggerezza nei confronti di giocatori che invece non è così semplice andare poi a ritrovarli, e per questo non mi piacciono in questo momento, non mi piacciono come si stanno muovendo, ecco.
0: Ma banale e scontata come domanda, ma secondo te il tifoso perché deve avere fiducia in Paratici? Dopo comunque stagioni un po' tribolate, via dalla Juventus, poi al Tottenham agli ultimi posti.
1: Allora, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente molto bravo, molto competente, vede i giocatori, ha un senso, diciamo così, molto chiaro di capire anche la prospettiva di un calciatore, e su questo nessuno glielo potrà mai negare, perché Fabio Paratici è veramente un numero uno, ma non perché lo dico io, perché non ha valore, come diceva giustamente l'ascoltatore, non prendendone mezza, a maggior ragione non è che se io dico una cosa, diciamo, può essere un complimento, ma può essere semplicemente un'ulteriore situazione da approfondire, perché tutti quanti gli addetti ai lavori ne parlano benissimo. E quindi perché aver fiducia in Fabio Paratici? Perché è una persona competente di calcio. Poi il discorso del rafforzamento della Fiorentina dipende solo ed esclusivamente da quello che potranno fare concessione con il budget che gli darà la società. Io francamente ti ripeto, in questo momento vedo l'idea di vendere inizialmente piuttosto che l'idea di comprare. Dodò parecchio avviato, Fortini stanno cercando una sistemazione, il mandare in giro, il fatto che De Gea e anche Gosens possono andare via, il fatto che comunque sia su Ken stanno tergiversando, ma è evidente che stanno cercando un'offerta, cioè sono tutti segnali che portano, secondo me, prima a cercare di recuperare e poi eventualmente a vendere. Poi io non so, francamente, anche questo viaggio che verrà fatto negli States quanto possa essere propedeutico, perché
2: lo stiamo romanzando da
1: sì
2: da
1: secondo me giornalisticamente gli stiamo dando un'importanza che non ha.
2: Nick, ma tu mi insegni che in
1: io
2: mancanza
1: non
2: di
1: nessuno.
2: Altro
1: no, ma non anche... da te non da no, nessuno, ma insomma, anche in questa radio spesso e volentieri si sta parlando di questo viaggio come se fosse
2: sarà una serie
1: se fosse un giro del mondo in 65-70 giorni, ma non è questo.
2: Pilar Fogliati
0: Giuseppe Commisso sarà Raul Bova,
1: però per dire, no, che comunque qualcosa già sanno, quindi non è che se, cioè, perché lo sembra che loro due partano, no, con questo aereo, no, questo viaggio in cui devono andare a sentire, a farsi spiegare il destino dell'umanità e della Fiorentina. No, si faranno spiegare probabilmente determinate cose, faranno una conoscenza, e poi è chiaro che c'è un amministratore delegato che dirà: ci sono i soldi, non ci sono i soldi. È tutto molto semplice, cioè, non è questo. Farà così, perché comunque sia il presidente in questo momento non mi sembra che abbia quella passione tale da poter dire: ma no, ci faccio un extra budget io perché mi piace, no, tutto
2: che
1: quanto
2: altro,
1: eccetera. Non è questo.
2: Non so se la competenza, ma mi sembra non abbia nemmeno la percezione, il polso della situazione, di quello che succede a Firenze. Al di là di questo, guarda, alzo la manina e ti faccio una domanda da esperto sempre di mercato.
1: Chi te?
2: Hai parlato
0: occhio perché gli dai l'assist,
2: hai parlato di Stati Uniti, no? Tu sai benissimo che tra 10 giorni inizia il mondiale,
1: non riguardo. Beh, andiamo avanti. Poi
2: 11 giugno 19 luglio partita iniziale, partita finale. Più di un mese
1: ci saremo?
2: Ci saremo assolutamente, con grandi speciali
1: che naturalmente
2: che
1: già
2: sto
1: esperto,
2: già cucinando. Detto questo, come funziona il mercato durante i mondiali? Cioè, è vero che gli affari si tendono a fare prima e dopo e poco durante, cioè se ci fosse una curva degli affari fatti, è vero che si appiattisce nel mese dei mondiali. Penso ad esempio a Bernardo Silva, che l'ha più o meno detto: io voglio scegliere la mia squadra prima del mondiale, e quindi probabilmente
1: come Marco Tonelli vorrebbe andare a fare la regia a Mediaset, ma non lo prende
2: prima del mondiale.
0: No, ci mano mette però il condizionatore qui. No.
1: Quindi, tra l'altro, pollice verso l'alto di Marco Tonelli, è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio della trasmissione delle 17. Non ti rispondo, perché io comunque sia non seguo
0: devi
1: il mondiale.
0: Devi fare domande semplici,
1: devi fare delle domande un po' meno articolate, perché se le fai così complicate, io ho una certa età, non è che posso stare qui a ragionare.
2: È vero
1: a
2: che il mercato è vero,
1: allora,
2: che il mondiale
1: il mondiale non c'entra
2: condiziona
1: nulla.
2: Condiziona e rallenta il mercato.
1: Il giusto, perché comunque sia chi deve fare le cose, le operazioni le fa entro il 30 di giugno, anche perché ora c'è il problema della questione dei bilanci. Chi non deve fare certe operazioni naturalmente aspetta, perché intanto il mercato, che ci siano gli astronauti che vanno sulla Luna, che ci siano i marziani che attaccano Vega, che ci sia Goldrake, che ci sia Shingo Tamai, tutta questa gente qui, non cambia la sua sostanza, perché il mercato italiano è un mercato triste,
2: povero.
1: Cioè è un mercato triste anche nella sua movimentazione, perché si parte un po' forte all'inizio, poi si sta un mese fermi, che non è il mese del mondiale, ma è il mese probabilmente, diciamo, da metà luglio fino a metà agosto si rimane nel limbo dello stagno. Rane, ranocchi, quella roba lì, e poi si riparte. Esatto, e poi si riparte dal 15 agosto, in cui quelli che devono fare le operazioni le fanno tristemente negli ultimi tre giorni.
2: Disegnami un grafico temporale delle trattative, quindi pochissimo.
1: No, secondo me ora da qui al 30 giugno ci sarà un buon movimento.
2: Poi si abbassa.
1: Poi progressivamente si abbassa.
0: Con l'inizio di validità della clausola di Ken.
1: Quando cominceranno le ferie di Dinardo, si potrà stare sereni, cioè da metà luglio, quando andrà a Roncegno.
2: Metà agosto.
1: No, non vai a Roncegno.
2: Vado in Kenya.
1: Scusi, va?
2: Davvero?
0: Va a cercare
1: talenti. Hai fatto le vaccinazioni?
2: Le dovrò fare.
1: Questo non è un bel gesto.
2: Non sono obbligatorio.
1: Dovresti andare senza vaccino per far vedere che il tuo fisico risponde alla grande. Vabbè, comunque sia, da metà luglio a metà agosto ci sarà una fase di stanca, e poi da metà agosto ricomincerà pian pianino fino ad arrivare all'ultima settimana di delirio.
2: Quando finisce il mercato?
1: Il mercato finisce il primo di settembre,
0: alle ore 20 ci vanno ad andare a cena, per fortuna, meno quello.
1: Ci sarà Calaimo come sempre, che è una presenza indispensabile in questo calciomercato.
0: Andiamo con un messaggio vocale.
1: Vai.
4: Oscar.
1: Ecco.
4: Vergognati, hai abbandonato il tombolato e il Cittadella per buttarti sui nervi verdi del Sassuolo.
1: Che si
4: poi
1: deve fare?
4: Mio grande amico Alessandro, dico, hai difeso fino alla fine Dodò,
2: certo.
4: Che Coyote con una sgassata,
1: che doveva fare?
4: E ora ti butti sui poro Gosens,
2: no.
4: Che io con Dodò non ci può manca già a briscola, con Gose e Zoppo ci può anche alla guerra.
2: Benissimo.
4: Comunque sei bravissimi, Alex, sei meglio
0: come con Quame,
2: grazie. Giovanni, giusto?
0: Sì, Giovanni da Scandicci.
2: Confondo sempre da Scandicci, sicuramente. No, vabbè, io continuo a dire che se davvero, come dice Niccolò Ceccarini, il prezzo di Dodò è intorno a decina di milioni di euro, 10-12, secondo me è un affare per il valore del giocatore.
1: È un affare per chi lo compra.
2: Certo.
1: Ragazzi, d'altra parte, qui la situazione è questa. Cioè, ci sono
2: a quel livello.
1: Prima Piero Pelù diceva una cosa. Tra l'altro, questa intervista a Piero Pelù non so se la manderanno mai, perché
2: certo,
1: comunque.
2: Sì.
1: Ecco,
0: magari al vento.
1: Però Piero Pelù ha detto una cosa, come spesso dice anche Marco Masini, no? Cioè, serve gente come vai a. Se hai voglia di suonare, devi trovare gente motivata, perché se trovi gente svogliata non viene mai nulla bene nel lavoro di una persona. Allora io dico una cosa, siccome Dodò mi sembra che abbia finito il suo percorso a Firenze, che costasse per la Fiorentina o potesse costare per la Fiorentina molto di più, purtroppo non si può, ormai tanto l'avventura è finita e dobbiamo portare a casa quello che si può portare a casa, perché poi ci sono dei giocatori che secondo me non possono restare in questa Fiorentina, perché poi portano un messaggio negativo anche a quelli che vengono. Io vi vorrei sottolineare, non so, ora purtroppo mi tocca essere serio in questo discorso, perché questo mi dà un fastidio enorme, No, mi posso fare. Allora, io vi porto l'esempio di Brescianini e Fabian. L'impatto di Brescianini e Fabian le prime due partite, dalla terza partita in poi. Erano gli stessi?
0: E in che senso?
2: Ti posso dire una cosa?
1: Io posso dirti una cosa. Questa squadra è riuscita a rendere soporiferi anche quelli che arrivavano con un minimo di voglia. Quindi va cambiata questa squadra. Vanno cambiati alcuni
2: singoli.
1: Si
2: sono adeguati un po' allo
1: spirito. Sono d'accordo
2: con te. Forse più Brescianini. Fabian l'ho visto con un impatto simile, disastroso dall'inizio.
0: Su Brescianini sono d'accordo.
1: Cioè, sì. Brescianini si è un po' spento, per dirti. Poi Fabian. Ma io guarda, non sto. Allora, per me sono due bravi giocatori, sia Brescianini che Fabian. Però entrare in questa squadra oggi avrebbe messo tristezza anche a quelli, a quelli che fanno programmi comici, a quelli che fanno Zelig, si intristerebbero anche loro, si sarebbero intristiti anche loro, perché quando entra questo sentimento in uno spogliatoio non lo levi, è la negatività che questa squadra trasmetteva. Infatti questo è lo straordinario lavoro che ha fatto Paolo Vanoli, e un giorno quando lui potrà tranquillamente raccontare e fare un'intervista, e glielo ho anche detto, dovrai raccontarla questa storia, raccontare che cos'era questo
0: per
1: spogliatoio.
0: Per me non è nella sua indole, no, è una brava persona. Perché,
1: sì, appunto, però non è che deve dire Di Nardo è un fenomeno, Nicco è ridicolo.
0: No, rispetto a qualcun altro che ci ha spuntato un po' addosso.
1: Però ti devo dire che secondo me questa è una storia da raccontare, perché questo è sicuramente stato uno spogliatoio difficilissimo da gestire, quindi ecco perché io credo che sia fondamentale rinunciare oggi anche a qualche giocatore perdendoci dei soldi, perché dobbiamo ripartire da gente che abbia un minimo di valore, un minimo, non
2: tabula
1: tanti.
2: Rasa.
1: No, tabula rasa no, perché non li puoi vendere tu. Infatti il fatto che non sarà rivoluzione totale arriva da un'altra indicazione, che non tengono Vanoli ma prendono Grosso. Perché? Perché se dovevano tenere Vanoli dovevano cambiarli tutti, e invece cosa hanno scelto? Hanno scelto di prendere un altro allenatore perché non li possono cambiare tutti.
2: Infatti,
1: questa è la spiegazione,
2: è,
1: ragazzi,
2: è oggettiva l'impossibilità, no? di non poter cambiare tutti,
0: quindi praticamente no. Grosso viene a fare un po', è
2: aspetta,
0: brutto da dire, però
2: serietà,
0: un po' la marionetta,
2: vedo il ghignetto, dai,
0: no,
2: che devi dire,
0: sembra che venga a fare un po' la marionetta, cioè,
1: no
0: perché, allora, ma non che l'hai detto te, nel senso che
1: Grosso viene soprattutto
0: un
1: perché
0: parecchio
1: ha un
0: maleabile, direbbe qualcuno.
1: Grosso viene perché c'è una grande

0: dato.
1: Vai,
0: per cui
1: sentiamo chi è.
2: Madonna, come bullavete stasera?
1: Girl.
2: Si vede, non c'è una sega da parlare.
3: Beccati, beccati. Sì, sì.
0: Questo descrive il nostro format, questo in realtà. Questa è la nostra sigla.
1: Però
0: la,
1: questa era solo la prima trasmissione. Ci dobbiamo un attimo aggiustare nelle prossime.
0: No, no, questa è il piazzo nella sigla.
3: Magari riusciamo a non parlarci sopra.
1: Sono Nicola Santi, vi aiuto sempre a fare le sigle in questa radio. No, era semplicemente perché sentivo uno spot.
0: Abbiamo finito, basta.
3: Abbiamo finito.
1: Posso chiudere con Nero Verdi, siamo grandi, siamo forti. Ci starebbe la base, perché vorrei chiudere con la base.
0: Soltanto per dire che questa trasmissione andrà in onda tutta l'estate, tutti i giorni dalle 16 alle 17.
3: Mamma mia, che brutto spot, puntata Nick zero peggiore non ci può essere. No, sai che no, i programmi vero, spesso fanno la puntata zero e spesso
1: ci sarà,
3: passano.
1: Comunque mercoledì prossimo
3: zero.
1: Ci sarà Salà in studio.
3: Bene, bene.
0: Ci sarà
3: bene,
0: Salà.
1: Ci sarà Salà in studio la settimana dopo. Julian Alvarez.
3: Salà? Beppe Salà o Momo Salà?
1: No, Beppe Salà non ha lasciato traccia. Però comunque sia Momo Salà mercoledì, tra una settimana Julian Alvarez. E poi dobbiamo andare avanti. Cioè, l'ospite più atteso è Luis La Serpe, ma
3: lo sapevo.
1: Tra due settimane, cioè, per contattarlo ci è voluto un po' di tempo.
3: Dovete...
0: Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento
1: Nero
0: tecnico.
1: Verdi, siamo forti e siamo grandi. Forza Magico Sassuolo.
0: Con
1: Cecca
0: ci sentiamo domani.
1: Ciao,
0: la linea va a Gari Scalvento, Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori. Ciao.
3: Ciao.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: È arrivato lo sportage più grintoso e raffinato

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
2: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
3: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'813-47-87. 800-13-40.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 813-47-87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autotrapianto.

0: vetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
3: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni sul nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
4: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
3: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
4: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
3: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi 3 azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Le 17.04, lunedì 1 giugno 2026, come ogni giorno su Radio Firenze Viola arriva l'appuntamento con Garrisca al vento. Oggi sostituisco il padrone di casa, che si è preso dei meritatissimi giorni per recuperare un po' le energie, però
6: non
5: ritrovo.
6: La deve smettere.
5: Ritrovo l'uomo del lunedì, Sauro Fattori. Sauro, ben trovato. T'ho già messo in difficoltà questa
6: stazione. Sì, sono dalla terza, sono al posto di Giacomo.
5: Sei al posto di Giacomo perché, come poi abbiamo detto fuori onda, io ho necessità di mantenere contatto visivo con Marco Tonelli in regia, che saluto e ringrazio. Da quella sedia dove tu ti posi, io non vedo Marco Tonelli perché purtroppo non posso vantare 1,80 m di altezza.
6: No, ma
5: e c'è un sacco di roba qua davanti.
6: Ma poi si nasconde.
5: È timido Marco Tonelli. Sauro, ben trovato. Intanto vediamo insieme subito i numeri per interagire con noi: 3:43:933, messaggi audio, messaggi di testo, 0577-111-71 per intervenire in diretta. Purtroppo sono giorni di attesa, intanto per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, e quindi ti chiedo, ma queste tempistiche anche nel comunicare a Vanoli e poi alla piazza, quella che sarà la scelta del tecnico, è un qualcosa che appartiene a questo calcio nuovo che tanto facciamo fatica a decifrare, ad accettare, o è un qualcosa che si può mettere in conto al termine di una stagione così complessa come quella che la Fiorentina ha vissuto?
7: Allora, io sono sempre stato uno di quelli che, secondo me, Vanoli, quando è andato a parlare, gli hanno detto le faremo sapere, e lui da lì ha cominciato a, come secondo il mio punto di vista, sapeva già di non rimanere, perché se ti voglia far rimanere te lo dia subito, insomma, non ti rimandano, anche perché tu sei dentro, volente o nolente, insomma, l'aria tu la senti anche 2 settimane prima, non importa. E secondo il mio punto di vista la Fiorentina cerca un nuovo profilo, sembra sia grosso, va bene così, insomma. Io ho sempre detto, io le persone le vorrei giudicare dopo. Io su Vanoli ho detto che secondo me più di quello va ringraziato, perché è entrato in una situazione non facile, su questo non
5: e lo stadio l'ha ringraziato poi in occasione dell'ultima partita.
7: Sì, probabilmente se gli avessero detto che non rimaneva ci sarebbe stato un po' più di festa per lui, mettiamo, però insomma va bene così. Ma per me Vanoli aveva già dato il massimo, poi volente o nolente qualche crepa la crea dentro, perché quando è in una situazione del genere con qualcuno riesci a accomodare, con qualcuno usato ci vado un po' più duro, mettiamola così. Che secondo me è giusto non confermare Vanoli. Poi chi si prende? Naturalmente la Fiorentina, i profili sono quelli, grosso, abbiamo avuto Italiano, abbiamo avuto il primo Montella, abbiamo avuto il primo Prandelli, cioè noi siamo
5: per... C'è anche Pietro da Napoli che dice, però quando ricordate anche tutti quegli allenatori che si possono considerare giovani ed emergenti, il nome di Palladino non viene mai fatto. Gli rispondi te?
7: No, Palladino no, io non l'ho detto perché sinceramente...
5: Ma per l'appunto ce l'aveva scritto qualche secondo fa. Lui ha la sensazione che Firenze sia un po' prevenuta nei confronti di mister Palladino.
7: Io per niente, io sono di quelli, io ho detto secondo me abbiamo perso la grande occasione per cominciare un ciclo. Ma proprio perché era giovane, non perché una buona annata, aveva trovato un feeling con questi giocatori che
5: l'ha confessato lui stesso, sì, anche prima delle partite importanti sulla panchina dell'Atalanta. Comunque ha ricevuto messaggi da parte di giocatori della Fiorentina, sì, e questo testimonia proprio come fosse riuscito a instaurare con alcuni un rapporto speciale.
7: Però il problema è che il problema era con Pradè, che era un rapporto,
5: sì, c'è tornato più volte,
7: chiuso, e Pradè in quel momento aveva più forza di lui, insomma, come è normale che sia.
5: Tranquillizziamo anche chi magari ci stesse seguendo sul 92, se mi vedono con una penna, con un albero di Natale,
7: Natale
5: è perché si è scaricata la mia penna, e quindi necessariamente l'unica che si abbina all'inchiostro che già ho utilizzato nel resto del quaderno è quella natalizia. Abbiate pazienza, è il primo giugno per tutti. Ma la scelta dell'allenatore, Sauro, in un certo senso indicherà anche quelle che sono le idee della società, soprattutto in termini di tempistiche, per riportare la Fiorentina dove a detta di molti merita di stare, o sono poi i giocatori a far la differenza? Tu sei stato giocatore e allenatore,
7: io sono sempre di un'idea. Allora, noi prendevamo un giocatore, un allenatore come grosso, oppure un altro nome simile, perché il nostro target è quello, perché sono gli unici che accettano di firmare e di non sapere che succede. Perché se veramente vanno in America l'8 e lui firma domani, come sembrerebbe, cioè, vuol dire firma in bianco.
5: Sì.
7: Poi avrà delle promesse, che scelta, però si fida totalmente di Paratici. Parliamoci chiaro, passare da Sassuolo a Fiorentina è un salto importante anche nella carriera di Grosso, e noi, anche se quest'anno è stata un'annata, a partire dal prossimo siamo una piazza importante, su questo non ci sono dubbi, però ci sono dei rischi, e dei rischi il grosso si prenderà, però probabilmente hanno parlato con la grande protezione dei paratici, in un senso o in un altro.
5: E questo sarà fondamentale. Ti interrompo, Sauro, perché allo 0557711171 ci ha chiamato Fabio. Ciao Fabio, ben trovato.
8: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
5: Ciao, dici tutto.
8: Ciao. Ma dunque, io volevo fare una domanda a Sauro, nel senso, ma noi abbiamo accolto Paracci come praticamente un salvatore, che lui sarà il factotum, essendo un grande dirigente sportivo. Io però vedo una cosa, siamo al 1° giugno, per carità, ancora c'è da iniziare tutto, ma vedo gli stessi difetti di anno scorso. Io mi aspettavo da Paratici un attimino più di professionalità, non di lui, ma della Fiorentina. Vedo che Vanoli è considerato davvero un pupazzo, o stai lì e non ti muovere fino a che non ti si dice noi, e lui accetta. Vedo, leggo dei giocatori improponibili, tipo Cimitero degli Elefanti, tipo Kostić, El Shaarawy, Acerbi, cosa che, se davvero, io non credo dovessero venire, invece di Paratici bastava prendere un infermiere dell'RSO per fare la campagna acquisti. Ma insomma, io per adesso non vedo la mano di Paratici, e da un professionista come lui, che ormai sono 6 mesi che è qui, onestamente mi aspettavo un attimo un più di brillantezza. Tra parentesi, ancora non ha fatto la famosa conferenza stampa di fine stagione, no, cioè noi tutti si aspetta, e loro vadono da un presidente assente. Quindi domando a Fattori, dopo questa premessa, ma è normale? Cioè, è normale che una società faccia così? Grazie.
5: Ti rispondiamo, Fabio, grazie mille.
7: Allora, io su Paratici lo voglio vedere, io sono di quelli che sono stato molto attento.
5: L'hai detto anche poco fa, anche sugli allenatori. Sì, da un lato uno ci si può fare un'idea su quella che è l'esperienza pregressa, però è ovvio che il contesto cambi tanto.
7: Io sono attendista su Paratici, anche da gennaio sono attendista, perché se uno dovesse guardare a gennaio, insomma, non è che ha fatto grandi cose, però di dire non conoscevo delle difficoltà. Lo voglio vedere adesso. È normale che le difficoltà rimarranno, però tutti ci si affida a Paratici. Io ho sempre detto Paratici non fa il centravanti.
5: E soprattutto forse è giusto ribadire come Paratici, ma anche altri direttori sportivi del suo livello, non è che non sbaglino, magari sbagliano meno e semplicemente portano avanti un modus operandi diverso rispetto a quello che abbiamo avuto a Firenze negli ultimi anni e che ha portato qualche risultato, ma che poi sostanzialmente non ha messo la Fiorentina nella condizione di crescere. Per i più apprensivi, io sono andata a controllare, anche se ovviamente questa stagione è un unicum, quindi difficilmente può creare anche la possibilità di fare confronti. L'annuncio di Gattuso il 25 maggio, poi vabbè, sappiamo tutti come è finita, Italiano il 30 di giugno, Palladino il 4 giugno, Pioli si era percepito, ma poi anche per questioni burocratiche, sì, il 12 luglio. Quindi ecco, il 1° di giugno, diciamo che sostanzialmente solo Gattuso era stato annunciato prima, e considerando com'è andata, forse magari aspettiamo ancora un paio di giorni.
7: Sì, comunque i contratti scadono il 30 di giugno.
5: Esatto.
7: Che in teoria, poi che c'entra, c'è la rescissione, ci sono tante cose. Se il mercato è già cominciato, però anche su Vanoli.
5: E forse è la testimonianza anche delle difficoltà di approcciare questo mercato estivo, a partire dalla scelta della panchina, perché comunque si percepisce come anche dei no siano stati ricevuti. Se mi permetti, Sauro, rispondo subito a Mauro, che mi strappa una risata, perché al 348 7513933 mi scrive: per Chiara, può essere che ieri pomeriggio fossi a bordo di una piscina dalle mie parti a testare il tuo livello di tolleranza agli schizzi d'acqua dei bambini? Non ero sicuro, non mi sono avvicinato per evitare figuracce, ma ci penso da ieri. Ero assolutamente io con mia figlia, tant'è che poi a un certo punto su Twitter, in uno sclero, ho scritto che determinati figlioli, se li allevassero i lupi di Montemorello, probabilmente sarebbero più in grado di stare insieme agli altri. Però sì, Mauro, ero io, la prossima volta vieni a salutarmi, così ti rendi conto che non mordo, ma ho questo approccio un po' milanese che solitamente manda anche un messaggio diverso. E per quanto riguarda l'atteggiamento di Vanoli, vabbè, di cui parlava Fabio, ma hai sostanzialmente già risposto nella prima Vanoli, domanda che ti ho fatto, ma su Paratici volevo chiederti, anche al netto della tua esperienza, in che modo dovremo valutare il suo operato quest'estate per permettergli comunque di lavorare spalmando su più anni quello che la Fiorentina sostanzialmente le ha chiesto? Perché io ho la percezione che ci siano aspettative impossibili da realizzare in 3 mesi e con tutto quello che lui ha da fare quest'estate. Non vorrei che poi ci bruciassimo anche il primo dirigente di uno status differente rispetto a chi l'ha preceduto, proprio perché in 3 mesi non è in grado di darci tutto e subito.
7: Però io continuo a pensarla in una certa maniera, che
5: e io ti voglio
7: prima
5: così.
7: Cosa è stato, allora, Paratici è stata una grande società, dico una parola che non è proprio quella, però so, da gregario di
5: sì, sì.
7: Vincenti,
5: è la perplessità che poi hanno molti.
7: Qua deve comandare, cambia.
5: E anche budget diversi, perché poi molti fanno riferimento a questo binomio vincente, ma chiamano in causa anche i budget a disposizione, sì. Proprio per sottolineare come poi siano mercati completamente diversi rispetto a quelli che può frequentare la Fiorentina di oggi.
7: La cosa io vedo positiva è il fatto che lui sicuramente ha conoscenze importanti.
5: Sì.
7: E dobbiamo un po' ballare lì.
5: Anche perché a livello di diplomazia c'era la sensazione che forse alcune scelte della Fiorentina degli ultimi anni avessero bruciato un po' di piste, poi magari erano stati in grado di favorirne altre, che quindi non vuol dire che siano state cose sbagliate, ma visti i risultati magari c'è bisogno anche di riaprire dei dialoghi e dei contatti che negli ultimi anni si erano un po'...
7: Sicuramente Paratici ce l'ha queste cose, almeno se non ha queste siamo rovinati, va bene? Però ti dico che infatti io lo voglio aspettare, perché so che non sarà facile. Come, se, come dicevo prima, invece è un mercato che si rischia a svuotare cantine
5: da se stesi, non potevamo non parlare.
7: Credo, si rischia quello, però sinceramente ora c'è da aspettare un po', secondo me ancora è presto, giustamente bisogna parlarne perché ci sono tante illazioni oppure tante cose che adesso verranno fuori, 100 giocatori, l'allenatore verrà chiarito molto presto e questo è importante.
5: Per l'appunto su Firenze Viola, 2 minuti fa c'è un pezzo di Andrea Giannattasio, grosso, via libera Fiorentina, mercoledì la rescissione con il Sassuolo, quindi invito anche tutti gli ascoltatori a andare su Firenze Viola e leggere l'ultimo aggiornamento su il nome più caldo per quanto riguarda la panchina viola dell'anno prossimo.
7: Sì, che poi gira molti. C'erano molti allenatori passati da noi nel mercato, bisogna dire la verità. Ora vediamo, io cerco un attimino di mantenere un po' di sobrietà sotto certi aspetti, di stare un po' tranquilli, vediamo, perché le prime mosse determineranno tutto, cioè è naturale. Vendi Ken a 60 milioni, fa per dire.
5: Guarda, infatti ti volevo portare proprio sullo stato che è apparso oggi sul profilo WhatsApp di Radio Firenze Viola, e poi l'argomento che tiene banco da stamani. 3 giocatori da cedere nella rosa di quest'anno. Chi e perché? E come ti ho detto prima di entrare in diretta, non a caso, sapendo che l'uomo del lunedì è Sauro Fattori, c'è Albert Gudmundsson nelle storie di Radio Firenze
7: Albert
5: Viola.
7: Albert Gudmundsson è da cedere. Albert Gudmundsson, come ho sempre detto, l'abbiamo riscattato, ci dobbiamo fare un bagno di sangue, secondo il mio punto di vista, meritato, perché secondo me quando sbagli, perché sbagliare un giocatore ci può anche stare, no? Perché nel calcio io lo prendo da Genoa, bene, però sbagliando dopo l'ho avuto, io lo reputo un errore più
5: un accanimento
7: grave.
5: Che poi non aiuta il giocatore perché si svaluta, non aiuta la Fiorentina perché sostanzialmente occupa uno degli 11 posti
7: come
5: in campo.
7: Detto, io l'anno scorso bisognava fare come fa uno e va in casinò. Cioè è inutile, perché il problema di casinò non è bere e ribere, come dicono, no? E noi invece si è voluto ribere per forza, cioè proprio invece dice si è pagato 8 milioni di pace nella vita. Non è obbligatorio, si può sbagliare.
5: Porca perché miseria.
7: Perché adesso gliene hai dati altri 18, ma poi non so quanti ne ha dati, 20, non mi ricordo. Va bene, quegli 8 lì adesso ne rimetti 15. Cioè, perché è così? E allora io dico, delle volte prendi, gli errori vanno a me, cioè uno deve ammettere l'errore. cioè l'errore che poi l'errore d'ambiente, perché magari Gudmundsson va in un'altra squadra e fa bene, chi lo può dire, però adesso te lo prendo per quello che è, perché lui a Firenze ha fatto male, è inutile stare qui a giocare.
5: E i tuoi tre uomini allora chi sono? Perché poi ad esempio ci scrive anche Luca e ti sottopongo la sua riflessione, quindi uno è Gudmundsson.
7: Uno è appena arrivato e come si farà a ridarlo via vorrei vedere, Fabiano, voglio vedere come si fa.
5: Quindi non sei convinto?
7: Ma se non si sceglie un 4-3-3 come sembra faccia anche,
5: perché,
7: eh?
5: Esatto.
7: Lui non ha ruolo, non è mia colpa di Fabian, cioè io ho sempre detto
5: sì, la funzionalità dei giocatori non è tanto il valore, è quello che tante volte ci ha portato a chiedere che senso avesse inserirli in una rosa che aveva bisogno di poter variare anche il cassetto tattico.
7: O ti metti a giocare 4-2-3-1 e lo metti a suo agio, io dico sempre i giocatori vanno presi per quello che... Allora, Fabian l'hanno fatto giocare sempre da centrocampista, no? Cioè, non lo è, cioè è inutile,
5: l'abbiamo visto anche contro di noi,
7: non si vuole inventare il calcio, cioè allora con italiano lui aveva il diciamo lo schema tattico più ideale, perché era 4-2-3-1, lo manda via, che lo faceva Giovanni il suo ruolo, poi lo manda via, dice ce l'hanno venduto a 15 milioni, siamo gli unici del mondo che hanno fatto obbligo di
5: triplicandogli l'ingaggio,
7: cioè, oltretutto
5: che non vuol dire che poi il giocatore non li possa meritare, ma già con un ingaggio
7: bene
5: triplicato anche il peso specifico all'interno della rosa è differente. Infatti. E quindi viene da pensare che non sia una riserva.
7: Io dico sempre 62 milioni e noi vogliamo, che noi l'anno scorso abbiamo alzato l'ingaggio e alzato il perchenne, diciamo,
5: sì,
7: da rivancia, cioè, diciamo, il valore del cartellino. Allora, ti rialzi l'ingaggio. E adesso, cioè, quel cartellino, se l'anno scorso 52 più 2 milioni e mezzo all'anno poteva valere 70 milioni, adesso uno lo compra 100 milioni gli vale. Cioè, e 100 milioni gli vale ora che
5: è stato il problema di tanti calciatori, penso anche solo a Kwame.
7: Poi stamattina ho letto stamattina che gli ultimi due poteva giocare, però hanno preferito non rischiarlo. Cioè, ma io lo devo prendere. Cosa prendo? Lo prendo sano, lo prendo
5: sì,
7: forte.
5: Sì, sicuramente non aiuta.
7: Perché
5: anche
7: quando mi dicono non l'hanno voluto fare già perché se poi si rifaceva male, allora io compro un giocatore, mi costa 100 milioni, che la Fiorentina non l'ha fatto giocare perché voleva si facesse male, e che lo prendo io perché si faccia male o me.
5: Cioè, purtroppo
7: me
5: è stata una gestione un po' discutibile sotto tutti i punti di vista. Il terzo nome te lo chiedo tra pochissimo, perché abbiamo Federico che si è prenotato allo 0557711171. Federico, grazie anche per l'attesa.
9: Nulla, buonasera, tanto fino a mercoledì non ho furia, solo da aspettare la moglie. Stavo facendo le faccende di lavoro, se no non si fa nulla, quando siamo peri e voi donne, poi ci mandate a quel paese. Che scherzando, eh?
5: Ma certo.
9: Detto, siamo però sono da badare figlioli, se qualcosa da fare c'è.
5: Quindi ferie non sono, Federico.
9: più o meno, però se è meglio lavorare, insomma, almeno ci si gode i figlioli, ascolto un po' anche voi. E niente, volevo dare due cose. Una, io faccio parte un po' della curva, no?
5: Sì.
9: E non so se ne avete mai parlato, volevo invitarvi se qualcuno voleva venire. C'è questa bella festa, non so se ne avete parlato ancora, che sabato 6.
5: Il 5 e il 6.
9: C'è la festa, sì. E spero ci sia più gente possibile, perché è una bella festa, facciamo tutti gli anni per ridonare tutti i tifosi, per fare un saluto anche tra di noi, insomma, chi vuole venire benvenuto. E poi sono d'accordo con Fattori, credo lo spiegare giusto.
5: Sì, è Sauro Fattori, assolutamente.
9: Diamo fiducia al grosso, io mi auguro che faccia il cammino di Montella, mi ricorda Montella, non so, di primo anno che non si era tanto fiduciosi, almeno io mi ricordo dell'anno lì che non eravamo molto fiduciosi di Montella, poi ci ha portato dove ci ha portato.
5: Io e ci siamo anche divertiti.
9: Ero sempre ottimista anche con Pioli, poi purtroppo è andata come è andata, e speriamo in questo summit in America ci faccia sapere un po' di cose, perché noi fiorentini siamo troppo cioè io non so come far arrivare alla prima di campionato, alla prima di Coppa Italia, già non so cosa fare il giovedì l'anno prossimo senza coppe, quindi pensate a voi come vogliamo bene alla squadra. Vi ascolto, buon ponte a tutti, quello che avete fatto, insomma, per domani, buona festa, vi ascolto.
5: Grazie Federico, un abbraccio ovviamente anche alla moglie e ai figlioli, ovviamente sì, lo ricordiamo, il 5 e il 6 giugno, festa della Curva Fiesole, sui canali ufficiali trovate anche il programma delle giornate. Può essere un Montella, un primo Montella grosso? O c'è bisogno anche di tutto il resto? Perché comunque l'allenatore da solo non può avviare un ciclo.
7: Io mi auguro che prenda qualche buon giocatore. E io vedo che, cioè, sembra in mercato sia Sassuolo, è naturale che un po' ci si leghi lì. Poi altre, cioè, secondo il mio punto di vista, non è salire. Io la vedo così. Che qui vorrebbero cambiare 15 giocatori, no? Voi pensate di trovarne 15, può per dire, o 10, meglio di quelli che abbiamo noi? Io sono convinto di no. E io sono convinto che quest'anno ci dovremo anche tenere qualcuno che rientra. Perché
5: lei... Sperando di poterlo magari rivalutare.
7: Sì.
5: Ma proprio facendo un atto di fede. Come giustamente diceva Federico, abbiamo addosso le scorie.
7: Parte un mercato, gira, parte Henfo, per dire, io ti avete, spero di no, però...
5: Ora mi devi fare il terzo nome.
7: Io non è che sono contro Ken, io sono contro Ken per i suoi comportamenti.
5: Sì.
7: E questo va un po' a ledere lo spogliatoio, che lo vogliato o no, un po' alla lunga, cioè lui dovrebbe essere un esempio, signore mio aiutatemi, cioè capito, e questo è un problema. Allora delle volte, e questa è una grossa critica anche alla società dell'anno scorso, perché sapevano già com'era. Allora,
5: lo stesso Daniele Pradè nella conferenza di fine stagione fece qualche battutina e allusione al fatto che il giocatore non sentisse la sveglia, avesse anche l'abitudine a presentarsi tardi agli allenamenti,
7: ragazzi,
5: quando poi è tra i capocannonieri del campionato, e magari lo giustifichi, il problema è che poi paghi il prezzo più alto l'anno successivo,
7: però,
5: perché
7: sì, sì,
5: crea anche un contraccolpo interno.
7: Infatti l'anno scorso dice ce lo porteranno via, ci aveva chiesto una squadra araba e
5: sì,
7: basta. Cioè, perché ricordati, le voci girano e giocatori buoni, è vero, però poi il comportamento, cioè se fa bene lui e mi fa male altri 3 o 4, ci rimetto, perché da solo non vince nessuno da solo. T'ho detto, Paladino era stato bravo a gestire probabilmente, però era anche un'annata d'oro in tutti i sensi, che era anche probabilmente anche più facile gestire. Quest'anno insomma sono venuti fuori un po' i risultati di quello che è. E io infatti Ken, per dire, lo darei via per questo motivo, non a livello qualità, non voglio entrare
5: perché c'è chi dice è talmente difficile sostituirlo, se noi consideriamo Ken al netto delle due stagioni, ovviamente non solo ed esclusivamente della prima in maglia viola o dell'ultima in maglia viola, che dobbiamo farci andare bene anche quelli che sono gli aspetti di difficile gestione.
7: Però ragazzi, se si ragiona così
5: non si farà mai il salto di qualità,
7: non farà mai il salto. Poi uno spera, dice, speriamo un paratici, ricordati che lui è così e l'hai abituato così, te lo tieni così, cioè, e poi il problema è che adesso dallo via quanti soldi ti danno? Poi in proporzione, e allora diventa un problema anche economico, cioè che ti toccherà tenere, probabilmente lo terremo, perché se non hai fatto già le ultime due partite c'è anche quel motivo lì per non dargli mercato. Però bisogna sapere gestire certe situazioni e non sarà facile, secondo me. Perché? Perché lui ha dei comportamenti che sono inguardabili, dai, su, inguardabili sotto tutti gli aspetti.
5: Ha deluso tanti.
7: Ma ha deluso molto lì, cioè dico la verità. Poi nel calcio con i gol si possono fare, non fare, ci si può fare male, non ci mancherebbe altro. Però non.
5: Forse l'unica partita in cui ci ha fatto arrabbiare anche in campo, quella Reggio Emilia contro il Sassuolo, dopo l'episodio del rigore, che ha smesso di giocare. Per il resto gli imputi poco, perché comunque anche quando si è visto, magari non al 100%, comunque il suo l'ha fatto.
7: Che ha qualità nessuno lo mette in dubbio, però ricordati che lui ha sciupato molto degli altri, che poi alla lunga è stato un po' un virus.
5: Visto che siamo quasi arrivati alla prima pausa di queste due ore insieme, ti faccio rispondere a Roberto da Bagno a Ripoli, che al 348-7513-933 ci scrive: io domenica ho incontrato al Mugello Federico Chiesa, sono un suo ammiratore, parlo del calciatore che se è in uscita dal Liverpool io lo riporterei alla Fiorentina, tu Sauro lo riprenderesti?
7: Ma per me è un giocatore di un'altra categoria, cioè l'ho sempre detto che qui noi si è avuti il coraggio di dire bravo quello, bravo quell'altro, cioè, e che ti ha Chiesa, lo sai perché? Perché quando ce l'hai non sai il valore, cioè, secondo me è un valore, il problema è che ha un ingaggio altissimo, lui viene, lui ha fatto proprio una questione di mercato, un mercato importante, ora lì può un po' rimanere perché sennò vuol dire non giocare mai, però penso sia un giocatore da squadra come noi proprio per, anche per il livello di ingaggio, proprio il livello di ingaggio,
5: soprattutto considerando anche il grande lavoro che in estate dovrà essere fatto. È cambiato il regista nel frattempo, non so se te ne sei accorto.
7: Sì, vabbè,
5: Marco
7: esatto,
5: Tonelli l'abbiamo Stefanino. Salutato Stefano Carlesi lo accogliamo e gli chiediamo
7: si
5: intanto
7: nasconde meno Stefano, visto sta molto più,
5: di mandarci questa prima pausa di Garrisca al vento. Noi torniamo tra pochissimo.

0: guardala. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 04. 49. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Di nuovo in diretta con Gary Scalvento, sempre Chiara Bevilacqua, sempre Sauro Fattore, sempre le piume verdi della mia penna natalizia che probabilmente tra poco avremo anche nel naso, Sauro, e ovviamente tutti i vostri messaggi al 348-7513-933 055-7711171 per fare come Fabio e Federico, che invece ci hanno chiamato in diretta. Ne approfitto proprio perché è stato Federico prima a chiamarci, a parlarci anche un po' del ponte, di quello che sono portati a fare tutti coloro che devono gestire la chiusura delle scuole, magari qualche giorno di vacanza. Radio Firenze Viola domani non si ferma, ovviamente una programmazione speciale, dalle 15 alle 17 Pietro Lazzarini, 17-19 Luca Calamai, 19-20 chiuderà le dirette Calcio Più On Air, quindi Radio Firenze Viola non vi lascia soli nemmeno domani. Un po' di messaggi se vuoi, Sauro, intanto per rispondere alle domande per te da parte degli ascoltatori. Aldo da Piombino: il prossimo campionato, la sorpresa in positivo, si chiama Piccoli.
4: Sì, bisogna vedere se la società punterà su di lui.
3: Perché c'è chi dice che giudicare un calciatore come Piccoli all'interno di una stagione complessa come questa, dove abbiamo visto far grosse difficoltà, trovare difficoltà addirittura a De Gea, ai vari Gosens che sicuramente fa anche un po' i conti con l'età che aumenta, non possiamo negarlo, sì. Ecco, potrebbe essere ingeneroso nei confronti di un giocatore come Piccoli. C'è chi dice, considerando anche
4: bisogna
3: quanto
4: vedere,
3: abbiamo investito,
4: te l'ho detto, bisogna vedere, cioè, queste sono scelte societarie che la società, secondo il mio punto di vista, l'unica cosa che deve fare è non ascoltare fuori
3: e difendere società. Anche quelle che sono le scelte
4: la società deve fare, e dopo alla fine, come si dice, a maggio si noterà le pecore. Perché se non fai così, perché a noi fiorentini, io mi ci metto per primo, ci piace programmare, però si vorrebbe programmare già alla fine, cioè noi si vorrebbe fare come l'Atalanta, ma essere già l'Atalanta di ora, invece l'Atalanta lotta per salvarsi per 2 o 3 anni, poi dopo poi è diventata quella che era, però noi abbiamo la pazienza o no? Perché tanto noi fiorentini siamo
3: poi così. Dopo una stagione come questa forse anche cioè devi presentarla bene, sì, la pazienza che poi è necessaria per accompagnare un progetto che sia credibile. Ci ha chiamato anche Luca allo 055 771 1171. Buonasera Luca, ben trovato.
5: Ciao Chiara, ciao Sauro, avevo 2 domande per voi.
3: Ah, ma sei Luca tu, ciao Luca, un saluto anche alle tue bimbe.
5: Grazie, loro stanno bene, sono al mare, pensa un po', sono io che lavoro. Tornando sulla Fiorentina, sentivo Sauro prima parlare di Ken, E visto che questo è recidivo negli atteggiamenti, diciamo, non proprio professionistici, magari prenderò dei nomi, ma io preferirei puntare su un ragazzo giovane che abbia veramente fame e voglia anche di dimostrare il suo valore in Serie A, piuttosto che su uno che quest'anno non ha dato modo, diciamo, di avere a cuore al 100% la Fiorentina. Sì. E la seconda è questa, faccio veloce, con la sciagura di allenatore che abbiamo avuto all'inizio della scorsa stagione, che ha fatto mille proclami e ne avesse azzeccata una, ha fatto una preparazione roba da reparto di geriatria, e se non sbaglio questo è costato un po' anche a Gosens. Io quest'anno preferisco ripartire con un nome diverso, cioè come Grosso, senza tanti frontoli, ma tutto quello che di guadagnato verrà dal lavoro lo prendo molto meglio rispetto all'anno scorso. Grazie e complimenti.
3: Grazie Luca, ti rispondiamo. Sei d'accordo sul fatto che magari rispetto a un Ken ci fosse la possibilità di cederlo proprio per riempire un po' anche le tasche del club, l'idea di puntare su un giovane che quantomeno abbia il mordente e possa... Perché purtroppo con l'attaccante fai male.
4: Il problema è che prendere un giovane non è semplice.
3: E noi poi abbiamo visto l'anno scorso le parate di De Gea, i gol di Moise Kean, record di punti per la Fiorentina. Eppure i problemi in alcune zone di campo c'erano anche l'anno scorso.
4: Ma il male della Fiorentina l'anno scorso, all'inizio, male De Gea, male Kean. E ti trovi, perché d'altra parte sono due ruoli determinati. Poi De Gea ha finito bene,
3: sì,
4: sinceramente, mentre De Ken ha finito in fisioterapia, insomma, che insomma vediamo, cioè io non vorrei essere, perché sono decisioni non facili, sinceramente, anche perché ho paura che Ken se lo vogliano prendere a un prezzo e questo crea problemi, perché dare via Ken, so per dire, a 30 milioni o fai... Io dico sempre, io spero che la Fiorentina faccia un mercato prendendo, diciamo, quelle non giocano grandi squadre. Allora magari se la grande squadra, fa per dire il Milan, ti chiede Ken e te tu puoi prendere, ciao Nicolò,
3: salutiamo Nicolò Ceccarini,
4: e te tu puoi prendere magari tre giocatori che tu valuti 20 sembra, sì, 60, sì, anche se poi non sono, vabbè, ma va bene uguale, va bene, che però ti possano...
3: E infatti molti dicono che poi una delle chiavi di lettura anche dell'ottima stagione precedente all'ultima risiede proprio nella scelta di giocatori che comunque arrivavano da contesti superiori rispetto a quelli della Fiorentina e anche essendo seconde linee avevano comunque un qualcosa in più. Io sono sempre più convinto che Ken sia venuto da noi solo per rilanciarsi, ci scrive Yuri. Dopo la stagione scorsa chissà cosa si aspettasse, invece non lo ha cercato nessuno, allora ha iniziato a fregarsene. Già dalla scorsa estate si vedeva bene. Purtroppo se in 10 anni di carriera fai 2 mezze stagioni bene e il resto male, non è un caso. Il ragazzo è bravo ma non si applica, la famosa frase che poi veniva detta quando consegnavano le pagelle a scuola.
4: No, ma sull'applicare io... È perché lui ha dei vizi di base, dei comportamenti che...
3: Dà la sensazione in un certo senso di voler vivere di rendita anche per quelle che sono le sue doti.
4: Ma più che quello, lui proprio ha questi comportamenti che secondo il mio punto di vista non sa gestire a livello mediatico, via, mettiamola così, perché si potrebbero sempre gestire ugualmente. È che lui
3: accadono ovunque, questo è giusto ribadirlo, perché poi a volte ci dicono siete anche prevenuti nei confronti della Fiorentina, queste cose succedono un po' dappertutto, però vengono gestite. Abbiamo visto anche giocatori importantissimi allontanati da squadre proprio nel l'intento anche di proteggere quello che era il bene collettivo, magari con il tecnico di turno, col direttore sportivo, che poi hanno portato a scelte difficili, ma sempre ed esclusivamente sempre nel bene del club.
4: Io ho sempre detto, un allenatore, io parlo di allenatori, è troppo facile prendersela con i giovani. L'esempio lo dà se te la prendi con quello vero, che prendersela con i giovani non serve a niente, cioè non incide, capito? Invece se io prendo delle cose, mi prendo per dire con Ken, anche gli altri dicono, se la prende con Ken se la prende anche con me, se me la prendo con Muzzo cambia poco, nella gestione dello spogliatoio, sì, capito? E questo secondo il mio punto di vista è uno delle cose che sono mancate. Mi dispiace perché Ken sicuramente era un acquisto fatto bene, sì, che aveva fatto molto bene e che io, sapete, detto è un buonissimo giocatore, per essere chiari, cioè non è che io ora dico che Ken è scarso, non è che adesso te lo prendano per poco, magari te lo prende una società che lo sa gestire in maniera molto netta, perché poi ci vuole un po' di... Invece qui secondo me sembra messo le cose in chiaro, e se non le metti in chiaro...
3: Poi nel vuoto che c'è stato anche a livello dirigenziale nei mesi nei quali poi abbiamo visto le scelte relative al futuro di Stefano Pioli, la scelta di Daniele Pradè, tutto è stato amplificato.
4: A me quello mi preoccupa è che certe cose che hanno fatto anche alla fine... Cioè, parlano di paratici, no?
3: Sì.
4: Cioè, lui non c'è con Crystal Palace, lui non c'è in casa con...
3: Addirittura non c'era allo stadio, non ha seguito la squadra, tutta una serie di episodi.
4: E mi vengono a dire che a fare fisioterapia,
3: come...
4: cioè, e vuole prendere in giro la gente. Dai, su.
3: Abbiamo anche Stefano che ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao Stefano, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a te, Chiara, e a Sauro. Allora, io non è che voglio essere... Però vorrei andare dritto al punto, perché si parla degli allenatori, si parla del calcio mercato, ma io vi domando, ma fra il nostro presidente e il nostro direttore generale, ma chi è che parla di calcio? Cioè, perché le decisioni, noi si dice, ma tanto ora c'è Paratici. Sì, ma Paratici si deve relazionare con loro per fargli prendere delle decisioni dall'alto. E il problema rimane lo stesso. Se te non crei una società competente, metti caso, ti faccio un esempio, arriveranno, si inizia il campionato, poi Paratici andrà a vedere le partite, andrà a vedere qualcosa. Ecco, chi ci rimane di calcio? Ragazzi, e bisogna essere realisti più di re. Qui si continua a costruire il palazzo senza una parte di fondamenta. Bisogna dirlo, ma non è che si fa qualcosa di male, si dice la realtà per il bene della Fiorentina, chi li può veramente vedere. Bisogna avere il coraggio. E Sauro, che non hai più niente da perdere, nel senso buono, perché tanto ormai ha detto che per te è finita, ma gente come voi devono far capire che è difficile fare un qualcosa di valido se non ci sono i dirigenti.
3: Più che altro, Stefano, quello di cui parli è anche quello a cui fanno riferimento i tanti che si interrogano sull'effettiva carta bianca che avrà Paratici, perché da un lato puoi scegliere un uomo con un certo curriculum e con una certa esperienza.
6: La carta bianca che può avere Paratici conta per un 33%, poi c'è il 33% che vale il presidente e il 33% che è il direttore generale, che dovrebbe sapere, l'amministratore delegato, chiamatelo come vi fa, di solito sono unici, nella Fiorentina sono due ruoli differenti, ma secondo me si fa alla fine, cioè, guardate le grandi squadre, il Milan che non aveva una grande dirigenza ha toppato. L'Inter, che ha una grande dirigenza e è piena di debiti da anni, sta facendo bene, perché nonostante non abbia soldi per comprare liquidità, però i giocatori giusti li prende, li sostituisce e va avanti. E il Como, non ne parliamo perché sta venendo su, l'Atalanta da 10 anni che è strutturata con un presidente dalla mattina alla sera, è competente di calcio. Lui è rimasto, sono arrivati gli americani, hanno comprato più del 50%, ma la società continua a andare bene. Il Bologna, nonostante tutto, che è composto da un trio, con un presidente che dall'America si è trasferito a Bologna per dare più...
3: quando poi hanno scelto di inserire all'interno della società persone che comunque col calcio ci vivono Torino, anche a grandi livelli,
6: Torino, il presidente Cairo, quant'è che sta facendo? Lo vedi che contano le figure?
3: Sì, Stefano, siamo d'accordo. Infatti poi sostanzialmente tutti, nel momento in cui abbiamo appreso la scelta della Fiorentina di andare su un profilo come Paratici, ci siamo chiesti se ci sia stata anche la consapevolezza di dover fare magari un passo indietro per farsi insegnare anche da lui e magari sostituirlo un domani. Vai pure Stefano, che poi ti rispondiamo. Finisci pure, scusa.
6: Ciao. No, una battuta su chi entra e che la parte. Quando vede quella certa persona si tocca.
3: Bene Stefano, ti si risponde per radio. Ciao Stefano, buona continuazione. Tu sei convinto che comunque ci voglia anche fiducia da parte della proprietà e della dirigenza nei confronti di Paratici per metterlo poi nella condizione di fare il suo?
4: La fiducia gli hanno dimostrato
3: anche perché ha un ingaggio
4: quattro anni e mezzo, ragazzi,
3: non da poco,
4: dai,
3: se si considera anche lo storico della Fiorentina commisso per quanto riguarda gli stipendi dei dirigenti.
4: È importante, però a vedere quanto la Fiorentina. La Fiorentina ha un, ragazzi, ha un budget.
3: Guarda, ce lo scriveva per l'appunto anche Moreno. Se vanno a New York per discutere il budget, io la vedo bigia, volano Ryanair e solo con il bagaglio a mano. Ovviamente scherzo, ma non troppo.
4: Ascolta, io ascolto molto le persone quando parlano, cerco di interpretarle. Allora, quando Paratici mi dice che la prima cosa da fare è la riorganizzazione, è come la spending review, cioè costa zero. Vuol dire che non hai, perché la riorganizzazione non toglie il fatto di prendere i giocatori, cioè insomma, non so se rende, sono due situazioni diverse. E invece quando parli solo di riorganizzazione, perché? Perché parli di costi zero. Che riorganizzare.
3: E proprio nell'ottica delle aspettative vuoi usare anche il linguaggio forse della schiettezza, consapevole di quello che hanno passato i tifosi della Fiorentina non solo nell'ultima stagione ma anche magari nelle precedenti, quando c'era la sensazione di voler fare un passo che poi nei fatti non si è stati in grado di compiere.
4: I fiorentini, ma Fiorentini devi essere sempre molto sincero e coerente. Però il mondo d'oggi è molto complicato, perché dimenticano velocemente tutti quanti, anche Fiorentina adesso, siamo tutti uguali. E questo crea dei problemi, perché noi dobbiamo programmare. Programmeremo? Io ho qualche dubbio. Perché Fiorentina, il fiorentino, poi tratta il tifoso a vista alla fin fine e poi prende quello che c'è, perché poi si ragiona, ma poi
3: guarda, ce lo scrive anche Federico Bollito, ottimista Viola, che mi sa che è ottimista, però dobbiamo toglierlo momentaneamente dal nome con cui l'abbiamo salvato in rubrica. Dai, ma che budget, Chiara, conoscono già il budget, e quindi per lui poi i motivi alla base di questo incontro che si terrà nei prossimi giorni negli Stati Uniti sono altri.
4: Cioè, secondo me vanno a parlare di programma, non di altro. Poi il direttore generale, secondo me, non importa se è un intenditore. Io basta un metà bocca.
3: Cioè, basta che abbia l'umiltà di capire fino a che punto può arrivare il suo lavoro e da quale punto invece inizia il lavoro di chi magari ha più esperienza, perché poi l'esperienza bisogna farsela.
4: Dice, bisogna dire che secondo me ora il direttore generale lo farebbe Paratici e Goretti magari fa quello che fa, magari operazioni minori. Cioè, che poi sono quelle più importanti alla fine, perché qui noi tanto faremo quasi tutte operazioni minori, perché anche i giocatori rientrano. Io sono curioso, io ho detto non vorrei essere il primo di luglio, perché il 30 giugno scade.
3: Quando gli c'è suonano, da cambiare le serrature al centro sportivo.
4: Quando gli suonano e vede tutta la fila, lui dice ma chi sarà questi? Cioè, capito? E te l'ho detto, secondo me qualcuno rimarrà anche perché con l'allenatore nuovo.
3: Eh sì, la giustifichi anche una scelta di questo tipo, sì, proprio nell'ottica di non andare incontro a un bagno di sangue, puoi provare a rivalutare qualcuno che negli ultimi anni non si era rivelato funzionale. Sempre a proposito di budget e viaggio in America, ci scrive anche Bomber Viola, Paratici e Ferrari andranno in USA perché si dice che, a parte Paratici che deve conoscere personalmente la famiglia commisso, devono sapere che budget avranno per fare mercato. Se passerà la linea di Mark Stefan, il budget, come faceva il ragioniere Cognigni con i della Valle, sarà ridotto drasticamente il monte ingaggi, e con quelli con ingaggi più alti, vedi De Gea, Kane e altri, invece si andrà incontro a una cessione, ma così si rischierà di perdere i pezzi migliori e di fare un altro campionato deludente. Mi mancava il terzo nome, Sauro, Bomber Viola me l'ha ricordato. Gudmundsson, Fabiane, il terzo che cederesti anche?
4: C'è uno che ha mercato, un altro che ha mercato, io sono deciso tra...
3: Possiamo farne quattro,
4: Dodò e Pongracic.
3: Li mettiamo tutti e due, dai. Perché
4: sono due che possono darci, che sono rimpiazzabili, però hanno un po', ti possono portare un po' di liquidi.
3: Dodò non ha mai nascosto di essere anche magari intrigato dalla possibilità di andare, allora, di andare altrove in un certo senso.
4: Sì, no, ma poi sai, qui, poi dopo qualche anno è normale, sì. Anche i giocatori vengono un po' a noia, e tutte le cose, probabilmente dopo li guardiamo solo difetti, e per legge non glieli guardiamo più, come ho sempre detto, va bene. Però dare via Pongracic, dare via Dodò, se poi Gosens sembra cioè vuol dire rifare tutta la difesa, e non è semplice.
3: Non è assolutamente semplice.
4: Però anche Comuzzo, fa per dire, cosa si fa con Comuzzo? lo tiene ancora qui a...
3: È indicativo come sia finita la sua stagione quest'anno e l'anno prima. L'anno prima con Palladino, quando poi ci siamo trovati anche a dover difendere la suggestione di una cessione dietro a cifre che oggi sembrano spropositate, l'ha chiuso comunque con un gol. Quest'anno non solo ha fallito praticamente ogni volta in cui è entrato in campo, tanti ascoltatori hanno ancora davanti agli occhi le immagini dello sguardo di Comuzzo quando era in campo, in determinati momenti veniva inquadrato e faceva trasparire proprio la paura e lo smarrimento di un giocatore che in questo momento non ha più fiducia in se stesso, e ha chiuso nell'ultima partita, forse nel modo peggiore in cui potesse chiuderla questa stagione.
4: Ti dico che
3: la testimonianza di come le annate storte purtroppo ci siano e siano coerenti fino al fischio finale dell'ultima giornata.
4: Secondo me o gli dai fiducia o lo devi cedere, e a cederlo poi è pericoloso,
3: Io saluto e ringrazio anche Giulio da Sesto, che rispondendo al messaggio di Mauro di prima scrive: confermo, Chiara non morde. Aggiunge però: Vanoli sarà rispettato da tutti, per lui meglio non essere rimasto a Firenze, sarebbe stato messo in discussione alle prime incertezze. Io ringrazio Vanoli per il lavoro fatto, a dicembre eravamo sul baratro, 8 punti sulla terzultima, ha fatto un capolavoro secondo me. E questo sempre nell'ottica io sono più vicina al tuo partito, che non vuol dire togliere meriti a Vanoli,
4: no.
3: Comunque il suo l'ha fatto, probabilmente senza di lui avremmo raccontato un girone di ritorno diverso e probabilmente anche un finale di stagione differente. Però non si può fingere che la Fiorentina avesse una rosa completamente diversa da tutte quelle che abitualmente approcciano il campionato con l'obiettivo di salvarsi. E bastava che uno o due giocatori ritrovassero un minimo di condizione fisica e mentale per poter comunque recuperare anche quel tipo di divario.
4: Ci sono stati scontri, abbiamo sofferto molto quando eravamo in difficoltà, ma quando poi un attimino hai visto già sei andato a Cremona, gli ha dato 4 gol, poi è vero hai faticato in casa con il Pisa, hai faticato per dire anche lui, però anche lo stesso Lecce, noi eravamo troppo più forti, via su, se no era, cioè non potevamo vincere con la Juve, ai Lecce, ai Pisa, ai Cremonese. Questo non succede, insomma, il concetto è questo.
3: Il grande lavoro di Paratici sarà quello di risolvere molte grane, tipo quella di Moise Kean, ma soprattutto vendere una quantità enorme di giocatori inutili. Questo è il messaggio e un po' la speranza, forse, anche di Bruno da Viterbo. Buon pomeriggio, Chiara e Sauro. Parlando di errori, anche Marotta al primo anno con la Juventus sbagliò alla grande, prendendo del neri. Poi abbiamo visto chi è Marotta, e quindi in un certo senso invita proprio anche alla cautela quando si deve sentire.
4: Marotta facevi il primo anche a Genova la Sampdoria,
3: Cioè,
4: Marotta sarebbe fatto il primo. Cioè, io ho questo dubbio, che però spero, cioè, sicuramente verrò smentito, non ci mancherebbe altro, non è che metto un dubbio questa cosa. Però io Paratici prima di giudicarlo aspetto.
3: Gabriele il cinefilo ha un dubbio, mi chiede se quello seduto accanto a me in studio è Bruce Willis o Sauro Fattori.
4: Ah, grazie per Bruce Willis. Non quello di ora, poverino, perché visto non sta bene.
3: Però il nostro è Sauro, l'originale, meglio anche del Bruce Willis. Buonasera, ti scrive Max, la gente. Io sono d'accordo con te, Sauro, su Paratici, che è sempre stato un gregario. Però lui fece il mercato l'anno che Sarri disse la famosa frase: questa squadra è inallenabile. E quell'anno Marotta andò all'Inter perché non era d'accordo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, per non parlare poi della squalifica. E quindi anche lui sostanzialmente decide di adottare un atteggiamento prudente e attendista nei confronti del nuovo.
4: Ma è la cosa migliore da fare, io dico la verità, io la considero la cosa migliore, perché aspettiamo, vediamo il lavoro.
3: Aspettiamo, siamo a Firenze.
4: Sì. Però io sono molto agitato. Invece ora cerco di...
3: E forse è il posto, abbiamo scoperto che cosa ti rende un pochino...
4: che mi
3: dopo magari in pausa vediamo di...
4: No, ma perché cerco di... Perché mi rendo conto che ancora di chiaro non c'è niente. Sì. Che anche giudicare le cose non chiare non mi sembra...
3: E soprattutto, ripetiamo,
4: dopo
3: un'annata complessa come questa fai anche male a dover maneggiare la fiducia e l'umore di una piazza che in quest'estate ha per forza bisogno di ricaricare un po' le energie e la speranza.
4: Noi il programma di questa società lo vedremo, se dice confermo Kean, confermo per dire tutti certi
3: Fagioli.
4: Giocatori e mando via altri, allora lì tu capisci le intenzioni. Se però venda che, allora tu capisci di tutto un altro mercato, cioè non sarà semplice.

0: complesso dal punto di vista poi della vita extracampo, un calciatore come Ken difficilmente riesce a modularsi, dice di sì, per quegli ingaggi si fa questo e altro, poi si rinuncia anche a un...
1: Poi non ha più i mondiali, non c'è più, capito? No. Non ci sono. E poi si è accorto anche Rezegui, nonostante sia andato là, fu per dire...
0: Sì, sì.
1: E voleva fare il titolare, che probabilmente questa cosa qui un po' e sono gli unici secondo me potrebbero pagarti la clausola, diciamo, di che per noi sarebbe respirare, cioè la Fiorentina potrebbe avere a disposizione dei soldi per riuscire a fare qualcosa di buono. Poi vogliamo investire in un giovane per sperare che costa tanto.
0: Sì.
1: Li vedono anche gli altri, li vediamo soltanto noi.
0: E per arrivare prima degli altri devi comunque
1: un'idea
0: potenziare
1: potrebbe cercare anche... essere cercati di rivalutare piccoli, anche se ora a dirlo qualcuno dirà ma di che si parla.
0: Guarda, l'intruso Viola, anch'io sono del partito piccoli e anche convinto, a condizione che in estate faccia un master su come stoppare la palla.
1: Proprio quello lì.
0: Ci mandano anche una foto, Chris da Campi. Il 1° luglio Paratici a fare l'appello al Viola Park e si vede il direttore sportivo della Fiorentina con circa 700 persone vestite di viola. Giustamente facevi riferimento ai tanti rientri dai prestiti,
1: che saranno tanti veramente, mamma mia. E poi no, tutta gente non ha grande mercato,
0: no,
1: cioè il problema è quello lì, che magari dai via per risparmiare, per fare lo spending review, cioè per risparmiare l'ingaggio, e boh, speriamo. D'altra parte Paratici è pagato per questo, sì. Insomma, che riuscirà, starà già lavorando sotto questo aspetto, e Grosso sarà lì a aspettare che succede, farà tipo l'allenatore dell'Udinese, tipo invece Guidolin, che tutti gli anni si presentava al ritiro, aveva dei giocatori che non conosceva e ci lavorava, che io poi sono sempre del partito che le squadre le fanno. Io sono stufo di sentir dire che sai io gioco 4-3-3, sai io gioco 4-2-3-1, io gioco 5-3-2, come tu vuoi, l'allenatore allora devo comprarti i giocatori. Allora, sono allenatori strapagati, ora non dico di Grosso, questa gente però a livello alto, strapagati, cioè io ti devo comprare i giocatori per... Io ti do dei giocatori da allenare e te li alleni al meglio, perché se sei bravo, come dicono, e come ne parla l'ingaggio, c'è un vero problema di dove giocare, cioè si parla di giocatori in movimento, bene, fammeli muovere bene, invece siamo...
0: Valorizzi anche il lavoro della dirigenza,
1: cioè un tempo le squadre te le prendeva a pacchetto, cioè a pacchetto chiuso, questo, e te fammeli giocare, perché te sei bravo o sei bravo, fammelo giocare. Poi la società si prendeva le sue responsabilità per l'errore che poteva aver fatto, e l'allenatore lavorava per far diventare, diciamo, questa rosa meglio possibile. Invece ora si fa alla rovescia, vengo io, allora se io ho, fa per di stupidaggine, va bene, ma io ho Haaland e Lewandowski, uno dei due gioca perché io ho 4-3-3, ma di cosa stiamo ragionando? Cioè, capito?
0: Considerando anche al di là delle eccezioni quanto poco tempo passino alcuni allenatori sulle panchine, infatti, l'idea di strutturare tutto in funzione di chi magari è di passaggio.
1: Se te guardi la polemica di De Bruyne,
0: sì,
1: con Conte, perché? Perché quando se prendi certi giocatori, cioè, tu puoi volergli imporre di fare certe cose, capito? Cioè, e tu devi... A me piacciono allenatori come Allegri o Ancelotti, perché si adattano ai giocatori che hanno. A me piace questa cosa. Cioè, io ho sempre detto che l'allenatore deve far giocare i migliori e deve riuscire a farli, diciamo, coagulare insieme. Invece spesso adesso, infatti io sono un po' stufo di sentire dire il Napoli di Conte, la Juventus di Spalletti, un tempo era la Juve di Platini, il Napoli di Maradona.
0: Sì, fa capire in un certo senso come...
1: La Fiorentina d'Antonioni, Foppedio di Battistuto, di chi
0: vuoi. Sì, è un aspetto
1: invece
0: su cui torniamo spesso. Perché
1: io questa cosa qui la odio.
0: Racconta anche come poi è cambiato l'approccio alle analisi. Siamo già arrivati alle 18, è tempo di prenderci la prima pausa. Noi concludiamo questa prima ora col messaggio di Lippi con due Y. Sentire i commenti vostri e dei tifosi mi sembra di capire che sapete già tutto. Paratici senza budget, giocatori di seconda o terza scelta, un altro anno di cacca a sentire voi. Io ti invito ad ascoltarci meglio nel

0: la seconda ora, Lippi, perché abbiamo detto esattamente il contrario, proprio per non affossare un umore che è già particolarmente sottoterra. È giusto lavorare con estrema cautela quando si tratta di costruire le aspettative dell'estate, sottolineare come Parati ci avrà davanti dei mesi complessi, un lavoro particolarmente arduo, non è certo essere disfattisti, ma quantomeno delineare un quadro realistico all'interno del quale poi sviluppare le analisi. Noi torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
4: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
5: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
2: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Radio Firenze Viola.
9: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
9: Prosegue dunque l'offensiva di Israele e Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
10: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
9: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
10: Non ce l'ha fatta Marius Iconomo, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomo stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
9: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Di nuovo insieme, pronti per questa seconda ora di Garrisca al Vento, sempre con Sauro Fattori, l'uomo del lunedì di Garrisca al Vento, con i piumini che lo fanno anche starnutire. Vero. Quando siamo in pausa. Sempre anche il 348-7513-933 per i vostri messaggi di testo, le note audio, lo 055-7711171 per intervenire in diretta. Chiediamo gentilmente a Stefano Carlesi se ci fa ascoltare due messaggi audio, così poi mentre noi rispondiamo può preparare il collegamento con il nostro ospite. Grazie Stefano.
6: Marco da Catania, ciao a tutti, un abbraccio a Chiara che è sempre una persona gradevolissima e garbatissima, ovviamente un abbraccio anche a Sauro. Volevo farvi una domanda: ma che interesse potrebbe avere Mediacom a continuare a legare il proprio marchio, il proprio nome ad una società che vivacchia, una società che ha un progetto mediocre, che non alza mai l'asticella? Io credo che o arrivi il momento della svolta oppure sarebbe meglio passare una mano, perché continuare a parlare di Grosso, di Volpato, di giocatori che sicuramente non faranno alzare il livello di questa squadra, secondo me, dopo una stagione del genere, è deleterio. Un abbraccio a tutti.
7: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, scusate, ma non avendo le coppe, non avendo il fair play finanziario da rispettare, cioè, questa società non può spendere ugualmente, deve sempre stare lì a guardare i conti, cioè, ma dove si vuole andare, ragazzi? Se neanche quest'anno si spende, allora è finita, cioè proprio questi devono solo vendere, non spendere, vendere alla società.
5: Abbiamo ascoltato le riflessioni dei nostri ascoltatori. Non so, Sauro, se vuoi rispondere magari a Marco da Catania, che intanto ringrazio, su Mediacom e la sponsorizzazione.
8: Allora, sulla sponsorizzazione difficile capire perché non lo faranno, perché poi hanno detto che metteranno quei soldi ugualmente.
5: Sì, poi comunque quando abbiamo coinvolto anche Salvatore Napolitano, soprattutto il giovedì, quando in studio oltre a Giacomo Galassi c'è Stefano Prizio, ci ha spiegato che da un lato ci sono anche dei vantaggi fiscali per le aziende nella sponsorizzazione, dal momento che comunque entrambe facevano capo a Rocco Commisso. Lui fece proprio un esempio dei pantaloni per rendere forse più immediato anche a chi non mastica temi economici, che non vuol dire che non ci siano meriti dietro alla scelta di Mediacom di sponsorizzare, oltretutto con una cifra così importante, la Fiorentina, ma che sostanzialmente è come se uscissero da una tasca ed entrassero nell'altra. Sì, quindi infatti poi va valutata a 360 gradi.
8: Poi sembra, siccome c'è questo centenario, vogliamo dedicare molto al centenario.
5: Infatti siamo proprio in attesa di capire bene anche come raccontarvela questa cosa, perché abbiamo detto l'importanza quando si crea il terreno fertile per le dietrologie è proprio quella di camminare con estrema attenzione. Marco da Cantù, ecco, che ti dice
8: Marco
5: senza
8: Cantù,
5: coppe,
8: io
5: senza...
8: capisco tutto, perché è un tifoso, si sente, ci tiene da morire, no? Ma anche avere dei buoni budget, però poter spendere magari un po' di più, sì, per il fair play. Però che giocatore vai a prendere? Chi viene? perché noi siamo, noi tifosi della Fiorentina siamo sempre convinti che la nostra sia la squadra più ambita del mondo, ma non è
5: e
8: così.
5: E poi giustamente guardando un po' quello che è successo quest'anno è inevitabile sottolineare come al di là delle scelte di mercato che poi compongono il bilancio quando si tratta di entrate e uscite, ma non esclusivamente quelle, ci siano stati comunque dei cali, delle perdite.
8: Io sono d'accordo e l'ho detto anch'io.
5: Il risultato sportivo, i diritti TV, sono tantissime le situazioni che cambiano per la Fiorentina quest'anno e che la portano a inizio mercato a dover fare i conti comunque con una situazione non semplice.
8: Se noi si
5: non
8: parla
5: semplice.
8: Di Volpato, questo e quest'altro, io sono convinto che grande differenza non la faranno e su questo gli do pienamente ragione.
5: Coinvolgiamo nelle nostre riflessioni di fine stagione anche un neo babbo bis come Stefano Rossi. Ciao Stefano, buonasera, ben trovato e grazie per la disponibilità.
9: Ciao, buonasera a voi.
5: Intanto congratulazioni, un po' di più alla mamma, però un po' anche
9: tutti
5: a te.
9: Alla mamma, io sono un contorno.
5: Come sono questi primi giorni finita. Più affollati?
9: Se dico terribili,
5: più che altro sei schietto, perché tante volte sì. Si racconta una verità un po' falsata.
9: Va detta tutta, c'è già il grande di 3 anni che è acceleratissimo, il secondo che domani fa una settimana che non ne vuole sapere di dormire, insomma. Bene, molto molto bene direi.
5: Sì, il contesto ideale per parlare di Fiorentina dopo la stagione 25-26 direi.
9: Confusionare altrettanto direi.
5: Ma tu sei un po' ottimista Stefano, parto subito con la domanda da $1 miliardi perché considerando anche il tenore dei tanti messaggi che sono arrivati nella prima ora quando appunto in studio c'eravamo io e Sauro, la sensazione che si debba fare anche un grande lavoro di ripristino della fiducia.
9: Questo sì, questo necessariamente, perché questo campionato in particolare ha messo un po' a dura prova la pazienza, la passione, no, perché quella non passa, per carità, però l'annata è stata veramente pesante, è stato un continuo trascinarsi, quindi è evidente che serva qualcosa anche proprio in termini emotivi per dare un po' una scossa all'ambiente. Certo è che il profilo dell'allenatore, per quanto interessante, ha fatto gavetta un po' la storia di Grosso da calciatore e da allenatore. È chiaro che non accende gli entusiasmi, questo è inevitabile, avresti dovuto portare un'altra tipologia di tecnico, ammesso che sia lui la scelta poi veramente della Fiorentina fino in fondo, che non ci siano intoppi, però evidentemente anche nella strategia della dirigenza c'è un'idea diversa, magari attraverso il gioco, magari attraverso qualche acquisto mirato di giocatori, perché insomma è chiaro, Grosso è giovane, interessante, però non è che prendi l'allenatore e riempi lo stadio per la presentazione, ecco, non è quel tipo di operazione lì.
5: Sì, ad esempio guardavo Fede da Scandicci, ci dice Grosso gioca col 4-3-3, a me piace, io credo che Paratici l'abbia preso sostanzialmente per quello. Tu pensi che possa magari, al di là dell'opinione soggettiva che uno si crea su quello che è lo storico da allenatore di Grosso, possa essere comunque l'uomo giusto considerando il momento che vive la Fiorentina quest'estate, che quindi tutto vada contestualizzato quando ci si trova ad analizzare le scelte?
9: Beh, sicuramente con un tecnico giovane, anche un dirigente come Paratici, che ha un certo peso specifico, un curriculum di una certa portata, può dare anche un'impronta un po' più forte. È chiaro che se vai a metterti in casa, faccio un esempio, Sarri, che ha un profilo un po' diverso, che ha delle idee un po' più rigide, un po' più ortodosse, un po' più consolidate nel corso degli anni, magari sai già in partenza che forse qualche momento così diciamo di conflitto o comunque di confronto può avvenire. Con gli allenatori giovani solitamente anche la dirigenza ha una possibilità maggiore, non dico di tenere il controllo, però di essere molto presente in questo senso. L'idea mi intriga, mi fa piacere, mi sembra un personaggio positivo Grosso, ecco, al di là di tutto quanto è comunque un giocatore che è arrivato tardi alla ribalta, che è letteralmente andato sul tetto del mondo da allenatore, comunque non è stato mai schizzinoso, nonostante questo appunto questa sua nomea si è subito rituffato e ripartito dal basso. Ecco, questo mi piace perché fa capire che l'atteggiamento di uno lavoratore, di uno che non ha paura delle difficoltà, quindi questo assolutamente ci vuole, ecco, è capitato.
5: Sì, e c'è chi sottolinea che proprio questo modo di intendere anche la filosofia del lavoro sia quello che poi abbia convinto anche Paratici, che già ha avuto a che fare con lui alle giovanili della Juventus, proprio nel portare avanti un percorso che possa poi nel tempo aiutare la Fiorentina a a ritornare dove le compete. Stefano, noi abbiamo aperto la trasmissione in un certo senso imboccati anche dallo stato WhatsApp di Radio Firenze Viola, che stamattina ha dato il buongiorno a tutti gli ascoltatori con la domanda delle domande: tre giocatori da cedere, chi e perché? E ti dico che Saura ha fatto il nome di Gudmundsson, Fabian, e poi abbiamo un'indecisione tra Dodò e Pongracic. Tu eventualmente che nomi ci faresti?
9: I primi due, quelli di Sauro, sono d'accordo, in particolar modo per Gudmundsson, se si riesce a tenere un profilo economico in un'operazione che in qualche modo regga e che stia in piedi, arrivederci e grazie. Poteva essere una storia decisamente migliore, per un motivo o per un'altra non lo è stata, e vorrei evitare fare un altro anno con le scorie del passato il giocatore da recuperare, quindi sì. Lascerei tranquillamente andare Fabian, sono altrettanto d'accordo. E poi più, guarda, prendo un po' quei nomi lì, ma ci metto Dodò, perché comunque mi sembra di rivivere un po' storie equivoche che abbiamo avuto già in passato, di giocatori che sembrano voler restare a tutti i costi, poi però appena si apre una possibilità, dopo tante dichiarazioni, tanti discorsi, sono comunque pronti ad affacciarsi alla finestra, che per carità è legittimo, però insomma non si va a sventolare amore e fedeltà alla piazza. Oltretutto un giocatore per carità interessante, però la Fiorentina se non riesce a rinnovare il contratto, sì, da un punto di vista economico fa un bagno di sangue, quindi se Dodò non ha, come sembra, non abbia alcuna intenzione di rinnovare, è bene che possa andare altrove e portare quelli, i soldi che può portare, e buona fortuna a lui. Detto che poi giocatori secondo me determinanti, per carità, sei anche un terzino, per dirlo alla vecchia maniera, un terzino destro forte, tanto meglio, però servono altri ruoli dove veramente tu hai giocatori determinanti, decisivi e che ti facciano fare un salto di qualità.
5: Arriva una domanda per entrambi, ve la manda Bruno da Viterbo: ma Moise Kean potrebbe essere adatto al gioco di Grosso, qualora Grosso fosse l'allenatore della Fiorentina l'anno prossimo? Sauro?
8: Grosso deve far giocare bene Moise Kean, cioè io la vedo così.
5: Ce l'hai spiegato anche un po' prima, sostanzialmente, qual è il tuo approccio a queste nuove richieste anche degli allenatori. Tu, Stefano, su Kean pensi che la Fiorentina abbia necessità di ripartire con lui e che possa essere il giocatore ideale per Grosso qualora davvero sedesse sulla panchina viola l'anno prossimo? O sei tra i delusi?
9: Molto, onestamente sì, cioè io per valori assoluti è chiaro che ti dico vorrei fargli firmare un contratto a vita, perché è un giocatore che oggi ha la Fiorentina, che trovarlo di un livello così, potenzialmente di un livello così elevato, non è facile, anche a fronte di spese elevate. Però l'atteggiamento non mi è piaciuto, non mi sono piaciute tante cose, troppi misteri, troppe fughe, infortuni che non si è mai capito, c'è la nazionale con il mondiale all'orizzonte.
5: Sì, abbiamo diviso un po' con Sauro nella prima ora le responsabilità tra il giocatore e la società in termini di gestione di un giocatore problematico, perché poi c'è chi tende invece ad addossarle esclusivamente alla società o al giocatore in base a quello che poi è anche il suo gusto.
9: Sì, io devo dire, se c'è da essere anche severi nei confronti della società, io non mi faccio problemi a farlo, però in questa circostanza mi sembra che puoi provare a parare colpi in tutti i modi, ma quando dall'altra parte trovi uno che guarda un po' semplicemente al suo di percorso, diventa anche difficile anche avere una strategia comune su come uscire pubblicamente nelle cose, e se l'altra parte non ti sta a sentire ha voglia te a preparare una strategia, il comunicato, il messaggio che fai filtrare, tutto ciò che insomma lecitamente esiste, no, nel mondo della comunicazione. Quindi mi sembra che abbia un po' voltato le spalle Kean prematuramente alla Fiorentina, e la Fiorentina non lo meritava. Per carità, lui in particolare nella sua prima annata ha fatto cose straordinarie, tanti gol, siamo tutti contentissimi. Mi è sembrato, detto male, ma che la seconda annata lui abbia utilizzato un po' la Fiorentina semplicemente per la sua consacrazione definitiva come trampolino verso il mondiale, e poi magari per qualcosa di più. Però ecco, svanito il sogno mondiale, svanito anche Kean, non si sa più cosa è successo. Chiaramente non sarà più venduto a 60 milioni, ma io credo che lui non abbia proprio più la testa per ripartire a Firenze, quindi tecnicamente mi dispiace, perché ripeto, il giocatore in campo mi piace tantissimo, però non ci sono proprio secondo me, le condizioni per andare avanti insieme, proprio da un profilo psicologico.
5: Un'ultimissima domanda, Stefano, prima di salutarti e ringraziarti di nuovo, te la faccio su Paratici. Tu in un certo senso hai già accennato al nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ma la sensazione che poi sia stato accolto anche con l'idea che lui da solo possa bastare a risolvere tutti i problemi emersi non solo quest'anno ma nelle annate precedenti. E quindi ti chiedo, a tuo avviso può bastare Paratici, o come ad esempio ci ha detto un ascoltatore che ci ha chiamato nel corso della prima ora, è importante anche che la società capisca quanto siano imprescindibili le competenze nel momento in cui si ricoprono determinati ruoli interni a un club di Serie A?
9: Lui dal punto di vista calcistico è un po' solo all'interno della società ad avere le competenze, questo lo dice la storia. Chiaramente lui che ha un curriculum eccellente, io credo che però si debba anche fare una sorta di esercizio di accettazione, nel senso che il patron della Fiorentina non c'è più, Rocco Commisso non c'è più, ed era una figura a volte divisiva, a volte molto irruenta, ma comunque era la voce del padrone, era veramente colui che comandava. Per quanto lui oggi abbia lasciato alla moglie, al figlio il comando della società, è chiaro che manca, no, quell'aspetto anche di leadership che lui aveva in un modo o in un altro, ripeto, a volte con anche qualche eccesso, ma comunque con una presenza che era molto molto forte. Oggi questo aspetto non c'è. Io mi aspetto che nel corso anche dei prossimi mesi Paratici debba parare tanti colpi, perché la proprietà attuale sarà lontana, non sarà presente, e soprattutto anche se sarà presente non avrà quella stessa impronta. Quindi credo che anche lo stesso Paratici sia chiamato a fare qualcosa di diverso rispetto al passato, perché se alla Juventus la gerarchia era molto chiara, era tutto molto limpido, e oggi c'è una Fiorentina che invece ha una sorta di vuoto di potere al comando, al suo vertice. Quindi anche per lui, oltre a dover rifondare la squadra, oltre a dover vendere tutti gli esuberi e tutti quei giocatori che hanno deluso da un punto di vista sportivo, ci sarà anche quest'altro aspetto. Quindi credo che si trovi davanti a lui davvero dei mesi molto faticosi.
5: Ti risentiremo, Stefano, in estate, vedremo, speriamo anche magari di commentare un avanzamento dei lavori dei dirigenti della Fiorentina che ci consenta di disegnare anche un quadro un pochino più definito. Ti lasciamo ai tuoi cuccioli, ancora congratulazioni, un abbraccio,
9: grazie
5: alla mamma,
9: mille.
5: E
9: ciao, ciao, ciao.
5: Buona estate.
9: A presto, grazie a voi.
5: Ci scrive ad esempio Andrea al 348-7513-933 sulla questione dei prestiti che abbiamo toccato anche nel corso della prima ora. Hai una zanzara enorme, l'ho presa, incredibilmente l'ho presa. A luglio, quando si ritroveranno tutti al Viola Park, saranno tantissimi sulle maglie, metteranno i codici a barre, non i numeri, ci scrive. E c'è anche chi invece è convinto, un ascoltatore che abbiamo salvato come mai dire mai, ci sono circa 20 giocatori da vendere con una media di 3-4 milioni a giocatore, dico media, si trovano i soldi per una campagna acquisti sufficiente.
8: Allora, io spero che i 20 giocatori a 3-4 milioni con quella zanzara.
5: Sì, tanto messo. Tra poco si va in pausa e portiamo fuori la zanzara.
8: Allora, 3-4 milioni e chi c'è?
5: Lui sottolinea di media, proprio perché la sensazione è che su qualcuno tu debba fare magari delle scelte al ribasso per necessità. Però anch'io faccio fatica a immaginare. Porca miseria, è andata via davvero.
8: Vabbè,
5: faccio fatica a immaginare una Fiorentina in grado di coprire i costi del mercato attraverso le cessioni, soprattutto se si parte prendendo in esame i rientri dai prestiti. L'abbiamo detto prima, saranno difficilissimi da gestire.
8: I giocatori più importanti che rientreranno.
5: C'è chi ci dice Favasuli, che infatti però è stato riscattato. Vittorio Viola, l'unico giocatore rivalutato dell'affollato elenco di giocatori Viola è stato Favasuli, il Catanzaro l'ha riscattato prima, non ne azzecchiamo una. Vittorio da Siena.
8: Sì, poi il resto dei giocatori, la lista io l'ho vista,
5: sì.
8: È una lista da svuotantine, dai, su, via, siamo sinceri, ora non è per... cioè, allora, cioè, i nomi più importanti sono Sottil,
5: sì.
8: 4 milioni? Quando? Dove?
5: Se poi la smettesse di fare quelle dichiarazioni.
8: Lasciamo perdere, vabbè. Poi, altro nome importante?
5: C'è Beltran. C'è Nzola.
8: Nzola.
5: Ci possiamo sbizzarrire.
8: Quei 3-4 milioni, te pensa, pagato 25, siamo accontentati di 3-4 milioni. Ora speriamo nell'Argentina. Se ce lo piglia qualcuno, arriva qualcuno da non so chi, perché anche Beltran, in Zola, c'è il rischio di rivederli qui, non è che
5: proprio
8: no. Anche
5: cavalcando l'onda di quello che dicevi tu, l'idea che un nuovo allenatore possa comunque vederli sotto una luce differente e quantomeno provare
8: se vendono
5: ad arrivare...
8: Ken a quel punto lì punta su Piccoli, eh.
5: Ah ok, pensavo su Nzola, per quello mi hai visto
8: però Nzola diventa uno che magari può stare dietro come Bertrana, cioè dice se prendiamo un giovane, il giovane ha bisogno di giocare, allora è difficile, e i giovani quelli buoni costano 70, costano più di quanto prenderesti per Ken, che ti dico la verità è un mercato complicato, e più che un mercato complicato ci sarà da spiegare bene ai tifosi
5: le scelte e più che altro la direzione, perché
8: dovranno,
5: poi come hai detto tu, Firenze ha bisogno della lingua della verità, perché poi ha dimostrato nel corso della storia della Fiorentina di saperla difendere, starle al fianco a prescindere dai risultati e da tutto. L'importante è ritrovarsi anche dal punto di vista dell'identità e dell'orgoglio. Un altro paio di messaggi di testo e poi ci prendiamo l'ultima pausa di queste due ore insieme. Ci scrive anche David dal gruppo Baraonda Fiorentina: i miei vivi complimenti all'ascoltatore, nello specifico era Stefano 69, che ha chiamato e ha sottolineato che serve strutturare la dirigenza con gente di calcio. Diciamo via Ferrari senza paura. Questa è la dura presa di posizione di David, a cui auguriamo comunque un pronto recupero. Ha avuto una settimana bianca sfortunatissima David, io spero che possa essersi già ripreso. Salutiamo anche Leonora che ti dice che sono io che ti faccio rilassare, Sauro, per quello nella prima ora hai detto che eri un pochino più tranquillo rispetto al solito. Bravo, non è il posto, è probabilmente la mia presenza. Bene. La ringrazio, l'abbraccio, è stata carinissima stamani, mi ha mandato anche un messaggio di buongiorno Eleonora, è veramente amorosa. Tanta sì, Roma. Mi sento tanto tanto fortunata. Ma il Sharawi potrebbe essere un'opportunità a Francesco?
8: Non si va sull'opportunità.
5: Noi non vogliamo le opportunità, noi vogliamo i calciatori, no, da Peretola. Io da quando dico, l'ho detto a Peretola,
8: Sharawi non so quanti anni ha, 32?
5: Attenzione su sti discorsi, ora te lo controllo subito. Però dici non è il profilo. Giustamente qualcuno faceva riferimento a dei
8: esterno.
5: Nomi che stanno uscendo, che però non...
8: Io dico, cioè, se devo prendo
5: di... È del 92, di ottobre, 33 anni, ne fa 34 all'inizio della prossima stagione.
8: Ragazzi, gli anni passano per tutti. E io dico che si può trovare qualcosa di 25-26 anni magari come esubero,
5: e la soluzione ce la propone anche Bomber Viola. Con tutti quelli che rientrano dai prestiti, invece di fare l'under 23 noi facciamo la over 23 e quindi abbiamo la seconda squadra. Direi che è il modo migliore per arrivare all'ultima
8: poi
5: pausa.
8: Vediamo se farà l'under 23 la Fiorentina, sarebbe un'idea che aveva già da tanti anni e poi non ha mai, e secondo me l'under 23 potrebbe essere importante perché ti fa crescere dei giocatori e ti fa capire se questo giovane può stare su o no.
5: Non tanto per bruciare le tappe, ma proprio per avere anche un supporto in questa fase di ricrescita che
8: anche
5: noi...
8: Perché quando giocano Serie C non è come giocano Primavera, eh.
5: No, cambia. E questo ce lo dicevano anche i diretti protagonisti. Mi hai fatto un assist incredibile a proposito della Primavera, quasi una settimana di distanza dalla vittoria dello scudetto di categoria. Il tecnico Daniele Galloppa ha commentato su Instagram quella che è stata l'impresa dei ragazzi. Lo scorso anno siamo salpati a luglio, abbiamo attraccato a Itaca e siamo arrivati vicini a scrivere un pezzo di storia. Quest'anno è stato un film nuovo, fatto di episodi. La Primavera è una cosa seria, la Fiorentina è una cosa seria. L'avete scritta voi la storia e ve lo siete meritati. Grazie staff, grazie ragazzi, grazie di tutto. Con tante foto che raccontano la bellissima serata vissuta giovedì al Viola Park, che i nostri ascoltatori con Andrea Giannattasio, Ludovico Mauro e Alessandro Di Nardo hanno potuto vivere in prima persona. Ultimissima pausa, Sauro, di questo Garrisca al Vento. Noi torniamo subito dopo la pubblicità.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
7: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
8: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
9: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
10: Tutti matti per il Velvet Pet.
11: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
12: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
13: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
14: Che incubo il trasloco!
15: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi, fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
14: Ma è fantastico!
15: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
16: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
17: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
18: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
19: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
20: Radio Firenze Viola. l'ultima mezz'ora insieme qui con Garrisca al Vento, sempre su Radio Firenze Viola, in attesa poi di lasciare il posto a Dimitri Conti, il suo uno contro tutti, vi terrà compagnia dalle 19 alle 20 e poi, visto che non ne avrete avuto abbastanza di me oggi, alle 20 tornerò io con In Giro per il Mondo.
21: Tanto per fare un po' di...
20: Sì, si entra un po' nel vivo del mondo dei Viola Club, cerchiamo di capire anche come vivono i tifosi un'estate così, così complessa. Prima di tornare ai tanti vostri messaggi a cui ancora dobbiamo rispondere, soprattutto Sauro, io chiedo a Stefano Carlesi se ci fa riascoltare la bella intervista che ha realizzato oggi il nostro Lorenzo Marucci a Piero Pelù, e così poi eventualmente mi dici anche tu, Sauro, se sei d'accordo o meno.
22: Aspettiamo una grande stagione, se noi che si fa?
23: Se no è un problema.
22: Se no ci si incazza. Oddio, ce n'è tante ragioni per incazzarsi,
23: Però la Fiorentina,
22: il calcio, diciamo, sarebbe un po' marginale.
23: Però quest'anno la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza.
22: Si dice in fiorentino, in italiano o in francese?
23: Fiorentino.
22: In fiorentino, sì. Si è fatto ca.
23: Il prossimo anno,
22: se non fosse stato per la gioia con Gobbi, ecco, era veramente tutto da dimenticare quest'anno.
23: Quella è una vittoria veramente in attesa.
22: Quella veramente ci ha fatto un regalo pazzesco, dai.
23: Ma cosa ci si può aspettare l'anno prossimo?
22: Non ho idea. Io non so come funzionano queste dinamiche. Quest'anno noi bisognava essere più forti dell'altro anno, guarda che si è fatto. Voi ve l'aspettavate una stagione?
23: No, anche perché con Pioli si parlava addirittura di Champions.
22: Nessuno si aspettava una stagione così disastrosa, eppure c'è stata. Quindi, va a sapere negli spogliatoi. Poi abbiamo perso anche il presidente, quindi sicuramente quella cosa lì non ha aiutato alla compattezza, però.
23: Vanoli alla fine ha portato la salvezza.
22: Ma Vanoli ha fatto il suo sporco lavoro, l'ha fatto, perché ragazzi, a dicembre eravamo in C2, sarà in C2 a dicembre, raga, non ce lo dimentichiamo. Quindi Vanoli, bravo.
23: Ora però potrebbe arrivare grosso dal Sassuolo.
22: No, non lo conosco. Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. Anche lì c'è un po' di gobbismo nell'aria, però.
23: Però anche Paratici arriva, sì, anche lui dalla Juventus, ha un passato alla Juventus, però ci si fida di lui, però, perché ha grande competenza, esperienza.
22: Speriamo.
23: Ci vuole,
22: abbiamo bisogno. E poi siamo nel centenario, ragazzi, non si può fare una figura di merda l'anno del centenario senza la curva. La finiscono sta cazzo di curva o no?
23: Ci vorrà un po' di
22: tempo.
23: La
22: finite sta cazzo di curva, bisogna venire noi, ci si viene, ma finitela.
23: Senti, l'ultimissima.
22: Ma come mai, ragazzi?
23: A Firenze
22: si deve soffrire.
23: Firenze
22: sempre
23: è così. Ken, lo terresti o no?
22: Se c'ha voglia di giocare, sì.
23: E quello è il punto.
22: Chi ha voglia di giocare resta, chi non ha voglia di giocare può andare. È come nei gruppi musicali. Chi c'ha voglia di suonare e di spaccare sta alla grande. Chi rimane per far finta di suonare, no. Vattene a casa, va a suonare con qualcun altro, non c'è problema. C'è bisogno di gente motivata, ci vuole l'entusiasmo.
23: Attaccamento alla maglia,
22: un minimo, almeno per una stagione, eh? Almeno 8 mesi regalatecelo.
24: In questi mesi ci viene nostalgia dei tempi in cui c'era Batistuta, ricordo, quella.
22: Mamma
24: è una grande
22: mia, ragazzi, sì.
24: Quella sì.
22: Il trap.
24: Sì. La Champions.
22: Però non si può vivere di nostalgie, ragazzi, noi bisogna.
24: Di presente.
22: No, anche perché ragazzini. Però la notizia buona è la primavera, ragazzi.
23: Sì.
22: Parliamo di cose belle. Ci sta la primavera più forte d'Italia.
23: Sì. Dopo 43 anni capo
22: d'Italia. Parliamo dei ragazzi, vai. Parliamo del futuro.
23: Ci sono piaciuti
22: molto,
23: in particolare
22: molto.
23: Braschi, per esempio, abbiamo già visto esortire.
22: Bravi tutti. Ora io non ho seguito più di tanto, però il fatto di rivincere il torneo, essere così compatti, bella roba, dai.
23: Sarebbe bello vedere tanti giovani poi arrivare e
22: molto
23: essere
22: bene.
23: Protagonisti in prima squadra.
22: Molto bene, è proprio quello che speriamo tutti, ma non solo per la Fiorentina, anche per quella schifezza che è la nazionale italiana da 12 anni a questa parte.
24: Senti, però proprio l'ultimissimo, il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina, cioè Qual è la cosa che quando pensi alla Fiorentina ti viene sempre in mente?
0: Il prossimo scudetto.
24: Quindi sarà dura.
0: Ce lo festeggiamo noi, guarda, tra amici.
23: Comunque sei preparato, molto.
0: Ma insomma, con la primavera un po' tosto spiace. Non te l'aspettare, le notizie buone ci sono sempre. Ci vediamo in tour,
23: Bene, grazie. Ciao.
20: E l'abbiamo sentito, un verace Piero Pelù ai microfoni di Lorenzo Marucci, con intrusione anche di Niccolò Ceccarini. Questo gobbismo nell'aria ti preoccupa, Sauro?
1: No, anche perché, come dico sempre, io vorrei qualche giocatore gobbo, perché sono di qualità. Bene, tutti quelli che sono venuti qui a Firenze hanno fatto tutti bene, un motivo ci sarà. E quelli fortissimi nostri sono andati lassù.
20: Hanno sempre fatto
1: e hanno balbettato, fatica. Via, mettiamo così.
20: In questi ultimi minuti, Sauro, io se sei d'accordo ascolterei, grazie anche a Stefano Carlesi, intanto tre messaggi audio hanno inviato, così sempre. Poi tu rispondi.
2: Buonasera Marco da Prato, Chinatown sempre di più. Un saluto a Chiara e a Sauro. Volevo fare due domande, una seria o un po' meno. Quella seria, vorrei domandare a Sauro, da attaccante come gli è stato, il tuo giudizio su Braschi, che tu ne pensi di Braschi? A me non è che mi esalta tanto, lo vedo di molto fuori dai giorni, vabbè, dimmi il tuo parere. Quella meno seria, vorrei dire ai bomber viola che tutti i giorni manda messaggi, di darsi pace, se vanno in America vanno a fare che non vanno, se vanno non lo mandano ancora via. Faccini che voglia, bomba e viola, datti pace, Marco.
3: No, ma io lì ho sentito dei tifosi che poi parlano toscano un poco, che dicono che non aspetta. Questa società è una società che ha battuto tutti i record di spesa, perché 92 milioni di euro in una campagna acquisti non si è mai visto nella storia, in 100 anni di storia della Fiorentina. Che siano stati spesi male da Pradè, questo è un altro discorso.
21: Certo, se con 10 anni di carriera alle spalle,
20: questo è Cristiano, Birbone,
21: 50 anni ormai quasi all'anagrafe, consideriamo grosso un giovane allenatore, capisco anche perché a Firenze si considerino giovani prospetti calciatori di 25 e 26 anni. Cristiano,
20: allora, sai rispondere a Cristiano anche nell'accezione che poi diamo al termine.
1: Cristiano ha ragione, però cioè, ora si dice giovane grosso perché non è mai stato in grandissime squadre, tolti il Lione, che può essere considerato una grande squadra, che oramai però è in decadenza, va bene, però per il resto è vero, lo consideriamo giovane più che altro per giovane per la Serie A, mettiamolo così. Poi non è un ragazzo sicuramente, e c'ha ragione, infatti gli do ragione che io sento dire 25-26 anni il giovane. Io sempre, povero sottile, sempre un pochino, però dicevo sempre, giovani, 26 anni, cioè, io a 20, ma a 22 mi dissero l'esperto a me, perché a 5 anni mi vedevano su Ampi, insomma, si chiede, insomma, 26 anni giovane, c'ha ragione, secondo me, ha pienamente ragione.
20: E l'esperto Sauro, a Marco da Prato, che ti chiede un tuo giudizio su Braschi, che non lo entusiasma del
1: Braschi,
20: tutto.
1: Allora, Braschi non mi entusiasma neanche a me, ma non perché poi è difficile giudicarlo, no? Perché vedendo quelle tre partite, cioè quelle tre apparizioni per la squadra, non vuol dire niente, insomma, sarebbe sbagliato dare un giudizio. Però non è proprio un centravanti, diciamo, di sfondamento, mettiamolo così, è uno che viene più a giocare, è un centravanti un po' anomalo, però si trova i suoi spazi, è un buon giocatore, tecnicamente sicuramente non è male. Vediamo, però secondo me avrà bisogno di fare un po' di farsi un po' le ossa, via.
20: Perché tante volte si cade proprio nell'errore di pensare che quello che fanno vedere in primavera o nelle poche occasioni in cui vengono aggregati basti a giustificare anche magari un percorso che non aiuta la squadra e non aiuta nemmeno il ragazzo, perché poi
1: secondo me ha avuto, probabilmente ha bisogno ancora di crescere, via, mettiamola così. E però diamogli tempo, ma è giusto che sia.
20: E sei d'accordo con chi dice che è sbagliato anche parlare di budget imputando a questa società comunque di crederci fino a un certo punto, quando poi abbiamo alle spalle uno dei mercati più onerosi, indipendentemente da...
1: Ma aveva incassato 56.
20: Perché questo, a volte si fanno male i calcoli,
1: c'è nessuno,
20: stato più volte ripetuto quel 92 milioni, però nessuno ha fatto riferimento anche a quelle che sono state le entrate.
1: Il costo effettivo è stato di 35 milioni.
20: Dai. E poi giustamente anche l'ascoltatore sottolineava il problema è come sono stati spesi. Se noi guardiamo negli ultimi 6-7 anni, giocatori compresi tra i 13 e i 17 milioni comprati dalla Fiorentina, secondo me ci rendiamo anche conto perché oggi il problema ci sembri così
1: abbiamo esteso
20: da affrontare.
1: Abbiamo avuto due plusvalesse vere che sono quelle di Ken e di Fagioli, sicuramente, però per il resto abbiamo toppato molto.
20: Simone da Scandicci al 348-7513-933, io cederei Gudmundsson, già date troppe chance, le ha fallite tutte. Pongracic perché è troppo falloso e molte volte non ragiona, anzi quasi sempre, mai in partita. E poi aggiunge Ken, uno così con poco cervello non ci deve essere in uno spogliatoio, via subito. Quindi la sua scelta dei tre direi che è comunque una scelta sicuramente netta. Ci scrivono poi anche Bob 67, io non mi capacito sulla scelta di accordare il doppio dello stipendio a Moise Kean, cosa che poi avrebbe spaccato anche lo spogliatoio. Bastava al finale di campionato dello scorso anno per capire che non era affidabile, non era scadenza di contratto, non c'era la fila per acquistarlo. Mi chiedo perché gli è stato concesso tutto questo? La clausola bastava quella dello scorso anno, non c'era motivo di alzarla. Chi ce lo compra ora Kean? Solo in Arabia forse, ma stavolta che lui ci vada per davvero. Ed è un po' quello che poi hai detto anche tu, Sauro.
1: Io ho detto l'anno scorso, a me questa cosa mi manda le pazze. Allora io mi metto a fare il direttore. Benissimo. Ken deve aspettare il 15 di luglio perché può darsi che possa andare via a clausola. Non lo chiede nessuno. Viene da me e mi dice voglio il doppio. Per cosa gli dico? Non ti vuole nessuno. Cioè, la verità è questa. E infatti non ho capito questo raddoppio dell'ingaggio. Poi un premio glielo dovevi dare per l'annata, non ci mancherebbe altro, però io tranquillamente io facevo guadagnare anche 6 milioni, però mi raggiungeva certi risultati, i 20 gol dell'anno prima, i cose, allora la squadra che otteneva una posizione importante, vedrà di fisioterapia ne faceva meno.
20: Te.
1: Capito? E probabilmente le ottene due partite facendo tutto per giocare. Almeno io penso così.
20: Poi sì, molti tornano anche proprio a queste fasi finali, sia nella stagione precedente a questa, sia nell'ultima, nelle quali forse sono emersi anche un po' i limiti.
1: Nessuno si dimentichi dell'ultimo dell'anno, doveva fare per forza un contratto a New York.
20: E soprattutto in una stagione in cui poi abbiamo ascoltato Robin Gosens nel suo podcast far riferimento anche a un momento delicato quando c'era ancora Stefano Pioli sulla panchina al funerale della nonna, un permesso che non si capisce fino in fondo se sia stato accordato o meno, sicuramente sottolinea come poi ci siano stati grossi problemi,
1: tanta confusione, via,
20: interni.
1: Non si può altro che migliorare.
20: Ah, da quel punto di vista assolutamente sì. Altri due per favore, Stefano Carlesi, di messaggi audio.
4: E va a mandare via l'amico di Sauro, ragazzi, lei è un casinista, è lui. E poi come giocatore vediamo, ma è un casinista.
5: Allora io sono, penso, uno dei più felici veramente di grosso. La scelta secondo me è vincente e ha l'appoggio del direttore sportivo ed è una scelta sua, quindi è una grande operazione secondo me, però definirlo giovane no, perché grosso c'ha 50 anni ragazzi, 50 anni
20: è giovanissimo.
5: Prima un allenatore 50 anni era esperto, era nel clou della sua, cioè solo in Italia un allenatore di 50 anni è considerato giovane, perché io mi ricordo ora forse Ancelotti cosa faceva a 50 anni. Ancelotti aveva vinto non so quanta roba, mi pare, se non sbaglio.
1: Sì, è vero. No, ma questo di giovane ora.
20: Avevi già risposto anche al messaggio di Cristiano. Io invece il messaggio del primo ascoltatore non ho capito chi è il tuo amico, quello che crea casino.
1: Ma Mandragora?
20: Però Mandragora che crea casino all'interno dello spogliatoio, faccio fatica a vedere. Magari è Gudmundsson e lo diceva con un velo di. Se ci sta ancora ascoltando ha 3-4 minuti, perché poi appunto dobbiamo lasciare spazio a Dimitri nel caso ce lo fa sapere. Da cedere Ken, Gudmundsson e Dodò. Quindi c'è anche chi è d'accordo con te. Poi ci invitano a fare due conti, perché dice la Gazzetta qualche tempo fa intitola flop di 90 milioni. Allora io proprio nell'ottica di non fare disinformazione, che è una cosa di cui poi non mi perdonerei mai. Sto cercando gli appunti della puntata, una delle tante in cui abbiamo ospitato proprio con Giacomo Galassi, con Stefano Prizio, durante Garrisca al Vento, Salvatore Napolitano, che è bravissimo anche a entrare nel merito dei vari mercati. E quindi volevo proprio cercare di capire un attimo anche di cosa si stesse parlando, perché tu giustamente, Sauro, sottolineavi come si cada un po' nell'errore di utilizzare questi 92 milioni sbandierati anche dai dirigenti nella conferenza di fine mercato come dato esaustivo di tutti quelli che sono stati i movimenti in entrata e in uscita del mercato estivo. In realtà, ad esempio, proprio per quanto riguarda anche i vari esercizi di bilancio, ci sono stati dei giocatori che la Fiorentina ha ceduto e per i quali poi i soldi nelle tasche del club sono arrivati sostanzialmente negli esercizi successivi.
1: Sì,
20: quindi
1: infatti,
20: io se non erro, come giustamente dicevi tu, i 92 milioni è fuorviante come dato.
1: Poi che ci sia stato acquisti per 92 milioni,
20: nessuno nega che abbiano valutato piccoli. Vabbè. 27 milioni Zom, noi parlavamo di Zom in pausa, ci siamo dimenticati di citarlo. Non Viti, un giocatore che poi non ha avuto l'Amptey, cioè comunque l'ultimo mercato purtroppo dimostra
1: 8 milioni, 10 milioni,
20: e secondo me in maniera inequivocabile l'ultimo mercato dimostra come non bastino le buone intenzioni, no, e non bastino nemmeno le risorse che si decide di mettere in mano.
1: Secondo me il grande vantaggio di quest'anno è che la rosa non importa che sia molto ampia, io metterei qualche giovane dentro, sinceramente, perché fai solo Coppa Italia e campionato, insomma non hai coppa, non hai niente. Secondo me 16-18 giocatori che si possono alternare, poi il resto andrei molto su giovani per fargli un po' sentire un po' l'aria della prima squadra.
20: E se invece dovessi dirmi un giocatore della rosa attuale che a tuo avviso è imprescindibile, che la Fiorentina dovrà provare a trattenere
1: a tutti i costi? Ma
20: perché se tanti dicono si valuterà un pochino anche il club dalla capacità di trattenere.
1: Poi io sono imprescindibile, io sarei un tetto perché nonostante lo critichi, bene, se chiaro.
20: Per dire Fagioli?
1: Lo critico. Sì, un altro giocatore. Secondo me stiamo attenti, un'annata un po' sopravvalutata, secondo il mio punto di vista.
20: E le parole di Paratici, che poi ha parlato di lui come di giocatore da Barcellona, in un certo senso hanno comunque scaldato un po' la piazza, che non hanno capito se l'intento fosse fare un complimento al ragazzo, premiarlo anche per l'insistenza nel ricoprire un ruolo che magari
1: venderlo. Per me nessun dei due. Secondo me è stata, poteva risparmiarsela, dai, secondo me.
20: È un qualcosa che ha fatto arrabbiare. Noi eravamo in diretta insieme a RTV 38, l'ho detto, io voglio sentirmi dire che è un giocatore da Fiorentina, perché se no continuo a sentirmi un gradino sotto agli altri.
1: Barcellona, ragazzi, lasciamo fare.
20: Come detto, e ve lo ricordo proprio perché tra poco lasciamo poi lo spazio in studio a Dimitri Conti al suo Uno Contro Tutti, domani Radio Firenze Viola non vi lascia da soli, ovviamente martedì 2 giugno un palinsesto un po' rivisitato, ci saranno dalle 15 alle 17 Pietro Lazzarini, 17-19 con Luca Calamai, chiuderà le dirette Calcio Più On Air dalle 19 alle 20, quindi mi raccomando anche questo segnatevelo. Gli ultimissimi messaggi, dovremmo anche essere riusciti a evadere quasi tutti, ma se i soldi non ci sono, Paratici, cosa è venuto a fare?
1: È venuto a prendere lui qualche soldo, non mi ha messo male.
20: Li ha finiti lui sostanzialmente.
1: No, ma più che altro se per Paratici è un rilanciarsi nel mercato, dai, su italiano.
20: C'è anche
1: dai.
20: Chi ti chiede se possiamo, dopo questi anni di gestione commisso, rivalutare un po' la gestione della valle, anche nell'ottica di come dicevi tu, quando poi si crea anche un po' di distacco temporale, si sceglie cosa ricordare magari.
1: Noi ci si ricorda gli ultimi anni, no? Che però erano quelli proprio della divisione netta.
20: Della insomma, dismissione totale, che si respirava a pieni polmoni.
1: La società e i tifosi dice proprio una divisione netta.
20: Io mi ricordo la gara di ritorno col Siviglia, quello fu un punto molto doloroso.
1: Ma era un Siviglia che non era mica...
20: No, ma al di là di tutto, comunque una squadra anche più che dignitosa, ma si percepiva nell'aria che il giochino si era rotto.
1: Era già partito un po'.
20: Con quel rigore di Ilicic che non si è capito, sbagliato.
1: Possiamo stati una

0: conference non c'era.
1: E sono anche la quota salvezza era un po' diversa da quella degli ultimi.
0: Un anno
1: ci
0: hanno anche rubato un Champions League, sì, insomma,
1: con quei rigori nel girone di ritorno.
0: Non ci dimentichiamo mai, ecco.
1: Anche perché qui a Firenze, ci scrive Luciano da Empoli col suo messaggio, poi chiudiamo queste due ore insieme. Che cosa può attrarre un giocatore importante? Non fai le coppe, non hai un allenatore importante che si sieda sulla tua panchina, e se non c'è nemmeno una società ambiziosa, cosa gli metti sul piatto nel momento in cui vai a trattare con loro? Parati ci dovrà occuparsi anche di questo, di ridisegnare un po' l'immagine della Fiorentina.
0: Ci sa neanche lo stadio.
1: Oh, porca miseria,
0: ci,
1: vero?
0: Ci serve Viola Park. Però si fa l'allenamento lì, non si fa altro, se è chiaro. Insomma, abbiamo delle difficoltà oggettive, però bisogna stare tranquilli, perché insomma la Fiorentina è sempre la Fiorentina.
1: Assolutamente sì, e magari già lunedì prossimo, Sauro, quando ti ritroveremo, avremo comunque notizie certe da commentare, analizzare insieme. Io ti ringrazio per queste due ore.
0: Grazie
1: di oggi,
0: a te,
1: ovviamente
0: ciao,
1: ritroverai Giacomo lunedì,
0: certo.
1: Ma tanto nei miei pensieri ci sei sempre. Ringraziamo, salutiamo anche Stefano Carlesi di Radal Vetro, e come detto tra pochissimo Dimitri Conti e il suo Uno Contro Tutti. Ciao.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
7: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
8: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
9: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Un ultra leggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
11: I corpi carbonizzati di quattro persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di quattro migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
12: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
11: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
12: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut.

0: Sud a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
1: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wildcard del doppio, che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: In una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: E buonasera, buonasera Dimitri Conti, uno contro tutti, inizia la versione post season di uno contro tutti sul mercato, come volete, continuiamo naturalmente questo appuntamento del lunedì 19:20, analizzeremo tanti temi, come sempre c'è spazio per opinioni forti, scontri, dibattito, siamo qui per questo, per accendere un po' di animi, ora che il triste cammino della Fiorentina 2025-2026 tra Serie A e Conference League, ma mettiamoci anche la Coppa Italia, è ufficialmente alle spalle. Guardiamo avanti, ma guarderemo anche indietro. E a proposito, uno contro tutti è un po' quella trasmissione che vuole voi al centro dell'arena, perché se no uno contro tutti non esiste, diventa uno contro di sé, uno contro nessuno, uno contro pochi, quindi voglio tutti voi che accorriate a farmi compagnia, perché come vedete oggi sono da solo. Tommaso Loreto si gode qualche ora di riposo, d'altronde tutto l'anno che ammaestra questa bestiaccia che parla al vostro orecchio, per cui insomma un po' di riposo se lo merita. Dovrebbe mancare anche lunedì prossimo, è un bel po' di riposo per il nostro direttore, fortunato lui che può farlo. 348 7513 933, vi voglio numerosi, ma per cosa direte voi? Voglio i vostri voti. Abbiamo fatto in queste settimane, noi qui a uno contro tutti abbiamo iniziato anche con un certo anticipo, perché i voti di fatto li abbiamo dati nel momento in cui è stata conseguita la salvezza dopo il Genoa, abbiamo fatto discutere, abbiamo pubblicato su Instagram, qualcuno si è arrabbiato, qualcuno è venuto insomma anche con i forconi sotto casa nostra per chiedere chiarimenti su certi giudizi, quindi abbiamo fatto una puntata ad hoc in cui vi abbiamo ulteriormente spiegato tutti i vari voti, vi abbiamo rifatto rivedere tutto, quindi i nostri voti ormai insomma l'avete ampiamente sentiti. Per chi vuole scorre un po' indietro sulla pagina Instagram di Firenze Viola, Radio Firenze Viola, abbiamo coperto con Tommaso Loreto dai portieri a tutti i ruoli del campo, siamo andati anche agli allenatori e ai dirigenti. Adesso tocca a voi, perché la stagione è finita ufficialmente, è finita anche per voi ed è tempo di guardarsi indietro, quindi i vostri voti alla Fiorentina, ai suoi protagonisti, scegliete voi dove volete guardare, potete scrivermi anche il voto di un solo giocatore e datemi anche un breve commento, insomma diciamo a tutto ciò che volete che sia oggetto di attenzione in questa ora, di temi da approfondire, comunque ne abbiamo tanti. Un voto lo potete dare anche a tutto ciò che riguarda questa trasmissione e il racconto della Fiorentina, quindi potete dare un voto al sottoscritto, mi raccomando, siccome qui chi vi parla è una persona che non si sente mai definitivamente a posto, non sente mai di aver fatto un buon lavoro, se avete critiche datemele, vi scongiuro, a parte perché il sale di questa trasmissione, quindi mi raccomando, anche e soprattutto se volete darmi un bello zero, dice, perché Dimitri Conti ci raccontava di Palladino, di questo e ha sbagliato tutto, vi aspetto, vi voglio ficcanti, non da 0-0, sapete qui non si gioca mai per lo 0-0, quindi se volete oggi è bonifica, avete un'ora per infamarmi, però mi infamate con classe, amici all'ascolto, perché se no insomma se arrivate ad insultarmi Non c'è neanche tanto gusto. Abbiamo però anche Luciana Magistrato, che è on the road, perché la Luciana è una delle nostre cacciatrici di notizie, di interviste sul luogo. Oggi è a Perugia, dove si sta svolgendo il Memorial Gaucci, e lì ha intervistato per noi un ex giocatore che molti ricorderanno in Serie A, Perugia appunto, ma anche Sampdoria, l'ex terzino Mirko Pieri. E intanto sentiamo cosa ci ha raccontato. Voi mandatemi i vostri voti, domande, giudizi, 0 a Dimitri Conti, 5 a Tommaso Loreto, quello che volete, vi aspetto. Intanto sentiamo Mirko Pieri.
1: Allora, con Mirko Pieri qui al Memorial Gaucci, che cosa ha rappresentato innanzitutto il Perugia e Gaucci per te?
5: Allora, essendo stata, perché venendo da dilettanti, la prima squadra dove mi sono approdato a livello professionistico in Serie A, sia il Perugia che Gaucci, io quando, ti racconto un aneddoto, quando sono arrivato non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, invece sia la città che il presidente mi hanno fatto subito sentire a casa, facendomi sentire una persona importante. Questo vuol dire tanto sia come persona, come ambiente, e sono contento di essere stato invitato, perché per me è un onore.
1: Senti, spaziando, che campionato di Serie A hai visto quest'anno? Tu sei un ex Udinese, insomma, Rugna ci ha fatto molto bene, no?
5: Allora, essendo juventino, sono sincero, l'ho visto abbastanza male.
1: Poi ti chiedo anche della Juve.
5: Però niente, campionato non possiamo fare nemmeno tanti paragoni, perché il calcio nel tempo, sono passati tanti anni, è cambiato tantissimo. E dispiace, ci sono sicuramente italiani meno giocatori forti di una volta, questo è un dispiacere, quello sì.
1: Senti, come hai visto, tu sei toscano, come hai visto la Fiorentina? Te l'aspettavi dovesse lottare fino in fondo per la salvezza?
5: No, assolutamente no, da come era partita, dalle aspettative che c'erano a livello societario, come allenatore, non credevamo, ma non io, ma tutti pensavamo che non facesse questo tipo di campionato. È andata bene, che poi alla fine è riuscita a salvarsi, e questo cioè, è stata fortuna, un po' bravura, ma comunque il suo campionato è stato molto sotto le aspettative.
1: Senti, dovrebbe diventare grosso l'allenatore della Fiorentina, nonostante il buon campionato che ha fatto poi Vanoli, la bella rimonta che ha fatto Vanoli. Ecco, secondo te è un buon profilo da cui ripartire insieme a Paratici?
5: Secondo me sì, se dovesse, non so se è ufficiale, ma se dovesse andare lui, comunque vuol dire che hanno investito su un allenatore emergente bravo, che ha già dimostrato anche quest'anno di saper cosa vuole dalla squadra e campo. Io, se andasse lì, io sono contento.
1: Senti, e Ken, una delusione, tu che faresti se fossi l'allenatore e dovessi dare un consiglio alla società di tenerlo e provare a farlo riscattare dopo quest'anno deludente, oppure lasciarlo andare?
5: Chi non ha capito?
1: Moise Ken.
5: Non lo so sinceramente, quest'anno ovviamente è andato con l'andamento un po' della squadra, confronto l'anno prima che ha fatto un campionato devastante, quest'anno naturalmente non è stato aiutato anche dalla squadra attualmente a fare bene. Comunque io naturalmente, ora l'allenatore che arriva è un giocatore secondo me da Fiorentina da tenere.
1: Senti, la Juventus è stata una delusione?
5: Per me sì, perché una squadra come la Juve non è andata in Champions League, per noi tifosi è una delusione, visto i soldi spesi, visto l'allenatore, gli allenatori che si sono passati, di conseguenza purtroppo è una delusione. Speriamo che le cose l'anno prossimo vadano meglio.
1: L'ultima su Allegri, che andrà al Napoli, e ecco, lo vedi bene? Ha fatto bene, o secondo te il Napoli doveva ripartire da un italiano che magari è più brillante?
5: Allegri sicuramente ha sbagliato la parte finale del campionato quest'anno, perché poi è partito bene col suo modo di giocare, che ormai come mister si conosce bene. È un allenatore efficace, quello sì. Io secondo me con le proposte giuste, se gli fanno fare la squadra a lui, se gli prendo qualche giocatore che vuole, secondo me può fare bene anche a Napoli.
4: E anche su Massimiliano Allegri si sono concentrati sul suo imminente approdo al Napoli al posto di Vincenzo Italiano. Succede che De Laurentiis preferisca Allegri a Italiano. Io su questo, anche alle persone che mi hanno chiesto un'opinione in questi giorni, ho detto: beh, comunque mettetevi nei panni di De Laurentiis. Napoli è una società in cui, se sbagli la stagione, cosa che va detto a onor del vero a Italiano è capitato rarissimamente, praticamente mai nella carriera da tecnico, quantomeno non ha mai fallito platealmente un obiettivo. Poi va anche detto che di vittorie effettive ha conseguito soltanto la Coppa Italia col Bologna. Dicevo, mettetevi anche un po' nei panni di De Laurentiis, voglio dire, comunque a Napoli sbagliare le stagioni non è così semplice poi anche da dover sopportare. C'è chi, ricordiamo, chiesto al 348-7513-933, se volete mi chiamate allo 055-77111171, e c'è Stefano Carlesi, che mi ero scordato fin qui colpevolmente di introdurre e salutare, che in cabina di regia naturalmente filtra le eventuali vostre telefonate. I vostri voti, ho chiesto i vostri voti alla Fiorentina, ai protagonisti singoli della Fiorentina, potete scegliere voi dove andare, pizzichini ragazzi, fateci quantomeno divertire. Qualche messaggio sta arrivando, ora inizio anche a leggere e a rispondervi, ma voglio anche non vi fermiate, insomma, nell'attesa, e anche alla trasmissione, perché è il primo anno di Uno Contro Tutti, la prima stagione si è, diciamo, conclusa, siamo nel post season, nei playoff, play out, a seconda che secondo voi siamo stati da zona scudetto, da retrocessione, e quindi anche al sottoscritto, a Tommaso Loreto, alle sue ferie, alle continue alzate di voce, alle continue discussioni che speriamo in questo anno, insomma, siano state fonte anche di riflessioni ulteriori. Sicuramente credo sia stata fonte di riflessioni ulteriori, prima un attimo rispondo a Lorenzo che ci chiede: ma fate parlare i Gobbi, basta, ma in che senso Lorenzo? No, perché io ho detto, boh, forse mi sono perso qualcosa, sono andato anche a riaprirmi al volo la carriera di Mirko Fieri, e nella Juventus non ci ha mica mai giocato, leggo squadre di club: Grosseto, Perugia, Udinese, Samp, Livorno, Camaiore, poi da allenatore Grosseto allievi, nello staff del Modena, allenatore del Capezzano, del Camaiore, del Grosseto Primavera, della Virtus Maremma e del Rio Torto. Rio Torto, posto meraviglioso per andare al mare, insomma, non so se sia proprio un coacervo di juventinità. Sicuramente però è un è stato un momento di riflessione ulteriore ed aggiuntiva a quello che ha detto ieri sera il servizio molto lungo, molto approfondito di Report, perché è stata citata nel discorso anche la Fiorentina. Sì, Lorenzo, va bene, però insomma dai, Mirko Fieri ci può parlare di tanto altro, dice sì, l'ha detto lui, è vero, ma ora il cuore del profilo dell'intervista realizzata, ricordiamo, da Luciana Magistrato in quel di Perugia, non era, insomma, un ragionamento in chiave Juventus. Comunque hai ragione Lorenzo, per carità, è che insomma non guardiamo sempre il dito, questo è il mio invito, guardiamo anche alla luna. Tra l'altro era atteso anche Fabio Grosso tra gli ospiti del Memorial Luciano Gaucci, Fabio Grosso che a Perugia, insomma, con Gaucci ci ha giocato, Fabio Grosso che però non è presente, quindi insomma ci abbiamo provato, poi magari spunta adesso, e la Luciana, che è una fenomena su questo tipo di lavoro, lo prende al volo per i capelli, fortunato lui che li ha anche lunghi, lo chiappa, lo porta lì e si fa dire che viene alla Fiorentina. Comunque in realtà poi un po' il quadro della situazione lo abbiamo già dato in queste ore, in questi giorni lo ridaremo, coinvolgeremo nella seconda parte della trasmissione di nuovo Niccolò Ceccarini, riferimento assoluto per questa emittente come voce del calcio mercato e direttore di tutto Mercato Web, quindi insomma siamo prontissimi anche a darvi l'aggiornamento su Fabio Grosso. Voglio i vostri voti, ora vi dico due cosine su quello che ha detto Report ieri sera, diamo un paio di integrazioni, Nulla di straordinario, però magari estendiamo il quadro. Abbiamo però anche un messaggio audio e allora mandiamolo, dai.
6: Ma quale infamità, ma quali insulti, grande Dimitri, sei un grande, ce ne vorrebbero 10.000 come te, 10.000, soprattutto la fascia oraria dalle 9 alle 10, e chi vuole capire ha capito. Comunque, sei un grande Dimitri, non mollare mai!
4: Grande!
6: Forza Viola! Forza Viola!
4: E mi ha pure risparmiato dal tabula rasa, perché proprio Emiliano è uno di noi. Grande Emiliano, un abbraccio, però io, guarda, Sono sicuro, perché ieri c'era Vlad che mi ha detto: Dimitri, sei insopportabile, non mi ricordo, insomma l'ho fatto arrabbiare il buon Vlad, non era ieri, era sabato, pardon, sabato pomeriggio ho fatto arrabbiare Vlad. Quindi Vlad, se mi stai ascoltando, ti scongiuro, qui è il posto per darmi un voto zero e scrivermi con civiltà, con educazione, centrando naturalmente, come penso che insomma sia prerogativa di tutti noi, perché da questa emittente non ha mai sentito, non sentirai mai insulti. Potrai sentire critiche feroci, e io quelle le voglio, Se non vi piace Uno Contro Tutti, non vi piace il sottoscritto, siete all'ascolto, scrivetemelo. Oggi è il giorno del Bomba Libera Tutti, quindi ve l'ho detto io, vi autorizzo, venite, arrivate e mangiateci. Poi Bruno giustamente dice: un minuto di silenzio per la chiusura di un luogo mitico per tutti noi ragazzi della zona del Campo di Marte, il Forno del Pugi. Effettivamente sì, è notizia che ha fatto molto discutere a Firenze in questi giorni, il messaggio del proprietario di un forno, insomma tutti i fiorentini o chi ha avuto modo di frequentare Firenze, il suo tessuto sociale cittadino degli ultimi anni, conosceranno. Poi magari insomma potevano anche non essere clienti o non averci mai mangiato, ma dubito che nessuno abbia mai sentito questo nome. Ed è purtroppo, mi viene da dire, anche integro il messaggio di Bruno, che chiude con un forza viola, e lì siamo tutti d'accordo. È purtroppo anche lo specchio dei tempi, lo specchio del progresso. Sapete amici, è da due secoli almeno che l'umanità si interroga sul progresso. Non abbiamo iniziato noi sul quanto positivo sia il progresso, su quanto effettivamente nel nome del progresso si debbano perseguire certe cose del capitale. Potremmo fare due ore di sociologia, però non è questo il contesto. Io mi limito, come farò adesso per le informazioni che ha dato ieri sera Report nel suo servizio, a proposito di Fiorentina, naturalmente parleremo soltanto di quello, mi limito soltanto a ricordare un episodio di questi giorni, a proposito degli affitti brevi. Sapete, no, che a Firenze c'è stata una stretta da parte del comune, della giunta, sugli affitti brevi. Benissimo, una grande compagnia che possedeva affitti brevi in una zona nella prossimità del centro cittadino ha vinto al TAR, e quindi insomma la stretta sugli affitti brevi in pratica sarà per tutti gli altri e basta. Ecco, questo è un po' lo specchio dei nostri tempi. Ora non voglio fare politica, non sono qui per questo, sia mai me ne stacco, però questo è lo specchio dei tempi, e purtroppo anche le attività che tutti noi, che hanno accompagnato una parte significativa della nostra vita, l'artigianalità, la stiamo perdendo, ma da tanto tempo, non è che me ne sono accorto io stamattina, e quindi sono un rivoluzionario. Arrivano un po' dei vostri messaggi, e quindi prima dell'integrazioncina che vi ho promesso, la sto rimandando perché è un argomento comunque importante e anche delicato, che necessita delle parole giuste per essere analizzato nel modo idoneo, come devo dire un'ora di servizio di Report a mio giudizio ha fatto. Certo, mi direte, sai, non hanno rivelato cose che non fossero già conosciute da una buona parte di chi racconta questo ambiente, vero? Ma io sono anche dell'opinione che certe cose bisogna che qualcuno, comunque possono essere scontate, banali, si possono già in buona parte sapere, ma qualcuno le deve dire. Altrimenti ce ne dimentichiamo, facciamo che sì, lo sappiamo tutti, ma poi non lo sa realmente nessuno. Per cui c'è anche bisogno di questo aspetto, certo, sempre verificando le fonti, verificando di non mettere in certe congetture chi non c'entra. Infatti questo non sarà oggetto della nostra discussione, ve lo dico subito. C'è chi dice: ma Loreto, ma che fa? Quando c'è parla male del traffico e gli ci vuole due ore da fare Gavinana Novoli, ragiona sempre di Rui Costa e dei Pink Floyd, dice si può fare un golpe e cambiare Tommaso Loreto. No ragazzi, non si può, fosse altro che il mio direttore, questo programma c'è anche grazie al suo volere, per cui insomma dico no, non mi chiedete di fare un colpo di stato, che Tommaso Loreto è un elemento essenziale per il sottoscritto, senza non se può fa. Poi dice Alessandro dal Valdarno: Io volevo invece, Dimitri, sapere la tua su Grosso, perché non sono riuscito a sentirla, ok? Io mi fido di Paratici, nonostante possa sembrare la normalità, avere un allenatore in simbiosi col DS mi lascia ben sperare. Di Grosso ne parlano tutti bene, tranne noi tifosi. E visto com'è andata con Pioli, c'è da sperare. Alessandro, io ti dico che effettivamente questa premessa, che in realtà poi è la postfazione del tuo messaggio, la condivido, perché ho l'impressione che soprattutto negli ultimi anni gli allenatori arrivati a furor di popolo, poi il popolo l'abbiamo finito per tradire in un senso o nell'altro. Posso fare qualche esempio, Pioli l'hai fatto tu, ma io ricordo anche Gattuso, il grande entusiasmo per Gattuso che durò come il famoso gatto sull'Aurelia, probabilmente meno, perché se lasci un gatto sull'Aurelia probabilmente dura di più di quanto Gattuso sia durato da non allenatore della Fiorentina, di commesso. Ricorderete tutti, a proposito, no, di macro temi del calcio, di ravanare nel torbido, c'erano tante voci, si parlava di Mendes, poi lo stesso Rocco Commisso tempo dopo tornò sull'argomento per mettere un ulteriore punto, insomma ci fu tanto non detto in quella storia. C'è del non detto anche rispetto a quello che ha detto, perdonatemi il gioco di parole, ieri sera Report. E poi ti rispondo, Alessandro Dal Valdarno, su Grosso, non mi sono dimenticato di te, però ti chiedo qualche minuto di pazienza, perché poi il tema Grosso, il grosso tema, come vi pare a voi, un gioco di parole fantasiosissimo, sarà oggetto della seconda parte di trasmissione, in cui abbiamo appunto Niccolò Ceccarini, quindi diamo ulteriormente il punto della situazione, magari chiederò anche a lui una opinione fuori dalle notizie su Fabio Grosso. Quindi Alessandro aspetta qualche minuto, arriva anche la nostra opinione su Fabio Grosso, però intanto parto dicendoti che la postfazione io la condivido in pieno, quindi se seguiamo la traccia un po' d'ottimismo è bene conservarlo. Allora, ieri sera la Fiorentina è stata sì oggetto del dibattito di questo servizio sul calcio italiano, in realtà, ecco, perché è stato un lungo percorso excursus cominciato dal mancato mondiale degli azzurri e poi sfociato in un discorso sui procuratori. Ecco, la Fiorentina è stata citata nel discorso tre volte, io me le sono segnate, poi magari non mi sono perso, ero distratto, qualche ulteriore citazione, ma non mi sembra. E quindi ricordiamo quali sono gli aspetti evidenziati per quanto concerne, appunto, abbiamo detto, la Fiorentina. Allora, intanto le società del Delaware, no? Tra quelle società che fanno confluire i loro capitali in cosiddetti paradisi fiscali, tra i quali è iscritto anche lo Stato americano del Delaware, è stata segnalata appunto anche la Fiorentina. E qui devo dirvi, era tutto ampiamente già noto, insomma, quindi non ho neanche nulla da integrarci a questa notizia che è stata data. Hanno fatto altri nomi di altre società, la Fiorentina di fatto che i suoi capitali, una parte dei suoi capitali confluissero in aziende poi locate in Delaware, era ampiamente noto. Quindi io su questo sinceramente non integro, perché non ho niente da integrare, non ho niente in mano su questo. Poi una seconda citazione della Fiorentina in questo servizio riguarda, e qua si entra già più nell'aspetto dei procuratori singoli, riguarda l'inserimento nell'agenzia dei fratelli Giuffrida, tra gli altri del figlio di Fabio Paratici, il nostro attuale direttore sportivo che fa le giovanili della Roma. Ecco, io in merito a questo non ho commenti nel merito da darvi, non spetta a me giudicare se sia giusto, lecito, quanto effettivamente possa esserci il conflitto di interesse, non spetta a me, spetta eventualmente a chi dovesse indagare, avesse segnalazioni esterne per cui potrebbero aprirsi delle indagini. Questo non spetta a noi, non abbiamo evidentemente elementi per giudicare o meno conflitti di interesse o situazioni al limite. Ci limitiamo, anche qui perdonatemi il gioco di parole, a ricordare che i trasferimenti alla Fiorentina di due calciatori molto importanti nell'attuale rosa sono stati curati appunto da quella suddetta agenzia, e i giocatori in questione sono anche chiacchierati per questo mercato estivo. Quindi vediamo un po', i giocatori in questione sono David De Gea e Albert Gudmundsson. Quindi insomma, su questo possiamo tenere un pochino d'occhio le situazioni di questi calciatori, come verranno gestite nel prossimo calciomercato estivo. Ecco, questo è un elemento in più, quindi fanno parte di quell'universo lì De Gea e Gudmundsson. Terza ed ultima citazione che ho sentito nel servizio di Report a tema Fiorentina: in realtà la Fiorentina la prende un po' di riflesso, perché la parte in cui la trasmissione d'inchiesta della RAI verifica chiamiamolo il circolo di Abdil Ghaffar, per tutti noi Fali Ramadani, agente qui a Firenze conosciamo molto bene, all'interno di operazioni fatte con il ex direttore Viola, attuale a Lecce, Pantaleo Corvino. Ecco, io su questo, per quanto riguarda la Fiorentina, mi limito a ricordarvi una cosa. Un articolo del New York Times di 8 anni fa, erano passati pochissimi mesi rispetto al passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso, che evidenziava come fosse emerso un documento che legava la vecchia dirigenza all'agente Ramadani. C'era nel documento prevista la cessione di 5 calciatori top di quella fiorentina, parliamo del 2018 naturalmente, pena il pagamento di una, chiamiamola, sanzione economica da parte del club. Ecco, quel tema sollevato dal New York Times non è stato mai smentito da nessuno, e per quanto mi è stato possibile raccogliere non è stato smentito, perché è vero, quel documento è emerso in due diligence da parte di quei soggetti che hanno curato i contratti dei passaggi di proprietà, ed è stato segnalato come elemento critico a Rocco Commisso e tutto appunto il suo contorno di legali. Poi fu scelto comunque di perseguire quella strada, ma quel documento è emerso fin dal minuto zero della Fiorentina di Commisso. Questo senza ulteriori implicazioni, solamente un elemento di cronaca che ci tenevo a ricordarvi. Adesso ci fermeremo un secondo prima, mi approprio spazio pubblico più o meno, tema privato, perché per l'appunto questo fine settimana mi è capitato di incontrare un paio di persone speciali che saluto, ci tengo molto. Ringrazio Maurilio e Roberta. Se capitate a Montelupo in zona Turbone, fermatevi da Capo Unto, perché sono straordinari. Mi hanno anche regalato una polo personalizzata del locale, voglio dire, meglio di così. Va bene, ho fatto i ringraziamenti che dovevo. Aspettate solo qualche secondo, torniamo. Uno contro tutti, si ferma, mini break, un sacco di cose, ora parliamo di grosso, eh.
2: Uno contro tutti!
7: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros, battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Oji Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino al top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya che nel match d'apertura sulla Susanne Glen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi tre ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Broansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna, l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto, dalla redazione sportiva l'augurio

0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
4: Fabio Ferri.
3: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Uno. Contro tutti!
6: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
7: E rientriamo, 19:36, primo giugno 2026, tanti sei in questa seconda parte di trasmissione Uno contro tutti del primo giugno. Il sottoscritto Dimitri Conti che vi parla, senza Tommaso Loreto, con Stefano Carlesi di là dal vetro a curare la parte tecnica e con i vostri messaggi che stanno arrivando naturalmente al 3487513 sì, mi sono incartato a non guardare, 0557711171 invece il numero per le vostre chiamate, considerazioni al telefono fisso. Però dobbiamo approfondire un po' di temi, questioni, situazioni, tra le quali direte un dettagliuccio: chi è il nuovo allenatore della Fiorentina? Vabbè, Fabio Grosso sarà lui, direi che la strada è tracciata ormai dalla settimana scorsa, vi stiamo dando aggiornamento giorno. Adesso andremo con Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, a approfondire ulteriormente la situazione, ma da quello che ha già detto nel suo collegamento pomeridiano e quello che insomma poi potete trovare su firenzeviola.it, tuttomercatoweb.com, tutti, diciamo, tutte le emanazioni della famiglia TCNC, per cui insomma le notizie su Grosso ve le abbiamo date e sono le seguenti. Mercoledì 3 giugno dovrebbe essere il giorno giusto, sapete, no? C'è stato il ponte, qualcuno è andato al mare, fa caldo, le paperelle, avrebbe detto un vecchio taglio di qualche anno fa. Insomma, c'è il ponte, il domani, la festa della Repubblica, voglio dire, chi è che non va in piazza a festeggiare la festa della Repubblica? Quelli del Sassuolo, Fabio Grosso festeggia la Repubblica Italiana, per cui non è possibile che risolva domani. Domani è festa nazionale, voglio dire, quindi non si risolvono contratti di Marte, di Venere, come erano detto, di Venere e di Marte, ma anche di feste della Repubblica non si risolvono i contratti. Il 3 mercoledì dovrebbe essere il giorno invece giusto per arrivare ai saluti con il Sassuolo e poi insomma ci sarà modo di firmare sul nuovo contratto con la Fiorentina. Poi c'è anche la missione americana di Paratici e Ferrari, a quel punto pronta a partire. Noi però che di missioni pronte a partire ce ne intendiamo e come, abbiamo una specie di astronauta del calciomercato, qualcosa di più che un semplice esperto, un pioniere, un non lo so, come posso introdurti meglio, Niccolò Ceccarini?
4: Verdi,
7: un nero verde? Morti, abbiamo un nero verde. Beh.
4: Eccoci qua, buonasera a tutti. Buonasera.
7: Allora, mi hanno accusato di portare solo Gobbi in trasmissione, ora porto solo nero verdi.
4: Ma io lo sai benissimo che, voglio dire, credo che dovreste ringraziarci, almeno voglio dire voi della Fiorentina, perché siamo riusciti a fare questa operazione che non era così semplice, perché portare Grosso a Firenze ci è voluto tutto il lavoro anche da parte nostra, la nostra disponibilità in quanto Sassuolo di voler venire anche incontro alle esigenze dell'allenatore. In effetti mercoledì, se non più tardi giovedì, ci sarà l'annuncio ufficiale della risoluzione consensuale del nostro mister Fabio Grosso, che diventerà il vostro mister.
7: Il nostro, non ci ho più capito niente. Mercoledì!
4: Noi della dirigenza siamo questo, sì, mercoledì.
7: Mercoledì, save the date, direbbero gli americani, è quello il giorno?
4: Sì, per quanto riguarda la
7: risoluzione. La risoluzione, certo.
4: Sì, di Grosso sì, e poi sarà lui l'allenatore della Fiorentina, ormai non ci sono più dubbi, ecco, voglio dire. Ora sarei curioso di vedere se domani arrivano altre 48 ore di attesa.
7: No, sarebbe una roba straordinaria, sì. Che
4: sembra essere un po' quando sei alla stazione, aspetti il treno ogni 15 minuti, sì, aumenta il ritardo.
7: Ti immagini, no, immagini se il treno ti fa ritardi a botte di 48 ore, però
4: sì,
7: un disastro, no, un disastro, no, ci certo. Stai 3 settimane in stazione.
4: No, voglio dire che tutto questo è molto, per certi versi, divertente, perché prendere tutto questo tempo quando poi naturalmente le decisioni sono, secondo me, già state portate avanti. Ecco, francamente l'abbiamo già detto altre volte, no Dimitri? Poi va bene tutto, comunque gli allenatori sono abituati a queste situazioni, però francamente il comportamento di attesa nei confronti di Paolo Vanoni,
7: sì,
4: da piccolissima società,
7: sottolineato tante volte. Sul tema ti sento anche particolarmente battagliero, perché me l'hai detto anche sabato, collegamento durante Firenze in campo,
4: perché Vanoni ha rispettato questa società. Vanoni l'ha rispettata e ha rispettato quello che gli era stato chiesto e merita rispetto.
7: Eh sì, direi che insomma tenerlo appeso, forse poi il non detto, perché nella prima parte della trasmissione abbiamo fatto una leggerissima integrazione rispetto a quelle informazioni che ha dato ieri sera Report, no? Che toccassero la Fiorentina, semplicemente, e abbiamo detto, mi ripeto un'altra volta, abbiamo detto del non detto, e in questo caso penso, no, che il non detto per Vanoli insomma sia un po' stato rumoroso, no? Cioè, quello che ti chiedo è, secondo te Vanoli in questi giorni, io ormai credo abbia realizzato, c'è stato un momento preciso secondo te in cui ha realizzato? Perché io invece ho l'impressione, e ti dico anche che ho ricevuto conferme su questa impressione, che l'abbia saputo dalla stampa di Grosso e della mancata conferma, la stessa stampa che in parte, non tutti, noi no, ma qualcuno sì, diceva che poteva rimanere Vanoli. Quindi voglio dire, te che ne
4: pensi?
7: No,
4: ma c'è stato secondo me un momento nel quale probabilmente Vanoli, io ti parlo secondo me, in tanti fanno riferimento alla vittoria contro la Juventus, e non è quello il momento, perché non è, secondo me era prima della partita anche contro la Roma.
7: Si riferiscono alla Juve, Nick, perché Vanoli ha detto, no, certe parole. Cioè, secondo te prima già aveva capito Vanoli del suo,
4: allora, io credo, no,
7: destino?
4: La domanda che avevi fatto era un'altra cosa. Tu mi avevi detto quando è che Vanoli, secondo te, ha avuto,
7: sì,
4: la percezione,
7: esatto,
4: di
7: esatto,
4: poter rimanere? Secondo
7: me, no, cioè, no, il contrario. Forse non mi sono spiegato bene io. Quando è che, secondo te, se l'ho capito, penso di sì, ha capito che la Fiorentina non voleva più andare avanti.
4: Ma allora, di solito io penso, allora, la partita con la Juventus sicuramente rimane uno spartiacque importante per quanto riguarda il discorso della tifoseria, che credo, no, sarà contenta, ed è stata contenta, perché non solo vinci 2-0 in casa della Juventus, ma non fai sì che la Juventus vada addirittura a Champions League,
7: lo sgambetto.
4: Questo è stato naturalmente, diciamo, l'apoteosi, però io penso che lui fosse consapevole che la partita, per esempio, contro la Roma gli avesse dato una bella botta, perché comunque ti ricordi, no, la partita con la Roma aveva permesso praticamente alla Fiorentina, a prescindere dal risultato dell'Olimpico, di essere salva, in virtù che, se non ricordo male, la Cremonese aveva perso in casa all'ultimo minuto contro la Lazio,
7: sì,
4: relegando mollando a quel punto lì le speranze della Cremonese di raggiungere la Fiorentina al Lumicino, perché non c'era ancora la scelta.
7: Forse ha pareggiato la Cremonese, o ha perso, non mi ricordo.
4: No, perse in casa con la Lazio.
7: Gol di Noslin, sì, ok.
4: Sì,
7: okay.
4: Finì 1-2.
7: Ah, 1-2, sì, hai ragione, mi sembrava 1-1.
4: Però ecco, io credo che, insomma, già dai primi di maggio era abbastanza evidente che la Fiorentina si sarebbe salvata, e quindi già da quel, ecco, in quel momento lì secondo me Vanoli aveva anche la sensazione di potersela giocare, e io credo che lui abbia capito di non potersela giocare o di potersela giocare poco nel momento in cui è stato preso tempo, perché gli incontri ci sono già stati al Viola Park, ma non si è mai andati a fondo della questione.
7: No, ma poi la Fiorentina aveva un'opzione, Nick, no? Che è scaduta ieri l'altro. E io credo anche qui il non detto parla certe volte, sì, il non esatto, fatto però, uguale.
4: Però questa è una cosa che, voglio dire, nel calcio ci può stare, dire, arriva il direttore nuovo, si vuole portare un allenatore nuovo, ma lo sa anche Vanoli questa cosa, è il fatto di tenerti in piedi per non dirti una cosa che magari tu già sai che non mi piace.
7: Sì, no, è la modalità. La modalità. Siamo d'accordo, no? Ma siamo d'accordissimo.
4: Però questa è una modalità troppo spesso usata da questa società, e mi dispiace che questa modalità la usi.
7: Prosegua anche con Paratici, chiarissimo.
4: Non mi piace questo modo di fare, chiarissimo. Ribadisco, ecco, ci sono anche le persone oltre che gli allenatori.
7: Questo è veramente non giusto, di più. Poi uno può lavorare bene, male, ma l'aspetto umano, tante volte ci si dimentica dell'aspetto umano. Ma non siamo più nel 1800, non siamo più a fare le guerre mondiali. L'aspetto umano conta, signori, che lo capiate o non lo capiate, e non ce l'ho con gli amici ascoltatori.
4: Però comunque, tornando invece al discorso dell'allenatore, ecco, io credo che...
7: No, ti volevo chiedere una cosa sull'allenatore, perché Alessandro dal Valdarno mi ha detto, quindi comincio io, perché mi ha scritto a me, però io coinvolgo anche te perché sono molto interessato. Dice: io volevo sapere la tua su Grosso, perché non sono riuscito ancora a sentirti e quindi ti chiedo un'opinione. E lui sottolinea comunque un aspetto che io ho realizzato, e infatti prima, mentre leggevo il messaggio e lo invitavo a rimanere collegato perché avremmo risposto in questo frangente, ho detto subito: sono d'accordissimo. Troppo spesso quando arriva un allenatore a furor di popolo poi tradisce tutti, mentre quelli che arrivano quasi alla zitta, direbbero, no, degli amici che ci ascoltano, e delle volte sono i più quelli che poi sul campo ti danno dei, penso, no, Pioli come è stato accolto un'estate fa trionfalmente, Palladino come fu accolto l'anno prima, Italiano che venne per sostituire Gattuso, quanti credevano che potesse comunque portare la Fiorentina a fare quelle finali, poi si sono perse, io non gli ho mai fatto sconti, ma quanti lo pensavano nel momento, no, dell'assunzione. Mentre ci sottolinea, e qui mi leggo anche un altro messaggio che è quello di Bruno, dice anche il ritorno di Frandelli, adorato da tutti, anche dal sottoscritto, non è stato così indimenticabile. E quindi questo è un aspetto che io metto in risalto e condivido, e ti dico la mia, Alessandro. Grosso non è un nome evidentemente che mi scalda, io come sempre, ma come a novembre ricorderete i deliri, chiamate Giuntoli e ditegli di riempire di soldi Mancini, io sono un sognatore, I'm a dreamer, cantava qualcuno di molto più famoso di me, e io sono come lui, quindi io sono sempre per rilanciare un pelo più in alto l'asticella dell'ambizione. Certo è che mi lascia tranquillo quello che hai evidenziato tu, caro Alessandro, cioè quando arriva qualcuno che non è proprio portato in trionfo, molte volte, e non solo per la Fiorentina, anche per altre realtà, è capitato in diverse situazioni. Quello, guarda, è quasi una garanzia. Sull'aspetto tecnico-tattico io non sono esaltato dal 4-3-3 di ripartenza e di blocco medio. Però lasciamolo lavorare. Vai Nick.
4: No, volevo solamente dire che, come non mi piace il comportamento nei confronti di Vanoli, allo stesso tempo con obiettività dico: se Paratici è quello che deve dirigere il calcio a Firenze in questo momento nella Fiorentina, ed è un dirigente che tutti quanti noi sappiamo essere bravo nel fare il suo lavoro, è chiaro che se la scelta è quella di Fabio Grosso, la scelta di Fabio Grosso va sostenuta, perché se no non siamo coerenti con quello che diciamo. Quindi può piacere o non piacere, ce lo dimostreranno i risultati se sarà giusto o meno, ecco, tenere questo allenatore, se questo allenatore sarà quello giusto per poterci riavvicinare a posizioni di classifica migliori, oppure voglio dire, Paratici è bravo, Galliani è sempre stato un grandissimo dirigente, gli errori li fanno tutti,
7: assolutamente,
4: non è che ce n'è uno che può fare, diciamo, sempre tutto bene, però se lui è quello che ci deve dare una strada, e la strada, perché lui si fida di Grosso e Grosso si fida di Paratici, e si parte bene, ragazzi, al di là di quello che uno può pensare, però questa è la base, l'ABC del calcio.
7: No, ma assolutamente,
4: e allenatore in sintonia perfetta sono garanzia.
7: Ma ribadiamolo, la nostra, perché mi ci metto anch'io a fianco a te, ci ho scritto anche un articolo su Tutto Mercato Web qualche giorno fa, la nostra contestazione è sulle modalità, sulla forma, che conta anche la forma, non c'è niente da fare, conta anche la forma. Adesso ti faccio poi altre domande, però noi abbiamo chiesto, io ho chiesto inizio di trasmissione al 348 7513 933, dice di dare i vostri, e con vostri intendo gli amici ascoltatori, i vostri voti, quindi i vostri voti alla Fiorentina, ai singoli protagonisti o anche ai protagonisti di Radio Firenze Viola, di Uno Contro Tutti, e ho un po' di risposte, quindi siccome è anche un po' il tema d'ingresso, voglio premiare chi ha risposto. Per esempio abbiamo Marco il Pecora, che è un grande fan, perché dice: siete tutti bravissimi, vi confesso che per simpatia il numero uno è senza dubbio il Costa, però mi piacciono molto anche Gian Attasio e il Benve, però tutti bravissimi. Quindi Marco il Pecora ci ha dato un po' di feedback, un voto vero e proprio non l'ha dato, ma direi che comunque possiamo immaginarcelo alto. Poi c'è chi dice, come il bomber Viola, che mi aveva scritto una cosa su Palladino, non gliel'ho letta, e allora dice il bomber Viola: ti volevo dare un voto altamente positivo, ma dato che non mi leggi i messaggi, giudizio sospeso. Va bene così, bomber Viola. Il discorso è che Palladino era stato cercato dal Barça, dal City o dallo United perché ha una proposta più soddisfacente, andrà ad allenare il Santa Maria Capua Vetere. Ora che l'ho letto mi prendo il voto alto. Alto però bomber Viola, poi c'è chi invece i voti li dà a comparto dirigenziale, o meglio non so se sono dei voti, risponde a una al post social in cui abbiamo chiesto tre colpevoli tra virgolette, e vengono identificati in Giuseppe Commisso, Ferrari e Goretti. Questo è Francesco da Montreal. Poi Stefano Tibacchetta dice: ma il direttore quanto chiacchiera stasera?
4: D'altra parte però devo dire la verità, nell'ora in cui dovrei parlare di mercato ho fatto lo scemo.
7: E tu vieni da me ad affari in mercato, e va bene,
4: esatto.
7: Va bene.
4: Vabbè, io l'ho fatta apposta, perché ho detto: se Dimitri ha bisogno e sparo tutte le cartucce,
7: bravo,
4: dalle 4 alle 5, dopo la gente non la sente.
7: Bravo, direttore.
4: Lo scemo prima e adesso faccio quello un po' meno scemo.
7: Sai come cantavano in curva? Ti vogliamo così. Poi
4: lo sai, no? La perla di oggi, no? L'intervista a Piero Pelù, perla.
7: No, spettacolare, l'ho vista prima mentre sono arrivato. Mi stavo.
4: Ma lo sai com'è andata?
7: Certo. Raccontiamo, dai, perché Piero Pelù ci siamo inciampati sopra praticamente.
4: Era a mangiare sotto la redazione. Allora, siccome io ho una certa età e comincio a essere bollito, mi sembrava proprio lui.
7: No, vabbè, se qui non si riconosce Piero Pelù, non si è degni di partecipare a questa mensa,
4: capito,
7: ve lo dico.
4: Hai ragione, però io siccome conosco i miei limiti, ho detto, probabilmente forse comincio a vedere per
7: dici sono abbagliato,
4: allora,
7: sì.
4: Non vorrei aver avuto un'allucinazione,
7: sì,
4: allora
7: ho detto aspetta un attimo.
4: Sono entrato al bar, sono riuscito dal bar, ho riguardato, eppure era lui, anche non convinto, non sicuro, tu lo sai.
7: Hai chiesto il check del VAR al bar,
4: a Lorenzo Marucci, che conosce praticamente anche i bisnonni, voglio dire, di Dodò e compagnia cantante, se poteva andare a controllare che la mia non fosse un'allucinazione. è tornato su Lorenzo Marucci con uno sguardo
7: era raggiante, è vero?
4: Brava Zorro. Andiamo, prendiamo la telecamera e concludiamo.
7: Scatto felino dell'accoppiata Marucci Ceccarini, e poi hanno confezionato anche un'intervista video, voglio dire, no?
4: A Lorenzo, perché nonostante diciamo che io sia stato quello che ha indeccato la situazione, però io mi sarei fermato un pelino prima, perché lo vedevo abbastanza restio.
7: Poi però
4: Marucci nel suo prestito alla fine l'ha fatto
7: Lorenzo non molla nulla Lorenzo non molla nulla. Aldo dice Riotorto è buona solo per i carciofi, viene a Piombino in mare, che gli rispondiamo?
4: Perché no, primo... a Riotorto devo dirti la verità,
7: ma c'è anche un bel mare a Riotorto, scherziamo,
4: c'è una sagra d'estate, c'è una bella sagra dove si mangia bene anche la carne, e poi il mare è bellino a Riotorto,
7: non no, infatti io non voglio aprire conflitti sulla costiera a pochi chilometri di distanza, però io le volte che sono stato al mare a Riotorto, comunque forse più dalla parte della Sterpaia, non so se ancora Riotorto, però mare a me è sempre piaciuto molto.
4: Vabbè, quello è tutto parco della Sterpaia.
7: Comincia il summer tour, no? Quindi cominciamo anche un po' a parlare di spiagge, voglio dire.
4: Sì,
7: dai,
4: poi c'è anche, voglio dire, la spiaggia del Morteliccio, Morteliccio 1, Morteliccio 2, cioè c'è un po' tutto bellino lì, mi sembra. Il mare è anche discreto, c'è una discreta pineta. Poi Riotorto è un paesino che non è proprio sul mare, no?
7: No, esatto, sì, è leggermente, sì, vabbè, non molto,
4: Si tratta di fare due chilometri, ecco.
7: Va bene, amici di Riotorto, se insomma volete darci ulteriori info,
4: ospitare, io e Dimitri ci viene.
7: Esatto, e magari a questo punto si provano anche questi carciofi, poi si va anche a Piombino da Aldo, però, se no si arrabbia, c'ha ragione. Max dice, Dimitri, il detto è, di Venere e di Marte non ci si sposa e non si impara un'arte. Aggiunge Max, non si danno nemmeno le dimissioni, guarda italiano che è rimasto appeso, Vincenzo. Cosa potrebbe aprirsi per lui? Milan?
4: Io non lo so, il Milan sarebbe una conseguenza logica del fatto che comunque è sempre stato un po' un allenatore che piaceva, anche l'anno scorso per me italiano è stato più vicino al Milan che a altre squadre.
7: Poi sì, credo anch'io.
4: E poi dopo alla fine hanno scelto Allegri, arrivederci, grazie. Però devo dirti che non penso, allora lui voleva andare via e quindi la cosa della risoluzione l'avrebbe fatta a prescindere.
7: Sì, però non pensava di andare al Napoli, dai.
4: Sì,
7: no?
4: Ecco, però non voglio farlo ingenuo in questo, per me qualcos'altro ha in mano di sicuro.
7: Può essere, vedremo, insomma, nel caso racconteremo con la dovuta precisione. Giovanni dice sarò controcorrente, prenderò le infamate, ma per me devono prendere credo che lui dica bisogna prendere Sarri, con lui si fa bingo, però voglio vedere anche Grosso perché mi intriga, quindi
4: ma Sarri nel giro di 10
7: no
4: giorni,
7: Sarri all'Atalanta,
4: sì,
7: ragazzi,
4: fa un biennale con opzione sul terzo,
7: già promesso. A proposito di opzioni, ma su Grosso alla fine ci sarà Grosso Fiorentina? Si è parlato di 2 anni, qualcuno diceva, anche a me mi avevano detto

0: che comunque può essere alla Vanoli, cioè nel senso senza un vincolo legato a un piazzamento a qualcosa. Poi come vedi, caro Dimitri, i contratti
1: sì, non valgono più nulla, in certi settori non valgono assolutamente più nulla,
0: non valgono più nulla, per cui te puoi avere anche 100 anni di contratto e stare 12 mesi in un club,
1: poi mandi tutto all'aria.
0: E questo permettimi di fare una piccola provocazione, vale anche per i direttori.
1: Assolutamente verissimo. Stefano dice, parafrasando l'alluvione di Marasco, canzone indimenticabile, fiorentinissima: o fiorentini, ci avete sperato, prendete la squadra che Rocco vi ha dato. Simpatico, devo dire. Poi l'ultimo, il Bomber mi dà 7 meno meno, mamma mia Bomber, ti sei sprecato,
0: c'ho la media già alta,
1: ti sei sprecato Bomber Viola, t'ho pure letto la perculazio a Palladino, vabbè la prossima volta ti censuro. E poi in conclusione c'è chi ti chiede, ma e che c'hai anche il tatuaggio sul petto del Sassuolo?
0: No, c'ho la maglia però di Berardi sotto il comodino,
1: regalata da Berardi e firmata da Berardi e tutti gli amici
0: sì. E c'ho anche voglio dire il guanciale, ho scritto nero verdi siamo forti.
1: Ma il guanciale si parla del salume, giusto?
0: No, del guanciale.
1: Ah, il guanciale per dormire, ho capito.
0: Parte la musichina nero verdi siamo grandi,
1: vabbè,
0: siamo forti.
1: Facciamo una cosa, visto che siamo forti e visto che ora torna Chiara Bevilacqua che ci porta in giro per il mondo, io ti ringrazio e ti saluto, caro Nick.
0: Ciao Dimitrone, stammi bene. Ciao, da Sassuolo è tutto.
1: Si chiude così il collegamento in nero verde, e insieme al collegamento in nero verde vi abbiamo dato un po' di info in più su Fabio Grosso, si chiude anche questa puntata di Uno Contro Tutti. Saluti dal sottoscritto Dimitri Conti, arriva Chiara Bevilacqua con In Giro per il Mondo. Per oggi è tutto, col sottoscritto appuntamento a mercoledì all'interno di Viola Amore Mio. La programmazione continua stasera, domani e para sempre, e che dire, a lunedì prossimo, a prestissimo, ciao.
2: Uno contro tutti.
3: Lei non può parlare di Dio con Dio.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Radio Firenze Viola.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Un ultraleggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Un ultraleggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto.
6: Stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
7: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
6: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta. Se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
7: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce

0: Oggi intanto si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wildcard del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
7: Dario Baldi,
4: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Le 20.06, lunedì 1 giugno, arriva l'appuntamento dedicato al mondo dei tifosi su Radio Firenze Viola, al mondo dei Viola Club nello specifico. Vi ricordo subito i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, lo 055-77-111-71. Sarà con noi anche Stefano Carlesi, preziosissimo, di là dal vetro, fino alle 21. Credo ci sia già collegato il nostro primo ospite, poi vediamo come accogliere il secondo, che mi ha appena fatto sapere, Stefano, te lo dico in presa diretta, potrebbe avere qualche problema di connessione. Al limite verifichiamo e semmai passiamo anche lui a un collegamento telefonico. Vedo quindi che dovremmo esserci. Marco, mi senti?
12: Ciao Chiara, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
11: Grazie a voi per averlo accettato questo invito. Io ti sento benissimo. Marco, in rappresentanza del Viola Club
12: Liguria.
11: Era da un po' che ci tenevo anche ad organizzare questo collegamento e dedicare una puntata a voi, perché devo dire la Liguria dal punto di vista calcistico è comunque una terra che offre esempi di piazze che tante volte vengono accostate a Firenze proprio in virtù del modo in cui viene vissuta una passione, senza entrare nel merito poi delle differenze. Hai voglia magari di raccontarci un po' come nasce anche l'idea di fondare questo Viola Club Liguria per unire tutti i tifosi di fede viola che si trovino nel territorio?
12: Guarda, volentieri. Il nostro club nasce ormai 3 anni fa da una mia iniziativa, che nel corso degli anni siamo sempre andati sparsi in giro per il mondo e per l'Europa a vedere la Fiorentina, ognuno singolarmente. E nella Liguria esistevano tantissimi club che poi noi nel corso del tempo abbiamo provato ad abbracciare, dal Viola Club Tiguglio, Golfo del Tiguglio, Bordighera, Savona, e abbiamo detto raggruppiamo un tutt'uno e fondiamo il Viola Club Liguria. Nel corso degli anni io ho conosciuto questo grandissimo amico che saluto molto volentieri, che è Alessandro Calocci del gruppo Roma Viola Club, che lui mi ha aiutato tantissimo a fondare questo club, e abbiamo deciso con un aperitivo, è nato fondamentalmente da un aperitivo, abbiamo fondato il Viola Club Liguria. Grazie alle sue amicizie, ai suoi collegamenti, ci ha aiutato tantissimo col centro coordinamento e abbiamo fondato questo club, e ora siamo un'ottantina se non sbaglio.
11: Cavolo, i numeri sono comunque importanti.
12: Sì, abbracciamo da Sanremo alla Spezia.
11: Wow. E avete anche un settore all'interno del Franchi in cui poi siete presenti tutti insieme, o come accade per altri Viola Club voi avete comunque un punto di riferimento, una vostra sede soprattutto per guardare le partite alle quali non potete assistere dal vivo, e poi allo stadio eventualmente ognuno ha anche il suo settore a cui magari è legato da ancor prima che poi il Viola Club Liguria venisse fondato?
12: Purtroppo questo no, perché comunque un pochettino noi Viola Club, diciamo, al di fuori della città siamo, come si dice a Genova, siamo un po' foresti, quindi tenere un piccolo spazio dedicato a noi per in curva risulterebbe difficile, però siamo molto partecipi, quello sì, viaggiamo spesso, siamo una bella squadra, una decina che ci muoviamo affiatamente per poter andare in giro anche in Europa, però purtroppo per quanto riguarda la sede, diciamo che come sede principale è il mio bar, ma come hai detto te in fase di presentazione, la Liguria è una regione molto calda, sì. E dove Genoa e Sampdoria sono ne fanno da protagoniste, e diciamo che schierarsi un po' al di fuori delle due squadre cittadine, perché io sto chiamando da Genova anche se non sono nativo di Genova, è molto molto difficile, anzi difficilissimo.
11: Vedi, questo ad esempio è un aspetto che ormai credo che in giro per il mondo abbia preso il via più o meno a fine settembre, comunque non oltre le prime settimane di ottobre, e devo dire che non c'era mai capitato, proprio perché magari non abbiamo coinvolto tifosi e Viola Club di piazze, ma complesse, passami il termine, di percepire anche questo tipo di difficoltà logistiche. Per quanto riguarda lo stadio invece sono tante le testimonianze di Viola Club che raccolgono tifosi che si sentono parte di una famiglia, ma che poi magari sono anche abituati per quella che è la loro storia di tifoso allo stadio a vivere la partita al Franchi in un determinato settore, e quindi poi sono tutti sparsi, non c'è una vera e propria zona che li rappresenti e che li accolga.
12: Sì, è vero.
11: Tu come ti sei innamorato della Fiorentina? Perché poi è bello anche scoprire queste storie che voi potete raccontarci con la vostra esperienza e il vostro vissuto.
12: Io praticamente sono di famiglia milanista, e avevo uno zio originario della Lunigiana che ha fatto di tutto per portare l'unico della famiglia nel settore viola, e
11: ci è riuscito.
12: Ci è riuscito. è riuscito e con grandi risultati. E la prima, mi ricordo che la prima partita fu un Fiorentina-Inter nel finì 1-1 nel 98.
11: E questo testimonia anche la lunga storia che poi i vari membri dei Viola Club possono insegnare alle nuove generazioni di tifosi. Noi soprattutto quest'anno, quando abbiamo dovuto commentare la forse peggior Fiorentina della storia recente, ci siamo accorti di come poi la percezione non solo della gravità del momento, ma anche della situazione in cui forse ci siamo ritrovati negli ultimi anni, è un qualcosa che viene vissuto in maniera diametralmente opposta in base alla storia personale che ogni tifoso ha con la Fiorentina, proprio perché per questioni anche anagrafiche magari non si ha la completa cognizione di causa, ed è in situazioni come queste che si riscopre anche l'importanza di un Viola Club, di un gruppo con cui poi fare le trasferte, guardare le partite, il confrontarsi con gli altri ti permette di avere poi una visione un pochino più ampia su quella che è la storia della Fiorentina. Il vostro tifoso più giovane del Viola Club Liguria, per curiosità?
12: Noi abbiamo un bambino di 8 anni.
11: Wow.
12: Si chiama Fioravanti Lippi, che saluto. Che
11: e lo salutiamo anche noi.
12: Partecipa tantissimo, e sempre grazie al centro coordinamento è andato più volte in campo.
11: Wow.
12: Sì. E ha un nonno che è innamorato di questo nipotino qui, che gli fa fare di tutto per la Fiorentina, nonostante il nonno sia un sandoriano sfegatato, ex giocatore della Sampdoria.
11: Ma che bella storia!
12: Sì.
11: E non oso immaginare anche l'emozione di questo bambino nel poter camminare, calpestare il Prato del Franchi, comunque al fianco dei Beniamini. Noi ci chiediamo anche come queste generazioni di tifosi giovanissimi possano poi trovare un qualcosa che li porti a restare ancorati alla Fiorentina, non necessariamente per i risultati sportivi che magari non caratterizzano la storia del club Viola, ma perché anche il senso di appartenenza è un qualcosa che il calcio di oggi, non solo a Firenze, sta un po' minacciando. Quindi benvenga anche la possibilità di coinvolgere i bambini in iniziative come queste. Marco, io sono curiosa anche di sapere la tua trasferta più bella, poi ti porto un po' sull'attualità e fammi fare la cattiva.
12: La mia trasferta più bella è Bruges, semifinale di ritorno. È un'emozione grandissima vederla vincere, vederla arrivare in finale, e l'emozione e la condivisione di eravamo 250.
11: Infatti.
12: E perché sì, era una trasferta molto dispendiosa, era molto cara, e a differenza poi della finale di Atene, che con pochi euro siamo andati, io ho partecipato anche lì, e Bruges è stato molto dispendioso. Il Belgio è una città, un paese meraviglioso, molto caro però,
11: e soprattutto quando si inserisce in un anno in cui poi di trasferte ce ne sono tante. Noi molte volte ragioniamo da fiorentini, io poi non sono fiorentina, ma in un certo senso ormai sono più di 10 anni che vivo a Firenze, e quindi per me andare al Franchi quando ancora avevo l'abbonamento era ovviamente un sacrificio diverso in termini di ore, di tempo e anche economico rispetto a quando stavo a Milano. Per voi sono tutte di base delle trasferte, e riuscire a concedersi anche il lusso di una trasferta in Belgio, come dici tu, all'interno di una stagione in cui comunque per stare al fianco della Fiorentina le spese che si sostengono sono molto elevate, non è un qualcosa che si può dare per scontato.
12: No, assolutamente. Assolutamente. Beh, difatti, per chi è al di fuori della città, per chi viene da più distante di noi, Milano, mi viene in mente Milano Brianza, che li seguo, lo stesso Marco Baratti che parte tutti i giorni da Novara, e lui è
11: io ero con loro.
12: Eri con loro
11: quando ancora si chiamava Alterati Firenze nel Nord, ora Alterati, solo Firenze nel Nord. Sì.
12: E loro che partono ancora da più distanti e loro sono presenti sempre, cioè ormai è da ammirare, perché, perché per loro sono costi ancora più insostenibili rispetto a noi. E anche loro sempre presenti in Europa, perché io trasferta in Europa ne ho fatto, perché comunque l'Europa me la sono goduta in questi anni che ci siamo stati, e speriamo di riviverle nuovamente. L'Europa è un'emozione, al di là che si possa dire che la Conference è una coppetta, come
11: guarda, te l'avrei chiesto io, quindi anticipi assolutamente la mia domanda: quanto mancherà l'Europa non solo alla Fiorentina, ma ai tifosi della Fiorentina da fuori Firenze?
12: Tantissimo. Al tifoso da fuori Firenze mancherà, ma penso anche al tifoso di Firenze mancherà tantissimo. E però al tifoso da fuori Firenze è un'emozione vedere la propria squadra che tu vivi quotidianamente in trasferta al di fuori della città, dove in una cerchia ristretta parli di Fiorentina e senti parlare ogni giorno di altre squadre. Poi vivere l'emozione del giovedì, per dire, io sono titolare di un bar, e rientrare il venerdì e dirgli: non c'eri, dove sei andato? Dico l'ultima, ma a Mainz. Ah, sei andata a Mainz? E dico sì, perché io l'Europa la vivo.
11: È quell'orgoglio da rivendicare, che soprattutto chi vive, ad esempio, capita anche confrontandosi con quei tifosi che magari vivono in territori che sono feudi di strisciate, quindi non solo a quei tifosi della Fiorentina, in Europa. Ad esempio, noi abbiamo avuto modo di coinvolgere il Viola Club Berlino, il Viola Club della Svizzera, che sono diversi, il Viola Club Londra, poi c'è il Lussemburgo, Bruxelles, sono veramente tanti, c'è il Viola Club della Polonia.
12: Bruxelles, un saluto Massimiliano Lelli.
11: Max è sempre presente. Devo dire che lui e Marco Baratti, che hai citato poco fa, rappresentano un po' delle istituzioni per i tifosi al di fuori di Firenze. Ovviamente di Firenze, Marco ha il dominio dell'Italia e il grande Max ha un po' il dominio europeo. Con Europa Viola ha creato un gioiellino, perché poi, senza necessariamente dover essere esagerati nel riconoscergli i meriti, io lo percepisco quotidianamente quello che poi è il risultato anche del suo sacrificio, che è sostanzialmente è nato anche dalla sua volontà di creare questa grande famiglia che potesse racchiudere tutti, e soprattutto Radio Firenze Viola, che poi attraverso l'app e il web riesce ad arrivare un po' dappertutto. Tante volte ha messo anche in contatto degli ascoltatori che, come dicevi tu, magari nemmeno immaginavano di poter avere dei compagni di fede nelle vicinanze. Si sono organizzati, si sono trovati anche magari banalmente in trasferta di lavoro. Se sai che poi c'è un Viola Club, allora ne approfitti e vai a vedere la partita insieme a loro, vai a respirare un po' di aria di casa. Ti giro subito i saluti che ti arrivano da Giulio da Sesto, che al 348 751 3933 ci scrive: io concordo con l'amico Marco, ci mancherà il giovedì, sarà pure una coppetta, ma purtroppo non l'abbiamo vinta, e questo fa sì che poi il rammarico sia doppio, non solo perché appunto la Fiorentina quest'anno non disputerà l'Europa, ma perché poi in tutte le quattro edizioni in cui abbiamo partecipato non siamo stati in grado di trasformarla in un punto di partenza per tornare a cimentarsi con quell'Europa che pensiamo ci spetti di diritto, ma dalla quale manchiamo da tantissimo tempo.
12: Da tantissimo tempo. Sì, condivido in pieno, saluto Giulio, ma diciamo che il primo anno sulla finale West Ham forse potevamo giocarcela, ma quella che era più alla nostra portata era quella con l'Olympiacos. Sì. Quella con l'Olympiacos l'abbiamo proprio gettata al vento.
11: Sì, c'è la sensazione che la Fiorentina non sia partita da Firenze, si percepiva anche nei tanti messaggi che poi al fischio finale anche i tifosi presenti, non solo i tifosi rimasti a Firenze, hanno iniziato a inviare al 348 751 3933, proprio perché avevano la necessità di trovare qualcuno con cui condividere anche la grande amarezza di non averci provato, un'occasione che poi nel calcio non è detto che ti ricapiti, e infatti purtroppo nelle due edizioni successive in finale finale non ci siamo purtroppo arrivati. Noi tra poco andremo a coinvolgere anche Giampiero, che tra l'altro è stato gentilissimo perché sta anche facendo i conti con un imprevisto lavorativo che speriamo lo metta comunque in condizione di partecipare e di unirsi a noi. Sappi anche che ho promesso ad Alberto, che ha degli impegni con i bimbi, gli impegni dei bimbi sono sacri, che riprogrammeremo poi una vostra presenza in giro per il mondo,
12: a disposizione,
11: con la speranza di commentare anche un'attualità diversa, perché devo dire la verità, si fa un po' fatica quest'anno anche a trovare lo spirito giusto per affrontare prima di tutto quest'estate, che a detta di molti dovrà essere un'estate di rivoluzione, ma non potrà esserlo in maniera completa, e poi comunque grande appuntamento con il centenario. Voi, qualora la Fiorentina dovesse comunicare iniziative, avete già valutato se prendere parte o meno quest'estate?
12: Allora, noi siamo a disposizione, penso che se ci chiameranno più che volentieri, e mentre saremo già presenti sabato per la festa
11: della Curva Fiesole, sì, hai fatto bene a ribadirlo.
12: Sì. E saremo già presenti in un 7-8 del gruppo, io non parteciperò per motivi del lavoro, però noi siamo sempre a disposizione. Invece, per quanto riguarda l'estate, dico la verità, io sono un inguaribile ottimista. Io
11: bene,
12: credo che si faccia bene, confido in Paratici, in Grosso, che mercoledì verrà confermato, e so che sono molto amici, e una coesione fra direttore sportivo e allenatore, secondo me potrebbe
11: anche un'unità di visione di quello che si intende il lavoro all'interno di un gruppo.
12: E poi un'altra cosa, secondo me è un'ottima soluzione aver preso già un allenatore ora, confermarlo ora a fine stagione per quanto riguarda la programmazione. Abbiamo aspettato mesi Pioli che si liberasse dalla rabbia.
11: L'abbiamo guardato prima, alla fine il 12 luglio arrivò Stefano Pioli l'anno scorso a Firenze.
12: È finita come è finita.
11: Porca miseria, sì.
12: Gattuso, italiano all'ultimo, ha fatto bene il primo anno, il secondo e il terzo, ok, però a ingranare ci ha messo un po'. Ora è qui, è in casa. E con la dirigenza, con gli uomini di mercato, si fa una programmazione seria, secondo me riusciremo a far bene. Non vorrei essere nel panno di Paratici, perché ha un sacco di esuberi da smaltire,
11: soprattutto i rientri dai prestiti, che credo sia il vero tasto dolente. Tu giustamente, Marco, perdonami se ti entro così a gamba tesa, facevi riferimento anche alle ultime novità di giornata su Firenze Viola. Trovate anche un articolo di Andrea Giannattasio. Dopo giorni di contatti è stato raggiunto l'accordo fra il tecnico e il club emiliano, da quel momento potrà essere tesserato dalla società Viola. Il tutto fa riferimento anche alla giornata di mercoledì, che potrebbe essere la giornata in cui ci sarà alla risoluzione del contratto che legava l'allenatore Grosso al club nero-verde. Una volta formalizzata la rescissione, appunto nella giornata di mercoledì, potranno esserci degli sviluppi e arrivare eventualmente anche il suo annuncio. Ti stupisce questa cosa, che in un certo senso è stato fatto trapelare anche la possibilità che potesse essere riconfermato Vanoli?
12: Allora, mi stupisce fino ad un certo punto. Io sinceramente non l'avrei confermato come persona, persona in se stesso. Poi tanto di cappello ci ha salvato, però secondo me avevamo un organico che, se andavamo noi due, la salvavamo lo stesso la Fiorentina, prima o poi doveva uscire. Però diciamo che la riconferma di Vanoli è stato una gratifica per il lavoro svolto. Gli abbiamo dato ancora un mese, scade il contratto a fine giugno, se non sbaglio non abbiamo esercitato una clausola.
11: Esatto, sì, scadeva sabato sera, sì.
12: Non abbiamo esercitato.
11: Perché l'opzione era a favore del club per il rinnovo. Poi in alcune interviste e dichiarazioni post partita Vanoli aveva fatto intendere che comunque anche lui, che quando ha firmato a novembre l'ha fatto conscio di quello che poi gli veniva chiesto, se avesse dovuto scegliere di portare avanti un nuovo percorso con la Fiorentina avrebbe comunque voluto delle garanzie dal punto di vista tecnico. In tanti sottolineavano come se la scelta di Paratici della Fiorentina in generale fosse stata Paolo Vanoli, allora probabilmente l'avremmo saputo molto prima della salvezza acquisita dal punto di vista matematico, proprio perché tutti gli elementi per poter decidere sul futuro dell'attuale tecnico della Fiorentina sul tavolo c'erano,
12: infatti.
11: E tu hai avuto il sogno Sarri? Sei tra coloro che nelle scorse settimane, o sei invece tra coloro che dicono no, è una storia che se non si è mai realizzata, non vedo perché portarla avanti ancora?
12: Appunto, no, io sono il mio sogno sarebbe stato Iraola, che era in buoni rapporti, è in buoni rapporti con Paratici, ha fatto un grandissimo lavoro a Bournemouth. Però era veramente un sogno, perché se non sbaglio pochi giorni fa addirittura è rifiutato il Milan.
11: Esatto, questo purtroppo
12: figurati se veniva a Firenze, però lui era il sogno, perché sapevamo che dal Bournemouth lui aveva già dato l'addio. Su Sarri secondo me è un amore platonico,
11: è un po' come De Paul,
12: si realizzerà mai, un po' come Berardi, però speriamo che grosso Berardi non ce lo porti davvero quest'anno.
11: Perché molti ironizzano proprio sul fatto che ormai sia quasi tardi per Berardi, senza nulla togliere a quello che comunque ha fatto nelle ultime stagioni, dopo l'infortunio che ha avuto, che è un infortunio che non è detto che poi porti il giocatore a rientrare al top della condizione, arrivasse ora sarebbe proprio un contentino.
12: No. Sì, assolutamente. Io punterei parecchio sui giovani, secondo me valorizzerei tanti giovani e affiancati da qualche big, e tanto quest'anno abbiamo solo da rifondare e gettare le basi. Siamo un campionato, Coppa Italia, non abbiamo coppe, e farei un campionato un po' come Bologna, no, perché comunque aveva l'Europa League, però un Como, senza arrivare in Champions League, ma contento di nuovo la Conference.
11: Sì, sì, con quel tipo di filosofia alla base, anche un'identità di gioco chiara, delle scelte definite in sede di mercato, e anche magari il coraggio di fare il passo un pochino più lungo della gamba, consapevole che poi quello che ripaga anche il club di eventuali investimenti e sacrifici sono prima di tutto i risultati sportivi. Salutiamo anche Claudio, che poi è sempre gentilissimo, ci fa sapere che ci sta seguendo, sta ovviamente seguendo anche voi del Viola Club Liguria in questo momento, Claudio. Rappresentati da Marco, anche Leo da Maastricht, che ci scrive: l'ultima partita al Viola Club Bruxelles, casa del Viola Club Europa, è stata la finale con l'Olympiacos, io spero di tornarci presto con un'aria e anima diversi. Saluti a tutti, e l'abbiamo detto anche noi, non sarà semplice purtroppo in estate ricreare anche quel clima di fiducia che poi accompagna la squadra in estate. Moena in tal senso aiutava, creava comunque un punto di ritrovo per tutti i tifosi, non solo quelli di Firenze. Già dovendo fare i conti con il ritiro al Viola Park, sono venuti meno quelli che erano dei momenti fissi all'interno del calendario estivo e degli appuntamenti dei tifosi abituati a non lasciare sola la Fiorentina nemmeno nei mesi più caldi. Marco, io ti coinvolgo in quello che era il sondaggio, ora ho rotto il telefono ma tanto è il mio, in qualche modo recupero quello che era il sondaggio di questa mattina sul nostro stato WhatsApp di Radio Firenze Viola, perché sono curiosa ed è un qualcosa che poi nel corso della giornata sta stuzzicando anche gli ascoltatori a casa, quindi vi ricordo 348 753 933. Se tu dovessi scegliere tre giocatori della rosa attuale da cedere, che nomi mi faresti e per quale motivo? Ti dico solo che nella foto c'è Albert Gudmundsson, che poi non vuole essere un'imbeccata, ma è un nome che oggettivamente in tanti poi hanno fatto.
7: Sì, penso che sia sulla bocca di tutti ormai Gudmundsson, la cessione di Gudmundsson. Io sono, l'ho sempre difeso anche al club qui a Genova, e fino all'ultima partita che abbiamo giocato, e ora secondo me è giusta la sua cessione, perché comunque noi, io parlo per noi del Viola Club Liguria, abbiamo negli occhi il giocatore che era a Genova. A Genova era un fuoriclasse e ha fatto tantissimo, ha salvato il Genoa dalla B alla Professionina, ha fatto un grande campionato. È arrivato a Firenze e si è perso. Io gli ho dato un sacco di opportunità e di chance, ora secondo me è il primo che dovrebbe salutare. Svogliato, controvoglia e sempre con questa aria da fuori classe, che però non hai mai dimostrato niente.
11: Che vive di rendita per quello fatto altrove, sì, in un periodo limitato, sì, oltretutto.
7: Sì, sì, sì. E gran gol con la Juve, per l'amor del cielo, ma poi hai vissuto di rigori. Hai fatto un gol solo su rigore, e quindi di conseguenza lui sarebbe la mia prima scelta da partire. Gli altri due proprio, se proprio devo mettercene uno, io metterei Pongracic.
11: L'ha fatto anche Sauro Fattori, il nome di Pongracic, insieme a Dodò, però non ha scelto chi tra i due, era la terza opzione.
7: Comunque anch'io stavo pensando sul terzo, forse Dodò, ma Pongracic per i troppi errori difensivi
11: molto falloso. A detta di alcuni è un giocatore inaffidabile, perché comunque a livello di cartellini è un giocatore che poi impatta anche sulla partita e può mettere l'allenatore nella condizione di dover fare delle scelte che con un temperamento diverso del difensore forse non farebbe.
7: Assolutamente, perché poi con la somma di cartellini sei sempre squalificato. E poi sinceramente sul terzo non saprei, perché io, per dire, valuterei molto molto le intenzioni di Ken, che cosa vuole fare, che cosa vuole diventare, che cosa vuole fare da grande, si dice,
11: sì.
7: Perché e se no, io, se per fare una stagione come quest'anno, l'anno scorso, tanto di cappello a quello che hai fatto, però quest'anno abbiamo percepito la tua voglia di andare via, è da aprile che non giochi.
11: Soprattutto con tutto quello che poi comporta anche in termini di contraccolpo, abbiamo parlato già dalla scorsa estate come l'adeguamento di contratto e tutto quello che poi la Fiorentina ha deciso di concedere, anche giustamente se si considera quello fatto nella stagione precedente a Moise Kean, che cosa ha comportato per quanto riguarda l'equilibrio interno. Poi molti fanno fatica a levarsi dagli occhi le immagini di Kean capriccioso, passami il termine, dopo l'episodio del rigore a Reggio Emilia col Sassuolo, quando sostanzialmente si è litigato la palla con Mandragora e poi ha smesso di giocare. Non c'è solo la precarietà fisica di Kean legata a questo problema alla tibia, che a quanto pare si trascina da quel mancato trasferimento all'Atletico nel gennaio di 2 anni fa, ma c'è anche tutto l'extracampo e quello che comunque impatta sulla serenità e la coesione di un gruppo, che porta tanti tifosi a fare delle profonde valutazioni su quello che effettivamente alla lunga possa rappresentare il bene della Fiorentina. E che come contraltare c'è chi dice il mercato degli attaccanti è un mercato assolutamente complesso, quasi inaccessibile per quanto riguarda le cifre, e Moise Kean lo sostituisci male, pur essendo questo Moise Kean, che è sia il giocatore rivelazione della stagione precedente a questa, sia il giocatore forse la maggior delusione di quest'annata, mi permetto di definirlo così, perché tanti ascoltatori oggi facevano riferimento come anche sul finire della stagione passata, nel momento più importante per la Fiorentina, fosse venuto meno il suo apporto, e quindi siamo a 2 stagioni consecutive in cui, quando il gioco si fa duro, la Fiorentina deve rinunciare a Moise Kean.
7: A Moise Kean, assolutamente. Infatti io ho premesso dicendo sul cosa vuole fare da grande,
11: sì.
7: Perché comunque io penso che più recentemente ho negli occhi un'uscita a Mainz che ero presente per un dolore alla tibia, ha iniziato a giocare saltuariamente e poi in Bosnia sembrava lo tirassero con la fionda per quanto camminava e per quanto correva e per quanto andava sul pallone e per quanto recuperava la palla al limite dell'area. Per l'amor del cielo, parliamo di una competizione nazionale e ci stiamo giocando la qualificazione a un mondiale. Però a tre giorni dopo, decisiva Verona, a 20 minuti dall'inizio della partita chiede il cambio. Hai smesso di giocare, poi non ti sei più fatto vedere, con un adeguamento di 5 milioni come sì. Hai giustamente detto te a inizio di questa stagione mi sembra un Balotelli.
11: Il riferimento viene quasi
7: ma non per il colore della pelle,
11: No, è proprio quando hai la sensazione di essere di fronte a un talento che però non viene gestito, sul quale quasi ci si appoggia, consapevoli che possa poi bastare averlo invece che coltivarlo e cullarlo. Arriva una proposta interessante al 348-7513-933, proprio in merito anche ai ragionamenti che abbiamo fatto sull'Europa, su quanto mancherà il giovedì occupato alla Fiorentina nella prossima stagione. Non avendo le coppe europee con la Fiorentina il giovedì prossimo, io propongo di fare dei tornei di subbuteo tra noi tifosi. Si fa come nelle riunioni di condominio, quando a turno qualcuno ospita gli altri condomini, e certamente ci si diverte più che alle riunioni. Voi eventualmente siete disponibili? Come ve la cavate col subbuteo?
7: Col subbuteo non tanto bene, però potremmo organizzarci con degli allenamenti e fare un torneo di subbuteo fra i vari Viola Club. Quello sì.
11: Sarebbe molto carino.
7: Che per condivisione e appartenenza, conoscenza, si ci conosce fra i vari Viola Club sparsi in giro per l'Italia. Invece, rispondendo al tifoso precedente, non so quanto i 50-60 milioni di clausola per la vendita di Kane, se davvero arrivassero, non trovi un attaccante all'altezza di Moise Kean. Secondo me, se guardiamo in Italia, sicuramente non lo si trova.
11: No, poi uno pensa piccoli, 27 milioni, però milioni, giustamente tu fai riferimento anche a una scelta in netta controtendenza con quelle precedenti attuata dalla Fiorentina qualche mese fa, con la scelta di affidare la direzione sportiva a Fabio Paratici e di conseguenza cambiando anche lo status di quello che è il tuo direttore sportivo, puoi immaginare di cambiare anche le modalità con cui fai mercato, magari potenziando lo scouting che appunto ti consente di arrivare prima che anche gli occhi di altre squadre, magari più potenti di te dal punto di vista economico, si posino su quei giocatori che poi fanno la fortuna e la differenza dei club.
7: Assolutamente, e mi riferivo proprio a quello, avendo finalmente un nuovo mercato, uno che mastica calcio e allarghi gli orizzonti in Europa, anche a territori a finora sconosciuti, e ci sono grandi giovani promesse in Scandinavia, tantissime, e vedi la Norvegia cosa ha fatto nelle qualificazioni, hanno avuto un'influenza e una crescita a livello esponenziale rispetto agli altri paesi europei. Si può guardare in Spagna, si può guardare in Scozia, e senza andare sempre a ricercare il giocatore che arriva dal Sassuolo, oppure come abbiamo fatto negli ultimi anni dalle retrocesse.
11: Sì, ma guarda, l'esempio più calzante in tal senso può essere fatto con il nome di Simon Zom, che non è un giocatore che si discute per quelle che sono le qualità, ma nel momento in cui scegli di andarlo a prendere al termine della sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, considerando che è stato l'unico a non infortunarsi in un centrocampo che purtroppo ha dovuto fare i conti con tante mancanze, è inevitabile che poi il prezzo del giocatore all'interno del medesimo campionato campionato ne risenta. E noi anche prima con Sauro Fattori durante Garrisca al Vento abbiamo sottolineato la quantità di operazioni comprese tra i 13 e i 17 milioni che negli ultimi 7 anni purtroppo hanno messo un po' i bastoni fra le ruote alla Fiorentina, perché non le hanno consentito di portarsi a casa dei giocatori in grado di risolverti le partite e le stagioni, ma soprattutto hanno poi intaccato anche quello che è il potere economico del club.
7: Il budget del club, assolutamente. Vedi Beltran pagato
11: poi Beltran con un equivoco tattico incredibile, non sapevamo, o lo stesso Iconè, giocatori che poi magari in valore assoluto hanno anche un senso, ma inseriti all'interno di questa rosa non appaiono nemmeno funzionali, no. E tu schierandoli poi rischi anche di svalutarli. Ti giro la provocazione di Neri da Pistoia, perché ci scrive: De Gea tra i pali, poi Favasuli, Pongracic, Moreno, Fortini, Amatucci. Tra l'altro l'ha riscattato il Catanzaro, bravo Marco a farmelo presente. Amatucci, Parisi, Fagioli, Ndur, Ken con Aquilani in panchina. Non sarebbe stato difficile riportare spettacolo e divertimento a Firenze, a parte Aquilani sabato m'ha fatta commuovere la quantità di poste e tributi che secondo me ha anche giustamente ricevuto. Sono stati un bel modo per riavvicinarsi un po' a questo calcio che negli ultimi periodi ci tende quasi ad allontanarci più che ad attrarci. È stato un grande dispiacere, ma anche la testimonianza, come ci dice Neri da Pistoia, che con le scelte giuste, magari anche coraggiose, tu riesca a toccare delle corde che pensavi ormai intoccabili. Tanta gente l'ha ringraziato perché ha ridato un'identità, ha ridato anche un senso di orgoglio, al di là del fatto che poi purtroppo non si sia realizzato il loro sogno, anche per un regolamento che non convince la totalità dei tifosi. È comunque una storia assolutamente virtuosa da citare. Tu facevi riferimento ai giovani, ecco Marco, ti chiedevo, ma intendi i giovani della primavera della Fiorentina, che secondo te sono già pronti a fare il salto di qualità, approdare in prima squadra, o in generale ti piacerebbe che proprio a livello anche di comparto scouting si potessero scegliere dei giocatori con l'idea di...
7: Entrambe le cose, secondo me sarebbe da allargare gli orizzonti su uno scouting a livello giovanile, da poter inserire prima in primavera e far crescere il ragazzo all'interno della società, ma anche prendere giocatori giovani da poter essere già pronti in prima squadra. Mi viene l'esempio, parlando di Aquilani, Liberali, lasciato in scadenza il contratto al Milan.
11: Guarda, citava tantissimo anche Liberali, Neri, perdonami, lo vedo ora, sì.
7: È rivalutato tantissimo da Aquilani, e è un giocatore che è andata come è andata, ma lui è prontissimo per la Serie A. E lo stesso nostro giocatore riscattato dal Monza, che ha giocato la finale playoff, Lucchesi, il difensore centrale, e non dico che bisogna crederci e fare una rosa completamente giovanile, però inserendo qualche
11: giocatore con un equilibrio
7: affiancato a Fagioli, Ken se vuol restare, De Gea, ora De Gea, mi viene in mente De Gea, valorizzazione dei giovani, io ce l'ho avuto sotto casa tutto l'anno.
11: Te l'avrei chiesto, Martinelli
7: fosse rimasto a Firenze, sarebbe diventato il giocatore che è.
11: Guarda, purtroppo è il dubbio che poi abbiamo di tanti giocatori. Poi si torna a un concetto che tu hai espresso, il riferimento a Moise Kean, ma che secondo me possiamo estendere allargandolo anche alla Fiorentina. Che cosa vogliamo fare da grandi? Perché a volte non c'è stata la capacità di comprendere la direzione intrapresa dal club, proprio perché alcune scelte non l'hanno fatta percepire. Magari abbiamo scelto di investire su giocatori che poi non si sono rivelati utili alla causa, facendo partire dei giocatori che non saranno dei fuori classe, ma hanno dimostrato di essere assolutamente all'altezza di squadre anche di un livello leggermente superiore alla Fiorentina, se, come giustamente dice te, inserito in un contesto di equilibrio che consenta anche al giovane di fare il giovane, che è quello che noi forse oggi non possiamo più permetterci.
7: E Caio D, ad esempio, lasciato andare, è un giocatore che è nato, cresciuto nella cantera, e lo vedevi che aveva il potenziale per diventare quello che è. Regalato al Brentford, sì, in Inghilterra, perché un giocatore di, parliamo, hai parlato di 28 milioni di piccoli, ne abbiamo venduto a 17 milioni un terzino che in giro per il mondo il terzino facciamo fatica a trovare il mercato degli attaccanti, figuriamoci il mercato dei terzini.
11: Infatti devo dire che anche la situazione di Dodò porta proprio a fare questo genere di riflessione. Chi purtroppo oggi, non avendo fiducia e facendo riferimento anche a tutte le scelte che il precedente direttore sportivo ha portato a termine, ecco, oggi difficilmente viene da pensare che si possa rinunciare a cuor leggero a qualcuno. Poi però, quando portiamo gli esempi da seguire, sono sempre esempi di piazze dove sono riusciti a fare a meno di chi poi gli aveva cambiato la stagione nel bene. E quindi dovremmo probabilmente ripartire lavorando proprio sulla credibilità e sulla fiducia nei confronti di chi ha in mano le sorti della Fiorentina. Tu, Marco, in apertura di collegamento hai espresso un concetto relativo alla sinergia che in un certo senso raccogliamo e raccontiamo tra Fabio Grosso e Fabio Paratici. Oggi c'è Luciana Magistrato, inviata per Firenze Viola e Radio Firenze Viola a Parigi, c'è il memorial in onore di Gaucci, raccolto anche le parole di Fabrizio Ravanelli, che ha sottolineato come sia stata una stagione in ribasso e deludente sotto tanti punti di vista quella della Fiorentina. C'è una squadra che ha dominato, che è l'Inter, una che deve essere d'esempio, che è il Como. Aggiunge però che non è in grado di dire perché la Fiorentina abbia fallito, è convinto che Grosso e Paratici siano una coppia che può garantire un salto di qualità ai Viola. E quindi si parlava di fiducia, di credibilità. Quanto dovrà essere bravo Paratici a spiegare la scelta di Grosso qualora davvero si vada avanti per il quasi ex allenatore del Sassuolo?
7: Ma sai, da spiegare non c'è tanto da spiegare. La scelta della dirigenza, secondo me, è improntata verso Grosso, e la motivazione per cui è stata la scelta di Grosso, che comunque è un allenatore emergente, giovane, con un grandissimo futuro, anche se io Sassuolo non è che l'abbia seguito tantissimo quest'anno qua, e da spiegare non c'è tanto da spiegare. L'unica cosa che Paratici, secondo me, dovrà fare in futuro, più che spiegare la scelta di Grosso, e
11: difenderla magari nei momenti di difficoltà,
7: difenderla e essere più trasparente sulle scelte della società,
11: sì,
7: non della squadra, non di Grosso o di quello che le intenzioni della società. Tu prima in un intervento, giustamente facendo riferimento ai noi Viola Club fuori da Firenze, il fatto di levare il ritiro estivo, sì, a Moena e chiudersi arroccati all'interno del bellissimo Viola Park, che io non sono ancora stato, però è una scelta che è un distanziamento fra la, sì, tifoseria e la squadra. Anche se è un ritiro estivo, sono tutti a livello morale a inizio stagione, non sono sotto pressione, ma io penso al mio bambino che è avanti. Un ritiro a Moena, far colazione assieme alla squadra, la fotografia, la firma,
11: passeggiare la sera e vedere magari gruppetti di calciatori che si ritrovano in un bar o in un altro, proprio per immergersi anche nei tifosi, iniziare a creare poi quel rapporto che li accompagnerà. Io sono d'accordo con te, si tende sempre a far passare un messaggio sbagliato. Nessuno disdegna il centro sportivo, che a detta anche degli addetti ai lavori è il più all'avanguardia all'avanguardia d'Europa. La sensazione che poi abbia alzato un muro che in un momento come questo rischia di amplificare una distanza che si percepisce tra il gruppo squadra, la società e la piazza che ormai è disorientata proprio perché non riesce a tradurre i fatti in dichiarazioni di intenti, se in un certo senso così possiamo dire.
7: Infatti il mio riferimento era che secondo me Paratici dovrebbe essere leggermente più trasparente verso la piazza sulle intenzioni di società, cosa che Ferrari non è un grande dialogatore, e quindi lui che mastica calcio, che è uomo di calcio, secondo me potrebbe essere la figura che potrebbe riavvicinare piazza e gruppo squadra.
11: E sarebbe importantissimo.
7: Ecco, ancora più che spiegarci perché ha scelto Grosso, perché Benito ce l'avevo alla Juventus, siamo molto amici, mentre lui era allenatore delle giovanili. Secondo me dovrebbe fare più questo lavoro qua. All'interno della società. Poi scelte i giocatori devono essere condivise, con il fatto che secondo me sono molto coesi, la scelta del giocatore secondo me a questo punto qua sarà molto programmata con un Grosso, per questo che io sono un ottimista. Poi anche se non arriva il campione o il nome, però alla funzionalità del gioco, sì, del Grosso, secondo me è questo l'importante. Bisogna vedere se la piazza lo accetta, perché sai, io parlo da esterno, non vivendo in città e non masticando Fiorentina tutti i giorni al di là della mia piccola cerchia, non riesco a capire veramente la realtà di come stanno le cose, però mi immagino che se noi come diceva Ravanelli, la bellissima realtà del Como, se noi avessimo fatto una campagna acquisti come ha fatto il Como con nomi come Kempf, Lovikas, sì, Jesus Rodriguez, tutti i giocatori sconosciuti, la piazza come l'avrebbe accettato?
11: Sì, è il discorso che si faceva sul Bologna di Sartori, ovviamente non nell'ultima stagione ma in quelle precedenti, ed è lì che torna poi prepotente anche il concetto di credibilità, che purtroppo oggi è ai minimi storici. Nel momento in cui riesci a inserire all'interno della società delle figure che vengano rispettate, vengano anche considerate competenti, allora ogni scelta viene anche accolta in maniera diversa. Ci sarà da lavorare su questo aspetto, perché noi ormai siamo sicuramente sfiduciati. Io su questo sono assolutamente d'accordo con te.
7: La stagione attuale non ti aiuta,
11: E anche purtroppo gli ultimi mercati. Io faccio spesso l'esempio del centrocampo della Fiorentina sotto la gestione Commisso. Non c'è un minimo comun denominatore che faccia intendere quelle che sono le scelte calcistiche, ancor prima delle scelte economiche. Nessuno impone alla proprietà Commisso di non avere anche la necessità di un tornaconto, di minimizzare le perdite, massimizzare quelli che sono i profitti. Purtroppo un tifoso però calcistico non riesce a toglierlo dalla piramide degli interessi, e noi abbiamo fatto veramente fatica a comprendere che posizione potesse occupare. Io, Marco, non so come dirti che il tempo a nostra disposizione sta quasi finendo, quindi in questi ultimi minuti ti chiedo se c'è qualcosa che non t'ho chiesto del vostro Viola Club Liguria e di cui hai piacere di parlare anche a tutti i nostri ascoltatori di Radio Firenze Viola.
7: No,
11: iniziative, avete magari delle pagine social su cui vi possono seguire?
12: Assolutamente, abbiamo sia la pagina social Viola Club Liguria sia su Instagram che su Facebook e siamo molto attivi sui social e l'iniziativa imminente è riuscire, siccome poi partecipare a eventi sportivi per noi è veramente, siamo una piccola cerchia ristretta di dieci ragazzi che seguono la Fiorentina quando possono e essendo un numero così elevato ora il nostro obiettivo per il nuovo rinnovamento del tessere che faremo a luglio è raccogliere dei piccoli fondi da poter donare all'Istituto Giannina Gaslini.
11: Anche questo è molto importante, soprattutto testimonia come poi la Fiorentina sia una passione attraverso la quale si possa anche fare del bene. Sono tanti gli esempi dei Viola Club, soprattutto quelli consolidati, perché come giustamente sottolineavi la vostra storia è una storia recente, è anche una storia che vede sì una partecipazione importante in termini numerici, ma che comunque ha ancora tutto il futuro da scrivere. Ecco, chi poi riesce a raggiungere un determinato status apprezza tanto.

0: vostro gagliardetto, se ce l'avete, le sciarpe, tendenzialmente i Viola Club ci tengono a mostrarli.
1: Sì, noi abbiamo un bellissimo logo di un giglio che esce dalla lontana di Genova.
0: Wow!
1: Disegnato.
0: Sì, dobbiamo assolutamente
1: Alberto Bertini di Biard.
0: Dobbiamo assolutamente riorganizzarla in questi termini.
1: Video.
0: Assolutamente sì, Marco, io ti devo già salutare perché sono le 20:59, purtroppo il tempo a nostra disposizione è già finito.
1: Non
0: però
1: pensavo neanche di poter parlare un'ora.
0: Hai visto i poteri della Chiara.
1: Come dice Costantino Nicoletti, quando si è in buona compagnia il tempo vola.
0: No, mi fa piacere se ti sei trovato bene, sono molto contenta di questa nostra chiacchierata, soprattutto il tuo ottimismo, io spero che sia contagioso anche con tutti coloro che ci hanno seguito e che ringrazio, perché c'è bisogno di fare scorta in queste settimane di attesa, perché attendiamo novità sull'allenatore, attendiamo il famoso viaggio in America del direttore sportivo Fabio Paratici, del direttore generale Alessandro Ferrari, al cospetto della famiglia Commisso, del nuovo presidente. Aspettiamo di capire anche le scelte di mercato e quindi, a furia di aspettare, devo dire che questa attesa sta diventando particolarmente estenuante. Io vi ringrazio e vi abbraccio tutti voi del Viola Club Liguria e sono sicura appunto di ritrovarvi presto. Ti auguro una buona estate. Tanto Radio Firenze Viola è qui per qualsiasi, anche qualora avesse vostre iniziative da segnalarci, ovviamente i miei contatti e quelli della radio li avete, siamo a vostra totale disposizione.
1: Grazie mille, grazie a voi, grazie dell'invito. Se passate per la Riviera Ligure non esitate a chiamare, anche voi avete i nostri ora.
0: Hai fatto benissimo a sottolinearlo, grazie ancora Marco, buona settimana e... Esatto, sei stato preziosissimo, ciao. Io ringrazio anche Stefano Carlesi che ci ha supportato per quanto riguarda la regia. Vi ricordo che domani, martedì 2 giugno, le dirette di Radio Firenze Viola inizieranno alle 15, dalle 15 alle 17 con Pietro Lazzarini, dalle 17 alle 19 Luca Calamai, alle 19 alle 20 Calcio Più On Air, che chiuderà le dirette della giornata appunto un po' anomala di domani. Da mercoledì 3 giugno ovviamente palinsesto regolare con Andrea Giannattasio e il suo Buongiorno Firenze a partire dalle 6. Da Chiara Bevilacqua è tutto, In Giro per il Mondo oggi finisce qui e quindi buona serata a tutti, ciao.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola. Che incubo il trasloco!
1: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
0: Ma è fantastico!
1: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87.

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
5: Eccoci qua, iniziamo il nostro pomeriggio su Radio Firenze Viola, come sempre con Palla al Centro, anche il primo giugno, quindi apriamo un nuovo mese che di fatto si apre come si è concluso il mese di maggio, quindi con l'attesa per quanto riguarda la panchina, con una Fiorentina ancora in ballo per quanto riguarda il proprio allenatore, quindi a cascata tutto quello che sarà dopo il calciomercato e la nascita di una nuova squadra, dopo quello che è stata una delle peggiori stagioni della storia stessa della Fiorentina. Ne parleremo come sempre con Luca Calamai.
6: Ciao, mi fai dire una cosa? Stanno passando su Sky le immagini. Si può dire o veniamo messi a rogo? La finale Champions è stata una roba insopportabile, invedibile.
5: Non è stata una bella finale.
6: 660 giri palla, 4 tiri in porta, finale ai rigori. No, Champions è di un altro livello, però anche lì delle volte alla fine hanno ben poco da godere.
5: No, soprattutto perché come quando si arriva in fondo alle competizioni nessuno vuole perdere.
6: Bravo. Ma il problema, dice, mi chiedeva uno, ma secondo te, oggi mi diceva un amico interista, ma noi si sarebbe fatto peggio figura dell'Arsenal? Ma non vuol dire lasciate perdere quella partita, il problema è che te non ci arrivi là, perché per arrivare là dai già due volte il Barcellona, due volte il Bayern Monaco e ti spianano, no? Ma la finale comunque c'era un'aspettativa straordinaria e ha partorito una partita da campionato italiano, si può dire, tutti dietro, barricati.
5: Sì, grande solidità, più che altro magari c'è più ritmo, più potenza atletica, però poi tecnicamente non è stata una finale.
6: Mai ti rimporto.
5: Quando è uscito Kvaratskhelia in quel modo, con quella testa un pochino, le orecchie abbassate, dava proprio la sensazione di essere una finale dove neanche l'estro di uno dei migliori calciatori del mondo poteva è riuscito a incidere.
6: Allora, abbiamo allenatore?
5: Allora, siccome passano le ore e c'è sempre questa no, salta tutto, no, è lo staff, no, manca quello. A me quello che risulta, francamente, così per iniziare parlando di mercato, ovviamente di mercato allenatore, è che manchi semplicemente via libera del Sassuolo, che tu dirai semplicemente, non è così semplice. No, non è così semplice, però in realtà io penso che la Fiorentina abbia già fatto tutto con l'allenatore. La questione del staff non mi risulta essere un problema, mi risulta che abbiano già trovato l'accordo sia con Grosso che con i suoi collaboratori. A orchestrare il tutto c'è un agente che è passato da dare alla Fiorentina Palladino, che è Riso, che seguiva appunto Palladino, certo. Ma dopo Palladino ha portato altri calciatori, Briscianini per esempio, quindi su cui c'è un rapporto solido e di collaborazione. Quindi io non vedo motivo per essere preoccupato del ritardo dell'annuncio di Grosso, se non che ci sono dei passaggi ufficiali come quello della interruzione del rapporto col Sassuolo. Poi
6: mi permetti di dire che insomma io aspettavo un livello migliore, più alto nella gestione di questo, cioè
5: alla gestione comunicativa, dici,
6: ma anche operativa. Cioè, se il Sassuolo è una società amica,
5: amica di tutti,
6: che cosa stiamo aspettando? Se gli dai dei soldi, dai dei soldi, ma insomma è roba da così. E poi c'è un'altra cosa, e questo proprio mi ha irritato, l'ho detto stamani, lo ripeto ora, mi ha irritato profondamente e mi sta irritando profondamente il comportamento della Fiorentina con Vanoli. Allora, io lo sto dicendo da settimane, Vanoli per me è stato formidabili, gli ho dato 9 nella pagella, sono stato uno dei più generosi, per esempio nella trasmissione di Zona Mista, ma glielo ridarei. Mi sono detto meriterebbe un grande applauso nell'ultima partita e sono felice gli è stato fatto. Ho detto fin dal primo momento che per me non era l'allenatore per l'anno prossimo quello giusto nella mia testa, ma cioè io devo arrivare a leggere, assai lo tengono lì perché aspettano di avere l'ok di Grosso. No, così non va bene. Cioè, ci deve essere il rispetto che ha avuto dai giornalisti e dai tifosi, lo deve avere anche dalla società. Allora, a parte fossi Vanoli, avrei mandato a quel paese ormai da giorni. Ma cosa aspetta la Fiorentina? A salutarlo, a ringraziarlo? Scadeva al 30 l'opzione, il 30 a mezzanotte si scrive un bel comunicato, ma grande, bello, ricco, ringraziando, ma lo tieni perché lo tieni in panchina congelato finché non hai Grosso, e se non arrivi Grosso e gli dici oh vieni, scongelati, vieni con noi, ma che roba è? Ma che rispetto è? Ma si tratta così un uomo che ti ha salvato? E un uomo del valore di Vanoli si presta a sta qui a fare il pupazzetto in attesa che si mettano d'accordo sul prestito di un giocatore invece su una trattativa? Non lo so, questa la trovo,
5: no, è una sfaccettatura curiosa.
6: Io trovo questa vicenda
5: sicuramente
6: tutto molto imbarazzante, devo dire la verità, perché
5: a me incuriosisce. Allora, detto che quello che dici sul comportamento della Fiorentina mi trovo d'accordo, nel senso che probabilmente poteva essere fatto di tutto tranne il fatto di lasciarlo in congelatore tutte le volte, no? altre 48 ore, come se fosse un pezzo di carne lasciato lì a aspettare di essere grigliato. Mi sembra una cosa abbastanza sbagliata, perché ci sono anche rapporti umani.
6: Bravo.
5: C'è anche la riconoscenza, non deve essere tradotta nella conferma per forza, no? Ma la riconoscenza si può anche trasmettere in tanti altri modi, e quindi sono d'accordo. Però mi incuriosisce anche il comportamento di Vanoli e del suo entourage, perché francamente io davanti a una cosa del genere, dopo quello che ha detto anche Vanoli a fine stagione, quando dopo la Juve ha detto mi auguro vivamente che questo risultato non sia il motivo per cui pensare alla mia conferma, aveva ragione, no? Ragione da vendere. Allora forse anche Vanoli, giustamente, da un momento all'altro, se io fossi orgoglioso, come trovo che lui sia giustamente orgoglioso per quello che ha fatto, saluterei la curva. Anche non mi permettono di farlo con un comunicato ufficiale sul sito, non lo fa nessuno, lo faccio sui miei social come fanno tutti, saluto e ringrazio
6: e saluto tutti. Tra l'altro c'è anche una storia curiosa, che in questo momento ci sono i quattro ex allenatori della Fiorentina sono tutti disoccupati, perché l'italiano è disoccupato, Palladini è disoccupato, Pioli è disoccupato e Vanoli è disoccupato. Panchine di livello in Serie A è rimasto il Milan, ma non mi pare orientato su nessuno di tutti e quattro. Giustamente c'è grande attenzione su Aquilani, che potrebbe essere l'allenatore
5: del Sassuolo,
6: giustamente. E fammi dire che il Bologna, che ha molto meno soldi di noi, perché il Bologna lo dice, parlavo l'altro giorno con un collega bravissimo, amico nostro, Sartori deve recuperare 20 milioni dal mercato, cioè non solo non hanno soldi, recupera 20 milioni, lo dicono, però ha avuto l'idea, il coraggio di andare a prendere Tedesco, un allenatore che poteva essere diverso, no, per certi aspetti. Via italiano, il giorno dopo Tedesco. Cos'è? Napoli parla un due persone, il giorno dopo allenatore. La Juventus, l'altra società che è nel caos è il Milan, e si vede che è una società nel caos. Allora, ma se te volevi Grosso lo vuoi da due mesi, perché t'hanno detto tutti no, ma che gli dai forza a Grosso? Se te finisce il campionato ringrazi Vanoli e dici io voglio questo, ho scelto questo e fidatemi di me, questo è buono. E chi si sta a aspettare? Che il Sassuolo ci faccia l'elemosina? Che ci so, non lo so, io vorrei un salto di qualità anche nel modo di porsi, di comportarsi, vorrei da grande squadra, vorrei una Fiorentina che anche in questo dimostra grande squadra. Poi cambia nulla se l'allenatore ce l'hai il 4 di giugno invece che il 31 maggio, nulla, non cambia niente. Però vorrei che tutto fosse più da Fiorentina, da grande Fiorentina, da livello alto. Allora, 348 7513 933 per messaggi audio e scritti.
5: Stanno già arrivando tanti.
6: Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori e degli amici di Lady Radio. Per loro 3925727775. Fatemi ringraziare. Di solito lo faccio alla fine, stavolta lo faccio all'inizio. Pietro Lazzarini, che come sempre quando ci sono emergenze viene a ad accompagnarmi a fare insieme una trasmissione, ma oggi sarà protagonista al 100% perché il mercato è al 100%, oggi l'interesse di tutti. Se avete domande da rivolgere a me o a Pietro, 055 77 11 171, quindi sull'allenatore siamo fermi, giocatori non se ne parla nemmeno.
5: Beh, sai, fino a che non hai un allenatore certo e un panchina è anche difficile costruire una squadra che sia in linea con quello che chiede l'allenatore. L'unica cosa che ti posso dire, e di questo ne sono certo, è la Fiorentina ha già iniziato a sondare il terreno per dei difensori centrali duttili di piede mancino. Questo perché? Perché la Fiorentina ha solo Ranieri in quel ruolo, perché ha il problema Parisi, che è un problema che fino a ottobre-novembre non può essere risolto, e quindi al di là di chi verrà in panchina, uno dei giocatori del ruolo che hanno chiesto anche agli agenti di andare a cercare e quindi di presentare, no, le proposte, ora è il periodo dove gli agenti chiamano ogni tre minuti, guarda c'è questo, guarda c'è quest'altro, è un difensore centrale di piede mancino e possa giocare all'occorrenza anche terzino. Questa è la linea, ecco, la prima
6: dopodiché
5: linea guida.
6: E poi andiamo a salutare il primo ospite, un caro amico. È chiaro, Pietro, che dalle prime indicazioni viene l'idea di una Fiorentina profondamente rinnovata, perché se metti in discussione De Gea, vuoi vendere Dodò, vuoi vendere Gosens, cerchi un difensore centrale, hai bisogno di 5-6 esterni d'attacco, non sai cosa vuoi fare con Ken, ma può andare via, almeno un centrocampista di una certa struttura lo devi prendere.
5: Ma il volto della Fiorentina cambierà radicalmente.
6: Stiamo parlando di
5: 4-5, se non sei titolari potrebbero cambiare,
6: che sono tanti. Allora, saluto e ringrazio Claudio Piccinetti. Ciao Claudio.
0: Sì, buongiorno Luca, buongiorno.
6: Allora, mi fa particolarmente piacere, caro Pietro, avere con noi Claudio in apertura. Perché? Perché ieri si è conclusa un'altra edizione straordinaria, vorrei dire storica, del Memorial Ballerini. Quindi Claudio, prima di andarti a chiedere tante cose sulla Fiorentina, insomma, penso che il mondo dell'impruneta tavernuzze e la soddisfazione di te che ci lavori mesi a questo torneo sia importante, no?
0: Ma detto da me, sono di parte, quindi Luca, ma sono una persona talmente umile che ti devo dire che quest'anno abbiamo concluso la 15ª edizione del torneo Renato Ballerini con dei valori, con dei numeri straordinari, perché 122 squadre, più di 1000 bambini, bambine, ragazzi inclusivi, un calcio per tutti, è stato veramente un successo. Ma no, per lo sai, facciamo le cose all'impruneta tavernuzze con umiltà. Poi la premiazione di ieri di certi valori, di ricordo di Pino Brizzi, di Massimo Mattolini e del nostro amico Celeste Fi, è stata talmente toccante con i riconoscimenti della Fondazione Tommasino Bacciotto. E poi lasciami dire, un grande giornalista, un grande amico, un tifoso viola come Massimo Sandrelli, che ha preso la medaglia d'onore, Artemio Franchi, e poi quel soggetto straordinario di Boranga, Lamberto Boranga, che è stato premiato col premio Artemio Franchi. Insomma, è stato, al di là della festa dei
6: guarda,
0: bambini,
6: è un momento straordinario, un momento straordinario.
0: Certo,
6: ve lo ridico, queste sono le grandi storie e che poi fanno benissimo al calcio, perché Pietro è babbo, io sono nonno, lui è andato a vedere suo figlio in un torneo di rugby in quella patria del rugby che è Treviso, Tommaso Loreto ha portato suo figlio a un torneo di basket. Quando questi momenti vissuti da babbo, e l'ho vissuto dai miei figli, sono bellissimi, perché è un momento di incontro, un momento in cui vivi lo sport vero, nella sua essenza vera, che è bellissima. Questa, tra l'altro, fatemi dire, nel momento di raccontare belle storie, lo faccio io subentrando al posto di Niccolò Ceccarini, ma sta facendo qualcosa di straordinario il Grassina. Abbiamo raccontato la promozione della Rondinella e gli 80 anni della Rondinella nella promozione in Serie D. Il Grassina è arrivato all'ultima tappa che potrebbe portarlo alla promozione in Serie D. Stiamo parlando anche lì di passione, di cuore, di visto delle foto bellissime, se ne stanno facendo le finali nazionali.
5: Sant'Egidiese, domenica 7 in casa e domenica 14 fuori.
6: Bellissime, sono storie bellissime. Claudio, che ne pensi di Grosso?
0: Ma ti devo dire, è un profilo che a me piace, no? Fermo restando che avrei voluto dare un anno in più a Panoli, che è venuto in una situazione un pochino complicata, c'è uscita alla grande, sebbene non ci abbia accontentato sul piano del gioco, sebbene che la Fiorentina non abbia avuto quell'entità che tutti noi vogliamo, no? Di una squadra moderna che abbia, voglio dire, dei giocatori duttili sul piano tecnico, sul piano tattico, sul piano fisico e sul piano agonistico. Mi sarebbe piaciuto dire, ecco, facci vedere cosa sai fare dall'inizio dell'anno, no? Ma questo sembrerebbe che non sia possibile. Il profilo di Grosso apre, voglio dire, un percorso nuovo, no?
5: Sì.
0: Però se mi permetti, Luca, ti vorrei dire questo. A me è piaciuto quello che hai detto del Grassina, il mondo dei poveri, il mondo dei dilettanti. Sì. È quello che dovrebbe interessare un pochino di più a certi personaggi.
6: No, soprattutto c'è una nuova federazione. Speriamo che la nuova federazione capisca che il calcio ormai passa di lì. È sempre passato di lì. Ora più che mai.
0: Deve passare dal mondo dei poveri, dal mondo dei genitori che vengono a spendere dei soldi per vedere bambini, e mandare avanti il mondo dei dilettanti, le società dei dilettanti che hanno bisogno di introiti, naturalmente, quindi dobbiamo fare biglietterie, per fare qualcosa, per far sì che nel futuro prossimo ci sia qualche talento, qualche bambino che ha giocato dei mille che abbiamo visto, che è stato un successo sul piano, voglio dire, dell'eclettismo, della fantasia, del gioco.
6: Esatto, con un controllo, un controllo, ma io do i soldi, li do a loro, li do a chi può produrre talento. Claudio,
0: Grosso
6: mi piace, io ti invito a fare un giochino invece, lo faccio anche con Pietro. Sai che qui la sensazione è che tanti possono andare via i giocatori della Fiorentina. Vi chiedo se secondo voi è giusto non mandarli via. De Gea lo tieni o non lo tieni, Claudio?
0: Ma senti, ti devo dire la verità, come ha detto Pietro prima, più rinnovamento c'è, perché quello che non è stato fatto quest'anno non è stato fatto perché non ci giriamo intorno, c'era lo spogliatoio che non andava d'accordo, no? E allora più rinnovi e meglio è. Al di là di questo, non mi è piaciuta la frase che avete detto, nel senso buono, naturalmente i procuratori devono fare procuratori, devono proporre, ma io direttore sportivo devo avere le conoscenze,
6: certo, ma questo diciamo che Paratici ci tranquillizza su questo.
0: De
6: Gea, che fai,
0: sicuro?
6: Pietro, lo tieni o via?
5: Io lo tengo.
6: Lo tieni. Dodò, Claudio, via o lo tieni?
0: No, deve cambiare aria, perché se voglio costruire una squadra con un'entità ci vuole gente disciplinata e non indisciplinata che fa i cavoli suoi, va a giro per il campo, al di là che sia un ottimo giocatore, ma però per avere una squadra che abbia degli equilibri, una razionalità, Dodò non va bene.
6: Poi si sente già la maglia alla Roma, lo tieni o non lo tieni?
5: Ha detto che purtroppo ha un contratto in scadenza e quindi la Fiorentina non potrà usufruire così tanto della sua cessione, però quello che ha detto Claudio per me è sacrosanto. Detto che è uno dei più forti
6: in quel ruolo lì. Gosens, Claudio, che fai?
0: Per me è arrivata a capolinea, quindi col cuore si fa una squadra, col cervello se ne deve fare un'altra.
6: Non ce l'ho.
5: No, Gosens lo terrei, ma perché quello che è la sensazione che ha Claudio è giusta, quello che abbiamo visto quest'anno non è stato il Gosens della sua carriera, però credo che lui abbia patito più di tanti altri, anche perché ha un motore, una cilindrata elevata, quella che è stata una preparazione praticamente nulla. Quindi io credo che Gosens non sia vecchio e non sia nemmeno all'ultimo giro di posta. Io penso che Gosens abbia dentro di sé ancora tanta forza da poter mostrare, certo va preparato in un altro modo, non come l'estate scorsa.
6: Altro giocatore un po' divisivo, Claudio, Mandragora, che comunque, ragazzi, è sempre discusso, sempre, però poi alla fine va a guardare i numeri e lui la sua parte più o meno la fa. Che si fa con Mandragora?
0: Ma Mandragora va tenuto sicuramente, però deve fare qualcosa di più, perché quest'anno ha fatto un po' il birbante, non mi è piaciuto, a me l'ho sempre difeso, perché è un giocatore che ho sempre detto per costruire una casa ci vuole l'ingegnere, l'architetto, il geometra, il muratore e il manovale. Lui è il manovale, però faccia sempre il manovale, certe volte non ha fatto neanche il manovale e questo non va bene.
5: Pietro. Io penso che il suo ruolo debba essere valutato molto bene dalla società, perché quello che è successo quest'anno, diceva bene Claudio, a me non mi è tornato tantissimo. Cioè, ho avuto l'impressione, lui e Ranieri, che siano stati caricati, non so da chi, di responsabilità che vanno oltre anche la loro qualità tecnica, ma anche, se vogliamo, la loro qualità di temperamento. Cioè, a un certo punto sono diventati come gli intoccabili quando tecnicamente non possono essere degli intoccabili, certo, una squadra che lotta per ambizioni migliori di quelle di quest'anno. Quindi la valutazione spetta tutta alla Fiorentina, sia per lui che per Ranieri. Sono due giocatori che nella loro quotidianità fanno bene, però se mentalmente hanno perso quella lucida umiltà che li aveva resi un valore aggiunto per la Fiorentina, allora ciao, arrivederci.
6: Claudio Fagioli, confermato play, guarda, Grosso cerca il play, oppure riportato nel ruolo di mezzala.
0: Senti, sai benissimo come cosa penso di Fagioli, no? Fagioli, voglio dire, Grosso aveva Matic, giocatore di struttura, giocatore di tempistica, giocatore con un sinistro, ma noi lì davanti abbiamo bisogno di un giocatore, chiamalo come ti pare, regista, play, che abbia un pochino più struttura, che abbia gioco aereo, che abbia contrasto, quelle capacità agonistiche che servono per proteggere i due centrali difensivi di dietro. È un giocatore sublime dal punto di vista tecnico, ma quando i ritmi si alzano Fagioli scompare un attimino. Non disconosco che sia un giocatore che tecnicamente ce ne sono pochi in giro, ma quel ruolo lì potrebbe anche cambiarlo e andare a fare la mezzala con un sostegno di dietro che lo protegge,
6: che è il suo percorso iniziale. Pietro?
5: Sì, io, a me non è dispiaciuto nel ruolo, però è vero che alla Fiorentina mancano centimetri, più che centimetri manca dinamismo, perché poi Durre è alto, Brescianini è alto, Fabian è alto, quindi non mancano centimetri, mi sbaglio, manca dinamismo, manca tempismo, come diceva Claudio, mancano interventi in tackle, mancano colpi di testa, e lì il problema è che costa questo tipo, certo, di giocatori, costano tanto, e soprattutto la Fiorentina ha un centrocampo dove hai riscattato Fabiano e Brescianini, hai di proprietà Fagioli, Ndur, Mandragora, cioè hai un centrocampo che già Fazzini, così Fazzini è un altro centrocampista, sì, che può
6: particolare,
5: che tipo di giocatore è, ma tanti giocatori in un settore di campo che quest'anno ha fallito, perché ha fallito. Cioè, a parte non la crescita di Ndur, eccetera, quindi sì, sono d'accordo.
6: Gli ultimi due, Claudio, Ken.
0: Che se gli passa il male la tibia e va meno a fare le giratine, lo tengo sicuro, parto da che ci mancherebbe altro, però gli deve passare il male alla tibia e i momenti che lui spesso e volentieri deve andare a fare le sue girate. Da Ken si deve ripartire, ma si dia una regolata, deve rispettare le regole, la disciplina che ci devono essere in uno spogliatoio, in un gioco collettivo come quello del gioco del calcio.
6: Pietro?
5: Tutto dipende da che cosa c'è sul mercato per quanto riguarda l'attaccante, perché se la Fiorentina riesce ad avvicinare attaccanti di un certo livello nonostante non abbia le coppe, per me si può anche cambiare. E io parlo sempre anche di giocatori che vengono da una stagione difficile: Santiago Jiménez, 0 gol, lo prenderei ieri. Dovbyk, tutti i problemi alla Roma, lo prenderei ieri. Però la Fiorentina dovrebbe convincere questi giocatori ad arrivare, quindi se riesce a fare la doppia operazione, cedo Ken per prendere uno di questo livello, lo cedo. Altrimenti, se lui, come mi risulta, non ha la fila fuori dalla porta, perché tra la tibia e le giratine, come diceva Claudio, e tutto quello che gira intorno anche al suo personaggio, se vogliamo, sì, che a livello di Premier è un po' screditato dal periodo che ha fatto già in Premier, allora resti qui, ma con una testa diversa, perché sennò è un casino.
6: Claudio, chiuderei con Gudmundsson.
0: Ma mi fai la domanda più difficile del mondo.
6: Te l'ho tenuta per ultima. No, ma guarda, l'ho tenuta per ultima a tutti e due, perché su Gudmundsson anche Pietro era, lo ricordo, combattivo e convinto della difesa di quello che poteva essere Gudmundsson. Ecco perché ve l'ho lasciata per ultima. Vai, Claudio.
0: Senti, ti dico la verità, non mi ha convinto, ma ci sono innamorato a livello tecnico. Perché un giocatore, parto da lì, me lo dai a me e lo sistemo io, mi chiudo in uno spogliatoio, dico una battuta, mi è piaciuto tutto quello che ha detto Pietro, perché è un grande conoscitore del gioco del calcio, ti dai una regolata, se no ti faccio venire le pezze al sedere da stare in panchina o in tribuna.
6: Pietro?
5: È una grande delusione, perché io, come Claudio, sono innamorato di Gudmundsson, perché io divido i giocatori che tocca la palla senza far sentire il calcio e quelli che invece sono i mestieranti, che quando calciano si sente il tiro. Gudmundsson quando calcia non senti che parte il tiro, perché ha un modo di toccare la palla che non ce l'hanno in pochi adesso in giro. Però il problema è che con noi l'ultimo anno, soprattutto gli ultimi sei mesi, se vogliamo, la palla l'ha toccata poco, ha fatto tante giratine per il campo, e questa cosa bisogna anche lì capire, la società deve chiudere in uno stanzino e dirgli: ma te a Firenze ci serve un uomo per fare una giratina, o ci serve un uomo perché voi pensavi che fosse un qualcosa che ti potesse dare una prolungata carriera di successo? Perché io so che lui ha molto mercato, nonostante tutto, perché in tanti credono,
6: perché fanno il ragionamento e fate voi, cioè ci vedono
5: in tanti credono che sia Firenze il problema per Gudmundsson.
0: Luca, dimmi Claudio, se non speri con tutte le delusioni che ci ha dato, no? Perché quando gioca danza, no? Se non speri in uno che ha l'atteggiamento tecnico, la destrezza, la fantasia, l'eclettismo, e non aspetti un giocatore come lui, ti ho detto, lo devi mettere uno spogliatoio e dici: ascoltami, le carte le do io, che cosa hai intenzione di fare? Se no cambi, Firenze è una bella città, se sei venuto solo per mangiare la bistecca non va bene.
6: Sì, sì. Questo è un grande guardate,
5: sai,
6: che
5: poi c'è anche il limite tattico, perché come gioca Grosso gioca tendenzialmente, vorrebbero giocare col 4-3. C'è da dire che mi insegnano chi calcio lo conosce, quindi Claudio meglio di me, chi gioca 4-3 può giocare anche 4-3-1.
6: Sì.
5: Quindi tendenzialmente un ruolo, se ho l'intenzione di farlo giocare, se credo fortemente che possa cambiare quella che è l'inerzia triste degli ultimi mesi, allora il posto glielo trovo. Altrimenti però, se c'è un'idea di ripartire con le ali che vanno forte dentro, che saltano l'uomo in velocità, che giocano a piede invertito, Gudmundsson non ti serve a niente.
6: E ti danno anche protezione un po' qualche volta. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, Claudio, la prossima sfida del Memorial Ballerini del 2027.
0: Sì, a settembre iniziamo a mandare gli inviti, anzi mi dai l'occasione, Luca, per ringraziare tutte quelle società che hanno partecipato, dalla Flora all'Africo, alla Sales, cioè tutte quelle che hanno aiutato questo torneo a far sì che sia diventato un evento per far divertire veramente in queste quattro giornate il mondo dei giovani, cioè il mondo dei bambini. Le ringrazio sentitamente da parte, cioè mi dai l'occasione, Radio Firenze Viola, di ringraziare tutte queste, la Colligiana, la Faellese, tutte quelle società, ora qualcuna me la dimentico, 122 società, però grazie da parte dell'impresa Tavannuzzi, un grazie sentito per aver portato questo evento davvero in alto nella città di Firenze.
6: Grazie Claudio, grazie davvero.
0: Grazie, ciao Pietro.
5: Ciao Claudio,
0: allora,
5: ciao.
6: 348-7513-933 per i vostri messaggi, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925-7276 775, se volete telefonarci mai come in questo momento, il vostro confronto è graditissimo, quindi 055 77 11 171. Caro Pietro, ci prendiamo la prima pausa e poi torniamo a parlare di Fiorentina.
5: Tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno Luca, buongiorno Pietro, sono Patrick. Sì, in linea di massima sono un po' d'accordo con voi su queste, sulla situazione Parati, Civanoli, ma fondamentalmente nessuno di noi sa nel loro privato che cosa si sono detti, per cui magari una situazione che nel privato hanno accettato da entrambe le parti. Non vedo poi il problema, la voglia di volersi sapere, comunicare, andare a cercare per forza un errore, una mancanza, di esplicare al tifoso cosa stanno facendo. Ripeto, magari loro quelle stanno facendo privatamente e in linea con quello che sta succedendo. Buona giornata.
9: Ragazzi, buongiorno. Una domanda: ma c'è qualche speranza che non venga Grosso?
10: No, sono Guido. Calamai, non calzano gli esempi di Bologna e del Napoli, perché Bologna e Napoli hanno un management consolidato che ha anni che opera, invece noi abbiamo un Paratici che è entrato ora, deve capire come funziona sta società, che è comunque anomala nella sua formazione. Per perché ha un direttore generale, cioè Ferrari, che non sa fare il suo ruolo, perché non l'ha mai rivestito questo ruolo e non ha l'esperienza soprattutto in questo ruolo. Quindi bisogna dare più tempo che le altre società a Paratici e quindi alla Fiorentina. Vedremo l'anno prossimo probabilmente la velocità vera che può avere una decisione di Paratici. Ciao Luigi.
11: Calamai, cambiamo, se avviamo via. Ma un allenatore come Vanoli gli ha fatto benissimo, si ringrazia. La Fiorentina gli è stato un suo trampolino, può andare dove gli pare. Quando se gli ha un'offerta migliore della Fiorentina, lui firma. Avrebbe firmato anche una settimana fa, 10 giorni fa, senza nessun problema. Si vede, se un ha di meglio della Fiorentina può anche dire sì sì, se vi chiama il più grosso lo avete diritto, volete me fra un po', benissimo, io ci so. Se l'alternativa la deve essere andare anche a Kazakistan o dall'altra parte,
12: diciamo,
11: c'è.
12: Che secondo me andrà a finire che Grosso sarà il nostro allenatore, perché Paratici ha bisogno di mettere dentro uno dei suoi. Detto questo, lancerei veramente un sondaggio a questo punto per sentire cosa ne pensa il popolo di Viola di Galloppo allenatore. Cioè, ci dobbiamo investire, ci dobbiamo credere. Quindi, se siete d'accordo, Galloppo allenatore della Fiorentina. Ciao a tutti, Gianlucone Viola.
13: Galloppo.
5: Intanto torniamo a dire.
13: Va via.
5: Galloppo andrà in B.
13: Gli allenatori li stiamo preparando, Aquilani, Galloppo.
5: Sì, sì.
13: Allora, se salutiamo e ringraziamo l'amico Giuseppe da Grenoble. Ciao Giuseppe.
14: Ciao Pietro, ciao Luca.
5: Ciao.
14: Ma io dico, ci vogliamo fare dei mali no tifosi. E che si pensa del nuovo allenatore? Parati, c'è scelto Grosso, viva Grosso, vediamo.
13: Certo. Io l'ho scritto perché
14: hai detto un Sassuolo non è Firenze, bisogna vedere se regge la pressione, anch'io ho i miei dubbi, però se l'ha scelto lui lasciamo lavorare a Paratici, ci sarebbe uno adesso e stanno cominciando a fare un po' di evoluzione. E io addirittura ti dico la verità, il fatto che De Gea o l'altro tedesco e forse
13: Gosens,
14: io ragazzi già in difesa piglierei gente d'esperienza, io ad esempio uno come Acerbi anche un anno lo piglio, ma io piglierei quello di Nizza, Dante, ma le vede, no, cioè, ragazzi ci può personalità in questa squadra, manca la personalità, ci può gente alla passerella, questa è gente secondo me tipo passerella, cioè, che ti guida la difesa, perché noi il tallone d'Achille è la difesa,
13: certo,
14: da diversi anni, e non è solo il centro, l'attacco.
13: Io direi che noi abbiamo bisogno di qualche attaccante esterno, Giuseppe. Probabilmente dobbiamo pigliare 4.
14: Ma per me, guarda, io per il Crystal Palace, io per sia sta che quell'altro spagnolo che era fortissimo, che giocava sulla destra, ti dico che l'Italia piglierei, anche perché Crystal Palace fa una bella rivoluzione per via della società. Bisogna attaccare, e Paratici li conosce. Però, esempio, l'attaccante, io avrei preso se Ken va via, quello dello Strasburgo, purtroppo si è fatto male, si è rotto il crociato, Panichelli che era veramente forte, e d'altronde ragazzi,
13: anche il mondiale questo ragazzo,
14: c'è un giapponese gioca in Olanda che è forte, non mi ricordo più che mi sembra
13: questo ce l'ha artisti. Suggerito ma lui giapponese no Michele Fratini, uno di questi
14: bravo, cioè, questo dei gremio. Che, guarda, io vedo il campionato brasiliano a volte e in effetti questo difetto è forte.
13: Allora, prima di salutarci, però, dacci un francese, perché te sei padrone del mercato francese. Ma c'è un esterno d'attacco francese buono?
14: Ma c'è questo del Lille che hanno detto, non è male, anche se non è che abbia giocato un granché. C'era dei Nantes, non mi ricordo i nomi, ragazzi, perché ce n'è. Ma guarda, campionato francese, non si dice la Liga, le scadenti, c'è dei buoni giocatori. E bisogna vedere la Fiorentina se ha sondato, se si è mandato
13: via. Noi marchiamo tutti,
14: guardate, il Paris Saint Germain mi dirà, ha mandato via tutti i galli nel pollaio. Ti fa un esempio, Luca e Pietro. Ha preso anche i giovani. Dice, ma c'è un presidente con soldi, ce l'ha anche la Fiorentina, va bene? Ma questa del Qatar, vabbè. Ma hanno investito sui giovani. Sui giovani! Cioè, anche Dembélé è un giovane. Ma ce n'è tanti, anche la Francia, secondo me, è una delle equipe più forti ai mondiali. E hanno tutti giocatori giovani in Francia, ma sempre lei il problema. Che loro le mettono giovani, noi no. Noi abbiamo uno come si chiama Croci, che è fortissimo.
13: Vabbè, però ragazzi,
14: bisogna aver coraggio.
13: Ma è del 2010, è 2011, non so.
14: Beh, Luca, ma se comincia a dire, deve farsi le ossa, quando li mette a 30 anni, bisogna che li mette, se sono bravi, vanno fatti giocare, certo. Ragazzi, come fanno all'estero.
13: Grazie.
14: Ecco perché l'Italia va male.
13: Grazie Giuseppe. Grazie, ci fa molto piacere le tue riflessioni. Che ne dici, Pietro?
5: Ma io sul fatto di andare a prendere giocatori un po' in là con gli anni, io non sono troppo d'accordo, nel senso che poi è chiaro che ci debbano essere delle guide, ma il carattere ce lo puoi avere anche a 20 anni. Te quanto calcio hai visto nella tua vita? Quei giocatori forti a 20 anni hanno già carattere, possono già guidare una squadra, quindi non è per forza l'anagrafica che fa la differenza. Io penso che la Fiorentina debba rivoluzionare il modo di fare mercato, avere un'idea che sia un canovaccio per una costruzione di una squadra che possa essere fatta crescere da grosso in un modo coerente, gente di talento, gente che abbia fame di vestire questa maglia, che non si sentano di passaggio, che poi saranno magari di passaggio, però gente, faccio un esempio, Milenkovic si sapeva tutti che prima o poi sarebbe andato via,
15: certo.
5: Però lui si è legato profondamente a questa maglia da ragazzino ed era una guida, era un leader a livello anche di temperamento. Con la Fiorentina deve ritrovare questo tipo di calciatori. Arrivano giovani che Firenze la vivono come una grande occasione, come una maglia dove per legarsi 4-5 anni, e questo la Fiorentina è da tanto e non lo riesce a fare.
13: Lo so, è da tanto. Caro Alberto Polverosi, buongiorno.
16: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
13: Alberto. Senti Alberto.
16: Ma ho sentito Pietro, ma francamente la linea, e mi sembra quella tua, che stanno facendo loro, mi sembra quella che tu stia dicendo te, con il semmai il discorso va spostato dalla quantità alla qualità.
5: Beh, non c'è
16: allora,
5: dubbio.
16: Allora è chiaro. Però a me sembra che la linea della Fiorentina sia questa, cioè cercare. Da un paio d'anni almeno a questa parte dico, non da subito, ma cercare di creare un'identità di squadra, di gruppo più che di squadra, perché se l'Under 21 la primavera vince lo scudetto con tutti, con un sacco di toscani, un sacco di fiorentini, con soli 3 stranieri, se la prima squadra riesce a mettere in campo anche 9 italiani, a me sembra una cosa, come dire, da appoggiare, sembra già che sia così, ecco. Poi è chiaro,
13: poi però ci sono due aspetti, Alberto. Il primo è che poi non li devi vendere, no? Perché Caiode poi l'ha venduto, e perché sì, questo è il primo aspetto. E il secondo
5: è la qualità, ragazzi.
13: E il secondo, come ti dicono tanti, poi li devi far giocare, perché ora c'è Comunzio in nazionale, Endur in nazionale. Ora
16: la Fiorentina, Luca, mi pare che stiano giocando. Te guarda tutte le altre 19 squadre della Serie A, guardale tutte, forse il Cagliari, cioè sì. Non c'è una squadra che fa giocare giovani italiani come la Fiorentina.
5: Io però, Alberto, questo è il mio personale punto di vista, assolutamente personale. A me che la Fiorentina giochi con 11 italiani mi interessa se gli 11 italiani sono forti, perché nel calcio contemporaneo il discorso
16: fermo, io ho detto, parlando del tuo discorso,
5: sì che c'è, che la ricerca c'è stata,
16: gente
5: che dici,
16: gente che onori la maglia, che senta la cosa della maglia, e certo,
5: però hanno fallito nella ricerca di questi calciatori, hanno fallito, perché se te arrivi,
16: allora ti sto dicendo, ma la linea non è la linea cambia, ti ho detto, il discorso è diverso, è un discorso che rientra in quello, dalla quantità devi cercare la qualità, cioè è questo che è ovvio che questo è il compito più difficile, ma come linea, come impostazione, io, per me la Fiorentina c'è sotto il profilo di CD. Sotto il profilo, dico io, sarebbe fino a, cioè quello che penso io è un po' diverso da questo. A me della storia dei giovani che devono giocare interessa relativamente. Se fosse di fosse la Fiorentina di una squadra qualunque, mi interessa i giovani che io tiri fuori un giovane in grado di giocare a livelli della Serie A e magari anche oltre. Questo mi interessa. Ma se non metti, come dire, una base, certo, tu questo alla punta dell'iceberg, e non ci arrivi. Cioè devi avere o grande naso, o grande fortuna, cioè peschi il grande, il giovane italiano o straniero che vuoi, Vlahovic, che è forte, e allora va bene. Ma io parlavo per il discorso che facevo.
13: No, è chiaro, però ti chiedo, a tuo parere, per quello è il tuo parere, Comuzzo, la domanda è: fa, si tiene, si va via? Ha fatto un anno disastroso, però tutto sommato, se parli con Silvio Baldini, lui lo considera un progetto importantissimo. Con Dur l'ultimo Vanoli gli ha dato grande fiducia, grande, e lui ha risposto anche, ma ti devo dire che ci sono tanti dubbi ancora che Dur possa essere un giocatore che paramotiamo a livello di una squadra che può arrivare tra le prime 5, 6, 7, cioè, ma sono non oltre. Ecco, che ne pensi di questi due ragazzi? Hanno secondo te questi valori?
16: Io penso, allora, in sé per sé Dur sicuramente sì, per me.
13: Sì.
16: Comuzzo è davvero, Comuzzo comunque ha 20 anni, 21, e gli alti e bassi, se soprattutto non mi sembra un leader, mi sembra uno che avverta molto l'emozione, la sensazione della squadra.
13: Anche, no?
16: Se
13: la
16: squadra sta bene, sì, lui è in sicurezza. Se la squadra come quest'anno sta male, lui perde tutte le sicurezze. Quindi è da Comuzzo è ancora da valutare. Ma il problema non è tanto se tenerlo o no, divento noioso. Il problema è, facciamo un esempio, al posto di Comuzzo viene Gilardi, ok?
13: Sì.
16: Fai uno scambio alla pari con la Roma, ci rimetti, ci guadagni, non lo so, ma resti comunque in quella linea lì. Scusa, viene un terzino sinistro che ora del Milan, Bartezaghi, che dovrebbe giocare o comunque partire dalla panchina, insomma entrare in campo in Lussemburgo. Dipende sempre da chi arriva. Certo, se al posto di Comuzzo arriva uno di 30 anni, 32, 33, che non è di livello, allora no. Allora devo tenere Comuzzo. Se arriva un altro giovane di 23, 24 anni, 22 di prospettiva, o comunque già sicuro delle sue qualità, allora posso scendere Comuzzo.
13: Certo, ovviamente poi il ragionamento
16: mi pare,
13: è molto...
16: Sai, su, la Fiorentina c'ha quanti giovani e quanti italiani, sicché è chiaro che qualcuno andrà via. Su questo mi sembra inevitabile, mi sembra proprio, cioè, come fanno non penso possano tenerli tutti.
13: No, e poi c'è sempre l'aspetto di dove vuoi mettere l'asticella, no? Perché questo è un altro aspetto determinante.
16: Il primo punto è quello.
13: Stabilita l'asticella, devi prendere dei giocatori che siano adeguati a quel tipo di livello.
5: Sì, ma tanto la parola d'ordine è competenza, cioè se te lavori con competenza sul mercato e dopo anni dove l'hai alternata troppo spesso a grandi fallimenti di mercato, senza dire scarsi o meno scarsi, ma fallimenti perché hai preso calciatori per ruoli che non erano i loro, hai speso soldi per calciatori che non si sono verificati poi all'altezza della situazione. Se te tutti i soldi che sono stati spesi negli ultimi 6 anni tu l'avessi spesi il 60% con competenza, prendendo giocatori di un certo tipo, anche sconosciuti, ma che poi potevano fare le fortune degli allenatori che si sono succeduti, a questo punto saresti comodo.
16: Pietro, io capisco il tuo discorso, ma che del tuo discorso, il discorso riguarda la Fiorentina, secondo me riguarda almeno l'80% delle squadre di Serie A, almeno il Milan che ha fatto, la Roma che ha fatto prima di trovare Emmanuel, e la Juve che ha fatto. La Juve ha speso 37 milioni per Openda, il problema è che quello che dici te è vero, ma non è, purtroppo non è legato solo alla Fiorentina, c'è un'incompetenza di base, che dico purtroppo, perché se fosse la Fiorentina, sai, il calcio italiano, una squadra si può anche ammettere, si può anche pensare che possa sbagliare gli uomini di mercato e di conseguenza le scelte di mercato, ma è così da tutte le parti, tranne una squadra, che è quella più avanti di tutte, 1/2, perché ci mettiamo, possiamo mettere anche la Fiorentina, che è l'Inter. l'Inter fa coach a sé e lo farà ancora per anni, come l'aveva fatto la Juventus ai tempi di Conte e di Allegri, che c'era tutta una struttura ben
13: però c'era quello dell'Inter prima, poi tu
16: esatto, il manico conduttore è sempre era sempre il presidente dell'Inter, quindi è chiaro che tu ti devi fare riferimento alla Fiorentina, per forza si chiama Radio Firenze Viola, però è così per tutti, purtroppo. E guarda che è successo al Milan, cioè al Milan è successo qualcosa di assurdo, di strategie uguali al campionato dilettantistico, cioè non c'è. No, in Italia il primo problema è la competenza dei dirigenti. Sì, il primo problema è questo. Adesso vediamo che cosa può succedere, che Paratici arriva con un'altra fama, no? Con la fama di un grande direttore sportivo. L'altro giorno sentivo Sabatini alla radio, diceva: se c'è da prendere un giocatore lo rincorre anche in capo al mondo. Bene, ma questa è l'operatività, la strategia, cioè come si costruisce una squadra.
13: Anche perché Alberto,
16: la prima volta,
13: Alberto, ti faccio la riflessione che faceva prima Pietro, te la consiglio proprio nel tuo ragionamento, no? Noi abbiamo una convinzione che Paratici ha preso 5-6 no sull'allenatore. Ma almeno,
16: non ho capito.
13: Noi abbiamo la convinzione che Paratici abbia preso 5-6 no sull'allenatore. Va bene? E stiamo bassi. Lui ora rischia di avere lo stesso problema che i giocatori.
16: Cioè, posso fare una parentesi?
13: Che lui è stato in un posto, piaceva Kulusevski. Dovrà essere ancora più bravo in questo senso.
16: Che posso fare una parentesi, certo, su Vanoli? Certo. Un secondo.
13: Anzi, poi te l'avrei chiesto, che vai.
16: No, perché a me francamente mi è piaciuto tanto, mi è stato trattato.
13: Ecco, io l'ho appena detto,
16: io sono sincero, non mi è piaciuto per niente. Anche perché sta passando come uno che ha fatto qualcosa di normale. Lui il 30 maggio mi pare, giusto? Questo che era Pietro, perché il 30 maggio è scaduto l'opzione. Siamo al primo giugno. Ma tu hai sentito qualcuno da Fiorentina e gli ha detto grazie? Perché grazie gli va detto,
5: No, ma perché loro continuano a dire fino al 30 giugno è il loro allenatore e quindi è tutto aperto.
16: È
5: ancora
16: maggio.
5: Più. Sì, il 30 maggio c'era un'opzione che scadeva per rinnovare il contratto unilateralmente da parte della Fiorentina. Io ti stavo spiegando il motivo per cui loro si nascondono, fra virgolette, dietro a questo discorso. Fino al 30 giugno lui è comunque il loro allenatore.
16: Cioè, oggi l'allenatore della Fiorentina per tutto il mondo è grosso.
5: Sì.
16: Giusto, ecco. Io a me non sembra sia una cosa fatta bene, non mi sembra che sia un anche perché fino a poco prima della vigilia della scadenza dell'opzione, lui continuava a parlare come se avesse possibilità di restare alla Fiorentina, no? Perché diceva se resto voglio una Fiorentina ambiziosa, eccetera, eccetera. Quando mi sembra che già tutti dicevano che la Fiorentina aveva preso grosso.
13: Sì.
16: A me francamente non torna, ecco, non mi torna. E io credo che gli unici che hanno capito davvero cosa ha fatto Vanoli, a parte tanti di noi, sia ben chiaro, sono stati i tifosi. Perché ma anche lì deve capire una società, non dico per tenerlo, però perché poi tu fai le tue scelte liberamente, ma se finisce la stagione è una stagione assurda, la gente insulta i giocatori e applaude solo l'allenatore, ma tu vuoi dire una cosa?
13: A me
16: sembra quasi, come dire, inevitabile. E invece lui e Vanoli, penso che spero per lui, visto il campionato che ha fatto, che abbia una buona sistemazione. Ma la Fiorentina, però, a me questo non piace, io se lo so sincero non mi convince, non mi ritorna, ecco, diciamo così.
13: Io stamani ho proprio toccato questo tema dicendo, parlando di mancanza di rispetto, cioè lo tieni lì perché ancora non è firmato Grosso, cioè, ma come tieni in panchina uno che ti ha fatto un miracolo, lo ringrazi, lo saluti,
16: secondo me devono fare una festa per
13: una
16: quando...
13: festa, sì, no.
16: Loro vanno al Parco Viola e dicono, no ragazzi, ho chiamato i giornalisti, i voti e le volte. Oggi la festa per Paolo Vanoni.
13: Paolo,
16: sì, ma ecco, si saluta degnamente, poi vediamo. Io, cioè, Grosso ha fatto un buon campionato.
13: Ecco, ci spieghi la differenza calcistica tra il calcio di Vanoni e quello di Grosso?
16: Io, allora, la differenza calcistica è quest'anno, e non si può valutare quella di Vanoni, chiaramente, perché la squadra non è la sua e l'ha trovata nelle condizioni in cui l'ha trovata, per cui. Io dico, la cosa che mi chiedo è, qual è un po' diversa, qual è la differenza tra la carriera di Grosso e la carriera di Vanoni? Cioè, dov'è che Grosso ha dimostrato di essere molto, ma molto più bravo di Vanoni? E io, francamente, ha portato due volte le squadre dalla Serie B alla Serie A, Vanoni ne ha prese una che era in fondo al Venezia. E l'ha portato su in alto, l'anno successivo l'ha portato in Serie A, è andato a Torino, ha fatto un campionato che ormai Torino fa quello da una vita, era andato in Russia, aveva vinto la Coppa di Russia, ha lavorato con Conte, ha lavorato con i giovani. Ma io francamente, dice, ma fa un calcio che ruba l'occhio, non lo so, Venezia giocava bene, ma insomma, ma Grosso deve essere verificato a questo livello. Cioè, Grosso, anche se ha più esperienza rispetto a quella che aveva Italiano quando è venuto a Firenze, e più esperienza di quella che aveva Pallavino, sicuramente, però a questo livello va verificato. Cioè, Vanoli, cioè, quando la squadra faceva schifo, e ha fatto schifo, intendiamoci, e si è preso gli insulti da lì in parterre. Cioè, lui è uno che ha già dentro la conoscenza dell'ambiente di Firenze, della squadra. Cioè, Vanoli sa se c'è qualcuno che si è tirato indietro. Vanoli,
13: certo,
16: sa.
13: Certo.
16: È Grosso, no? Grosso deve fidarsi di quello che gli dirà Parale, di quello che gli dirà Parale. Cioè, mi sembra, per l'amore di cielo, io non voglio ormai.
13: No, ma la scelta di Alberto, il buon senso, ti fa pensare, ha scelto Paratici e ha scelto il suo. Chiamiamolo così, questo è quello che ti fa pensare la logica.
16: Va bene, no, ma infatti ho detto, la scelta devono essere liberi, però mi devono, no? A me non mi devono di nulla, la gente deve essere convinta che oggi, a priori, poi è chiaro che poi c'è il campo, che è una scelta che va sicuramente a migliorare quella di Vanoni. Io ho qualche dubbio, ma non sulla qualità di Grosso, sulla non qualità di Vanoni, cioè ho dei dubbi sulla incapacità di guidare Fiorentina il prossimo anno. Io credo che secondo me sarebbe stato ben in grado di farlo dopo quello che ho fatto vedere quest'anno.
13: No, ma io, guarda, perché il che può valere, e parlo del mio parere, io ho sempre detto che se il ballottaggio è tra Grosso e Vanoni, tengo Vanoni, perché se non altro parto con dei piccoli vantaggi.
5: Se non altro. Io sono in disaccordo, però.
13: Certo,
5: per diversi. No, Alberto, per carità, lo sai.
16: Meno male, perché se no ci si diverte.
5: No, secondo me, allora, i vantaggi che ha Vanoni ti possono ritorcere anche contro. Per esempio, il fatto che al primo pareggio la piazza viene giù, perché la piazza non lo vuole Vanoni.
16: Invece, secondo te, Grosso, è un pareggio di Grosso.
5: Hai ragione, però credo che il fatto che nasca un progetto nuovo ti dia, diciamo, anche agli occhi della piazza un minimo di credito in più, per quanto mi riguarda, conoscendo questa piazza molto strana. Oltre a questo, io penso che la scelta sia dovuta al fatto che quando Paratici va a scegliere Grosso, lo sceglie perché certamente ha provato a fare dei sondaggi di livello più alto, abbiamo raccontato Glasner, Iraola, quelle che sono. Iraola va a allenare Liverpool, non il Ladispoli, quindi cioè, ha provato a fare dei colpi che non gli sono riusciti perché oggettivamente avevano un mercato diverso. Però lo fa perché c'è una fiducia reciproca, una stima reciproca che può portare del valore nelle costruzioni delle squadre. Perché intendiamoci, nel corso anche degli ultimi anni la Fiorentina ha funzionato meglio quando la stima e la fiducia reciproca funzionavano davvero. E io cito Montella, Pradè, Masià, perché quello è stato l'unico vero progetto che era nato con una grande unità di intenti, sì, una grande unità anche di idea calcistica. Io ho l'impressione che su Vanoli non ci sia tutto questo rispetto, e lo dimostrano i fatti, e non c'hanno rispetto di Vanoli, scusate.
16: Esatto, su questo non c'è dubbio, ma io te ne cito un altro di che ha fatto molto meglio di Montella, Pradè, ed è l'esatto contrario, è Corvino Prandelli. Corvino Prandelli non si prendevano nemmeno lontanamente.
13: Niente, proprio.
16: Quando è arrivato, quando Corvino aveva ceduto mutuo alla Roma per prendere Ashwin, è successo l'ira di Dio. L'ira di Dio. Quella Fiorentina lì, che era più forte probabilmente di quella di Montella, probabilmente. Quella Fiorentina lì è arrivata tutti gli anni in Champions League. Tutti gli anni, e non andavano.
5: Sì.
16: Ma non andavano d'accordo, non tanto per le scelte, non solo per le scelte calcistiche, non andavano d'accordo culturalmente.
13: Sì, sì, due mondi diversi.
5: Però, ragazzi, tra Prandelli e Vanoli c'è una differenza abissale.

0: c'è discussione, se è una discussione che costruisce qualcosa, no?
1: Sì, ma nella scelta c'è stima. Nella scelta c'è stima. Se per Paratici non c'è stima, ma no.
0: Ti assicuro non ce n'era. Fra Gasperini e Sartori, ti assicuro non ce n'era.
1: Nemmeno calcistica. E allora cosa l'hanno, come l'hanno scelto a fare?
0: Fra Gasperini e Sartori. Ma fra Gasperini e Sartori era la guerra tutti i giorni. Mi hai preso questo, ma perché io ti avevo detto prendimi quest'altro? Mi hai preso quest'altro, ma perché io ti avevo detto di prendere questo? Era la guerra così. Quindi, cioè, non è una base. E tu parlavi giustamente, parte un progetto nuovo, con la stima, eccetera. Ma anche con Vanone sarebbe partito un progetto nuovo,
2: Con questo retropensiero della gente, perché comunque ogni sondaggio dava
1: ma soprattutto di una mancanza di una mancanza di, ma lasciamo perdere la stima, ma di fiducia, di come si può dire, di feeling calcistico proprio tra la dirigenza e Vanoli.
2: Per tenere Vanoli prima ancora di salvarsi, Paratici avrebbe dovuto dire: per me l'allenatore lui resta, gli rinnovi il contratto, perché certo, per me allora la gente avrebbe detto: cavolo, hai visto Paratici?
0: Ma è chiaro, Luca, è così, ma è chiaro che doveva essere così, se vuoi dire Vanoli.
2: Portata a spasso,
0: questo mi sembra, mi sembra inevitabile. Ma il punto è, si torna sempre lì, cioè costruisci con un allenatore, un altro allenatore da capo, ricominci tutto da capo. E dice, ma dopo la stagione, va bene così, meglio ricostruire tutto da capo, sì, ma e i giocatori che ci sono quest'anno erano gli stessi più o meno, tranne
2: dei 65 punti.
0: Dei 65 punti e del sesto posto. Cioè. Quindi è un mercato, io non vorrei, nessun direttore sportivo, ma è un mercato complicatissimo per la Fiorentina. Per questo Vanoli poteva essere un punto, come dire, di una garanzia in più, secondo me. Però è chiaro, la scelta
2: ora è tutto Paratici.
0: Mi hanno preso un allenatore,
2: ha preso tutto Paratici. Te immagini grosso e possa dire a Paratici: no, voglio Polverosi invece del Lazzarini. Piglierà quello che gli danno. Grazie Pietro.
0: Ciao.
2: Grazie Alberto. Pietro. Ciao, grazie. Chiedo scusa soprattutto ai registi di Lady Radio, siamo andati un po' lungo, ma il dibattito secondo me ne valeva totalmente la pena. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo, vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.

0: 47.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Allora, Grosso è un ottimo profilo e se stavo preferito a Vanoli, evidentemente la frase famosa, no? Se devo prendere Grosso mi tengo Vanoli, che tutti dicono perché sono tutte pecore, non vale un Kaiser, siamo d'accordo. Paratici, penso sì, il primo a smentirla questa frase qui. Secondo me con Grosso e Paratici l'anno prossimo tu sei da Europa League, senza esagerare.
8: Salve, come ogni anno ci fosse un giornalista, un opinionista, un addetto ai lavori qualsiasi che ti dica no, a me l'allenatore non mi piace, a me io avrei voluto quello. Qualsiasi allenatore che venga è un profilo che mi piace, è un profilo che mi piace.
9: Buon pomeriggio, ho detto anche oggi a Pietro. Bisogna la rifondazione della difesa e 3-4 anni sono i soliti, vanno cambiati tutti. Bisogna inserire dei giocatori forti in difesa, il difensore centrale moderno imposta, fa gioco, difende. E purtroppo è il giocatore principale nel calcio moderno, quindi via tutta la difesa. Io Gose lo terrei perché ha un profilo europeo, è un giocatore che forse ha rallentato il passo, ma lui può fare anche il centrale e poi è bravissimo nello spogliatoio.
10: Ma non è che per caso il vostro messia Paratici è un po' troppo sopravvalutato? Non è che per caso è un direttore sportivo normale? Non è che per caso le cose migliori lui le ha fatte con Marotta? Infatti si è visto dopo, quando non c'è stato Marotta, i disastri che ha fatto. Ma detto questo, voi avete un bruttissimo difetto, ce l'ho anch'io, ma voi l'avete molto più marcata. La dovete smettere e dobbiamo smettere di stendere i tappeti rossi alle persone che arrivano, che siano direttori sportivi, calciatori, allenatori. Dobbiamo smettere di stendere i tappeti rossi. Prima devono dimostrare e poi dopo gli si fa gli elogi. ma fino a quel momento deve essere 0-0.
0: Buongiorno, ma anch'io sono sempre stato un estimatore di Gudmundsson come Luca, però ragazzi, questo giocatore trotterella per il campo, non verticalizza mai, scende a prendere la palla nella nostra tre quarti e la ridà indietro. Cioè, un giocatore così è praticamente inutile.
11: Torniamo in diretta, questa è Palla al Centro, anche con gli amici di Lady Radio. Ovviamente tutti i vostri messaggi li passiamo facendo sentire la vostra voce. Io sono in disaccordo su un paio di cose. Vai. Per esempio, no, quella su Grosso dice tutti gli allenatori che vengono gli stendete, gli fate gli elogi. Io per esempio, da quando hanno scelto Grosso, dico Grosso non sarebbe la mia scelta ideale. A me l'idea di calcio, anche di Grosso, non mi fa impazzire, la trovo anche molto semplice, qualche volta addirittura un po' scolastica. Quindi non è che io sia sprizzo di gioia perché hanno preso Grosso, ma cioè, quando poi si fa questa valutazione poi si dice la speranza di chiunque lavori o tifi con la Fiorentina è che queste cose funzionino, cioè quindi bisogna evitare di dire sempre bravi a tutti prima di sapere se sono bravi davvero, ma bisogna anche evitare di fare del disfattismo spicciolo, perché anche quest'ultimo messaggio è disfattista, cioè dice bisogna stendere i ponti rossi, qualcuno magari forse esagera anche, io sì. Quando è arrivato Paratici ho detto bisognerà che lo dimostri sul campo che sa gestire una squadra che non è la Juve e che non è il Tottenham, lo dicevi prima anche facendo la domanda ad Alberto, perché questo è un mio pensiero. Paratici con me deve dimostrare tutto, non ha dimostrato nulla per ora, ha salvato la Fiorentina insieme a un grande Vanoli, ha salvato la Fiorentina anche insieme ai dirigenti che c'erano di già, punto, non c'è altro, non ha fatto niente ancora per farmi vedere la costruzione del guru del domani. Certo è che si può raccontare il fatto che un dirigente del background, del pedigree di Paratici, la Fiorentina non lo prendeva da tempo, questo si potrà dire.
12: Oggettivo. Dopodiché io ho preso una tale tramvata l'estate scorsa su Pioli che ovviamente di fronte a chi mi dice Messia Paratici, Io ci devo credere a Paratici, perché se non credo a Paratici, ragazzi, allora ve lo dico francamente, se io non devo credere a Paratici, il mio messaggio è devo andare via questa proprietà, perché è l'ultima speranza di questa proprietà, è l'ultima speranza di fare calcio, di farlo a certi
11: poi
12: livelli.
11: Certo che lo valuteremo sul campo, poi, come avrà valutato Grosso.
12: Io ho anche
11: ma
12: detto
11: discorsi?
12: Non mi è piaciuta nemmeno la gestione dell'allenatore, perché Paratici, e poi salutiamo e ringraziamo il prossimo ospite che entrerà nel dibattito, anzi lo saluto lui subito. Ciao Malù, grande Malù impasincato, ciao Malù.
13: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
11: Ciao Malù.
12: No, io perché sono un po' perplesso sull'atteggiamento per come viene portato Grosso alla guida della Fiorentina, perché oggi comanda Paratici, oggi ha potere, ma Paratici, lo ripeto per la millesima volta, ha bisogno che Firenze lo accompagni, e quindi lui, se era convinto di Grosso, doveva dire Grosso, Grosso, grazie Vanoli, Grosso, perché se lo battezzi in una certa maniera gli dai più forza. Oggi la sensazione è che ancora c'è qualcuno, addirittura sai Pietro, volevo fare l'idea di qualcuno dice torni italiano, cioè addirittura c'è fantasia, no, tutto questo, addirittura c'è forse l'opzione all'ultimo momento si libera uno bravo e lui lo va a prendere, allora che Grosso è quello che resta? E invece dovevi essere forte, dritto, chiaro, coraggioso nel dire Grosso, perché gli davi quella forza e Grosso non ha, cioè Grosso oggi viene qua, non ha forza, perché che ha fatto Grosso per meritarsi la forza? Però ce l'aveva la forza Pioli, ha fatto una catastrofe, per cui dobbiamo sperare che Grosso cresca con il sostegno di un grande direttore, mettendoci anche la sua personalità, Malù, perché ecco, il dubbio che sia tutto schiacciato su Paratici, anche l'allenatore un po' c'è.
13: No, io penso che spesso diciamo sempre che bisogna puntare sui giovani, sia calciatori, dirigenti, allenatori. Grosso ha fatto due buone annate importanti, portato prima la Sassuolo a vincere il campionato giocando un buon calcio dalla B alla A, e poi non tutti erano convinti che il Sassuolo quest'anno sarebbe salvato in largo anticipo e giocando quasi sempre a viso aperto tutte le partite, dimostrando anche di saper fare un buon calcio. Certo, la pressione che c'ha il Sassuolo, il modo con cui puoi lavorare tutta la settimana non è quello che ti aspetta a Firenze, però questi giovani allenatori dobbiamo farli fare il salto di qualità, dunque dimostrano che se gli si dà l'opportunità noi stiamo a far bene. Italiano è stato il capostipite di questo, ha fatto bene un po' come il percorso di Grosso, ha fatto bene lo Spezia, portando addirittura lo Spezia in una Serie A storica, poi si è salvato e poi diciamo che col lavoro si è meritato la Fiorentina. Ma Firenze ha dimostrato di essere da Fiorentina, anche se è arrivato diciamo non con il peso e con la forza che a Firenze si aspetta di avere l'allenatore, però l'anno scorso si è andato sul dato sicuro e il dato sicuro lo sta dimostrando anche in altre squadre, vedi Juve e Milan, non è che l'usato è sicuro per forza ti dà i risultati che tu ti aspetti. Dunque, se il direttore Paratici crede in Grosso, fa bene, uno lo deve proteggere perché è una scelta sua, dunque è giusto che ci sia questa simbiosi. Dal momento che è tenuto finito il ciclo di Vanoli, io ho sempre detto che un'opportunità per fargli cominciare la stagione l'avrei data, però poi con dinamica che uno deve essere lì per capire quello che succede, quello che uno trasmette all'alto, ha fatto la scelta di Grosso ed è giusto che vada avanti per questa scelta.
12: Sì, poi ripeto, a me resta incomprensibile, ma ormai sono arreso, anzi non lo voglio nemmeno dire più, perché non si sia preso Sarri. Cioè, oggi ci fosse stato Sarri, nessuno di noi si poneva il problema di che cosa era giusto e non giusto prendere. Qui siamo veramente nelle storie senza senso. Malù, ti chiedo di riaccompagnarci nella lettura dei nomi dei giocatori che sono usciti nell'interesse della Fiorentina. Ripartirei da quello di qualche giorno fa, l'olandese Minians della Z Alkmaar, che mi pare sia una mezzala d'attacco.
13: Sono nomi che sto leggendo anch'io, io questi giorni sto cercando di capire esattamente quelli che sono i giocatori attenzionati da Goretti e da Fabio. Il giocatore non lo conosco benissimo, dunque mi piace parlare sempre chiaro quando non conosco bene il giocatore, è sul loro taccuino, però ripeto, adesso vedremo tanti nomi che usciranno e bisogna poi capire realisticamente quelli che poi Fabio porterà a casa. Io penso che in questo momento nomi possiamo farne quanti vi vogliamo, ma tutto parte anche dall'allenatore, nel senso che come deciderà di giocare Grosso, penso in maniera offensiva, poi da lì si andrà a completare diciamo i roster dei giocatori. È giusto che escano i nomi, però io per il momento li prendo anche col beneficio dell'inventario.
12: Un nome che però comunque insomma ha riscosso attenzione e entusiasmo è quello del difensore brasiliano centrale Vieri
11: del Grêmio.
12: Qui si parla di 20 milioni, boh, non lo so.
13: Lui è un giocatore che sta facendo bene, forte fisicamente, di personalità. I brasiliani poi sappiamo che riescono in qualche modo sempre a inserirsi abbastanza bene nel nostro mondo, dunque 20 milioni è un budget importante per la Fiorentina e di conseguenza secondo me quando si va su giocatori di quella cifra lì è perché in qualche modo si pensa che si possa ottenere dalle cessioni soldi importanti, che 20 milioni comunque è una cifra non da poco per prendere un giocatore dal Brasile.
12: Direi di no, anche per la Fiorentina in questo momento. Poi si è parlato tanto di Volpato del Sassuolo.
13: E quando arriva un allenatore di una squadra, i nomi dei giocatori che ha avuto gioco forza riecheggiano, no? Dunque sono situazioni che dico sempre: la Fiorentina non è il Sassuolo, come con tutto rispetto abbiamo visto anche le fatiche che ha avuto Piccoli, perché è arrivato comunque diciamo con tante aspettative e io come ho detto do sempre la seconda opportunità, però ci si aspettava molto di più dopo quello che ha fatto a Cagliari, però Cagliari non è Firenze, certo. La stessa cosa dico di Volpato, un giocatore che ha delle qualità. Però la piazza di Firenze che arriva da una situazione non bella, vuole tutto subito, non vuole situazioni di giocatori che forse per quel passaggio, per quel salto lì, magari non li sentiamo ancora pronti. dunque, però poi peserà molto la volontà dell'allenatore, perché sì, se l'allenatore l'ha avuto, dice io voglio Volpato, si prende la sua responsabilità.
12: Lo so, però allora, penso deciderà anche Paratici.
11: Me lo auguro, che poi di Volpato bisogna aprire un capitolo a parte. C'è Stefano che vuole farti un po' di domande su alcuni giocatori, che sono curioso anch'io di sapere se li conosci, se li hai seguiti, se hai mai visto questi ragazzi. Uno è Tawanda Mashanise, che è di origine dello Zimbabwe, che gioca nel Motherwell. Poi c'è Jirienki, che gioca nel Norgella, nel Ghanese. E poi, vabbè, quello che, questo è un giocatore che si conosce molto di più, che è Franculino Ju del Midtjylland. E lui chiede se sarebbero profili adatti per la Fiorentina.
13: Franculino, sì, di tutti e tre giocatori citati, è quello più pronto e quello a Fiorentina, perché Fabio andrà a fare delle scommesse, però va a fare scommesse su giocatori che comunque hanno già fatto qualcosa, che comunque Awanda è un giocatore che a me piace, forte, giocatore dello Zimbabwe, una punta mobile che sa comunque in qualche modo muoversi in tutto il fronte dell'attacco, però non ha quel pizzico di malizia, anche se non è proprio uguale come giocatore Franculino, che può giocare più sugli esterni. Questo che secondo me è un po' la differenza, perché Tawanda è più punta centrale, invece Franculino è più esterno, che può giocare da falso 9, ma invece come esterno bravo nell'uno contro uno, e secondo me è grosso, gli esterni li usa molto, vedi Laurenté, di Berardi, cioè nel senso che sono giocatori su cui lui quella morfologia, quella tipologia di giocatori che puntano l'uno contro uno, lui li vuole, e dunque per questo che direi più Franculino in questo momento in vantaggio rispetto ad altri due giocatori.
12: Senti, Pietro Lazzarini prima diceva Gudmundsson c'ha un mercato internazionale di buon livello, importante, te ci avevi accennato anche all'ipotesi della Premier, c'è qualche squadra che secondo te potrebbe essere molto calda su Gudmundsson, e che faresti con Gudmundsson naturalmente?
13: Ma io, come ho detto, sapete la mia filosofia di lavoro: uno, primo anno va bene, secondo anno devi dimostrarmi, qui siamo già al terzo, e quel Gudmundsson che ci aspettavamo, quello visto scintillante al Genoa, lo si è visto intermittente, dunque se arriva un'opportunità e una cifra comunque dignitosa che può arrivare da
12: quale può essere secondo te il valore di mercato di Gudmundsson in questo momento in Europa, perché in Italia non credo ci siano società che possano andare ad aggredirlo.
13: Ma sappiamo che il mercato inglese è molto generoso, diciamo la verità, e per fortuna è un mercato che però un giocatore nazionale islandese, dunque si parla comunque di un giocatore che va sui 29 anni, dunque nel pieno della maturità. Io penso che la Fiorentina lo venda a 15 milioni fa
12: quella la cifra diceva Pietro,
11: tanto è quella 15-18 con i bonus, sì, magari sono la cifra che mi aspetto,
13: range un po' quello, sì, assolutamente.
11: Fede ti chiede se terresti Valentini, che l'Hellas Verona non riscatterà, e al posto magari di uno dei giocatori che hai già in rosa.
13: A me piace il giocatore, deve avere la possibilità di poter dimostrare il suo valore, però a me piace, un giocatore che data l'opportunità ha qualcosa, ecco, io assolutamente, dunque lo terrei.
12: Senti, si era parlato del Paris, seconda squadra di Parigi per Ken, ma non pare che ci sia un interesse in questa direzione. Alla fine che mercato può avere Ken? In Italia io faccio fatica a trovare qualche società che possa mettere 40-45 milioni, e su che basi? Perché poi la riflessione che dovrà fare Paratici anche è: se lo devo svendere me lo tengo, no? Anche se ricordo che in ogni caso Fiorentina farebbe comunque un'ottima plusvalenza, è costato 18 milioni, credo ne abbia già ammortizzato la metà più o meno, quindi già se lo vendi a 30 milioni puoi fare una plusvalenza di 20 milioni, ma sarebbe alla metà della cifra fissata per lo svincolo.
13: Qui Il mercato delle punte è sempre un mercato importante e particolare, dunque le punte bisogna, chi ce le ha deve tenere sempre sul prezzo, perché è sempre...
12: Guarda, ti racconto una cosa, Pantaleo Corvino, mi hai fatto scattare te questo ricordo con questo tuo riferimento da grande uomo di calcio, grande dirigente di calcio. Pantaleo mi diceva: io gli attaccanti me li tengo anche gli ultimi 48 ore di mercato, perché alla fine li vengano tutti a cercare, anche quelli che fanno tutti i fenomeni prima, poi alla fine vengono a cercare attaccanti, no? Faccio per il ragionamento, dicevi te che gli attaccanti hanno un mercato nel mercato, no?
13: Non mercato a sé, perché è il ruolo più, alla fine della fiera è il ruolo più importante, e di conseguenza è tu, quando è l'attaccante bravo, Ken quando sta bene è un ottimo attaccante di livello internazionale, e di conseguenza non lo devi svendere. Poi bisogna capire il progetto, magari noi stiamo qui a parlare che parte, poi magari Fabio che lo conosce bene, ricordiamoci che...
12: No, secondo Fabio... me, guarda, se loro gli portano una cifra vera con la V maiuscola, vera, che va via, ma deve essere una cifra vera, ecco.
13: Però per dire, no? Se c'è un dirigente che lo conosce non bene, benissimo, è proprio Fabio, perché lo conosce da quando è un bambino, di conseguenza cioè, si conoscono bene, ognuno conosce i pregi e i difetti dell'altro, nel senso che se si vuole continuare insieme non sarà tutto questo trambusto che noi vediamo dall'esterno, magari basta un cenno, uno sguardo, un occhiolino e proseguono. Cioè, molte volte certi giocatori è più quello che si racconta intorno che poi la reale situazione che poi i protagonisti vivono quando sono in mezzo a questa trattativa. Per quello che io dico, può anche restare, e bisogna capire il progetto secondo me è di una Fiorentina che deve tornare a fare la Fiorentina. Cosa vuol dire? Vuol dire che il livello che, non lo dirà, lo dico io, vorrà Fabio alla Fiorentina è di una squadra che lotta per il quarto posto.
12: Quarto posto?
13: Sì, sì, questo deve essere, diciamo, il...
12: Ma guarda, mi apre il cuore, Malù, perché...
13: No, quello deve essere il livello che lui...
11: D'ambizione.
13: Poi, d'ambizione, poi se torna a fare la Conference, se torna a fare quello che negli ultimi anni ha sempre fatto. Se vai in Europa League, cioè... Però per dire, una squadra che punta a qualcosa di importante deve avere quella visione lì, se no sei sempre a fare 0-0 e non va bene.
11: Certo. Allora, Cristiano ti chiede se riporteresti Amatucci alla Fiorentina, che sta facendo discretamente alla Spalmas in insomma Serie B spagnola.
12: Sono arrivati ai playoff, credo, per la promozione.
13: Sì. Ma io è un giocatore che avrei tenuto, perché mi è sempre piaciuto, avrei fatto crescere in casa. Quando sono queste cose a Marcord bisogna solo capire anche la volontà del giocatore, perché spesso i ragazzi quando vanno all'estero e vedono che gli danno più opportunità rispetto a casa tua, questa voglia di tornare non è che c'è. E dunque bisogna capire anche, i matrimoni si fanno in due, dunque io dico, la Fiorentina oggi è campione d'Italia a primavera, e questo di un'annata non positiva per la prima squadra è un bel risultato, perché se non erro mancava da 43 anni, no? Lo scudetto dopo le varie finali persi, e di conseguenza tu puoi già attingere, e sicuramente Fabio attingerà nella squadra campione d'Italia, e almeno io mi aspetto che 3-4 questi giocatori siano in pianta stabile in prima squadra, e che magari poi veramente diventino lo zoccolo duro di una Fiorentina in costruzione. Se no, siamo sempre qui a parlare del discorso dei nostri giovani, ma poi concretamente, usciti nell'età della primavera, che a volte escono anche tardivamente a mio avviso, e cominciamo a dire, ma cosa facciamo? E prestiti, e qua e di là. No, se lo è bravo me lo tengo.
12: Sono tanti ventenni. Prima di salutarti ti chiedo, la Fiorentina dovrà per forza di cose andare a pescare sulle corsie esterne, in attacco e in difesa, però mi soffermerei sull'attacco. C'è qualche profilo, te hai qualche nome ogni tanto di quelli, dice, date un'occhiata a questo, di un attaccante esterno da Fiorentina e da prezzo umano, ecco, chiaramente.
13: Guarda, la Fiorentina so che come tutte le squadre farà molta attenzione anche a quello che succederà nei mondiali, per quanto riguarda anche le squadre di cosiddetta, tra virgolette, seconda fascia, ma tra virgolette, che squadre dove tu puoi andare a pescare dei giocatori qualità prezzo a cifre importanti. Io guarda, ogni tanto è giusto anche che faccio il nazionalista, no? Perché certo, non parlo mai dei giocatori della mia nazionale di cui ho fatto per 5 anni il direttore sportivo. Un giocatore che è esploso magari tardi, ma che ha tutte le qualità per andare in una squadra, in questa Fiorentina, non dico la Fiorentina di qualche tempo fa, ma potrebbe essere qualità prezzo il giocatore giusto. Chipenga si chiama.
12: Come?
13: Chipenga.
12: Chipenga.
13: Brian Chipenga, che praticamente sta lottando col Castellón in Liga 2 in Spagna per portare la squadra nella Liga, e però è un giocatore rapido, veloce, è quei giocatori che nel calcio moderno oggi ti fanno la differenza, velocissimo, uno contro uno, sono esterni, quelli servono. A volte non serve il nome altisonante, serve il giocatore bravo, come avevo detto di Racunda dalla qualche settimana. Oggi mi piace dare nomi che magari sono nomi che uno dice non li ho mai sentiti.
12: Ora li vado a guardare e li studiamo un po', dai.
13: Quello è che devi andare a fare l'affare, qualità prezzo.
12: Certo, grazie. Grazie Malù Impasincato, come sempre un grande piacere averlo con noi.
11: Vuoi sapere un po' di numeri di Chipenga?
12: Chipenga.
11: 30 presenze, 6 gol e 9 assist. Serie B, serie ovviamente.
12: 348-7513-333, messaggi agli iscritti, ci avviamo all'ultima mezz'ora anche con gli ascoltatori Chipenga di radio. 3925
11: Brian Chipenga,
12: fa un patino. 3925727775, le vostre telefonate allo 055-7711-171, non tanto, torneremo e cercheremo di capire insieme a chi vive la quotidianità del Sassuolo quanto manca per poter dire abbiamo il Papa, abbiamo Grosso. Torniamo subito.

0: Luca, io sono veramente in sintonia con Piccinetti. Anche per me Good è stata una grossa delusione, però io proprio questo giocatore lo amo veramente, perché mi piace quando tocca la palla, c'ha un modo di fare, un modo di portarla avanti che veramente se ne vede pochi. Quindi io sarei veramente per provarci un altro anno, fare come dice Piccinetti, lo metterei in una stanza e gli chiederei: ma quando è che te vuoi crescere e vuoi crescere a Firenze? Proverei a sentire. Ciao a tutti. Silvia.
1: Sì, lo capisco anch'io che nel momento in cui venga annunciato Grosso è l'allenatore e tutti zitti, però se dovessero dire è lui che abbiamo sempre cercato, è lui la prima scelta, qualche giornalista che aveva fonti differenti che hanno dichiarato nei scorsi giorni che è stato sondato altri allenatori, hanno tutti rifiutato, dovrebbero alzare la mano e dire: a me non mi risulta così, perché questo è essere seri e fare giornalismo, e un altro conto è prendere tutto oro colato quello che dice la società, passando anche informazioni non corrette per il pubblico che ascolta. Voglio dire, un po' di replica ci deve essere.
2: Ciao ragazzi, no, quello che vi voglio dire, idea mia, perché non andate a guardare il curriculum di De Zerbi e poi mi dite per quale motivo una squadra deve prendere De Zerbi? La deve prendere per come gioca, perché per il curriculum non penso uno debba andare a prendere De Zerbi. Vi invito ad andare a guardare, con questo io De Zerbi andrei a pigliare la spalla in due, in Inghilterra, però non state a guardare il curriculum e cosa hanno fatto, perché devono trovare il posto giusto con la società che gli sta dietro e i giocatori giusti. Quindi Vanoli, Grosso, chi viene deve trovare il posto giusto con i giocatori giusti e la società che gli sostiene sempre. È quel discorso.
3: Capisco questa teoria di Pietro: se riparte Vanoli è un pareggio per tutto. A parte, cioè, basta essere chiari, sia la professionalità, i dirigenti, i realisti, di fronte al rinnovamento tecnico dei giocatori, dateci anche un mese, due, a ottobre la squadra prenderà la sua manca, ma è chiaro così. Ma dove Firenze dopo un pareggio è pronta a vincere tutto? Forse alle radio come voi che devono strizzare l'occhio ai circolino magico.
4: Buongiorno, per me non è il problema che curriculum ha Grosso, che curriculum ha Vanoli, che differenza c'è nella loro storia e nel loro modo di fare calcio. Secondo me è stato scelto di prendere Grosso semplicemente perché Paratici ha molta stima di questo allenatore e pensa di trovarsi bene nelle scelte di mercato e quindi nella visione di una visione univoca nel progetto fiorentino. Quindi non ci starei tanto a fare il discorso dietro cosa c'ha meglio lui di quell'altro. Salve, Lorenzo da Pisa.
5: Bene, bene, questi vostri messaggi anche contro il circolino magico. Ovviamente questo è l'ultimo, non lo so, ce lo spiegherà Fish in separata sede. E questa è ovviamente palla al centro 348-75-3933. Se no, se ci volete chiamare 055-77-11-171. Ma abbiamo una sorpresa,
6: sì.
5: Così, estemporanea, sì, sì, da sì. Niente, d'amblè. Abbiamo sguinzagliato Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini, che hanno fatto un incontro casuale quanto piacevole per strada, fondamentalmente. E hanno incrociato un grande rappresentante della nostra città per quanto riguarda la musica, ovvero Piero Pelù, che da tifoso ha rilasciato alcune dichiarazioni che adesso, prima di addentrarci nell'ultimissima spezzone di questa trasmissione dedicato anche alla, diciamo, fonte Sassuolo, ascoltiamo insieme. Quindi Piero Pelù ai microfoni di Ceccarini, Marucci.
7: Aspettiamo una grande stagione. Se no che si fa?
8: Se no problema.
7: Se no ci si incazza. Oddio, ce n'è tante ragioni per incazzarsi,
8: Però la Fiorentina.
7: Il calcio, diciamo, sarebbe un po' marginale.
8: Però quest'anno la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza.
7: Si dice in fiorentino, in italiano o in francese?
8: Fiorentino.
7: In fiorentino sì. Si è fatto ca.
8: Il prossimo anno
7: se non fosse stato per la gioia con Gobbi, ecco, era veramente tutto da dimenticare quest'anno.
8: Quella è una vittoria veramente in attesa.
7: Quella veramente ci hanno fatto un regalo pazzesco, dai.
8: Ma cosa ci si può aspettare l'anno prossimo?
7: Non ho idea, io non so come funzionano queste dinamiche. Quest'anno noi bisognava essere più forti dell'altro anno, guarda che si è fatto. Voi ve l'aspettavate una stagione?
8: No, anche perché con Pioli si parlava addirittura di Champions.
7: Nessuno si aspettava una stagione così disastrosa, eppure c'è stata. Quindi, va a sapere negli spogliatoi, poi abbiamo perso anche il presidente, quindi sicuramente quella cosa lì non ha aiutato alla compattezza, però...
8: Vanoli alla fine ha portato la salvezza.
7: Ma Vanoli il suo sporco lavoro l'ha fatto, perché ragazzi a dicembre eravamo in C2, sarà in C2 a dicembre, raga, non ce lo dimentichiamo. Quindi Vanoli bravo.
8: Ora però potrebbe arrivare grosso al Sassuolo.
7: Non lo conosco. Il Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. Anche lì c'è un po' di gobbismo nell'aria, però.
8: Però anche Paratici arriva, sì, anche lui dalla Juventus, ha un passato alla Juventus, però
7: anche
8: ci si fida di lui. Però perché ha grande competenza, esperienza.
7: Speriamo.
8: Ci vuole, la
7: abbiamo bisogno. E poi siamo nel centenario, ragazzi, non si può fare una figura di merda l'anno del centenario senza la curva. La finiscono sta cazzo di curva o no?
8: Ci vorrà un po' di tempo.
7: La finite sta cazzo di curva, bisogna venire noi, ci si viene, ma finitela.
8: Senti, l'ultimissima.
7: Come mai, ragazzi? A Firenze si deve soffrire.
8: Firenze è così. Ken, lo terresti o no?
7: Se c'ha voglia di giocare, sì.
8: E quello è il punto.
7: Chi ha voglia di giocare resta, chi non ha voglia di giocare può andare. È come nei gruppi musicali. Chi ha voglia di suonare e di spaccare sta alla grande. Chi rimane per far finta di suonare, no. Tattene a casa, va a suonare con qualcun altro, non c'è problema. C'è bisogno di gente motivata, ci vuole l'entusiasmo.
8: Attaccamento alla maglia.
7: Un minimo, almeno per una stagione. Almeno 8 mesi regalatecelo.
6: In questi mesi ci viene nostalgia dei tempi in cui c'era Batistuta, ricordo quella.
7: Mamma mia, ragazzi. Sì.
6: Quella sì.
7: Il trap.
6: La Champions.
7: Però non si può vivere di nostalgie, ragazzi, noi bisogna. No, anche perché ragazzini, però la notizia buona è la primavera, ragazzi.
8: Sì.
7: Parliamo di cose belle. Ci sta la primavera più forte d'Italia.
8: Sì. Dopo 43 anni capito.
7: Parliamo dei ragazzi, vai. Parliamo del futuro.
8: Ci sono piaciuti molto, in particolare molto. Braschi, per esempio, abbiamo già visto esortire.
7: Bravi tutti. Ora io non ho seguito più di tanto, però il fatto di rivincere il torneo, essere così compatti, bella roba, dai.
8: Sarebbe bello vedere tanti giovani poi arrivare e essere protagonisti in prima squadra.
7: Molto bene, è proprio quello che speriamo tutti, ma non solo per la Fiorentina, anche per quella schifezza che è la nazionale italiana da 12 anni a questa parte.
6: Senti però, proprio l'ultimissimo, il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina, cioè... Qual è la cosa che quando pensi alla Fiorentina ti viene sempre in mente?
7: Il prossimo scudetto.
6: Quindi sarà dura.
7: Ce lo festeggiamo noi, guarda, tra amici.
8: Comunque sei preparato, Molto.
7: Ma insomma. Con la primavera un po' tosto sì, spiace. Non te l'aspettai. Le notizie buone ci sono sempre. Ci vediamo in tour,
8: Bene, grazie. Ciao.
5: E questo era Piero Brusco,
9: che spettacolo. C'è del gobbismo nell'aria.
5: Era carica a pallettoni,
9: Che bellezza.
5: Qual è il legame mentale con la Fiorentina? Il prossimo scudetto. E finisce il risato.
9: Bravi Niccolò Ceccarini, bravo Lorenzo Marucci. Uno spettacolo. Questi ci hanno fatto veramente un bellissimo regalo, perché questa è stata. Guarda, che poi è com'è il principio, che quello è sorridendo. Però le ha dette chiare.
5: Ha dette tante. E nette, direi.
9: Nette. E senza preoccuparsi di.
5: Tra l'altro, permettimi di ricordare che il nostro canale YouTube è sempre aggiornato. Esatto. Ci sono anche spesso le live con tutte le dichiarazioni anche di Emiliano Viviano, per dire, queste interviste. Quindi, per chi usa questo social di video, appunto, può assolutamente andare a cliccare sul segui, che ci fa piacere, ci sostiene. E poi restate sempre informati anche su quello che facciamo a livello di video. Però, caro il mio Luca Calamai, siamo arrivati nell'ultima parte e che ci eravamo ripromessi di tornare
9: per cercare di capire quando arriva questo benedetto bomba liberi tutti, cioè quando viene liberato Grosso dal Sassuolo e in che modo, con che termini, se c'è da pagare qualcosa, se facciamo tutto in amicizia, non lo so, lo chiediamo a chi lo frequenta.
5: Lo chiediamo a Nicolò Caruso, che era già stato nostro ospite dei giorni scorsi e che abbiamo ridisturbato e che ringraziamo per questa sua valevole presenza da Radio Gamma. Grazie Nicolò, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, grazie ciao. Ancora per l'invito.
9: Grazie per i ragazzi, calcolando la mia età, mi fa molto piacere, sto scherzando. Allora, la domanda, noi raccontiamo le storie Grosso Fiorentina con i nostri occhi, no? Con quello di Firenze, quindi con una convinzione praticamente assoluta che Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, con quello che non riusciamo a percepire è se ci dovrà essere una trattativa fatta dalla Fiorentina con il Sassuolo, oppure come è successo anche con Italiano a Bologna, e poi Italiano è andato lì, si è liberato da solo, poi pensava di andare a Napoli, per ora una squadra, cioè se è Grosso che farà tutto oppure se ci sarà qualche altra cosa. Ecco, ci manca, e te ce la puoi raccontare, l'occhio di Sassuolo, cioè com'è la situazione vista da Sassuolo.
10: Allora, da quello che ci risulta per quanto riguarda la giornata di oggi, potrebbe essere la giornata decisiva, scusate la ripetizione, però per arrivare ad una separazione ufficiale, e quindi probabilmente nel pomeriggio ci sarà una nota ufficiale sul sito del club, almeno ci auguriamo, perché così abbiamo perlomeno intuito, quindi potrebbe esserci questo tanto atteso accordo tra Grosso e il Sassuolo per arrivare dunque a una risoluzione consensuale.
9: Esatto, quindi in questo caso, ripeto, non ci sarebbero, noi sappiamo, non so, che il Genoa, che De Rossi per liberarsi a Genoa dovrebbe pagare addirittura 10 milioni chi lo vuole. Ecco, si potrebbe arrivare a una, diciamo, una transazione tra le loro parti, e poi Sassuolo va dove, poi Grosso va dove vuole. Ecco, questo potrebbe essere il principio. Ti risulta che ci potrebbe essere il coinvolgimento di qualche giocatore del Sassuolo che potrebbe accompagnare Grosso a Firenze?
10: Per quanto riguarda i giocatori non sappiamo nulla in merito al momento, sappiamo sicuramente che Volpato è un giocatore che interessa alla Fiorentina, è un calciatore che potrebbe seguire Grosso, ovviamente il Sassuolo sapete tutti che è una bottega cara, quindi non regala nulla a nessuno, bisognerà poi fare un'offerta che risulti proporzionata poi al valore del calciatore. Certo. E quindi sicuramente potrebbe essere un giocatore papabile per la Fiorentina. Devo però anche sottolineare che questo tentennamento per quanto riguarda Grosso, come dicevo anche a voi, insomma, privatamente, l'entourage dell'allenatore non sarebbe poi così convinto al 100% di andare a Firenze, quindi questo sembra essere poi il motivo del rallentamento su questa trattativa.
5: Ecco, io volevo chiederti di Nzola, perché è vero che è un tema che su Grosso conta poco, su quello che potrebbe essere il futuro di Grosso in panchina della Fiorentina, però Nzola alla fine dei conti a Sassuolo non si è trovato malissimo, cioè come punta di riserva, quello che mi è sembrato di capire è che Carnevali lo stimi abbastanza, quindi per cifre abbastanza relative,
9: forse
5: cioè
9: fa 2,5, no?
5: Forse tre, sì. Insomma, comunque veramente una cifra bassa per un attaccante comunque che potenzialmente può fare anche il titolare nel momento del bisogno. Mi pare di capire che il Sassuolo sia abbastanza interessato all'idea di confermarlo, che ne pensi?
10: Sì, si è parlato tanto come possibile indennizzo proprio a Mbalanzolà, il riscatto dovrebbe essere fissato su circa 3,5 milioni di euro, poco più, poco meno, ecco, siamo comunque lì come cifra, e quindi attendiamo anche di capire se possa comunque rientrare in questa operazione indennizzo che porti poi finalmente, ovviamente per voi, Fabio Grosso alla Fiorentina.
9: Ecco, a Sassuolo si era parlato di allenatori giovani anche, comunque in un percorso che darebbe continuità.
5: Tipo Aquilani.
9: Aquilani, ma non solo lui, si era parlato anche di altri. Quale può essere l'opzione? Abate?
10: Sì, per quanto riguarda Aquilani è il primo nella lista del DS Palmieri, è molto stimato l'ex giocatore della Roma che ha fatto un ottimo campionato con il Catanzaro, ha sfiorato poi l'approdo in Serie A, però c'è stata anche un'ultima notizia molto interessante che riguarda il sogno del ritorno di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Sassuolo, un tecnico che conosce molto bene l'ambiente emiliano, che ha fatto benissimo nel suo passato proprio sulla panchina del Sassuolo, e quindi rimane un'opzione comunque molto valida per la nuova era dei neroverdi.
9: Sì, sì, tra l'altro si è tolto di dosso anche la maledizione dell'allenatore che retrocede sempre, per cui questo può avere un senso. Un paio di domande prima di ringraziarti. Il grosso che gruppo di lavoro ha con sé? Quante figure accompagnano la sua stagione calcistica di collaboratori?
10: Allora, per quanto riguarda i collaboratori, noi non abbiamo capito molto bene i nomi precisi che lui voglia portarsi con sé, anche perché qualcuno è legato al club, non sono tutti collegati.
9: Ah, ecco, non sono, perché di solito c'è
5: tipo Bizzarri, ricorderai Bizzarri, sì. Il portiere Bizzarri, sì. Albano Bizzarri è l'allenatore dei portieri del Sassuolo.
9: Quindi
5: che
9: resta,
5: ha scelto
9: a prescindere dal
5: Sassuolo, ma che poi Grosso ha inglobato nel suo staff. Quindi una delle, diciamo, chiacchiere che si fanno intorno alla costruzione dello staff del prossimo anno è legata anche all'allenatore dei portieri. La Fiorentina ne ha già due, tra l'altro molto ben visti da De Gea. Quindi la sensazione è che Grosso magari possa fare a meno dell'allenatore che però nella passata stagione è stato parte integrante del suo staff. Scusami Nicolò, prego.
10: Sì, sì, no, infatti proprio qui la confusione legata allo staff, perché qualcuno potrebbe proseguire appunto la carriera a Firenze, qualcuno no, qui devono trovare una soluzione, una quadra, la Fiorentina e il Sassuolo, quindi qui entrano in azione i due club. Non dipende secondo me molto da Grosso, perché sicuramente può dire la sua, può dire anche chi preferirebbe avere, ma poi bisognerà capire se il Sassuolo davvero vorrà lasciarli liberi e quindi insomma anche questo ci sarà da capire molto di più nelle prossime ore. Spero comunque che si possa trovare una soluzione, anche perché il Sassuolo, come dicevo prima, deve andare avanti e quindi è già alla caccia di un altro allenatore.
9: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa invece ti chiedo, proprio te che ci hai lavorato insieme, di raccontarci un po' il grosso allenatore, servirebbe in una sintesi, che cosa ti ha colpito? Mi dicono una persona un po' chiusa, gli aspetti un pochino anche più umani di questo allenatore.
10: Ma per me è una persona davvero speciale, una persona che abbiamo conosciuto in questo biennio, che si è rivelata fantastica, soprattutto sotto il profilo umano. Ci è dispiaciuto tantissimo appunto apprendere poi la notizia della separazione, della voglia di cambiare aria, e posso dire che è un allenatore comunque chiuso, come avete detto voi, ma è preparato e dal punto di vista umano davvero eccezionale, quindi una persona incredibile, fantastica, che arriva a Firenze con tanta voglia di fare bene e ovviamente cercherà di portare la Fiorentina in Europa. Ricordiamo che il progetto che ha poi convinto Fabio Grosso ad accettare la proposta di Paratici è proprio questa, cioè riportare entro 3 anni la Fiorentina.
9: Noi speriamo sinceramente anche un pochino prima. Al volo, lui ha lavorato molto sul 4-3-3, mi dicono però che lui potrebbe essere aperto anche a un'idea di un 4-2-3-1. I tifosi della Fiorentina, almeno in partenza, che progetto tattico si troveranno secondo te?
10: Ma io credo che ripartirà dal 4-3-3 e poi ovviamente in base all'organico che ci sarà a Firenze riuscirà comunque a coinvolgere tutta la rosa, perché quello poi è stato il segreto del Sassuolo targato Grosso: ha coinvolto sempre tutti, anche i giovani, ha valorizzato tantissimi giocatori, ha comunque fatto esprimere su livelli costanti, finalmente, lo dico finalmente perché era un po' che i tifosi del Sassuolo si aspettavano un Lorientè con
9: esatto, quello è stato proprio un suo fiore all'occhiello, già tenerlo c'era stato, insomma, su di lui ha fatto un lavoro veramente particolare, ecco, questo lo possiamo dire.
10: un lavoro enorme, soprattutto dal punto di vista mentale, perché il calciatore, come ben sapete, sono 2 anni che vorrebbe andare via, sì. E insomma, anche alla luce del prolungamento del contratto, io credo che poi sia propedeutico ad una possibile cessione quest'estate. Staremo a vedere anche lì, potrebbe essere anche lui ovviamente un giocatore che possa rientrare in orbita a Firenze, anche lui però a un costo comunque elevato.
9: Esatto, grazie davvero, grande piacere.
5: Ciao Nicolò.
10: Grazie a voi, buon proseguimento.
5: Nicolò Caruso di Radio Gamma.
9: Io ti devo dire, ci ha lavorato e mi pare ci ha raccontato in termini entusiastici, grosso, no? In tutti i suoi aspetti, quindi un altro elemento ci portiamo a vantaggio, perché chi ci ha lavorato lo ha imparato a viverlo, no? Anche un po' nella quotidianità, e quindi per quello si può vivere oggi un allenatore.
5: Sai, io ti dico questo, che a parte a Sassuolo comunque hanno lavorato con tanti allenatori di grande importanza, quindi hanno un palato fine per essere una piazza, sì, comunque molto piccola, dove si lavora bene, ed è sempre quello il dubbio, no? Chi esce da Sassuolo porta con sé il dubbio che a Sassuolo si lavora nella bambagia, perché c'è una società che ti protegge, un direttore generale che sa fare bene il suo lavoro, non c'è contestazione, non c'è, e se c'è sono 3 gatti, sì, quindi sì. È una situazione dove si vive bene. Io continuo a pensare che chiaramente la scelta di Grosso non porta entusiasmo con sé, ma è normale questo, la Fiorentina lo sa, non può fare, lo sa anche Grosso. Io credo non abbia mai avuto ripensamenti sull'idea di aver detto sì alla Fiorentina da aprile,
9: sì.
5: Però chiaramente delle riflessioni le avrà fatte anche lui, anche legate a questa idea che arrivare a Firenze ora è una sfida intrigante ma anche pericolosa, nel senso che uno ci può rimanere, insomma, invischiato in una stagione altrettanto non positiva. Però noi quello che dobbiamo avere fiducia è proprio in questa storia di un connubio tecnico che nasce nuovo, che porterà un nuovo modo di giocare. Tanti anni la Fiorentina non gioca col 4-3-3, che per me tra l'altro è uno dei moduli più moderni, più contemporanei, più offensivi, più equilibrati anche, che ti puoi esporre in un momento come questo del calcio. Ci sarà grande mercato, quindi ci sarà anche, sarà divertente, grazie anche a noi magari, certo, seguire il mercato, certo, visto che abbiamo votato questa stagione estiva proprio al calciomercato. Già da oggi inizia Nick e Nick, no? La trasmissione, sì, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, proprio a seguire, quindi poco dopo la fine di Palla al Centro dalle 4, già da oggi ci sarà questa nuova trasmissione.
9: E ricordiamo che noi ci saremo anche domani pomeriggio
5: dalle 15 alle 20, dalle 15 alle 17 ci sono io, dalle 17 alle 19 c'è Luca, poi concludiamo grazie al lavoro dei ragazzi di Calcio Più, che hanno voluto fortemente esserci anche nel giorno di festa per raccontare queste ultime battute, sì, del calcio dilettantistico, esatto. Quindi gli vogliamo bene, le abbracciamo per questo, quindi 5 ore anche domani, ma insomma tutto votato al mercato, al racconto di che Fiorentina verrà, ovviamente con l'attualità ci siamo e ci saremo sempre per chi vuole farci compagnia,
9: esatto,
5: sulla Firenze.
9: Anche domani ringraziamo tutto il mondo di Lady Radio, continua la programmazione con musica, attualità, politica, e dalle 18 naturalmente ancora Fiorentina. Grazie Pietro,
5: grazie a te sempre. Luca,
9: grazie alla regia fantastica. Domani noi ci siamo dalle 15,
5: ci sentiamo alle 15 con me e poi alle 17
9: e
5: con Luca.
9: Palla al Centro ritornerà poi mercoledì nell'orario canonico delle ore 14.
5: Ciao
9: ciao. Radio Firenze
11: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
5: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800.

0: nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Si apre dunque una settimana che dovrà portare all'annuncio di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina. Ormai è tutto pronto, mentre continuano a circolare le voci di possibili rinforzi per la Fiorentina, soprattutto per la difesa e per gli esterni d'attacco. Si va da Vieri, il brasiliano Vieri, a Obert, fino a Volpato e Loriente. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi al 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti vocali. Aspettiamo le vostre chiamate, aspettiamo che possiate telefonarci allo 055 77 11 171. Saluto nel frattempo Tommaso.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Poi nel secondo blocco della nostra trasmissione, ovvero sia intorno alle 13:30, apriremo anche un focus molto particolare che riguarda la panchina della Fiorentina. Prima però iniziamo con la citazione, che ormai è un classico.
3: un classico anche musicale, no? Ultimamente mi vengono in mente principalmente canzoni, chissà perché, sì. E qui mi è venuto in mente, canticchiando, una canzone che forse tu conosci, sì, che si chiama Questione di Feeling,
2: certo,
3: 1985, sì. Brano di Riccardo Cocciante di Mina, però sì, scritto da Mogol, quindi insomma nomi importanti, sì, della musica, sì, italiana, sì. Forse come duetto uno dei più, come si dice, no, iconici, questa parola, sì, viene spesso un po' abusata, della musica italiana, un duetto fra due grandissimi cantanti barra, per quanto riguarda Cocciante, anche un cantautore. Questione di Feeling, un feeling che ovviamente secondo me ha spinto, vedremo ora se ci sarà l'ufficialità, Fabio Paratici a scegliere Fabio Grosso come allenatore della prossima Fiorentina, un feeling che spesso è mancato tra allenatore e direttore sportivo, tra allenatore e società, potremmo anche dire, nella storia recente soprattutto anche della Fiorentina, e spesso è stata anche causa di, no, di, come dire, illusioni che poi si sono concluse in fallimento. Penso per esempio alla vicenda di Paolo Sousa, no, che voleva certi giocatori, era primo in classifica, invece a gennaio gli arrivò Benaluan e Tino Costa, per dirne uno, ma ci sono stati casi di poco scarso feeling anche in coppie di successo, vedi Prandelli Corvino, che nella, sì, prima fase ci fu molto feeling, ma dopo, sì, questo feeling insomma faceva, sì, un po', ecco, fatica.
2: Lì però era un feeling che anche se non decollava fino in fondo, poi sul campo, sì, i risultati arrivavano lo stesso.
3: Infatti c'è anche l'eccezione, no? A volte le scintille fanno anche fare grandi risultati, sì, però diciamo che fondamentalmente, almeno nel manuale del calcio vero, fatto, certo, bene, chiamiamolo così, il feeling fra allenatore e direttore sportivo, soprattutto che il direttore sportivo segua ciò che l'allenatore chiede e viceversa, funziona generalmente, e credo che questo feeling possa riguardare sia il mercato ma anche poi la gestione del gruppo, l'impiego dei calciatori, la scelta di determinate situazioni. Ho letto oggi per esempio una preparazione probabilmente un po' diversa rispetto al passato, insomma una serie di questioni che riguardano a 360 gradi la Fiorentina del futuro, e quindi credo che uno dei motivi principali sia proprio questo, il feeling che c'è tra i due, che può insomma aver portato a questa scelta e a rinunciare probabilmente, anche se ancora lì in caldo a quanto, sì, ho capito, a Paolo Vanoli, che comunque ciò per cui era stato chiamato l'aveva svolto e l'ha svolto bene.
2: Cioè, questione di feeling, questa canzone che conosce anche Stefano in regia, visto che prima
3: il ritornello
2: approvava.
3: È abbastanza, no? Cioè, forse qualche ascoltatore, sì, gli sta, certo, un pochino ritornando alla mente di quel ritornello lì. È una bella canzone, sì, secondo, sì, me, sì.
2: Chissà, magari se la ricorda anche Fabio Rossitto, che è in collegamento con noi. Ciao Fabio.
4: Buongiorno, mi ricordo bene, sì.
3: Grande te Fabio, con quale allenatore hai avuto particolare feeling nella tua carriera?
4: Ma se devo mettere uno su tutti, Zaccheroni è stato l'allenatore con cui ho avuto più feeling, perché è combaciata anche probabilmente il mio miglior momento, e poi ne metto un altro perché è stato un maestro, Trapattoni.
2: Certo, Trapattoni che hai avuto alla Fiorentina,
3: a Firenze,
2: dal 98 al 2000. Ecco, sì, a proposito di allenatori,

0: pare tutto pronto per l'arrivo di Fabio Grosso, ma anche l'annuncio ufficiale, mentre Vanoli è stato tenuto fino a questo momento a bagnomaria. Probabilmente la Fiorentina poteva avere un atteggiamento diverso nei suoi confronti. Che idea ti sei fatto, al di là dell'amicizia naturalmente che ti lega a Paolo Vanoli?
1: Ma poi credo che siano dinamiche che conosce bene Paolo, che sa benissimo che probabilmente si erano presi una pausa di riflessione, chiaramente la società ha scelto un'altra strada. Penso che questo Paolo lo rispetti, ha fatto un grandissimo lavoro secondo me, perché è arrivato in un momento dove soprattutto a livello mentale c'era un po' tutto da mettere a posto, ma a livello mentale era in grossa difficoltà, una squadra che poteva succedere di tutto, invece lui è stato bravo, l'ha guidata fino alla salvezza tranquilla. Insomma, adesso hanno scelto di dividersi, insomma, perciò la Fiorentina ha voluto cominciare un nuovo progetto.
0: E secondo te Grosso che cosa porterà alla Fiorentina?
1: Grosso a me dà l'idea di essere un allenatore molto molto preparato, molto bravo, ma ormai parliamo di allenatori di Serie A che sono tutti sono tutti molto preparati.
0: Certo.
1: Mi sembra che giochi un calcio molto molto bello, molto offensivo. Insomma, a Sassuolo ha fatto un grande lavoro. La squadra ha giocato bene, ha sviluppato un grande calcio, 4-3-3 solitamente, insomma, perciò è una squadra che ha divertito. Credo che arriverà, sarà anche per lui un lavoro non facile, perché arriverà una piazza complicata, però se riuscirà a fare quello che ha fatto Sassuolo, credo che insomma diventerà l'idolo dei tifosi.
0: Sì, sì, assolutamente. Per adesso non c'è grande entusiasmo, non riscalda il nome di Grosso a Firenze. Ci si aspettava magari un allenatore che potesse avere un curriculum diverso, potesse essere, non dico un vincente assoluto, ma che comunque potesse proporre un calcio in grado di emozionare, ecco. Evidentemente non si vede questo, non si vede questo in Grosso, evidentemente.
1: No, non si vede, perché poi alla fine per allenatori che hanno fatto grandi risultati, però se non si dà mai la possibilità a questi, certo, lo chiamo ragazzo, nel senso, a questi allenatori emergenti di far vedere chi sono. Anche un certo Malesani arrivò che non aveva fatto insomma risultati clamorosi, mi sembra, certo, no, prima, certo. Insomma,
0: cioè, aveva fatto un grande lavoro con il Chievo, però in Serie B, ecco, era arrivato,
1: sì, Serie B,
0: in Serie B, non aveva mai allenato in Serie A.
1: Bravissimo, però si vedeva che era un grande allenatore, gli ha dato la possibilità e ha portato un grande gioco a Firenze.
0: Certo, si vedeva che poteva essere un visionario, ecco.
1: Bravo.
0: Magari Grosso queste qualità, queste caratteristiche, almeno dal mio punto di vista, non le ha, però sono felice, sarei felice di sbagliarmi, ci mancherebbe altro.
1: No, secondo me va accompagnato, va sostenuto, c'è Paratici sicuramente vicino, che è un grande dirigente, e va sostenuto, ma da quello che io ho percepito, anche parlando con un ex direttore, mi diceva, insomma, mi raccontava di un allenatore molto, ma veramente molto bravo. Chiaro che dopo la piazza di Firenze non è facile, questo lo sappiamo,
0: sì.
1: Però io sono fiducioso, perché se gli si dà un attimo di tranquillità, un attimo, e gli si lascia sviluppare le idee che ha, credo che possa fare bene.
0: Tommaso Borghini.
2: Sai, il discorso che sta facendo Fabio Rossitto è, secondo me, centrato anche sulla scelta che ha fatto proprio Paratici, almeno per come la vedo io. Se noi pensiamo l'anno scorso, tu parlavi di allenatore con curriculum,
0: sì,
2: è arrivato un allenatore,
0: certo,
2: con curriculum,
0: certo, sì,
2: cioè Stefano Pioli, e tutti eravamo contenti, tutti dicevamo finalmente un allenatore, sì, che ha l'esperienza, conosce la piazza, è perfetto per Firenze. Sappiamo com'è andata. Io credo che Paratici abbia puntato più su un altro aspetto, cioè la fame che può avere un allenatore,
1: wow,
2: che non è giovane ormai perché ha quasi 50 anni, però la fame di emergere, che potrebbe trasmettere anche a una Fiorentina che ha bisogno di questo, no? Ha bisogno di una scossa, di uscire da questa situazione. Non so come la vedi, Fabio, se è così.
1: No, sono d'accordo, anche perché adesso guardo un po' i profili in Bologna di un grande esperto come Sartori, va su un allenatore giovanissimo, no? Tedesco,
2: sì.
1: Credo che ci sia bisogno anche di questa, fra virgolette, freschezza, al di là di 50 anni, freschezza di idee, fame, voglia di far vedere qualcosa di nuovo, cioè chi si appresta poi, fra virgolette, a poca esperienza, però porta sicuramente tanto entusiasmo e probabilmente anche idee nuove, qualcosa di più innovativo, e credo che questo faccia bene alla società, ma anche agli stessi giocatori che hanno voglia di sperimentare. Io mi ricordo che arrivò Zaccheroni a Udine, aveva allenato a Cosenza, nessuno bene conosceva l'allenatore, però arrivò subito il primo giorno, ci rendemmo conto che è arrivato un allenatore, un visionario, uno che aveva idee, uno che aveva una grande fama, un entusiasmo, e ci portò, ci trascinò da subito da ritiro con la convinzione di fare un calcio diverso da quello che avevamo fatto in tutti gli altri anni a Udine. Perciò c'è bisogno anche di qualcuno che porta qualche innovazione.
0: A proposito di freschezza, Fabio, ti giro il messaggio di Andrea da Milano, che dice: io sono contrario al ritiro al Viola Park, perché questa sembra essere l'intenzione della Fiorentina, quella di svolgere il ritiro estivo al Viola Park. Devono tornare in montagna. Che cosa ne pensi tu, che in montagna di ritiri ne hai fatti parecchi?
1: Allora, ci sono due cose. Una è chiaramente al Viola Park non manca niente, lo faceva anche il Milan, sembra a Milanello, perciò sì. Non è che non ti manca niente, hai tutto il tuo centro sportivo, non devi spostare nessuna palestra, cose, insomma hai tutto sotto controllo. È chiaro che però la montagna ti porta a creare quel gruppo, quella sensazione di vivere un attimino in sintonia.
0: Sì, e non è ci sono temperature cosa. Diverse poi naturalmente.
1: Sì, chiaramente temperature diverse, chiaramente, perché è chiaro che se fa caldo si muore. Però penso che sia, io sono un po' nostalgico, a me piace il discorso di andare in montagna 10-15 giorni e vivere il gruppo e stare insieme e cominciare da lì a creare un gruppo importante. Poi chiaro, ripeto, lo puoi fare anche a Viola Park, però per me è sempre meglio la montagna.
0: Sei della vecchia scuola, insomma. Sì,
1: sì, sì.
2: Ma rispetto all'epoca a cui fa riferimento Fabio Rossitto, forse un cambiamento da segnalare c'è anche sulla composizione delle rose, no? Se noi pensiamo, sì, oggi il ritiro arriva prima della metà di luglio sostanzialmente, sì, e generalmente le rose vengono stravolte in quel periodo dell'anno, addirittura fino a Ferragosto non si ha una definizione completa, sì, di una rosa, e quindi forse anche questo aspetto può passare in secondo piano. Poi quello delle temperature, sentendo qualche esperto, ci hanno raccontato che in realtà la cosa principale sarebbe il riposo, sì, il riposo a temperature, diciamo così, e perché poi ci si può allenare la mattina,
0: sì,
2: presto
0: appunto, e la sera sul tardi,
2: e la sera sul tardi, chiaro, quando c'è l'AFA a Firenze, però picchia
0: anche
2: se alle 7 del mattino, però diciamo, ecco, il riposo è fondamentale, la struttura può essere adatta. Quello che manca, e come diceva Fabio, però, è anche il fascino della montagna, sì, dell'andare anche con i tifosi,
0: certo,
2: che vanno,
0: certo,
2: no?
0: Certo, per le strade, gli incontri, la
2: vanno
0: sera
2: a incontrare i giocatori, a parlarci, e magari anche a cena ti ritrovi negli stessi posti.
1: Sono d'accordo.
2: Quello è l'aspetto forse più bello che manca.
1: No, sono d'accordo, e sono d'accordo anche sul fatto che è cambiato completamente il modo di fare calcio, nel senso che è vero, parti con una squadra e arrivi ad agosto che ne hai un'altra, perciò è vero che è complicato l'allenatore oggi, o fare l'allenatore oggi, perché parti con 40-45 giocatori tra giovani, tra chi rientra da un prestito, poi alla fine devi allenare quasi due squadre, poi ad agosto ti trovi quasi tutti in uscita e tutti in entrata. Non è semplice anche creare un gruppo, creare una condizione, sì, sono cambiate tante cose. Probabilmente hai ragione, però, che avere un centro sportivo così chiaramente ti fa venire la tentazione di stare in casa, perché chiaramente hai tutto a disposizione, questo,
0: certo,
1: è vero.
0: Certo. Altri messaggi, c'è Fede Scandicci che ci chiede: ma è vera la storia del ritardo di Grosso causa al suo staff che la Fiorentina non vuol pagare? No, non è vera, almeno dalle mie verifiche, dalle verifiche che ho fatto questa mattina non c'è un problema staff, anche perché, aggiungo, fosse questo davvero il problema per la Fiorentina, allora si partirebbe davvero male, insomma, se ci fosse a discutere sullo staff di Grosso, allora ci sarebbero tante domande da farsi, ma non mi risulta che ci sia questo tipo di problema. E poi, per quanto riguarda il ritiro, dice Moena, poteva essere un'occasione per andare con i bambini a vedere gli allenamenti, sono per il ritiro in montagna, insomma, sì, c'è anche questo aspetto legato ai giovanissimi tifosi della Fiorentina che potrebbero vedere da vicino i loro idoli. E poi ancora ti giro quest'altra domanda di un nostro ascoltatore, Andrea, che dice: onore a Rossitto, leone di Wembley, quando con il catenaccio e l'immenso Giovanni Trapattoni arrivammo tra le migliori 16 d'Europa, che problema hanno i tifosini giochisti e perdenti che amano portare avanti le bandiere del gioco offensivo e della sconfitta?
1: Questa è la domanda per me.
0: Sì, la domanda per te, sì. Che problema hanno i tifosini giochisti?
1: In campo avevamo Rui Costa, Chiesa, Battistuta, giocavamo minimo con tre punte. Poi è vero che quella sera lì, se parliamo di quella sera, ci fu spesso, tante volte succedeva un assedio, nel senso che l'Arsenal è una squadra fortissima, però chiaramente ripartivamo e facevamo male. Ma che problema c'è? C'è il problema che oggi chiaramente si discute che cosa è meglio, se è meglio vincere o è meglio giocare bene. Credo che alla fine la gente voglia vincere, però ci si voglia anche divertire. Io credo che quegli anni lì, quando hai a disposizione certi tipi di giocatori, comunque al di là del modulo o dell'atteggiamento, ti fanno divertire sempre. E credo che creare quell'entusiasmo sia veramente difficile, perciò non mi sono mai perso dietro a questa cosa qui, che oggi so che va di moda perché si discute sempre su ste cose, ma insomma
0: sì.
1: Che poi cosa vuol dire?
0: Però ecco, discuterai anche di questa cosa con Lele Adani, che è un tuo grande amico.
1: Lele ha un'idea, lui vuole difendere, mi dice sempre, il calcio, perché vede una grande evoluzione. Il calcio è cambiato, è vero, il calcio ha avuto un'evoluzione incredibile. E non è così semplice come sembra, però poi ci sono certe dinamiche che sono sempre uguali, non cambiano mai. Però è vero anche che oggi a fare l'allenatore è diverso da 15-20 anni fa, sono cambiate tante cose, da come si comincia a giocare dietro, come...
0: Abbiamo perso Fabio Rossi, troviamo di recuperarlo, stiamo facendo... Ecco, abbiamo recuperato, no, ti avevamo perso per un momento, stai parlando della costruzione dal basso.
1: Sì, la costruzione dal basso, che poi alla fine vediamo adesso in Inghilterra, dove Guardiola è già avanti altri 10 anni, dove si cerca di giocare subito lungo, si gioca uomo su uomo. Insomma, ci sono state tante evoluzioni, Gasperini ha portato una grande evoluzione in Atalanta. Credo però che alla fine tutti si vogliono divertire, vogliono vedere le squadre che creano entusiasmo, che giocano per vincere, insomma, questo sì.
2: A proposito di costruzione dal basso, insomma, di giocatori tecnici, diciamo così, sì. Il centrocampo della Fiorentina dovrebbe, se non ci sono scossoni diciamo, imprevedibili in questo momento, basarsi su Fagioli, Nicolò Fagioli. Che cosa ne pensi di questo giocatore? Secondo te adesso è pronto per fare uno step, diventare leader in questa Fiorentina?
1: No, deve. No, non so se è pronto, ma deve essere pronto, perché è un giocatore che non si può più aspettare. Adesso deve fare un salto di qualità, secondo me lo farà quest'anno. Lo vedo anche centrale in un gioco tipo quello di Grosso. Chiaro che lui adesso deve prendere in mano la situazione e diventare quel giocatore che tutti vediamo, ne ha le possibilità, ne ha le qualità. Deve fare anche lui un grande salto di qualità, perché deve diventare un giocatore importante per la nazionale. È un giocatore forte, secondo me, però deve fare uno step in avanti.
0: E allora, a proposito di singoli, ti chiedo che faresti con Ken, che è il giocatore che nella prima stagione con la maglia della Fiorentina ha stupito tutti, è stato il trascinatore della squadra, ha segnato 25 gol in stagione, quest'anno ha deluso, ci sono stati gli infortuni, però insomma i suoi comportamenti hanno fatto discutere.
1: Ma se posso tenerlo, a me non me ne priverei mai. Poi non so se le dinamiche, se lui è un giocatore che in questo momento vuole andare via o se la società ha altre idee. Io non me ne priverei, perché per me è un giocatore forte e che può fare più ruoli, insomma, adesso è, perciò è un giocatore che ha fatto vedere, non quest'anno, l'anno scorso, insomma, di essere un grande bomber, un grande giocatore, un trascinatore. Chiaro che quest'anno è caduto un po' nel baratro, come è caduta un po' la situazione della squadra, perciò si è fatto probabilmente infortuni, si è trascinato anche lui in una situazione non bella, però credo che sia un giocatore che ha grande qualità, grande forza, e io non me ne priverei.
0: Tocca alla società e al tecnico capire effettivamente che tipo di motivazioni avrà questo giocatore.
1: Certo.
0: Guardarlo negli occhi e capire cosa vuol fare.
1: Parte tutto da lì, capire il ragazzo quanta voglia ha di rimanere, se ha entusiasmo, e se questo sarà positivo, io credo che tornerà ai grossi livelli. Poi bisogna vedere lui cosa sente dentro e quanta voglia ha di far vedere ancora questa piazza quello che vale. Insomma, io questo non lo so, perché non lo conosco, però insomma, la base è quella, poi il resto secondo me non è un problema.
2: A proposito, ha parlato di nazionale, Fabio, e vedi con curiosità queste prossime due amichevoli della nazionale, guidata temporaneamente da Silvio Baldini, che quasi, insomma, un po' in maniera provocatoria ha convocato quasi tutti under 21, tranne Donnarumma, Esposito, e ci saranno anche due viola, tra l'altro Pietro Comuzzo.
0: È certo che conosce molto bene Fabio Rossitto, ecco. E quindi ci deve dire tutto su di lui, come si fa a rilanciarlo, come si fa a rivitalizzarlo.
1: Parli di Comuzzo?
0: Certo, sì. Certo, sì, insomma, dopo una stagione deludente.
1: Parto da Comuzzo. È un giocatore che secondo me quest'anno ha pagato il suo problema, il suo grosso problema, il grosso problema fisico, che l'ho avuto anch'io, un po' di pubalgia, tutte queste cose che poi non gli hanno mai permesso di allenarsi in una certa maniera, almeno quello che so, ma penso di non sbagliare. è un ragazzo che ha qualità. L'anno prima si parlava di, l'anno scorso, di 30, 35, 40 sì. milioni di euro, lo volevano tutti, il Napoli. È un giocatore secondo me forte, che deve ritrovare, sicuramente deve star bene, credo, speriamo che abbia risolto questo problema, però è un giocatore che è importante. Riguardo a Baldini, ha dato un grosso segnale, ha voluto dare un grosso segnale al sistema, io lo apprezzo tanto perché sono tanto amico di Silvio ed è un grandissimo allenatore, mi fa piacere che abbia avuto questo regalo, tra virgolette, come lo dice lui, un regalo, perché dopo anni dove è dovuto stare fermo 6-7 anni un allenatore così bravo, questo fa pensare, no? Sì. È dovuto tornare a gratis ad allenare la Calarese per poi ritornare nel giro. E ha dato un grosso segnale, ha fatto vedere che insomma comunque giocatori che hanno fame, che hanno voglia di farsi vedere, parla di vittoria dell'Under 21, parla di vittoria dell'Europeo, parla di vittoria delle Olimpiadi, è sempre uno che non ha paura di rischiare, è sempre uno che ci mette la faccia ed è uno che sa come fare per far sì che i giovani possono avere speranza e educazione. È un grande, perciò sono veramente felice per lui. Sono proprio, spero che queste due amichevoli servano per far vedere a tutti che questa è la strada.
0: Silvio Baldini, grande amico anche di Lele Adani. Lele Adani sì. è stato anche il suo vice sì. al Vicenza, sì. se non ricordo
1: sì.
0: male.
1: Sì. Sì.
0: E ci sono un po' di messaggi per te, caro Fabio. C'è Stefano 69 che dice: non so se lo conosci, ma un giocatore che ti ricorda tanto nel gioco è Caleb Jerenki, mediano box to box ghanese del Nordjylland, dinamico, rapido, ruba palloni e pronto a ripartire, palla al piede. Lo conosci Jerenki?
1: No. Non lo conosco, ma se lo dice lui chiaramente so che questi tipi di giocatori solitamente hanno grande forza, esplosività, insomma sono forti e fa piacere insomma questa cosa.
0: E invece Fede Scandicci sostiene che tu possa ricordare un po' Brescianini come giocatore. Brescianini però ha una struttura un po' diversa,
1: diversa, però mi fa piacere che ci sia ancora questo ricordo, insomma, perché poi quella famosa partita ha lasciato un segno, una cosa scolpita nella roccia, proprio è stata una bella, veramente lo dico sempre, un regalo, e vedo che i tifosi si ricordano sempre, una cosa stupenda.
0: Sì. Prima di salutarti c'è un messaggio forse un po' provocatorio da parte di Stefano Taxi, perché Stefano Taxi è un nostro fedele ascoltatore che non ha in Comuzzo uno dei suoi giocatori preferiti. Allora dice Stefano Taxi: senza restare sul vago, Rossitto può dirmi quali qualità ha Comuzzo?
1: Ma ne ha tante qualità Comuzzo, è stato sempre un ragazzo che io ho visto crescere, l'ho sempre visto forte sull'uomo, l'ho sempre visto attento, l'ho sempre visto che ha una grossa personalità. Questo che in questo momento, quest'anno, lui è riuscito a far vedere poco di quello che mi è sembrato anche un po' impaurito, gli è successo un po', diciamo, vabbè, l'autogol, però non l'ho visto come al solito, insomma, secondo me è un giocatore che è stato bloccato molto per questa situazione del suo infortunio, di non star mai bene. E poi è chiaro che se a Firenze poi vai un po' in difficoltà, non sono piazze facili dove nessuno ti perdona niente, ma credo che lui abbia la personalità per far vedere invece che può tornare a quel livello che era arrivato, insomma, si fa anche meglio.
0: L'ultima considerazione con Fabio Rossitto.
2: No, l'ultima: dovesse lui scegliere un capitano oggi nella Fiorentina, diciamo ammettendo che il giocatore rimanga nella Fiorentina, no? Ora è De Gea il capitano, secondo te è un capitano giusto il portiere innanzitutto, e poi se invece vedi nella rosa della Fiorentina un giocatore attualmente che potrebbe rivestire i panni, insomma la fascia più che i panni,
1: ma
2: di capitano?
1: Credo che la fascia sia giusta in questo momento darlo a un giocatore di grande esperienza come lui, e perciò la vedo giusta. Poi se restasse Ken, la darei a Ken quasi quasi, perché vorrei dargli quell'importanza,
0: quella responsabilità,
1: responsabilità, e caricarsi la Fiorentina sulle sue spalle. Ecco, questo sarebbe il segnale di dargli la fascia uno così.
0: Sì, insomma, potrebbe essere un buon motivo per diciamo così
2: responsabilizzarlo,
0: ridargli anche valore, ecco.
1: Sì.
0: Allora dovesse aver perso un po' di motivazioni.
1: Sì.
0: Per la sua avventura alla Fiorentina potrebbe
1: essere. Perché la fascia comunque ti cambia dentro, secondo me, perciò probabilmente è un giocatore che se va a mettere quella fascia sul braccio, credo che credo che cambierebbe ancora di più, che avrebbe un'evoluzione ancora più, più forte, perciò sì, in questo senso la darei a lui se non ci fosse De Gea in questo momento.
0: Certo. Fabio, ti aspettiamo a Firenze come sempre, eh?
1: Va bene, vi
0: abbraccio forte. Prima o poi ti insomma, arriverai a Firenze, ci sarai,
1: certo,
0: a Firenze prima o poi, sì.
1: A piedi ci metto poco, un mese sono lì.
0: Ti aspettiamo. Grazie Fabio.
1: Ciao.
0: Grazie a Fabio Rossitto. Tra poco iniziamo a parlare anche dei vari obiettivi o comunque insomma dei giocatori che sono accostati alla Fiorentina. 348 75 39 33, ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 11 171, invece il numero per intervenire in diretta. Stefano 69 prima ci faceva una domanda, ci saluta e dice: vi offro un caffè se mi date 4 nomi di ali attaccanti esterni per rinforzare la rosa viola per la prossima stagione, giocatori che non siano già nel campionato italiano. Beh, insomma, per un caffè è troppo poco, ecco, darti 4 nomi, sto scherzando.
2: 4 caffè, così diventiamo come Lino Banfi dopo i caffè vari all'utopia, sì. I caffè, no? Che poi impazzisce completamente, sì, sì. No? Dopo averne dovuti triangugiare, sì, diversi, sì. Ma guarda, a me, lo sai un nome, però magari mi prenderanno, non lo so se tra, mi sembra sia anche tra i convocati, Coleoscio, giocatore del italiano,
0: sì, sì.
2: Anche se poi non è, non so, la doppia nazionalità, adesso non mi ricordo bene, mi sembra sia di proprietà di una società inglese, Baldini ci ha puntato,
0: no,
2: molto.
0: È del, sì, ora è al Paris FC,
2: ecco,
0: del Barney,
2: in prestito
0: del Barney,
2: però,
0: sì, sì.
2: Del Barney. Potrebbe essere secondo me un giocatore a 21 anni se non mi sbaglio, giovanissimo,
0: sì, del 2004, sì.
2: A me non dispiace affatto, è uno tecnico, salta l'uomo, l'ho visto, l'ho seguito un po' nella nazionale del 21, per, sì, quello, sì, certo, che può contare, potrebbe essere un nome secondo me da inserire nella Fiorentina, non lo vedrei male, ecco, come poi non credo avrebbe un costo impossibile, anche insomma penso che con insomma, una decina di milioni tu non lo possa portare. Certo, mi direte è una scommessa, sì, si parla, però sarebbe una scommessa quantomeno giovane, italiano tra di nazionalità,
0: sì, certo, certo.
2: E secondo me è un giocatore interessante.
0: Potrebbe
2: perché
0: essere.
2: Salta l'uomo, abbiamo bisogno di giocatori che saltano l'uomo, poi è chiaro abbiamo bisogno di giocatori superiori a questo potrebbe entrare nella rosa, però giocatori che salta l'uomo, giocatori che saltano l'uomo, io vorrei nella Fiorentina di grosso diversi giocatori, un po' come per la verità nel Sassuolo in piccolo ha avuto grosso ultimamente, perché Lorienté è uno che l'uomo lo salta, Berardi è uno che l'uomo lo salta, ma c'erano anche altri giocatori, lo stesso Volpato, un giocatore che salta l'uomo, giocatori magari superiori a questi, però che abbiano queste caratteristiche per fare una Fiorentina molto diversa da quella che è passata, che possa divertire. E poi oggi nel calcio moderno la superiorità che ti crea chi salta l'uomo è fondamentale.
0: A proposito di Grosso, c'è Sergio Dall'Elba che mi dice: non ti sento contento di Grosso, ti posso garantire che ti ricrederai e diventerai il primo fan, ma io guarda, nel momento in cui Grosso verrà ufficializzato dirò viva Grosso, ma lo posso dire anche già adesso. Grosso ha certamente svolto un buon lavoro al Sassuolo, un lavoro che gli è stato riconosciuto da tutti, un lavoro apprezzato dagli addetti ai lavori, però non bisogna dimenticare che comunque il Sassuolo come rosa aveva una rosa di qualità, aveva dei giocatori che comunque farebbero comodo a tante altre squadre. Non dimentichiamoci anche che il Sassuolo ha 4 giocatori che andranno ai mondiali,
2: sì,
0: che sono Volpato, Koné, Torsved e Muharemovic, e ne avrebbe potuti avere anche
2: altri. Probabilmente,
0: quindi
2: sì.
0: Questo a testimonianza del fatto che sì, Grosso ha fatto un buon lavoro, però al tempo stesso la rosa era di buon
2: livello.
0: Però allora
2: ti posso rispondere, tanto per fare l'avvocato del diavolo,
0: che
2: ti posso dire che la Fiorentina arrivata quest'anno,
0: certo,
2: tutti avevamo detto, sbagliando,
0: sì, sì,
2: che comunque il livello della rosa era alto, avevamo, a parte il settimo monte ingaggi, ma quello non vuol dire nulla, perché se i giocatori poi non sono strapagati e non sono di alto livello, poi non conta niente. Però avevamo detto, insomma, avevamo una buona rosa, addirittura in grado di lottare per la Champions League, questo era, no, l'inizio,
0: sì,
2: e poi ci siamo finiti dove siamo finiti. Quindi lo stesso Sassuolo all'inizio, alcuni giocatori di quelli anche che hai citato non erano considerati così forti, no? Io penso particolarmente a Koné, mi piace molto Koné, che
0: è vero, all'inizio però, avevamo... Però guarda che io mi ricordo di aver fatto un'intervista insieme a Niccolò Ceccarini, all'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, e a precisa domanda su quella che poteva essere la grande sorpresa della stagione del Sassuolo, lui indicò proprio Koné, quindi c'era grande fiducia
2: certo.
0: intorno a questo giocatore,
2: ma che...
0: eravamo convinti che potesse sfondare.
2: Che diciamo poi chi l'ha preso te lo sponsorizzasse, penso.
0: No, ma
2: però
0: poi, insomma, c'era una condizione di fondo, una convinzione di fondo.
2: In realtà può essere anche merito di Grosso. Vedremo ora se questi giocatori, perdendo l'allenatore e andando con un altro allenatore, a me parte piacerebbe tra tutti i nomi se riuscisse a portare lui, ma non credo che ce lo daranno perché mi sembra già diventato troppo costoso, no? Ho visto oggi, come si era detto l'altro giorno, la sì. scorsa settimana, vedrai come fioccheranno i nomi dei giocatori praticamente sì. mezza rosa del Sassuolo interessa alla Fiorentina oggi, e almeno insomma quello che si sente e si legge, e può essere anche vero, non lo so questo, io diciamo ne sceglierei un paio, non di più, però detto questo, a volte i giocatori cambiano allenatore e si perdono, no? L'abbiamo visto anche tante volte, per esempio nell'Atalanta con Gasperini, quelli che andavano via dall'Atalanta poi diventavano giocatori piuttosto normali rispetto a quello che sembravano, quindi non lo so se è merito di Grosso di più o merito della società Sassuolo, che certo se li hanno presi loro con quelle possibilità economiche che sono ridotte rispetto a quelle della Fiorentina, anche se non sono, se Sassuolo non può essere considerata una società così povera, no? C'ha una proprietà solida eccetera, però la Fiorentina potrebbe aspirare a di più, no? E sicuramente ha speso molto di più, spendendo bene gli si può regalare dei giocatori buoni di quel livello, anche a Grosso, forse anche superiori, spero.
0: Invece tornando al discorso sulla fascia, prima abbiamo sentito Fabio Rossitto che ha lanciato questa idea, sì. dovesse rimanere Ken gli affiderei la fascia di capitano per responsabilizzarlo, per farlo sentire ancora più importante, ancora più al centro della Fiorentina, qualora questo giocatore magari dovesse avere dei dubbi sulla prosecuzione della sua avventura con la Fiorentina. C'è un nostro ascoltatore che dice la fascia di capitano la farei girare tra 4-5 senatori che resteranno, a Ken nemmeno un elastico gli darei. E poi ancora Marco 68 dice a Ken non credo che la fascia di capitano lo possa cambiare, visto quello che è successo con Chiesa. Ti ricordi che anche a Chiesa fu data la fascia di capitano quando ormai era
2: però,
0: un piede e mezzo fuori dalla Fiorentina?
2: Soltanto io, a parte rare occasioni quando poi usciva il capitano, era vice o trice capitano, però dall'inizio mi sembra soltanto quando giocò l'ultima partita con, che poi fu criticatissimo anche Iachini, ti ricorderai, per questa scelta che già si sapeva andava via, gli fu data la fascia di capitano, però diciamo non me lo ricordo come capitano della Fiorentina in quel periodo lì. C'era Pezzella, mi sembra, come capitano, se non sbaglio, durante il periodo di Federico Chiesa. Comunque, al di là di questo, io penso sulla fascia invece, mi permetto di dire al nostro ascoltatore, dice la farei girare, secondo me io la fascia non la farei girare, la fascia deve essere data sul braccio di uno / due, perché poi nel calcio di oggi è chiaro, i cambi ci sono eccetera, però ecco, ci vuole un leader riconosciuto, non sono per far girare la fascia, ecco, non mi piace, forse sarò romantico del calcio un po' di una volta, però secondo me la fascia la devono avere uno / due giocatori, sì.
0: Chi è
2: davvero...
0: che la faceva girare recentemente? Thiago Motta forse?
2: Sì, mi sembra di sì. Thiago Motta facesse girare la fascia alla Juventus, sì, che fu sì. criticato anche per questo.
0: Forse al Bologna, non mi ricordo.
2: Forse al Bologna.
0: La Juventus.
2: Sì, poi c'è per dire discorso. Come quelli fanno girare il portiere, no?
0: Sì.
2: Che cambiano, dice aspetta, una domenica gioca uno, una domenica gioca l'altro. Sì. A parte la Coppa Italia o le, dire una manifestazione la fai te, una manifestazione la faccio io. Secondo me anche far girare i portieri, come usa un po' oggi nel calcio moderno, diciamo contemporaneo, secondo me è più controproducente che altro.
0: Andiamo a salutare adesso con piacere Vittorio Pusceddu. Ciao Vittorio.
3: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Buonasera.
3: Buongiorno, ormai siamo qua di giorno. Dai.
2: Sì, dai, sì, passate la mezzogiorno.
3: Buonasera, buongiorno, dipende da come ci gira.
0: Senti, qui a Firenze si sta per voltare pagina dopo una stagione estremamente deludente. Grosso dovrebbe essere l'allenatore, è un tecnico che ti piace, ti convince per ripartire?
3: Beh, sai, credo che abbia fatto abbastanza bene a Sassuolo, insomma, dove ha allenato ha fatto bene. Il problema è che, come lo scorso anno, la Fiorentina deve riniziare da capo tutto quanto, senza avere una continuità di allenatore, una continuità di dirigente, una continuità insomma un po' del, di tutto l'ambiente, quindi queste sono delle incognite che poi possono essere importanti nel, nel campionato, però sai, vogliamo dirlo, ha avuto un campionato, ha fatto un campionato di volta solo eccezionale, quindi credo che sia una scelta giusta, anche se Vanoli non ha demeritato, perché poi alla fine ha portato alla salvezza una Fiorentina che fino al suo arrivo era un po' staccata dalla salvezza, diciamo.
0: Senti, ci saranno molto probabilmente vari volti nuovi nella rosa della Fiorentina del prossimo anno, per adesso si parla di mosse che riguarderanno la difesa e gli esterni d'attacco e in difesa tra i nomi che stanno circolando c'è anche quello del cagliaritano Obert, slovacco, classe 2002, ha un contratto fino al 2030 con i sardi, un giocatore che può fare il centrale e anche l'esterno sinistro, però tu che cosa ci puoi dire da grande ex cagliaritano su Obert?
3: Guarda, se dovessi dire la mia, non è un giocatore che a me, voglio dire, piace particolarmente, per il semplice motivo che appunto non si riesce a capire quale sia il suo ruolo effettivo, perché secondo me da centrale difensivo è un po' troppo leggerino e non ha le qualità secondo me per fare il centrale difensivo. Io lo vedrei bene più sulla fascia sinistra, perché lui credo sia nato sulla fascia sinistra quando giocava nella Primavera del Cagliari e faceva anche molto bene, però sai, poi cambiandoli più volte il ruolo, il giocatore secondo me perde quelle sue caratteristiche e non riesce a capire se è più un terzino o se è più un centrale difensivo. Però tutto sommato non ha demeritato, non ha fatto male, però credo che essere accostato già alla Fiorentina possa essere un passo importante per lui, anche se secondo me, ripeto, non è questo gran giocatore, forse lo si cerca per la duttilità, che può giocare appunto esterno, può giocare centrale, però poi bisogna vedere se riesce a far bene da una parte o se riesce a far bene dall'altra, oppure se non fa bene in tutti e due ruoli. Questo è un'incognita.
0: Sì. Cioè, secondo te la Fiorentina può e deve puntare a qualcosa di meglio rispetto a Obert?
3: Ma secondo me se la Fiorentina, allora bisogna vedere le ambizioni della Fiorentina.
0: Sì, certo.
3: E se la Fiorentina ha delle ambizioni di ritornare nelle posizioni dove di solito nelle ultime stagioni competeva, allora secondo me deve puntare ad altri giocatori. Secondo me, il mio punto di vista. Se invece vuole fare un campionato normale, tranquillo, per una salvezza tranquilla, questo è un altro discorso, ma non credo che sia quello che la piazza di Firenze voglia, soprattutto i tifosi vogliano.
0: Certo, quindi, ma neanche Paratici, che insomma è un vincente, non credo che voglia costruire una Fiorentina da salvezza, sarebbe incredibile.
3: L'unica
0: ecco.
3: motivazione per cui vedrei Obert alla Fiorentina è perché può essere un giocatore utile che può fare più ruoli, quindi bisogna vedere, potrebbe giocare appunto nella difesa 3, potrebbe giocare nel centrocampo a 5, e quindi questo potrebbe giocare esterno sui quattro difensori, quindi questa duttilità potrebbe essere che gli dà la possibilità nel mercato futuro di essere un giocatore che molte squadre possono cercare.
0: Certo.
2: Ecco, per capire, Vittorio, un giocatore però che quando lo sposti sulla fascia è anche un calciatore che spinge, che crossa, oppure un terzino bloccato?
3: No, io guarda, quando giocava nella Primavera lo ammiravo, perché secondo me era un giocatore che appunto quella fascia lì la faceva molto bene e metteva anche degli ottimi palloni al centro dell'area. Però sai, il campionato Primavera è una cosa, e il campionato di Serie A un altro, quindi poi lui adesso nei campionati maggiori, appunto quello di Serie A, quello di Serie B, si è ritagliato un ruolo importante nel Cagliari da centrale difensivo o da esterno sinistro, quindi se questa duttilità, come ho detto prima, potrebbe essere interessante per molte squadre che magari cercano quel tipo di giocatori che in mancanza di giocatori o per infortunio o per squalifica o possono giocare in più ruoli.
0: Eri meglio di Dodò, caro Vittorio Pusceddu, scrive Fede da Scandicci.
3: No,
0: e ricorda anche il coro che ti avevano riservato i tifosi della Fiorentina.
3: Ha voglia di giocare, secondo me è un giocatore che potrebbe far bene in qualsiasi squadra e fa la differenza in qualsiasi squadra. Sì. Però sai, il problema sempre di Dodò è che magari qualche infortunio di troppo oppure quest'anno anche lui ha sofferto l'andamento di tutta la squadra della Fiorentina, non ha reso come si doveva, però secondo me Dodò è un giocatore di qualità superiore.
0: Sì, però adesso sembra destinato alla Roma anche perché ha un contratto di scadenza nel 2027, cioè il prossimo anno, e quindi la Fiorentina, non avendo trovato la possibilità di prolungarglielo, deve assolutamente cederlo quest'anno per non poi doverlo perdere a parametro zero. Secondo te sarà una perdita comunque pesante o può essere rimpiazzata abbastanza bene?
3: No, secondo me potrebbe essere una perdita abbastanza importante perché, ripeto, è un giocatore che personalmente a me piace, è un giocatore che quella fascia la fa tranquillamente avanti e indietro, fa le due le fasi, sia quella d'attacco che quella difensiva, le fa bene, mette dei palloni, qualche gol lo fa, perciò secondo me se dovesse andare via dalla Fiorentina sarebbe un problema anche rimpiazzarlo.
0: Ci sono tanti nostri ascoltatori che ricordano il coro che ti avevano riservato i tifosi della Fiorentina. Se qualcuno con un messaggio vocale ce lo vuol cantare, poi lo facciamo sentire. Tommaso Borghini, la tua considerazione.
2: No, visto parliamo di terzini e la Fiorentina, probabilmente c'è il rischio che li cambi anche tutti i terzini, no? Perché sì. Fortini ha la stessa condizione contrattuale di Dodò, certo. E quindi probabilmente scadenza 2027, molto giovane, quindi probabilmente se ne andrà. C'è anche Gosens in bilico. Vorrei sapere da Vittorio cosa pensa di Gosens, che sia 32 anni, quindi un giocatore un po' insomma in là con gli anni, quest'anno problematiche fisiche soprattutto, però insomma c'ha anche questo carisma. Secondo te, ecco, la Fiorentina, visto che probabilmente Dodò se ne andrà, dovrebbe cercare di trattenerlo oppure si deve rinnovare tutto sulle fasce?
3: Gosens secondo me è un giocatore che dovrebbe rimane da Firenze, primo per le qualità che ha, secondo per l'esperienza che ha, perché se la Fiorentina punterà su ragazzi magari meno esperti o giovani, chiamiamoli così, potrebbe essere uno che con le sue qualità, con la sua esperienza, potrebbe dare una grossa mano a questi giocatori. E poi, ripeto, non è un giocatore che, anche se non gioca tutte le partite, non mi sembra sia un giocatore che potrebbe mettere dei problemi all'allenatore. Quindi io Gosens lo terrei sicuramente in rosa, perché è un giocatore che poi anche quest'anno ha dimostrato che sa fare fa gol, quando gioca fa bene, quindi secondo me sarebbe una perdita, oltre Dodò sarebbe una perdita importante per la Fiorentina.
0: Senti, nel mercato di gennaio si è parlato a lungo per la Fiorentina di Zappa, potrebbe magari tornare anche d'attualità il nome di questo calciatore, lo vedi da Fiorentina eventualmente?
3: Guarda, Zappa è secondo me lo stesso discorso di Obert, nel senso che è un giocatore d'utile, può fare l'esterno, può fare il marcatore, può fare il centrale difensivo, è un giocatore, potrebbe giocare anche a centrocampo volendo. E questi sono i giocatori che in questo momento le squadre cercano, perché con gli infortuni che più spesso adesso succedono, perdono dei giocatori importanti, come è successo quest'anno al Cagliari, e perdendo tanti giocatori per problemi non leggeri, ma per problemi di infortunio seri, dopo Belotti, Drissi, l'altro adesso mi sfugge, Felici, insomma tutti che sono stati fuori un anno, quindi si cercano questi giocatori che in mancanza purtroppo di questi infortuni devono sostituire, possono sostituire in qualsiasi ruolo. Zappa è un altro di questi giocatori che purtroppo quest'anno a Cagliari ha avuto meno fortuna, ha giocato forse poco perché è stato rimpiazzato da altri giocatori, però sai, ripeto sempre, dipende da quello che la Fiorentina vuole fare. Se la Fiorentina vuole puntare a fare un campionato al vertice, secondo me deve puntare su altri giocatori. Se invece vuol fare un campionato di media classifica, allora potrebbero essere interessanti anche questi giocatori.
0: Certo.
3: Ma non credo che la piazza di Firenze, con le ambizioni che ha la tifoseria e credo anche la società, possa puntare su questi giocatori che secondo me non creano, non fanno,
0: no, non entusiasmano, non entusiasmano,
3: non fanno, non fanno la, non credo facciano la differenza in qualsiasi squadra. Cioè sono giocatori che ci possono stare ma che non fanno la differenza.
0: Sì.
2: A proposito di chi non ha fatto la differenza quest'anno, mi viene in mente un giocatore venuto dal Cagliari, cioè Piccoli, che però quando è arrivato è stato pagato tantissimo dalla Fiorentina, più di 25 milioni, e sembrava un giocatore insomma in grado di poter dare di più. Ecco, tu che sicuramente l'hai seguito, penso anche quest'anno, che cosa ne pensi? E anche per il futuro, secondo te, che dovrebbe fare la Fiorentina? Perché insomma, un caso, un giocatore pagato così tanto, adesso diventa un problema. Rivenderlo a quella cifra è quasi impossibile.
3: Credo che sicuramente rivendere un giocatore che quest'anno ha avuto un po' di problemi a quelle cifre lì, credo che sia quasi impossibile. Io credo che la Fiorentina lo terrà in rosa, sperando che quest'anno tutta la squadra, perché non è questione solo di Piccoli, credo, certo, che anche non abbia ripetuto il campionato dello scorso, dell'anno scorso, insomma della scorsa stagione. Quasi tutta la rosa della Fiorentina non ha fatto bene come aveva fatto gli anni passati, e quindi nel marasma generale c'è passato anche Piccoli, che essendo un ragazzo anche abbastanza giovane, non voglio dire con poca esperienza, perché il suo campionato l'ha giocato, però sicuramente non è un veterano della Serie A, qualche problemino l'ha avuto anche lui. Però io credo che magari non come titolare, ma come punto di riferimento, quando per le sostituzioni o per la panchina, potrebbe essere interessante a tenere Piccoli, anche perché un lottatore quando entra da sempre in mano, non si risparmia. Far reparto a Cagliari, ad esempio, faceva reparto da solo, quindi voglio dire, io lo terrei. Il problema è farlo convivere i due giocatori, Ken con Piccoli, che secondo me un po' le caratteristiche potrebbero essere quasi simili o comunque abbastanza vicine.
0: Ecco, secondo te, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, ha pagato anche il prezzo che la Fiorentina, la cifra che la Fiorentina ha sborsato per acquistarlo dal Cagliari, insomma, ha risentito anche di questa condizione. Poi che cosa pensi anche delle sue qualità tecniche, perché insomma ha fatto vedere di avere un po' di limiti questo giocatore.
3: Sì, Piccoli è un giocatore che, ripeto, ha della forza fisica, fa della sua forza, la forza fisica, il colpo di testa, lotta contro tutti i palloni, fa sponde, però se arrivano dei cross dalle fasce potrebbe essere interessante per il suo colpo di testa, però non è questo giocatore che potrebbe realmente poi fare la differenza. Però è un giocatore che io nella rosa della Fiorentina lo vedrei, magari non da titolare, ma per subentrare a determinati giocatori che magari la Fiorentina andrà a prendere, o Ken, o comunque qualche altro giocatore sicuramente di punta lo andrà a prendere, e secondo me potrebbe sostituire questi nel momento che ce ne ha bisogno. La Fiorentina può contare su un giocatore che sicuramente è dal massimo e che non si tira mai indietro. Sotto questo aspetto sì, la responsabilità di sicuramente di averlo pagato 25 milioni e quest'anno di aver reso probabilmente meno delle aspettative che avevano i tifosi e la società, potrebbe anche essere un peso, però credo che sia un giocatore che sotto questo aspetto caratterialmente sia forte.
0: Vittorio, grazie, alla prossima, buona giornata.
3: Grazie a voi e buona serata a tutti.
0: Ciao. Grazie a Vittorio Pusceddu. Vittorio Pusceddu è stato molto chiaro anche nel giudizio che ha dato a proposito di Obert, uno di quei giocatori che viene accostato ormai da qualche giorno alla Fiorentina. Del resto si torna anche a quel discorso che abbiamo fatto spesso: se la Fiorentina va a cercare giocatori da squadre inferiori o comunque insomma, da giocatori abituati a lottare per la salvezza, non è che ci possiamo aspettare un salto di qualità, non è che ci possiamo aspettare una Fiorentina ambiziosa attraverso l'acquisto di questi giocatori. Sì. Giocatori che in qualche caso possono sì stare nella rosa, però poi insomma se si può fare salto di qualità è chiaro, bisogna guardare altrove.
2: No, questo sicuramente, l'importante poi è non andare poi a spendere cifre come quelle che sono, perché io sono d'accordo con Vittorio Pusceddu sul fatto di Piccoli, che potrebbe anche servire, no, nell'ambito di una rosa della Fiorentina. Hai un ragazzone così, lo metti dentro a partita in corso, in certe partite, però andare a prenderlo per quella cifra lì, insomma, che come hai detto te giustamente, anche secondo me ne ha risentito anche lui, che è spropositata insomma rispetto al suo valore attuale, secondo me è un qualche cosa che insomma non bisogna più cadere in errori del genere. Ecco, io nel Cagliari sinceramente fatico a vedere dei giocatori che potrebbero, no, darci a noi
0: sì,
2: un cambio di passo,
0: chiaro, ripeto.
2: Sì, in generale Esposito non mi dispiace, visto l'anno scorso eravamo arrivati vicini, no, molto vicini, probabilmente, ecco, se ora sai col senno di poi è più semplice, si sarebbe speso meno con Esposito calciatore con caratteristiche completamente diverse, sia chiaro, rispetto a quelle di Ficcoli, però insomma che tecnicamente ha certamente qualcosa di più e probabilmente poteva far più comodo, non lo so, però altri grandi giocatori da andare a aggredire. E poi tra l'altro mi sembra, ecco, che sia diventata anche il Cagliari una bottega piuttosto cara, sì. Perché in Italia qual è una bottega non cara? È difficile, no, andare a prendere purtroppo anche giocatori nelle squadre italiane, perché sono tutte molto pretenziose, e quindi insomma io confido che Paratici possa con il suo staff eccetera andare a scegliere giocatori migliori che possano costare addirittura meno in giro, però insomma cercando in giro anche il nome del brasiliano
0: Vieri nome Vieri del Gremio, Mancino,
2: cioè, infatti Bec-Menne. La cosa particolare, si sta cercando un Mancino.
0: Questo vuol dire che o si cerca un'alternativa a Ranieri oppure
2: perché poi i Mancini, sì, abbiamo Ranieri e basta, quindi sì. Probabilmente anche un'aggiunta potrebbe essere necessaria.
0: Più che un'alternativa, magari si pensa che un giocatore di questo genere possa anche diventare un titolare, non lo so,
2: però sentendo appunto i giudizi,
0: è un giocatore che viene valutato in maniera esagerata molto probabilmente dal gremio.
2: Ah, questo milioni. 20 milioni, no, ma è il brasiliano, intendi, sì, no? Sì, pensavo Oberti, brasiliano, no, secondo
0: è
2: me
0: Mancino anche lui.
2: È Mancino, può diventare anche un titolare di questa squadra, perché insomma da quello che è vero che Sabatino Durante non l'aveva descritto, no. E quindi questo un po' di dubbi me l'ha fatti venire, e poi avevo sentito e visto altri giudizi in generale, poteva essere un giocatore comunque molto interessante. Certo, a 20 milioni mi sembrerebbe proprio un'operazione insomma da non avallare, insomma, in questo momento per un difensore centrale,
0: un rischio troppo grande.
2: Che poi tra l'altro non fa neppure parte del giro della nazionale, almeno per il momento, sì. E quindi sembrerebbe insomma un eccesso, ecco, bisogna proprio essere sicuri per spendere una cifra del genere su un difensore. La Fiorentina credo tra l'altro su un difensore non l'abbia mai spesa una cifra del genere, perché Pongracic è stato uno dei più cari, sì, se non milioni. Mi sbaglio, a 15 milioni. Io parlo di difensori centrali, poi sì. Magari sulla fascia insomma abbiamo avuto dei colpi anche importanti, Dodò uno degli ultimi, sì. Penso a Vargas quando si prese a suo tempo eccetera eccetera, però difensore centrale da 20 milioni non mi paiono, ecco, in questo momento inseribili nel budget della Fiorentina, che tra l'altro non sappiamo nemmeno a quanto ammonterà e se ci sarà.
0: Certo, lo scopriremo nella prossima settimana, quando ci sarà questo viaggio da parte del DG Ferrari e del DS Paratici negli Stati Uniti per confrontarsi sul tema del budget con la proprietà. Tornando invece alle tue citazioni, c'è il Bomber Viola che approfitta della presenza in studio per suggerirti un titolo di un film che riguarda un ex nostro allenatore, ovvero il titolo di un vecchio film di un regista come Pietro Germi, Sedotta e abbandonata, mettendola al maschile, ovvero Sedotto e abbandonato, italiano, da De Laurentiis, preferendogli Allegri.
2: Ecco, però potremmo anche traslarlo a Paolo Vanoli?
0: In parte sì.
2: Beh, anche perché un po' sedotto lo è stato, perché giustamente è stato riempito di complimenti, no? Dalla dirigenza della Fiorentina per quello che lui ha fatto. È stato tenuto un po' lì anche a bagnomaria, si potrebbe dire, sì, forse sì. Anche troppo rispetto a quello, no? Che merita, sì. Che meritava, no? Perché a volte la chiarezza è qualche cosa più apprezzabile, no? Rispetto al fatto di dire, cioè questo trattamento, come lo vogliamo definire? E quindi un po' sedotto e abbandonato, secondo me è una citazione bella anche per quanto riguarda Vanoli, perché no?
0: Tra l'altro leggo, visto che abbiamo parlato di accostamenti di giocatori alla Fiorentina nel recente passato, un altro giocatore che è stato accostato, ma più che accostato è stato trattato dalla Fiorentina, Ryan, che è andato nella notte a segno con il Brasile.
2: Ne parlavamo anche di lui con Sabatino Durante,
0: sì,
2: non ricordo male.
0: C'erano le possibilità per la Fiorentina di acquistarlo per una cifra che in quel momento poteva essere ritenuta alta, ma che comunque valeva la pena spendere. Adesso
2: scherzi.
0: Invece
2: adesso è impossibile. Vabbè, e ce ne sono stati anche altri di giocatori, diciamo, no, che potevano essere presi dalla Fiorentina per cifre e poi dopo non sono stati presi, adesso sono inarrivabili. Comunque sarebbero stati magari poco a Firenze.
0: Sì, è stato molto duro nel suo intervento stamattina, durante nel momento in cui ha parlato di Ryan, della miopia di certi dirigenti che si sono fatti troppe domande sul valore e sulla cifra da spendere.
2: E poi sono andati a spenderne di più per i giocatori che abbiamo appena menzionato e che hanno reso molto meno. E evidentemente i bravi dirigenti, no? È questa la chiave. Ho letto anche ho visto anche le dichiarazioni a proposito, parlavamo del CT ad interim Baldini, no? Sì. Che ha proprio attaccato i dirigenti italiani.
0: Lestofanti,
2: li ha definiti. Anche questa, insomma, è curioso. C'è molta, adesso si cerca ovviamente un capro espiatorio dei fallimenti della nazionale, del calcio italiano, eccetera eccetera, però ecco, mi sembra che puntare il dito sui dirigenti possa essere anche quello una cosa giusta, perché mi sembra che poi, vedendo anche le inchieste che adesso nascono, giornalistiche eccetera eccetera, si sia forse guardato un po' troppo agli interessi e poco invece alla crescita generale, e prendendo quindi giocatori per interessi, appunto, anziché andare poi tutti questi rapporti ci sono tra i procuratori e i dirigenti, insomma è tutto un qualche cosa probabilmente che andrebbe in qualche modo modificato alla luce di quelli che sono i risultati e delle squadre di club e della nazionale italiana, perché evidentemente qualcosa non funziona in questo calcio, perché se no non saremo fuori da ormai da vent'anni, da mondiali, e quasi. E non saremo fuori da, insomma, anche a livello di giro europeo. Sì. E l'ultima Champions a quando risale? Quella dell'Inter
0: del 2010, sì.
2: Quindi sono 16 anni, sì, che una squadra italiana non vince. Ci siamo arrivati vicini in finale, però tra arrivare in finale e vincere sappiamo quanta differenza. Noi di Firenze, della Fiorentina, lo sappiamo bene, perché ne abbiamo fatte diverse di finali senza riuscire a vincerle.
0: Ne riparliamo tra poco, adesso dobbiamo fare una piccola pausa. Continuate a scriverci al 348 753 933, linee aperte per intervenire in diretta 055 77 11 171. A tra poco.

0: elettriche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di

0: Matrassi Ardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Ardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, attenzione che Malisani quando è arrivato alla Fiorentina aveva anche i giocatori buoni, non è che aveva Scarponi, dunque Paratici, vedi di comprare giocatori forti per favore, poi l'allenatore va in secondo piano, forza così.
4: Tanti tifosi fiorentini sono strani perché incensano Mandragora che probabilmente non ha mercato e troverebbe posto solo in squadre tipo Sassuolo, tant'è vero l'anno scorso offrirono 3 milioni per Mandragora, e poi vorrebbero scaricare gente come Dodò, come Ken, che se vanno via da Firenze sicuramente giocano in squadre migliori di noi. Però Mandragora, ah Mandragora, che giocatore ragazzi.
5: Questi alcuni messaggi vocali arrivati al 348 753 933. La qualità dei giocatori a disposizione di Malesani non si discute, lo abbiamo in parte citata nel collegamento con Fabio Rossitto, Battistuta, Rui Costa, Schwarz, lo stesso Sandro Kois,
6: sì, grandissimi Toldo giocatori, Toldo, poi arrivò nel, anche Edmundo arrivò alla, sì, nella seconda, sì, parte, all'inizio lo tenne un po', diciamo, in naftalina, sì, sì, poi entrò col Napoli, mi sembra, segnò, no,
5: io mi ricordo una grande partita con il Parma,
6: sì, una grande partita anche con la Lazio, ultima di campionato, mi sembra, sì, si vinse, sì, 4-0,
5: fece impazzire tutti,
6: fece un gol di mezzo tacco, Fiorentina stratosferica, quindi grandissimi giocatori, insomma, non c'è dubbio, non si possono paragonare nemmeno a quelli di oggi, ma in generale la Fiorentina di allora avrebbe stravinto il campionato italiano perché, sì, era un livello completamente diverso.
5: Tra poco continuiamo con i collegamenti, avremo il prossimo ospite. Nel frattempo, a proposito anche del discorso che facevamo in precedenza sui giocatori che sono stati seguiti, trattati dalla Fiorentina e poi la Fiorentina non è riuscita a concretizzare, non è riuscita a fare le mosse giuste per arrivare a definire le varie operazioni per giocatori anche importanti che si sono rivelati poi importanti, ci ricorda Gianmarco Davarese che proprio in tempi recenti, negli anni scorsi, Julian Alvarez è stato vicinissimo alla Fiorentina, sì, e poi è stato lasciato a Manchester City, poi si è ripiegato sul suo omonimo Agostino Alvarez, fortunatamente mai arrivato in Viola, meteora al Sassuolo.
6: Vedi, meno male se era sbagliato Alvarez forse, però sì, quello è stato un altro grave incertezza. Purtroppo a volte poi il calcio, no, queste
5: Beltran,
6: scelte,
5: poi,
6: sì, arrivò Beltran più o meno, credo per la stessa cifra con cui poteva arrivare Alvarez, che c'è tutta la differenza del mondo, no? Sì. A volte poi nascono anche per caso certe situazioni, mi ricordo quando arrivò Salah a Firenze,
5: sì, sì, nessuno si aspettava, nessuno, che potesse avere quell'impatto,
6: anzi,
5: così devastante.
6: Ci fu un po' di ironia, sì, arriva l'egiziano, insomma, sì, le piramidi, il faraone, il Maradona delle piramidi, no? Sì, sì. Altro che, insomma, altro che, sì, era una bel giocatore.
5: Quando
6: di
5: entrò
6: nulla.
5: Però, guarda, quando entrò nel finale di quella partita, non mi ricordo contro, sì, chi, si capì subito che poteva essere un giocatore in grado di lasciare il segno.
6: Andava al doppio di, sì, degli altri, sì, quindi, sì, dove, proprio il doppio in velocità, sì, quando il gol che fece a Torino la Juve in Coppa Italia, certo, è una roba, sì, cioè partì dall'area di rigore nostra, sì, ma in velocità andò, sì, via tutti, sì, fece fantastico, gol, fantastico, incredibile.
5: Massimo Orlando adesso è in collegamento con noi. Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, ciao.
5: Ben
7: ciao
5: ritrovato, Massimo, ben ritrovato. Ciao. Bene, bene, tu?
7: Bene, bene, bene, bene. Siamo un po' nel periodo, sai, che non si sa bene cosa fare. Finito il campionato.
5: Ah, sì, sì.
7: Il mercato
5: ancora deve decollare,
7: deve,
5: certo,
7: deve decollare, insomma, sì, e ho paura che arrivi in casa, insomma, sono un po' così, dai.
5: Sì, sì, però ecco, che sensazioni hai su Grosso? E poi ti chiedo anche, sì, sei davvero convinto che Grosso possa richiedere come primo e unico giocatore del Sassuolo Volpato, che è sì forte, tra l'altro parteciperà ai mondiali con l'Australia, però ecco, se andiamo poi a vedere, ha totalizzato quest'anno 24 presenze con il Sassuolo, non tutte da titolare, perché comunque in vari casi

0: quasi entrato dalla panchina, sono andato un po' a vedere il minutaggio, ci sono tante presenze da 20 minuti, da non più di mezz'ora, insomma sì, ha giocato anche da titolare, però ecco, non era un punto fisso del Sassuolo, mettiamola così. Cosa ne pensi, Massimo?
1: È vero che non era un punto fisso, ma perché giocava nella posizione di Berardi, e quando Berardi ha avuto gli infortuni Grosso lo metteva in campo. Io ho commentato diverse volte il Sassuolo, l'ho sempre visto, è talentuoso questo ragazzo, inutile nasconderlo, sì, sì. C'ha grande sinistro, dribbling, vede bene la porta, è sicuramente un po' discontinuo e questo è poco ma sicuro, però se Grosso decide di portarselo, visto che comunque la Fiorentina sugli esterni offensivi insomma
0: li deve acquistare tutti, sì.
1: Un anno fa si è disfatta di 6 o 7 esterni, adesso li deve ricomprare, non dico 6 o 7, però bisognerà vedere un po' anche il mercato, l'incontro che avranno in America, no? Certo. Quanto la Fiorentina potrà spendere, cosa potrà fare. Non credo sia un'annata, almeno così a sensazione semplicissima per Paratici, che dovrà essere bravo, no? Con tutti i giocatori che gli rientrano, con quelli che non faranno più parte del progetto Fiorentina, ecco lì fare cassa e poi dopo comprare i giocatori giusti. Però
0: in ogni caso, Volpato lo approveresti come acquisto?
1: Sì, Volpato sì, perché comunque bisogna scommettere sui ragazzi. Ora lui non è più giovanissimo, no. Però è un giocatore veramente di talento. Se viene a piazza, se gli viene data fiducia, è chiaro che anche per dirti su Gudmundsson, tutti eravamo contenti quando è arrivato e poi dopo le cose sono andate male. E Volpato è un giocatore di talento, molto probabilmente con Grosso a margini di miglioramento. E ti ripeto, l'unica cosa mi sembra quando. Siccome è forte questo ragazzo, quando non riesce ad essere titolare per tutto il campionato, evidentemente ha un po' di problemi di continuità, ecco, potrei dire questo. E magari però lavorando con Grosso può darsi che questo, qualora arrivasse a Firenze, potrebbe essere il salto definitivo di un giocatore veramente di talento.
0: Volpato, che è un classe 2003, ha fatto tutto il percorso delle nazionali giovanili azzurre e poi ha deciso di scegliere la nazionale australiana e parteciperà ai mondiali appunto con la nazionale australiana. Tommaso Borghini.
2: No, io stavo, prima ne avevamo parlato, no, a proposito di talenti, ora non so se interessa la Fiorentina o no, ma vorrei sapere se Orlando Massimo, se Massimo lo conosce, sicuramente lo conosce, ma se non gli dispiace. A me non dispiace Luca Coleoscio, giocatore che comunque anche lui nazionali giovanili ne ha fatti, potrebbe essere interessante per le capacità che ha anche di saltare l'uomo eccetera. In generale un talento, un giudizio tuo su questo talento?
1: No, guarda, io anche qua mi rifaccio molto a quello che ho visto personalmente con l'Under 21 e spesso le partite in fase offensiva dipendevano dalle sue giocate. È veramente il giocatore moderno, no? Con lo strappo, con la corsa, e aiuta anche in fase di non possesso, magari arrivasse la Fiorentina. Ecco, per dirti, abbiamo già fatto due nomi, secondo me Coleoscio a piedi invertito a sinistra e Volpato dall'altra parte, restasse Ken, io sarei già felicissimo.
0: Tornando a Volpato, c'è Alberto dal Belgio che dice che gli ritorna in mente Pepito Rossi a proposito di colpi da campione. C'ha un qualcosa secondo te di Pepito Rossi? Non
1: ma lui è più esterno, sì. Più giocatore che
0: probabilmente come colpi più fantasiosi, ecco, intendo.
1: Sì, Pepito però era una punta, una seconda punta, uno che vedeva la porta come pochi altri. Che Volpato è più moderno perché è più fisico, ha questa corsa molto importante. Pepito però sul breve e sul sul trovare spazio e gol era unico, almeno, ma non quello che si è visto a Firenze e basta, mi ricordo il Villarreal, insomma, sì, poi sì, gli infortuni certo. Sappiamo che hanno condizionato. Però ti ripeto, davvero, la continuità secondo me è l'unica cosa che, perché il ragazzo non lo conosciamo, magari sarebbe anche bello informarsi, no? Che testa ha, se è un ragazzo tranquillo, se si allena, tutte situazioni che sono importanti. Però sul talento, ecco, noi stiamo discutendo oggi del talento, sì, sì. Sul talento è assolutamente da Fiorentina, e se dall'altra parte ci fosse Coloroscio, che è veramente un giocatore che ormai ha anche una certa esperienza, insomma ha fatto un campionato da protagonista anche nel Paris, con il Paris seconda squadra, e se sono questi i giocatori che potrebbero arrivare alla Fiorentina, insomma io dico che si inizia bene, poi dopo c'è il mercato, l'estate è lunga.
0: Sì sì, sono le strade del mercato, poi sono infinite. Poi c'è un altro nostro ascoltatore che ti chiede, visto che era il tuo ruolo, che cosa pensi di Gustavo Sá, del Famalicão, 30 milioni la sua valutazione, questo giocatore classe 2004 portoghese.
1: Io non lo conosco, però questo, cioè lo conosco di nome, ma non l'ho visto, certo. Come dico sempre, ci sono tantissimi tifosi appassionati che conoscono giocatori molto meglio di addetti ai lavori e anche di direttori sportivi. So che è un buonissimo giocatore, dico che è già una quotazione che mi fa pensare che tu vai in concorrenza con la Spagna, con l'Inghilterra, e 30 milioni solo a Fiorentina dal ritorno del viaggio di Paratici, Ferrari, e cosa gli verrà messo in mano dalla proprietà. Io su questo bisogna aspettare, perché se la proprietà dice arrangiatevi con quello che c'è, non sarà facile, perché la società mette invece dei soldi a disposizione, e questo cambia un po' tutto, ecco.
0: Certo, si capiscono anche quali sono le ambizioni del
1: esatto.
0: Poi tante domande per te, caro Massimo. C'è il bomber Viola che ti chiede se hai seguito la finale playoff tra Monza e Catanzaro. Nel Catanzaro c'erano ben tre ex Viola: Iemmello, Petriccione e Favasuli. Favasuli ha fatto un grande campionato del Catanzaro, è stato ceduto per pochi spiccioli la scorsa estate, appunto, al Catanzaro. Nella rosa della Fiorentina ci poteva stare benissimo, e poi si buttano 10 milioni di euro per mediocri stranieri come Richardson. Che cosa ne pensa, Massimo?
1: No, ha ragione, è il solito problema che non si ha il coraggio di
0: credere in certi giocatori,
1: nei ragazzi. E comunque, in ogni caso, qui è stato proprio anche un errore secondo me, di proprio anche strategia, nel senso che non lo vuoi per il momento, ma mandalo in prestito, sì. È tuo, fa un campionato di Serie B da protagonista. È vero che delle volte si può sbagliare anche valutazione di un giocatore, però Fiorentina quanti anni è che ormai tira fuori giocatori molto buoni dal settore giovanile? Tantissimi, sì. Che ne siano arrivati così pochi fa pensare purtroppo che ci sia sempre il solito problema, che è quello che è meglio andare a prendere uno straniero che fa più effetto, costa meno, invece che rischiare con un ragazzo della primavera che magari arriva qualcuno e dice no, non è capace. E questo è un po' il male del calcio italiano, credo.
2: Sì. Allacciandosi a questo, hai seguito, a proposito di calcio giovanile, la primavera che ha vinto lo scudetto, e per alcuni tifosi, no, si sentono dire messaggi, appunto, ma perché non portiamo 2-3 giocatori in pianta stabile poi dall'anno prossimo nel ritiro, insomma, per valutarli, vederli, eccetera. Cosa ne pensi in generale di questo discorso, e insomma anche del trofeo che è arrivato dopo 43 anni a Firenze, quindi è un qualcosa di storico.
1: No, trofeo stupendo, tutto l'anno bravi, vero che tanti 2006, la squadra comunque
2: certo.
1: Questa età fa un po' la differenza, però nulla toglie a quello che hanno fatto questi ragazzi a Galloppa. E certo che 2-3 giocatori devono andare in ritiro con la prima squadra, ma non solo, secondo me 2-3 dovrebbero restare anche in rosa della prima squadra. È qui che manca il coraggio, perché 2006, dunque vuol dire che più o meno 19-20 anni, giusto? 20 anni, sì, sei giovane, ma se sei bravo giochi già anche in Serie A.
0: Sì.
1: Non bisogna aver paura, giusto mandarli a giocare in Serie B, giusto, però non tenerli fino al 2006 in primavera, perché sono anni persi per questi ragazzi qui.
0: Si torna al discorso della necessità delle seconde squadre, ecco, a quel punto
1: mandare
0: a giocare la seconda squadra, bene. E quello che dovrà fare la Fiorentina, insomma, la seconda squadra. Del resto è anche stata una intenzione, è un'intenzione da parte dei Paratici nel momento in cui si è presentato come DS della Fiorentina, ha parlato di questa necessità. Del resto, insomma, lui poi ha l'esperienza della Juventus, la Juventus Under 23, che in effetti,
2: e noi ne abbiamo diversi,
0: ha lanciato parecchi giocatori, poi sono stati anche utili magari per poter essere utilizzati come pedine.
2: Noi oggi abbiamo Fagioli, abbiamo lo stesso Ken, abbiamo giocatori che provengono proprio da quella anche da quell'esperienza lì. Poi
1: certo, ma perché privarsi di questi ragazzi che fra l'altro sono tifosi, sono partiti da ragazzini proprio qui con la Fiorentina, dunque danno il cuore, poi dopo la carriera è strana, ci sta che magari uno vada a giocare in una squadra che magari non era neanche così voluto e da lì gli parte la carriera strepitosa, non si sa mai. Però io, se ho dei ragazzi che ho cresciuto e posso portarmeli in prima squadra, certo, non è che 16, 18, 20 giocatori della primavera sono tutti da Fiorentina, però che almeno un paio siano da valutare in ritiro, io credo che sia il minimo da parte della società.
0: Poi c'è un altro ascoltatore che dice: buongiorno ragazzi, nessuno propone tre soldi, valutazione 13 milioni con 19 gol e 5 assist, come mai, che ne pensate? Questa è la domanda di Goffredo da Roma a proposito di Niccolò tre soldi, che è nato tra l'altro da Emanuele Tre Soldi, figlio dell'ex calciatore Barbara Caffi bergamasca, e poi nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza tedesca. Cosa ne pensi?
1: Allora io mi fido molto, mi piace molto Bergomi quando parla, sempre molto quadrato e bilanciato come opinionista, oltre che molto bravo. E quando il Bruges giocò, se non sbaglio, con l'Atletico Madrid, lì fece un grosso complimento a Tre Soldi, dicendo che secondo lui era un ottimo giocatore. Io l'ho visto diverse volte, ti devo dire la verità, non mi ha mai impressionato, però un giocatore va seguito dall'allenamento, va seguito in tante cose, non si può vedere solamente due partite e fare una valutazione. Però l'impressione è che sia un giocatore buono, ma non ecco, non lo vedo in prospettiva un campione, però ovviamente mi auguro di sbagliarmi.
0: Sì, sì, insomma, stiamo parlando del 2004, che sì, esatto. Giovane, ma insomma, non più giovanissimo, ecco, 22enne ormai.
1: Esatto.
0: Tutto il discorso che facevi anche in precedenza, sì, è vero che sta giocando
2: anche Volpato è della stessa età,
0: più o meno. Volpato è nel 2003,
2: ok, quindi ancora più meno giovane, diciamo.
0: Sì. E poi un'ultima considerazione con Massimo Orlando sulla base del messaggio di un altro nostro ascoltatore che ti chiede del ruolo del numero 10, che insomma ormai è scomparso il 10 per come lo intendevamo noi tanti anni fa.
1: Sì, è un po' il calcio che è cambiato, no? Calcio che ha portato a togliere certe situazioni,
0: ti chiede se tutto questo ha impoverito tecnicamente il calcio a livello di gioco offensivo, ecco.
1: No, quello, cioè, il calcio è diverso rispetto anche ai miei anni, ora è fisico, sbagli un controllo dopo un secondo ti mangiano, è molto fisico, la velocità è fondamentale, certo, vedere il 10 a Firenze, i nostalgici, sì, dicono De Sisti, Baggio, Antonioni, Rui Costa,
0: Massimo Orlando,
1: no, io per poco, però dico, e poi Gudmundsson, che onestamente sembra che ti faccia un favore a giocare, la gente gli viene un po' di nostalgia, però ecco, diciamo che il numero e la magia del numero 10, che una volta era veramente una cosa meravigliosa, è andata un po' a sparire, perché tu vedi i giocatori col numero 99, 77, e non è il calcio, che è un po' la vita di questi anni che è cambiata, e dunque anche il calcio da questo punto di vista è cambiato.
2: E bisogna purtroppo, a nostro malgrado, anche adattarsi, però una cosa su Massimo la voglio dire, cioè lui era un 10 moderno, cioè nel senso era un po' un precursore dei tempi, perché aveva la tecnica, però aveva anche la corsa, aveva la capacità di aiutare la squadra in tutto, cioè non era il 10 che aspettava il pallone, faceva la giocata, l'imbucata o il dribbling, quindi insomma in qualche modo Massimo sei riuscito anche te, hai fatto insomma da trade union tra la nuova e la vecchia filosofia calcistica.
1: Sì, è vero, essendo un po' timido, magari ho sbagliato anche a lasciarlo la maglia numero 10, nel senso che arrivò Maiellaro, mi ricordo, e ci fu chi prende la 10, io potevo dire comunque la tengo io, perché sono arrivato prima di te e me la tengo. Poi l'anno dopo arrivò Rui Costa e giustamente la tenne lui per tutti gli anni che è rimasto a Firenze. Però ecco, per dirti, nel calcio moderno credo mi troverei bene come mezzala, perché hai visto, le mezzale devono correre praticamente nelle due direzioni, inserimenti e comunque un po' tutto campo, ecco, e da un punto di vista delle caratteristiche fisiche magari avevo qualche capacità in più degli altri, fisiche parlo,
0: No, insomma, anche tecnico.
2: Abbinavi le due cose,
1: sì.
2: Insomma, e quindi
1: una
2: qualità oggi forse molto ricercata.
1: Certo. Forse era più facile giocare adesso per me, forse, però.
2: Ecco.
0: Va bene, Massimo, a presto, grazie mille.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Grazie
0: a Massimo Orlando. C'è chi come Silvano sostiene che era più un 8 Massimo Orlando che non un 10 per caratteristiche.
2: Ma l'8 era il destro, il 10 il sinistro, no? Nel vecchio calcio, diciamo, sì. Come tipologia di, poi sai, sì, tu dici il 10 perché sì, doveva essere quello che
0: per la
2: fa la giocata sopraffina, ecco, sì, e l'8 era quello invece più, però lui poteva fare tutte e due,
0: sì,
2: cioè, guarda, nel primo anno a Firenze fece 8 reti da praticamente debuttante in Serie A o giù di lì, no? Sì, e quindi voglio dire, poi sappiamo quello per cui è stato influenzato principalmente dagli infortuni eccetera, eccetera. Però è curioso, insomma, anche ci ha rivelato che poi alla fine quando arrivò Maiellaro, chi lo prende sto 10 alla fine gliel'ha ceduto e poteva tenerselo,
0: sì,
2: tranquillamente,
0: poteva tenerselo, sì.
2: E poi a volte certe scelte possono anche influenzarti a livello generale. Certo, Maiellaro era un giocatore completamente diverso, grandissimo talento, anche però doveva essere trapiantato nella sua
0: prima
2: habitat.
0: Parlavi anche della capacità di aiutare la squadra nelle varie fasi, ecco, Maiellaro mi sembra.
2: No, era più un 10 vecchio stampo.
0: Sì.
2: Vecchio stampo.
0: Adesso siamo pronti anche per un focus curioso con Tommaso Borghini, è un focus che piace molto anche a Stefano in regia.
2: Ah, perfetto, sì. Allora lo invito, insomma, a prendere appunti. Allora, no, poi tra l'altro vorrei che partecipassero anche gli ascoltatori, perché
0: 3487513933.
2: Sicuramente me ne sono dimenticati qualcuno, oppure chissà di quello ora vi dico di cosa stiamo parlando. Allora, arriverà grosso, insomma, ormai ci siamo, e arriverà quindi un campione del mondo ad allenare la Fiorentina, in generale un campione del mondo nella Fiorentina,
0: sì.
2: E quindi quali sono stati, ripercorrendo un po' la storia, i campioni del mondo che hanno allenato la Fiorentina, in primis,
0: certo.
2: E poi
0: che hanno vestito
2: la maglia della Fiorentina, vincendo magari prima di vestirla o anche durante, soprattutto,
0: sì.
2: Quelli dopo li ho un po' tralasciati,
0: sì,
2: perché non sono più nostri,
0: certo,
2: quindi, però volendo si possono aggiungere anche quelli, se voi li volete, qualcuno ce l'ho, se voi li volete aggiungere. Partiamo dagli allenatori, allora te chi ti ricordi?
0: Allora, io il primo che mi è venuto in mente è stato Giancarlo Antognoni, perché Giancarlo Antognoni naturalmente ha vinto da calciatore della Fiorentina il campionato del mondo, però poi comunque con Chiarucci ha fatto anche l'allenatore della Fiorentina in quella parentesi molto sfortunata che poi purtroppo portò alla retrocessione.
2: Si diceva il duo Chiarucci-Antognoni, anche se ufficialmente credo che l'allenatore fosse, essendo dotato poi di patentino, fosse Luciano Chiarucci. Lui era collaboratore dell'allenatore, allora lì si può,
0: però andavano in panchina,
2: si può aggiungere due, anche
0: se la passi, insomma. Poi Antognoni in ogni caso, ecco, da calciatore.
2: Tanto Antognoni in questa lista c'è,
0: certo, perché ha vinto il campionato del mondo 1982 da giocatore della Fiorentina,
2: da giocatore della Fiorentina, giocatore simbolo, da titolarissimo di quella squadra, non disputando poi la solita sfortuna la finale, però insomma a tutti gli effetti campione del mondo.
0: Poi un altro che mi è venuto in mente, anche se la sua carriera da allenatore non è stata un granché soprattutto alla Fiorentina, Pietro Vierchowod. Vierchowod, che al campionato del mondo 1982 non giocò neanche per un minuto, però comunque
2: però
0: il campionato del mondo
2: è ufficialmente
0: faceva parte della rosa azzurra,
2: e infatti ce ne sono tanti in questa lista, anche alcuni di quel proprio dell'82 che non giocarono, che però insomma sono campioni del mondo a tutti gli effetti perché facevano parte della rosa. Lui, per, se vogliamo essere pignoli, faceva parte della Florenzia Viola,
0: però
2: chiaramente insomma, per noi è la Fiorentina, come tutti quei ragazzi erano tutti della Fiorentina. Intanto ti stanno facendo dei cenni, non so se riguardano un collegamento.
0: Aspetta.
2: Io vado avanti. Uno che
0: aspetta, perché stanno arrivando altri messaggi da Stefano e da Sara in regia, però allora un altro leggo da Damiano,
2: devono partecipare, esatto,
0: naturalmente,
2: ci stavo proprio per dirlo. Ciccio Graziani nel 1990 ereditò la panchina da Bruno Giorgi ed andò quasi a vincere la Coppa, sarebbe stato meraviglioso.
0: Però adesso andiamo
2: lui
0: a salutare,
2: ha vestito due panni, allenatore e giocatore da campione del mondo.
0: Poi riprendiamo questo focus perché ci sono tanti altri nomi, però c'è Maurizio da Berna che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
3: Salve, ciao. Buongiorno carissimi, volevo dare un mio piccolo contributo per tranquillizzare i tifosi Viola, nostri tifosi Viola, che sono un po' preoccupati sul fatto che dicono Grosso non accende la piazza o meno, ma io oltre a dire come tutti quanti un po' hanno detto, ma Montella prima di venire alla Fiorentina mica accendeva la piazza, o Italiano quando mai ha acceso la piazza? Io sono abruzzese, vivo a Berna e sono tifoso Viola, conosco Fabio Grosso da quando aveva 18 anni, giocava nell'Arenato
0: Curi,
3: una società appunto della provincia di Pescara, poi è andato al Chieti in C2, Fabio Grosso era un uomo diestro con quel suo sinistro che poi è stato trasformato sulla fascia, ma giocava da trequartista, grande fantasia, tocco di palla, quindi è uno che ama anche la perfezione e gioca bene. Andiamoci con le molle, però secondo me può far bene perché è una persona profondamente seria, tranquilla, sa fare come si dice autocritica quando ce n'è bisogno, e con Fabio Paratici, che con cui dovrebbe parlare lo stesso linguaggio, credo che almeno si possa provare a fare questo progetto. Io non sarei così pessimista perché come persona è davvero, vi posso garantire, molto seria e capace. Un abbraccio e come sempre forza Viola.
0: Grazie a Maurizio da Berna, che speriamo possa avere ragione al 100%. Torniamo al nostro focus.
2: Ci manca anche l'allenatore. Abbiamo detto
0: allenatori della Fiorentina campioni del mondo.
2: Ciccio Graziani con Pietro Vierchowod ha questa caratteristica, cioè ha giocato nella Fiorentina, ha allenato la Fiorentina da campione del mondo 1982, ovviamente.
0: Poi aspetta, perché arrivano naturalmente
2: un altro allenatore.
0: Parlando di giocatori, in questo caso si parla da Montemurlo, cita Daniel Passarella, insomma,
2: Daniel Alberto Passarella, curiosamente Daniel, come Daniel Riccardo Bertoni, vogliamo anticipare anche un altro giocatore, entrambi campioni del mondo 78 con l'Argentina, entrambi grandissimi acquisti di quella Fiorentina che andava a prendere il meglio in tutto il mondo.
0: Poi c'è il Bomber Viola che cita un altro allenatore campione del mondo, non so se lo avevi.
2: Il portierone,
0: se ce l'avevi sul tuo taccuino,
2: ecco,
0: Dino Zoff,
2: stavo per dire
0: la Fiorentina, Dino Zoff, nella stagione 2004-2005.
2: Sì, brutte partite, diciamo così, partite, influenzate da una situazione poi, insomma, lo sappiamo tutti, i cattivi pensieri, eccetera, la mano di Zauri e quanti problemi, però alla fine in qualche modo la salvezza arrivò con Dino Zoff, sì, campione del mondo e ex allenatore della Fiorentina. Poi ce n'è un altro,
0: sempre tra gli allenatori?
2: Eh sì, ce n'è un altro che probabilmente, cioè siccome tu giustamente hai fatto riferimento a Giancarlo Antonioni, condizione particolare, anche questo ha una condizione particolare, però per un periodo è stato allenatore della Fiorentina, anche se molto breve. Il suggerimento ora dovrebbe portare a accendere le lampadine per chi è di tutti, anche degli ascoltatori. È stato per un periodo allenatore della Fiorentina, molto breve, ma lo è stato, ed è stato insomma anche molto chiacchierata come situazione, molto recente tra l'altro, mi riferisco al 2021. Vediamo se a qualcuno gli viene in mente. Poi, e quindi gli allenatori sarebbero conclusi con, per quanto mi riguarda, con questo nome, anche se come secondo potremmo inserire anche Amarildo.
0: Amarildo che è stato il vice di Lazzaroni nella stagione 90-91.
2: Esatto, siccome era un
0: parte
2: vice
0: della 91-92, sì.
2: E allora lui, Amarildo, però è stato campione del mondo, sì, con il Brasile nel 1962, Viola dal 67 al 70, campione d'Italia con la Fiorentina oltretutto, quindi insomma un grandissimo personaggio in questa classifica, chiamiamola così, c'entra e come se c'entra.
0: Allora poi c'è, per quanto riguarda invece i calciatori, il bomber Viola che cita Mario Pizziolo, che vestì la maglia della Fiorentina e vinse il mondiale del 1934.
2: Bravissimo, certo, Mario Pizziolo, 1934, è diciamo il primo campione del mondo in assoluto, sì, sì, sì, come giocatore in questo caso. Tra l'altro la vicenda di Pizziolo,
0: poi sull'allenatore è arrivata la risposta,
2: bene, brevissima vicenda Pizziolo. A lui, siccome si infortunò, giocò solo le prime partite, si infortunò e stette fuori, la federazione non aveva dato la medaglia del campionato del mondo, rimediò soltanto molti anni dopo riconoscendo e dando la medaglia, premiando anche Mario Pizziolo, che non era stato premiato con la medaglia nel 1934. Quindi qualche, insomma, che la federazione non sia stata simpatica tanto ai tifosi della Fiorentina, affondiamo le radici anche negli anni 30, perché anche questa fu una vicenda particolare, sì, sì, che caratterizzò Pizziolo.
0: Moreno e Guido hanno risposto al tema allenatore campione del mondo, Gattuso.
2: Bravi.
0: Avevo per un attimo rimosso, ma fu ufficializzato, la Fiorentina non ha mai guidato nemmeno per una Fiorentina, però,
2: firmò il contratto da allenatore della Fiorentina, si dimise dopo 2 settimane, forse anche meno, 10 giorni.
0: Sì.
2: Io mi ricordo, stavo preparando uno speciale su Gattuso e fui raggiunto da questa notizia quando praticamente l'avevo esaurito, dovendo rifare da capo tutto, il che non mi è stato molto simpatico come vicenda, diciamo così. Vabbè,
0: scherzando, però, dice al Casentino, Gattuso venne per fare il buttafuori al Viola Park.
2: Sì, poi me lo ricordo, venne anche a visitare il Viola Park, era in costruzione, sì. Però non parlava, vero? Era quasi, aveva una faccia, si disse tutti, accidenti Gattuso, va bene che passa come quello truce, ma insomma un sorriso, niente, probabilmente già stava pensando alle dimissioni. Chissà che, vabbè, quella è una vicenda tutta da raccontare, ma giocatori ce ne sono tantissimi.
0: Certo, abbiamo detto di Passarella e Bertoni, poi comunque anche Giovanni Galli, perché anche lo faceva parte. Daniele Massaro,
2: bravissimo, sempre nella
0: rosa dell'82.
2: Come Vierkovod e Galli non scesero in campo, però facevano parte ufficialmente dei convocati di Berzotto, andarono in Spagna e seguirono tutto dalla panchina, diciamo così. E ce n'è un altro che fece parte di quella spedizione, altri due di quella spedizione 82, che poi sono diventati giocatori della Fiorentina. Vediamo se vi si accende una lampada. Uno è anche stato
0: Claudio Gentile,
2: bravissimo, è il protagonista, perché strappava le magliette di Zico, di Maradona, si è portato a casa un po' di pezzi, insomma, di magliette, non
0: poi,
2: solo, qualche caviglia pure.
0: E Lele Oriali.
2: E Lele Oriali, il grande Lele Oriali, a cui giustamente Ligabue ha dedicato anche la canzone Una vita da mediano, sì. È stato comunque 4 stagioni alla Fiorentina, da campione del mondo, arrivò nell'84 con Gentile.
0: Nell'83-84.
2: Sì, nell'83, bravo, con Gentile arrivò l'anno dopo, nell'84, avevo letto Gentile, 83-84, Oriali, stette fino all'87, quindi 4 stagioni, non sono poche, giocando tra l'altro molto bene, perché
0: chiuse la carriera alla Fiorentina.
2: Chiuse la carriera alla Fiorentina facendo delle ottime stagioni, nonostante fosse stato dato per bollito dall'Inter che ce l'aveva ceduto. In realtà non era così, perché insomma fu, anche quando smise, molti gli chiedevano di continuare perché sembrava ancora in grado di poter continuare, e non era nemmeno più più di tanto vecchio, però all'epoca
0: sì,
2: diciamo era logorato, come dice Ligabue, dalla sua vita da mediano.
0: C'è dubbio. E poi c'è Massi che dice: non scordiamoci Sócrates. No, non ce lo scordiamo, però Sócrates non aveva vinto il mondiale con il Brasile, anzi fu fatto fuori dalla nazionale italiana quel Brasile 3-2, ce la ricordiamo, no?
2: Esattamente, quindi non essendo campione del mondo, però c'è un brasiliano, c'è un brasiliano che probabilmente in questa e che io sinceramente non avevo messo, ma che mi si è accesa la lampadina adesso, che secondo me in questa classifica ci sta. Faccio un controllino,
0: sì,
2: ma credo che ci stia alla grande.
0: Sì, ci sta. Marcio Santos.
2: Marzione.
0: Marcio Santos, che arriva nel 94-95 dopo aver vinto il campionato
2: da campione del mondo. Tra l'altro sbagliò anche un calcio di rigore nella famosa lotteria dei rigori che poi vinse il Brasile contro l'Italia. Giustamente poi sono andato a prendere lui, noi quello che sbagliò, però effettivamente non fece una
0: non l'avevi gran... segnato no, sotto taccuino.
2: No, Marzio Santos, però vedi, sì, mi è venuto in mente Marzio.
0: Ti ricordi, la famosa promessa di Cecchi?
2: Lui pensava più a Sharon Stone,
0: sì, che doveva fare 7 gol,
2: ma infatti ci provò, visto che gol ne fece 4.
0: Provava a fare degli autogol,
2: fece un paio d'autogol, di cui uno di testa, sì, mi pare da lontanissimo. Sì. E perché dice: tanto più o meno, se faccio autogol o gol, me la faranno fare questa cena. E invece, cioè, niente.
0: Vittorio Cecchi Gori gli aveva promesso di fargli conoscere Sharon Stone se avesse segnato.
2: Li abbiamo detti quasi tutti, manca però, ma ne manca due recenti campioni del mondo che hanno giocato nella Fiorentina, che sono stati anche molto apprezzati e osannati dal pubblico viola. E quindi...
0: vediamo se arrivano delle risposte da parte dei nostri ascoltatori al 348 75 3933. Due campioni del mondo che hanno vestito la maglia della Fiorentina in tempi recenti,
2: e uno l'ha conquistata da giocatore della Fiorentina, tra l'altro, quindi molto importante in questa classifica, in questa lista, perché ovviamente i più importanti sono tra i giocatori, sono quelli che poi il titolo di campione del mondo l'hanno conquistato giocando.
0: Certo. Non è Masigno, ci scrive Andrea.
2: Masigno entra nella categoria dei dopo,
0: sì,
2: post,
0: sì,
2: cioè
0: nella Fiorentina giocò
2: 94,
0: anni 80, sì, certo,
2: campione del mondo 94, insieme a un altro grandissimo campione del mondo 94, capitano di quella nazionale,
0: certo,
2: cioè Carlos Dunga. Questi io non li ho presi in considerazione, però ne mancano due, mi sembra, non sono stati citati.
0: Non sono stati citati, guarda, erano stati citati ad onor del vero dalla nostra regia, ma i nostri ascoltatori ancora non li avevano
2: vedi
0: citati.
2: La nostra regia
0: Tony
2: è più...
0: e Gilardino,
2: bravo, Tony e Gilardino, grandi bomber. Gilardino non era ancora un giocatore della Fiorentina,
0: Marco 68
2: arrivò dopo e fu protagonista, tra l'altro, con quell'assist anche a Del Piero, no? nella semifinale contro la Germania, e poi Luca Toni, che fece anche due gol in quella edizione lì contro l'Ucraina, e fece una doppietta, preso una traversa in finale, se no avrebbe segnato anche un gol in finale di Coppa del Mondo,
0: certo,
2: l'avrebbe proiettato ulteriormente nella storia, però a tutti gli effetti era centravanti della Fiorentina e centravanti della nazionale, campione del mondo, come lo era Ciccio Graziani all'epoca, anche se condivideva il ruolo con Rossi allora, insomma.
0: E quel Brasile ne aveva 25 poi, uno scarso, si prese noi, Marcio Santos.
2: Sì,
0: successivo
2: esattamente
0: Bex.
2: L'impressione che poi dette successivamente fu quella, però mi ricordo eravamo tutti contenti quando arrivò Marzione, perché si diceva campione del mondo, molto, insomma, voglio dire, mica ti arriva il centrale del Brasile oggi, metti, o della squadra campione del mondo oggi, arriva a Firenze, sei contento, insomma.
0: Sì,
2: certo. Poi però le cose non andarono come speravamo, purtroppo, e quindi questa è la mia lista. Però se qualcuno trova altre situazioni, ben vengano, perché insomma arricchiremo di nomi,
0: certo,
2: la nostra lista.
0: Sì, sì. Invece adesso ci possiamo proiettare anche sullo spazio a Marcord, dopo questo focus interessante, curioso. Ricordiamo che appunto tutto parte dal fatto che Grosso, che diventerà l'allenatore della Fiorentina, è un campione del mondo del 2006.
2: Assolutamente. Allora, io ti voglio dire che oggi è una giornata particolare, non è ricchissima, quindi io sono andato anche a cercare una cosa che riguardava ieri, non so se lo avete, ma credo di no, non essendoci Viola Amore Mio, che si dedica principalmente a questo tipo di cose, e riguarda il 31 maggio del 2009, si giocava Fiorentina-Milan, e la Fiorentina e il Milan erano già sicure della qualificazione ai preliminari allora di Champions League. Sì. Quindi insomma, voglio dire, non era certo una partita, era una partita che con due squadre paradossalmente mettevano in gioco però il terzo posto, perché era la lotta tra terzo e quarto posto, però erano tutte e due già qualificate, quindi in teoria soltanto per la gloria, e poi era anche qualcosa di più perché mi pare valesse anche soldi a livello come vale, no? Qualificarsi una posizione più alta rispetto tra il terzo e il quarto posto, alla fine c'è un premio maggiore, però era questo ciò che c'era in palio. Ma c'era anche una situazione particolare, ovvero un grande del calcio italiano disputava la sua ultima partita ed era Paolo Maldini. Sì. Pensate, Paolo Maldini al momento dell'uscita fu sostituito del campo con la Fiorentina sotto 2-0, quindi insomma non è che era un'atmosfera da festa, nonostante la festa ci fosse di fondo, perché la Champions League, pensateci quello che potrebbe valere oggi. Ebbene, tutto lo stadio Franchi fece applausi da brividi a Paolo Maldini, che si emozionò.
0: Una vera standing ovation.
2: Una standing ovation, Maldini, tutti sì. In piedi per un grande del calcio italiano, pur essendo rivale, fischiato a sua volta durante le partite.
0: Sì, ma la cosa curiosa, probabilmente l'avete già sottolineare, è che Paolo Maldini in quel periodo curiosamente stava incontrando, non dico un'avversione, ma insomma poco calore da parte dei tifosi del Milan, e quindi il vero tributo gli fu riservato proprio al Franchi.
2: Infatti lui lo ricordò, insomma. Chiaramente poi, dopo, essendo un fedelissimo del Milan, poi insomma adesso c'ha problemi con la società, ma non credo con i tifosi, però allora c'era una frangia del tifosi che lo avversò, lo criticò, eccetera, e invece a Firenze ha avuto il degno, e questo a dimostrazione del fatto che spesso si dice a Firenze non si è sportivi, eccetera eccetera, in realtà il pubblico viola sa riconoscere i grandi giocatori, soprattutto i grandi uomini, le grandi personalità del calcio, anche se sono rivali, e lo fece, quindi questo fu un tributo molto bello dato da Firenze.
0: Prima che tu continui con lo spazio Marcord, tornando invece al focus, c'è, e credo che non abbia tutti i torti, Neri da Pistoia, che vuol puntualizzare una cosa su Graziani, che dice non condivideva nulla con Rossi perché ci giocava insieme e non al suo posto. In effetti anche nella finale Graziani parte titolare.
2: No, condivideva il ruolo di centravanti, nel senso erano due centravanti all'interno della stessa squadra, mi sono espresso male.
0: Appunto, giocavano insieme.
2: Si giocava a due punte e diciamo che allora era particolare, no? Perché a volte il centravanti si proponeva Graziani, a volte si proponeva Rossi, erano la classica coppia, quello rapinatore e quello che di testa più, però Graziani è uno che è sempre svariato anche, quindi qui io intendevo condivideva il ruolo di centravanti perché si giocava col doppio centravanti, oggi si direbbe così, no? Doppio centravanti.
0: E poi insomma, per concludere il discorso su Graziani, c'è Simone 099 che ai tempi della Fiorentina come allenatore Graziani lo ricorda con il suo inseparabile impermeabile,
2: ce
0: lo ricordiamo in panchina, in piedi,
2: che aveva un nome particolare, quell'impermeabile adesso mi sfugge.
0: Loden, forse.
2: No, non Loden, mi verrà in mente. Comunque è un modello che ha un nome, non è il Loden. Loden è più di là, più di lana, no? Come tipologia di cappotto. In ogni caso mi verrà in mente.
0: Aveva questo atteggiamento molto calmo, molto equilibrato, completamente diverso da quello che è stato poi Graziani nel corso degli anni successivi,
2: soprattutto in quella trasmissione faceva poi l'allenatore del Cervia, campioni in cui insomma poi mai dire gol si è divertita tanto.
0: Trench, dice Neri.
2: Il trench, ecco, non mi veniva il suo trench inseparabile, e lì a campione forse fece vedere quello che davvero era Ciccio, ma non perché è uno sanguigno, no? Uno che invece in quel periodo è vero, aveva scelto un po', ma andava molto di moda, ancora di moda in quegli anni lì, il contegno misurato, forse aveva preso spunto da Nils Liedholm, il barone.
0: O anche si diceva da Beckenbauer.
2: Anche Beckenbauer, il barone Liedholm, il self-control famoso di Oronzo Canà, no? Che si metteva allo specchio a cercare di imitare, salvo poi buttare in terra lì, appunto, l'impermeabile e stropicciarlo.
0: Siamo ai saluti, velocemente.
2: Compleanno di Abel Balbo, 1 giugno 1966, 31 gare, 7 gol, viola dal 99 al 2000, fece molto bene soprattutto in Champions in quella stagione, realizzando gol col Barcellona, doppietta nel 3-3 famoso del gol poi di Bressan, e poi realizzando anche un gol contro lo United nel 2-0 la vittoria. E Alessandro Orlando compie 56 anni, spesso lo chiama, e poi chiudo dicendo che come la Fiorentina avrebbe avuto oggi 100 anni, un po' tanti, una grandissima del cinema mondiale, Marilyn Monroe, che è nata proprio il primo di giugno del 1926.
0: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, ma vi lasciamo a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità. Le 17.04, lunedì 1 giugno 2026, come ogni giorno su Radio Firenze Viola arriva l'appuntamento con Garry Scalvento. Oggi sostituisco il padrone di casa che si è preso dei meritatissimi giorni per recuperare un po' le energie, però ritrovo l'uomo del lunedì, Sauro Fattori. Ciao, Sauro, ben trovato. T'ho già messo in difficoltà perché t'ho fatto cambiare la postazione.
5: Sì, sono al posto di Giacomo.
4: Sei al posto di Giacomo perché, come poi abbiamo detto fuori onda, io ho necessità di mantenere contatto visivo con Marco Tonelli in regia, che saluto e ringrazio. Da quella sedia dove tu ti posi io non vedo Marco Tonelli, perché purtroppo non posso vantare 1,80 m di altezza, e c'è un sacco di roba qua davanti.
5: Ma poi si nasconde,
4: è timido Marco Tonelli. Sauro, ben trovato intanto, perché è tantissimo che noi non siamo insieme.
5: Vero,
4: io ovviamente vi ascolto. Ricordiamo magari subito i numeri per interagire con noi: 348 751 3933, messaggi audio, messaggi di testo, 055 77 111 71 per intervenire in diretta. Purtroppo sono giorni di attesa intanto per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, e quindi ti chiedo, ma queste tempistiche anche nel comunicare a Vanoli e poi alla piazza quella che sarà la scelta del tecnico, è un qualcosa che appartiene a questo calcio nuovo che tanto facciamo fatica a decifrare, ad accettare, o è un qualcosa che si può mettere in conto al termine di una stagione così complessa come quella che la Fiorentina ha vissuto?
6: Allora, io sono sempre stato uno di quelli che, secondo me, Vanoli, quando è andato a parlare, gli hanno detto le faremo sapere, e lui da lì ha cominciato a, come secondo il mio punto di vista, sapeva già di non rimanere, perché se ti voglia far rimanere te lo diamo subito, insomma, non ti rimandano, anche perché tu sei dentro, volente o nolente, insomma, l'aria tu la senti anche 2 settimane prima, non importa. E secondo il mio punto di vista la Fiorentina cerca un nuovo profilo, sembra sia grosso, va bene così, insomma. Io ho sempre detto, io le persone le vorrei giudicare dopo. Io su Vanoli ho detto che secondo me più di quello va ringraziato, perché è entrato in una situazione non facile, e su questo non
4: e lo sono. Stadio l'ha ringraziato poi in occasione dell'ultima partita.
6: Sì, probabilmente se gli avessero detto che non rimaneva ci sarebbe stato un po' più di festa per lui, mettiamo, però insomma va bene così. Ma per me Vanoli aveva già dato il massimo, poi volente o nolente qualche crepa la crea dentro, perché quando entra in situazione del genere con qualcuno riesce a accomodare, con qualcuno usato ci vado un po' più duro, mettiamola così. Che secondo me è giusto non confermare Vanoli. Poi chi si prende, naturalmente la Fiorentina, i profili sono quelli, grosso, abbiamo avuto Italiano, abbiamo avuto il primo Montella, abbiamo avuto il primo Prandelli, cioè noi siamo
4: per... C'è anche Pietro da Napoli che dice, però quando ricordate anche tutti quegli allenatori che si possono considerare giovani ed emergenti, il nome di Palladino non viene mai fatto, gli rispondi te?
6: No, Palladino no, io non l'ho detto perché...
4: Ma per l'appunto ce l'aveva scritto qualche secondo fa, lui ha la sensazione che Firenze sia un po' prevenuta nei confronti di mister Palladino.
6: Io per niente, io sono di quelli, io ho detto secondo me abbiamo perso la grande occasione per cominciare un ciclo, ma proprio perché era giovane, non perché una buona annata, aveva trovato un feeling con questi giocatori che
4: l'ha confessato lui stesso, sì, anche prima delle partite importanti sulla panchina dell'Atalanta comunque ha ricevuto messaggi da parte di giocatori della Fiorentina, sì, e questo testimonia proprio come fosse riuscito a instaurare con alcuni un rapporto speciale.
6: Però il problema era con Pradè, che era un rapporto,
4: sì, c'è tornato più volte,
6: chiuso, e Pradè in quel momento aveva più forza di lui, insomma, come è normale che sia.
4: tranquillizziamo anche chi magari ci stesse seguendo sul 92, se mi vedono con una penna, con un albero di Natale, è perché si è scaricata la mia penna e quindi necessariamente l'unica che s'abbina all'inchiostro che è già utilizzato nel resto del quaderno è quella natalizia. Abbiate pazienza, è il primo giugno per tutti. Ma la scelta dell'allenatore, Sauro, in un certo senso indicherà anche quelle che sono le idee della società, soprattutto in termini di tempistiche, per riportare la Fiorentina dove a detta di molti merita di stare, o sono poi i giocatori a far la differenza? Tu sei stato giocatore e allenatore,
6: io sono sempre di un'idea. Allora, noi prendevamo un giocatore, un allenatore mi grosso, oppure un altro nome simile, perché il nostro target è quello, perché sono gli unici che accettano di firmare e di non sapere che succede. Perché se veramente vanno in America l'8 e lui firma domani, come sembrerebbe, cioè, vuol dire che firma in bianco.
4: Sì.
6: Poi avrà delle promesse, cacetta, però si fida totalmente di Paratici. Parliamoci chiaro, passare da Sassuolo a Fiorentina è un salto importante anche nella carriera di Grosso, perché noi, anche se quest'anno è stata un'annata, a parte la prossima siamo una piazza importante, su questo non ci sono dubbi, però ci sono dei rischi. E dei rischi il Grosso si prenderà, però probabilmente hanno parlato con la grande protezione dei Paratici, in un senso o in un altro.
4: E questo sarà fondamentale. Ti interrompo, Sauro, perché allo 055 77 11 171 ci ha chiamato Fabio. Ciao Fabio, ben trovato.
7: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
4: Ciao, dici tutto.
7: Ciao. Ma dunque, io volevo fare una domanda a Sauro, nel senso, ma noi abbiamo accolto Paratici come praticamente un salvatore, che lui sarà il factotum essendo un grande dirigente sportivo. Io però vedo una cosa, siamo al primo giugno, per carità, ancora c'è da iniziare tutto, ma vedo gli stessi difetti di anno scorso. Io mi aspettavo da Paratici un attimino più di professionalità, non di lui, ma della Fiorentina. Vedo che Vanoli è considerato davvero un pupazzo, o stai lì e non ti muovere per fino a che non ti si dice noi, e lui accetta. Vedo, leggo dei giocatori improponibili tipo Cimitero degli Elefanti, tipo Kostic, El Shaarawy, Acerbi, cosa che se davvero io non credo dovessero venire, invece di Paratici bastava prendere un infermiere dell'RSO per fare la campagna acquisti. Ma insomma, io per adesso non vedo la mano di Paratici, e da un professionista come lui, che ormai sono 6 mesi che è qui, onestamente mi aspettavo un attimo un più di brillantezza. Tra parentesi, ancora non ha fatto la famosa conferenza stampa di fine stagione. No, cioè noi tutti si aspetta e loro vadono da un presidente assente. Quindi domando a Fattori, dopo questa premessa, ma è normale? Cioè, è normale che una società faccia così? Grazie.
4: Ti rispondiamo, Fabio, grazie mille.
6: Allora, io su Paratici lo voglio vedere, io sono di quelli che sono stato molto attento.
4: L'hai detto anche poco fa, anche sugli allenatori. Un lato uno ci si può fare un'idea su quella che è l'esperienza pregressa, però è ovvio che il contesto cambi tanto.
6: Io sono attendista su Paratici anche da gennaio, sono attendista, perché se uno dovesse guardare a gennaio, insomma, non è che ha fatto grandi cose, però gli riconoscevo delle difficoltà. Lo voglio vedere adesso. È normale che le difficoltà rimarranno, però tutti ci si affida a Paratici. Io ho sempre detto, Paratici non fa il centravanti.
4: E soprattutto forse è giusto ribadire come Paratici, ma anche altri direttori sportivi del suo livello, non è che non sbaglino, magari sbagliano meno e semplicemente portano avanti un modus operandi diverso rispetto a quello che abbiamo avuto a Firenze negli ultimi anni e che ha portato qualche risultato, ma che poi sostanzialmente non ha messo la Fiorentina nella condizione di crescere. Per i più apprensivi, io sono andata a controllare, anche se ovviamente questa stagione è un unicum, quindi difficilmente può creare anche la possibilità di fare confronti. l'annuncio di Gattuso il 25 maggio, poi vabbè sappiamo tutti come è finita, Italiano il 30 di giugno, Palladino il 4 giugno, Pioli si era percepito ma poi anche per questioni burocratiche il 12 luglio, quindi ecco è il primo di giugno, diciamo che sostanzialmente solo Gattuso era stato annunciato prima e considerando com'è andata forse magari aspettiamo ancora un paio di giorni.
6: Sì, comunque contratti scadono il 30 di giugno.
4: Esatto.
6: Che in teoria poi che c'entra, c'è la rescissione, ci sono tante cose, il mercato è già cominciato, però anche su Vanoli.
4: E forse è la testimonianza anche delle difficoltà di approcciare questo mercato estivo a partire dalla scelta della panchina, perché comunque si percepisce come anche dei no siano stati ricevuti. Se mi permetti Sauro, rispondo subito a Mauro che mi strappa una risata, perché al 348 7513933 mi scrive: per Chiara, può essere che ieri pomeriggio fossi a bordo di una piscina dalle mie parti a testare il tuo livello di tolleranza agli schizzi d'acqua dei bambini? Non ero sicuro, non mi sono avvicinato per evitare figuracce, ma ci penso da ieri. Ero assolutamente io con mia figlia, tant'è che poi a un certo punto su Twitter in uno sclero ho scritto che determinati figlioli, se li allevassero i lupi di Montemorello, probabilmente sarebbero più in grado di stare insieme agli altri. Però sì Mauro, ero io, la prossima volta vieni a salutarmi così ti rendi conto che non mordo, ma ho questo approccio un po' milanese che solitamente manda anche un messaggio diverso. E per quanto riguarda l'atteggiamento di Vanoli, vabbè, di cui parlava Fabio, ma hai sostanzialmente già risposto nella prima Vanoli, domanda che ti ho fatto, ma su Paratici volevo chiederti, anche al netto della tua esperienza, in che modo dovremmo valutare il suo operato quest'estate per permettergli comunque di lavorare spalmando su più anni quello che la Fiorentina sostanzialmente le ha chiesto? Perché io ho la percezione che ci siano aspettative impossibili da realizzare in 3 mesi e con tutto quello che lui ha da fare quest'estate. Non vorrei che poi ci bruciassimo anche il primo dirigente di uno status differente rispetto a chi l'ha preceduto, proprio perché in 3 mesi non è in grado di darci tutto e subito.
6: Però io continuo a pensarla in una certa maniera, che
4: e io ti voglio così.
6: Cosa è stato, allora Paratici c'è stata una grande società, dico una parola che non è proprio quella, però da gregario di
4: sì, sì.
6: Vincenti,
4: è la perplessità che poi hanno molti
6: qua, deve comandare, cambia
4: e anche budget diversi, perché poi molti fanno riferimento a questo binomio vincente ma chiamano in causa anche i budget a disposizione, sì. Proprio per sottolineare come poi siano mercati completamente diversi rispetto a quelli che può frequentare la Fiorentina di oggi.
6: Io vedo positiva il fatto che lui sicuramente ha conoscenze importanti,
4: sì.
6: E dobbiamo un po' ballare lì.
4: Anche perché a livello di diplomazia c'era la sensazione che forse alcune scelte della Fiorentina degli ultimi anni avessero bruciato un po' di piste, poi magari erano state in grado di favorirne altre, che quindi non vuol dire che siano state cose sbagliate, ma visti i risultati magari c'è bisogno anche di riaprire dei dialoghi e dei contatti che negli ultimi anni si erano un po'.
6: Sicuramente Paratici ce l'ha queste cose, almeno se non ha queste siamo rovinati, va bene? Però ti dico che infatti io lo voglio aspettare perché so che non sarà facile. Come dicevo prima, invece un mercato che si rischia a svuotare cantine
4: da se stesi non potevamo non parlare,
6: credo, si rischia quello, però sinceramente ora c'è da aspettare un po', secondo me ancora è presto, giustamente bisogna parlarne perché ci sono tante illazioni oppure tante cose che adesso verranno fuori, 100 giocatori, l'allenatore verrà chiarito molto presto e questo è importante.
4: Per l'appunto su Firenze Viola 2 minuti fa c'è un pezzo di Andrea Giannattasio, grosso, via libera Fiorentina, mercoledì la rescissione con il Sassuolo, quindi invito anche tutti gli ascoltatori ad andare su Firenze Viola e leggere l'ultimo aggiornamento su il nome più caldo per quanto riguarda la panchina viola dell'anno prossimo.
6: Sì, che poi gira e rigira, gira molti. C'erano molti allenatori passati da noi nel mercato, bisogna dire la verità. Ora vediamo, io cerco un attimino di mantenere un po' di sobrietà sotto certi aspetti, di stare un po' tranquilli, vediamo, perché le prime mosse determineranno tutto, cioè, è naturale, vendi Ken a 60 milioni, fa per dire.
4: Guarda, infatti ti volevo portare sullo stato che è apparso oggi sul profilo WhatsApp di Radio Firenze Viola, e poi l'argomento che tiene banco da stamani: tre giocatori da cedere nella rosa di quest'anno, chi e perché. E come ti ho detto prima di entrare in diretta, non a caso, sapendo che l'uomo del lunedì è Sauro Fattori, c'è Albert Gudmundsson nelle storie di Radio Firenze
6: Albert
4: Viola.
6: Gudmundsson è da cedere. Albert Gudmundsson, come ho sempre detto, l'abbiamo riscattato, ci dobbiamo fare un bagno di sangue, secondo il mio punto di vista, meritato, perché secondo me quando sbagli, perché sbagliare un giocatore ci può anche stare, no? Perché nel calcio io lo prendo dal Genoa, bene, però sbagliando dopo l'ho avuto, io lo reputo un errore più
4: un accanimento grave, che poi non aiuta il giocatore perché si svaluta, non aiuta la Fiorentina perché sostanzialmente occupa uno degli 11 posti in campo.
6: Detto, io l'anno scorso bisognava fare come fa uno e va al casinò. Cioè è inutile, perché il problema è che di casinò non è bere e ribere, come dicono, no? E noi invece si è voluto ribere per forza, cioè proprio invece dice si è pagato 8 milioni di pace. Nella vita non è obbligatorio, si può sbagliare.
4: Porca miseria.
6: Perché adesso gliene hai dati altri 18, ma poi non so quanti ne ha dati, 20, non mi ricordo. Va bene, quegli 8 lì adesso ne rimetti 15. Cioè, perché è così. E allora io dico, delle volte prendi, gli errori vanno a me, cioè uno deve ammettere l'errore. Cioè, l'errore che poi l'errore d'ambiente, perché magari Gudmundsson va in un'altra squadra e fa bene, chi lo vuol dire? Però adesso te lo prendono. Lo prendo per quello che è, perché lui a Firenze...

0: con Italiano lui aveva il diciamo lo schema tattico più ideale, perché Italiano 4-2-3-1 lo manda via, che lo faceva giocare nel suo ruolo, poi lo manda via, dice ce l'hanno venduto a 15 milioni, siamo gli unici del mondo che hanno fatto obbligo di riscatto,
1: triplicandogli l'ingaggio,
0: cioè, oltretutto,
1: che non vuol dire che poi il giocatore non li possa meritare, ma già lui, con lui un ingaggio bene. Triplicato anche il peso specifico all'interno della rosa è differente. Infatti. E quindi viene da pensare che non sia una riserva.
0: Io dico sempre 62 milioni e noi vogliamo, che noi l'anno scorso abbiamo alzato l'ingaggio e alzato il perkenne, diciamo, sì. Da rivancia, cioè, sì. Diciamo il valore del cartellino. Allora ti rialzi l'ingaggio e adesso, cioè, quel cartellino, se l'anno scorso 52 più 2 milioni e mezzo all'anno poteva valere 70 milioni, adesso uno lo compra 100 milioni gli vale, cioè, e 100 milioni gli vale ora Ken?
1: È stato il problema poi, di tanti calciatori, penso anche solo a Kwame.
0: Poi stamattina ho letto stamattina che gli ultimi due poteva giocare, però hanno preferito non rischiarlo. Cioè, ma io lo devo prendere. Cosa prendo? Lo prendo sano, lo prendo
1: sì,
0: forse.
1: Sì, sicuramente non aiuta.
0: Perché
1: anche
0: quando mi dicono non l'hanno voluto fare già perché se poi si rifaceva male, allora io compro un giocatore mi costa 100 milioni che la Fiorentina non l'ha fatto giocare perché avrò se facesse male, che lo prendo io perché si faccia male o me.
1: Cioè, purtroppo
0: me
1: è stata una gestione un po' discutibile sotto tutti i punti di vista. Il terzo nome te lo chiedo tra pochissimo, perché abbiamo Federico che si è prenotato allo 0557711171. Federico, grazie anche per l'attesa.
2: Nulla, buonasera, tanto fino a mercoledì non ho furia, solo da aspettare la moglie. Stavo facendo le faccende di lavoro, se no non si fa nulla, quando siamo in ferie voi donne poi ci mandate a quel paese, che scherzando,
1: Ma certo.
2: Detto, siamo però sono da badare figlioli, si chiede qualcosa da fare.
1: E quindi ferie non sono, Federico.
2: Più o meno, però se è meglio lavorare, insomma, almeno ci si gode i figlioli, ascolto un po' anche voi. E niente, volevo dare due cose. Una, io faccio parte un po' della curva, no?
1: Sì.
2: E non so se ne avete mai parlato, volevo invitarvi se qualcuno voleva venire, c'è questa bella festa, non so se ne avete parlato ancora, che sabato 6.
1: Il 5 e il 6.
2: C'è la festa, sì. E spero ci sia più gente possibile, perché è una bella festa, facciamo tutti gli anni per ritornare tutti i tifosi, per fare un saluto anche tra di noi, insomma, chi vuole venire è benvenuto. E poi sono d'accordo con Fattori, l'ospite giusto.
1: Sì, è Sauro Fattori, assolutamente. Sì.
2: Diamo fiducia al grosso, io mi auguro che faccia il cammino di Montella, mi ricordo da Montella, non so, mi rimando che non si era tanto fiduciosi, almeno io mi ricordo dell'anno lì, che non eravamo molto fiduciosi di Montella, poi ci ha portato dove ci ha portato.
1: Io ci siamo anche divertiti.
2: Ero sempre ottimista, anche con Pioli, poi purtroppo è andata come è andata. E speriamo in questo summit in America ci faccia sapere un po' di cose, perché noi fiorentini siamo troppo io non so come far arrivare alla prima di campionato, alla prima di Coppa Italia, già non so cosa fare il giovedì l'anno prossimo senza coppe, quindi pensate voi come vogliamo bene alla squadra. E vi ascolto, buon ponte a tutti, quello che avete fatto, insomma, domani, buona festa, vi ascolto.
1: Grazie Federico, un abbraccio ovviamente anche alla moglie e ai figlioli, ovviamente sì, lo ricordiamo, il 5 e il 6 giugno, festa della Curva Fiesole, sui canali ufficiali trovate anche il programma delle giornate. Può essere un Montella, un primo Montella grosso? O c'è bisogno anche di tutto il resto? Perché comunque no. L'allenatore da solo non può avviare un ciclo.
0: Io mi auguro che prenda qualche buon giocatore. E io vedo che, insomma, sembra il mercato sia Sassuolo, è naturale che un po' ci si leghi lì. Poi altre, cioè, secondo il mio punto di vista, non è salire. Io la vedo così. Che qui vorrebbero cambiare 15 giocatori, no? Voi pensate di trovarne 15, fa per dire, o 10 meglio di quelli che abbiamo noi? Io sono convinto di no. E io sono convinto che quest'anno ci dovremo anche tenere qualcuno che rientra. Perché lei...
1: Sperando di poterlo magari rivalutare. Sì. Ma proprio facendo un atto di fede, come giustamente diceva Federico, abbiamo addosso le scorte.

0: Ci vuole un atto di fede. Poi, te l'ho detto prima, parte un mercato, gira, parte Henfo, per dire, io sì, la spero di no, però
1: ora mi devi fare il terzo nome.
0: Io non è che sono contro Ken, io sono contro Ken per i suoi comportamenti, sì. E questo va un po' a ledere lo spogliatoio, che lo vogliato o no, un po' alla lunga, cioè lui dovrebbe essere un esempio, signore mio, aiutatemi, cioè, capito? E questo è un problema. Allora, delle volte, e questa è una grossa critica anche alla società dell'anno scorso, perché sapevano già com'era. Allora,
1: lo stesso Daniele Pradè nella conferenza di fine stagione fece qualche battutina e allusione al fatto che il giocatore non sentisse la sveglia, avesse anche l'abitudine a presentarsi tardi agli allenamenti, ragazzi, quando poi è tra i capocannonieri del campionato, e magari lo giustifichi, il problema è che poi paghi il prezzo più alto l'anno successivo, però, perché
0: sì,
1: crea anche un contraccolpo interno.
0: Infatti l'anno scorso dice ce lo porteranno via, ci aveva chiesto una squadra araba e sì, basta. Cioè, perché ricordati, le voci girano e giocatori buoni, è vero, però poi il comportamento, cioè se fa bene lui e mi fa male altri tre o quattro, ci rimetto, perché da solo non vince nessuno da solo. T'ho detto, Paladino era stato bravo a gestire probabilmente, però era anche un'annata d'oro in tutti i sensi, che era anche probabilmente anche più facile gestire. Quest'anno insomma sono venuti fuori un po' i risultati di quello che è. E io infatti Ken, per dire, lo darei via per questo motivo, non a livello qualità, non voglio entrare
1: perché
0: in
1: c'è chi dice è talmente difficile sostituirlo, se noi consideriamo Ken al netto delle due stagioni, ovviamente non solo ed esclusivamente della prima in maglia viola o dell'ultima in maglia viola, che dobbiamo farci andare bene anche quelli che sono gli aspetti di difficile gestione.
0: Però ragazzi, se si ragiona così
1: non si farà mai il salto di qualità,
0: non
1: si
0: farà mai
1: il
0: salto. Poi uno spera, dice, speriamo un paratici, ricordati che lui è così e l'hai abituato così, te lo tieni così, cioè, e poi il problema è che adesso dallo via quanti soldi ti danno, poi in proporzione, e allora diventa un problema anche economico, cioè che ti toccherà tenere, probabilmente lo terremo, perché se lo hai fatto già le due partite c'è anche quel motivo lì per non dargli mercato. Però bisogna sapere gestire certe situazioni, e non sarà facile secondo me. Perché? Perché lui ha dei comportamenti che sono inguardabili, dai, su, inguardabili sotto tutti gli aspetti.
1: Ha deluso tanti.
0: Ma ha deluso molto lì, cioè dire la verità. Poi in calcio i gol si possono fare, non fare, ci si può far male, non ci mancherebbe altro. Però non.
1: Forse l'unica partita in cui ci ha fatto arrabbiare anche in campo, quella Reggio Emilia contro il Sassuolo, dopo l'episodio del rigore, che ha smesso di giocare. Per il resto gli imputi poco, perché comunque anche quando si è visto, magari non al 100%, comunque il suo l'ha fatto.
0: Che a qualità nessuno lo mette in dubbio, però ricordati che lui ha sciupato molto degli altri, che poi alla lunga è stato un po' un virus.
1: Visto che siamo quasi arrivati alla prima pausa di queste due ore insieme, ti faccio rispondere a Roberto da Bagno a Ripoli, che al 348-751-3933 ci scrive: io domenica ho incontrato al Mugello Federico Chiesa, sono un suo ammiratore, parlo del calciatore che, se è in uscita dal Liverpool, io lo riporterei alla Fiorentina. Tu, Sauro, lo riprenderesti?
0: Ma per me è un giocatore di un'altra categoria, cioè io l'ho sempre detto che qui noi si è avuti il coraggio di dire bravo quello, bravo quell'altro, cioè, e critica Chiesa, lo sai perché? Perché quando ce l'hai non sai il valore, cioè, secondo me è un valore, il problema è che ha un ingaggio altissimo, lui ha fatto proprio una questione di mercato, un mercato importante, e ora deve un po' rimanere, perché se no vuol dire non giocare mai. Però penso sia un giocatore da squadra come noi, proprio anche per il livello di ingaggio,
1: soprattutto considerando anche il grande lavoro che in estate dovrà essere fatto. È cambiato il regista nel frattempo, non so se te ne sei accorto.
0: Sì, vabbè,
1: Marco
0: esatto,
1: Tonelli l'abbiamo salutato, Stefano Carlesi lo accogliamo e gli chiediamo,
0: si nasconde meno Stefano, visto sta molto più,
1: di mandarci questa prima pausa di Garrisca al Vento. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta con Gary Scalvento, sempre Chiara Bevilacqua, sempre Sauro Fattori, sempre le piume verdi della mia penna natalizia che probabilmente tra poco avremo anche nel naso, Sauro, e ovviamente tutti i vostri messaggi al 348-7513-933 055-77111-71 per fare come Fabio e Federico che invece ci hanno chiamato in diretta. Ne approfitto proprio perché è stato Federico prima a chiamarci, a parlarci anche un po' del ponte, di quello che sono portati a fare tutti coloro che devono gestire la chiusura delle scuole, magari qualche giorno di vacanza. Radio Firenze Viola domani non si ferma, ovviamente una programmazione speciale, dalle 15 alle 17 Pietro Lazzarini, 17-19 Luca Calamai, 19-20 chiuderà le dirette Calcio Più On Air, quindi Radio Firenze Viola non vi lascia soli nemmeno domani. Un po' di messaggi se vuoi, Sauro, intanto per rispondere alle domande per te da parte degli ascoltatori. Aldo da Piombino: il prossimo campionato la sorpresa in positivo si chiama Piccoli.
0: Sì, bisogna vedere se la società punterà su di lui.
1: Perché c'è chi dice che giudicare un calciatore come Piccoli all'interno di una stagione complessa come questa, dove abbiamo visto far grosse difficoltà, trovare difficoltà addirittura a De Gea, ai vari Gosens che sicuramente fa anche un po' i conti con l'età che aumenta, non possiamo negarlo, sì. Ecco, potrebbe essere ingeneroso nei confronti di un giocatore come Piccoli, c'è chi dice, considerando anche
0: bisogna
1: quanto
0: vedere,
1: abbiamo investito.
0: Te l'ho detto, bisogna vedere, cioè, queste sono scelte societarie che la società, secondo il mio punto di vista, l'unica cosa che deve fare è non ascoltare fuori
1: e difendere società. Anche quelle che sono le scelte
0: la società deve fare, e poi dopo alla fine, come si dice a maggio, si monterà le pecore. Perché? Perché se non fai così, perché a noi fiorentini, io mi ci metto per primo, ci piace programmare, però si vorrebbe programmare già alla fine, cioè noi si vorrebbe fare come l'Atalanta, ma essere già l'Atalanta di ora, invece l'Atalanta lottava per salvarsi per 2 o 3 anni, poi è diventata quella che era, però noi abbiamo la pazienza o no? Perché tanto noi fiorentini siamo
1: poi
0: così.
1: Dopo una stagione come questa forse anche difficile, cioè devi presentarla bene,
0: sì,
1: la pazienza che poi è necessaria per accompagnare un progetto che sia credibile. Ci ha chiamato anche Luca allo 055 77 11 171. Buonasera Luca, ben trovato.
4: Ciao Chiara, ciao Sauro, avevo 2 domande per voi.
1: Ah, ma sei Luca tu, ciao Luca, un saluto anche alle tue bimbe.
4: Grazie, loro stanno bene, sono al mare, penso un po', sono io che lavoro. Tornando sulla Fiorentina, sentivo Sauro prima parlare di Ken, e visto che questo è recidivo negli atteggiamenti, diciamo, non proprio professionistici, magari prenderò dei nomi, ma io preferirei puntare su un ragazzo giovane che abbia veramente fame e voglia anche di dimostrare il suo valore in Serie A, piuttosto che su uno che quest'anno non ha dato modo, diciamo, di avere a cuore al 100% la Fiorentina.
1: Sì.
4: E la seconda è questa, faccio veloce, con la sciagura di allenatore che abbiamo avuto all'inizio della scorsa stagione, che ha fatto 1000 proclami, ne avesse azzeccata una, ha fatto una preparazione roba da reparto di geriatria, e se non sbaglio questo è costato un po' anche a Gosens. Io quest'anno preferisco ripartire con un nome diverso, cioè come Grosso, senza tanti frontoli, ma tutto quello che di guadagnato verrà dal lavoro lo prendo molto meglio rispetto all'anno scorso. Grazie e complimenti.
1: Grazie Luca, ti rispondiamo. Sei d'accordo sul fatto che magari rispetto a un Ken ci fosse la possibilità di cederlo proprio per riempire un po' anche le tasche del club, l'idea di puntare su un giovane che quantomeno abbia il mordente e possa, perché purtroppo con l'attaccante fai male.
0: Il problema è che prendere un giovane non è semplice.
1: E noi poi abbiamo visto l'anno scorso le parate di De Gea, i gol di Moise Kean, record di punti per la Fiorentina.
0: Infatti,
1: eppure problemi in alcune zone di campo c'erano anche l'anno scorso.
0: Ma il male della Fiorentina l'anno scorso, all'inizio, male De Gea, male Kean. E ti trovi, perché d'altra parte sono due ruoli determinanti. Poi De Gea ha finito bene,
1: sì,
0: sinceramente, mentre De Ken ha finito in fisioterapia, insomma, che, insomma, vediamo, cioè, io non vorrei essere, perché sono decisioni non facili, sinceramente, anche perché ho paura che Ken se lo vogliano prendere a un prezzo, e questo crea problemi, perché dare via Ken, so per dire, a 30 milioni o fai. Io dico sempre, io spero che la Fiorentina faccia un mercato prendendo, diciamo, quelle che non giocano grandi squadre. Allora magari se la grande squadra fu per dire in Milan ti chiede Ken e te tu puoi prendere, ciao Nicolò,
1: salutiamo Nicolò Ceccarini,
0: e te tu puoi prendere magari tre giocatori che tu valuti 20 20 20, sembra sì, 60 sì. Anche se poi non sono, vabbè, ma va bene uguale, va bene, che però ti possano.
1: E infatti molti dicono che poi una delle chiavi di lettura anche dell'ottima stagione precedente all'ultima risiede proprio nella scelta di giocatori che comunque arrivavano da contesti superiori rispetto a quelli della Fiorentina e anche essendo seconde linee avevano comunque un qualcosa in più. Io sono sempre più convinto che Ken sia venuto da noi solo per rilanciarsi, ci scrive Yuri. Dopo la stagione scorsa chissà cosa si aspettasse, invece non lo ha cercato nessuno, allora ha iniziato a fregarsene. Già dalla scorsa estate si vedeva bene. Purtroppo se in 10 anni di carriera fai 2 mezze stagioni bene e il resto male, non è un caso. Il ragazzo è bravo ma non si applica, la famosa frase che poi veniva detta quando consegnavano le pagelle a
0: sì,
1: scuola.
0: No, ma sull'applicare io. È perché lui ha dei vizi di base, dei comportamenti che...
1: Dà la sensazione in un certo senso di voler vivere di rendita anche per quelle che sono le
0: ma
1: sue
0: più
1: doti.
0: Che quello, lui proprio ha questi comportamenti che secondo il mio punto di vista non sa gestire a livello mediatico, via, mettiamola così, perché si potrebbero sempre gestire ugualmente. È che lui
1: accadono ovunque, questo è giusto ribadirlo, perché poi a volte ci dicono siete anche prevenuti nei confronti della Fiorentina, queste cose succedono un po' dappertutto,
0: ma sono gestite,
1: però vengono
0: mai
1: gestite
0: adesso.
1: Abbiamo visto anche giocatori importantissimi allontanati da squadre proprio nel l'intento anche di proteggere quello che era il bene collettivo, magari con il tecnico di turno, col direttore sportivo, che poi hanno portato a scelte difficili, ma sempre ed esclusivamente
0: sempre
1: nel
0: detto,
1: bene del
0: io
1: club.
0: Io ho sempre detto, un allenatore, io parlo di allenatore, è troppo facile prendersela con i giovani. L'esempio lo dà se te la prendi con quello vero, che prendersela con i giovani non serve a niente, cioè non incide, capito? Invece se io prendo delle cose, mi prendo per dire con Ken, anche gli altri dicono, se la prende con Ken se la prende anche con me, se me la prendo con Muzzo cambia poco, nella gestione dello spogliatoio, sì. Capito? E questo secondo il mio punto di vista è uno delle cose che sono mancate. Mi dispiace perché Ken sicuramente era un acquisto fatto bene, sì. Che aveva fatto molto bene e che io, sapete, detto è un buonissimo giocatore, bene, sì, chiari, cioè non è che io ora dico il Ken è scarso, il problema è che adesso te lo prendono per poco, magari te lo prende una società che lo sa gestire in maniera molto netta, perché poi ci vuole un po' sì. Invece qui secondo me si è mai messo le cose in chiaro, e se non le mette in chiaro.
1: Poi nel vuoto che c'è stato anche a livello dirigenziale nei mesi nei quali poi abbiamo visto sì. Le scelte relative al futuro di Stefano Pioli, la scelta di Daniele Pradè, tutto è stato amplificato.
0: A me quello mi preoccupa è che certe cose che hanno fatto anche alla fine. Cioè parlando di Paratici, no?
1: Sì.
0: Cioè lui non c'è col Crystal Palace, lui non c'è in casa con...
1: Addirittura non c'era allo stadio, non ha seguito la squadra, tutta una serie di episodi
0: che vengono a dire che
1: ha
0: fare fisioterapia
1: come...
0: cioè e vuole prendere in giro la gente, dai su.
1: Abbiamo anche Stefano che ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao Stefano, ben trovato.
5: Buon pomeriggio a te Chiara e a Sauro. Allora, io non è che voglio essere, però vorrei andare dritto al punto, perché si parla degli allenatori, si parla del calcio mercato, ma io vi domando, ma fra il nostro presidente e il nostro direttore generale, ma chi è che parla di calcio? Cioè perché le decisioni, noi si dice, ma tanto ora c'è Paratici, sì, ma Paratici si deve relazionare con loro per fargli prendere delle decisioni dall'alto. E il problema rimane lo stesso. Se te non crei una società competente, metti caso, ti faccio un esempio, arriveranno, si inizia il campionato, poi Paratici andrà a vedere le partite, andrà a vedere qualcosa. Ecco, chi ci rimane di calcio? Ragazzi, e bisogna essere realisti più di re. Quindi si continua a fare, a costruire il palazzo senza una parte di fondamenta. Bisogna che dirlo, bisogna dirlo, ma non è che si fa qualcosa di male, si dice la realtà per il bene della Fiorentina, chi gli può veramente bene. Bisogna avere il coraggio. E Sauro, che non hai più niente da perdere, nel senso buono, perché tanto ormai ha detto che per te è finita, ma gente come voi devono far capire che è difficile fare un qualcosa di valido se non ci sono i dirigenti.
1: Più che altro, Stefano, quello di cui parli è anche quello a cui fanno riferimento i tanti che si interrogano sull'effettiva carta bianca che avrà Paratici, perché da un lato puoi scegliere un uomo con un certo curriculum e con una certa esperienza.
5: La carta bianca che può avere Paratici conta per un 33%, poi c'è il 33% che vale il presidente e il 33% che è il direttore generale, che dovrebbe sapere, l'amministratore delegato, chiamatelo come vi fa, di solito sono unici nella Fiorentina, sono due ruoli differenti, ma secondo me si fa la fine. Cioè, guardate le grandi squadre, il Milan che non aveva una grande dirigenza ha toppato, l'Inter che ha una grande dirigenza e è piena di debiti da anni sta facendo bene, perché nonostante non abbia soldi per comprare liquidità, però i giocatori giusti li prende, li sostituisce e va avanti. E il Como non ne parliamo, perché sta venendo su. L'Atalanta da 10 anni che ha strutturato con un presidente dalla mattina alla sera è competente di calcio, lui è rimasto, sono arrivati gli americani, hanno comprato più del 50%, ma la società continua a andare bene. Il Bologna, nonostante tutto, che è composto da un trio con un presidente che dall'America si è trasferito a Bologna per dare più
1: quando poi hanno scelto di inserire all'interno della società persone che comunque col calcio ci vivono anche a grandi livelli.
5: Il presidente Cairo, quant'è che sta facendo? Lo vedi che contano le figure?
1: Sì, Stefano, siamo d'accordo. Infatti poi sostanzialmente tutti, nel momento in cui abbiamo appreso la scelta della Fiorentina di andare su un profilo come Paratici, ci siamo chiesti se ci sia stata anche la consapevolezza di dover fare magari un passo indietro per farsi insegnare anche da lui e magari sostituirlo un domani. Vai pure Stefano, che poi ti rispondiamo. Finisci pure, scusa.
5: Ciao. No, una battuta su chi entra e che la parte. Quando vede quella certa persona si tocca.
1: Bene Stefano, ti si risponde per radio. Ciao Stefano, buona continuazione. Tu sei convinto che comunque ci voglia anche fiducia da parte della proprietà e della dirigenza nei confronti di Paratici per metterlo poi nella condizione di fare il suo?
0: La fiducia gli hanno dimostrato 4 anni
1: anche perché ha un ingaggio
0: 4 anni e mezzo, ragazzi,
1: non da poco. Dai, se si considera anche lo storico della Fiorentina commisso per quanto riguarda gli stipendi dei dirigenti,
0: è importante. Però bisogna vedere quanto la Fiorentina ragazzi ha un budget.
1: Guarda, ce lo scriveva per l'appunto anche Moreno. Se vanno a New York per discutere il budget, io la vedo bigia, volano Ryanair e solo con il bagaglio a mano. Ovviamente scherzo, ma non troppo.
0: Ascolta, io ascolto molto le persone quando parlano, cerco di interpretarle. Allora, quando Paratici mi dice che la prima cosa da fare è la riorganizzazione, è come la spending review, cioè costa zero, cioè vuol dire che non hai, perché la riorganizzazione non toglie il fatto di prendere i giocatori, cioè insomma non so se rende, sono due situazioni diverse. E invece quando parli solo di riorganizzazione, perché parli di costi zero.
1: E proprio nell'ottica delle aspettative vuoi usare anche il linguaggio forse della schiettezza, consapevole di quello che hanno passato i tifosi della Fiorentina non solo nell'ultima stagione ma anche magari nelle precedenti, quando c'era la sensazione di voler fare un passo che poi nei fatti non si è stati in grado di compiere.
0: I fiorentini, ma Fiorentini devi essere sempre molto sincero e coerente. Però il mondo d'oggi è molto complicato, perché dimenticano velocemente tutti quanti, anche Fiorentina adesso, siamo tutti uguali. E questo crea dei problemi, perché noi dobbiamo programmare. Programmeremo? Io ho qualche dubbio. Perché Fiorentina, i fiorentino. Poi tratta di tifoso, ha visto alla fin fine, poi prende quello che c'è, perché poi si ragiona. Ma poi
1: guarda, ce lo scrive anche Federico Bollito, ottimista Viola, che mi sa che è ottimista, però dobbiamo toglierlo momentaneamente dal nome con cui l'abbiamo salvato in rubrica. Dai, ma che budget, Chiara? Conoscono già il budget, e quindi per lui poi i motivi alla base di questo incontro che si terrà nei prossimi giorni negli Stati Uniti sono altri.
0: Cioè, secondo me vanno a parlare di programma, non di altro. Poi il direttore generale, secondo me, non importa se è un intenditore. Io basta un metabocca.
1: Cioè, basta che abbia, esatto, l'umiltà di capire fino a che punto può arrivare il suo lavoro e da quale punto invece inizia il lavoro di chi magari ha più esperienza, perché poi l'esperienza bisogna farsela.
0: Bisogna dire che secondo me ora il direttore generale lo farebbe Paratici, e Goretti magari fa quello che fa, magari operazioni minori. Cioè, che poi sono quelle più importanti alla fine, perché qui noi tanto faremo quasi tutte operazioni minori, perché anche i giocatori rientrano. Io sono curioso, io ho detto non vorrei essere il primo di luglio, perché il 30 giugno scade. Quando gli
1: c'è
0: suonano,
1: da cambiare le serrature al centro sportivo.
0: Quando gli suonano e vede tutta la fila, lui dice: ma chi sarà questi mesi? Cioè, capito? E te l'ho detto, secondo me qualcuno rimarrà, anche perché con l'allenatore nuovo.
1: Questi la giustifichi anche una scelta di questo tipo, sì, proprio nell'ottica di non andare incontro a un bagno di sangue, puoi provare a rivalutare qualcuno che negli ultimi anni non si era rivelato funzionale. Sempre a proposito di budget e viaggio in America, ci scrive anche Bomber Viola: Paratici e Ferrari andranno in USA, perché si dice che, a parte Paratici che deve conoscere personalmente la famiglia commisso, devono sapere che budget avranno per fare mercato. Se passerà la linea di Mark Stefan, il budget, come faceva il ragioniere Cognigni con i della Valle, sarà ridotto drasticamente il monte ingaggi, e con quelli con ingaggi più alti, vedi De Gea, Kane e altri, invece si andrà incontro a una cessione, ma così si rischierà di perdere i pezzi migliori e di fare un altro campionato deludente. Mi mancava il terzo nome, Sauro, Bomber Viola me l'ha ricordato. Gudmundsson, Fabiane, il terzo che cederesti anche?
0: C'è uno che ha mercato, un altro che ha mercato, io sono deciso tra...
1: Possiamo farne quattro,
0: Dodò e Pongracic.
1: Li mettiamo tutti e due, dai. Perché
0: sono due che possono darci, che sono rimpiazzabili, e però hanno un po', ti possono portare un po' di liquidi.
1: Dodò non ha mai nascosto di essere anche magari intrigato dalla possibilità di andare, allora, di andare altrove in un certo senso.
0: Sì, no, ma poi sai, qui, poi dopo qualche anno è normale, sì. Anche i giocatori vengono un po' a noia, come tutte le cose. Probabilmente dopo li guardiamo solo i difetti, e pregi non glieli guardiamo più, come ho sempre detto. Va bene. Però dare via Pongracic, dare via Dodò, se poi Gosens sembra ambi, cioè, vuol dire rifare tutta la difesa, e non è semplice.
1: Non è assolutamente semplice.
0: Però anche con Muzzo fa per dire, cosa si fa con Muzzo? Lo tiene ancora qui a...
1: È indicativo come sia finita la sua stagione quest'anno e l'anno prima. L'anno prima con Palladino, quando poi ci siamo trovati anche a dover difendere la suggestione di una cessione dietro a cifre che oggi sembrano spropositate, l'ha chiuso comunque con un gol. Quest'anno non solo ha fallito praticamente ogni volta in cui è entrato in campo, tanti ascoltatori hanno ancora davanti agli occhi le immagini dello sguardo di Comuzzo quando era in campo. In determinati momenti veniva inquadrato e faceva trasparire proprio la paura e lo smarrimento di un giocatore che in questo momento non ha più fiducia in se stesso, e ha chiuso nell'ultima partita, forse nel modo peggiore in cui potesse chiuderla questa stagione.
0: Ti dico che
1: la testimonianza di come le annate storte purtroppo ci siano e siano coerenti fino al fischio finale dell'ultima giornata.
0: Secondo me o gli dai fiducia o lo devi cedere, e a cederlo poi è pericoloso,
1: Io saluto e ringrazio anche Giulio da Sesto, che rispondendo al messaggio di Mauro di prima scrive: confermo, Chiara non morde. Aggiunge però: Vanoli sarà rispettato da tutti, per lui meglio non essere rimasto a Firenze, sarebbe stato messo in discussione alle prime incertezze. Io ringrazio Vanoli per il lavoro fatto, a dicembre eravamo sul baratro, 8 punti sulla terz'ultima, ha fatto un capolavoro secondo me. E questo sempre nell'ottica, io sono più vicina al tuo partito, che non vuol dire togliere meriti a Vanoli, perché comunque il suo l'ha fatto, è proprio probabilmente senza di lui avremmo raccontato un girone di ritorno diverso e probabilmente anche un finale di stagione differente. Però non si può fingere che la Fiorentina avesse una rosa completamente diversa da tutte quelle che abitualmente approcciano il campionato con l'obiettivo di salvarsi. E bastava che uno o due giocatori ritrovassero un minimo di condizione fisica e mentale per poter comunque recuperare anche quel tipo di
0: divario. Ci sono stati scontri, abbiamo sofferto molto quando eravamo in difficoltà, ma quando poi un attimino hai visto, già sei andato a Cremona, gli ha dato 4 gol. Poi è vero, hai faticato in casa con il Pisa, hai faticato per dire anche lui, però anche lo stesso Lecce, cioè, noi dai, eravamo troppo più forti, via su, se no era, cioè noi potevamo vincere anche la Juve, ai Lecce, ai Pisa, ai Cremonese. Questo non succede, insomma, ecco, il concetto è questo.
1: Il grande lavoro di Paratici sarà quello di risolvere molte grane, tipo quella di Moise Kean, ma soprattutto vendere una quantità enorme di giocatori inutili. Questo è il messaggio e un po' la speranza, forse, anche di Bruno da Viterbo. Buon pomeriggio, Chiara e Sauro. Parlando di errori, anche Marotta al primo anno con la Juventus sbagliò alla grande, prendendo del Neri. Poi abbiamo visto chi è Marotta e quindi in un certo senso invita proprio anche alla cautela quando si deve sentire.
0: Marotta facevi prima a Caggiano la Sampdoria,
1: sì.
0: Cioè, Marotta sempre fatti il primo. Cioè, io ho detto, io ho questo dubbio che però spero, cioè, sicuramente verrò smentito, non ci mancherebbe altro, non è che metto un dubbio questa cosa. Però io Paratici prima di giudicarlo aspetto.
1: Gabriele il cinefilo ha un dubbio, mi chiede se quello seduto accanto a me in studio è Bruce Willis o Sauro Fattori.
0: Ah, grazie per Bruce Willis. Non quello di ora, poverino, perché visto non sta bene.
1: Però il nostro è Sauro, l'originale, meglio anche del Bruce Willis. Buonasera, ti scrive Max, la gente. Io sono d'accordo con te, Sauro, su Paratici, che è sempre stato un gregario. Però lui fece il mercato l'anno che Sarri disse la famosa frase: questa squadra è inallenabile. E quell'anno Marotta andò all'Inter perché non era d'accordo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, per non parlare poi della squalifica. E quindi anche lui sostanzialmente decide di adottare un atteggiamento prudente e attendista nei confronti del nuovo.
0: Ma è la cosa migliore da fare, io dico la verità, io la considero la cosa migliore. Perché? Aspettiamo, vediamo il lavoro.
1: Aspettiamo, siamo a Firenze.
0: Sì. Dai, però mi vedi, sono molto agitato. Invece ora cerco di.
1: E forse è il posto, abbiamo scoperto che cosa ti rende un pochino. Dopo magari in pausa vediamo di.
0: No, ma perché cerco di. Perché mi rendo conto che ancora di chiaro non c'è niente. Sì. Che anche giudicare le cose non chiare non mi sembra.
1: E soprattutto, ripetiamo, un'annata complessa come questa fai anche male a dover maneggiare la fiducia e l'umore di una piazza che in quest'estate ha per forza bisogno di ricaricare un po' le energie e la speranza.
0: Noi il programma di questa società lo vedremo, se dice confermo Ken, confermo dire, tutti i certi
1: Fagioli.
0: Giocatori e mando via altri, allora lì tu capisci le intenzioni. Se però venda che allora tu capisci di tutto un altro mercato, cioè non sarà semplice e probabilmente le loro idee le capiremo solo quando saranno cose fatte, e come la vedo io è così.
1: Oltretutto sappiamo che lo stesso mercato, a prescindere da quello che dovrà fare Paratici quest'anno alla Fiorentina, si compone di varie fasi e quindi a volte finché non lo chiudi il mercato non hai idea di come ricomporre il puzzle nella sua interezza. Ci sono delle operazioni che hanno un senso se fatte in un determinato modo, operazioni
0: che in quest'anno la squadra araba la accetta.
1: Anche col suo stile di vita, perché questo è un qualcosa che devo dire alimenta un po' il dibattito. C'è chi dice, considerando anche i contratti molto stretti, molto particolari che hanno tutti quei giocatori che scelgono di approdare nel campionato più ricco del mondo, ma anche quello più complesso dal punto di vista poi della vita extracampo, un calciatore come Ken difficilmente riesce a modularsi. Dice di sì, per quegli ingaggi si fa questo e altro, si rinuncia anche
0: Poi non ha più il mondiale, non c'è più, capito? No. Non ci sono. E poi si è accorto anche Re Seghi, nonostante sia andato là, fu per dire.
1: Sì, sì.
0: È venuto qua a fare il titolare. Che probabilmente questa cosa qui un po' e sono gli unici che secondo me potrebbero pagarti la clausola, diciamo, di. Che per noi sarebbe respirare, Cioè, la Fiorentina potrebbe avere a disposizione dei soldi per riuscire a fare qualcosa di buono. Poi. Vogliamo investire in un giovane per sperare che? I giovani per sperare che costano tanto. li vedano anche gli altri, li vediamo soltanto noi.
1: E per arrivare prima degli altri devi comunque potenziare
0: anche... essere cercati di rivalutare piccoli, anche se ora a dirlo qualcuno dirà ma di che si parla.
1: Guarda, l'intruso viola, anch'io sono del partito piccoli e anche convinto, a condizione che in estate faccia un master su come stoppare la palla.
0: Proprio quello lì.
1: Ci mandano anche una foto, Chris da Campi. Il 1° luglio Paratici a fare l'appello al Viola Park e si vede il direttore sportivo della Fiorentina con circa 700 persone vestite di viola. Giustamente facevi riferimento ai tanti rientri dai prestiti.
0: Che saranno tanti, veramente, mamma mia. E poi no, tutta gente non ha grande mercato,
1: No.
0: Cioè il problema è quello lì, che magari dai via per risparmiare, per fare lo spending review, cioè per risparmiare l'ingaggio. E boh, speriamo. D'altra parte Paratici è pagato per questo, sì. Insomma, che riuscirà, starà già lavorando sotto questo aspetto, e grosso sarà lì a aspettare che succede. Farà tipo l'allenatore dell'Udinese, tipo invece Guidolin, che tutti gli anni si presentava al ritiro, aveva dei giocatori che non conosceva e ci lavorava. Che io poi sono sempre del partito che le squadre le fanno. Io sono stufo di sentire dire che sai io gioco 4-3-3, sai io gioco 4-2-3-1, io gioco 5-3-2, come tu vuoi. L'allenatore, allora devo comprarti i giocatori. Allora, sono allenatori strapagati, ora non dico di grosso, però a livello alto, strapagati, cioè io ti devo comprare i giocatori per... Io ti do dei giocatori da allenare e te li alleni al meglio, perché se sei bravo, come dicono, e come ne parla l'ingaggio, cioè un vedi problema di dove giocare, cioè si parla di giocatori in movimento, bene, fammeli muovere bene. Invece siamo...
1: Valorizzi ormai anche il lavoro della dirigenza.
0: Cioè un tempo le squadre, cioè te le prendeva a pacchetto, cioè a pacchetto chiuso, questo. E te fammeli giocare, perché te sei bravo. O sei bravo, fammelo giocare. Poi la società si prendeva le sue responsabilità per l'errore che poteva aver fatto, e l'allenatore lavorava per far diventare, diciamo, questa rosa meglio possibile. Invece ora si fa alla rovescia. Vengo io, allora se io ho, per di stupidaggine, va bene, ma io ho Haaland e Lewandowski, uno dei due gioca perché io ho 4-3, ma di cosa stiamo ragionando? Cioè, capito?
1: Considerando anche al di là delle eccezioni quanto poco tempo passa in alcuni allenatori sulle panchine, infatti, l'idea di strutturare tutto in funzione di chi magari è di passaggio.
0: Se te guardi la polemica di De Bruyne,
1: sì,
0: con Conte, perché? Perché quando si prende certi giocatori, cioè, tu puoi volergli imporre di fare certe cose, capito? Cioè, tu devi. A me piacciono allenatori come Allegri o Ancelotti, perché si adattano ai giocatori che hanno. A me piace questa cosa. Cioè, io ho sempre detto che l'allenatore deve far giocare i migliori e deve riuscire a farli, diciamo, coagulare insieme. Invece spesso adesso, infatti, io sono un po' stufo di sentire dire il Napoli di Conte, la Juventus di Spalletti, un tempo era la Juve di Platini, il Napoli di Maradona.
1: Sì, fa capire in un certo senso
0: come... La Fiorentina d'Antonioni, Fopedio di Batistuto, di chi
1: sì,
0: vuoi.
1: Sì, è un aspetto
0: invece
1: su cui torniamo spesso. Perché
0: io questa cosa qui la odio.
1: Racconta anche come poi è cambiato l'approccio alle analisi. Siamo già arrivati alle 18, è tempo di prenderci la prima pausa. Noi concludiamo questa prima ora col messaggio di Lippi con due Y. Sentire i commenti vostri e dei tifosi mi sembra di capire che sapete già tutto. Paratici senza budget, giocatori di seconda o terza scelta, un altro anno di cacca a sentire voi. Io ti invito ad ascoltarci meglio nella seconda ora, Lippi, perché abbiamo detto esattamente il contrario, proprio per non affossare un umore che è già particolarmente sottoterra. È giusto lavorare con estrema cautela quando si tratta di costruire le aspettative dell'estate, sottolineare come Paratici avrà davanti dei mesi completi. Sia un lavoro particolarmente arduo, non è certo essere disfattisti, ma quantomeno delineare un quadro realistico all'interno del quale poi sviluppare le analisi. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo insieme, pronti per questa seconda ora di Garrisca al Vento, sempre con Sauro Fattori, l'uomo del lunedì di Garrisca al Vento, con i piumini che lo fanno anche starnutire. Vero. Quando siamo in pausa. Sempre anche il 348-7513-933 per i vostri messaggi di testo, le note audio, lo 055-7711171 per intervenire in diretta. Chiediamo gentilmente a Stefano Carlesi se ci fa ascoltare due messaggi audio, così poi mentre noi rispondiamo può preparare il collegamento con il nostro ospite. Grazie Stefano.
3: Marco da Catania, ciao a tutti, un abbraccio a Chiara che è sempre una persona gradevolissima e garbatissima, ovviamente un abbraccio anche a Sauro. Volevo farvi una domanda: ma che interesse potrebbe avere Mediacom a continuare a legare il proprio marchio, il proprio nome ad una società che vivacchia, una società che ha un progetto mediocre, che non alza mai l'asticella? Io credo che o arrivi il momento della svolta oppure sarebbe meglio passare la mano, perché continuare a parlare di grosso, di Volpato, di giocatori che sicuramente non faranno alzare il livello di questa squadra, secondo me, dopo una stagione del genere, è deleterio. Un abbraccio a tutti.
4: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, scusate, ma non avendo le coppe, non avendo il fair play finanziario da rispettare, cioè, questa società non può spendere ugualmente, deve sempre stare lì a guardare i conti, cioè, ma dove si vuole andare, ragazzi? Se neanche quest'anno si spende, allora è finita, cioè proprio questi devono solo vendere, non spendere, vendere alla società.
2: Abbiamo ascoltato le riflessioni dei nostri ascoltatori. Non so, Sauro, se vuoi rispondere magari a Marco da Catania, che intanto allora ringrazio, su Mediacom e la sponsorizzazione.
5: Allora, sulla sponsorizzazione è difficile capire perché non lo faranno, perché poi hanno detto che metteranno quei soldi ugualmente.
2: Sì, poi comunque quando abbiamo coinvolto anche Salvatore Napolitano, soprattutto il giovedì, quando in studio oltre a Giacomo Galassi c'è Stefano Prizio, ci ha spiegato che da un lato ci sono anche dei vantaggi fiscali per le aziende nella sponsorizzazione, dal momento che comunque entrambe facevano capo a Rocco Commisso. Lui fece proprio un esempio dei pantaloni per rendere forse più immediato anche a chi non mastica temi economici, che non vuol dire che non ci siano meriti dietro alla scelta di Mediacom di sponsorizzare, oltretutto con una cifra così importante, la Fiorentina, ma che sostanzialmente è come se uscissero da una tasca ed entrassero nell'altra. Sì, quindi infatti poi va valutata a 360
5: ma
2: gradi.
5: Poi sembra, siccome c'è questo centenario, vogliamo dedicare molto al centenario.
2: Infatti siamo proprio in attesa di capire bene anche come raccontarvela questa cosa, perché abbiamo detto l'importanza quando si crea il terreno fertile per le dietrologie è proprio quella di camminare con estrema attenzione. Marco da Cantù, ecco, che ti dice
5: Marco
2: senza
5: Cantù,
2: coppe,
5: io capisco,
2: senza...
5: Io capisco tutto, perché è un tifoso, si sente, ci tiene da morire, no? Ma anche avere dei buoni budget, però poter spendere magari un po' di più, sì, per il fair play. Però che giocatori vai a prendere, chi viene? Perché noi siamo, noi tifosi della Fiorentina, siamo sempre convinti che la nostra sia la squadra più ambita, sì, del mondo, ma non è
2: e
5: così.
2: E poi giustamente guardando un po' quello che è successo quest'anno, è inevitabile sottolineare come al di là delle scelte di mercato, che poi compongono il bilancio quando si tratta di entrate e uscite, ma non esclusivamente quelle, ci siano stati comunque dei cali, delle perdite.
5: Io sono d'accordo e l'ho detto anch'io.
2: Il risultato sportivo, i diritti TV, sono tantissime le situazioni che cambiano per la Fiorentina quest'anno e che la portano all'inizio mercato a dover fare i conti comunque con una situazione non
5: semplice. Se noi si
2: non
5: parla
2: semplice
5: di Volpato, questo e quest'altro, io sono convinto che grande differenza non la faranno, e su questo gli do pienamente ragione.
2: Coinvolgiamo nelle nostre riflessioni di fine stagione anche un neo babbo bis come Stefano Rossi. Ciao Stefano, buonasera, bentrovato e grazie per la disponibilità.
6: Ciao, buonasera a voi. Ciao.
2: Intanto congratulazioni, un po' di più alla mamma, però un po' anche a te.
6: Tutte alla mamma, io sono un contorno.
2: Come sono questi primi giorni più affollati?
6: Se dico terribili,
2: più che altro sei schietto, perché tante volte sì, si racconta una verità un po' falsata.
6: va detta tutta, c'è già il grande di 3 anni che è acceleratissimo, il secondo che domani fa una settimana che non ne vuole sapere di dormire, insomma, bene, molto molto bene direi.
2: Sì, il contesto ideale per parlare di Fiorentina dopo la stagione 25-26 direi.
6: Confusionari altrettanto direi.
2: Ma tu sei un po' ottimista, Stefano, parto subito con la domanda da $1 miliardi, perché considerando anche il tenore dei tanti messaggi che sono arrivati nella prima ora, quando appunto in studio c'eravamo io e Sauro, la sensazione che si debba fare anche un grande lavoro di ripristino della fiducia.
6: Questo sì, questo necessariamente, perché questo campionato in particolare ha messo un po' a dura prova la pazienza, la passione, no, perché quella non passa, per carità, però l'annata è stata veramente pesante, è stato un continuo trascinarsi, quindi è evidente che serva qualcosa anche proprio in termini emotivi per dare un po' una scossa all'ambiente. Certo è che il profilo dell'allenatore, per quanto interessante, ha fatto gavetta un po' la storia di Grosso, da calciatore e da allenatore. È chiaro che non accende gli entusiasmi, questo è inevitabile, avresti dovuto portare un'altra tipologia di tecnico, ammesso che sia lui la scelta poi veramente della Fiorentina fino in fondo, che non ci siano intoppi, però evidentemente anche nella strategia della dirigenza c'è un'idea diversa, magari attraverso il gioco, magari attraverso qualche acquisto mirato di giocatori, perché insomma è chiaro, Grosso, giovane, interessante, però non è che prendi l'allenatore e riempi lo stadio per la presentazione, ecco, non è quel tipo di operazione lì.
2: Sì, ad esempio guardavo Fede da Scandicci, ci dice: Grosso gioca col 4-3-3, a me piace, io credo che Paratici l'abbia preso sostanzialmente per quello. Tu pensi che possa, magari al di là dell'opinione soggettiva che uno si crea su quello che è lo storico da allenatore di Grosso, possa essere comunque l'uomo giusto considerando il momento che vive la Fiorentina quest'estate, che quindi tutto vada contestualizzato quando ci si trova ad analizzare le scelte?
6: Beh, sicuramente con un tecnico giovane, anche un dirigente come Paratici, che ha un certo peso specifico, un curriculum di una certa portata, può dare anche un'impronta un po' più forte. È chiaro che se vai a metterti in casa, faccio un esempio, Sarri, che ha un profilo un po' diverso, che ha delle idee un po' più rigide, un po' più ortodosse, un po' più consolidate nel corso degli anni, magari sai già in partenza che forse qualche momento così, diciamo, di conflitto, comunque di confronto, può avvenire. Con gli allenatori giovani solitamente anche la dirigenza ha una possibilità maggiore, non dico di tenere il controllo, però di essere molto presente in questo senso. L'idea mi intriga, mi fa piacere, mi sembra un personaggio positivo, Grosso, ecco, al di là di tutto quanto, è comunque un giocatore che è arrivato tardi alla ribalta, che è letteralmente andato sul tetto del mondo da allenatore, comunque non è stato mai schizzinoso, nonostante questo, appunto, questa sua nomea, si è subito rituffato, è ripartito dal basso. Ecco, questo mi piace, perché fa capire che l'atteggiamento di uno lavoratore, di uno che non ha paura delle difficoltà, quindi questo assolutamente ci vuole, ecco, è capitato.
2: Sì, e c'è chi sottolinea che proprio questo modo di intendere anche la filosofia del lavoro sia quello che poi abbia convinto anche Paratici, che già ha avuto a che fare con lui alle giovanili della Juventus, proprio nel portare avanti un percorso che possa poi nel tempo aiutare la Fiorentina a ritornare dove le compete. Stefano, noi abbiamo aperto la trasmissione in un certo senso imboccati anche dallo stato WhatsApp di Radio Firenze Viola, che stamattina ha dato il buongiorno a tutti gli ascoltatori con la domanda delle domande: 3 giocatori da cedere, chi e perché? E ti dico che Saura ha fatto il nome di Gudmundsson, Fabian, e poi abbiamo un'indecisione tra Dodò e Pongracic. Tu eventualmente che nomi ci faresti?
6: I primi due, quelli di Sauro, sono d'accordo, in particolar modo per Gudmundsson, se si riesce a tenere un profilo economico in un'operazione che in qualche modo regga e che stia in piedi, arrivederci e grazie. Poteva essere una storia decisamente migliore, per un motivo o per un'altra non lo è stata, e vorrei evitare fare un altro anno con le scorie del passato, il giocatore da recuperare, quindi sì. Lascerei tranquillamente andare Fabian, sono altrettanto d'accordo. E poi più, guarda, prendo un po' quei nomi lì, ma ci metto Dodò, perché comunque mi sembra di rivivere un po' storie equivoche che abbiamo avuto già in passato, di giocatori che sembrano voler restare a tutti i costi, poi però appena si apre una possibilità, dopo tante dichiarazioni, tanti discorsi, sono comunque pronti ad affacciarsi alla finestra, che per carità è legittimo, però insomma non si va a sventolare amore e fedeltà alla piazza. Oltretutto giocatore, per carità, interessante, però la Fiorentina, se non riesce a rinnovare il contratto, sì, da un punto di vista economico fa un bagno di sangue. Quindi se Dodò non ha, come sembra, non abbia alcuna intenzione di rinnovare, è bene che possa andare altrove e portare quelli, i soldi che può portare, e buona fortuna a lui. Detto che poi giocatori secondo me determinanti, per carità, sei anche un terzino, per dirlo alla vecchia maniera, un terzino destro forte, tanto si meglio trovano. Però servono altri ruoli dove veramente tu hai giocatori determinanti, decisivi, e che ti facciano fare un salto di qualità.
2: Arriva una domanda per entrambi, ve la manda Bruno da Viterbo: ma Moise Kean potrebbe essere adatto al gioco di Grosso, qualora Grosso fosse l'allenatore della Fiorentina l'anno prossimo? Sauro?
5: Grosso deve far già bene Moise Kean, cioè io lo vedo così.
2: Ce l'hai spiegato anche un po' prima, cioè, sostanzialmente, qual è il tuo approccio a queste nuove richieste anche degli allenatori. Tu, Stefano, su Kean pensi che la Fiorentina abbia necessità di ripartire con lui, e che possa essere il giocatore ideale per Grosso qualora davvero sedesse sulla panchina viola l'anno prossimo? O sei tra i delusi?
6: Molto, onestamente sì. Cioè, io per valori assoluti è chiaro che ti dico vorrei fargli firmare un contratto a vita, perché è un giocatore che oggi ha la Fiorentina, che trovarlo di un livello così, potenzialmente di un livello così elevato, non è facile, anche a fronte di spese elevate. Però l'atteggiamento non mi è piaciuto, non mi sono piaciute tante cose, troppi misteri, troppe fughe, infortuni che non si è mai capito, c'è la nazionale con il mondiale all'orizzonte.
2: Sì, abbiamo diviso un po' con Sauro nella prima ora le responsabilità tra il giocatore e la società in termini di gestione di un giocatore problematico, perché poi c'è chi tende invece ad addossarle esclusivamente alla società o al giocatore in base a quello che poi è anche il suo gusto.
6: Sì, io devo dire, se c'è da essere anche severi nei confronti della società, io non mi faccio problemi a farlo, però in questa circostanza mi sembra che puoi provare a parare colpi in tutti i modi, ma quando dall'altra parte trovi uno che guarda un po' semplicemente al suo di percorso, diventa anche difficile anche avere una strategia comune su come uscire pubblicamente nelle cose, e se l'altra parte non ti sta a sentire, ha voglia te a preparare una strategia, il comunicato, il messaggio che fai filtrare, tutto ciò che insomma le esiste, no, nel mondo della comunicazione. Quindi mi sembra che abbia un po' voltato le spalle Kean prematuramente la Fiorentina, e la Fiorentina non lo meritava, per carità. Lui in particolare nella sua prima annata ha fatto cose straordinarie, tanti gol, siamo tutti contentissimi. Mi è sembrato, detto male, ma che la seconda annata lui abbia utilizzato un po' la Fiorentina semplicemente per la sua consacrazione definitiva come trampolino verso il mondiale, e poi magari per qualcosa di più. Però ecco, svanito il sogno mondiale, svanito anche Kean, non si sa più cosa è successo. Chiaramente non sarà più venduto a 60 milioni, ma io credo che lui non abbia proprio più la testa per ripartire a Firenze. Quindi tecnicamente mi dispiace, perché ripeto, il giocatore in campo mi piace tantissimo, però non ci sono proprio secondo me le condizioni per andare avanti insieme, proprio da un profilo psicologico.
2: Un'ultimissima domanda, Stefano, prima di salutarti e ringraziarti di nuovo, te la faccio su Paratici. Tu in un certo senso hai già accennato al nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ma la sensazione che poi sia stato accolto anche con l'idea che lui da solo possa bastare a risolvere tutti i problemi emersi non solo quest'anno ma nelle annate precedenti. E quindi ti chiedo, a tuo avviso può bastare Paratici, o come ad esempio ci ha detto un ascoltatore che ci ha chiamato nel corso della prima ora, è importante anche che la società capisca quanto siano imprescindibili le competenze nel momento in cui si ricoprono determinati ruoli interni a un club di Serie A?
6: Lui dal punto di vista calcistico è un po' solo all'interno della società ad avere le competenze, questo lo dice la storia. Chiaramente è lui che ha un curriculum eccellente. Io credo che però si debba anche fare una sorta di esercizio di accettazione, nel senso che il patron della Fiorentina non c'è più, Rocco Commisso non c'è più, ed era una figura a volte divisiva, a volte molto irruenta, ma comunque era la voce del padrone, era veramente colui che comandava. Per quanto lui oggi abbia lasciato alla moglie, al figlio il comando della società, è chiaro che manca, no, quell'aspetto anche di leadership che lui aveva in un modo o in un altro, ripeto, a volte con anche qualche eccesso, ma comunque con una presenza che era molto molto forte. Oggi questo aspetto non c'è. Io mi aspetto che nel corso anche dei prossimi mesi Paratici debba parare tanti colpi, perché la proprietà attuale sarà lontana, non sarà presente, e soprattutto anche se sarà presente non avrà quella stessa impronta. Quindi credo che anche lo stesso Paratici sia chiamato a fare qualcosa di diverso rispetto al passato, perché se alla Juventus la gerarchia era molto chiara, era tutto molto limpido, oggi c'è una Fiorentina che invece ha una sorta di vuoto di potere al comando, al suo vertice. Quindi anche per lui, oltre a dover rifondare la squadra, oltre a dover vendere tutti gli esuberi e tutti quei giocatori che hanno deluso da un punto di vista sportivo, ci sarà anche quest'altro aspetto. Quindi credo che si trovi davanti a lui davvero dei mesi molto faticosi.
2: Ti risentiremo, Stefano, in estate, vedremo, speriamo anche magari di commentare un avanzamento dei lavori dei dirigenti della Fiorentina che ci consenta di disegnare anche un quadro un pochino più definito. Ti lasciamo ai tuoi cuccioli, ancora congratulazioni, un abbraccio,
6: grazie
2: alla mamma
6: mille.
2: E
6: ciao, ciao, ciao.
2: Buona estate.
6: A presto, grazie a voi.
2: Ci scrive ad esempio Andrea al 348-7513-933 sulla questione dei prestiti che abbiamo toccato anche nel corso della prima ora. Hai una zanzara enorme, l'ho presa, incredibilmente l'ho presa. A luglio, quando si ritroveranno tutti al Viola Park, saranno tantissimi sulle maglie, metteranno i codici a barre, non i numeri, ci scrive. E c'è anche chi invece è convinto, un ascoltatore che abbiamo salvato come mai dire mai, ci sono circa 20 giocatori da vendere con una media di 3-4 milioni a giocatore, no. Dico media, si trovano i soldi per una campagna acquisti sufficiente.
5: Allora, io spero che i 20 giocatori a 3-4 milioni te con quella zanzara.
2: Sì, tanto tra poco si va in pausa e portiamo fuori la zanzara.
5: Allora, 3-4 milioni e chi c'è?
2: Lui sottolinea di media, proprio perché la sensazione è che su qualcuno tu debba fare magari delle scelte al ribasso per necessità. Però anch'io faccio fatica a immaginare. Porca miseria, è andata via davvero.
5: Vabbè,
2: faccio fatica a immaginare una Fiorentina in grado di coprire i costi del mercato attraverso le cessioni, soprattutto se si parte prendendo in esame i rientri dai prestiti. L'abbiamo detto prima, saranno
5: allora
2: difficilissimi da gestire.
5: I giocatori più importanti che rientreranno.
2: C'è chi ci dice Favasuli, che infatti però è stato riscattato. Vittorio Viola, l'unico giocatore rivalutato dell'affollato elenco di giocatori Viola è stato Favasuli, il Catanzaro l'ha riscattato prima, non ne azzecchiamo una. Vittorio da Siena.
5: Sì, poi il resto dei giocatori, la lista io l'ho vista,
2: sì.
5: È una lista da svuotantine, dai, su, via, siamo sinceri, ora non è per... cioè, allora, cioè, i nomi più importanti sono... Sottil,
2: sì.
5: 4 milioni? Quando? Dove
2: se poi la smettesse di fare quelle dichiarazioni.
5: Lasciamo perdere, vabbè. Poi, altro nome importante?
2: C'è Beltran. C'è Nzola.
5: Zola.
2: Ci possiamo sbizzarrire.
5: Quei 3-4 milioni, te pensa, pagato 25, siamo accontentati di 3-4 milioni. Ora speriamo nell'Argentina, se ce lo piglia anche d'uno, arriva qualche d'uno là, non so chi, perché anche Beltran, perché Beltran in Zola, ci rischio di rivederli qui, Non è che
2: proprio cavalcando l'onda di quello che dicevi tu, l'idea che un nuovo allenatore possa comunque vederli sotto una luce differente e quantomeno provare ad arrivare.
5: Ken, a quel punto lì punta su piccoli,
2: Ah, ok, pensavo su Nzola, per quello mi hai visto.
5: Però Nzola diventa uno che magari può stare dietro come Beltran, cioè dice, se prendiamo un giovane, il giovane ha bisogno di giocare, allora è difficile, e i giovani quelli buoni costano 70, costano più di quanto prenderesti per Ken. Che ti dico la verità, è un mercato complicato, e più che un mercato complicato ci sarà da spiegare bene a tifosi
2: le scelte e più che altro la direzione, perché Firenze ha bisogno della lingua della verità, perché poi ha dimostrato nel corso della storia della Fiorentina di
5: che
2: saperla difendere, starle al fianco a prescindere dai risultati e da tutto. L'importante è ritrovarsi anche dal punto di vista dell'identità e dell'orgoglio. Un altro paio di messaggi di testo e poi ci prendiamo l'ultima pausa di queste due ore insieme. Ci scrive anche David dal gruppo Baraonda Fiorentina: i miei vivi complimenti all'ascoltatore, nello specifico era Stefano 69, che ha chiamato e ha sottolineato che serve strutturare la dirigenza con gente di calcio. Diciamo via Ferrari senza paura, questa è la dura presa di posizione di Davide, a cui auguriamo comunque un pronto recupero. Ha avuto una settimana bianca sfortunatissima Davide, io spero che possa essersi già ripreso. Salutiamo anche Leonora che ti dice che sono io che ti faccio rilassare Sauro, per quello nella prima ora hai detto che eri un pochino più tranquillo rispetto al solito. Bravo, non è il posto, è probabilmente la mia presenza. Bene. La ringrazio, l'abbraccio, è stata carinissima stamani, mi ha mandato anche un messaggio di buongiorno Eleonora. È veramente amorosa. Tanta sì, Roma. Mi sento tanto tanto fortunata. Ma il Sharawi potrebbe essere un'opportunità a Francesco?
5: Lui si faccia l'opportunità.
2: Noi non vogliamo le opportunità, noi vogliamo i calciatori, no, da Peretola. Io da quando l'ho detto a Peretola.
0: Sharawi non so quanti anni ha, 32?
2: Attenzione su sti discorsi, ora te lo controllo subito. Però dici non è il profilo. Giustamente qualcuno faceva riferimento a dei esterno. Nomi che stanno uscendo, che però non.
0: Io dico, cioè, se devo prendo
2: di. È del 92 di ottobre, 33 anni, 34. Ne fa 34 all'inizio della prossima stagione.
5: Ragazzi, gli anni passano per tutti. E io dico che si può trovare qualcosa di 25-26 anni magari come esubero,
2: e la soluzione ce la propone anche Bomber Viola. Con tutti quelli che rientrano dai prestiti, invece di fare l'under 23 noi facciamo la over 23 e quindi abbiamo la seconda squadra. Direi che è il modo migliore grande. Per arrivare all'ultima
0: poi
2: pausa.
0: Vediamo se farà l'under 23 la Fiorentina, sarebbe un'idea che aveva già da tanti anni e poi non ha mai. E secondo me l'under 23 potrebbe essere importante perché ti fa crescere dei giocatori e ti fa capire se questo giovane può stare su o no.
2: Non tanto per bruciare le tappe, ma proprio per avere anche un supporto in questa fase di ricrescita che noi.
5: Perché quando giocano Serie C non è come giocano primavera.
2: No, cambia. E questo ce lo dicevano anche i diretti protagonisti. Mi hai fatto un assist incredibile a proposito della primavera, quasi una settimana di distanza dalla vittoria dello scudetto di categoria. Il tecnico Daniele Galloppa ha commentato su Instagram quella che è stata l'impresa dei ragazzi. Lo scorso anno siamo salpati a luglio, abbiamo attraccato a Itaca e siamo arrivati via.